0: cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei quattro italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri tre presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario e aggiunto e annunciato una visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine dell'anno.
2: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump poco prima di partire per Pechino. Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati. In un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
3: 100%. They're gonna stop.
2: Trump in precedenza è intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni. Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Continuano gli attacchi di Israele nel Libano del Sud, intanto lo Stato ebraico istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
4: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta.
5: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna.

0: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole bare con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
1: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
2: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anch'essa attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set, 6-2, 6-3, un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Darderi, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa, 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita, 6-3-6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Milan. 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Eccoci qui, è martedì, allora il martedì vi diamo in un bel menù un Leonardo Manera in studio.
2: Come sempre, come tutti i santi giorni della settimana.
3: Ma voi, Leonardo Manera, lo pagate?
2: Ma certo,
1: e anche
2: poco, rispetto qui al conduttore ufficiale, poco, la metà circa.
1: Vai al diavolo.
2: Circa la metà, diciamo, però va bene, io sono un personaggio così, di straforo sono qui.
1: Vai al diavolo.
2: Sono un esterno.
1: Mi hai fatto subito innervosire.
2: Stamattina ho visto un video di un signore che non so chi sia. Diceva quante estati. Cioè,
1: scusate, ma che tipo di informazioni dai? Ho visto un video di un signore che non so chi
2: sia. Ma sembrava un maestro di yoga, quella roba lì.
1: Ma è una trasmissione giornalistica questa.
2: Ma questo non me ne sono mai accorto. Ho visto questo video, penso tipo un maestro di yoga. Diceva quante estati vi restano. Diceva, no? È uno dei quante estati vi restano da
1: vivere?
2: No, da vivere, da poter vivere in modo spensierato. Perché? Ecco, diceva così.
1: Ma perché mi devi far pensare a questa cosa?
2: No? Perché tu ti dedichi solo al lavoro perché vuoi guadagnare il più possibile. E invece, poi, quante estati ti restano da vivere in modo spensierato?
1: Adesso ci penso, spero almeno
2: due. Quando andavi a scuola e a

0: aspettavi che arrivasse giugno per poter vivere un'estate spensierata di bagordi.
1: No, ma fino al 25 luglio siamo qui.
0: Questo purtroppo.
1: Non è che...
0: E allora mi sono chiesto, vale la pena veramente anche di continuare a lavorare? Non lo so, se uno può un po' dedicarsi anche ad altro. Anche voi che siete all'ascolto in auto, quante estati vi restano da poter vivere spensieratamente? Quindi riflettete, non dedicatevi tutto. Fate un po' come Filippo Oreggi in regia, che insomma... Non è che
1: cosa fa Filippo Oreggi? Ma è meglio non dirlo.
2: Era, datti una regolata.
1: Meglio non dirlo. Meglio non dirlo.
0: Filippo Oreggi è un gaudente, lo vedi come persona così che si dedica ai piaceri della vita. Il lavoro giustamente viene in secondo piano, no?
1: Molto bene, è lì in regia per il momento. Quindi almeno concentrati queste due ore, fino alle 11, Filippo. Poi...
0: Secondo me, Filippo Oreggi è il più gaudente dei registi di Radio 24. Sì. Così a occhio.
1: È
0: il
1: più misterioso, che è Pietro Lacorte. No, il più felice è Pietro Lacorte.
0: Tu, no, tu l'hai detto. Non mi sembra più felice Pietro Lacorte.
1: Ma tu l'hai detto.
0: Il più felice mi sembra Paolo.
1: Ma hai detto tu settimana scorsa che quello che è il più felice di tutti.
0: Il più felice è Paolo Corleoni, è il più sereno.
1: Il più sereno.
0: Pietro Lacorte è un po' tormentato, Filippo Oreggi è il più gaudente.
1: Molto bene.
0: Poi c'è, come si chiama la regista?
1: Carmelo Lauricella, cioè la Roberta Frisani.
0: Roberta Frisani, anche lei.
1: Anna Riva
0: è abbastanza serena. La vedo anche lei abbastanza serena.
1: Senti, va bene, adesso
0: trasmissione sullo stato d'animo dei registi di Radio 24. Sicuramente Filippo Oreggi è il più gaudente.
1: Salutiamo Lorenzo Nespoli intanto e Elisabetta Fusco.
0: Lorenzo Nespoli non so se è
1: no,
0: molto...
1: No, basta! E Miriam Lucchetti. Vai Filippo, parti per favore. Perché... Mamma mia. Chissà anche il nostro regista televisivo Lorenzo Malinverni. Ecco, non hai mai fatto a Lorenzo Malinverni una... rapida
0: ma non così. Lo conosco bene, è molto gentile ogni volta che mi incrocia.
1: Quindi è il più gentile, è il regista.
0: Forse è il più gentile, sì, Lorenzo Malinverni. Mi saluta sempre quando mi incrocia, sembra una persona anche abbastanza risolta così vedendola.
1: Quindi è il più risolto e il più gentile.
0: Sì. Non lo so, occhio mi sembra uno risolto ed è anche gentile.
1: Vabbè. Ricordiamo il canale 246 del
0: Anna
1: digitale.
0: Riva, per essere una donna, mi sembra abbastanza serena, perché a volte le donne sono un po' più tormentate, no?

0: Quante estati vi restano da vivere in modo spensierato?
1: Ma io non lo so, perché devi gettare nello sconforto le persone che oggi stavano pensando. Perché uno inizia a dire porca miseria, effettivamente
0: ci stiamo avvicinando all'estate. Pensate a quelle che avete vissuto spensieratamente quando eravate ragazzi,
1: che sono il passato, appunto.
0: Però ce ne sono ancora un po' da vivere in modo spensierato, quindi non dedicatevi alla fatturazione. Vabbè. Dedicatevi un po' se potete.
1: Questo è il gufo di Parenzo. Mi chiedono effettivamente, non pensi a quelli di Roma, Alessandro Chiappini anche come regista. Ecco, il più adesso
0: è più ritardatario, ecco, Alessandro Chiappini.
1: No. Allora, mi ha colpito due notizie. Poi oggi voglio iniziare con un tuo monologo. Ti va se oggi iniziamo con un tuo monologo?
0: Te l'ho detto io prima. È inutile che
1: allora
0: fai questa pantomima.
1: Allora mi va, sì. Allora, mi ha colpito
0: perché
1: questo.
0: Dobbiamo un po' perché c'è un ospite che non
1: primo,
0: si è presentata,
1: smettila,
0: che non può venire.
1: Ma finiscila.
0: Primo, chi non può venire?
1: Primo tema. Ho letto nel caso Minetti, La Grazia, eccetera, il Fatto Quotidiano insiste a dire, ieri c'era questa intervista.
0: Scusa, perché non dice Filippo Regi di tenere in sottofondo un po' la musica? Di solito in questi casi la musica continua, si vede che non è avvezzo a seguire il nostro programma.
1: Tieni un po' di musica, caro Filippo Regi.
0: Hai visto che abbiamo ristabilito le regole usuali? Invece di ringraziarmi fa il viso storto.
1: Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato l'intervista a un'ex massaggiatrice di questo ranch gin tonic in Uruguay, e questa donna racconta di presunti festini, insomma di una vita un po' che ci riporta al passato, in teoria, quella per cui Nicole Minetti era stata anche poi processata e condannata. La notizia che mi colpisce è che Cipriani, compagno di Minetti, e Nicole Minetti avrebbero minacciato o anche intentato una causa al Fatto Quotidiano chiedendo, sai quanto? A New York, 250 milioni di dollari.
0: Beh, giusto,
1: una roba da battere in caso.

0: non solo il Fatto Quotidiano, ma mezza editoria italiana, insomma, due
1: e secondo me con le cifre alle quali sono abituati negli Stati Uniti può anche darsi che
0: è la strategia Trump. Sì. Guarda, sai che lui quando denuncia chiede 100 miliardi di dollari. Cipriani è stato un po', per ora pare più sobrio, 250 milioni di dollari. Ma il tuo monologo, siccome so che lo dedichi alla Biennale e siccome sai che io ho una grande passione per Michele Serra, oggi Michele Serra racconta nella sua amaca il secolo dell'io. Siamo nel secolo dell'io e proprio se la prende, parla della disfida buttafuoco Giuli, dicendo che proprio siamo ormai nell'epoca dell'io, ma da sempre, scrive Serra, gli intellettuali si sono sempre detestati tra loro. E ricorda Michele Serra, io andai a una cena a casa di un grande intellettuale comunista del quale non è educato fare il nome neppure post mortem, e lo udii definire un grande poeta sempre comunista, suo collega, una pura merda. Però, dice Serra, mi stupì intanto perché entrambi per me erano due miti miei e quindi rimasi scioccato, ma mi stupì il fatto che di quell'odio tra di loro non ce ne fu mai una traccia pubblica coperta dal partito, anzi probabilmente si incontravano, si dicevano come stai, tutto bene,
1: ma
0: ti stimo.
1: Questo non stupisce perché
0: invece ormai siamo proprio all'epoca dei pesci in faccia pubblici.
1: Beh, non dappertutto, qui per esempio a Radio 24 molti non si sopportano, ma io che sono qui da tanti anni io vedo le dinamiche.
0: Ma che dinamiche? Ma ti querelo io, ti chiedo 100 milioni di dollari.
1: Però non è che tu in trasmissione dici quello mi sta.
0: Ma smettila, ma cosa? Ma perché ti devi senti, fai il monologo.
1: È la verità.
0: Fai il monologo sulla
1: negarlo.
0: Biennale. Fai il monologo sulla Biennale. Vai. La Biennale di Leonardo Manera.
1: Allora, questi giorni si è fatto un gran parlare della presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia, col risultato che, a quanto ho capito, il padiglione russo ci sarà, ma chiuso. Ma si potranno vedere dei video dall'esterno, si potrà spiare dentro aspettandosi chissà cosa, tutti scontenti probabilmente, sia quelli che gli artisti russi in Biennale non li volevano, sia quelli che invece avrebbero preferito una presenza piena. Tutto questo come se l'arte avesse una funzione centrale nella nostra società. Ormai da secoli non è più così. C'è stato un periodo, il Rinascimento, in cui la potenza di un paese, meglio di un comune, si poteva misurare oltre che con le armi anche con l'importanza delle opere d'arte. E infatti i potenti del tempo facevano di tutto pur di assicurarsi gli artisti migliori. Ma ormai da tempo non è più così. Ma proprio perché in quegli anni l'arte era un elemento centrale della vita anche quotidiana, in Italia abbiamo opere che ancora attirano l'interesse di milioni di visitatori da tutto il mondo. L'arte faceva parte della comunicazione del potere, l'arte era quello che oggi rappresenta la TV e i media in generale, era il modo in cui i potenti si facevano conoscere e facevano conoscere le loro imprese, ma appunto ancora non esisteva la fotografia, non esisteva la TV e adesso i social media con cui tutto si può ormai anche manipolare. I pittori rappresentavano, gli artisti in generale, nel passato, quello che è il Photoshop di adesso. I ritratti dei potenti venivano ingentiliti, migliorati, abbelliti, in modo che i sudditi potessero apprezzare chi li governava. In generale c'erano poche immagini, se non quelle che il popolo poteva vedere nelle chiese o nei palazzi del potere. E quindi a quelle immagini veniva data un'importanza particolare. Poi appunto è arrivata la fotografia e la pittura ha preso tutta un'altra strada, prima con gli impressionisti e poi proprio con un russo di nome Malevich, che dipingendo semplicemente un quadrato nero, il quadrato nero di Malevich, volle manifestare l'importanza della pittura in sé, a prescindere dalle immagini che rappresentava, un quadrato nero appunto col famoso Malevich, un russo, Malevich, forse una delle figure più importanti della storia dell'arte, ma che quasi nessuno conosce, se non qualche appassionato. Conosciamo però tutti Andy Warhol, il principale esponente, non il creatore della pop art. Andy Warhol, che era un genio, ma del marketing, e che disse che la vera arte è quella di saper vendere i quadri, e oggi è proprio così, l'arte è soprattutto mercato. E allora, visto che l'arte è quasi solo mercato, che problemi ci facciamo a ospitare i russi alla Biennale di Venezia? Cosa possono propagandare? Davvero qualcuno teme che anche ospitando russi artisti vicino a Putin possa questo in qualche modo subentrare, far

0: far subentrare simpatie per l'autarchia russa, ma davvero si pensa a questo? È una grande stupidaggine. Se c'è qualcuno che ha diffuso tra l'altro il proprio potere anche attraverso l'arte, sono gli americani, che con la Biennale del 64 e la vittoria di Rauschenberg decretarono anche nel settore artistico la decadenza dell'Europa e il predominio del gusto americano anche in quel settore. Ma ormai anche quel periodo, gli anni 60, sono lontani, è tutto un altro mondo. E noi, o meglio, qualcuno sta a preoccuparsi che qualche artista russo con le sue opere possa alimentare la simpatia verso Putin. Qualcuno va alla Biennale, è vero, qualche utente, diciamo così, per vedere le opere d'arte, che per lo più sono tra l'altro ormai incomprensibili a chi non è nel settore. Ma quasi tutti gli altri vanno per passare una giornata a Venezia prima di approdare allo spritz e ai cicchetti, l'unica cosa che interessa veramente. Insomma, prima di censurare, vietare, accapigliarsi, bisognerebbe capire se l'arte può avere ancora una sua centralità, se può avere ancora un significato al di là delle facili immagini di Banksy. Tutto il resto sono discorsi superflui, buoni solo ad alimentare polemiche da talk show, più o meno esattamente quello che ho fatto io in questo monologo.
1: Molto bene. Peraltro mi sono documentato che Casimir Severinovich Malievich era nato a Kiev. Cioè, certo, Unione Sovietica, ma però...
0: È 800.
1: Ucraino.
0: Scusa, i primi... Cos'era? Il primo 900 che fece il quadrato nero di Malevich.
1: Sì, anche il cerchio nero.
0: L'aveva messo
1: comunque nella... Banksy. Non è Banksy, ma Banksy.
0: Sai dove l'aveva messo il quadrato nero Malevich?
1: No, dove?
0: Nell'angolo bello. Qual era l'angolo bello? Era quello delle case dove si mettevano le icone. Quindi lui mise un quadrato nero fatto solo di pittura nell'angolo sacro della casa, come a dire: non conta quello che viene rappresentato, ma conta solo la pittura in sé.
1: Era il 1915.
0: Esatto.
1: E anche il cerchio ha fatto, il cerchio nero.
0: E quindi era a dimostrazione che, siccome c'era la fotografia e quant'altro, la pittura non aveva più il ruolo di rappresentare qualcosa, ma era importante in se stessa. E quindi lo mise lì nell'angolo bello della casa a manifestare una sacralità della pittura. Per oggi direi che ho fatto abbastanza.
1: Infatti, posso... puoi anche ascoltare. Allora, la questione dell'antivirus. Io devo dire, leggo su tanti giornali, ci sono grandi rassicurazioni sul fatto che non sia il Covid, è un altro virus, soprattutto il livello di diffusione è molto più basso. Però ci sono anche dei cittadini italiani che erano su quel, non su quella nave, ma hanno intercettato persone che poi sono scese da quella nave, che sono in quarantena. Per esempio un cittadino che è a Villa San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Salutiamo la sindaca Giusi Caminiti, buongiorno. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, eccoci. Buongiorno.
1: Vi siete trovati al centro di questa cronaca italiana, vostro malgrado, ecco, per questo ragazzo di 25 anni che è in che situazione?
2: In quarantena,
1: cioè deve stare a casa, non deve vedere le persone. Come siete attrezzati e come state vivendo questo momento, sindaca?
2: Allora, innanzitutto voglio dire che Federico sta bene. Io lo sento giornalmente, lui sta bene, non è perché è uscito su più insomma notizie che è asintomatico, come se fosse contagiato. Federico non è assolutamente contagiato,
1: sì.
2: Non ha nemmeno i sintomi che potrebbero indurre ad un esame per l'antivirus. Lui è stato raggiunto sabato mattina, come noi peraltro, noi da una PEC del Ministero e lui telefonicamente, per cui si è attivata la macchina della procedura di quarantena, l'ASP regionale, nello specifico l'ASP di Reggio Calabria, e noi come città di Villa San Giovanni tramite il comando di polizia locale. Ma Federico, raggiunto telefonicamente, aveva già prudentemente, si era già autoisolato, quindi di fatto era già in un isolamento volontario.
1: No, perché
2: le condizioni dell'abitazione lo permettono.
1: Esatto, perché è un'abitazione a due piani, ho letto. Ma comunque,
2: esatto.
1: Questo virus, che è conosciuto dagli scienziati, siccome ha un tempo di incubazione massimo di 6 settimane, vuol dire che
2: sì,
1: una persona sta bene come sta Federico, però per 6 settimane c'è il rischio che possa insorgere qualche sintomo.
2: Ma infatti è una quarantena prudenziale, non è una quarantena da malattia, è una quarantena prudenziale.
0: Fiduciaria.
2: Poi peraltro Federico mi ha raccontato di non aver avuto cioè non l'ha nemmeno vista questa signora, né quando hanno fatto la fila per salire in aereo, era dietro in aereo mentre la signora era avanti, però chiaramente si è attivato, come giusto che sia, nell'interesse di tutti noi, delle nostre comunità, si è attivato il protocollo.
1: No, ma infatti io devo dire, è così che i possibili piccoli focolai si spengono, esatto, subito, se tutti, esatto, ci si comporta in maniera corretta e non si fanno stupidate, non si va in giro.
0: Il problema di questo virus è che appunto il tempo di incubazione è molto lungo, stare 45 giorni in quarantena fiduciaria.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma infatti abbiamo detto a Federico di essere pronti a mandare spedizioni di libri, di film. Fortunatamente, diciamo, i canali online gli permettono di stare anche in contatto con gli amici, per cui fa call con le persone vicine, ma proprio per assicurare a tutti di stare bene. Lui in questo momento è preoccupato perché non si crei allarmismo, perché onestamente non ci sono le condizioni perché si crei. Poi è chiaro, dobbiamo essere tutti assolutamente prudenti e lui è il primo a sapere di dover rispettare in maniera rigida la quarantena.
1: Sì, ricordiamo che anche in Veneto c'è un cittadino che sta vivendo la stessa situazione, cioè che anche lui sta bene, negativo, però bisogna che stia lì un po' isolato.
2: Esatto,
1: isolato,
2: esatto. Gli tocca.
1: Voi come,
2: gli tocca per il bene,
1: sì,
2: di tutti.
1: Lei come sindaco in questo caso che poteri ha e come è intervenuta? Perché la quarantena fiduciaria credo l'abbia stabilita.
2: Guardi,
1: lei, cioè con un,
2: sì,
1: atto, no?
2: Io ho firmato un'ordinanza di quarantena che peraltro abbiamo notificato via PEC in maniera tale da evitare anche, diciamo, che qualcuno dei nostri vigili urbani lo consegnasse a Federico, quindi ci siamo attivati immediatamente, ricevuta la PEC, abbiamo predisposto un'ordinanza e ho firmato l'ordinanza di quarantena, un po' come era nel periodo, insomma, del Covid, se ricordate tutti,
1: sì,
2: com'è,
1: sì,
2: stato.
1: Sì, sì, e lo ricordiamo bene. Però, sindaca, noi intanto la ringraziamo. Direi che questa vicenda, grazie a Giusy Caminiti, che è la sindaca di Villa San Giovanni, siamo in provincia di Reggio Calabria, è chiaro che a leggere sui giornali, Leonardo, mi sembra che non è che in tutto il mondo ci si sia comportati allo stesso modo, no? Soprattutto alcuni cittadini sono stati lasciati andare un po'
0: alla chetichella,
1: un po' così. Bella questa cosa, la chetichella. Come ti è venuta questa parola? Noi tra l'altro tra poco cercheremo di capire e parleremo con un virologo per spiegare.
0: Con il professor Piero Picchio, virologo.
1: No.
0: Finalmente è tornato un virus importante.
1: No. Smettila. Parleremo di, che è la cosa che mi incuriosisce, di queste zoonosi, sì, cioè di questi virus, come possono saltare di specie dal top. Non hai visto la foto del topo dalla coda lunga bianca, quello che sarebbe stato
0: trasmesso, ma che era dentro la nave, quindi
1: pare che questo
0: mercato,
1: zoologo,
0: sì, sì, in Argentina.
1: Ma che mercato, uno zoologo sarebbe questa la causa, uno zoologo olandese,
0: sì,
1: il
0: discarica.
1: Primo morto però,
0: esatto,
1: è andato in una discarica Ushuaia, una discarica che anche i cittadini del luogo non frequentavano, per quanto
0: non è che normalmente si frequenti. Cosa facciamo, un giro in discarica?
1: Beh, sai che in alcune
0: tu vai
1: zone
0: ogni tanto?
1: No, io no, in alcune zone del mondo le
0: a
1: discariche
0: a me piace andare
1: sono,
0: nelle discariche
1: sono
0: comunque,
1: sì, ma sono altri tipi di discariche, non è che sono tutte quelle ordinate che trovi a
0: non
1: Milano,
0: vetro,
1: le discariche nel mondo,
0: cartone,
1: mamma mia.
0: Olio esausto.
1: Era andato a vedere.
0: Io sono, ho una certa compassione, vabbè, verso
1: niente,
0: l'olio esausto.
1: Non ce la faccio. Devo andare in pubblicità, vai Filippo.

0: E pareva che adesso vengono fuori anche i complottisti. Ah, ma sì, avevano già previsto il vaccino, hanno creato l'antivirus. Ma va, ma vada via, ciao.
1: Ecco ancora. Deve essere diventato un editoriale.
2: Secondo
1: così.
2: Me nel frattempo io eviterei di toccare le ante di casa.
1: No.
2: Se volete evitare di prendere l'antivirus, la prima cosa è stare lontani dalle ante. Secondo me è così.
1: L'ha detta.
3: Parlando dell'antivirus, cosa incredibile. C'è gente che sta già facendo girare messaggi dicendo che l'antivirus è la colpa del vaccino anti-Covid.
1: Beh, vabbè, ragazzi.
3: Ma dove andiamo in questo mondo pazzo?
2: State lontani dalle ante. Tocca uno, cioè,
1: mi
2: tocca
1: sei depresso,
2: l'altro.
1: No, mi sei depresso, Filippo Aureggi, dai, basta. Non ripeterlo.
2: Beh, antivirus.
1: Sì, però ma non devi pure spiegarla.
4: Con gli anni stai diventando di un polemico insopportabile.
1: Io?
2: Non so che nome ha detto, è stato Milano Manera.
1: Credo.
2: Sentiamo.
1: Io, credo.
2: Sì, una volta eri diverso.
1: Ma una volta cosa?
2: Cioè, una volta eri molto meno, adesso invece ogni cosa hai da ridire sugli ascoltatori.
1: Vabbè. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, eccoci qui. Come promesso abbiamo una graditissima ospite in studio che tra l'altro esce proprio oggi con il suo nuovo libro che si intitola La Casa Dimenticata per Garzanti. Pega Mosherpour, benvenuta.
5: Grazie,
1: eccoci
5: mille,
1: qui.
5: Grazie.
1: Non sia italo-iraniana o iraniana?
5: Entrambe, sono terza cultura.
1: Oh, che bello, italo-iraniana, scrittrice.
2: Ma si dice italo-iraniana o iraniana-italo? Cosa viene prima?
5: Oddio.
2: Iraniana-italo,
5: difficile
2: direi. Essendo nata tu in Iran, giusto?
5: Sì.
2: Cioè, iraniana-italo.
5: Iraniana-italo, sì.
1: Nata in Iran da 9 anni.
2: Sei venuta col treno?
5: Sì.
1: Vabbè. Adesso ti prometto, Pega, che ha finito. Ha quasi finito.
6: Io Leonardo, quante banalità, ma quando arriva Manera?
1: Ha quasi finito. È arrivata in Italia a 9 anni, tra l'altro da anni anche attivista per raccontare i diritti delle donne in Iran, e sappiamo che è una tematica molto molto forte. Ieri mi diceva, proprio ci dicevi poco fa, ieri in Iran c'è stata un'impiccagione.
5: Sì, è una delle tante. Da quando è iniziata la guerra, quindi da circa 70 giorni, sono stati impiccati almeno 26 persone. E ieri un ragazzo di 29 anni, un ingegnere aerospaziale, con l'accusa di spionaggio per la CIA e il Mossad. Quindi
1: questa è sempre l'accusa che in genere si fa.
5: Sempre la stessa, sì.
1: Spionaggio, magari uno ha un contatto, magari non lo so.
5: Qualsiasi materiale che magari possa testimoniare quello che accade in Iran, mandato fuori, viene visto come spionaggio, perché ovviamente poi tra l'altro loro non hanno la possibilità di difendersi, i tribunali avvengono a porte chiuse,
1: sì, i processi sono molto
5: e poi
1: rapidi.
5: Tra l'altro lui prima di essere impiccato dice sono uno dei pochi talenti che ha scelto di non emigrare, sono stato arrestato con accuse costruite ad arte dopo mesi di tortura e isolamento, costretto a una falsa confessione, non lasciate che un'altra vita innocente venga spezzata nel silenzio.
1: Perché ci raccontava Leonardo fuori onda Pega che c'è questo paradosso: siccome molte persone nel mondo non amano quello che sta facendo l'amministrazione Trump, diciamolo chiaramente, anche ieri Trump ha detto ho in testa il piano migliore del mondo per la pace, e ormai ci viene un po' da ridere a sentire questo, però il paradosso che si crea è questo: vista la critica nei confronti degli americani, paradossalmente viene messa sotto traccia il fatto che l'Iran è un regime brutale, brutale.
2: Ma secondo me sai che forse la critica è un'altra, potrebbe essere quella che questa azione di Trump non serve realmente a cambiare il regime, che forse anzi diventa,
1: e questa è una critica legittima,
2: anche più violento.
1: Anzi, il regime ha detto se ci attaccano, notizia di poco fa, se ci attaccano arricchiremo l'uranio al 90%.
5: Sono minacce, cioè se sono minacce reciproche, no? Come se fosse veramente una tifoseria, e nel frattempo però ci sono 92 milioni di persone che sono nel blackout informativo e comunicativo, quindi anche le milioni di iraniani che sono fuori dal paese, che non sentono i propri cari all'interno del paese da più di 70 giorni, cioè anche da un punto di vista, è una tortura psicologica se ci pensiamo, emotiva,

0: E tutto questo viene messo da parte perché è più importante, non so, lo stretto di Hormuz, oppure il dominio o la prepotenza di Donald Trump. Insomma, come al solito, dalla storia non impariamo di essere dalla parte del popolo.
1: C'è la sensazione di poter cambiare il regime, di renderlo?
0: No, al momento assolutamente no. Anche perché qualsiasi forma di gruppo, di possibile opposizione dall'interno è impossibile, perché appunto chiunque viene arrestato e impiccato, quindi figuriamoci se qualcuno insomma volesse fare anche un gruppo di opposizione. La cosa però certa è che ci sta facendo sperare è che il regime è molto indebolito dall'interno, perché ci sono molte correnti, un po' anche come alcuni nostri partiti in Italia, noi sono 100 correnti all'interno. Quindi da una parte abbiamo i Pasdaran che sono molto divisi, da una parte vogliono negoziare, dall'altra no. Anche nel clero ci sono persone che vogliono vendicare la guida suprema, perché cioè è stato ucciso l'Ayatollah, no? E dall'altra abbiamo anche il Parlamento, che è molto divisivo. Quindi ci sono, nonostante il potere sia nelle mani dei Pasdaran, ma comunque il peso che hanno tutti gli altri fa modificare queste azioni di negoziazioni che storicamente anche con gli Stati Uniti ci richiedono anni.
2: Per esempio Tiziano scrive: dal 30 marzo che non ho più contatti con un mio contatto in Iran, che è la stessa cosa, Pega, che ci raccontavi tu, cioè tu hai anche parenti ancora in Iran, è facile sentirli, parlarci?
0: Assolutamente no, è difficilissimo, anzi mi dispiace molto perché poi anche qui siamo comunque in un paese dove economicamente già era in forte difficoltà, le proteste di dicembre e gennaio erano spinte anche per una questione di crisi economica che era arrivata a sottolineare la corruzione del regime, l'illegittimità del regime che è ancora in piedi, però represso ovviamente nel sangue, e da lì si vede, no, anche la possibilità che hanno le persone singole di poter accedere a internet, perché costa tantissimo non solo comprare i giga per entrare su internet, ma anche di applicazioni VPN che serve per entrare nelle applicazioni. E molto spesso queste aziende telefoniche e aziende che vendono VPN sono proprio del regime, quindi sono anche tracciate, le persone sono monitorate, sorvegliate, quindi stiamo parlando di una vera e propria autocrazia digitale.
2: Insomma, questa è la situazione.
1: Scusa, la speranza è quella che all'interno del regime si creino delle crepe così forti che qualcosa succeda, anche se non si può sapere in che direzione potrebbe andare questo qualcosa, no?
0: Sì, perché comunque appunto adesso c'è un potere militare, quindi è molto complesso, ma si spera anche, no, insomma, con quello che ci insegnano le rivoluzioni, che poi a un certo punto l'esercito regolare passa dalla parte del popolo, quindi si spera anche che succeda questo. Però noi stiamo parlando di un regime che è fortemente strategico, sono 47 anni che si prepara a questo momento, da possibili attacchi del nemico, infatti ha minato tutti i confini del paese, ha minato tutto il Golfo Persico, e non è un caso che era pronto, ed è pronto anche nel limitare non solo gli oppositori dall'interno, ma anche l'esercito, perché l'ha privato di armi, li hanno limitati nelle loro azioni, perché sono più i Pasdaran e i Basij che vengono arruolati, più gruppi che vengono dall'Iraq e dall'Afghanistan che presiedono, sorvegliano quelli che sono alcuni nodi strategici delle grandi città soprattutto.
2: Vedi, Pietro per esempio ci scrive: è vero, al contrario, o meglio, al confronto con Trump perfino gli Ayatollah risultano quasi simpatici, perché siamo abituati a ragionare ormai in bianco o nero. Invece noi lo diciamo da tempo, da quando è iniziata anche questa guerra, anche da prima, caro Leonardo, che si può criticare l'azione militare americana e israeliana e al tempo stesso criticare anche gli ayatollah. Invece le persone devono catalogare ormai tutto nel mondo dei social in che cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è buono, cosa è negativo.
0: Sì, e sono proprio queste polarizzazioni pericolosissime che poi lasciano gli iraniani morire. Morire per mano del regime, morire per mano della povertà, morire per mano...
2: E anche delle bombe.
0: Delle bombe, sì. Quindi che fino ad ora è successo, sì. Sì.
2: Allora, nel libro, il libro è un romanzo, La casa dimenticata, di Pegah Moshirpour. La protagonista è una donna, Farah, che vuole scoprire una verità che le è sempre stata negata dalla mamma riguardante il nonno fuggito in Italia. E beh, non solo Farah come donna, non solo la mamma, anche un'altra donna un po' misteriosa che Farah incontra a un certo punto del romanzo. Insomma, le donne sono protagoniste di questo romanzo. Tu sei un attivista da anni dei diritti delle donne in Iran. Ci vuoi spiegare esattamente una donna in Iran come vive? Ovviamente ce ne sono i vari tipi, perché per esempio, ecco, partiamo dall'abbigliamento. Tu, per come sei oggi qui negli studi di Radio 24, potresti andare in giro così per Teheran?
0: Allora, paradossalmente, se vi dicessi di sì, potrebbe sembrare strano, però in questo momento, se io fossi a Teheran, Posso stare così, con però tutti i rischi di essere comunque arrestata.
2: Ma da chi e perché?
0: Da la famosa polizia morale,
2: okay.
0: Perché per legge esiste appunto l'obbligo di indossare il velo, ma soprattutto abbigliamento diciamo consono morale, non solo per le donne ma anche per gli uomini, perché anche
2: c'è
0: uomini,
2: qualcuno che stabilisce che cosa sia cosa consono devi, se
0: sì,
2: ti fermo.
0: Sì, sì, esatto.
2: In base a quale criteri, scusa, perché
0: bisogna
2: quanta
0: nascondere
2: pelle è coperta,
0: bisogna nascondere le forme
1: i
0: muscoli,
1: quindi
0: i capelli.
1: Più le forme che i capelli.
0: Sì, insomma, perché su quello, insomma, il Khomeini insomma, aveva iniziato a limitare la presenza delle donne nei luoghi pubblici, poi da lì in tutti gli altri luoghi. Infatti le donne sono state sempre protagoniste perché avevano capito dall'inizio che erano stati ingannati per passare da una monarchia a una repubblica. Volevano sì una repubblica, ma una repubblica democratica, non una repubblica islamica, una teocrazia, che poi ha immagine e somiglianza di Khomeini in realtà, perché non è neanche una repubblica.
1: Ma questo modo di vestire, diciamo, che magari è un po' più concesso a Teheran, succede anche in altre zone meno centrali dell'Iran?
0: Bella domanda. Questo è anche un altro che mi permette di dirvi quanto Donna Vita Libertà sia stato fondamentale in Iran, perché il movimento Donna Vita Libertà, nato in seguito all'uccisione di Jina Mahsa Amini nel settembre del 2022, ha dato una scossa, una rivoluzione culturale. Una forza che ha dato alle donne e agli uomini di disobbedire, di continuare a disobbedire, che ha portato oggi a molte ragazze di anche fare delle piccole rivoluzioni all'interno delle famiglie, perché andare anche contro la famiglia, anche quella, no, è un atto di disobbedienza, e succede molto nelle aree più lontane dalle grandi città, ma anche nei luoghi come Mashhad è un po' come se fosse Assisi, no, perché avvengono i pellegrinaggi nel mondo sciita, e lì anche c'è sì, ci sono ovviamente, c'è il mausoleo di Imam Reza, che ovviamente è un luogo sacro, ma parallelamente noi vediamo tante immagini di donne senza velo, uomini con i pantaloncini che fanno attività fisica. Gli uomini non possono fare attività fisica all'aperto.
2: E questo anche per legge?
0: Sì, perché è immorale, perché altrimenti
2: però
0: i muscoli,
2: se,
0: no?
2: Sì, certo. E se lo fanno, cosa succede?
0: Se
2: in generale generalmente
0: vengono arrestati, però dopo il 2022 la pressione sociale, talmente tante persone, ragazzi e ragazzi che escono, fanno attività fisica all'aperto, cioè ci sono proprio dei veri e propri gruppi che si mettono d'accordo, si incontrano nei parchi.
2: Quindi non è che si possono arrestare
0: non
2: tutti.
0: Non si possono arrestare tutti queste centinaia e migliaia di persone in massa.
2: Però vedi, un ascoltatore che dice: ma basta questa folla del regime in Iran, l'unico regime è quello sionista, vabbè, si riconduce sempre.
0: Sono sempre regimi entrambi.
2: Ma sì, ma per carità, si riconduce sempre tutto a quello. Cioè, le persone che non credono neanche che l'Iran sia un regime, allora raccontaci chi è.
0: E l'invito ad andare lì.
2: Esatto. Raccontaci chi è, per esempio, Narges Mohammadi, che proprio ieri è stata liberata, ma rischiava di morire in carcere, premio Nobel.
0: Sì.
2: Ed è in carcere perché?
0: Allora, Narges Mohammadi ha una storia di attivismo ovviamente lontano. Mm-hmm. Lei, come Shirin Ebadi, insomma, un'altra premio Nobel per la pace iraniana, hanno da sempre, diciamo, voluto una libertà e una parità all'interno del paese, e hanno da sempre, insomma, lottato per i diritti delle donne. Poi lei ovviamente è un nome che si è fatto spazio nell'opinione pubblica globale, fino ad arrivare ovviamente a diventare insignita, insomma, del premio Nobel, che però anche lì non è stato abbastanza per farla scarcerare. È una donna che ha dato tutta la sua vita, come stiamo vedendo, alla questione dei diritti, devo dire che c'è un peso anche di responsabilità, no, su quello che appunto molte persone pensano che il regime invece sia che ha fatto anche cose buone, no?
2: Sì.
0: Insomma, un po' comune anche in Italia, è un regime che non solo è corrotto, non solo è fascista, razzista, perché appunto reprime le minoranze etnico-religiose, ma anche misogino, perché non permette a nessuna donna, perché le donne davanti alla legge valgono la metà, quindi qualsiasi azione davanti al regime rischi veramente la vita.
2: Sì.
0: E lei ovviamente l'ha fatto. Lei poi ovviamente dopo di lei con lei tantissime altre donne. Noi abbiamo anche un'altra grande attivista, forte oppositrice al regime, che si chiama Fateme Sepehri, anche lei tra l'altro donna velata, che invece è quindi praticante, no? Che è in carcere, non sappiamo delle sue condizioni. Abbiamo Nasrin Sotoudeh, avvocata dei manifestanti, insomma, che è stata sequestrata da casa sua, e oggi proprio la figlia diceva che non hanno notizie di
2: sì.
0: lei. Quindi sono veramente tante storie di donne e uomini che sono nelle carceri iraniane, di cui non sappiamo nulla. Però lei ovviamente sta rischiando la sua vita, e speriamo ovviamente che queste cure possano salvarla.
2: Invece la protagonista di questo libro, che ripeto è in libreria da oggi, il tuo ultimo libro, La casa dimenticata, Farah, che donna è? Io ti dicevo fuori onda, sono rimasto colpito a un certo punto quando tu scrivi: Farah beve un sorso di vino.
0: Sì.
2: Io ho detto: ma come, in Iran il vino?
0: L'Iran storicamente ha questo vino, no? Shiraz.
2: Sì.
0: Che insomma è anche nelle grandi poesie, no? Di Sa'di, di Hafez, quindi dei nostri grandi poeti, che hanno sempre inserito il vino, ma perché il vino è anche una pratica, no? In Italia, insomma,
2: sì. La patria, bene, la culla,
0: esatto,
2: del vino.
0: E quindi questo vino che si accompagna alle melodie, alle poesie, ai capelli neri delle donne, alla danza.
2: È vietato.
0: Sì, perché dal 1979 insomma l'alcol è stato vietato, quindi tutto quello che si fa è sotterraneo, però si fa,
2: però c'è.
0: Esatto.
1: E come se c'è una vendita di
0: contrabbando.
1: Al mercato di contrabbando,
0: sì, e
2: cioè, uno come
0: molti
2: fa a comprare,
0: sono anche del regime,
2: uno come fa, vabbè, questo è un gran classico. Sì. C'è il regime che lucra magari su quello che poi vieta, o meno che su quello che ha già vietato.
0: Sì.
2: E come si fa? Cioè, io voglio una bottiglia di vino in Iran, cosa faccio?
0: Sembrerà molto strano, però io l'ultima volta che ci sono
1: stata...
0: Hai
1: ordinato su internet.
0: Per telefono.
2: Per telefono.
0: Cioè, questo fa capire anche quanto il regime non riesca a contenere 92 milioni di persone. Cioè, è impossibile. Poi una popolazione che è il 70% ha meno di 35 anni. Come la fai a contenere? È impossibile, ecco perché...
1: Non la puoi contenere, però questa popolazione non ha ancora la forza di poter cambiare il regime.
0: Sì.
1: Stesso.
0: Perché hanno provato durante le ultime proteste, ma il sacrificio è stato altissimo. C'è un monitoraggio di varie organizzazioni non governative iraniane, che ovviamente fuori dall'Iran, che hanno dichiarato che ci sono 56.000 persone che sono state coinvolte. Coinvolte, ovviamente intendo persone che sono state uccise,
2: sì,
0: per
2: o
0: strada
2: arrestate,
0: o arrestate, ferite.
2: Però,
0: all'occhio.
2: Sì, esatto, all'occhio, perché spesso si fa per ricordarti a vita che
0: non devi guardare.
2: Però che effetto ti fa sentire Trump dire li riporteremo all'età della pietra.
0: Trump ha un problema con la cartina geografica, con la storia, con la conoscenza proprio, quindi io ovviamente resto basita
2: della sua... Perché
0: la cultura
2: persiana è una cultura millenaria.
0: No, ma poi anche la qualche giorno fa insomma aveva anche rinominato lo stretto di Hormuz, lo stretto di Trump, cioè è una persona veramente fuori controllo, e questo

0: però ci porta purtroppo a un racconto ancora più difficile di quello che accade all'interno del paese, perché appunto la gente emotivamente, no,
1: dice, va, a quel punto dobbiamo difendere la nostra terra.
2: Appunto, si è ricompattato il popolo iraniano, anche gli oppositori al regime, a causa della guerra?
0: Allora, anche qui ci sono varie correnti, c'è quel famoso 17% che era andato a votare per il regime, quindi per noi è l'unico dato di persone che sostengono il regime, che sono le ultime elezioni presidenziali. Ma dall'altro lato, sì, ci sono state ovviamente immagini che abbiamo visto soprattutto di donne che come dire, sostenevano il regime. Ma io posso anche dirvi che tutto questo può essere anche una narrazione truccata, il famoso pinkwashing, cioè non si fa solo in Europa, nel famoso Occidente, ma
1: anzi,
0: anche lì, insomma, anzi, con i fucili rosa, con i carri armati rosa, insomma, queste ci deve far, anzi, ancora più essere pronti a non cadere in quest'altra propaganda.
2: Grazie.

0: Vedo Filippo Reggi in regia e mi sembra che abbia i primi sintomi dell'antivirus. Secondo me
1: No.
0: È già stato contagiato.
1: Tranquilli.
0: Ha quello sguardo tipico dell'antivirus.
1: La sveglia delle 3 del mattino non è delle più efficaci. Prego, vai Filippo.
2: Volevo fare una domanda, se potete passarla alla vostra ospite. E vuoi che nessuno in quel regime abbia pensato che se dassero delle libertà civili, liberassero dei prigionieri politici e smettessero di ammazzare della gente, probabilmente con l'ondata anche di pubblica opinione mondiale che è contro l'America, gli ayatollah potrebbero fare, diciamo così, un passo avanti anche nel gradimento rispetto agli altri.
1: Se Pegamo Shirpur vuoi rispondere.
3: Non so se ho ben capito la domanda o la riflessione. Allora, il regime non può mai permettersi di avere un'opposizione all'interno. Infatti, quando noi parliamo di correnti differenti, ma in realtà fanno parte tutti della stessa casa. Cioè, e le persone che sono al Parlamento sono scelte dal Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani sceglie, sono 12 persone, scelti 6 dalla Guida Suprema e 6 dal Capo della Magistratura. Il Capo della Magistratura lo sceglie la Guida Suprema.
1: Sì. Cioè, è tutto, cioè, ci sono catena, correnti, ma si reggono l'uno con l'altro.
3: Okay. Quindi, se noi parliamo di riformisti o ultraconservatori, sono la stessa cosa. Ecco perché la popolazione vuole la fine della Repubblica Islamica, che nasce dal pensiero politico, filosofico, religioso di Khomeini, che è il Veloyat. Quindi questa struttura non funziona più.
1: Sì, ed è un regime, come dire, un regime allentato è una contraddizione, in termini. Il regime o cade o c'è o cade.
3: Quindi vogliono arrivare, quello che il popolo iraniano vuole, vogliono arrivare a un referendum, quello che stanno chiedendo da anni, dal 2009 in realtà. Se noi vediamo le proteste del Movimento Verde, dove dicevano dov'è il mio voto, cioè, sono scesi in milioni per strada per chiedere appunto dove fosse il loro voto. Perché avevano capito che anche attraverso le elezioni non riuscivano a cambiare le cose. Quindi il referendum, che teoricamente da Costituzione si dovrebbe applicare, ma si dovrebbe appunto dare la possibilità alla popolazione, ma è stata sempre bloccata per varie ragioni. E tutte le persone che hanno portato questo tema in Iran sono state arrestate, sono sparite. Quindi non è possibile, il regime non può permettersi, anche perché sa che perderebbe ma con grandi numeri.
1: Allora, Pegamo Shirpur è anche un volto che forse molti ricorderanno. Leonardo Manera, adesso nel 2023, se non sbaglio, è salita sul palco di Sanremo, del Festival di Sanremo, per parlare dei diritti delle donne, del lavoro che porti avanti da tanti anni. È servito a qualcosa? Intanto, cioè, insomma, a Sanremo, in quella vetrina, parlare di un tema così profondo, che significato ha avuto?
3: Allora, è stato un momento incredibile. Io infatti non finirò mai di ringraziare Amadeus, perché lui aveva proprio capito l'esigenza. Io ovviamente da attivista avevo iniziato a chiedere di parlare dell'Iran, infatti avevo inviato un testo proprio con la canzone, perché l'autore della canzone Baroye Shervin Hajipur era in stato d'arresto ed era anche in gara ai Grammy Awards, quindi aveva una risonanza, ma che purtroppo non stava ancora aiutando. E quindi, ovviamente parlando di musica, anche la musica è un diritto umano, no? Fare musica deve essere libero, in Iran invece non lo è. E quindi lui, insomma, ha chiesto, insomma, di parlarne io in prima persona. Quindi è stato un momento veramente molto emotivamente e di senso di responsabilità molto, molto difficile, ma è stato il momento in cui io sono non solo entrata nelle case degli italiani e delle italiane, ma nei cuori. È nei cuori che le rivoluzioni, no, iniziano a farsi spazio, iniziano a essere capiti. Perché far capire alle persone che in Iran le donne non possono essere prime voci, le donne, i ragazzi, appunto i cantautori, vengono arrestati per una canzone che hanno pubblicato su YouTube. cioè, sì, sì. Non hanno il permesso di avere una propria etichetta continuamente vengono arrestati perché magari manifestano per il clima. Il regime iraniano non riconosce il cambiamento climatico, non ha mai fatto nulla per i problemi soprattutto legati all'acqua, alla scarsità di acqua che esistono nel paese, che è uno dei principali problemi delle proteste in Iran, dagli agricoltori a anche la popolazione, perché l'acqua è fondamentale, no? Insomma, sì. Lo sappiamo anche noi in Italia. Quindi sono tante le lotte in Iran, e quella canzone raccontava tutte queste lotte, che è di donne e uomini, e poi si concludeva ovviamente con Donna, Vita, Libertà, che appunto in Iran è più gridata dagli uomini.
1: Quel cantante lì che...
3: lui poi è stato rilasciato su cauzione, perché ecco la stessa cosa che insomma il regime fa, no? Con tutti, quando la pressione mediatica arriva a tale, allora chiedono un riscatto, ecco. Questo riscatto però le famiglie fanno una gran fatica a c'è chi non può permettere.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Antivirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al Sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo e arriva il bilancio dell'OMS.
6: Sono 11 casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni

0: No.
1: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump poco prima di partire per Pechino. Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati. In un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
2: 100% they're gonna stop.
1: Trump in precedenza è intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni. Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Continuano gli attacchi di Israele nel Libano del Sud, intanto lo Stato ebraico istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
3: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta!
4: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole barre con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
0: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta.

0: Costa pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
1: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set 6-2, 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Darderi, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita. 6-3-6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo GR, scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana. A volte siamo d'accordo, più spesso siamo in disaccordo. Fortuna che abbiamo tanti ospiti che ci aiutano a capire invece che a litigare. Sì. Quindi, non lo so, volevo chiederti se posso chiamarti sempre socio.
2: Sarebbe un onore. Ormai mi hai nominato in onda socio tra un libro, una rubrica, un amico e un nemico, sono diventato socio, quindi per sempre saremo io e te per sempre amici, no?
1: Nemici. Vabbè, quella roba.
3: Amici e nemici di Daniele Bellasio e Marianna Aprile. Ogni sabato alle 8:30 su Radio 24.
4: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, anche Leonardo Manera, cara Pega Moshirpur, ama l'Iran, in particolare i suoi tappeti.
1: Sì, io sono un esperto, conosco un po' i tappeti e ogni tipo di tappeto ha il nome di una città iraniana, perché ogni città ha un proprio modo di fare i tappeti, con delle proprie caratteristiche, i disegni, il medaglione centrale, la bordura, e quindi... Sì, è una tradizione proprio anche delle famiglie, no? Credo nasca nelle famiglie inizialmente, si tramandava di madre in figlia.
2: Sì, sì, sono delle vere e proprie opere d'arte, infatti più un tappeto è antico e più sale di valore, insomma, e sono anche regali appunto generazionali che passano di famiglia. Sì, sì, e tra l'altro... sono proprio quei racconti dell'arte, della tessitura, ma anche dell'arte del rappresentare un po' dalla flora, la fauna, ma anche dalle geometrie, che raccontano proprio le città. E ci sono varie storie, insomma, ogni tappeto ha una sua storia, quindi è veramente un'opera d'arte.
0: Tu poi hai visto la serie Teheran?
2: Non ancora.
0: No, perché in quella serie che io ho visto, molto bella serie di spionaggio, si vede un Iran che non so quanto sia veritiero, dove ci sono anche giovani che fanno feste, rave party, dove c'è la droga, dove ci sono tutti gli aspetti positivi e negativi che ci sono.
1: Però
0: che
1: il fatto che tu stia qui a propagandare la droga dicendo che è un aspetto positivo.
0: Ma no, ci sono tutti gli aspetti, ho detto, aspetti positivi e negativi che abbiamo anche in Occidente.
1: Questo atteggiamento.
0: Perché noi abbiamo questa visione, per esempio l'ascoltatore dice: perché si vedono così tante donne velate nelle immagini in Iran?
1: Perché quelle sono immagini a propaganda, immagino.
2: Esatto.
1: Quindi,
2: Sì, sì, sì, infatti quelle sono le immagini del regime contro, se voi andate per
0: però
2: esempio...
0: Però ci sono molte donne velate,
2: sì,
0: no?
2: Sì, perché ovviamente il velo in Iran storicamente, cioè proprio religiosamente, è... Chi vuole, insomma, può portarlo. Il problema è che dal 79 è diventato un obbligo, e quell'obbligo che le donne combattono non è il velo della religione, è il velo della censura, è il velo del regime.
1: Noi vediamo solo immagini di donne tutte vestite di nero col velo sulla testa, che manifestano a favore del regime normalmente.
2: Sì.
1: Questa è la nostra immagine delle donne iraniane.
2: Sì, sì, infatti.
1: Che però, scusa, poi invece in realtà quando tu giri per strada vedi tutta un'altra realtà.
2: Sì, è proprio questo, perché l'Iran è il paese delle contraddizioni, è il paese che le persone che sono andate magari per turismo, che ovviamente adesso vi consiglio di non andare, di un paese che dicevano ma quindi...
0: È diverso,
2: tutta un'altra cosa. Quindi c'è questa immagine distorta del paese che infatti gli iraniani fanno molta fatica a raccontare la propria cultura. Molti non sanno che in Iran si parla il Farsi, che è una di radice indoeuropea.
0: Come no?
2: E quindi anche tutte queste cose, insomma, culturali sono coperte da questo velo del regime.
0: E per concludere sul libro, che ripeto è in libreria da oggi, librerie fisiche e virtuali, lo trovate, La casa dimenticata, io lo consiglio, per Garzanti, l'autrice Pega Moshirpur. Invece mi dicevi è un romanzo anche generazionale. Chi è questa donna, Farah, che è la protagonista? Non svegliamo e non vogliamo dire se e che cosa riesce a scoprire del nonno, ovviamente, perché questo è il cuore del romanzo, ve lo leggerete.
2: Sì, Farah, lei è in lotta soprattutto con sua madre, quindi perché sappiamo che la generazione Z in tutto il mondo sta mettendo in discussione lo status quo, sta mettendo in discussione tutto quello che fino ad ora dicevamo, vabbè, si è sempre fatto così. Ecco, loro stanno spezzando queste catene che sono per prima in famiglia e poi nella società culturale, insomma, politica. Quindi lei ha questa lotta interna, però che la generazione Z ha anche come particolarità, che porta la consapevolezza al metterci davanti a uno specchio e guardarci davvero e dire cosa stiamo facendo. Non è questo il mondo che probabilmente vogliamo e vogliamo vivere. Quindi mettere in discussione, noi ci mettiamo in discussione e allora ci decidiamo di cambiare.
1: La generazione Z iraniana apprezza il modo di vivere occidentale nostro? Allora, ci si riconosce o comunque ci sono delle differenze?
2: Sicuramente ci sono delle differenze, però ecco, le mode, la musica, l'arte sono, anzi gli iraniani sono, sì, poi gli iraniani sono molto appassionati del proprio mondo italiano, dall'architettura all'arte, alla moda, e quindi c'è anche un amore non indifferente degli iraniani verso soprattutto la moda italiana, perché ovviamente la moda italiana.
1: Da Vinci è apprezzato secondo te?
2: Questo non so se dovrei fare una ricerca. Però il neomelodico, ecco, anche in Iran c'è un perché in Iran c'è un, infatti io avevo fatto molta questa somiglianza con il neomelodico napoletano, perché mi richiamava anche molto la musica tradizionale iraniana.
0: Non trattare male Salda, che inizia l'Eurovision.
1: Ho visto le prove, l'hai vista le prove di Salda?
0: No, non le ho viste.
1: Mi ha un po' caduto sull'intonazione nelle prove.
0: Lascia stare. Allora, ci dobbiamo fermare. Ringraziamo tantissimo Pega Moshepur,
1: il libro, che
0: La casa dimenticata, lo facciamo anche vedere. Garzanti, canale 246 del Digitale Terrestre. Grazie Pega,
2: grazie
0: per essere venuta
2: a voi,
0: qui.
2: Grazie.
0: Ci ritroviamo domani alle 9. Un abbraccio a tutti.

0: direi che la cosa bella di questo circuito è sicuramente il fatto che porta le persone a correre in tutto il mondo, e quindi ha offerto in qualche modo l'opportunità di trasformare la corsa anche in un elemento di scoperta, in un viaggio non solo così interiore ma anche fisico.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Anaïs mi Jean-Paul.
5: Ok, عنده برنامج على الراديو، برنامج راديو بس إذاعي. حب يجي يشوف بجنوب تحديدا بسور شو صار، لشو تعرضت هالمدينه، كيف اهلها بعد
6: هالمدينه انظلمت كثير.
5: هلا حنحكي هون تسجيل.
6: هالمدينه انظلمت كثير لانه السور مش هيك.
7: Nessun luogo dal sud del Libano, tra raid e sfollati, Regno Unito, Starmer sulla graticola. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: A new wave of overnight Israeli airstrikes has killed 6 people and injured 7 others in Tyre in southern Lebanon.
9: It's a stupid proposal. I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time.
10: Are you supporting the Prime Minister, Ms. Philipson? Are you supporting the Prime Minister?
11: Is it over for Keir Starmer?
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. Tutti pronti? Loro da Milano, io qui da Beirut live per raccontarvi le ultime 24 concitate ore d'attualità internazionale e voi polpastrelli già belli caldi per commentare 349-238-6666, sms whatsapp, X nessun luogo 24 ovvero Giampaz, la pagina Facebook, il canale Instagram, dateci un occhio in queste ore perché abbiamo testimonianze piuttosto drammatiche che arrivano dal sud del Libano dove siamo appena stati e poi il canale 246 del digitale terrestre. Piccola nota tecnica per così dire, ci perdonerete qualche sbavatura in più quest'oggi perché uno dei problemi di Beirut, oltre al conflitto naturalmente, è il traffico pazzesco e gigantesco che in parte dipende anche dal conflitto e dagli spostamenti che a volte avvengono in maniera molto improvvisi, per cui non siamo riusciti a raggiungere l'abituale location dal quale facciamo la diretta. Ci siamo infilati in un bar, il gestore in maniera molto molto carina ha accolto le nostre richieste e sostanzialmente lo studio di Nessun Luogo Lontano è in questa panetteria molto caratteristica qui in centro a Beirut. Detto ciò, torniamo seri, un grazie alla panetteria di Upenna che ci permette questa diretta. Sono le 17.10 in questo istante lì a Milano, in Viale Sarca, le 17.10 una manciata di secondi qui a Beirut ma anche a Tiro, Libano meridionale, colpita da poco da raid israeliani. Al tempo stesso le 15.10 a Londra, Regno Unito, dove Starmer è a un passo dalle dimissioni.

0: Questa mattina, piuttosto presto, abbiamo lasciato Beirut, siamo andati in direzione sud, abbiamo attraversato Sidone, che in qualche modo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Saida in arabo per i libanesi, è un po' una cerniera tra la parte centrale, il nord del paese, e la parte sud, per poi raggiungere Tiro. Tiro che è stato oggetto anche di una serie di bombardamenti proprio mentre eravamo in questa importante città, che una volta era un polo commerciale, turistico soprattutto, particolarmente affascinante, come già era capitato a Saida, a Sidone. Ebbene, il volto di quella città completamente diverso, abbiamo potuto, ai noi, testimoniare l'avanzata, i movimenti dei carri armati israeliani lungo la costa che sollevavano grandi polveroni e poi a un certo punto alcuni raid, in particolare prima colpi di artiglieria ma poi raid aerei che hanno colpito a 2 circa chilometri, se non un po' meno, rispetto alla nostra posizione. Sono i sobborghi di Tiro, lì vi sarebbero alcune postazioni di Hezbollah che da lì starebbe lanciando minacce, razzi, droni verso le postazioni israeliane. Postazioni israeliane che stanno, secondo varie fonti di media libanese, non soltanto avanzando, anche con sporadiche incursioni attraverso il fiume Litani. Fonti israeliane hanno mostrato nelle scorse ore un'operazione che risaliva giorni fa, ma che mostrava proprio truppe d'assalto israeliane che sostanzialmente riuscivano a attraversare il fiume Litani. Tiro è stato un drammatico, tragico, privilegiato posto di osservazione per capire anche la tattica israeliana nell'effettuare questi raid. Erano partite una serie di warning, cioè una serie di allerta per alcuni villaggi. Ebbene, quei villaggi sono stati colpiti molto dopo il warning, e quello che abbiamo potuto osservare è una sorta di avvicinamento anche dei colpi di artiglieria e dei raid a mano, villaggio dopo villaggio, verso poi il villaggio designato al warning stesso, anche se molto spesso è capitato che senza alcuna allerta, senza alcun avviso di raid, i raid avvenissero lo stesso. Parleremo di questo in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, per tutta una serie di motivi, tra cui anche la location in cui mi trovo, ma poi non possiamo ignorare intanto il grand'angolo, quello che sta accadendo nel Medio Oriente allargato, ma soprattutto la crisi politica che sta avvolgendo il Regno Unito, con un Keir Starmer che si vede via via abbandonato da un ministro dopo l'altro ed è sul passo di rassegnare le dimissioni e far sprofondare il Regno Unito ancora in un'altra crisi. Vedo già un po' di messaggi polemici al 349-238-6666, tra poco ci vado, però prima io direi iniziamo con alcune testimonianze che abbiamo raccolto, le altre le sentirete con dovizia di particolari nei prossimi giorni. Ricapitoliamo quello che sta accadendo. Hezbollah a un certo punto, seguendo le indicazioni iraniane dopo la morte di Khamenei, entra in ingaggio, in guerra con lo Stato ebraico, ricomincia quella tattica di disturbo su tutti i territori del nord. Israele risponde, delinea la sua linea gialla, ma continua ad avanzare, continua a bombardare. Il risultato sono 2.500 morti in Libano e circa 1.500.000 di sfollati, con la geografia sociale, urbana e economica del paese completamente stravolta. Sentite, la prima testimonianza arriva proprio da Tiro, è il proprietario di un negozio, sentite.
1: Quattro edifici in quella zona e altri due di là sono stati centrati in pieno dei missili. I danni sono ben visibili anche da distanza. Mi chiedo perché abbiano deciso di colpire. Qui non ci sono combattenti di Hezbollah, sono rimasti solo civili. Tra l'altro, la maggior parte delle persone sono famiglie sfollate che si sono rifugiate qui in città dopo aver abbandonato i loro villaggi. Perché hanno colpito in questo modo? Credo che il motivo di questi attacchi sia la debolezza di Israele. Quando sono in difficoltà sul campo di battaglia, mettono in atto queste ritorsioni contro i civili. È una vendetta, ma non importa cosa succede, noi vinceremo. Non siamo come gli altri arabi che si sono arresi davanti a Israele. Non ci piegheremo all'avidità di Israele. Per 50 anni ho avuto questo mini market, ma ho perso tutto in pochi secondi. Una cosa è certa, tornerò e ricostruirò tutto. Ricordo che avevo chiuso il negozio alle 22. Alle 23:58 è stato colpito da un missile. Nello scorso conflitto sono rimasto ferito con mio figlio. Ho ancora le cicatrici sul mio corpo. In questa nuova guerra Dio ha voluto che lasciassi in tempo il mio negozio. Ha voluto che vivessi, perché evidentemente ho un compito da svolgere. Non importa cosa accadrà, non saremo mai sconfitti. Sono contro il disarmo di Hezbollah. Nessun disarmo finché il paese sarà in guerra e finché sarà in atto l'aggressione israeliana. Una volta che tutto questo sarà finito, allora potremo parlare di disarmo.
0: Il Puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, particolarmente on the road, dal fronte caldissimo, quello di Tiro, ma c'è anche Nabatie, dove arrivano le notizie dell'uccisione, ancora una volta, di soccorritori della Civil Defense e la Protezione Civile sostanzialmente. Non è la prima volta che vengono colpiti in raid israeliani e questa volta ci sono due decessi. Nabatie, in qualche modo, se volete, è un villaggio molto importante che sta diventando il fulcro dell'impatto, dell'attrito anche militare tra Hezbollah e le forze israeliane. Dicevo, puntata speciale perché veniamo proprio da quella zona, dalla zona di Tiro, dove abbiamo visto gli esiti dei vari raid, dei vari bombardamenti. Una popolazione che, tenete conto, è sui circa i 200.000 abitanti e sono rimasti più o meno il 30-35% semivuota, con i negozi praticamente mezzi vuoti, con alcune scene anche abbastanza surreali, perché poi chi è rimasto va avanti, cerca di vivere, cerca di commerciare, cerca di tenere distante quella guerra, pur con i bombardamenti a un paio di chilometri, per cui vive gente che faceva il bagno mentre appunto si sentivano le detonazioni, i fortissimi colpi dell'artiglieria a qualche chilometro. La voce che avete appena sentito, come avete intuito, è molto vicina alla milizia del Partito di Dio, ma soprattutto quello che si evince è l'attaccamento alla terra, a quella terra che una volta era accessibile anche per tantissimi sfollati che pure attivo ci sono, come la donna che adesso vi faccio sentire, che pensate ho incontrato dove? Allora, c'è questa rest house che è sostanzialmente una volta era un ristorante, era un bar dove c'era musica, dove c'erano feste, una spiaggia, qualcosa di anche particolarmente lussuoso. È diventato da un lato un campo per sfollati interni, quindi tutti i villaggi lì attorno ospitano queste famiglie, dall'altra parte è diventato un po' la base per tutti i network internazionali e i giornalisti, perché quando si sparge la voce che tutti i giornalisti sono in un certo luogo, quel luogo in qualche modo diventa un po' più sicuro, perché tutti sanno le parti in lotta e in combattimento che quel luogo dovrebbe essere rispettato. Nella voce, nella testimonianza che sentirete, ancora una volta l'attaccamento al villaggio. Tenete conto di una cosa, che questi sfollati guardano a vista i bombardamenti delle loro case e dei loro villaggi, ed è qualcosa nei loro occhi velati di lacrime che è risultato davvero straziante. Sentite.
2: Vogliamo tornare al nostro villaggio, che per noi è prezioso. Vogliamo la pace, vogliamo vivere in pace, come fratelli e sorelle. Non vogliamo la guerra, non siamo gente di guerra. Siamo un paese pacifico, pieno di turismo e cultura. Siamo stati trascinati in questa guerra, non lo abbiamo scelto noi. E ci sono molti sfollati senza soldi, che soffrono. Immagina persone che stavano bene, con grandi case, e che all'improvviso diventano mendicanti. Speriamo nella pace. Abbiamo una grande speranza in Dio e nel presidente libanese. Speriamo di tornare presto alle nostre case. Io odio la guerra. È la cosa più orribile della mia vita. I nostri cuori sono stanchi della guerra. Spero che gli altri abbiano pietà di noi, perché tutto questo è davvero troppo. È la distruzione totale. Vedi persone innocenti come bambini, anziani uccisi per strada, vecchi che ora non possono più nemmeno camminare. Non è accettabile, non solo qui, ma ovunque nel resto del mondo. Mio nipote di 18 anni stava studiando all'università. Cercava una stanza a Beirut per continuare gli studi. Con l'altro nipote di 14 anni, un giorno stava seguendo la macchina dei genitori in moto, quando un drone li ha colpiti. E vi assicuro che non erano combattenti, non stavano con nessuno e non avevano alcuna arma. Non lasceremo mai questa terra. Torneremo nella nostra terra anche con una tenda. Non importa. Spero che Dio abbia pietà di noi. Io sono del 1950 e sono di Bayada, un piccolo villaggio vicino Nakura. Mio figlio è pescatore. Quando sarà tutto finito, vedrete che pesce vi cucino.

Da Beirut a Sidone, a Tiro e poi di ritorno per raccontarvi gli effetti di questo conflitto. Un conflitto che ha una serie di rischi sullo sfondo, uno di questi è l'escalation, un altro, qualcuno sussurra, è la guerra civile addirittura nel paese dei cedri, ma affronteremo questo tema

0: nei prossimi giorni. Avete sentito la donna, nella sua testimonianza, nominava Nakura, lì dove c'è la grossa base di UNIFIL, ed era sostanzialmente a vista d'occhio, cioè si potevamo osservare a occhio nudo quella che era quel piccolo promontorio appunto di Nakura, nel quale appunto c'è il contingente UNIFIL che, come raccontavamo e ricordavamo, il 31 dicembre del 2026 andrà a scadenza con un gigantesco punto di domanda, forse colmato da quell'alleanza italo-francese che vorrebbe in qualche modo tenere un contingente che possa fare, per quello che può, da deterrenza rispetto a quello che sta accadendo. Allora, chiedo lumi alla regia, basta un pollice alzato, se c'è già Giuseppe Dentice dell'Osmed. No? Ok, no. Allora, proviamo intanto a contattare Giuseppe Dentice, perché durante questo racconto ho bisogno di un supporto per provare a suffragare, dal punto di vista un po' più analitico, quello che sta accadendo, perché il fronte libanese è caldo, ve l'abbiamo appena raccontato e continueremo a farlo. Però sono successe un po' di cose. La prima, fronte israeliano, una durissima presa di posizione da parte dell'Unione Europea, perché il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha approvato una serie di sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Quel pacchetto di sanzioni era sul tavolo da tantissimo tempo, bloccato dal veto di Orbán. Ora sappiamo che c'è Peter Maghiar, quindi non c'è più Orbán, e quindi quel veto è stato rimosso. Quindi è operativa, tra virgolette, questa sanzione che arriva dall'Unione Europea. Ma non ci sono ancora i nomi, non si capisce verso cosa, verso chi soprattutto è diretto, cioè quali individui. Secondo aspetto, sempre Medio Oriente allargato, gli Emirati Arabi Uniti starebbero conducendo attacchi, ma senza rivendicarli, contro l'Iran in questi giorni, in queste ore. E questo è, dal punto di vista, vedo intanto i pollici alti, che vuol dire che abbiamo Giuseppe Dentici collegato, chiudo il ragionamento, poi lo saluto. Emirati Arabi che iniziano a contrattaccare l'Iran. Cosa significa questo? Nel frattempo Arachi, ministro degli esteri iraniano, che va a telefonare ai sauditi per cercare di ricucire in qualche modo il rapporto. Cioè, in sostanza, abbiamo una serie di alleanze, di geometrie relazionali che si stanno disfacendo e ricomponendo a una velocità vorticosissima, come spesso accade nel Medio Oriente allargato. Giuseppe Dentici, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Allora, lo ricordo, analista dell'Osmed, è l'Osservatorio Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Non so se hai colto un po' il mio collage, il mio mosaico che stavo provando, di cui stavo provando a mettere a posto i tasselli, Giuseppe, partito dal Libano, il fronte del quale siamo, per poi organizzare una serie di eventi che forse hanno un filo comune, e forse la parola giusta per definirli è riorganizzazione del Medio Oriente allargato. Partiamo, se sei d'accordo, dalla durissima presa di posizione dell'Unione Europea verso i coloni israeliani e la risposta molto dura da parte del governo israeliano.
1: Certo, forse per la prima volta dopo 3 anni, possiamo dirlo, l'Unione Europea ha scelto finalmente che strada intraprendere, ossia quella di non accettare più passivamente l'evolversi della situazione e iniziare a dare dei segnali simbolici e politici, chiaramente simbolici in quanto le sanzioni contro i singoli coloni israeliani in Cisgiordania sono azioni limitate che hanno ovviamente una grande eco ma una scarsa capacità di influenza sulle azioni complessive del movimento e di tutto quello che succede nell'area. Però hanno un valore politico, perché per la prima volta dopo, ripeto, ormai quasi 3 anni, l'Europa inizia, come dire, a lanciare dei segnali chiari e inequivocabili, nei quali non si vuole più far finta di non vedere, e soprattutto iniziare a far capire anche dall'altra parte che, pur essendo un'alleanza strategica, ferrea, tutto quello che si vuole, però ci sono dei valori che l'Unione Europea non può più far finta di accettare. Quindi da questo punto di vista non si può derogare sempre al diritto, e da questo punto, ecco, la sanzione in sé vuole esprimere un gesto chiaro contro un alleato che, come dire, ogni volta rilancia e cerca di fare un po' quel che vuole all'interno delle maglie molto larghe degli accordi che esistono. Però è chiaro, se la situazione dovesse in questo senso peggiorare o divenire sempre più ingestibile, forse tornerebbe a emergere nuovamente tutto il discorso sull'accordo di associazione, che ad oggi rimane semplicemente congelato, ma pronto a riemergere nel caso in cui appunto dovesse peggiorare il tutto.
0: Questo è il primo tassello di questo complesso mosaico che stiamo analizzando e commentando con Giuseppe Dentice, Osmed, Istituto di Studi Politici San Pio V.

0: ne un altro, ti abbi pazienza, ti faccio fare dei chilometri virtualmente da una parte all'altra del Medio Oriente allargato, ti porto nel Golfo perché, secondo il Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi contro l'Iran nel mese di aprile. Allora, c'è l'uscita dall'OPEC, c'è questa autonomia strategica e anche bellica, militare, nei confronti dell'Iran, quando all'inizio Abu Dhabi era particolarmente riluttante a ingaggiarsi e a rispondere. Cosa significa? È uno smarcamento politico, militare? E perché soprattutto non c'è la rivendicazione dell'attacco? Perché ci è voluto il Wall Street Journal per farci sapere questa cosa?
1: Sì, fermo restando che poi è tutto da, come dire, da conclamare ed effettivamente ricostruire, certo. Però verosimilmente se la velina che è uscita è plausibile, non è così scontata che l'operazione emiratina sia stata condotta effettivamente nelle scorse settimane. C'erano già stati dei segnali sugli inizi di marzo, proprio pochi giorni dopo l'avvio della campagna militare iraniana, dove gli Emirati sostanzialmente chiedevano un'azione dura da parte del GCC, o all'interno del GCC o all'interno di una cornice ampia, diciamo così, in sostegno di Israele e degli Stati Uniti, per dare appunto un segnale al dirimpettaio del Golfo. Questo segnale non è mai giunto, anzi gli Emirati hanno spesso in realtà non accusato direttamente ma tacitamente di questa inattività l'Arabia Saudita, approfondendo quella distanza e quella frattura che esiste in realtà da mesi, se non proprio da anni, e che in un certo senso, quindi, come dire, fa un po' il cerchio con tutto quello che è stato, diciamo, da dicembre 25 ad oggi, dove dall'uscita forzata dallo Yemen ad opera saudita, dallo smacco appunto dell'OPEC, questa azione insomma fa capire quanto in realtà la tensione intragolfo è molto più profonda di quanto non si racconti, e soprattutto ci racconta anche, come giustamente sottolineavi tu all'inizio dell'intervento, questa trasformazione stessa del Medio Oriente. Qualcuno parla di geometrie variabili, qualcuno di trasformazioni più sistemiche. Forse la verità è sempre nel mezzo, però è chiaro che tutto quello che era anche la stessa idea degli accordi di Abramo forse è un qualcosa che si sta evolvendo ulteriormente, e non a caso alcuni dei protagonisti di quel tipo di intesa, appunto Israele ed Emirati Arabi Uniti, fanno parte di questo asse molto più ampio che, come dire, raccoglie vari attori, perché c'è per esempio l'Etiopia in Africa, Cipro e Grecia in funzione antiturca, l'Etiopia in funzione anti-egiziana essenzialmente, l'India anche come controbilanciamento a Cina e Stati Uniti. Quindi, diciamo così, questa sorta di esagono di potenze fluide, in questo senso, vuole anche contenere la crescente anche presenza e appariscenza di attori come Arabia Saudita, Pakistan, Turchia, Egitto, che sono tutti accomunati dal contenimento o dalla volontà di contenere l'interferenza israelo-emiratina, che è ormai un asse abbastanza importante e anche evidente in termini di dinamiche medio orientali.
0: Nessun luogo lontano, serie speciale in diretta dal Libano, da Beirut, ma siamo di ritorno questa mattina da Tiro, che è diventata nelle ultime ore particolarmente calda. Tiro città, ma anche Tiro come distretto, perché già mentre eravamo lì abbiamo potuto testimoniare colpi di artiglieria da parte dell'esercito israeliano e poi una serie di raid su alcuni villaggi nei sobborghi di Tiro. Sostanzialmente prova ne sia che ormai le agenzie libanesi iniziano a dare conto di quelli che sono stati i bombardamenti. Basurie, Nabatie, vi dicevo, uno dei centri più importanti, ma poi Alush, che è esattamente dove l'area prospiciente alla quale ci trovavamo, sempre nel distretto di Tiro, siamo vicini alla spiaggia, vicino alla parte costiera, e poi ancora Aruf, sempre nella parte meridionale del Libano. Queste le ultimissime che arrivano dal fronte sud libanese, ma con Giuseppe Dentice dell'OSMED stiamo cercando di ragionare su quelle che sono apparentemente piccole mosse, piccole prese di posizione, ma che plasticamente ci restituiscono un Medio Oriente che sta cambiando inesorabilmente, a partire anche dai piani di Abramo, che vedono un'accelerata da parte degli Emirati Arabi Uniti, sempre più vicini a Israele e sempre più contro l'Iran, e dall'altra parte un po' di maretta tra le altre monarchie. Allo stesso tempo l'Europa che tuona contro i coloni, almeno

0: prova a sanzionarli, dà un segnale quantomeno politico. Ma in tutto questo, con Giuseppe Dentice, che è ancora collegato con noi, vorremmo capire e tornare sull'aspetto dei piani di Abramo, perché era il grande disegno, Giuseppe, di Donald Trump fin dal primo mandato, era l'idea di normalizzare i rapporti tra Israele e i paesi arabi, anche alcuni paesi africani, tra cui per esempio il Sudan e il Marocco. Poi però il 7 ottobre e poi la storia è cambiata e si ha la sensazione, però correggimi se sbaglio, che quei piani di Abramo potrebbero prendere una forma completamente diversa da quella che invece era, nero su bianco, carta scritta, carta cantava una volta.
1: Assolutamente, ma è esattamente quanto ci dicevamo nell'intervento precedente. A scontrarsi sono forme proprio diverse, non solo di alleanze o potenziali alleanze, ma proprio idee diverse di architettura di sicurezza in Medio Oriente. Paradossalmente potremmo dire che il Medio Oriente si sta regionalizzando al suo interno tra vari scompartimenti, diciamola così, ecco, in un certo senso si assiste a un suo smantellamento e a una sua una contestuale ricostruzione. Sembra quasi che, come dire, gli attori vogliano dare vita a un nuovo ordine. Quindi, da questo punto di vista, mettendo anche, non dico in disparte, ma quantomeno in una posizione non più così vincolante e centrale anche lo stesso ruolo statunitense, che per decenni è stato fondamentale non solo come attore regionale, paradossalmente, ma anche come strumento di garanzia degli equilibri, dei rapporti di forza, della sicurezza stessa di quasi tutti gli attori medio orientali. Quindi da questo punto di vista oggi entriamo in una fase nuova. E gli accordi di Abramo, ma anche lo stesso IMEC, che in un certo senso, parlo del corridoio indo-mediterraneo, che doveva essere una sorta di corollario geostrategico degli stessi accordi di Abramo, ne paga le conseguenze, perché di fatto viene, come dire, anche qui ripensato e riconfigurato alle esigenze degli attori coinvolti o di una parte degli attori coinvolti. Quindi anche da questo punto di vista è un'ennesima picconata agli interessi americani nella regione, alla capacità stessa degli americani di poter influenzare le dinamiche della regione, in realtà penetrando poi, garantendo in realtà una maggiore presenza di attori esterni come la Russia e la Cina, come bilanciamento, ma allo stesso tempo anche come interlocutori più o meno privilegiati rispetto agli interessi stessi delle potenze regionali. Quindi è una riconfigurazione sistemica che riguarda tutta la regione, non solo alcuni suoi interpreti.
0: Hai perfettamente ragione, Giuseppe Denti, ce lo ricordo, analista di OSMED, Istituto per gli Studi Politici San Pio V, e peraltro le tue parole mi stanno facendo in mente un libro che sto sfogliando proprio in questi giorni qui a Beirut, che è l'ultimo di Kaplan. Adesso il titolo mi sfugge, abbiate pazienza, però sostanzialmente descrive la fine degli imperi, tra cui anche quello cinese per una forma che aveva una volta, quello americano per altri motivi e dinamiche, e descrive il Medio Oriente allargato come un nuovo campo in cui questi attori così giganteschi hanno interessi, se la giocano e vanno a riplasmarlo proprio in un modo che per noi sarà completamente nuovo. Nuove dinamiche, nuove forme stanno prendendo corpo, cercheremo di raccontarvele, anche grazie a Giuseppe Dentice, che ringrazio. Grazie mille, Giuseppe, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: A presto.

0: 349-238-6666. Domande e messaggi sono tantissime, dal sapore francamente molto accalorato, in alcuni casi anche quasi da tifo, quindi quelle le salto abbastanza. Qualcuno scrive, dalle interviste che ascolto, per me sono tutti pro Hezbollah, gente che nutre odio viscerale nei confronti di Israele, niente di nuovo. Ecco, attenzione gentile ascoltatore a fare questa grossolana equivalenza tra Libano e Hezbollah e anche tra la comunità sciita e Hezbollah. Ne parlavo con alcuni colleghi, si continua a parlare anche di questi temi, evidentemente giornalisti e analisti, perché è una delle equivalenze più sdrucciolevoli, più scivolive e più errate che si possono fare. Il Libano è un paese multiconfessionale che ha dinamiche politiche molto molto diverse e guardi, quando c'erano i raid sui leader di Hezbollah bastava andare a una sede del partito Forze Libanesi e stavano semplicemente festeggiando, giusto per dare un'idea che non sono assolutamente tutti pro Hezbollah e anche la comunità sciita non è affatto tutta pro Hezbollah. Glielo dico per esperienza diretta perché sono 10 giorni che sto qua e raccolgo 20 testimonianze ogni giorno proprio per meglio capire questa dinamica. Io sono sempre stupefatto dalla certezza che alcuni ascoltatori hanno, pur dall'Italia, di queste dinamiche. Io più frequento questi luoghi e più mi pongo domande, rimango sempre così stupefatto invece da chi ha sempre tantissime risposte. Ma tant'è, tra pochissimo andremo nel Regno Unito perché sta per accadere l'ennesimo terremoto della politica britannica. E partiamo da queste voci che ci danno un po' la dimensione di quello che sta accadendo. Ve l'anticipo, i ministri stanno piano piano lasciando il gabinetto, il governo dello stesso Keir Starmer. Partiamo proprio da lui, dal Premier, ancora per poco forse, sentite.
1: Millions of people held back because the status quo in this country does not work for them. I am fighting for them. We are fighting for them. I am their Prime Minister and this is their government.
2: In the meeting that I've just been in, where the entire cabinet was present.
3: Nella riunione a cui ho appena partecipato con l'intero gabinetto presente, l'attenzione era rivolta al popolo di questo paese, non a potenziali drammi psicologici, sfide o cose del genere. Quindi, di certo, quella discussione si sta svolgendo altrove, non attorno al tavolo del governo. E non ho percepito in nessuno dei presenti la volontà di lanciare una qualche forma di sfida.
0: La clessidra è stata girata, i granelli di sabbia stanno scorrendo, il tempo forse per il governo di Keir Starmer sta scadendo, perché, riavvolgiamo velocemente il nastro, batosta le elezioni locali che abbiamo analizzato nei giorni scorsi per i Labour, che perdono tantissimo appannaggio di Farage, di Reform UK, dei Verdi che guadagnano tantissime posizioni, ebbene Starmer non ne vuole sapere, dice io non mi dimetto. Cosa sta accadendo? Tra pochissimo ci colleghiamo con Londra, proveremo a capirne qualcosa di più.

0: Il terremoto che si sta avvicinando piano piano alla poltrona di Keir Starmer. Un po' di numeri per capire quello che sta accadendo. Uno è il numero uno, nel senso che è una persona, Lord Mandelson, anzi due, Jeffrey Epstein. Quel rapporto, quel mandato che era stato con tanta leggerezza affidato a Lord Mandelson ha messo in cattivissima luce Keir Starmer, il suo governo e il Partito Laburista. Secondo aspetto, secondo numero, 1500 i seggi almeno persi durante le ultime elezioni locali, Galles, Scozia, Inghilterra, eccetera, il che vuol dire era la soglia sotto la quale i laburisti avrebbero in qualche modo fatto una riflessione interna. Altri numeri, e c'è una breaking dal Guardian: 100 parlamentari laburisti firmano la lettera dicendo non è il momento di una sfida alla leadership interna del partito. Perché? Perché fanno questo? E diamo altri numeri in senso buono naturalmente. Per le regole del Partito Laburista serve il 20% dei parlamentari, quindi 81, che dicono non vogliamo più Keir Starmer. Insomma, situazione particolarmente complessa. Chi meglio di Giorgia Scaturro, in diretta da Londra, può aiutarci a capire cosa sta succedendo e cosa succederà? Ciao Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno Giampaolo e voi ascoltatori.
0: Allora, che sta per succedere? Perché qua c'è una raffica di dimissioni uno via l'altro, però come dire, i numeri e quella lettera dei laburisti sembrano dar ragione a questo Keir Starmer, che sembra quasi uno scoglio dove si infrangono le onde della politica e lui sta lì e resiste.
1: Sì, lui è lì, questo scoglio, e noi tutti gli altri su questo pallottoliere politico a vedere dove vanno i venti. Ricordavi 100 appena usciti fra junior backbenchers del Parlamento che dicono appunto non è il momento di una gara alla leadership ora, però d'altra parte abbiamo deputati che alla spicciolata, siamo già a 84, stanno esprimendo a Starmer il concetto, te ne devi andare. Ora, il fatto è, non lo stanno facendo così come noi eravamo abituati al momento di Boris Johnson, con le lettere di sfiducia che arrivano e sì, poi si decide. Questi sono semplicemente delle avvertimenti a preparare il terreno per la sua, una tempistica per la sua fuoriuscita, e senza però appunto attivare la gara alla leadership. Anche perché, e questa è una cosa importante, il fatto che non scrivano lettere ma dicano prepara il tuo piano per la fuoriuscita vuol dire due cose principalmente. La prima, che hanno ancora bisogno di tempo i laburisti per coalizzarsi attorno ad uno sfidante. Questa è la regola appunto per rimpiazzare Starmer, vuol dire che ci vuole quantomeno un candidato, e a questo punto si pensa che proprio non ci sia. E la seconda cosa è che anche il candidato più diciamo che più possibilmente potrebbe stare in gara, Wes Streeting, l'attuale ministro della salute, non ha i numeri necessari a buttarsi in campo. Quindi vuol dire che si sta aspettando in qualche modo che il candidato diciamo più favorito, il principe di Manchester, Andy Burnham, che non è ancora un deputato, possa fare i suoi passi per poi potersi avere le carte in regola e presentarsi alla gara.
0: La voce di Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Mancano 5-6 minuti più o meno in questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, che è partita da Tiro, il fronte caldo del sud del Libano. Siamo arrivati appunto a Beirut, e se sentite anche qualche rumore di sottofondo ve l'ho spiegato, la gentilezza di un locale, di un barista libanese che ci ha ospitato, perché era impossibile muoversi e tornare in un luogo a concio per la nostra diretta, poi di ritorno al fronte, come dire, le condizioni non c'erano. E poi stiamo chiudendo con Londra, con Giorgia Scaturro, per darvi un'idea di quello che potrebbe accadere. E dalle tue parole, Giorgia, emerge che cosa sostanzialmente? Una lenta, dolorosissima marcia per i laburisti, perché allora Starmer non se ne vuole andare, ma allo stesso tempo non c'è un leader laburista che lo sostituisca, che abbia i numeri. Allo stesso tempo questo lento lavorio, questa marcia verso il dirupo e verso la fine dei Labour per questa sessione politica sembra preparare invece Farage, e che sarebbe un cortocircuito storico pazzesco, oppure i Verdi, cosa ne pensi?
1: Farage e Verdi entrambi sono prontissimi e li hanno dimostrato il risultato delle amministrative in questo momento. Il fatto che Farage abbia sia riuscito ad affermare addirittura Londra l'anti-Brexit ha dato un collegio al brexitiere, per non parlare poi delle roccaforti rosse, quindi questo è un clima assolutamente galvanizzante sia per i Verdi, che hanno preso anche anche loro un seggio a Londra e stanno avanzando nei numeri in modo massiccio. Diciamo che resterà da vedere anche, tutto avviene in un tempismo perfetto, domani anche il discorso del re, dovremmo, Starmer, se sarà lui, dovrà, il discorso del re, che diciamo non governa con i programmi, legge quelli di Starmer, darà un po' l'idea di che cosa ha bisogno il paese, e quindi saranno pronti i Verdi, saranno pronti quelli di Reform UK, di Farage, a dare al popolo diciamo quello per cui sono così frustrati in questo momento: costo della vita, inflazione. Queste sono delle sfide concrete più che politiche a questo punto, e quindi staremo a vedere che cosa metteranno in campo quelle che sono in questo momento le forze politiche che competono contro i laburisti e con i conservatori, che sono stati quasi decimati.
0: Certo, ma torno però su Nigel Farage, perché continua a stupirmi, no? Questa poliedrica creatura politica che dopo il, secondo molti, disastro della Brexit riemerge sul palcoscenico politico. E ti porto sui problemi reali del paese, perché ci hai proprio raccontato a questi microfoni negli anni dopo la Brexit che cosa, non soltanto l'inflazione, i problemi alle dogane dei porti di Dover, non soltanto il problema della manodopera, i medici, gli infermieri che arrivavano soprattutto dai paesi stranieri, il problema delle università inglesi che non attraevano più studenti Erasmus perché era saltato tutto, gli autisti della Romania, mi ricordo che facevamo collegamenti perché mancavano 30.000 autisti dell'est. Ecco, come può uno come Nigel Farage, a un certo punto, che ha in parte causato quel nuovo assetto così drammatico, riproporsi e dire adesso io risolvo il problema che ho creato?
1: Ma infatti diciamo che l'Europa in questo momento è uno spartiacque. Quando all'indomani dalle elezioni, della batosta fortissima, Starmer è riapparso in pubblico, lunedì lui si è attaccato al salvagente Europa, dicendo sia per i motivi della difesa, per i motivi del commercio, per i motivi delle possibilità ai giovani, dobbiamo avere un riallineamento con l'Europa. Questo lui, secondo lui, era nelle corde del popolo, quantomeno del popolo di sinistra, però effettivamente c'è un riconoscimento da destra e sinistra che la Brexit ha creato dei pasticci economici che stiamo tutti scontando, quindi per quello dico, bisogna stare

0: vedere quanto Farage, che adesso fa il galletto, una volta che dovrà presentare i suoi programmi su come risolvere i problemi che sono stati dalla Brexit, ecco, con come lo farà.
1: Certo, e questa è la grande domanda e avremo risposta evidentemente, se tutto va come pericolosamente sta andando per Chris Starmer, nel giro di qualche settimana. Grazie mille, Giorgia Scaturro, in diretta da Londra, sull'ultimo miglio di questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, che peraltro ci ha visto percorrere un po' di chilometri dal sud al nord del Libano. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate. Io, se tutto va bene, sono a Milano domani, quindi trasmetterò dallo studio e sarà tutto un pochino più semplice. Cosa ci guiderà anche nella puntata di domani lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Giampaolo Musumeci, come dicono qui, yalla bye.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Antivirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica. Il 30 aprile ed è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo e arriva il bilancio dell'OMS.
6: Sono 11 casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi, vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri 3 presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino.

0: le sue convinzioni, Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Continuano gli attacchi di Israele nel Libano del Sud, intanto lo Stato ebraico istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
2: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta!
3: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole bare con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
1: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
4: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico.

0: Sinner ha liquidato in due set 6-2, 6-3 un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la centesima posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Dardari, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita, 6-3-6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto, sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito, in regia Carlo Salvatore. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ogni giorno è unico e irripetibile, ma ogni giorno comincia più o meno sempre allo stesso modo. Intanto buongiorno dalla vostra Nico. Beh, cosa succede al mattino? Suona la sveglia, c'è chi della sveglia non ha bisogno, ma intanto ci svegliamo. Facciamo un salto in bagno, ci prepariamo il caffè, facciamo la doccia, insomma, poi ognuno si organizza come meglio crede in base ai tempi, ma c'è un passaggio fondamentale, si va in bagno, dopo la notte andiamo a fare pipì. Ecco, io vi accompagno tutte le mattine e cominciamo insieme la giornata, abbiamo fatto colazione, abbiamo aperto i nostri cuori, abbiamo parlato di emozioni, eccetera, vi accompagno anche in bagno, naturalmente sto fuori, perché? Perché il momento in cui facciamo pipì, e meno male che la facciamo, ci racconta tante cose che è bene sapere, perché ci dà il modo di capire come funziona il nostro apparato urogenitale. Si accendono delle spie? Noi siamo pronti. In linea con noi oggi torna a trovarci il professor Alessandro Giammò, che è responsabile della struttura di neurourologia presso l'unità spinale dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. Buongiorno, bentornato professore.
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai radioascoltatori.
1: Allora professore, andiamo a fare pipì insieme, ognuno nel suo bagno. Ecco, che cosa ci racconta quella che voi medici definite la minzione? Intanto dopo una notte è normale, giusto? Ed è bene svuotare la vicina, ecco.
2: Beh, assolutamente, dopo la notte si è avuto un accumulo appunto per tutta la notte, quindi è assolutamente normale, anzi è obbligatorio direi, e dobbiamo considerare che la minzione di fatto è anche lo specchio della salute dell'intero apparato urogenitali, quindi dobbiamo veramente prestare attenzione ad eventuali sintomi o a eventuali cambiamenti proprio in quello che atto considerato normale, assolutamente.
1: Ecco, ma per essere normale come deve essere?
2: Beh, deve essere chiaramente
1: una non dobbiamo fare sforzo.
2: Non bisogna fare sforzi, non bisogna provare bruciore, dolore, il colore dell'urina deve essere un colore giallo, più o meno scuro, ma mai con tracce di sangue, e deve essere una quantità generalmente media, diciamo sui 2, 3, 400 millilitri.
1: Quello lì è difficile per noi da misurare, perché voi avete sì, maggiore dimestichezza, no? Insomma, sì, deve essere la pipì del mattino. Ma la quantità, professore, è sempre per tutti più o meno uguale? Perché penso a chi, e spesso sono gli uomini, per temi che problemi di cui lei si occupa direttamente, fanno pipì durante la notte, ci si alza a fare pipì. Non è sempre la prostata, abbiamo scoperto anche con una guida del Sole dedicata proprio al sonno che potrebbe essere anche un segnale di russamento, ma tant'è che ci sono tante persone, uomini generalmente, che si svegliano a fare pipì durante la notte. Questo cambia la pipì del mattino?
2: Beh, certo, un po' può cambiarla, ma sicuramente alzarsi di notte è una situazione, se occasionale, non patologica, ma normalmente è considerata un'anomalia che chiaramente può dipendere prevalentemente da un problema prostatico, ma può anche dipendere appunto da altre problematiche, ad esempio situazioni di iperproduzione di urina che si manifesta particolarmente durante le ore notturne fanno sì che ci si alzi, ci si debba alzare per svuotare la vescica, anche se non si hanno patologie prostatiche.
1: Professor Giammò, allora qual è il consiglio di oggi? Ci sono dei segni e dei sintomi che non dobbiamo trascurare e non dobbiamo curare da soli, perché spegniamo magari il fastidio ma non curiamo in modo adeguato il problema. Altri invece che altre infezioni che non hanno sintomi sono, per dire, silenziose, ma possono impattare sulla salute dell'apparato urogenitale sino a compromettere la fertilità. Qual è il consiglio? Noi donne siamo più abituate rispetto agli uomini ad avere un rapporto con il nostro ginecologo, a cui possiamo magari rivolgerci, prima di tutti sempre il medico di medicina generale, ma in presenza di cistiti ricorrenti, di disturbi durante la menzione. Gli uomini hanno un pochino più di difficoltà a raccontarsi, allora raccontiamoci per radio, che così nessuno si vede, nessuno si sente, ma i messaggi arrivano.
2: Sì, questo è assolutamente vero. Le donne hanno una tradizione proprio culturale nel fare della prevenzione, perché avviene da quando ci sono le prime mestruazioni, sostanzialmente, mentre l'uomo no. L'uomo generalmente viene portato dalla moglie o dal compagno, insomma, e in qualche modo viene trascinato, soprattutto in assenza di una sintomatologia particolarmente rilevante. Però, alla luce di quanto ci siamo detti, e tra questi io metterei anche il papillomavirus, che è anche una di quelle infezioni per le quali esiste un vaccino e che può essere molto pericoloso anche dal punto di vista tumorale, è importante dire che la prevenzione va fatta anche nell'uomo, sicuramente a partire da un'età di 45-50 anni, quella senz'altro, ma perché prevede il tumore, ma anche precedentemente, proprio perché vi sono anche delle infezioni.
1: Esatto,
2: che possono
1: anche
2: essere
1: tra
2: rischiose.
1: I ragazzi giovani, ecco.
2: Esatto,
1: ecco.
2: Esatto.
1: Praticamente all'inizio dell'attività sessuale, io capisco che sia
2: sì.
1: complicato parlare a degli adolescenti, ai giovani uomini, e invitarli a farsi controllare dal medico, però va fatta, perché i dati ci dicono che le infezioni sessualmente trasmesse sono in aumento e molte di queste, come lei ha anticipato, non danno segni, quindi non vengono diagnosticate, ma lasciano conseguenze. Professor Giammò, che cosa dire ad un figlio?
2: Assolutamente.
1: A un giovane uomo.
2: Bisogna sensibilizzarlo, perché esistono le cure, cioè c'è una prospettiva, cioè si cambia veramente la storia clinica di queste infezioni. Se prendiamo ad esempio l'esempio del papillomavirus, che non è un problema tra l'altro solo adolescenziale, ma chiaramente è quello il momento in cui bisogna intervenire, c'è un vaccino sicuramente che consente di evitare di andare incontro a dei tumori nella donna all'utero, ma anche all'ano, al faringe, alla vagina, al pene. Quindi è importante sensibilizzare alla visita urologica le donne, e in particolar modo anche gli uomini, anche in età non da prostata, diciamo così.
1: Professore, abbiamo parlato di pipì, lasciamo un segno, ecco, quando la pipì assume il colore rosso, attenzione professore, perché attenzione sia agli uomini che alle donne, nelle donne più sì. difficile magari portarci attenzione, soprattutto quando sono in età fertile, ma il rosso è un colore che deve inviarci dal medico, invitarci ad andare dal medico.
2: Assolutamente, in linea generale, chiaramente poi il medico lo contestualizza.

0: perché un discorso avere colore rosso vuol dire sangue nelle urine sostanzialmente, non confondiamolo con le urine concentrate che sono di un ocra sostanzialmente. Il colore rosso è per fare un esempio il colore a lavatura di carne, viene anche definito. Ecco, allora chiaramente se associato a una sintomatologia irritativa importante probabilmente è legato ad un fatto infiammatorio, infettivo, però se monosintomatico, cioè se non ha nessun altro sintomo a corredo, e allora bisogna attenzionarlo con degli accertamenti più approfonditi perché è una delle manifestazioni del tumore delle vie urinarie.
1: Professor Giammò, è proprio del colore rosso dell'urina, abbiamo parlato in occasione di un'intervista per parlare di una bella campagna che si chiama Fermati al Rosso. E io la ringrazio per essere stato con noi, per aver fatto chiarezza, ma averlo fatto in modo sempre tranquillizzante. Ecco, noi non vogliamo capire come funziona il nostro corpo per imparare a riconoscere i segnali che vanno riferiti al medico.
0: Grazie a voi e un saluto.
1: Grazie professor Giammò, grazie a Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. State bene.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Nel mondo c'è complessivamente molta ricchezza, ricchezze sproporzionate che rimangono nelle mani di pochi. Tuttavia i poveri aumentano. È uno scenario ingiusto di fronte al quale non possiamo non interrogarci e non impegnarci a cambiare le cose. Alla base delle disparità non c'è una mancanza di risorse, ma la necessità di affrontare i problemi risolvibili relativi a una loro più equa distribuzione, da realizzare con senso morale e onesta.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Scusate, ma per allungare la durata di Due di Denaro, a chi bisogna rivolgersi?
5: Purtroppo temo no al pontefice, perché se andiamo avanti di questo passo, Mauro, io lo sto ribadendo da diverse puntate, la scomunica per me te dietro l'angolo, per me sicuramente, perché sto andando a lezione di catechismo, date le gaffe che commetto continuamente. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Deborah. Beh, in effetti devo dire, anche oggi scegliere di aprire con una notizia riguardante il Santo Padre.
5: Ma se ce le mettono sul piatto d'argento, io sull'altare non ci posso mica fare niente. Allora, intanto, dove ha pronunciato quelle dichiarazioni che abbiamo sentito in preapertura il pontefice?
6: Era un'udienza con i dirigenti e i dipendenti dell'INPS.
5: Caspita! Quindi solo noi ancora non siamo stati ricevuti in udienza personalissima.
6: Il gruppo in realtà sì, noi, cioè tu ed io.
5: È vero.
6: No, non ancora.
5: No, però, no, ma io facevo riferimento proprio Due di Denari.
6: Però col fatto che tu appunto a Trento, perché settimana prossima saremo a Trento, possiamo cominciare a dirlo.
5: Lo vuoi già svelare? Che avrò questa opportunità davvero di cui sono grata.
6: Avrai un abboccamento con alte gerarchie ecclesiastiche, potresti anche chiedere.
5: Devo ringraziare il direttore Tamburini che mi ha assegnato la moderazione di una mattinata complessa con il cardinale Ravasi, e quindi ne sono molto contenta. Insomma, parleremo soprattutto di giovani.
6: Puoi chiedere al cardinale se mette una buona parola, come si dice. Diamo la notizia.
5: Se andiamo ad indagare però tra i conti dello IOR, non so se saranno contenti di queste nostre intromissioni, che però sono proprio esclusivamente di natura professionale.
6: No, allora, questa è la stagione di dividendi, infatti abbiamo letto anche su Sole 24 Ore, anche in questi giorni ci sono stati anche dei dividendi robusti da parte ad esempio del settore bancario. Non fa eccezione lo IOR. Lo IOR, che è l'Istituto per le Opere di Religione, è un po', diciamo, il riferimento per gli investimenti del Vaticano. Ha avuto un utile di 51 milioni nel 2025 e al Papa andrà un dividendo di 24 milioni e 300 mila.
5: Ma a lui personalissimamente?
6: Allora, cioè formalmente sì, ma non è che lui prende
5: ne dispone,
6: in cassa l'aceto. No, non funziona esattamente così.
5: Allora, tratta di una destinazione personale simbolica, leggo dalle cronache.
6: Esatto, perché questi sono fondi che poi vanno a finanziare le attività istituzionali, le opere di carità, le esigenze anche della Santa Sede. Il dividendo è stato deliberato dalla commissione cardinalizia apposita e, come ho detto, è di 24,3 milioni di euro ed è in crescita del 76,1% rispetto al 2024.
5: Ma le gestiscono bene questi patrimoni? Però,
6: È andato molto bene, segnalano le cronache, il fatto della variazione positiva delle riserve relative al fondo pensione.
5: Oh, meno male, vedi che anche loro ci credono, e quindi per quale motivo noi non dovremmo continuare la nostra campagna di sensibilizzazione dei nostri ascoltatori verso l'apertura su forme di previdenza complementare, se abbiamo anche la raccomandazione del pontefice adesso.
6: D'altra parte, previdenza è un po' come la prudenza è una virtù e quindi va tenuta in considerazione. Peraltro, Papa Leone ha tolto ottobre del 2025,
5: sì, me lo ricordo,
6: l'esclusiva degli investimenti proprio allo IOR. Mm-hmm. Cioè non è che ha detto non sarete più il nostro riferimento, ha detto diciamo che l'amministrazione fa effettivo uso dello IOR, a meno che, così ha indicato il Papa Leone, gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri stati. Quindi libertà di finanziamento.
5: Ha diversificato?
6: Sì, libero investimento in libero stato. No, questa era un'altra cosa che non c'entra.
5: Secondo me un po' qualche volta Papa Prevost il nostro programma lo ascolta e noi ne siamo ben contenti.
6: Ma se ci vuole telefonare, come era più Papa Francesco che telefonava.
5: L'abbiamo già detto altre volte, era un po' più Papa Francesco che faceva queste sorprese, però non si sa mai, noi a furia di disturbarlo con queste nostre iniziative
6: un po' irrispettose,
5: esatto, l'insegna dell'intemperanza, vabbè, comunque in realtà noi rispettiamo profondamente tutto quello che arriva da quel mondo, al punto che Mauro, come ha giustamente segnalato, sono stata la candidata a moderare questa conferenza giovedì 21 maggio al Festival dell'Economia di Trento, appunto proprio con il Cardinale Ravasi.
6: È un segno della provvidenza.
5: Un segno del destino. Bene, allora, senti un po', ma di che si parla oggi? In realtà qua dobbiamo abbandonare l'abito religioso per andare invece alle nostre consuete problematiche finanziarie,
6: sì, diciamo,
5: e ce n'è una che è ancora sul groppone di tante persone.
6: Diciamo che sebbene affidarsi per la vita ultraterrena, anche in quella terrena è bene avere delle cautele. E parliamo di assicurazioni. Ne parliamo sia nelle notizie che vi daremo tra poco nel nostro giornale radio del risparmio, che oggi è proprio un giornale radio delle assicurazioni, ma anche perché torniamo sulla vicenda Forward You. Forward You, cioè quella ormai famosa, ohimè tristemente famosa, società che appunto faceva sottoscrivere polizze qui in Italia ed è ohimè fallita,
5: adesso è in liquidazione, c'è un commissario in Lussemburgo che se ne sta occupando, appunto la liquidazione però è piuttosto complessa, però sono stati informati anche tutti i sottoscrittori italiani di come stanno procedendo le cose, peraltro in capo all'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, fa capo anche la periodica comunicazione ai vecchi contraenti di queste polizze, appunto la comunicazione di come procede la liquidazione stessa, e la liquidazione è al punto che nella sostanza tutti gli aderenti a queste assicurazioni hanno dovuto comunicare al commissario liquidatore la loro presenza, la loro esistenza, all'ammontare dei capitali investiti, in modo tale che si possa procedere alla ripartizione dei patrimonio residuo, diciamo, della compagnia verso tutti i clienti in tutta Europa, quindi insomma insieme agli italiani c'è una buona compagnia anche di tanti assicurati o ex assicurati europei, per cui proprio per questo motivo fare un punto della situazione dettagliato è complicato, ma in ogni caso le cose stanno andando avanti. Oggi noi rifaremo il punto con un avvocato amico dei Due di Denari.
6: È Antonio Pinto, che già abbiamo sentito in altre occasioni proprio su questo tema, è responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori. Oh, naturalmente aspettiamo anche le vostre testimonianze, magari avevate una polizza FV, Forward You, ditecelo, comunicateci a che punto siete, oppure avevate, me l'avevano proposta e non avete accettato, come dire, a volte si indovina, meno male. 349-238-6666 349-238-6666 è il solito numero per i messaggi SMS e WhatsApp, se no abbiamo 800-24-0024 per intervenire in diretta.
5: E a parte, diciamo, le persone che vorranno intervenire questa mattina su diretta sollecitazione di Mauro, in realtà noi oggi abbiamo rifatto un punto della situazione, perché nei giorni passati, anche parlando di argomenti di natura diversa, avevamo notato qualche ascoltatore che ci aveva chiesto appunto di avere questo aggiornamento sulla situazione di Forward You, che non è ad un punto proprio decisivo, perché a quanto pare non è dietro l'angolo la restituzione o parte del rimborso e dell'indennizzo dei capitali versati, probabilmente se ne parla non prima del 2028, ma in ogni caso anche per essere a posto dal punto di vista formale, non avere contestazioni sulla procedura, è bene ogni tanto un punto farlo.
6: Allora, qualcuno dice se vogliamo parlare di patrimoniale, e qualcun altro invece ti ammonisce, Ravasi
5: come
6: è
5: al solito.
6: Ravasi è un biblista,
5: quindi non potevo dire
6: preparati.
5: Ma non ho detto niente. No, ma io mi atterrò, guarda, ad una scaletta veramente molto morigerata, e quindi sarò lì mi presenterò con il capo cosparso di cenere, date le mie competenze in materia. Ho avuto modo di parlare con l'organizzazione in questi giorni, dico aiutatemi a fare un'intervista decente a Sua Eminenza, perché non sono esattamente una vaticanista. Infatti mi farò aiutare da Katia Caramelli magari.
6: Ma tu a questo punto farai giovedì questa conferenza e poi
5: Poi vengo a fare al volo Due di Denari.
6: Toccata dalla grazia, esatto. Farai Due di Denari.
5: Esatto, sarò molto rilassata dopo aver assolto a quell'impegno.
6: Vediamo,
5: importante.
6: Io sto invitando i miei due soci del Serpente Corallo, quindi potrebbe essere una puntata, diciamo così, un po' irrispettosa per bilanciare proprio la tua...
5: Guarda che vengo col cardinale, eh?
6: No, no, allora magari stiamo più educati. Va bene, cominciamo.
7: I soldi tenetevela sotto la Madonna.
8: Mauro e Deborah subito dal Papa.
9: Deborah, quando incontri il cardinal Ravasi, puoi chiedere se fa una donazione simbolica anche a me di 24 milioni di euro? Grazie.
10: Se Papa Prevost telefona, mi raccomando rispondete, perché non dovete fare come ha fatto la banca di Chicago dove aveva il conto.
5: Sì, l'abbiamo raccontata al Salone del Risparmio nei giorni scorsi questa vicenda, appunto non appena è stato nominato pontefice e voleva informare la sua banca di Chicago dei cambiamenti dell'IBAN probabilmente, non so
6: dove... cambio di residenza, esatto, più che altro, e quindi voleva probabilmente anche trasferire il conto in una filiale a lui più comoda.
5: Ma ha trovato un'impiegata veramente integerrima.
6: Solerte.
5: Assolutamente, quindi non gli ha dato retta e ha anche chiuso il telefono in faccia pensando che fosse... un corallo.
6: Beh, però insomma, dai, lui, allora l'impiegata era tenuta a dire al cliente, non sapeva che il cliente era tal cotal cliente, era tenuta a dire guardi, deve presentarsi di persona. Lui ha detto ma se le dicessi che sono il Papa, e allora l'impiegata ha detto sì, vabbè.
5: Vabbè, guarda, intanto che non le ha riso in faccia. Allora, due notizie assicurative in apertura di Giornale Radio del Risparmio. La prima riguarda Maria Bianca Farina. Dottoressa Farina è già stata presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Imprese di Assicurazione Italiane, e adesso sarà la prima presidente del neonato Fondo di Garanzia Italiano per le Polizze Vita, che è uno strumento previsto dalla legge italiana, nato proprio dopo il crack di Eurovita e anche chiaramente dopo il crack di Forward EU. La scelta di Maria Bianca Farina sarà formalizzata nell'assemblea del fondo, che è in calendario proprio questa settimana, credo, con la nomina degli organi di governance. Adesso non abbiamo indicazione della giornata, ma insomma questa è una questione ulteriore. Il fondo avrà una dote per gli interventi di salvataggio preventivi di 3 miliardi da accumulare in 10 anni e fonti del settore assicurativo hanno indicato di aver versato già le prime due annualità, quindi per far partire la piena operatività del fondo. L'IVAS, l'Istituto di Vigilanza del Mercato Assicurativo, ha dato il semaforo verde allo statuto di questo nuovo organismo a febbraio e la costituzione degli organi sembrava dovesse essere una questione di poco, poi ci sono state delle questioni appunto di complicazioni burocratiche che generalmente vanno a caratterizzare un po' queste operazioni, il nodo della governance e quindi chi dovesse essere messo ad avere determinati ruoli in seno a questo nuovo fondo appunto è stato l'elemento che ha un pochino complicato la partenza, ma adesso ci siamo e quindi insomma partirà, vedremo magari prossimamente, Mauro, di invitare la dottoressa Farina a raccontarci che cosa intendono fare e che cosa devono sapere i consumatori su questo fondo.
6: Invece possiamo intanto dirvi come vanno i reclami nei confronti delle assicurazioni, perché ce l'ha detto l'IVAS, ha diffuso i dati del 2025, sono calati del 5,4% questi tipi di reclami. La metà dei reclami praticamente riguarda l'RC auto, 47,5%. I reclami si sono ridotti sì di questi 5 punti erotti percentuali, ma per effetto della diminuzione di quelli verso le imprese italiane, che sono calati del 9,5%, perché invece quelli verso le imprese estere sono aumentati del 15%, di più del 15%. Ovviamente nel ramo del RC auto c'è una crescita soprattutto dei reclami verso le imprese estere, mentre invece si sono ridotti quelli nei confronti di imprese italiane. E poi, diciamo, quello che più ci interessa da vicino, il 30%, 29,8% segnala l'IVAS, dei reclami è stato accolto. L'8%, da aggiungere quindi a questo 29,8%, si è concluso con una transazione, ma il 62%, e quindi qui siamo quasi a 2 casi su 3, è stato respinto, con tempi medi di risposta da parte delle imprese di 21 giorni, cioè oltre la metà, inferiore di oltre la metà rispetto al termine massimo che è 45, è il termine fissato dalla normativa, le imprese rispondono mediamente in 21 giorni.
5: E ricordiamo che lo scorso anno peraltro è diventato pienamente operativo anche l'ultimo arbitro che mancava all'appello, dopo quello bancario e quello per le controversie finanziarie insieme alla Consob, anche l'arbitro assicurativo per dirimere con una attività alternativa alla giustizia civile le controversie che possono sorgere fra consumatori e quindi assicurati e compagnie. Senti, ma lo sai che abbiamo stamattina un bello sportello reclami sul quale dobbiamo ritornare?
6: Un bel tema divisivo.
5: Sì.
11: Dillo a due di denari.
12: Ho lavorato per un'azienda italiana distribuita sul territorio. Circa 15 anni fa abbiamo provato a dare il conto corrente zero spese ai nostri dipendenti e le donne rifiutavano perché preferivano ricevere l'assegno e cambiare i soldi direttamente alla cassa del ristorante, della catena. Abbiamo dovuto quindi dare un bonifico postalizzato in modo tale che loro potessero ritirarlo in qualsiasi ufficio postale e potessero mantenere possesso dei loro soldi che altrimenti andavano sotto il controllo dei mariti, e cosa che loro non volevano.
5: Allora, abbiamo capito il motivo per cui è necessario stimolare le donne, molte donne anche oggi, anche se siamo nel 2026, ad avere un conto corrente personale, perché queste situazioni sono ancora molto diffuse tra di noi, e cioè il fatto di avere un conto corrente cointestato dove si accredita lo stipendio della donna che lavora significa molto spesso, in molti casi, anche consentire al compagno, al marito, di esercitare un controllo su come questo denaro viene speso ed utilizzato. Lo sappiamo che non è per tutti così, lo sappiamo che per qualcuno avere un conto cointestato significa risparmiare sulle spese dell'anno, quindi ottimizzare la gestione del budget di famiglia, ma queste situazioni ci sono, e sono situazioni ancora talmente diffuse al punto che qualcuno si è attivato con addirittura un'iniziativa di legge, Mauro.
6: Sì, la senatrice Elena Morelli, senatrice della Lega, ne abbiamo parlato qualche giorno fa ha presentato una proposta di legge per consentire che le retribuzioni siano erogate direttamente su conto corrente personale del lavoratore, quindi così superando le norme attuali che consentono invece di accreditare anche su conti che non sono intestati al lavoratore, verrebbe da dire alla lavoratrice. Cosa servirebbe? Beh, servirebbe proprio quello che stavi dicendo, Deborah, cioè a scongiurare, a limitare casi di controllo, di violenza economica, di fatto, perché di questo poi si tratta, che poi a volte sono anche prodromici di peggiori violenze.
5: E le aziende sono spesso proprio gli avamposti più importanti, insieme alle banche, di monitoraggio e scoperta di queste situazioni, proprio come ci segnalava l'ascoltatore. Allora, noi, Simone Spezia, questa mattina 24 mattino, ha avuto come ospite proprio la prima firmataria di questa proposta di legge, la senatrice Elena Morelli, e noi abbiamo rubato un pezzo anche di 24 mattino.
13: Dal 2018 gli imprenditori possono pagare lo stipendio direttamente su un conto corrente, però non è obbligatorio andare ad indicare il nome e cognome e l'IBAN.

0: del lavoratore. La violenza economica, quindi il controllo finanziario, è una leva proprio per controllare la donna. Infatti, in Italia una donna su quattro non ha la propria disponibilità finanziaria e ha il conto corrente cointestato. Non solo la donna lavoratrice, ma anche la stessa donna imprenditrice, che magari vuole fare un'attività, un negozio, però il concorrente rimane sempre cointestato con il marito perché esercita un controllo finanziario. Il marito, il compagno fa pressione direttamente sulla donna: quello che guadagni tu è mio, lo posso spendere, oppure quanto spendi vengo anch'io a fare la spesa, vengo anch'io a comprarti qualcosa. Questo è anche, diciamo, una forma di mobbing personale sulla persona per non renderla indipendente, ma sempre di più controllata dal marito, dal compagno. Ecco perché quindi ho presentato questo disegno di legge che è stato 2 anni fa, che è stato invece calendarizzato in Commissione Finanze proprio la settimana scorsa. Con questo disegno di legge è stato pensato anche a fronte delle statistiche che ci sono. La scorsa settimana è stato presentato anche il report della Commissione Femminicidio, che proprio evidenzia che il 33% delle donne non hanno proprio indipendenza finanziaria. E questo è un modo per esercitare una forma di violenza, una forma anche di patriarcato, se vogliamo.
1: Ma questo impedirebbe di avere per il conto cointestato per sempre?
0: No, rimane libera scelta del cittadino aprire un conto cointestato. È solo per facilitare alle donne di avere il proprio conto corrente e quindi ricevere lo stipendio direttamente sul proprio conto corrente.
1: La questione del conto cointestato a volte dipende da una banale vicenda economica, cioè nel senso che tenere due conti costa di più.
0: Sì, assolutamente, anche questo l'abbiamo valutato, ecco perché è calendarizzato in commissione. Noi andremo in audizione, siamo in contatto con ABI, che è l'Associazione Bancaria Italiana, proprio per andare a diminuire quelli che sono i costi naturalmente di tenuta dei conti e soprattutto cercare anche di mitigare i costi per le donne. Questa settimana abbiamo in aula il decreto fiscale dove all'interno c'è un emendamento proprio per facilitare la gestione di questi conti correnti e poi la prossima settimana dovremo chiamare in audizione l'ABI proprio per discutere di questa proposta di legge.
2: Pur rispettando profondamente l'organizzazione delle finanze di qualunque famiglia, io la questione del costo, non si vuole sostenere il costo della gestione del conto proprio, non la accetto, perché oggi abbiamo conti online che costano pochissimo, 5 euro al mese, basta rinunciare a due caffè al bar e quella è un'abitudine a cui in molti non vogliamo rinunciare ed è presto pagato anche il conto corrente in un anno. Fatto l'editoriale, scusami Mauro, ma come donne penso che sia molto più importante avere una solidità economica, un'autonomia economica e non nascondersi dietro a queste scuse che non trovo più attuali.
3: Ci scrive Giorgio: mia moglie fa la casalinga, abbiamo molti conti cointestati e due singoli intestati a ciascuno. I cointestati servono per sua maggiore tutela, scrive l'ascoltatore, perché se io domani impazzisco e scappo con una ballerina russa, è una cosa su cui scherzo talvolta anche io, almeno lei può accedere ai conti e operare in
2: È per
3: autonomia.
2: questo che serve, può impazzire anche per altre ragioni, può avere un problema di salute, può essere temporaneamente impossibilitato a gestire come dire, l'organizzazione finanziaria della famiglia e quindi c'è l'altro che immediatamente subentra. Può essere anche al contrario, la situazione.
3: L'impazzimento. Devo dire che però, sapendo, e ce lo dicono tutte le statistiche, che c'è una difficoltà di raggiungere con meccanismi di educazione, di consapevolezza finanziaria ed economica proprio le donne, questo tipo di spinta, che potrebbe essere davvero una cosiddetta spinta, considerate voi se gentile o meno, può essere utile anche per un'autonomia finanziaria e anche una maggiore consapevolezza di gestione del proprio denaro.
4: Sì, scusate, ma se c'è una forma di soggiogazione della donna, cioè io faccio aprire un conto corrente a mia moglie monointestato, poi ho una delega a operare e faccio comunque quello che voglio.
5: Buongiorno, trovo molto singolare che la vostra ospite abbia parlato di mobbing di fronte a un conto cointestato. Io sono sposato con mia moglie da 25 anni, da 25 anni abbiamo il conto cointestato, lei può prelevare e fare tutto quello che ritiene necessario senza alcun controllo e io faccio lo stesso, ovviamente nella logica del buon senso.
6: Così continueremo ad ingrassare le banche. La mia paura è che se hai un marito che ha certi problemi di controllo, non cambia avere un conto corrente personale, ti porterebbe via ugualmente il bancomat.
2: Assolutamente, però da qualche parte bisogna pur partire per modificare questa situazione, e volevo semplicemente dire a tutti gli ascoltatori che ci raccontano che a casa loro il conto cointestato non genera nessun problema, dovete mettervi in testa che siete delle eccezioni, che in Italia ci sono tanti altri problemi e situazioni molto difficili in cui invece questo equilibrio familiare non esiste. E quindi bisogna fare qualcosa per aiutare quelle donne che ancora che sono ancora estremamente controllate, e ribadisco, spesso l'azienda e poi anche la banca, dove molte donne vengono trascinate a firmare garanzie per gli uomini, per le loro attività imprenditoriali, per le loro questioni personali, per prestiti eccetera, sono ancora delle situazioni molto diffuse. Quindi azienda e banca spesso sono i primi avamposti di monitoraggio e ricognizione di queste situazioni. Parentesi.
3: Allora, andiamo ad aprire di nuovo il faldone.
2: Sì, sono una bacchettona.
3: No, ma guarda che ti prende in giro, perché si rifà a una voce di detrazione che effettivamente, però, devo dire, non avevo considerato.
2: L'ha detta Marcello Tarabusi, non ieri, che tu non c'eri, ma la settimana scorsa. Sono rimasto colpito.
3: Ci ha ricordato Marcello Tarabusi, poi ospite anche ieri, perché avete parlato anche ieri di 7.30 e di dichiarazione dei redditi, che il profilattico è un dispositivo medico. Come tale gode, e lì il verbo potrebbe essere anche adeccato, della detrazione.
2: Ma ti mandi lontane 18:30,
3: adesso cosa ho detto? Dai, mi rivolgo, voglio sentire un avvocato, Antonio Pinto.
2: Secondo me è diventato rosso anche se non lo vediamo. Antonio, scusaci, ma qua un attimo c'è sfuggita la situazione di mano, però sempre dal fisco siamo partiti, quindi il presupposto era nobile.
7: No, è tecnico, è un presupposto tecnico.
2: Bravo, ecco.
3: Allora, a proposito di tecnica, come va con la vicenda Forward You? Posso dire, faccio una premessa, mi pare che i tempi lì siano lunghi, però diceva Deborah poco prima, è importante non perdere di vista la pratica. Mi sembra di aver colto questo, no, avvocato Pinto?
7: Sì, infatti adesso l'ultima novità è che il 28 aprile il commissario liquidatore Jan Baden ha fatto un'ultima comunicazione dicendo che sul famoso portale cliente, quello che era stato aperto a febbraio, è ora disponibile il monitoraggio dello stato delle richieste di insinuazione al passivo. Non è particolarmente soddisfacente sotto il profilo della chiarezza dell'informativa, però si tratta, lo dico chiaramente per tutti, si tratta di una sfera con 8 spicchi che rappresentano 8 step. Si parte dalla ricezione del modulo di richiesta di insinuazione al passivo, poi si continua dicendo la sua richiesta, secondo spicchio, quindi secondo step, la sua richiesta è stata presa in carico, terzo spicchio, quindi terzo step, la sua richiesta è in fase di elaborazione, sino poi ad arrivare all'ottavo, dove l'ottavo finale step, dove si dice ok, ammissione al passivo. Quindi entrando nel portale è possibile seguire l'iter, anche se preciso che è inutile in questi giorni andare particolarmente ad affannarsi, perché sono un po' tutti nei primi 2 spicchi, diciamo, quindi siamo ancora nelle fasi assolutamente iniziali, e purtroppo è sicuro, ma non perché lo dice lo stesso in questo comunicato del 28 aprile, lo stesso commissario dice: guardate, l'analisi delle richieste dei vostri crediti è in corso, ma considerato l'elevatissimo numero di richieste di insinuazione al passivo, la valutazione richiederà tempo. E quindi, anzi, lui invita tanto ad evitare di ingolfare, tra l'altro, il portale con richieste appunto personali relative semplicemente allo stato della pratica, perché su quelle loro non risponderanno.
2: Volevo ricordare, Antonio, solo i termini di questa questione per chi se la fosse persa in questi mesi, perché noi ci siamo ritornati poi nei mesi poche volte, ma è un caso che è scoppiato all'inizio dello scorso anno, esattamente a gennaio del 2025. 2005, quando si è appreso appunto del dissesto di questa compagnia di assicurazione che veniva distribuita in Italia come in altri paesi d'Europa prevalentemente con reti di broker assicurativi. E in Italia sono coinvolti circa 110.000 risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro, e il caso in Italia viene seguito anche dall'IVASS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che periodicamente pubblica sul proprio sito aggiornamenti sulle procedure da seguire. Ma mi stavo chiedendo, andando, ammettendo di essere una persona che ha sottoscritto una polizza con questa compagnia, vado sul portale clienti del commissario liquidatore Jan Baden, che ha un indirizzo complicatissimo, a prescindere dagli 8 passi Antonio che ci ha indicato, io ho anche cristallizzata la mia situazione, nel senso, il commissario sa per esempio a quanto ammonta la mia polizza, quanto ho investito, quanto ho versato in questo momento? Sono comunque dati che devo ritrasmettere?
7: Allora no, il commissario ha inviato a tutti un modulo nel quale risulta il credito che dalle scritture contabili ogni singolo risparmiatore risulta avere. Questo già ha generato una prima fase di confusione, perché purtroppo è successo che tante persone non avevano ricevuto il modulo, però adesso una delle cose che sta funzionando è che solo su questa specifica richiesta, mentre molte altre richieste stiamo verificando che non le vadono, invece tutte le volte che una persona sul portale fa presente di non aver ancora ricevuto il modulo con l'indicazione da parte del commissario di quello che risulta a lui essere il debito di FV verso quella persona, quello arriva nel giro di un paio di settimane, ma arriva sempre, quindi questo senz'altro funziona. Ciò non toglie che, diciamo, è necessario invece far presente, proprio in base ai moduli ricevuti, è evidente che talvolta, non sicuramente, stiamo parlando di un totale di quasi 260.000 utenti in tutta Europa, quindi mi rendo conto che bisogna anche comprendere, diciamo, che sono stati ingolfati, però di base sicuramente qualche errore, qualche cosa sfugge, perché qualche volta ad esempio sfugge anche il valore di polizza inferiore per esempio rispetto a quello indicato nel rendiconto, nell'ultimo rendiconto inviato da FV quando era in bonus, oppure alcuni bonus non sono concessi, e poi c'è tutto il tema, l'enorme tema dei costi, come ricorderete.
8: Le eccezioni sono quelli che prendono a sberle le mogli. Non è che le eccezioni sono quelli che vivono il conto cointestato con serenità ed equità.
9: Ma il problema non è l'intestazione del conto corrente, è che la donna non lavora. Se non lavora, chi glielo fa il bonifico sul conto corrente suo?
10: Faccio parte di un'associazione che gestisce un centro antiviolenza e riscontriamo tantissime donne che hanno proprio i problemi finanziari, perché il marito controlla tutto, gestisce tutto, non lascia soldi, e quindi per noi è un problema che troviamo frequentemente.
2: E quindi non ce lo siamo inventati noi, cioè è inutile che state ad insistere che a casa vostra non succedono queste cose. Altrove sì, e qualche volta bisognerebbe avere un po' più di curiosità nel guardare bene quello che capita anche a persone che sono vicine a noi, perché molto spesso queste situazioni sono dietro l'angolo, sono molto vicine a noi, sono una nostra vicina di casa, un'amica che magari non vediamo da un po' di tempo e che ha delle difficoltà che non ci racconta, e spesso le difficoltà possono essere queste: non avere dei soldi disponibili, perché quelli che arrivano nelle proprie mani sono un'elargizione così data dal marito o dal compagno quotidianamente o settimanalmente per andare a fare la spesa e poco altro. Signori, queste situazioni sono molto diffuse, quindi poi l'ascoltatrice che diceva se tu non lavori è inutile che ti poni il problema del conto corrente, con la senatrice Murelli sì. Il tema è di quelle che lavorano e vogliono che lo stipendio venga pagato con l'assegno, perché non vogliono in realtà un conto corrente per non condividere questa informazione. Vabbè.
3: Allora, torniamo da Forward You con l'avvocato Pinto. Stiamo appunto facendo un aggiornamento su questa vicenda. Abbiamo capito che siamo davvero nelle fasi iniziali e lì restiamo. C'è un dato importante, avvocato Pinto: bisogna vedere se va rinnovata la carta d'identità che è stata comunicata al liquidatore, perché in tutta Europa, andando in vigore il regolamento che è stato poi appunto accolto, 2019-1157, regolamento UE, e le carte d'identità cartacee non valgono, quindi se uno ha aperto la procedura con la cartacea dovrà aggiornarla, immagino.
7: Sì, può essere importante infatti ricordare i sette documenti da allegare. Tra questi il problema sulla carta d'identità si pone perché il commissario liquidatore ha comunicato espressamente che, con un eccesso secondo me di zelo burocratico, che anche coloro che hanno ad oggi depositato una domanda di insinuazione al passivo utilizzando una carta d'identità cartacea, purtroppo dovranno inviare invece

0: una carta d'identità digitale, perché altrimenti non, loro non prenderanno, non considerano valido, valida la domanda. E, il che sinceramente è un po' un eccesso, perché se io ad oggi deposito una domanda con una carta d'identità che oggi comunque è valida e mi identifica, però diciamo, quindi bisogna stare attenti perché appunto se non si fa questo adempimento, addirittura il commissario lo considera espressamente come un motivo di rigetto di inammissibilità. Può essere utile ricordare, se ritenete, insomma, i documenti essenziali da allegare oltre alla carta d'identità, rapidamente. Innanzitutto, il modulo con la proposta inviata dal commissario liquidatore, che fa piena prova quantomeno di quella somma indicata dal commissario stesso. Poi anche il certificato di titolarità del conto corrente con l'IBAN, che deve essere rilasciato dalla banca. Questo lo sottolineiamo perché molti si limitano a mandare l'IBAN, ma invece quello anche lì purtroppo è inammissibile. Lì stanno arrivando infatti richieste, insomma, chi ha già presentato la domanda solo indicando l'IBAN, dicendo: no, guarda, noi abbiamo bisogno di un certificato di titolo che sia rilasciato dalla banca, quindi non basta allegare l'IBAN così a livello unilaterale. E poi questi sono i tre documenti minimali essenziali. Poi in realtà, se si vuole richiedere anche una somma superiore a quella indicata nel modulo, bisogna anche allegare la documentazione idonea, che in questo caso consiste essenzialmente nel rendiconto inviato da FV al 31-12-23, quando era ancora in bonis, che indica già sia il valore di polizza e sia i bonus, sia quelli, i bonus di sottoscrizione, il bonus a scadenza maturati, e quindi rappresenta una prova documentale quantomeno di quelle rispetto su quei numeri indicati in quel rendiconto lì, perché è un documento di provenienza proprio di FV. Poi dare la prova è fondamentale dei pagamenti eseguiti nell'anno 2024, perché purtroppo di questi abbiamo capito che non sempre, vedendo i moduli, insomma, che stanno arrivando, che non sempre di questi pagamenti eseguiti nell'anno del 2024, che poi è quello che dove è iniziata poi la fase di crisi della compagnia, non sempre ne hanno contezza, e quindi lì conviene senz'altro allegarli. E poi ovviamente conviene allegare sia il contratto, la polizza sottoscritta, che le condizioni generali di polizza. Questo perché, allegando le condizioni generali di polizza, è possibile, dove ci sono tutte le clausole, ivi comprese soprattutto quella famigerata sui costi, è possibile andare a contestare l'abusività della clausola sui costi, sia per mancanza di trasparenza che per squilibrio, diciamo, contrattuale.
1: Allora, Antonio, ci rimane un paio di minuti, ci rimangono, c'è una domanda di Fausto, ma io vorrei capire un po' meglio questa faccenda dei costi, qual è? Perché non me la ricordo.
0: Sì, e praticamente qui c'erano delle clausole che prevedevano un anticipo. Sostanzialmente il risparmiatore, per dirla in breve, pagava nei primi 5 anni, doveva anticipare con i suoi premi, venivano destinati quasi integralmente al pagamento di costi di tutti.
1: I caricamenti
0: Di
1: delle
0: tutta la durata,
1: polizze, li conosciamo
0: esatto,
1: solo.
0: di tutti i 30 anni, esatto. E quindi questo vuol dire che nei primi 5 anni sostanzialmente il premio che andava poi effettivamente era quasi tutto ciò che è stato versato nei primi 5 anni era quasi tutto destinato a coprire i costi,
1: Certo.
0: e quindi non andava nulla poi
1: È una prassi
0: a
1: purtroppo
0: imputazione.
1: molto nota, soprattutto in determinate forme assicurative che hanno finalità di risparmio di investimento. In 10 secondi, Fausto, la sua domanda, che richiederebbe un convegno, però ce la proviamo.
2: Sì, buongiorno. Solo sapere, se l'avvocato quindi ne ha conoscenza, se magari i creditori di altre parti d'Europa, faccio l'esempio della Germania, hanno una via preferenziale rispetto agli altri, se siamo tutti alla pari o no.
1: Certo, grazie,
2: Grazie.
1: ma non credo,
0: Sì,
1: Antonio.
0: no, no, no, no, no, siamo tutti alla pari o no. Mi permetto un'ultima battuta: bisogna imparare invece a gestire, a capire che quando compriamo un prodotto finanziario bisogna guardare anche al rischio emittente, cosa che non solo al prezzo, cosa che in genere, perché ormai è diventato importante il soggetto intermediario che ci vende le cose, e poi tener conto che, ad esempio, in Italia abbiamo uno strumento che in Lussemburgo non c'è, cioè il fondo di garanzia per le polizze vita, che in quest'anno sarà sarà messo a regime concretamente e che garantirà a tutti i titolari di polizza vita, però purché sia un intermediario italiano, comunque intermediari che accettino di iscriversi qui, insomma, accedere al regime, addirittura
1: l'abbiamo
0: una copertura
1: detto,
0: fino a 100.000
1: l'abbiamo
0: euro.
1: Detto in apertura, Antonio, quindi anche questa è una novità importante, sì. No, perché diciamo si è risolto il nodo della governance, come lo chiamano quelli bravi, proprio in

0: questi giorni. Quindi in Germania funziona come in Italia, quello che ho capito. Gli sottoscrittori di queste polizze devono seguire lo stesso iter degli italiani. Non hanno
1: non ci sono figli e figliastri, no, insomma, sono stati tutti coinvolti e trattati in questo modo. Grazie, avvocato Pinto. Avvocato Antonio Pinto è il responsabile del settore prodotti finanziari di Confconsumatori. Grazie, buona giornata, avvocato.
2: A presto. Buona giornata a voi.
0: Allora, noi adesso dobbiamo andare a fare il video per il Festival di Trento. Perché dove ti sei messo la cravatta? Io sono senza trucco.
1: No, mi sono messo la cravatta per un altro motivo, ma lo dirò domani.
0: Lo diciamo domani. Ciao a tutti.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Altavirus, cresce l'allarme anche in Italia, nuovi test ed isolamenti. Trump in volo per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina per l'accordo con l'Iran. Eurovision, fuori San Marino, passa Israele in finale, proteste a Vienna. Malagò scioglie la riserva, si candiderà alla Federcalcio. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Continua a crescere l'allarme hantavirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica. Il 30 aprile è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico considerato un contatto perché ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena al Sacco. Allo Sparazzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo e arriva il bilancio dell'OMS.
4: Sono 11 casi sospetti di hantavirus, 9 quelli confermati, tra cui 3 decessi per il focolaio a bordo della nave Ondius, ora in navigazione verso Rotterdam. Il bilancio è dell'OMS, che ha detto di aspettarsi comunque nuovi casi vista la situazione in cui si è diffuso il virus sulla nave. Ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio, sottolinea l'agenzia ONU, secondo cui il rischio per la salute globale resta basso. Tutti i passeggeri sbarcati prima della scoperta del virus a bordo sono stati rintracciati. Dal Brasile è arrivata notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei 4 italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri 3 presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump, ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario, e aggiunto e annunciato una visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine dell'anno.
5: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump poco prima di partire per Pechino. Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati, in un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
6: 100% they're gonna stop.
5: Trump in precedenza è intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni: Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche.

0: 18 ottobre.
1: Prevede anche la pena di morte la nuova legge approvata dalla Knesset, il Parlamento di Israele, per istituire un tribunale speciale militare incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. È stata approvata dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto della Commissione Civile Israeliana sui crimini di Hamas, che documenta le violenze sessuali sistematiche durante il massacro del 7 ottobre. A marzo era già stata approvata una legge che prevede la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'ex ostaggio Rom Braslavski ha partecipato a una manifestazione fuori dal Parlamento chiedendo che tutta la Knesset si dimetta, considerando responsabili del 7 ottobre non solo i militanti di Hamas, ma anche il governo di Netanyahu. Nelle stesse ore in cui veniva approvata questa legge, il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Wall Street chiude mossa, il Dow Jones guadagna lo 0,11%, il Nasdaq cede lo 0,7%, lo Standard & Poor's lascia sul terreno lo 0,14%. Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. E adesso andiamo a Vienna all'Eurovision con la nostra inviata Marta Cagnola. Marta.
2: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70° Eurovision Song Contest. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Nel pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich. I manifestanti hanno deposto piccole barre con fotografie di bambini morti a Gaza. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. I manifestanti si preparano anche a una protesta in musica venerdì e a un corteo sabato 16 maggio, giorno della finale del contest. E per ora da Vienna è tutto.
0: Grazie a Marta Cagnola. Il calcio, lo avevo detto e sono stato di parola, confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza. Così Giovanni Malagò annuncia la sua candidatura in vista delle prossime elezioni della Federcalcio. Ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A. La prefettura di Roma conferma che il derby Roma-Lazio non si può giocare domenica alle 12.30 e decide di farlo slittare lunedì alle 20.45. La Lega Calcio protesta, pensa al ricorso al TAR, ma intanto deve garantire la contemporaneità alle squadre coinvolte nella corsa Champions e posticipa anche le gare di Napoli, Juve, Milan e Como. Al Foro Italico intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Darderi.
3: La grande impresa è quella firmata da Luciano Darderi. La conferma è l'ingiocabilità di Jannik Sinner nei derby italiani. La delusione per Lorenzo Musetti, anche se attenuata dall'alibi dei guai muscolari. È stato un martedì da cuori forti al Foro Italico. Sinner ha liquidato in due set, 6-2, 6-3, un coraggioso Andrea Pellegrino. Rivelazione fin qui degli internazionali d'Italia per essersi arrampicato agli ottavi di finale pur partendo da oltre la 100ª posizione del ranking ATP. A far impazzire il pubblico è stato però Darderi, che ha sconfitto in una partita di grande intensità il numero 3 del mondo Alexander Zverev. Incassato il 6-1 nel primo parziale, l'azzurro ha lottato e rimontato, cancellando 4 match point al tedesco nell'infinito tie-break del secondo, conquistato poi per 12-10. Quindi la discesa, 6-0 senza storia e quarti di finale guadagnati per sfidare il giovane talento spagnolo Hodar. Fuori invece Musetti, contro il norvegese Ruud non c'è stata partita, 6-3, 6-1, il carrarino non aveva armi, condizionato da un guaio al quadricipite della coscia sinistra che lo ha bloccato. Sono stanco dei ritiri, non ero in grado di competere, ha detto, sconsolato alla fine. Da lunedì sarà fuori dalla top 10. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
4: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
6: 8 ruote. Presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
8: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
9: Buonasera, bentornati a Smart City. Da ieri parliamo di scenari nucleari. C'è uno studio del Politecnico di Milano e dell'Università dell'Insubria che ne ha analizzati 120, mostrando come l'appetibilità economica e il conseguente sviluppo di un programma nucleare sia sensibile a parametri come il costo della tecnologia, che è un parametro ovvio, ma teniamo presente che nel mondo varia da meno di 3.000 euro a kilowattora a più di 10.000. Poi c'è il tempo di realizzazione e il relativo impatto che questo ha sugli oneri finanziari quando si realizza un impianto nucleare. E poi c'è lo sviluppo delle infrastrutture di rete, in particolare della rete elettrica, che compensando la distribuzione discontinua dell'energia prodotta da rinnovabili sia nello spazio che nel tempo, di fatto erode ulteriori spazi di mercato al nucleare. Diciamo che è un riassunto un po' brutale, ma spero che il professor Mario Motta non ne abbia troppo a male se partiamo da qui. Bentornato a Smart City.
10: Grazie mille, buonasera Maurizio.
9: Allora, intanto dalla vostra analisi c'è, diciamo, una combinazione di tempo e denaro da cui non si scappa, cioè anche quando tutte le altre condizioni sono favorevoli ci sono dei confini da rispettare.
10: Sì, certamente. Diciamo che dai nostri conti, per impianti che hanno un costo superiore agli 8.000 euro a kilowatt di capacità installata e dei tempi di realizzazione che arrivano a 20 anni, non entrano mai nell'ottimo economico per la collettività.
9: Certo, insomma, non conviene mai realizzarli se quelle sono le condizioni, no?
10: Non conviene mai realizzarli.
9: Molto chiaro. Ecco, questo spazio poi si restringe, diciamo, in qualche modo se si cominciano a restringere anche altri parametri, no? Uno di questi, che è forse l'aspetto più originale che analizzate nella vostra ricerca, è lo sviluppo delle reti del sistema energetico nel suo complesso.
10: Sì, abbiamo fatto i conti con a livelli di investimento sulle reti elettriche e di trasporto di gas diversi, e all'aumentare gli investimenti di infrastrutture di trasporto lo spazio disponibile per il nucleare si riduce. Diciamo che dai nostri conti, con investimenti in infrastrutture maggiori, il tempo a disposizione per la messa in servizio di impianti nucleari si riduce di circa 5 anni e il costo di investimento oltre il quale non ne troviamo più negli scenari ottimi si riduce di circa 2-3 mila euro.
9: Ecco, quindi prima, se diciamo con poca infrastruttura una centrale si può anche costruire in 15 anni e può avere un senso, se c'è tanta infrastruttura o ce ne metti meno di 10 oppure non sta in piedi ancora una volta.
10: Esatto.
9: Quindi il messaggio è fate in fretta, qual è il messaggio?
10: Il messaggio è che bisogna fare velocemente a installare e a mettere in servizio impianti nucleari, diciamo in fretta significa entro i prossimi 5-10 anni, se no dopo non sarà più conveniente per la collettività.
9: Sì, insomma, e sappiamo quanto è difficile fare in fretta in questo paese, ci si mettono 7 anni per installare una pala eolica. Negli scenari più favorevoli comunque quanto nucleare salta fuori e quante rinnovabili?
10: Ma diciamo che dai nostri conti viene fuori che ai costi di investimento che in prospettiva si dice si avranno per gli small modular reactor sopra gli SMR, più o meno se riusciamo a installare nel prossimo decennio degli impianti arriveremo ai numeri che sono indicati più o meno nel PNIEC, cioè nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.
9: Invece rinnovabili anche nello scenario diciamo ad alta intensità nucleare?
10: Ma diciamo comunque più o meno in tutti gli scenari di fotovoltaico vengono fuori più o meno 200 gigawatt di eolico intorno ai 70, cioè comunque c'è un peso molto preponderante delle rinnovabili.
9: Insomma, quella del nucleare sembra una battaglia contro il tempo che diciamo nel nostro paese non è tra le più facili. Poi certo, se un domani il 100° reattore prodotto in serie come una lavatrice costeranno pochissimo, ci vorrà pochissimo tempo per installarli, torneranno sul mercato. Però non sembra che a meno di muoversi negli anni successivi ci sia molto spazio per questa tecnologia, almeno secondo il vostro studio. Grazie Mario Motta.
10: Grazie a te, buona serata.
9: Cari ascoltatori, è tutto, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.
3: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
11: Io sapevo benissimo di avere una compagna da tempo, ma gli altri non la vedevano quanto la vedevo io.
12: Uno dei suoi sintomi maggiori ovviamente è il dolore. Altera completamente la percezione del dolore. Oltretutto, non avendo un riconoscimento, non hanno un'invalidità.
11: Storie di condivisione del dolore e di potere dell'ascolto in una puntata che si intitola Raccontare come esperienza religiosa.
13: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Gentile dottor Caccia, come sono contento quando mi danno del dottore, mi sento un medico. Sono Barbara Resta, sono una psicologa facilitatrice di un gruppo di automutuo aiuto per persone fibromialgiche, nato 3 anni fa. Le scriviamo per inviarle le nostre storie, emerse durante le nostre serate di ritrovo, che hanno l'obiettivo di confrontarci, sostenerci e raccontarci, farci sentire meno soli. Questa è la mail che ci è arrivata da questa psicologa che ascolta il programma e che ha condiviso con noi una serie di storie che le persone che partecipano a questo gruppo di ascolto hanno deciso di raccontare e di condividere con noi. Sono tante le storie, quindi noi non possiamo raccontarvele tutte, ve ne raccontiamo due. Abbiamo scelto due storie che appunto arrivano da questo gruppo che si ritrova tutti i mesi presso il consultorio familiare Scarpellini, che mette a disposizione un luogo, questa cosa l'abbiamo imparata, ci vuole sempre un luogo accogliente, che può essere fisico o meno, può essere una radio, può essere un programma radiofonico, può essere una cabina del telefono, oppure può essere un luogo come questo che ci descrive la dottoressa Barbara Resta, cioè un luogo caldo e accogliente nel quale si trovano, ed è composto da una 30ina di persone, che ovviamente non sono sempre tutte presenti, che soffrono di questa sindrome che si chiama fibromialgia. Le faremo raccontare, le chiederemo più tardi alla dottoressa Resta di cosa si tratta, come funziona, perché è nato questo gruppo, ma noi lo facciamo come sempre con le storie. Quindi ascolterete due storie di due persone, due donne diverse, oggi una si chiama Lucia e l'altra si chiama Patrizia, che sono storie diverse, hanno evidentemente sviluppi diversi anche proprio nel contesto, nel racconto, nell'episodio, ma entrambi hanno a che fare con questa sorta di malattia muta, cieca, o meglio, muta e cieca per loro mica tanto, ma per chi la vede da fuori, che si chiama fibromialgia. State con noi.

0: Ciao, mi chiamo Lucia, ho 65 anni. Quest'anno festeggio le nozze d'argento con la mia fibromialgia. Devo dire che i primi anni sono stati molto faticosi da passare insieme. Vicine vicine, perché non ci conoscevamo ancora così bene, o meglio, io sapevo benissimo di avere una compagna da tempo, ma gli altri, intendo per primi i dottori e poi tutti gli altri che ancora non la conoscono, non la vedevano quanto la vedevo io. E ovviamente non la conoscevano come avevo imparata a conoscerla io. Siamo andate avanti per i primi 10 anni con un andamento altalenante in tutti i sensi. A volte era solo un dolore alle braccia, poi alle gambe, poi ai polsi, poi alle anche. Poi, la cosa strana è che erano coppie di dolori che si sovrapponevano alla mia vecchia amica. Eh sì, perché io ho la cefalea cronica dall'età di 15 anni. Avevo già una compagna di vita. Cosa voleva questa nuova presenza fra di noi? Bando alle ciance, dopo 10 anni di esami tutti negativi, allusione sulla mia salute emotiva, non scrivo mentale perché potrei scatenare dentro di me l'inferno di rabbia che avevo a quei tempi nel sentire questa scusante. Finalmente ho incontrato una dottoressa che mi ha ascoltato veramente e più che altro ha tenuto conto dei miei dolori migranti. Per la prima volta sono riuscita a dare un nome alla mia fidanzata che prima chiamavo stanchezza cronica, stress, dolore, vergogna e così via. Da quel giorno la parola fibromialgia ha cominciato ad essere anche il mio secondo nome. Mi chiamo Lucia e ho la fibromialgia.
1: Allora, la fibromialgia è, non posso definirla malattia perché non ha questa definizione, ma è una sindrome che coinvolge multiorgano, coinvolge la testa, il sistema nervoso centrale, l'apparato digerente, la muscolatura e anche la pelle. Quindi è molto difficile da inquadrare e ogni persona ha delle manifestazioni che spesso sono diverse, questo ne rende difficile la diagnosi. Spessissimo le persone non vengono riconosciute, vengono anche un po' prese in giro, gli viene detto che hanno bisogno di uno psichiatra, che stanno soltanto male, solo una questione di testa.
0: Faceva anche rima. Sono Lucia e ho la fibromialgia. E io ci scherzavo sopra perché nel bene la mia malattia aveva un nome e nel male perché da quel momento in poi tutto ciò che mi succedeva era causato dalla fibromialgia e potevo darle la colpa. Ti fa male l'unghia del piede? È la fibromialgia. Hai delle allergie? È la fibromialgia. Hai la testa confusa? Per forza, hai la fibromialgia. Cosa volevo di più della vita? Il mio malessere ora aveva un nome e diverse cure da fare. Dovevo solo trovare quella giusta. Ho passato anni a provare vari medicinali. Alcuni mi procuravano allergie, altri non potevo permettermeli perché lavorando con disabili gravi non potevo non essere a 100. Piano piano ho trovato la mia quadra nei medicinali, nella piscina che avevo ripreso a frequentare con costanza e dove poi ho scoperto tecniche specifiche per le persone fibromialgiche, nella ginnastica dolce, nelle passeggiate in piano, tutto rimanendo sotto la soglia, che vuol dire di fermarsi prima di essere stanca. Facile a dire, ma non sempre a fare. Il sostegno della psicologa del consultorio che mi ha accompagnato negli anni mi ha dato la forza di vedere la luce in fondo al tunnel e mi ha insegnato a guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, a rispettare me stessa, a farmi dire, senza sentirmi in colpa, che sono stanca, che ho dolore, che non me la sento più di avere un'agenda sempre piena di impegni perché non so dire di no a nessuno. In ultimo, pensavo di averne sentite di tutti i colori nel corso di questi 25 anni, sia nei miei confronti, sia ascoltando i racconti delle altre persone fibromialgiche, ma quando, dopo un intervento ad un arto, mi sono svegliata con dolori atroci, perché mi avevano addormentato l'arto del lato opposto, mi è stato detto che la colpa era mia, perché avendo la fibromialgia ho il midollo a macchia di leopardo. Beh, cosa mi mancava altro da fare se non mettermi al collo un meraviglioso foulard leopardato. Lucia, che ha la fibromialgia, ma che un tempo si chiamava Lucia la Svizzera.

Loro sono i Killers che cantano Bones, e dopo la storia di Lucia, come vi dicevo, è una delle tante storie che ci ha mandato la dottoressa Resta, cioè Barbara Resta. Ora continuiamo a raccontare, vi raccontiamo la storia di un'altra persona, di un'altra donna che si chiama Patrizia, e la sua storia fa così. Se uno mi chiede che cos'è la fibromialgia, faccio fatica a spiegare. Un fatto che mi è accaduto a settembre può in qualche modo dare l'idea, però, di quale influenza possa avere sulla mia vita. Stavo andando al lavoro, come al solito ero di corsa, in moto, già piena di dolori. Oltretutto avevo appena fatto la seduta con la mia osteopata, che non è una passeggiata. All'improvviso una moto con due ragazzi mi taglia la strada, io provo a frenare ma non riesco, quindi finisco con la mia moto contro di loro, cado, picco la testa e la spalla. Mi rialzo come una molla. Non sento niente di diverso dal solito, sono solo agitata. Scambio due chiacchiere con i ragazzi, ci scambiamo i dati e poi riparto. Mentre guido, sento la moto strana, quindi vado al lavoro, ma dico di essere caduta e chiedo di poter tornare a casa. Lo faccio, ma ovviamente vado prima dal meccanico, che constata che le forcelle sono piegate. Chiede se sto bene, perché la botta sembra essere stata forte dal danno. Io dico, sì, credo solo problemi alla moto. Vado a casa, il pomeriggio vado al lavoro. Io faccio la colf, faccio lavoro fisico, così per facilitarmi la vita. Dal giorno dopo comincio, o meglio continuo, a sentire un dolore alla spalla, alla schiena, ma pensavo fosse un solito dolore, tenendo conto che mi sembrava di averlo già il giorno prima, che fosse una conseguenza dei massaggi dell'osteopata. Vado avanti un paio di giorni con il dolore che aumenta. Sento la mia osteopata che mi dice che potrebbe essere conseguenza dei massaggi, ma anche della botta. Il dolore aumenta, aumenta. Arrivo a riempirmi di antidolorifico. Nonostante ciò, faccio fatica. Quando lavoro, quando cammino. Ma io penso sia normale, sono caduta. Probabilmente sono i miei dolori che si sono intensificati. Finché un pomeriggio ero talmente dolorante che lo sentivo nella testa. Mentre corro a prendere il pullman, all'improvviso le gambe si bloccano. Io cado in avanti, sbattendo mani e ginocchia. Mi viene da piangere. La gente intorno mi guarda. Qualcuno mi aiuta a rialzarmi. Però mi dico, forza Patrizia, ci sei abituata, è la tua vita, devi convivere con i dolori, vedrai, fra un po' starai meglio. La mia moto era sempre dal meccanico, quindi pensavo fosse lo sforzo fisico nel prendere i mezzi che mi rendeva così malmessa. Il dolore continua ad aumentare, allora prendo un appuntamento dal mio dottore. Non urgente, con l'applicazione, dopo più di una settimana. A quel punto erano passate più di 2 settimane dall'incidente. Vado dal mio medico, che è molto bravo, ma io ho sempre paura di disturbarlo, perché in fondo io ho sempre qualche dolore che poi non si rivela niente. Mi visita, fa domande e mi sgrida perché non sono andata al pronto soccorso dopo l'incidente. Dai sintomi crede che ci sia una frattura delle costole. Fa richiesta urgente per i raggi, li faccio. Diagnosi, rottura di 2 costole leggermente scomposte. Torno dal medico, che ovviamente mi sgrida ancora, poi mi prende in giro, mi chiede se mi rendo conto che potevo avere delle conseguenze

gravi. Mi costringe a una settimana di malattia, almeno quella, anche se tardi. Io la faccio solo 7 giorni perché purtroppo per lavoro ne ho poche disponibili. Ho capito che ho fatto male a non andare subito al pronto soccorso. Sì, ma se dovessi andare tutte le volte che sento un dolore, tipo una rottura di ossa, io vivrei lì. Il problema è che alla fine impari talmente tanto a convivere con questi dolori che hai paura che siano tutti nella tua testa. E quindi anche una frattura di costole è sì dolorosa e molto, ma non ha cambiato più di tanto il modo in cui io mi sento sempre.

0: Si intitola Broken Bones, questo brano di Kaleo. Questa che avete ascoltato, questa coppia di storie che avete ascoltato, è un po' un unicum rispetto al panorama di storie che raccontiamo, perché le abbiamo scelte all'interno di una rosa di storie che ci sono state mandate, non direttamente dalle autrici, anche se immagino evidentemente che le autrici fossero e siano d'accordo e quindi le ringraziamo, ma da una dottoressa, da una psicologa che, come vi introducevo in apertura, ha creato un gruppo di mutuo aiuto. Non dico altro perché secondo me lei lo sa spiegare molto meglio di me. Pronto, ciao Barbara, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'accoglienza da parte mia e di tutto il gruppo.
0: Grazie, grazie a te. Io ho provato a introdurre anche usando la mail che ci avevi mandato in cui spiegavi che gruppo è, ma prima di parlare della fibromialgia, mi racconti come si è formato? Sei stata tu quella che ha deciso e ha voluto che la formazione di questo gruppo, o sbaglio?
1: Allora sì, però insieme ad un'altra del gruppo, che è una donna che appunto è affetta dalla sindrome fibromialgica, io l'ho contattata attraverso un'associazione di cui lei fa parte, chiedendo se potevamo fare qualcosa insieme, costruire qualche cosa insieme. Di fatto c'era un gruppo di automutuo aiuto che però si teneva a Nembro nel periodo del Covid, quindi è stato chiuso, e allora abbiamo deciso di farlo rinascere.
0: E quante persone lo seguono? Quante sono le persone, che uomini,
1: allora,
0: e donne? Che
1: fanno parte del gruppo all'incirca tra le 25 e le 30 persone, che non ci sono sempre però.
0: Ed è una sindrome che colpisce uomini e donne allo stesso modo? Insomma, per i dati che abbiamo?
1: Allora, per i dati che abbiamo sì, inizialmente si pensava che fosse prettamente femminile, poi invece sta emergendo che c'è una bella fetta anche maschile.
0: Barbara, noi abbiamo raccontato le storie di Patrizia e di Lucia, che insomma ringrazia anche tutte le altre storie che ci sono arrivate, le autrici e gli autori. Abbiamo scelto queste perché sono, come dire, ci danno un panorama di cosa può accadere, insomma abbiamo provato. Noi però effettivamente abbiamo capito che è molto difficile spiegare che cos'è questa sindrome, però non posso esimermi dal chiederti se puoi spiegarci che cos'è la fibromialgia.
1: Allora, è una sindrome effettivamente complessa che prende tutto il corpo, cioè testa e corpo, e è difficile perché si declina anche su ogni persona in modo diverso. Durante le riunioni del gruppo emerge come ciascuna persona racconti delle cose nelle quali gli altri si ritrovano, ma aggiungono cose diverse. Quindi e deve essere, comprende tutto l'apparato, quello muscolo-scheletrico legato soprattutto alla parte muscolare, può comprendere la vista, ci sono dei caratteristici dolori legati alla mandibola, prende tutta la parte neurocognitiva, poi dei disturbi del sonno, dove le persone dormono ma non hanno un sonno ristoratore, quindi si svegliano ancora stanche, aspetti legati all'emicrania e aspetti legati agli aspetti depressivi e agli aspetti ansiosi, e quindi anche la cura è molto complessa.
0: Ma anche la diagnosi, mi sembra di capire, cioè diagnosticarla non è facile.
1: No, l'iter diagnostico è sempre molto lungo. Adesso, grazie al cielo, le cose stanno un po' migliorando.
0: Okay.
1: Però l'iter diagnostico non è sempre semplice, anche perché si incontrano delle resistenze da parte dei medici, essendo un

0: insieme di tanti sintomi viene difficile e arriva sempre come ultima, no? Ho provato questa strada, no, allora questo non è, questo non è, questo non è, allora è la fibromialgia, non ci rimane altro che questo. Una volta veniva fatta così la diagnosi, adesso grazie al cielo è più accorta e ci vuole un intervento di medicina integrata, però, quindi che vede diversi aspetti.
1: Sento, un'altra cosa che mi colpiva molto del racconto di Lucia erano quella che lei definisce le allusioni sulla mia salute emotiva, perché immagino che questo, come dire, po possa essere, e lo chiedo a te che sei psicologa e immagino sia una questione che ti riguarda, cioè qual è l'ostacolo psicologico principale di chi ne soffre? Codificarla, spiegarla, accettarla per sé in primis?
0: Sì, accettarla perché comunque, come dicono riportando le parole, no? Io sembro normale da fuori, ma io sto male, no? Ho il dolore alla schiena, non vengo e poi il non essere riconosciuti, il fatto che di fatto sia stata entrata a far parte dei LEA soltanto a ottobre del 25, dice anche la fatica dell'essere riconosciuti istituzionalmente e del sentirsi riconosciuti, e questo genera una sofferenza di tipo psicologico che acutizza però gli aspetti poi legati all'organico, perché come dire, è come il trauma nel trauma. Io sto male e nessuno vede che io sto male, non me lo riconoscono.
1: Grazie mille, Barbara, grazie davvero, in bocca al lupo per tutto e per tutti e a tutti. A presto.
0: Grazie a voi per l'accoglienza, arrivederci, a
1: Ciao,
0: presto.
1: arrivederci, grazie.

0: Lui è Sufjan Stevens, che canta Vision of Gideon in una puntata che si intitola Raccontare come esperienza religiosa. Torniamo a raccontare un'altra storia che ha a che fare con il racconto personale, con la autonarrazione.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24,900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Matteo Caccia racconta.
0: E dopo le storie di Patrizia e di Lucia, ma soprattutto della chiacchierata con la Barbara, la psicologa che ce le ha mandate, ora andiamo a raccontare un'altra storia. Una storia che non parla della fibromialgia in questo caso, ma parla di come il racconto e soprattutto l'ascolto possa essere un'enorme forma di terapia. La storia arriva, è stata raccontata da un signore che si chiama Dave Isaiah, ed è un signore che ha inventato una cosa che, insomma, per noi che facciamo questo lavoro è davvero straordinario. Si chiama Story Corps. Story Corps nasce una ventina di anni fa. Loro mettono un box, chiamiamolo così, alla stazione centrale di New York e chiedono alle persone di entrare e raccontare una storia. Ecco, Story Corps nasce lì e poi diventa un'app loro

che è un'app dove voi potete registrare le vostre storie o le storie dei vostri parenti. Cosa, volete intervistare vostro nonno? Usate il telefono come registratore e poi le inserite in questo loro grande archivio. E il racconto che il fondatore, cioè appunto vi dicevo Dave Isaiah, fa in questo pezzo del New York Times, arriva dall'epoca del Covid, perché loro durante il Covid hanno approfittato per raccontare storie, e ci dice proprio quello: non aspettate che il tempo passi, non aspettate che arrivi un'altra sospensione del tempo e delle vite per fare le interviste, per fare le chiacchierate che volete fare con i vostri parenti, genitori o amici. C'è stato un momento 6 anni fa in cui ci siamo trovati tutti a fare i conti con le stesse paure, le più primordiali: l'incertezza, la morte, la solitudine. La pandemia le aveva messe insieme tutte e tre e la combinazione era devastante. La prospettiva di morire soli, senza l'abbraccio di chi ami, con parole rimaste non dette. Eppure in mezzo a tutto quello era successa anche un'altra cosa. Avevamo tempo e in molti avevano scoperto o riscoperto qualcosa di semplice e antico: registrare una conversazione con qualcuno che ami. A StoryCorps lo facevamo già da 16 anni quando arrivò il Covid. Raccoglievamo conversazioni tra amici, tra generazioni, tra estranei che si ritrovavano a raccontarsi. E quello che avevamo imparato in tutti quegli anni era una cosa sola: ascoltare è un atto di amore. Il primo passo è sempre trovare qualcuno con cui parlare. Un nonno che vuoi onorare ascoltando la sua storia, un insegnante che non hai mai ringraziato, un amico con cui hai anche parole in sospeso. Se quel parente dice «non voglio farlo, non ho niente da raccontare», digli che è per i pronipoti. Spesso sono proprio le persone più riluttanti a raccontare le storie più straordinarie. Preparate le domande in anticipo. Le più importanti sono quelle che avete sempre voluto fare ma non avete mai fatto. Come vorresti essere ricordato? Cosa ti ha dato conforto nei momenti difficili? Parlate di cose che contano. Nella formalità di un'intervista succede qualcosa di strano e meraviglioso. Il microfono ti autorizza a dire e chiedere cose di cui non avresti mai parlato. Io preferisco sempre l'audio al video. Per me l'anima vive nella voce umana. State concentrati, ascoltate, non interrompete e alla fine ribaltate la situazione. Dite alla persona cosa rappresenta per voi. Tutte le relazioni familiari sono complicate e sedersi di fronte a qualcuno che ami per fare domande importanti, a volte difficili, richiede coraggio. Ci ricorda la nostra mortalità. E ricorda a chi amiamo che lui o lei conta e che non saranno dimenticati. Poi mettete l'intervista al sicuro, fatene delle copie.

Quando io ero giovane intervistai i miei genitori con un registratore a cassette. La cassetta è scomparsa. Ancora oggi, dopo quasi 50 anni, mi ritrovo ogni tanto a cercarla, sperando che appaia come per magia. Ecco, non fate il mio stesso errore. Durante la pandemia avevo pensato spesso a conversazioni che avevamo registrato con Kei Wang, un'immigrata cinese di 87 anni. Suo figlio aveva dovuto insistere a lungo prima che lei accettasse di parlare con lui e con sua nipote. E anche una volta iniziata l'intervista, era difficile strapparle le risposte. «Raccontami del tuo lavoro da Bloomingdale, cosa facevi?» le chiese la nipote. «Lo sai cosa facevo? Non te lo dico!» «No, devi parlarne!» la supplicò il figlio. «Sono una detective!» gridò la signora Wang esasperata e si lanciò in una storia travolgente su come aveva smascherato un famoso stilista che cercava di rubare un vestito da $3,000. Quello di cui non avevano parlato in quell'intervista era che lei aveva un cancro in fase terminale. Morì poche settimane dopo. Prima che tutto iniziasse, quasi ogni giorno qualcuno mi avvicinava e mi diceva: «Avrei voluto intervistare mia nonna, ma ho aspettato troppo». È facile rimandare queste conversazioni. È nella natura umana dirsi: prima o poi lo farò. La pandemia, tra le tante cose brutte che ha fatto anche questa. Ha tolto il prima o poi dalle nostre mani. Ha reso urgente quello che avevamo sempre rimandato. Oggi, che siamo dall'altra parte, questa lezione vale ancora, forse di più, perché adesso non abbiamo più neanche l'alibi del tempo sospeso. Dobbiamo scegliere liberamente di fermarci, di chiamare qualcuno, di fare le domande grandi, di ascoltare. Il prima o poi è già arrivato una volta. Non aspettate che arrivi di nuovo.

0: Loro sono Swiss Portrait, che cantano cassette. Evidentemente l'idea di Luca Micheli era quella di prendere le vostre cassette, audio cassette, e intervistare i vostri genitori, ma ripeto, potete usare un telefono come fanno quelli di Story Corps, dal racconto di Dave Isaiah, che ha fondato proprio Story Corps. Andate a cercarvi chi sono, cosa fanno, insomma fanno delle cose davvero molto molto interessanti. Oggi andremo a raccontare una nuova storia nella nostra sezione dedicata a Don't Tell My Mom. La storia che facciamo ascoltare oggi, adesso, in questo momento preciso, la racconta un'amica, una collega di tutti noi, un'amica di tutti noi, mia, di Anita, di Paulino Corleoni, che lavora per un'altra radio, lavora per Radio 3 in questo momento, ma non ci racconta del lavoro alla radio, ci racconta di una cosa che tra l'altro con la radio ha molto a che fare, perché è l'audio ed è l'udito, e Giulia Laura ci racconta una storia che comincia proprio da questa perdita, l'udito che sparisce da un momento all'altro, all'improvviso, da un orecchio, quando è una bimba, quando ha 10 anni. E poi da lì ci racconta la storia di un viaggio in Cina, ci racconta di una madre che non smette di cercare una risposta a questo udito che da un orecchio è sparito, e poi ci racconta di un battito di mani che sembra davvero impossibile da dimenticare. È una bellissima storia. Ringrazio ancora Giulia Laura per avercela raccontata e per averci permesso di farvela ascoltare.
1: La storia di stasera è una storia che ho deciso di raccontare oggi pomeriggio, ok? Quindi non era previsto. Allora, io sono sorda, lavoro alla radio e sono sorda. Sono sorda all'orecchio destro e, prima che me lo chiediate, sì, non sento proprio niente. Le persone di solito non se ne accorgono perché io leggo le labbra, quindi anche se siamo al pince e c'è rumore, io riesco a leggere le labbra e capire lo stesso. Non sono nata sorda, sono diventata sorda a 10 anni, e non so quando sia successo, perché non ho avuto un'otite, non ho avuto un'influenza, non sono caduta. A Natale suonava il telefono e io e le mie sorelle correvamo al telefono per rispondere, far la gara a dire pronto e prendere gli auguri di Natale, e quando ci andavo io il telefono non funzionava mai. Alla terza volta mia mamma ha detto: ma insomma, prova a cambiare orecchio. E effettivamente dall'altro lato funzionava. Quindi a 10 anni, a Natale, un po' prima di Natale, abbiamo scoperto che ero diventata sorda. E per mia mamma fu una cosa grossa, nel senso che iniziò a portarmi a fare delle visite, dei controlli. Abbiamo fatto tantissimi controlli e non si sapeva perché ero sorda, perché ero diventata sorda. E insomma, in una di queste visite mia mamma, io mi ricordo questo momento, che chiede al dottore: ma la bambina può prendere l'aereo? Tra l'altro la guardo, perché diciamo, non è che nella provincia di Mantova prendere l'aereo sia proprio l'attività principale, e scopro che mia mamma di lì a pochi mesi aveva prenotato un viaggio per andare in Cina. Ora, mia mamma a quel tempo stava per compiere 45 anni ed era da sola con 3 bambine di 10, 8 e 4 anni. E aveva colto l'occasione di poter, parliamo di esattamente 30 anni fa, aveva colto l'occasione appunto di poter partire per andare in Cina. È un'occasione roccambolesca che magari vi racconterò un'altra volta. Insomma, siamo partite veramente con pochissimi soldi 30 anni fa per fare 2 settimane in Cina. Partiamo per la Cina, un viaggio bellissimo. Però mia mamma, mentre eravamo appunto in questo viaggio, in diverse occasioni approfitta dei monaci buddisti e chiede: ma mia figlia tornerà a sentire, secondo voi? E questi, secondo il traduttore che ci accompagnava, le dicevano frasi come: ma forse finché non le vengono le mestruazioni magari può recuperare qualcosa. Oppure appunto c'erano dei percorsi di redenzione che uno poteva fare per liberarsi di queste cose. Ora, dovete immaginare che per una bambina di 10 anni perdere l'udito a un orecchio, per quanto non è una cosa gravissima, però ci sono delle cose che non puoi fare, non puoi più giocare a passaparola, non ti possono più dire un segreto, devi sempre dire: no, scusa, dimmelo di là perché non t'ho sentito. Io suonavo il pianoforte, non sentivo più da un lato, ero negata in tutti gli sport, facevo 2 sport, equitazione e sci, ho dovuto smettere perché devi mettere il caschetto e naturalmente, giustamente, ti dicono: no, meglio che non prendi una botta all'altro orecchio. Insomma, E mia mamma però giustamente in questo viaggio, che è stato davvero uno dei viaggi più belli della nostra vita, dove credo che insomma, se io credo mia sorella abbiamo delle storie bellissime su questo viaggio, ogni tanto provava a chiedere se io sarei potuta guarire. E a me pesava sta cosa. Insomma, l'ultimo giorno era uno di quei viaggi organizzati, quindi l'ultimo giorno c'era il giorno libero a Pechino. E mia mamma, sempre parlando con l'interprete guida che ci accompagnava, organizza di andare in un ospedale cinese, un ospedale di Pechino, dove mi avrebbero visitata. Ora, io non so se qualcuno di voi ha avuto la fortuna di andare a Pechino di recente, io purtroppo non ci sono mai stata, quindi non so come sia oggi, ma allora questo ospedale del centro di Pechino si entrava e al piano terra era accolto da un rumore infernale di palline di legno, perché al piano terra c'erano le casse e contavano i soldi con gli abaci, quindi era un rumore totale. E io ero una bambina e mi portarono su in una, cioè in questo ascensore, in questa stanza dove c'era un medico cinese. Mi spiegarono velocemente che questa visita era un po' una visita di straforo, perché il sistema sanitario cinese naturalmente non permetteva una visita a una turista capitata lì, però insomma erano riusciti a organizzarlo. Questo bravissimo medico mi avrebbe visitato e fu così, era una saletta molto molto spoglia e mi dissero, sempre la traduttrice mi disse, guarda, ti metterà dei piccolissimi semi, dei semi di fagiolo, fai conto che siano dei semi di fagiolo nell'orecchio, in diversi punti. Qua dove io ho l'orecchino, qua sopra, fino a uno qua dentro. E io in quel momento, nonostante fossi grande, ho sinceramente temuto che mi potesse crescere una pianta di fagiolo nell'orecchio. E mi disse, guarda, tu devi massaggiare i tuoi, cioè lui ti metterà questi fagiolini con dei cerotti e li massaggerà per un po'. Ora, io ero sorda. Io sono sorda, completamente sorda, può succedere qualsiasi cosa. Se un martello pneumatico arrivasse qua, io cadrei, perché le vibrazioni del martello mi farebbero cadere, ma non sentirei il martello pneumatico. Questo dottore mise questi cerottini, tanti secondo me, 6 o 8, li mise qua e li massaggiò. Li massaggiò a lungo, per me era una cosa noiosissima, inutile, insopportabile proprio. Li massaggiò a lungo. E poi dopo questa parte che per me era incomprensibile, fece esattamente quello che avevano fatto tutti gli altri medici che avevo visto a Mantova e appunto in Italia quando avevo fatto le visite, cioè mi portò in una sorta di sala isolata, quella degli esami audiometrici, mi mise un tappo di silicone all'altro orecchio in modo che io non sentissi, per farmi quindi il controllo medico. C'era un silenzio totale, completo. A un certo punto io mi aspettavo di sentire i suoni, se avete fatto un esame audiometrico ci sono i suoni di varia intensità. E invece questo dottore, in un punto che io non vedevo, semplicemente batté le mani e io ho sentito il battito di mani. In quell'esatto momento io ho sentito il battito di mani e sono scoppiata a piangere. E quando sono tornata in Italia, sono andata a fare le analisi nelle stesse esatte posti dove l'ho fatti prima di partire e avevo ricominciato a sentire pochissimo, pochissimo, ma quello che bastava per aver sentito quel battito di mani. Dopo quella cosa, io, che non ho mai creduto negli sforzi che allora faceva la mia mamma, non ho massaggiato abbastanza quei semini e quindi non ho insistito con quella cosa. Siamo andati tantissimo, da tantissimi medici in Italia, siamo cinesi, siamo andati a fare agopuntura, siamo andati a fare altre cure, ma diciamo che la comunità cinese che frequentavamo allora, per questi medici ci diceva che chi veniva in Italia veniva a derubare gli altri, quelli bravi rimanevano in Cina. È un po' forse stato così. Magari vi chiederete se io adesso credo alla medicina cinese, queste cose. No, anzi sono una di quelle che prende una tachipirina subito. L'unica cosa che faccio è prendere una castagna all'inizio dell'autunno, una castagna matta per il raffreddore. Non faccio queste cose, però oggi pomeriggio mi è tornata in mente questa storia, perché per molti motivi questi giorni qua sono giorni in cui, non so, mi sembra che tutto vada male, che tutto comunque non vada come io vorrei. E mi è tornata in mente questa storia perché 30 anni fa è successa una cosa a cui io non avrei mai creduto e tuttora non credo. E quindi ve la volevo raccontare perché può succedere ancora.

Grazie ancora davvero a Giulia Laura Ferrari che ci ha permesso di raccontare questa sua storia, o meglio di rilasciare, visto che l'ha raccontata lei e la voce l'avete sentita è la sua. Grazie a tutto il resto di questa redazione straordinaria, Anita Panizza che scrive il programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli che sceglie i brani musicali, Paulino Corleone che fa il sound design di tutto. Usate il nostro indirizzo matteocacciaracconta@radio24.it per mandarci le vostre storie. Io vi ricordo anche che noi siamo al Salone del Libro di Torino il 15 di maggio, vi aspettiamo lì in diretta, ma soprattutto aspettiamo le storie dei ragazzi o dei ragazzini, chiamateli come vogliamo, che hanno salvato il mondo secondo l'idea di Elsa Morante e secondo il titolo del Salone del Libro di quest'anno. Noi non vi chiediamo storie di ragazzini che hanno salvato il mondo, però vi raccontiamo storie di ragazzi, ragazzini, figli, nipoti che avete voglia di tirare dentro e quindi condividere con noi le loro storie. L'indirizzo è sempre quello, matteocacciaracconta@radio24.it. che storie? Storie che magari non hanno mai raccontato a nessuno e trovano il modo per iscritto, magari in anonimato totale come noi amiamo fare quando arrivano queste situazioni, per raccontarla appunto un po' a tutti quanti. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Silvia Mantica, Event Manager B&R Automazione Industriale.
1: Se costruite macchine automatiche, sapete che il mercato non aspetta. Oggi i vostri clienti vogliono macchine performanti, che si adattano, che producono su misura, che non sprecano tempo, e B&R vi dà gli strumenti per costruirle. Al nostro stand vedrete in azione l'automazione adattiva e le tecnologie meccatroniche che stanno ridefinendo il futuro della produzione. Demo live che mostrano come aumentare le prestazioni delle vostre macchine, come ridurre i tempi di sviluppo e come battere la concorrenza. Da B&R portate a casa non solo idee, ma soluzioni concrete.
0: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Trump in viaggio verso la Cina, l'Iran minaccia di arricchire l'uranio se Washington tornerà a bombardare. Antivirus, 11 casi accertati dall'OMS, allo Spallanzani il test del 25enne calabrese. Delitto di Garlasco per i magistrati, Andrea Sempio passò davanti alla casa dei Poggi non per caso. Calcio, Malagò scioglie la riserva e si candida alla Federcalcio. Tennis, Dardelli e Sinner ai quarti degli internazionali. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo ha detto Donald Trump ribadendo di essere contento di andare a Pechino. Sarà un viaggio straordinario, ha aggiunto, e ha annunciato una visita di Xi Jinping alla Casa Bianca entro la fine dell'anno.
2: Sarà la guerra in Iran uno dei temi al centro del faccia a faccia tra il presidente americano Trump e il leader cinese Xi Jinping. Ad annunciarlo lo stesso Trump poco prima di partire per Pechino. Raggiungeremo un'intesa con Teheran o loro saranno decimati, in un modo o nell'altro vinceremo, ha aggiunto insistendo che l'Iran è stato sconfitto militarmente. Peccato solo che, come nota New York Times, Hormuz resta bloccato e le scorte militari americane sono in caduta libera.
3: 100% they're gonna stop.
2: Trump in precedenza, intervenuto su una radio newyorkese, aveva rilanciato le sue convinzioni. Teheran fermerà al 100% l'arricchimento di uranio e consegnerà a Washington quello già arricchito. Gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di procurarsi armi atomiche. Ieri il segretario della difesa Exeth è finito sotto il fuoco delle domande in audizione alla Camera, limitandosi a dire che l'amministrazione ha un piano B per la guerra. Teheran da parte sua non cede. Per la pace chiede riparazioni da parte americana, la sovranità iraniana su Hormuz e la fine delle sanzioni statunitensi. Intanto, al di qua dell'Atlantico, l'alta rappresentante europea Callas ha affermato, al termine del Consiglio difesa, che l'operazione Aspides potrebbe essere estesa allo stretto di Hormuz senza modificarne il mandato, ma ha aggiunto che servono più navi. Alcuni stati membri avrebbero già manifestato la loro disponibilità. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E l'Iran per la prima volta ha minacciato esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di un altro attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Ne discuteremo in Parlamento, ha avvertito il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale. Il Parlamento israeliano ha approvato la legge che istituisce il Tribunale Militare Speciale che affronterà i crimini dell'eccidio del 7 ottobre 2023 perpetrato da Hamas. Processerà i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza israeliane tra il 7 e il 10 ottobre, detenuti da allora, e valuterà i reati commessi a carico degli oltre 250 ostaggi israeliani durante la loro detenzione nella striscia di Gaza. Il 30 marzo scorso la Knesset ha approvato la legge sulla pena di morte, che di fatto riguarda solo i palestinesi. Continua a crescere l'allarme antivirus. In serata è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile e arrivata in Italia con un volo da Buenos Aires. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. Rintracciato a Milano un turista britannico, considerato un contatto, poiché ha viaggiato sul volo Santa Elena a Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima, è in quarantena all'ospedale Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo, e arriva il bilancio dell'OMS. Sono un

0: Notizia di un contagio e un decesso per il virus non collegati al focolaio della nave. In Italia si è intanto appreso che uno dei quattro italiani in isolamento, il marittimo calabrese 25enne, sta bene e non presenta sintomi, come erroneamente riferito da alcuni media. Nelle prossime ore i suoi campioni biologici, come quelli degli altri tre presenti sullo stesso aereo della donna sudafricana deceduta per il virus, arriveranno allo Spallanzani per essere analizzati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007. Ne sono convinti i magistrati, sostenendo che si era di fatto recato volontariamente davanti alla casa del delitto. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno intenzione, attraverso una rogatoria, di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio, descritto come rassegnato e tranquillo, si affida a ben 5 perizie per controbattere le accuse. Una riguarderà la personalità dell'indagato. Spunta anche l'audio del soliloquio in cui il commesso fa riferimento al video di Chiara. Ce l'ho dentro la penna, un particolare, quello della pendrive, che la procura sostiene determinante per la colpevolezza. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha confermato che aumenterà la sua quota in ITA Airways dal 41 al 90%, pagando, come concordato, allo Stato italiano 325 milioni di euro.
2: Si avvia verso il completamento il passaggio di ITA Airways dallo Stato italiano a Lufthansa, la compagnia aerea numero uno in Europa. Il gruppo tedesco annuncia che a giugno eserciterà l'opzione per acquisire un ulteriore 49% di ITA Airways, pagando allo Stato italiano, al MEF, come concordato, 325 milioni di euro e portando la sua quota dal 41 al 90%. L'opzione sarà esercitata a giugno, dovrà ottenere le prescritte autorizzazioni europea e americana e sarà completata a inizio 2027. Il restante 10% potrà essere acquistato da Lufthansa nel 2028. ITA Airways, nata nel 2021 dalle ceneri di Alitalia, ha chiuso il bilancio lo scorso anno per la prima volta in utile, 200 milioni su 3,2 miliardi di fatturato. Ha oggi 5.000 dipendenti, un quarto di quelli che aveva 20 anni fa Alitalia, che era però un carrozzone di bandiera che ha accumulato nel tempo 11 miliardi di euro di perdite ripianate dallo Stato. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Oggi scadono i termini per la candidatura alla presidenza della FIGC, 40 giorni prima dell'assemblea elettiva del 22 giugno, e ad anticipare per primo la sua mossa è stato l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, che ieri ha annunciato la presentazione in Federcalcio della candidatura. Poco prima la Lega della Serie B aveva annunciato la decisione di convergere su Malagò, secondo l'orientamento registrato tra i 20 club cadetti. Al momento Malagò, candidato della Lega Serie A, ha il sostegno delle associazioni dei calciatori e degli allenatori, appunto, della Lega B, che votando compatte porterebbero ad un teorico 54% delle preferenze, mentre Abete ha l'appoggio dei dilettanti 34%. Luciano Darderi vince in rimonta e supera Alexander Zverev, accedendo così ai quarti di finale degli internazionali di Roma. Prossimo avversario lo spagnolo Hodar. Vince anche Jannik Sinner, che supera Andrea Pellegrino nel derby azzurro e accede ai quarti. Intanto è ribaltone sul calendario della penultima giornata di Serie A.
3: Chiamatelo pure quel pasticciaccio brutto del Foro Italico, quello che porta il derby della capitale e altre quattro partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions a disputarsi il lunedì 18 maggio alle 20.45. Rapido riepilogo: da più di un anno è noto che la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia di tennis sarà domenica 17 maggio. A inizio estate scorsa il computer della Lega Serie A fissa per la stessa data il derby della capitale Roma-Lazio, valido per la 37esima di A, che la prefettura però non vuole si giochi di sera a causa motivi di ordine pubblico. Nessuno si preoccupa della concomitanza fino a un paio di settimane fa, quando cominciano a levarsi critiche di fronte all'ipotesi di disputare il derby sempre domenica ma alle 12.30, poco prima cioè della finale del tennis. Poi la Lega Calcio prova il blitz con un comunicato che stabilisce l'orario della stracittadina proprio alle 12.30 insieme alle altre partite Champions. Decisione però bocciata ora dalla prefettura, che sposta il derby e quindi anche le altre partite a lunedì 18 maggio,

0: alle 20:45, evitando quindi la congestione domenicale del Foro Italico, ma rimettendo la sfida tra Roma e Lazio in orario serale, cioè quello che inizialmente voleva evitare. Decisione su cui ora la Lega Calcio medita il ricorso al TAR. Capito insomma perché questo è un pasticciaccio brutto? Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Termina qui questa edizione di GR 24 curata da Elisabetta Fiorito e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6:59.
2: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
3: E ora la sfida finale! Cocktail!
4: Spritz al tramonto!
3: Colazione!
4: Cappuccino vista mare!
3: Estate!
4: Crociera all'inclusive con Costa!
3: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.
10: Fino a 27 km con un litro.
11: 116 cavalli!
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
13: Gestire i dati significa tenere insieme tecnologia, sicurezza, organizzazione e competenze. Ma perché è così importante affrontare questo percorso in modo integrato? Sentiamo Alessandro Mantelli, Chief Technology Officer di Almaviva.
14: In Almaviva quello che cerchiamo di fare è guardare sicuramente la tecnologia, i processi di data quality, quindi la qualità dell'informazione come viene raccolta, la sicurezza e la privacy del dato, tutti gli aspetti di compliance, cioè le normative, in particolare quelle che possono essere europee piuttosto che le declinazioni italiane, o anche quando si lavora negli altri paesi, quali sono gli elementi di compliance vincolanti, la governance del dato, ma ancora la formazione di chi lavora con i dati, perché deve conoscere il modo con cui questi vanno utilizzati. Quindi di fatto non tanto soluzioni puntuali, ma una capacità sistemica di gestire il dato lungo tutto il suo percorso e secondo gli elementi e le prospettive necessarie di sicurezza e qualità che sono imprescindibili.
13: Scopri le soluzioni di Almaviva su almaviva.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci qua, buongiorno. C'è chi si è svegliato di colpo, chi sta ancora litigando con la sveglia, chi magari sente già quella strana sensazione allo stomaco che accompagna certe mattine. E fame? Beh, la fame è sempre un buon segnale. E un po' di ansietta, stress? Forse sì. Oppure, care amiche e cari amici, è lui che sta parlando. Un nervo lunghissimo, misterioso, potentissimo, che parte dal cervello e arriva fino all'intestino. Si chiama vago. Oggi è ovunque sui social, se ne parla, sì, ci sono video, interviste, ma devo dire che in mezzo a tutte queste informazioni, se ci chiedessero e provassimo a raccontarlo magari ad un amico, magari ad un collega o anche a nostro figlio, ma avremo qualche tentennamento. Allora cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo invitato un esperto. Ecco, e che vado a salutare, il professor Michele Viana, che è medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. E l'esperto ce l'abbiamo. Grazie professore, benvenuto.
2: grazie Nicoletta, è un piacere essere con voi.
1: Ecco, perché poi insieme a Laura Vanossi abbiamo visto tutta una serie di cose che ci sono sui social e sì, abbiamo raccolto tante informazioni, ma ci sono venute altrettante domande, cioè cose che non ci sembravano proprio chiarissime o magari cose che ci interessavano in modo particolare ma volevamo approfondire. Allora abbiamo fatto una raccolta. Lei è pronto? Così cerchiamo di chiarire alcuni punti, di capire esattamente chi è questo nervo vago, che cosa fa, perché è importante, come si differenzia dagli altri. Intanto, prof, perché si chiama vago e soprattutto perché dovremmo occuparcene?
2: Allora, sono prontissimo, quindi partiamo. Il termine vago, no? Deriva dal latino vagus, cioè che vaga, che percorre. In effetti questo è proprio quello che fa questo nervo, no? Parte dal tronco encefalo, proprio quella area appena sotto il nostro encefalo, alla base, diciamo, del cervello, e attraversa praticamente tutto il corpo, raggiungendo cuore, polmoni, stomaco, quindi intestino, ma quindi tanti organi interni. E beh, appena svegli dovremmo occuparcene, no? Perché il risveglio è uno dei momenti in cui il nostro sistema nervoso decide come impostare la giornata: allerta, calma, equilibrio oppure stress. E il nervo vago è uno dei grandi registi di questo equilibrio.
1: Ecco, infatti si chiama vago, ma insomma fa un sacco di cose, le fa bene,
2: sì.
1: Perché da
2: sì,
1: quanto lei mi ha raccontato, ci ha raccontato, ha un impatto sulla calma, ma anche sulla digestione, ma anche sul respiro, perché insomma in quell'autostrada è perfino sul battito, quindi è in qualche modo connesso e implicato in tutte queste funzioni, professore.
2: Sì, ma sì, certo, perché essendo lui, diciamo, l'effettore della parte del sistema nervoso autonomo, quella, diciamo, un po' che schiaccia sul pedale del freno, che ci fa ristorare, ci fa digerire, ci fa tutte, insomma, quelle cose che possiamo fare quando non dobbiamo fare avere la reazione di attacco e fuga, e ovviamente deve parlare con tutti gli organi che lavorano anche in automatico. Quindi abbiamo detto il cuore, i polmoni, l'intestino, le ghiandole endocrine, no? Quindi veramente è fondamentale in questo, e in questo senso, no? Soprattutto per fare degli esempi, beh, spinge il cuore a lavorare più lentamente, facilita la digestione, dà un respiro più fluido e meno superficiale, riusciamo a entrare in generale meglio in una modalità recupero, addirittura influenzando anche il sistema immunitario. Quindi fa veramente tantissime
1: cose. Ma professore, mi tolgo una curiosità sempre raccolta, una domanda che è sorta spontanea guardando dei video. Quando dopo un respiro profondo ci sentiamo meglio, è davvero lui che entra in azione o suggestione?
2: No, lui c'entra, ecco, quindi in parte la risposta è in parte sì. La respirazione lenta e profonda aumenta l'attività parasimpatica e coinvolge il nervo vago. È per questo che alcune tecniche di respirazione hanno effetti reali sul corpo, rallentando, andando poi a fare quello che fa il vago, quindi rallentando il battito, modificando il ritmo del respiro, riducendo l'iperattivazione. Cioè, questa non è magia, è proprio neurofisiologia.
1: Bello, mi piace, non è magia. Esatto. Non è magia, è neurofisiologia, fa anche rima. Ma, sì, professor Viana, ci sono dei segnali che ci fanno capire che il nervo vago sta bene, in equilibrio, sa fare il suo lavoro e lo fa bene? E segnali invece che ci raccontano un sistema, un nervo vago stressato, perché lei ci ha detto che è un po' una sorta di freno biologico contro lo stress, ma a volte magari è stressato pure lui, non lo so.
2: Allora sì, sicuramente sì. Beh, allora, intanto, più che dire che il nervo vago è in equilibrio, preferisco dire che il sistema è in equilibrio, perché lui in realtà appunto non deve essere in equilibrio con se stesso, deve essere in equilibrio con la sua controparte, che è il sistema autonomo parasimpatico, scusate, ortosimpatico o simpatico, no? Quello di, per sempre, per usare un'immagine molto semplice, quella della reazione attacco-fuga.
1: Sì.
2: Quindi lui deve essere in equilibrio con l'altro, ma soprattutto, più che essere in equilibrio, possono anche esserci momenti in cui è più attivo uno, più attivo l'altro, ma la cosa importante è che ci deve essere una alternanza e una flessibilità tra questi due sistemi, perché il problema è che nell'epoca moderna, in cui veramente siamo continuamente sottoposti a degli stress che, anche insomma, se non vediamo la tigre che sta per attaccarci, come succedeva centinaia di migliaia di anni fa, esatto, però ci sono simbolicamente tantissime cose che ci stanno intorno, generano al nostro cervello quella reazione. Questo è incredibile, cioè il nostro cervello è rimasto là mentre la società si è sviluppata a ritmi irrefrenabili. La nostra evoluzione non è stata dietro questa cosa, quindi la nostra risposta è sempre la stessa. Certo. Ma a volte delle notifiche, uno che ci suona il clacson da dietro, un rimprovero sul lavoro, qualcuno che ci insulta, perché
1: sono tutte piccole tigri.
2: Sì. Bravissima, esatto, ma piccole, ma noi rispondiamo col fenomeno on-off, e questo è il problema. E quindi, rispondendo in questo modo, è fondamentale che ci sia a questo punto, quantomeno, se non possiamo eliminare queste cose, almeno una buona alternanza e flessibilità. Il problema è quando l'altro sistema, il sistema simpatico, quello dell'attacco-fuga, rimane acceso cronicamente. Questo non va bene. Ma quali sono questi segnali che ci possono fare, no, capire che c'è questo sistema acceso cronicamente? Di gestione lenta, una tensione continua, difficoltà a rallentare, tachicardia, pensieri molto rapidi, confusi, respiro superficiale, senso di allerta permanente, che poi può sfociare facilissimamente in un problema di insonnia, generando tutta una serie a cascata di altre problematiche. Quindi, e questo è quando, no, un po' il sistema è sotto stress, ok? Invece, d'altra parte, è quando il nervo vago è ben attivo, allora noi abbiamo un sonno ristoratore, una buona digestione, il respiro non è costantemente corto, abbiamo la capacità di rilassarci senza sentirci in colpa o in allerta.
1: Quello, bravo.
2: Esatto. Questa è un po'.
1: Professor Viana, nell'ultimo minuto di chiacchierata, perché poi devo cedere naturalmente la linea, ci dà un consiglio, un'indicazione, un segretino da mettere subito in pratica, magari stamattina, dopo aver conosciuto più da vicino il nervo vago, le sue funzioni? È un po' un prezzemolo, poi questa autostrada, questo nervo vago che mette, insomma, ecco, diciamo, teniamolo da conto. Che cosa possiamo fare?
2: Beh, in realtà cose veramente molto semplici, ma molto potenti.
1: Sì.
2: Allora, per esempio, e ci sono anche più che altro cosa fare e cosa non fare. Quindi, appena svegliati, evitare di lanciarsi subito sul telefono, che ci iperattiva, notifiche, notizie, quanto altro, cose da rispondere, e quello attiva, no? Genera un po' quella piccola tigre che abbiamo detto prima, Nicoletta.
1: Sì.
2: Esporci alla luce naturale, la luce è fondamentale, soprattutto al mattino, esporci alla luce naturale, una respirazione lenta, consapevole, anche un 3 minuti di respirazione profonda, diaframmatica, questo è molto utile, in particolare concentrandosi su una durata maggiore della fase di espirazione, per esempio inspirare 4 secondi ed espirare 6, perché la espirazione, per meccanismi neurofisiologici nei quali mi addentro, la fase espiratoria attiva di più il vago.
1: E quindi
2: un movimento, sì, quindi questa cosa, poi un movimento leggero, magari se si riesce a camminare un po', così uniamo un po' il movimento e l'esposizione alla luce naturale, Queste sono semplici cose, ma danno al nostro sistema nervoso segnali di sicurezza e di regolazione. Il cervello cambia anche attraverso micro abitudini quotidiane, ve lo garantisco, ma lo garantiscono gli studi, ecco.
1: Certo. Ah, professore, mi sento già meglio. Ho seguito proprio i suoi consigli e mi sono visualizzata. Adesso mi faccio un bel respiro, ispirazione più lunga dell'inspirazione, la passeggiata l'ho già fatta, ma continuerò di questo passo per farmi amico il vago. Grazie prof, torni presto a trovarci. Grazie di cuore.
2: Grazie,
1: buona giornata.
2: A lei, Nico. Arrivederci a tutti.
1: C'è Carmela Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci vediamo, ci sentiamo, ma nel frattempo voi statemi bene. Un abbraccio dalla vostra Nico.

0: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra.

0: All'abbraccio dell'acqua, al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato. Chiaro? Facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Ufficio Cose Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Tempo in diretta.
8: Giornata con una tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni, specie al centro-sud. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata ancora maltempo al centro e spostamento verso le regioni del sud peninsulare, meglio altrove. Temperature in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
17: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie, Repower, l'energia che ti serve.

0: Prato, un sedicenne accoltella una donna di 23 anni. A Bari è stato un quindicenne a uccidere un bracciante di origine maliana 4 giorni fa. A Napoli, dopo il 14enne colpito in piazza Municipio, la procuratrice lancia l'allarme sulla violenza minorile. La politica si accende sui centri per migranti in Albania, dopo alcune frasi ambigue di un ministro albanese sul rinnovo dell'accordo, poi smentite dal premier Rama. A Hormuz tutto fermo in tutti i sensi, le trattative, la parte militare, quella logistica e commerciale. Si fanno analisi intanto per i potenziali casi di hantavirus anche in Italia, mentre si accende lo scontro tra Lega Calcio e Prefettura di Roma sullo spostamento del derby della capitale. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: È mercoledì, stiamo a metà strada.

0: veramente, come mi facevano notare ieri anche i colleghi della redazione, a partire da Giorgio De Luca e non solo, la vicenda dell'incrocio tra il derby di Roma e la finale degli Open, degli internazionali, sia una perfetta rappresentazione degli aspetti più deteriori di questo paese, dei quali il primo è l'incapacità di programmare o anche solo l'incapacità di guardare un calendario. Le finali degli internazionali di Roma sono la domenica alle 17, da sempre! Da sempre! Allora, come diavolo non puoi pensare, nel momento nel quale sorteggi le partite per questo periodo dell'anno, che sarà la fase finale, a non pensare che o la Roma o la Lazio saranno in corsa Champions e quindi quella partita andrà giocata evidentemente in un altro momento, perché poi quando la sposti devi spostare tutte le altre che sono in corsa Champions, perché io, guardate, veramente è una cosa che non...
1: Questi sono degli sciagurati.
0: Ma manco nell'azienda peggio gestita al mondo, nemmeno nel ministero peggio gestito al mondo, nemmeno nelle cucine da incubo di Cannavacciuolo si programma così poco. Dice, poi dice il calcio in decadenza. È grazie che il calcio è in decadenza. Ragazzi, non sapete fare 2 più 2. Che cosa volete? Comunque, il finale di partita di ieri, che non è un finale di partita, a dire il vero, che alla fine si era deciso di mettere il derby alle 12:30 della domenica. Ma insomma, si è capito che questa cosa non poteva funzionare. Evidentemente il prefetto a un certo punto ha deciso d'imperio, ha detto basta, lo facciamo lunedì alle 20:45 e vi state zitti, gentilmente. No,
2: beh, ma
0: non ci stiamo.
2: Paracarri non cambiano idea.
0: Questo era Patuanelli, era bello. Solo i paracarri non cambiano idea. No, niente da fare, niente da fare. Si fa ricorso contro la scelta del prefetto, lo dice la Lega Calcio. Comunicato molto duro nel quale appunto minaccia ricorsi.
3: Buono, credevo che ci mettessi più tempo a incassarti.
0: No,
3: invece subito
0: invece, sei partito, vedi, vedi. No, mercoledì.
3: Hai ragione,
0: dai,
3: anche te, ma
0: dai,
3: da perché
0: mercoledì
3: aspettare?
0: Anche Francesco, che scrive quasi tutte le mattine, si firma Francesco Piastrellista, dice: hai ragione, ma calma che è presto. Sì, sì, è vero, è vero. Ma non è che sono arrabbiato, è proprio che, boh, non so che cosa dire.
4: È un'ingiustizia.
0: Va bene, va bene, ci siamo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:35 minuti di mercoledì 13 maggio. Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E Max mi scusi che scrive da Domodossola, quindi forse non conosce quell'area, e dice: Spezia, la sua intro è corretta, ma è possibile che una città come Roma non possa gestire 2 eventi quasi consecutivi? Guardi, non è il problema che gli eventi sono quasi consecutivi, Max, il problema è che sono nello stesso posto, perché lo stadio olimpico è accanto allo stadio del tennis, sono tutte nel complesso del Foro Italico, e le aggiungo che su un altro campo, che è il Pietrangeli, verrà messo un maxischermo per consentire alle persone di vedere la finale, che è una finale che potrebbe vedere, toccando legno, ferro, tutto quello che volete, potrebbe vedere la vittoria dopo 50 anni, il primo italiano che vince gli Open di Roma dopo 50 anni e dopo Adriano Panatta, come ricorda Piero Valesio oggi su Domani. Quindi diciamo, non è che stiamo parlando di una cosa, no, minima. Gli internazionali nei quali giocano dei perfetti sconosciuti che non sappiamo, cioè Potrebbe addirittura essere una finale tutta italiana, pensi un po'. No, no, quella, allora, forse la battuta originale, solo i paracarri non cambiano idea, potrebbe essere di Fini, come dice lei, quella originale, però quello è un patuanelli ai nostri microfoni, e quindi è per quello che dico che è patuanelli. Va bene, ci siamo dunque, ci siamo, si fa per dire, nel senso che, allora, se dobbiamo andare al quadro internazionale, il quadro internazionale in realtà è presto detto, perché è tutto fermo, come vi dicevo in apertura, ad Hormuz sono ferme le navi che stanno là in attesa che succeda qualcosa, sono ferme le esportazioni di petrolio e di altri materiali e di merci che passano, e le importazioni naturalmente passano dallo stretto di Hormuz, ferma apparentemente la trattativa. Si segnala solamente questa dichiarazione iraniana nella quale si dice di fatto che se ripartono le ostilità riprenderanno l'arricchimento dell'uranio e faranno la bomba atomica. In ore nelle quali il presidente americano va in visita in Cina, incontra il presidente cinese Xi Jinping, ed è un incontro al quale probabilmente Donald Trump avrebbe sperato di arrivare in una condizione decisamente migliore, mentre invece ci arriva con la Corte Suprema e poi la Corte che si occupa di commercio internazionale negli Stati Uniti, che gli hanno bocciato i dazi, primo punto. E secondo punto, con una questione che è quella iraniana, che non è per nulla risolta. Avremo modo di parlarne nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché, ripeto, poco altro c'è. Su quel fronte, da quel lato, forse più interessante notare che il fronte Libano resta aperto e che il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha detto che la questione del loro disarmo non rientra nei prossimi negoziati tra Libano e Israele. È interessante anche che la Knesset, il Parlamento israeliano, abbia approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso le atrocità del 7 ottobre del 2023, quell'evento dal quale poi tutto si è scatenato. Il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio. Coloro che venissero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte, e questi processi saranno visibili in pubblico. È un chiaro richiamo israeliano al processo ad Eichmann, evidentemente. Tutto questo si sta ripercuotendo, la tensione su Hormuz, ancora sull'energia. Il WTI ieri ha messo a segno un rialzo, il petrolio, parliamo del petrolio, del 2,9%, il Brent del 2,4%, siamo sopra i $100 al barile, mentre l'inflazione americana sale al 3,8%, del 3,8%, un altro elemento che crea tensione all'interno degli Stati Uniti, mentre il prezzo medio dei carburanti in Italia resta sostanzialmente fermo, un lieve calo per il gasolio. Di fatto i prezzi si stanno progressivamente allineando tra gasolio e benzina. Come sapete, sul gasolio vige un taglio che tra poco finirà, tra l'altro, delle accise più alto rispetto alla benzina. Vi risparmio tutte le questioni che riguardano la legge elettorale, perché è in pieno una grandissima discussione tra le forze politiche sulla legge elettorale, che l'opposizione è contraria alla proposta del governo e però al momento non ha presentato una sua, non si sa esattamente con che legge elettorale andremo a votare. Eccitantissimo davvero, cioè una cosa eccitantissima. Mentre invece forse è più interessante la politica britannica, perché il governo Starmer resta sostanzialmente a rischio. Anche ieri il primo ministro ha confermato di voler andare avanti, nonostante nelle scorse ore gli abbiano chiesto decine di parlamentari e vari ministri del suo partito, il Partito Laburista, di lasciare. Tutto questo dopo quelle elezioni locali che hanno visto un crollo del Labour e una crescita di Reform UK, il partito di Nigel Farage. Tra lunedì e martedì almeno 6 ministri hanno invitato Starmer a riconsiderare la sua decisione di non farsi da parte dopo i pessimi risultati alle elezioni. Gliel'hanno chiesto anche più di 81 parlamentari. È stata superata dunque la soglia necessaria per una mozione di sfiducia normale. E se volete, visto che parliamo tanto di legge elettorale, e se volete anche a testimonianza del fatto che le leggi elettorali sulla stabilità hanno un impatto molto relativo, il Regno Unito dalla Brexit in poi ha avuto Theresa May per 3 anni, Boris Johnson per 3 anni e 2 mesi, Liz Truss per 7 settimane, Rishi Sunak per 1 anno e 9 mesi e Keir Starmer 1 anno e 10 mesi. Tutto questo con una legge elettorale che non è sostanzialmente cambiata. Allo stesso modo, noi abbiamo il governo più longevo, che sta per diventare il più longevo della storia repubblicana, con la legge elettorale con la quale abbiamo votato, che certo può portare il rischio, un rischio eventuale di instabilità, però il dato di fatto è questo, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Gli aggiornamenti sull'antivirus, del quale più o meno tutti stanno parlando, l'OMS ha comunicato che sono 11 casi attivi, 9 dei quali risultati positivi, ribadisce che il rischio per la salute globale è basso, si stanno facendo verifiche su 2 italiani che erano su quel volo KLM, il ministro Schillaci dice nessun allarmismo.
2: Il virus, io credo che c'è in Italia oggi una situazione di assoluta tranquillità, le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo, voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
0: Così dunque il ministro Schillaci. Un'ultima nota e poi ci torneremo in rassegna stampa, perché ogni tanto riemerge in forza dei fatti di cronaca, ma in realtà è una costante e non sempre le notizie emergono con questa forza, la questione della violenza giovanile. La vicenda che ha più colpito in queste ore è la storia di Sacco Bakari, il bracciante maliano che è stato aggredito da un branco di ragazzini e poi ucciso con un corpo contundente, un cacciavite, un punteruolo. Un ragazzo di 15 anni sarebbe stato a farlo e dei 5 fermati per questa aggressione 4 sono minorenni, mentre ieri un 16enne ha ridotto in fin di vita una donna a Prato e, come già vi dicevo in apertura, viene lanciato in queste ore dalla procuratrice di Napoli Imparato, viene lanciato un allarme esattamente per quanto riguarda la violenza giovanile. Avremo modo di tornarci dopo in rassegna stampa. Intanto il traffico.
4: Strade in diretta.

0: inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi italiani, ma in aumento per gli spostamenti del mattino intorno ai centri urbani, in particolare a Roma. Spostamenti condizionati dal maltempo, soprattutto al centro. Piove sul tratto marchigiano della A14 Adriatica tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto. Segnalato inoltre vento forte sulle autostrade del Lazio e anche su quelle del Nord-Est. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna puntuale tra un'ora circa.
1: 24 mattino.
2: C'è poco da star calmi, soprattutto dopo quel duro comunicato, perché avere la faccia tosta di minacciare addirittura ricorsi e di poter solo pensare che al Foro Italico contemporaneamente si possano svolgere due eventi del genere è veramente incredibile, è impensabile quello che è accaduto.
3: Sì, sì, sono d'accordo.
4: Il problema forse è che devi fare la domanda perché a Roma i derby non si possono giocare alla sera. Non è un problema dell'organizzazione del calcio, forse è un problema anche di tifoseria e di ordine pubblico.
3: Sì, sì, questo ovviamente, però insomma.
5: Davvero ricomincia il circo? Allora il pagolino, il pipistrello, le scimmie, stavolta c'è il topo.
3: No, ti prego, stiamo buoni, stiamo buoni. Tutti rassicurano al momento, non dico niente, tutti rassicurano al momento, stiamo tranquilli, a quanto pare si trasmette poco, a quanto pare non ci sono varianti, quindi stiamo tranquilli, speriamo in bene e via così. Allora, c'è una vicenda che continua a ritornare ossessivamente, direi, ed è il rispetto da parte dell'Italia della direttiva Bolkestein, è quella che impone, come ormai sapete perfettamente, di fare delle gare per le concessioni pubbliche, tra le altre cose di fare delle gare per le concessioni pubbliche. Ed è ancora la vicenda dei balneari, sulla quale torniamo oggi perché nei giorni scorsi la Calabria ha varato due leggi a sostegno dei balneari. Una è stata pensata per favorire la ripartenza delle attività danneggiate nel mese di gennaio dal ciclone Harry, e prevedono l'utilizzo temporaneo di altre aree demaniali, il rilascio di autorizzazioni e licenze supplettive. Ma ce n'è una in particolare che ha attirato la nostra attenzione. Prevede che possano essere i comuni, con il supporto della regione, a valutare caso per caso la presenza di condizioni che rendano necessarie gare pubbliche per le concessioni demaniali. Secondo il testo approvato, laddove tali condizioni non sussistano, su valutazione evidentemente del comune con il supporto della regione, potrà essere prevista anche la proroga delle concessioni esistenti. Domenico Giannetta, consigliere della Regione Calabria e capogruppo di Forza Italia in Regione Calabria, è la persona che ha presentato questa proposta di legge regionale. Buongiorno e benvenuto Giannetta, eccoci.
6: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, come mai?
6: Abbiamo portato avanti, ho portato avanti questa proposta di legge perché il governo regionale della Regione Calabria, grazie alla visione straordinaria del Presidente Occhiuto, sta portando avanti un impegno concreto nel sistema balneare a difesa proprio della tutela del mare e delle nostre coste, quindi un impegno concreto che ha posto il comparto turistico appunto tra le priorità dell'azione amministrativa della Regione Calabria. E proprio con questa proposta di legge abbiamo voluto mettere un ulteriore tassello di responsabilità istituzionale, perché il testo che abbiamo portato in aula è stato, diciamo, il frutto di un lavoro serio, di approfondimento, di confronto su una materia molto difficile, ostica, sicuramente che ha recepito delle indicazioni tecniche, delle osservazioni giuridiche, tanti contributi utili a rafforzare la solidità e l'equilibrio della materia stessa, perché parliamo di un settore fondamentale per l'Italia, immaginate per l'economia calabrese, quale opera.
3: Però questa legge va chiaramente in direzione di tutela di chi ha in questo momento la concessione.
6: Sì, perché questa, diciamo così, proposta non introduce delle proroghe automatiche o indiscriminate, anzi, al contrario.

0: Definisce, perché è quello lo scopo della stessa legge, un quadro ordinato dentro il quale i comuni, con il supporto appunto della regione, possano valutare concretamente le condizioni dei territori, perché effettivamente i due aspetti fondamentali sono quelli di verificare la reale scarsità della risorsa spiaggia e l'eventuale presenza di interessi trasfrontalieri certi, e ovviamente applicando dei criteri
1: Cosa vuol dire,
0: oggettivi.
1: mi scusi, interessi transfrontalieri certi?
0: Vuol dire questo, che nel momento in cui io valuto che non c'è nessuna impresa che venga da fuori regione e quindi può venire anche dall'Europa ad avere la possibilità di avere appunto una concessione, nel momento in cui questo interesse transfrontaliero, quindi oltre diciamo, la nostra nazione, non vi sia, allora io posso andare a prorogare le concessioni esistenti proprio per dare la possibilità, per esempio, di recuperare degli investimenti che nell'arco
1: Qui,
0: degli anni hanno
1: mi
0: fatto i
1: scusi,
0: nostri
1: quindi se c'è un
0: operatori.
1: interesse di un'impresa per dire campana o siciliana, tanto per dare un'idea, adesso sto giocando col transfrontaliero, come
0: Cioè,
1: capirà
0: sì,
1: Giannetta,
0: assolutamente.
1: però lei, voi potete prorogare le concessioni? Cioè, se, che ne so.
0: Esattamente.
1: Ah. Cioè,
0: Esattamente,
1: quindi.
0: perché vogliamo far capire che la Bolkestein in Calabria non ha motivo di esistere, perché noi abbiamo 800 km di coste e solo una parte di queste sono occupate da concessioni balneari, il resto è libero, quindi non capiamo perché la Bolkestein
1: In che percentuale,
0: può
1: quindi mi scusi,
0: fare.
1: ho perso il numero, in che percentuale è la parte di costa libera dalle concessioni demaniali?
0: Guardi, di media noi abbiamo una concessione demaniale ogni 1,2 km circa, quindi capite bene quanta disponibilità abbiamo.
1: È una concessione balneare però di quanto? Di quanti metri? Ogni chilometro e 200?
0: Vabbè, considerate di media, non possiamo stabilire, diciamo, perché ogni singolo poi stabilimento balneare non ha la stessa grandezza, quindi su questo diciamo.
1: Ma
0: Non
1: in questo
0: saprei
1: calcolo, mi scusi,
0: con
1: perché su
0: esattezza
1: questo,
0: risponderle.
1: come si ricorda Giannetta, su questo si è innescata un po' di polemiche in base anche al rapporto che era stato realizzato in vista delle leggi nazionali. Questa parte di spiaggia libera comprende parti, diciamo così, nelle quali gli stabilimenti possono essere, o anche la parte rocciosa, tanto per dare un'idea, o i luoghi nei quali ci sono insediamenti industriali e via dicendo. Cioè, nel
0: Allora,
1: calcolo che fate, cosa è compreso?
0: nel calcolo comprende tutto, la parte rocciosa, la parte di spiaggia, gli stabilimenti. Noi intendiamo ovviamente tutto quello che è definito dalla legge spiaggia, perché ovviamente i comuni per fare questo devono essere dotati del piano spiaggia o in alternativa vanno in deroga allo strumento vigente che hanno. Quindi tutto quello che per legge è previsto come spiaggia va calcolato in questo
1: Senta,
0: conteggio.
1: l'ultima domanda, non so se è l'ultima, però purtroppo il tempo a nostra disposizione sta finendo, è questa, è legale? Cioè, intendo questo, voi potete, può la Regione Calabria sostanzialmente sospendere la direttiva Bolkestein?
0: Allora, questo obiettivo nostro è perché vogliamo dare appunto, è duplice, perché vogliamo dare da un lato ai territori degli strumenti amministrativi chiari, quindi abbiamo pensato che questo può tranquillamente superare la Bolkestein. Comunque, qualora casomai dovesse essere questa legge impugnata dal governo, noi già siamo pronti ad avere degli strumenti utili e alternativi per andare avanti. Quindi per consentire
1: Cioè, pur di non
0: anche ai
1: fare
0: nostri
1: le gare, mi
0: operatori.
1: scusi Giannetta la brutalità, ma pur di non fare le gare, mi sembra di capire.
0: In che senso?
1: Pur di non fare le gare, dice, siamo pronti a mettere in atto gli altri strumenti pur di non fare le gare.
0: No, ma allora io forse non sono stato chiaro. Ho detto che questa proposta non fa fare le gare laddove ci sono quelle condizioni che ho detto prima. Laddove queste condizioni non ci sono, possono assolutissimamente i comuni che sono stati, come dire, investiti della questione con questa legge fare per esempio delle proroghe o delle gare, ovviamente che non sono automatiche e indiscriminate, ma vanno a valutare quei requisiti che dicevamo prima. In ogni caso, se la legge per un qualsiasi motivo dovesse essere impugnata, diciamo, dal governo, noi siamo pronti a ragionare. Ma la ratio, il principio è questo, che noi vogliamo

0: far capire che la Bolkestein in Calabria e molto probabilmente in molte altre regioni del sud questa non può essere applicata, perché siamo consapevoli della delicatezza della materia e del quadro giuridico nazionale ed europeo dove ci muoviamo, ma già per esempio io stesso sono contattato da altri colleghi, sono stato contattato da altri colleghi della regione Sicilia e della regione Sardegna che vogliono come dire, portare avanti anche loro un quadro normativo similare, perché la regione Calabria, anche questo vuole essere una regione apripista per il resto d'Italia.
1: La ringrazio. Domenico Giannetta, consigliere regionale calabrese, capogruppo di Forza Italia in Regione Calabria. Il giornale radio a dopo.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrer, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
6: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
11: Ma dove va con quel veicolo?
12: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
11: Però, che design e che capienza.
12: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
11: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Sono le 7.
17: GR24, il sole 24 ore.
3: Trump si prepara al viaggio in Cina, non abbiamo bisogno dell'aiuto di Pechino per sconfiggere Teheran, dice il presidente americano. Antivirus, nessun allarme ma massima prudenza, in isolamento all'ospedale Sacco di Milano un turista inglese, test per una donna argentina ricoverata a Messina. La famiglia nel bosco cambia di nuovo legale, sarà Simone Pillon, respinto il ricorso, la madre non può tornare nella casa famiglia che ospita i tre bambini. Caos per il derby della capitale che la prefettura sposta a lunedì alle 20.45. Tennis, stasera Dardari sfida Hodar ai quarti degli internazionali. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Arriverà questa sera a Pechino Donald Trump, domani l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo questioni economiche e la guerra in Medio Oriente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, ha detto il presidente americano, ma è verosimile che Washington cercherà la sponda cinese.
18: A nessun paese dovrebbe essere consentito di imporre pedaggi per transitare nello stretto di Hormuz. Su questo Washington e Pechino sono del tutto allineati, sottolinea la segreteria di Stato americana alla vigilia dell'incontro fra Xi Jinping e Trump, che punta sulle pressioni del dragone per portare Teheran all'accordo. La Cina è infatti il principale acquirente di petrolio iraniano, dunque il cliente oltre che l'alleato più prezioso per la Repubblica Islamica, e nelle ultime ore almeno 6 le petroliere cinesi che avrebbero attraversato il braccio di mare nonostante il doppio blocco. Gli Stati Uniti accettino il nostro piano di pace, più aspettano più i contribuenti americani ne pagheranno il prezzo, ripete il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Iraq e Pakistan avrebbero stretto accordi energetici con Teheran, che dimostrerebbe così di avere ancora il controllo dei flussi nonostante l'assedio statunitense. Ci uniremo alla missione difensiva di Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza del traffico marittimo, fa sapere l'Australia, e al Pentagono avrebbero già il titolo della prossima offensiva in caso di fine della tregua. Dopo Epic Fury, Operazione Martello, nuovo nome, nuova missione militare per far ripartire da zero il conto dei 60 giorni entro cui dover chiedere l'autorizzazione del Senato per entrare in guerra. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 ore.
3: 380 persone uccise in Libano dal fuoco israeliano dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Salute di Beirut. 13 morti solo ieri. E ieri l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria una stazione di pompaggio dell'acqua del villaggio di Deir Mimas sul fiume Litani, nel sud del paese. Israele che intanto istituisce un tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre.
19: La Knesset, il Parlamento di Israele, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 di ottobre 2023. Con 93 voti a favore e nessuno contrario, la legge è passata. Prevede anche la pena di morte per i terroristi palestinesi. A marzo era già stata approvata una legge che prevedeva la pena di morte per chi è colpevole di attentato alla sicurezza dello Stato, ma la norma non era retroattiva e non si sarebbe dunque potuta applicare a chi è già in cella. L'approvazione avviene dopo la pubblicazione di un nuovo rapporto sul 7 di ottobre, nel quale si legge che la violenza sessuale è stata sistematica, documentata e perseguibile. L'approvazione della legge è avvenuta non senza polemiche. L'ex ostaggio Ron Braslaski ha partecipato a una manifestazione fuori dalla Knesset chiedendo che il Parlamento si dimetta, accusando della strage non soltanto Hamas, ma anche il governo di Israele. Nelle stesse ore il New York Times ha pubblicato una lunga inchiesta giornalistica che riporta nel dettaglio le testimonianze di palestinesi che descrivono diffuse violenze sessuali commesse da soldati, guardie carcerarie e coloni israeliani. Valentina Furlanetto, Radio 24, il Sole 24 ore.
3: In Gran Bretagna il premier Keir Starmer resiste nonostante le tante dimissioni del suo partito dopo la batosta alle ultime elezioni amministrative.
20: È una lotta per la sopravvivenza politica, quella che il premier britannico Starmer sta combattendo in queste ore dopo la pesante sconfitta elettorale di 6 giorni fa, mentre dilaga una lotta interna al partito laburista che sta mettendo in ombra persino il discorso reale di apertura del Parlamento. La testata The Economist dà Starmer sull'uscio dopo che ben 4 ministri ieri si sono dimessi dall'incarico e 80 di deputati hanno chiesto le sue dimissioni o quantomeno una tabella di marcia per l'addio. Starmer per ora resiste. Ieri nella riunione di gabinetto ha sfidato dato la fronda

0: Giornava Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è in Italia oggi la principessa Kate Middleton per conoscere meglio il metodo pedagogico dell'infanzia, il Reggio Emilia Approach, un tema molto caro alla principessa del Galles che ha fondato la Royal Foundation Centre for Early Childhood. Veniamo all'antivirus. È salito a 6 il numero delle persone in quarantena in Italia, ma il ministero rassicura, la situazione al momento è sotto controllo.
2: È stato rintracciato a Milano il turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima di antivirus. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sacco per la quarantena, con lui per precauzione anche un accompagnatore. In serata è stato effettuato anche un test su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna si è successivamente recata a Messina, dove è stata ricoverata, mentre il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al 25enne calabrese che si trova in isolamento. È invece al momento negativo il test del cittadino sudafricano in quarantena a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. In condizioni critiche, una donna francese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il piano dell'azienda è inaccettabile, così il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sulla crisi dell'Electrolux. Urso alle prese anche con la crisi alla Natuzzi.
3: Scioperi e presidi ieri negli stabilimenti Electrolux. I lavoratori protestano contro il piano di ristrutturazione aziendale che prevede 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il piano del gruppo svedese è inaccettabile, dicono i sindacati, ma anche Federmanager, gli enti locali e il ministro delle imprese Adolfo Urso, che per il 25 maggio ha convocato un tavolo al ministero. Critiche le opposizioni, senza politiche industriali, dice il PD. I nodi vengono al pettine e Italia Viva ha presentato un'interrogazione urgente in Senato. Il governo farà la sua parte, rassicura Urso.
4: Affronteremo con i sindacati e le regioni l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile i lavoratori e gli stabilimenti.
3: Sul tavolo del Ministero delle Imprese c'è anche la vertenza Natuzzi, l'azienda che produce divani con stabilimenti in Puglia e Basilicata. Ieri i sindacati hanno bocciato la proposta dell'azienda di raddoppiare all'80% la cassa integrazione per i 1.755 dipendenti, previsti anche 475 esuberi. Del piano si tornerà a parlare il 19 maggio, sempre al Ministero delle Imprese, dove è previsto un nuovo tavolo sulla crisi Natuzzi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca con il caso Garlasco e i nuovi particolari emersi dalle indagini della Procura di Pavia, la difesa di Andrea Sempio che si affida a 5 perizie per smontare le accuse.
5: Qualche ora dopo l'omicidio di Chiara Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2007, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta, ma tornò consapevolmente sul luogo del delitto. Ne sono convinti i PM di Pavia che, allegando agli atti le piantine stradali della zona, scrivono: non si capisce per quale motivo Sempio, in auto col padre, dirigendosi dalla casa della nonna a quella di famiglia, avrebbe dovuto transitare all'altezza di via Pascoli. Non era lungo il percorso, anzi si trovava esattamente nella direzione opposta. Mi fermai dopo aver notato un'ambulanza e diverse persone, mise a verbale l'indagato nel 2008, ma per l'accusa non è vero simile che, considerata la distanza e la presenza di due rotatorie dalla via percorsa, fossero visibili le persone presenti. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere informazioni da Meta. Per smontare le accuse, la strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a 6 perizie, dal profilo della personalità alle impronte, passando per gli audio delle intercettazioni che nel frattempo sono stati diffusi in rete. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Non potrà tornare nella casa famiglia insieme ai figli Catherine Birmingham. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della cosiddetta famiglia del Bosco contro l'ordinanza con cui era stato disposto l'allontanamento della donna dalla struttura protetta in cui sono ospitati i 3 bambini da oltre 6 mesi. Famiglia che cambia ancora una volta i legali.

0: Simone Pillon, il nuovo legale della famiglia Del Bosco, l'ex senatore della Lega, noto per essere stato tra gli organizzatori del Family Day, prende il posto degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, che ieri hanno deciso di rinunciare al mandato per mancanza di una visione comune con la coppia anglo-australiana. Lo scorso novembre i due erano subentrati al precedente legale Giovanni Angelucci, anche lui aveva deciso di rinunciare al mandato a causa dell'atteggiamento oppositivo dei genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevelyan. Sarà Pillon ora a seguirli nella controversa vicenda giudiziaria finita al centro di un acceso dibattito pubblico dopo la decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che a novembre dello scorso anno ha disposto l'allontanamento dei loro tre figli minori trasferiti in una casa famiglia a Vasto a causa delle condizioni igieniche della loro abitazione e della mancanza di scolarizzazione dei bambini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Minaccia di ricorrere al TAR la Lega Calcio della Serie A dopo la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby della capitale a lunedì alle 20:45 per evitare problemi di ordine pubblico e la sovrapposizione con la finale del singolare maschile degli internazionali di tennis, prevista sempre al Foro Italico domenica.
2: Oggi i quarti degli internazionali d'Italia e la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter dalle 21 all'Olimpico. Il tutto in poche centinaia di metri al Foro Italico come ormai da tempo. Convivenza impossibile invece domenica 17 maggio con la finale del singolare maschile programmata da tempo, cui la Lega Calcio Serie A, colpevolmente inconsapevole della sovrapposizione di date, ha provato appunto a sovrapporre il derby della capitale tra Roma e Lazio. L'altro ieri via Rosellini ha provato il blitz con un comunicato che stabiliva l'orario della stracittadina proprio alle 12:30, insieme alle altre quattro partite valide per la Champions, poco prima, insomma, della finale più attesa del tennis. Tentativo goffo e stoppato ieri dalla Prefettura di Roma, che ha imposto il derby lunedì sera alle 20:45, imponendo di fatto anche il trasloco degli altri match. Sempre che la Lega Calcio ora non ricorra al TAR. Alla fine il paradosso è che la stessa prefettura da tempo aveva richiesto di non far disputare il derby romano la sera e sempre per motivi di ordine pubblico. Esito paradossale appunto di questo pasticciaccio brutto. Intanto oggi tra tennis e calcio attesi al Foro almeno 60.000 spettatori. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E allora ripercorriamo la giornata di ieri e sentiamo che giornata sarà quella di oggi per il tennis.
3: Sinner gioca ormai per i record, Dardari ha fatto emozionare il Foro Italico, Musetti preoccupa e la sua corsa a Roma è già finita. Il martedì degli internazionali è stato pieno di emozioni per il tennis italiano. Il derby tra Sinner e Pellegrino ha dato al numero uno la 31esima vittoria di fila in un Master 1000 come solo Djokovic in passato. Domani ci sarà nei quarti il russo Rublev, ultimo ostacolo prima delle semifinali. Oggi invece è già il grande giorno di Luciano Dardari. La rimonta contro Alexander Zverev, con tanto di 4 match point annullati nel secondo set, è stata il capolavoro della sua carriera. In serata sfida il giovane talento dello spagnolo Jodar, che si è sbarazzato di TN e vale più del 29esimo posto nel ranking ATP che attualmente occupa. La chiusura su Lorenzo Musetti. Contro Ruud ha raccontato di aver giocato su una gamba sola, di essere stato pronto a ritirarsi ma di non aver voluto farlo, ma soprattutto di non avere armi per competere. Lunedì sarà fuori dalla top 10. La preoccupazione però si allunga sul Roland Garros, dove un anno fa si arrampicò fino alle semifinali per poi essere messo KO da un infortunio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiudiamo con la musica dell'Eurovision, musica e polemiche per la partecipazione di Israele.
4: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70esimo Eurovision. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano in finale Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Ieri pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich, un piccolo gruppo di manifestanti ha deposto delle bare con fotografie di bambini morti a Gaza. C'era la possibilità e c'è ancora di dire che Israele non è benvenuto in questa competizione, ha dichiarato Haim Reshet. Questo evento dovrebbe parlare di pace e di arte. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. Siamo in un paese libero, è un profondo segno di democrazia. Le proteste convivono con la manifestazione, ha dichiarato il direttore dell'Eurovision Song Contest, Martin Green, che ha escluso condizionamenti sui risultati. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
1: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia! Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma.
13: Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
14: Questa è Bar Group.
15: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
19: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13.15. Tutte le info su radio24.it.
20: Quattro mattino. Bye.

0: Tutte quante le concessioni dovrebbero essere vietate, bisogna superare questo problema delle concessioni, perché sostanzialmente si dà al privato un uso esclusivo di un bene che deve essere pubblico, quindi dalle spiagge alle autostrade, basta con le concessioni, deve essere tutto gestito comunque dallo Stato o libero.
1: Cosa? Cosa gestito dallo Stato? Ma lei ha idea? No, no, guardi, guardi, io...
2: Cosa?
1: Io... Per carità, mi scusi, con tutto il rispetto, abbiamo una serie di precedenti di cose gestite dallo Stato sulle quali io sinceramente starei piuttosto cauto.
3: Buongiorno Spezia, io sono calabrese, anche se vivo al nord. Tu non hai idea di quante spiagge libere ci sono in Calabria. Io vivo le vacanze tutti gli anni e anche durante l'inverno, e le spiagge libere sono tantissime. Non voglio difendere nessuno, ne ho chiuso, il signore che ha parlato prima, ma veramente ci sono chilometri e chilometri di spiagge immense libere, sono gestite magari male per i servizi, però tu sei libero di star lì quanto vuoi, come vuoi.
1: E io di questo sono felicissimo, cioè sono un grande sostenitore della spiaggia libera, però questa cosa la devi, innanzitutto la devi sostanziare con dei conti, con dei dati, prima cosa. Seconda cosa, non puoi aggirare... la direttiva Bolkestein, non credo che si possa tecnicamente. Terzo punto, quelle che non sono libere, sono gestite bene o sono gestite male? Perché a me, sinceramente, da utente, da consumatore, che la spiaggia sia gestita dalla famiglia di volta in volta calabrese, romagnola, della costiera amalfitana, e che, diciamo, che la gestisce da 100 anni e che offre gli stessi identici servizi pagando pochissimo allo Stato per questo, per la possibilità di gestire questo bene, con incrementi ridicoli del costo delle concessioni e dell'affitto, ma perché? Abbia pazienza per l'impepata di cozze che la fanno meglio.
4: Vabbè, ma se il calcio va male, un motivo c'è per forza, e di solito il pesce puzza dalla testa, quindi ci sono degli incompetenti che gestiscono il calcio in Italia, tutto qua.
1: A me pare veramente questa storia della finale del Foro Italico in contemporanea al derby, secondo caso tra l'altro, mi sembra veramente una cosa gestita con un'incompetenza rara, con un'incapacità di programmazione rara, veramente un livello basso, Le 7:22 minuti e 30 secondi, mercoledì 13 maggio, Carmelo Lauricelli regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio per le vostre voci. Tra l'altro a Punta Marina di Ravenna hanno aperto le... hanno iniziato a fare le gare sulla base della direttiva Bolkestein, e adesso i pavoni gestiscono le spiagge. Allora, le aperture dei giornali di oggi. L'Europa Meta, Meta che è la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, paghi per i contenuti, è l'apertura del Sole 24 Ore. C'è il sì della Corte di Giustizia Europea all'equo compenso agli editori per l'utilizzo online dei contenuti giornalistici. La pronuncia è arrivata nella causa avviata da Meta per contestare la disciplina italiana, che è imperniata sui criteri delineati dall'autorità garante per le comunicazioni, per corresponsione di un equo compenso per l'utilizzo digitale di contenuti editoriali. Soddisfatti gli editori che dicono che è stato riconosciuto il valore delle news di qualità. Così il Sole 24 Ore, che però si occupa sia nella fascia alta sia nella fotonotizia di armi. In che senso? Nel senso che i costi della guerra all'Iran sono saliti a 29 miliardi di dollari per gli Stati Uniti, mentre invece arriva una bocciatura per il programma di riarmo tedesco da parte dei due importanti istituti, il Kiel Institute e il Bruegel Institute, e non è una bocciatura perché spendono soldi per gli armamenti, ma una bocciatura perché per cosa li spendono, e cioè c'è poco digitale, c'è poca innovazione, c'è una modalità di concepire la difesa o la guerra, vedetela come preferite voi, in modo antico. Conte lo sfascia conti, all'apertura del giornale, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese, l'apertura appunto del giornale che di fatto riprende l'apertura di ieri del Sole 24 Ore. Centri a scadere, il titolo di Avvenire, il ministro degli esteri albanese, l'intesa con Roma non sarà rinnovata. E Rama, il premier albanese, corregge: guardate che là in realtà non è che ha detto proprio questo il ministro degli esteri albanese, ha detto se quando scadrà questo accordo che abbiamo stilato con l'Italia, che abbiamo firmato con l'Italia, saremo dentro l'Unione Europea, cosa che è possibile, ovviamente tutto questo sarà da rivedere perché non è più un paese terzo l'Albania evidentemente, ma diventa un paese europeo. Test antivirus allo Spallanzani, l'OMS finora 11 contagiati, il quotidiano nazionale, Iran minaccia nucleare, La Stampa, il caos derby si poteva evitare, il titolo del Messaggero, perché è un'intervista al ministro Piantedosi, lo slittamento del match unica soluzione, in Albania centri migranti presto a regime, dice Trump, da sci minaccia di Teheran sul nucleare, piano italiano per la missione navale Hormuz e l'apertura del Corriere della Sera. La minaccia nucleare dell'Iran apre anche la Repubblica. Meloni scopre il sud per salvarsi dalle urne, è l'apertura del Fatto Quotidiano. Cabina di regia, la batosta al referendum, il nulla di fatto di sbarra, una nuova task force a Palazzo Chigi, il sottosegretario deludente per il mancato impegno CISL, coinvolti gli 8 presidenti di regione. Marina fa piangere il PD, è il titolo della Verità, i Berlusconi restano nel centrodestra, affari e big tech, la Cina di Trump, un viaggio per dimenticare l'Iran, e l'apertura di domani. Libero ci dice che, non si sa chi esattamente, però vogliono abolire la polizia, immigrato si ribella a un controllo, il video postato dalla Salis accende la protesta a Milano, quindi credo, non so se Alleanza Verdi Sinistra, se la Salis medesima. Dannarsi sulla legge elettorale, ma a che pro? Mentre l'Europa si italianizza a sorpresa, l'Italia dimostra pesi e contrappesi adeguati. È il pezzo che apre il Foglio ed è firmato da Giuliano Ferrara. Finale di partito, a proposito di politica molto movimentata, finale di partito è il titolo del manifesto e la foto è quella del premier britannico Keir Starmer. Italia-Alabama, linciato bracciante del Mali, pestato orafo del Senegal, è il titolo dell'Unità. Querele, arma impropria, urgente una riforma per i reati a mezzo stampa. Titolo Il Riformista, Hallis e dei radicali, dice tetto a sanzioni, il giornalismo va difeso. Iniziamo da un paio di cronache locali, diciamo milanesi, ma che in realtà hanno, mi sembra che abbiano un respiro più ampio. Ed è questo, partirei da questo, partirei da una piccola sentenza che ha dei profili di interesse, la racconta Giacomo Valtolina sulla prima pagina dell'edizione milanese del Corriere della Sera, e racconta questo, sui monopattini, colpa anche delle app, che cosa vuol dire? Il giudice ha condannato Hellbiz, che è una di queste società che fornisce i monopattini in affitto, a risarcire la famiglia di un bimbo travolto sul marciapiede. Sentiamo com'è andata. Porta Romana, via Colletta, un marciapiede come gli altri, sicuro almeno finché un monopattino non lo trasforma in circuito. Poi, monopattino sul marciapiede, guarda, da Madonna, gli schiaffi che partirebbero. No, non partono perché non sono una persona violenta, però... Allora, sul mezzo in sharing di Elbiz, un diciannovenne viaggia con un altro passeggero, sul monopattino in due, sul marciapiede. Vabbè, insomma... Un bimbo, poi lo scontro, un bimbo di 4 anni vola a terra, il cranio ferito, dolore, pianti, policlinico. Il tribunale, la società di sharing, si smarca. Non è colpa nostra se l'utente ignora le regole, ma per il giudice di pace, Rossella Barbaro, o barbaro, non lo so, l'articolo 2054 del codice civile non ammette scuse. La violazione del contratto non scagiona il proprietario. Morale: El Biz condannata in solido, 4.861 euro di risarcimento. Per l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Papotto, una sentenza pilota, un monito per i colossi della micromobilità. Chi mette in strada un monopattino, una bici, uno scooter, ne risponde senza ma. Un click sul contratto della app non basta per delegare l'intera responsabilità a chi guida. A proposito di Milano, ha fatto discutere enormemente, lo ricorderete, quest'idea del divieto di fumo a 10 metri di distanza dalle altre persone. In 5 anni, ci raccontano le cronache milanesi del giornale, 79 multe. Guardate, a Milano, per chi non ci viene, si fuma praticamente dappertutto, in qualsiasi luogo, senza mantenere le distanze da nessuna parte, e questo è nella stragrande maggioranza dei bar e locali a caldo. Scrive Chiara Campo, erano spariti posacenere dai tavolini all'aperto, ma mese dopo mese sono ricomparsi. E d'altra parte, che il divieto di fumo esteso a gennaio 2025 a tutte le aree pubbliche o ad un uso pubblico all'aperto, incluse vie e strade, ad eccezione quindi delle aree isolate in cui è possibile rispettare la distanza ai 10 metri da altre persone, fosse una beffa, si era capito subito, ma è confermato dal bilancio delle sanzioni. Allora, 35 multe per inosservanza del divieto di fumo a meno di 10 metri da un altro cittadino. Fa ancora più ridere il conteggio successivo. 5 anni, visto il comune aveva annunciato la stretta con il piano aria e clima approvato già nel 2020, e dal gennaio del 21 era scattata la prima fase di divieto di fumare in alcune aree all'aperto, come fermate di mezzi pubblici, parchi, aree verdi comprese aree cani e parchi gioco, cimiteri e strutture sportive. Appunto, 79 violazioni registrate. E visto che siamo dalle parti di Milano, c'è una cosa anche questa con un respiro nazionale, perché è correlata alle Olimpiadi e ai costi delle Olimpiadi e al potenziale buco della Fondazione Milano Cortina, Il Comune di Milano in questo momento ha 113,7 milioni di euro bloccati, o 113,7 milioni di euro, perché fino al dicembre del 2026 non si saprà se la Fondazione Milano Cortina ha, come è probabile, un buco di bilancio. Non si sa quanto sarà questo buco di bilancio, e quindi ha dovuto accantonare i soldi perché potrebbe essere costretto a metterli dentro. A proposito di denaro pubblico, c'è una storia che ho trovato meravigliosa, si fa per dire naturalmente, che arriva dalla Sicilia. Allora, è successo questo, che in un certo periodo di tempo, all'interno del CEFPAS, che è un acronimo che rappresenta una struttura di formazione del personale sanitario sostanzialmente, sono stati fatti a raffica nel giro di 10 giorni 75 co-co-co, di gente che è stata assunta per fare formazione di medici e infermieri, ma senza alcuna verifica, a quanto pare, sul curriculum di queste persone. Cioè, era utile fare questo oppure no? Secondo l'opposizione in consiglio regionale, Parlamento siciliano, per carità, non mi permetterei mai. Secondo l'opposizione al Parlamento siciliano, queste 75 co-co-co sono tutti parenti, amici, persone vicine al centrodestra. Lo raccontano oggi vari giornali locali, tra cui per esempio la Gazzetta del Sud. E quindi in questo momento è in corso un'indagine che la stessa regione, la stessa giunta regionale sta facendo. Ma la cosa più bella, è che, cosa che io non sapevo, è che potrebbe essere in via di approvazione, così come fu approvata nella precedente legislatura, una norma che blocca tutte le assunzioni in regione nell'anno prima che finisca la legislatura. Cosa fanno in questo modo i parlamentari siciliani? Si autoimpediscono di cadere in tentazione e fare delle assunzioni a nastro per guadagnare voti. Cioè, si limitano da solo, perché dato che non riescono, non si contengono evidentemente. Allora si fanno la legge apposta per evitare assunzioni in regione nell'anno precedente. Però cosa è successo? Che la volta scorsa fu approvata, adesso è stata rinviata, racconta la Gazzetta del Sud, questa approvazione, E quindi si è dato un mese di agio a chi vuole imbarcare gente prima che venga approvata la legge in maniera che possa essere imbarcata. Il paese è così, ragazzi. Una pausa.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: Adoro saltare da una pecca all'altra.
8: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
9: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
8: Io do la password delle caselle a tutti.
10: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
11: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: è più di quanto credi.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tempo in diretta.
7: Giornata con una tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni, specie al centro-sud. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata ancora maltempo al centro e spostamento verso le regioni del sud peninsulare. Meglio altrove. Temperature in calo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
13: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
12: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
13: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
12: Ecco qui.
13: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower
18: 24 mattino.
0: Il mondo del calcio è il peggio del peggio dell'Italia. Dobbiamo dircelo. Dobbiamo dircelo.
10: Ma perché durante le Olimpiadi tutti i gloria, gli alleluia per una bellissima Olimpiade alla faccia di quelli che non hanno voluto l'Olimpiade a Roma? Poi, come tutte le volte, finita la festa, gabbato lo santo e i soldi sono da pagare. Expo, cioè è così, è così.
11: Sì, perché è stato un bel evento, scusi, perché è stato un brutto evento, è stato mal organizzato? No, è stato un bel evento, ben organizzato, ha funzionato tutto bene, ha esposto l'Italia al mondo, diciamo così, poi saranno, come dire, i costi extra saranno da vedere, poi naturalmente, però diciamo, non possiamo dirci che sia stato, no? Che le cose siano andate male. Vedremo naturalmente se ci sarà questo buco della Fondazione Milano Cortina, se quindi gli enti coinvolti saranno costretti a pagare. Il Comune di Milano, come dicevamo, ha accantonato 113 milioni, è una prassi aziendale, in questo caso comunale, abbastanza normale quando sai che hai dei costi che potresti trovarti a sostenere. Vedremo se sarà costretta a pagarli oppure no. A proposito di sport e a proposito di calcio, questa assurda vicenda della finale degli internazionali in contemporanea con il derby di Roma. Il pezzo migliore oggi lo scrive Piero Valesio su Domani, spesso avviene, devo dire, quando si parla di tennis, e diciamo da un avvio naturalistico che non conoscevo, nel senso che citando Yannick Sinner e Luciano Darderi, dice Yannick e Luciano il calcio se lo mangiano, più o meno come i predatori che divorano il maschio dell'anaconda quando questi provano, quando questi, provato da una giornata di intensa attività sessuale, si abbandona sulla spiaggia incapace di opporre resistenza. Almeno l'anacondo si offre alle grinfie altrui dopo aver trascorso ore piacevoli. Il calcio italiano, magma di incapacità e incompetenze, si fa divorare senza aver prima provato piacere. Si offre e basta. Il fatto è noto: a fronte di una finale maschile degli internazionali che potrebbe mettere di fronte due italiani, il cui orario le 17 di domenica era stato fissato nel Mesozoico dall'ATP due anni fa, attorno all'orario del derby di Roma e delle partite collegate in forza del principio della contemporaneità, si è scatenata una bolgia da Asilo Mariuccia, perché in Lega Calcio nessuno ci ha pensato. Si sono accorti tardi che programmare Roma-Lazio in sovrapposizione con una finale che potrebbe concludersi con la vittoria di un italiano 50 anni dopo Adriano Panatta sarebbe stata una follia. Specie alla luce del fatto che sul campo Pietrangeli sarà installato un maxi schermo con conseguente aumento esponenziale delle presenze. Dunque il derby è stato spostato alle 12.30, ma i cultori con più di una ragione l'hanno ritenuto inaccettabile. Dopo giorni di contatti e plausibili vaffa reciproci, ieri il prefetto di Roma ha emesso la sua fatwa. Si giocherà lunedì alle 20.45 con tanti saluti all'impossibilità di disputare il derby al buio per motivi di ordine pubblico, non prima di avere con stizza affermato che a spostarsi avrebbe dovuto essere la finale del Foro, l'immaginifico Luigi De Siervo, AD della Lega, se ne è uscito con l'intenzione di fare ricorso al TAR. Il derby lunedì non credo proprio. E poi il comunicato della Lega. Il ministro dello sport Abodi si dice sconsolato. E il ministro Piantedosi, intervistato dal Messaggero a pagina 3, dice: guardi, lo intervista Ileana Sciarra. Guardi, Prefettura e Questura di Roma, d'intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buon senso per gestire nelle migliori condizioni l'ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemporare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo peraltro che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto, ma non è stato fatto. Lo slittamento del derby era l'unica soluzione percorribile, dice il ministro Piantedosi. Vedremo poi se ci sarà questo ricorso al TAR, cosa dirà il TAR, e pensate se il TAR conferma che il derby di Roma va giocato quella domenica. Diventiamo matti. Una rapida scorsa ai casi di violenza giovanile che si sono registrati in questi giorni. Ieri un fiorentino di 23 anni è rimasto ferito al cuore mentre tentava di difendere la collega che era stata aggredita da due giovani in pieno centro a Prato, piazza Mercatale, davanti al ristorante Casa Targi. Jacopo Cerbai, cameriere fiorentino, 24 anni, tra un mese dopo un delicatissimo intervento chirurgico per suturare il cuore, sta lottando tra la vita e la morte. I due aggressori volevano compiere una rapina. La titolare del locale ha detto al marito non gli dare i soldi. Allora loro hanno provato a violentarla e lui è intervenuto, ha detto lasciatela stare, il cameriere, lasciatela stare, una donna, questo Jacopo Cerbai, e loro lo hanno ferito con un coltello, poi sono stati arrestati. Il coltello è stato trovato nella tasca di un ragazzino di 16 anni. Così come 15 anni ha il ragazzino che insieme ad altri ha ucciso Bakari, un bracciante maliano, nei giorni scorsi, così come a 15 anni il ragazzo che ne ha ucciso un altro di 14 in piazza Municipio a Napoli. Parla la procuratrice, ne parliamo subito dopo il traffico.
18: Strade in diretta.
19: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Alle porte di Genova, sulla A12 Genova-Rosignano, code tra Genova Est e Nervi in direzione Rosignano per un mezzo pesante in avaria all'altezza della galleria Camaldoli. Traffico intenso per gli spostamenti del mattino intorno ai principali centri urbani. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, rallentamenti per un altro veicolo in panne tra Boara e Rovigo verso Bologna. Sul tratto marchigiano della 14 Adriatica si formano code per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione Taranto. È tutto per il momento, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
18: 24 mattino.
11: I reati aumentano e gli autori sono sempre più giovani, ma quello che colpisce maggiormente, spiega la procuratrice per i minorenni di Napoli, Patrizia Imperato, intervistata da Dario Del Porto su Repubblica, le pagine napoletane di Repubblica, pagina 2, è che molto spesso alla base di questi delitti ci sono motivazioni futili o addirittura inesistenti, una violenza gratuita, in certi momenti addirittura nichilista, dice la magistrata. La procuratrice ha preso parte ieri all'udienza di convalida del fermo del quindicenne che sabato sera in piazza Municipio ha ferito gravemente con 3 coltellate un coetaneo di un anno più giovane dopo una lite scatenata da un cenno di saluto rivolto alla ragazza della vittima. Assistito dall'avvocato Mario Bruno, il ragazzino si è mostrato pentito. Tra le lacrime ha chiesto scuse e ha ammesso di essere uscito di casa con quel coltello a farfalla per farsi bello con gli amici, così ha detto sostanzialmente. Roberto Saviano, che ieri ha ricevuto il premio Elsa Morante al Teatro Diana di Napoli, dice: questa resta una delle città più armate del mondo occidentale, vi si registra una consistente facilità di accedere alle armi, naturalmente clandestine. Lo racconta sempre Repubblica, pagina 3, con Pasquale Raicaldo, le pagine locali di Repubblica, mentre Gennaro Scala sulle pagine napoletane invece del Corriere della Sera da questa sorta di mappa della criminalità in termini di numeri. Ogni 2 giorni e mezzo accade un fatto di sangue, il bollettino di guerra dell'area metropolitana. 50 vittime, 21 accoltellati, allora 7 morti, 22 feriti da colpi di pistola, 21 accoltellati. Questo è, 50 vittime in 131 giorni dal 1 gennaio all'11 maggio, un fatto di sangue ogni 2 giorni e mezzo, basta questo numero forse per capire che cosa stia accadendo a Napoli. Quindi c'è una questione di violenza giovanile da una parte e dall'altra parte c'è una questione che più specificamente riguarda il capoluogo campano. Parliamo di industria e lo farei partendo esattamente dall'apertura del Sole 24 Ore, perché forse diciamo vi potrà sembrare strano, ma anche la nostra è un'industria, cioè quella dell'editoria e del publishing generalmente inteso. Giovanni Negri a pagina 2 racconta che di questa decisione che riguarda l'equo compenso agli editori, il via libera arrivato dalla Corte europea. La sentenza depositata ieri nella causa che vede Meta, ossia la compagnia che possiede WhatsApp, Instagram e Facebook, contestare le norme italiane. mentre le norme italiane stabiliscono la necessità di un equo compenso agli editori per l'utilizzo del loro materiale. La sentenza dà il via libera a misure che prevedono che gli

0: Editori di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concesse ai prestatori di servizi della società dell'informazione, racconta Giovanni Negri in questo pezzo, il tutto accompagnato da un commento di Marco Bassini, che insegna diritti fondamentali e intelligenza artificiale all'Università di Tilburg, che dice che in questo modo sono garantiti il diritto d'autore, il copyright e la libertà d'impresa, perché l'equilibrio era questo, no? Cioè il concedere abbastanza libertà d'impresa a Meta e nel contempo proteggere i diritti d'autore. Industria delle armi, il riarmo tedesco che è stato, come si diceva, bocciato nel rapporto di Kiel Institute e Bruegel. La Germania è il paese che spende di più in Europa, ma solo un euro su 8 va a tecnologie come sistemi a guida autonoma e intelligenza artificiale. Arretrato sul piano strategico e tecnologico, racconta Gianluca di Don Francesco appunto sul Sole 24 Ore, un report di due importanti istituti boccia il riarmo tedesco. Il paese che vuole creare l'esercito convenzionale più forte d'Europa si sta preparando a combattere le guerre di ieri anziché quelle di oggi e domani, avvisa Guntram Wolf, autore guida di questo studio pubblicato. Solo una quota limitata degli 85 miliardi di commesse che sono state messe in campo fino adesso è destinata ad armi di nuova generazione, guida autonoma, intelligenza artificiale integrata, come ripete il presidente del Kiel Institute, Moritz Schularik. Ciò che conta è spendere in modo intelligente. Il report sottolinea che la guerra in Ucraina e quella in Iran hanno stabilito un nuovo paradigma per i sistemi d'arma di attacco e di difesa, con il ruolo decisivo di AI, droni e dispositivi a guida autonoma o mista. E a proposito di armi, il dato che ci viene consegnato oggi dagli Stati Uniti racconta, oltre a raccontare di un'inflazione risalita, ci racconta anche che la tregua in Iran non solo è fragile, ma come scrive il Sole 24 Ore, oggi gli Stati Uniti hanno speso 29 miliardi dall'inizio di questa guerra. È l'ultima stima fornita da Jules Hurst, che ricopre le funzioni di controllore del Pentagono, riferita nel corso dell'audizione alla Camera americana, comprensiva dei costi aggiornati per la riparazione e la sostituzione delle attrezzature, oltre che delle spese operative. E chissà su questo fronte come andrà a finire. L'industria con la trattativa su Electrolux, la quale ha annunciato l'altro ieri, ormai lo saprete, 1700 esuberi, è stato convocato un tavolo al Ministero, ma di questo tra l'altro torneremo a parlare più avanti alle 8.35. Sono molti elementi che si mescolano, un problema industriale più generale, guardate il caso dell'Ilva tanto per dare un'idea, e un problema industriale specifico che riguarda il settore del cosiddetto del bianco, che sarebbe quello degli elettrodomestici, che da anni ormai registra una serie di problemi. Ci torneremo subito dopo lo spazio con Paolo Mieli alle 8.35, intanto il giornale radio.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghi in un click. Vai su jethr.com.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: 1492.
11: La scoperta del nuovo mondo.
10: 1463.
11: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
10: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
12: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
19: Sono le 7:59.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Antivirus, nessun allarme ma massima prudenza. In isolamento all'ospedale Sacco di Milano un turista inglese. Test per una donna argentina ricoverata a Messina. Trump vola in Cina. Non abbiamo bisogno dell'aiuto di Pechino per sconfiggere Teheran, dice il presidente americano. Garlasco, Sempio passò davanti alla casa dei Poggi il pomeriggio dell'omicidio, una prova a carico per i magistrati. Caos per il derby della capitale che la prefettura sposta lunedì alle 20:45. Tennis stasera ad Arderi sfida Hodar ai quarti degli internazionali. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano l'antivirus, è salito a 6 il numero delle persone in quarantena in Italia, ma il ministero rassicura, la situazione al momento è sotto controllo.
21: È stato rintracciato a Milano il turista britannico considerato un contatto poiché ha viaggiato sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima di antivirus. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Sacco per la quarantena, con lui per precauzione anche un accompagnatore. In serata è stato effettuato anche un test su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La donna si è successivamente recata a Messina, dove è stata ricoverata, mentre il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al 25enne calabrese che si trova in isolamento. È invece al momento negativo il test del cittadino sudafricano in quarantena a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. In condizioni critiche.

0: fantastiche, una donna francese. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Arriverà questa sera a Pechino Donald Trump, domani l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, sul tavolo questioni economiche e la guerra in Medio Oriente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, ha detto il presidente americano, ma è verosimile che Washington cercherà la sponda cinese.
2: A nessun paese dovrebbe essere consentito di imporre pedaggi per transitare nello stretto di Hormuz. Su questo Washington e Pechino sono del tutto allineati, sottolinea la segreteria di Stato americana alla vigilia dell'incontro fra Xi Jinping e Trump, che punta sulle pressioni del dragone per portare Teheran all'accordo. La Cina è infatti il principale acquirente di petrolio iraniano, dunque il cliente oltre che l'alleato più prezioso per la Repubblica Islamica, e nelle ultime ore almeno 6 le petroliere cinesi che avrebbero attraversato il braccio di mare nonostante il doppio blocco. Gli Stati Uniti accettino il nostro piano di pace, più aspettano più i contribuenti americani ne pagheranno il prezzo, ripete il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Iraq e Pakistan avrebbero stretto accordi energetici con Teheran, che dimostrerebbe così di avere ancora il controllo dei flussi nonostante l'assedio statunitense. Ci uniremo alla missione difensiva di Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza del traffico marittimo, fa sapere l'Australia, e al Pentagono avrebbero già il titolo della prossima offensiva in caso di fine della tregua. Dopo Epic Fury, Operazione Martello, nuovo nome, nuova missione militare per far ripartire da zero il conto dei 60 giorni entro cui dover chiedere l'autorizzazione del Senato per entrare in guerra. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 380 persone uccise in Libano dal fuoco israeliano dall'inizio del cessate il fuoco, secondo il Ministero della Salute di Beirut, 13 morti solo ieri. E ieri l'esercito israeliano ha fatto saltare in aria una stazione di pompaggio dell'acqua del villaggio di Deir Mamas sul fiume Litani, nel sud del paese. Israele che continua ad allargarsi in Cisgiordania.
3: La fattoria di Daoud Nassar e di sua sorella Amal dipende ancora oggi da un documento ottomano ingiallito, custodito dalla famiglia da più di un secolo. Senza quell'atto di proprietà, registrato poi sotto il mandato britannico e poi durante il regno di Transgiordania, la loro terra sarebbe già diventata terra di Stato israeliano. Attorno alla loro collina nei pressi di Betlemme, negli anni sono sorti insediamenti e avamposti dei coloni. Prima le strade sterrate, poi le tende prefabbricate, infine le case. E insieme agli insediamenti è cresciuta anche la battaglia legale. Amal, la sorella, racconta che i tribunali israeliani continuano a chiedere nuove prove, fotografie, aree, mappe, documenti originali conservati negli archivi ottomani. È una corsa contro il tempo perché, mentre le carte vengono cercate negli archivi, in Cisgiordania gli espropri continuano. E dove non arrivano gli ordini di confisca, spesso arrivano i coloni, quelli più violenti. Ulivi sradicati, cisterne d'acqua distrutte, campi resi inaccessibili. Ma Daoud lo ripete guardando la sua collina. Possiamo consumarci nei tribunali, ma siamo ancora qui, su questa terra. La terra è un dono e doni non si vendono. Roberto Bongiorni, Radio 24, Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: In Italia adesso il piano dell'azienda è inaccettabile, così il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sulla crisi dell'Electrolux. Urso alle prese anche con la crisi alla Natuzzi.
4: Scioperi e presidi ieri negli stabilimenti Electrolux. I lavoratori protestano contro il piano di ristrutturazione aziendale che prevede 1.700 esuberi su 4.500 dipendenti e la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il piano del gruppo svedese è inaccettabile, dicono i sindacati, ma anche Federmanager, gli enti locali e il ministro delle imprese Adolfo Urso, che per il 25 maggio ha convocato un tavolo al ministero. Critiche le opposizioni, senza politiche industriali, dice il PD. I nodi vengono al pettine e Italia Viva ha presentato un'interrogazione urgente in Senato. Il governo farà la sua parte, rassicura Urso.
5: Affronteremo con i sindacati, le regioni, l'azienda e sono certo che riusciremo a salvaguardare per quanto possibile i lavoratori e gli stabilimenti.
4: Sul tavolo del Ministero delle Imprese c'è anche la Vertenza Natuzzi, l'azienda che produce divani con stabilimenti in Puglia e Basilicata. Ieri i sindacati hanno bocciato la proposta dell'azienda di raddoppiare all'80% la cassa integrazione per i 1.755 dipendenti, previsti anche 475 esuberi. Del piano si tornerà a parlare il 19 maggio, sempre al Ministero delle Imprese, dove è previsto un nuovo tavolo sulla crisi Natuzzi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca con il caso Garlasco, i nuovi particolari emersi dalle indagini della Procura di Pavia e la difesa di Andrea Sempio, che si affida a 5 perizi per smontare le accuse.
6: Qualche ora dopo l'omicidio di Chiara Poggi, nel pomeriggio del 13 agosto 2020,

0: Non era lungo il percorso, anzi si trovava esattamente nella direzione opposta. Mi fermai dopo aver notato un'ambulanza e diverse persone. Mise a verbale l'indagato nel 2008, ma per l'accusa non è verosimile che, considerata la distanza e la presenza di due rotatorie dalla via percorsa, fossero visibili le persone presenti. I PM stanno anche scavando nel passato digitale di Sempio e hanno attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere informazioni da Meta. Per smontare le accuse, la strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a sei perizie, dal profilo della personalità alle impronte, passando per gli audio delle intercettazioni che nel frattempo sono stati diffusi in rete. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze che erano disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone nella provincia di Rieti. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle quattro giovani senza però aver ricevuto alcuna comunicazione. Di solito il grande acquista il piccolo, questa volta è successo il contrario, la minuta GameStop ha cercato di prendere possesso della ben più grande eBay, per ora però con scarsi risultati.
2: La più improbabile acquisizione dell'anno, copyright del Financial Times, potrebbe non andare in porto. GameStop, catena di rivendita di videogiochi con una capitalizzazione da 11 miliardi di dollari, sta tentando di acquistare eBay, che ha una valutazione 4 volte superiore. Il consiglio di amministrazione ha esaminato a fondo la proposta e ha deciso di respingerla, ha fatto sapere in una nota la società di e-commerce. La proposta prevedeva un acquisto in contanti da 28 miliardi di dollari, di cui 20 finanziati in una banca di investimento. GameStop emetterebbe inoltre 1 miliardo di nuove azioni, garantendo ai precedenti azionisti eBay il 70% della nuova società. In sostanza, Davide, che acquista Golia, lo farebbe offrendo un premio del 6% per ogni azione. Il grande promotore dell'operazione è il CEO di GameStop, Ryan Cohen, aspirante Elon Musk, con un profilo X da 486.000 follower. Cohen sta cercando di mettere pressione alla rivale a colpi di meme e profili fittizi su eBay. Come scritto dal Financial Times, è proprio la sua personalità la vera moneta di scambio per l'acquisizione. La scommessa è che venga percepito dagli azionisti come un amministratore migliore rispetto all'attuale management. Per ora il consiglio di amministrazione di eBay ha detto no, ma Cohen non demorde. Più mi ostacolano, più non accetterò un no come risposta. Lo sconto tech continuerà forse con un'operazione ostile direttamente sul mercato. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Minaccia di ricorrere al TAR la Lega Calcio Serie A dopo la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby della capitale a lunedì alle 20.45 per evitare problemi di ordine pubblico e la sovrapposizione con la finale del singolare maschile degli internazionali di tennis prevista sempre al Foro Italico domenica.
3: Oggi i quarti degli internazionali d'Italia e la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter dalle 21 all'Olimpico. Il tutto in poche centinaia di metri al Foro Italico come ormai da tempo. Convivenza impossibile invece domenica 17 maggio con la finale del singolare maschile programmata da tempo, cui la Lega Calcio Serie A, colpevolmente inconsapevole della sovrapposizione di date, ha provato appunto a sovrapporre il derby della capitale tra Roma e Lazio. L'altro ieri via Rosellini ha provato il blitz con un comunicato che stabiliva l'orario della stracittadina proprio alle 12.30 insieme alle altre quattro partite valide per la Champions, poco prima insomma della finale più attesa del tennis. Tentativo goffo e stoppato ieri dalla prefettura di Roma, che ha imposto il derby lunedì sera alle 20.45, imponendo di fatto anche il trasloco degli altri match. Sempre che la Lega Calcio ora non ricorra al TAR. Alla fine il paradosso è che la stessa prefettura da tempo aveva richiesto di non far disputare il derby romano la sera e sempre per motivi di ordine pubblico. Esito paradossale appunto di questo pasticciaccio brutto. Intanto oggi tra tennis e calcio attesi al foro almeno 60.000 spettatori. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E allora ripercorriamo la giornata di ieri e sentiamo che giornata sarà quella di oggi per il tennis.
4: Il dominio di Jannik Sinner e l'exploit di Luciano Darderi. Uno ormai gioca per scrivere record su record, l'altro ha firmato l'impresa della carriera e oggi sogna di guadagnarsi un pass per le semifinali. Sinner ha liquidato in due set, ieri un coraggioso Andrea Pellegrino 6-2-6-3, il risultato mettendo in fila la vittoria numero 31 in un Master 1000, che significa aver eguagliato il primato di Djokovic e poterlo ritoccare nel quarto di finale contro il russo Rublev. Darderi invece è emozionato contro il numero 3 Zverev, ha cancellato 4 match point in un tie break chiuso 12-10. e ha perfezionato la rimonta al terzo set. Il suo quarto sarà un esame di laurea perché il talento giovane dello spagnolo Jodar vale già più del 29° posto nel ranking ATP che virtualmente occupa. L'altra faccia della medaglia è il volto

0: Preoccupato di Lorenzo Musetti, si è arreso senza combattere contro Ruda, ha un problema evidente al quadricipite della coscia sinistra e avrebbe anche potuto ritirarsi, ma non ha voluto. Lunedì sarà fuori dalla top 10, ma quello che è peggio è che in forse diventa la sua partecipazione a Roland Garros, dove un anno fa si era arrampicato fino alla semifinale con Alcaraz, abbandonata poi per infortunio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Chiudiamo con la musica dell'Eurovision, musica e polemiche per la partecipazione di Israele.
2: Partiamo dai vincitori della prima semifinale di questo 70esimo Eurovision. Mentre si ferma la corsa di San Marino, passano in finale Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldova, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, che dunque rimane in gara nell'edizione boicottata in protesta per la sua presenza da Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia. Ieri pomeriggio le proteste in centro città del movimento Palestina Solidarität Österreich, un piccolo gruppo di manifestanti ha deposto delle bare con fotografie di bambini morti a Gaza. C'era la possibilità, e c'è ancora, di dire che Israele non è benvenuto in questa competizione, ha dichiarato Haim Reshet. Questo evento dovrebbe parlare di pace e di arte. In arena qualcuno ha urlato Stop the Genocide all'inizio dell'esibizione di Noam Bettan. Siamo in un paese libero, è un profondo segno di democrazia. Le proteste convivono con la manifestazione, ha dichiarato il direttore dell'Eurovision Song Contest, Martin Green, che ha escluso condizionamenti sui risultati. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vienna.
1: E prima di salutarci, un aggiornamento sulla notizia di apertura e dunque sull'antivirus. Test negativi per il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e per il suo accompagnatore. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Piera Ceci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino. Noi ci risentiamo alle 8:59.

0: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
1: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
2: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business, nella sua forma più intelligente.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ullalalala, attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: A chi piace la Spini?
13: A tutti i bambini!
14: E allora i panini?
15: E per palati sopraffini?
16: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: 24 mattino.
2: Il 13 maggio e sono le 8:17 minuti. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo, eccoci.
3: Buongiorno, buongiorno. Oggi non ho dubbi, il personaggio del giorno per me è Xiao Quan Wei, che non è un personaggio di primissimo piano, ma do un consiglio ai nostri ascoltatori: correte in edicola e comprate un'edizione, perché sta andando esaurita, del Taipei Times, cioè del giornale di Taiwan, dove non ci sono editoriali sul viaggio di Trump in Cina, ma ci sono i resoconti molto preoccupati di questa conferenza stampa che Xiao Quan Wei, che è il portavoce del ministero degli esteri, un po' come Peskov in Russia, un personaggio notissimo a Taiwan, ha dato ieri, in cui insomma siamo stati molto preoccupati, ha detto continueremo la cooperazione con USA. E qual è il succo? Ve lo dico subito. Il succo è che Trump, che arriva in Cina molto molto indebolito, adesso ti dirò un po' cosa scrivono i giornali americani, ceda su Taiwan, dica pigliatevi Taiwan e datemi la pace in Iran, datemi qualcosa. Arriva in Cina Trump in ginocchio, ben diversa, come notano quasi tutti i giornali, dall'ultima visita che fece 9-10 anni fa, e accolto con ironia. Visto che ci siete, comprate il Taipei Times, ma anche il Global Times, che è il riassunto in inglese dei principali giornali cinesi, perché è divertentissimo. Il titolo di testata è che il presidente cinese ha incontrato il presidente del Tagikistan, il principe di Brunei, un rappresentante dell'UNESCO, e adesso vedrà Trump, messo in questo ordine. Notevole. Il Tagikistan, insomma, è una cosa ironica, raffinata. I cinesi mica sono come te, sono, scusami se ti offendo.
2: Certo.
3: E il Wall Street Journal appunto dice che questa visita 9 anni dopo, 10 anni dopo, è completamente diversa. Allora Trump pose anche delle questioni dicendo qua bisogna introdurre più liberalismo, fare, insomma, fece una lezioncina col dito alzato a Xi Jinping. Adesso arriva debolissimo, dice il Financial Times, che prevede che cederà sulla vendita di armi a Taiwan, impantanato, dice il New York Times, che con ambizioni ridotte, non è così che pensava di arrivare in Cina, e in ginocchio, dicono altri giornali, e il Washington Post dice che non spinge più per avere quei cambiamenti di cui ti parlavo prima. E il Wall Street Journal fa anche un bel profilo sui rapporti di forza con la Cina, dove la presenta come rinvigorita, con una flotta navale più grande del mondo e superiore. Insomma, veramente Trump arriva in condizioni pessime, mentre l'Iran annuncia che se non si sbriga loro porteranno l'uranio al 90%, se non si sbriga a cedere nei negoziati sull'Iran. E non mi sembra che Xi Jinping dia manifestazioni di cedimento. Tra l'altro Fox, c'è una giornalista, Brittany Miller, che è geniale, che ha notato che sul volo l'abbigliamento di Marco Rubio è identico a quello di Maduro. Si presentava, perché quando anche tu mi hanno detto che voli comodo, ti metti comodo quando fai vabbè, però un
2: Pigiama,
3: sono Elon Musk, no, dice identico, fanno un confronto fra una foto di Maduro e una foto di Marco Rubio, dice identici, sono assolutamente identici, le stesse scarpe da ginnastica e così. Forse saranno le origini latinoamericane, adesso non voglio così

0: mettermi a fare delle considerazioni che poi mi accusate di essere, che siano considerazioni di carattere etnico, e quindi non dico una parola di sì. più, però insomma speriamo che qualcosa cambi, ma è una visita molto molto critica. Io fossi stato in Trump mi sarei dato malato, avrei detto, tanto non si è dato mai malato quest'anno a scuola, avrei detto un febbrone, una cosa terribile, la rinvio, perché andare a fare una visita in queste condizioni, tutte queste notizie ovviamente le ritroverete da domani nei commenti dei giornali italiani. E c'è un'altra visita, adesso vengo in Italia, c'è un'altra visita che farà discutere, sì. di cui i giornali per il momento non si occupano, che è la visita di Papa Leone all'Università della Sapienza di Roma. Sarà domani, credo, o domani, dopodomani, domani mattina. Leone XIV andrà, perché farà discutere? Vediamo, dai, ti faccio un esame. Perché?
1: Perché ricordiamo le polemiche, il gran rifiuto che ci fu nei confronti di Ratzinger.
0: Di Ratzinger, benissimo. Cioè, Ratzinger, una ventina d'anni fa, nel 2008, non esattamente vent'anni fa, fu invitato dall'allora rettore Renato Guarini all'inaugurazione del 750° anno accademico dell'Ateneo Romano e doveva tenere una lectio magistralis, però alcuni 67 docenti, fra cui il futuro premio Nobel Giorgio Parisi, scrissero una lettera contestando duramente, cioè un papa non può mettere piede, in realtà era perché era dopo il discorso di Ratisbona, quello in cui era parso che criticasse l'Islam, e i firmatari, i 67 firmatari di questa lettera, impedirono Ratzinger dovette fare un passo indietro e niente, non ci andò e fu considerato una grande vittoria. Allora però lo si fece in nome del laicismo, l'università, il papa che fa lezione. Invece domani grande festa, probabilmente perché Leone è considerato un papa amico, ma oggi c'è una malizia che Angelo Bagnasco, sai chi è, l'ex capo della conferenza episcopale, intervistato da Nico Spuntoni del giornale, torna sulla vicenda e dice l'aver allora impedito a Benedetto XVI di inaugurare l'anno accademico alla Sapienza, l'ho detto che è sul giornale
1: da Nico Spuntoni? Sì, l'hai detto, l'hai detto, no, l'hai detto, sì, sì,
0: va bene. Dico, intervistato alla Sapienza, è stato qualcosa di molto triste che ha fatto il giro del mondo, una vergogna di chiusura intellettuale, insomma fa tutta una lunga tirata contro quello che accadde allora. E perché dico che è malizioso? Perché certo sarebbe strano se domani il nuovo Papa non facesse cenno a questo incidente capitato a un suo predecessore, cioè significa che l'Università di Roma, con la scusa di una volta laica, quando il Papa ti piace, e invece, sì. cioè, è iperlaica quando il Papa non ti piace, e invece è tollerante di quell'altro tipo di laicismo quando il Papa ti piace, e i papi vanno all'università a seconda del gradimento politico del momento. Insomma, non c'è, no? Se capita un incidente a un Papa.
1: Sì.
0: Devono poter dire qualcosa. La vicenda che tiene di politico non c'è niente, no. La storia di cui ho parlato ieri, la Meloni che offre la trattativa sulla legge elettorale, quelli che gli dicono di no, poi sì. ne parlerò di sfuggita.
1: Eccitantissimo, ma, eccitantissimo questa
0: sì, sì, io ho detto, ho giurato, guarda, credo che poco di ascolto che abbiamo in questa trasmissione deriva dal fatto di non parlare mai della legge elettorale. Questa è una cosa, per me è un tabù. E ovviamente continua la kermesse dei tre intellettuali della destra,
1: sì.
0: uno fuori dal governo, Marcello Veneziani, che sulla Verità dice: io ribadisco le mie critiche, ma non voglio essere usato dalla sinistra, quindi non mi telefonate tutti i programmi televisivi che, quando uno fa delle critiche al governo ed è proveniente da destra, cominciano a chiederti di venire lì, dice: sentite, io sono una persona seria, con me non ci provate, lasciatemi perdere, le ho fatto, ho detto quello che

0: dire, ma non voglio venire a fare il jolly come fanno molti altri invece suoi simili, no? Che anzi fanno delle critiche, venendo da destra, fanno delle critiche al governo apposta per essere invitati nei programmi televisivi. Giuli, mi sembra che riceve i complimenti dall'Europa per il suo comportamento, ma per il resto fra i complimenti di Glenn Michalef, che è il commissario dell'Unione Europea per i giovani, la cultura e lo sport, ha detto che ha fatto benissimo sulla Biennale anche a non partecipare all'inaugurazione. Lui dice che fa delle interviste Serena Riformato sulla Repubblica. Tanti, lo sfogo di Giuli, tanti con me in Fratelli d'Italia, mai pensato all'addio, voglio bene, ho abbracciato la Meloni, insomma è pieno di abbracci e cose così, però il giorno dopo è un giorno molto doloroso per tutti, tranne che per Buttafuoco, il quale esce come trionfatore da tutta questa vicenda. È molto, come dire, tratta Giuli come un fratello maggiore, dice Giuli è stato assente all'inaugurazione, ma Giuli è un fratello, tornerà, troverà il modo di venire e tutto si potrà dire, tranne che noi abbiamo litigato. Ma questa è un'intervista ad Antonello Caperale del Fatto Quotidiano, ma non è questo il punto più importante. Che lui dice Giuli è stato piegato dalla ragione di Stato, e poi aggiunge io temo l'Occidente più di Putin. Sai perché? Perché dice Putin, più che Putin temo che l'Occidente, le grandi borghesie di queste democrazie liberali non abbiano ancora digerito il processo con cui la Russia ha fatto fuori da sola l'Unione Sovietica, ha prodotto nel suo seno la forza per liberarsi del proprio ingombrante passato senza il tutor occidentale. Poi inutile che assegni la palma dell'ipocrisia a quei ceti politici, economici e anche culturali che hanno goduto negli anni dell'ambito a favore di Mosca e ora col ribrezzo ne sparlano. Insomma, sono parole che non cadranno
1: nel vuoto, no, non credo proprio, sì.
0: Dice l'URSS, sai, si è liberata questo Putin, è un ex agente del KGB, si è liberata da sola dell'URSS e adesso finalmente questo paese libero e democratico, devi portargli rispetto perché da sola si è liberata dell'URSS. E poi fa delle cose, si è innamorato di Zaia, nel frattempo Buttafuoco ieri è andato nel fienile di Zaia a fare chip chip con lui, e poi adesso propone di portarlo in Sicilia, vuole farlo governatore in Sicilia, ma queste sono cose scherzose. Meno scherzose sono le cose, torna Goffredo Bettini, che dice che in Thailandia, in un'intervista a Caruso del Foglio, in Thailandia ha avuto un problema alla retina e gli hanno messo del gas, e lui dice scherzando che è gas russo e che ha paura di avere le sanzioni perché ha del gas russo in corpo. Ma non è questo che mi interessa, è la parte politica. Dice che i poteri forti, leggo tra virgolette, puntano al pareggio ai tecnici, cioè chi vuole sostituire con il Movimento 5 Stelle che Forza Italia. Io invece dico no, io Paolo Mieli,
1: io Goffredo Bettini, no, le mucchiate.
0: Ora, questa storia dei poteri forti, io ho un ritaglio che mi è piaciuto.
1: Aspetta, ti stiamo
0: allora
1: perdendo. Aspetta Paolo,
0: Tarella, mi senti?
1: Paolo, ti stiamo perdendo un attimo, aspetta.
0: Io ti sento.
1: Oh, adesso sì, ci siamo.
0: Mi senti?
1: Sì, ecco, perfettamente.
0: Dico, questa storia dei poteri forti la tirò fuori Tatarella in un'intervista alla Stampa del 10 agosto del 1994, quindi
1: addirittura
0: 32 anni, sì, perché io sono qua, per questo so, 32 anni, e mai qualcuno che avesse spiegato che sono questi poteri forti, almeno un nome di un potere forte, poteri è messo al plurale, ma io non chiedo 10 nomi di capi dei poteri forti.
1: Un potere forte. Allora, si chiama Giovanni
0: forti.
1: Rossi abita in via, questo è un potere forte.
0: Allora, per spiegare le stragi ci sono i servizi deviati, mai visto un nome dei servizi deviati o dei poteri occulti. Per spiegare la politica si tirano fuori, quando uno non ha niente da dire, tira fuori i poteri forti. E dice chi sono questi poteri forti che vogliono la sostituzione del Movimento 5 Stelle con cose. Ci sarà uno.
1: Aspettiamo un'epistola di Goffredo Bettini. pezzettini da, poi da conservare nella tua collezione, senti, nella quale fai i nomi dei poteri forti, l'elenco dei poteri
0: forti. Ma credi che io non l'abbia mai fatta questa obiezione in privato a tutti i politici, perché in 32 anni questa storia dei poteri forti l'hanno tirata fuori in 10.000, e io ogni volta che li incontro, mi è capitato di incontrare quasi tutti quelli che hanno parlato dei poteri forti, dico: ma me lo dici un nome? E quello comincia a farmi una concione che si va avanti fino a mezzanotte, poi io devo andare a letto perché la mattina dopo c'ho la radio e lascio perdere. Ultimo caso che ti vorrei citare è un caso tirato fuori dal Messaggero con un articolo di Federica Pozzi, bellissimo, fatto veramente molto bene, anche perché il caso merita, e da Repubblica nell'edizione romana, nella cronaca romana, con un articolo di Salvatore Giuffrida e Andrea Ossino. Dice Federica Pozzi, racconta Ostia, sequestri. Ostia è una località di mare vicino a Roma, insomma, anche un po' in alcune parti un po' degradata. Sequestri e pestaggi per riavere un milione sparito, le vittime prelevate in strada e seviziate per ore, tra loro anche il figlio dell'ex finanziere Striano. Te lo ricordi Striano?
1: Certo, ovvio. Quello della Guardia di Finanza che lavorava nell'antimafia, eccetera, eccetera, quello dei dossier.
0: Bravo,
1: per intenderci,
0: indagato,
1: no?
0: Per lo scandalo dello spionaggio fatto con i server dell'antimafia, bravissimo. Sì. Io ti ho fatto un esame a tradimento. E va bene, insomma, il figlio di Striano l'hanno pestato, rapito e così. E mi è venuto in mente che, come tu hai detto spesso, questo te lo devo riconoscere, tutte queste storie, tipo quella di Striano, dei server, dell'antimafia, finiscono nel nulla e ci pensa la malavita che vai a beccare un figlio, e adesso non voglio scherzare su un fatto drammatico, e a riportarle agli onori delle cronache. È un fatto su cui riflettere, spuntano, ce n'è spuntata una anche recentemente, storie di dossier, spioni, grandi titoli sui giornali, poi queste storie finiscono in nulla finché la malavita di Ostia ti prende un figlio di uno dei protagonisti di queste storie e lo rapisce.
1: Sì, è un fatto drammatico, rimette sotto i riflettori questa vicenda, cioè che fine hanno fatto tutte queste inchieste, che fine fanno tutte queste inchieste, emergono?
0: Sono finite nelle mani dei poteri forti e dei servizi deviati,
1: giusto,
0: le hanno messe in un cassetto.
1: Certo. Cioè, probabilmente c'è dietro anche un grande vecchio, credo, però diciamo poi questo sarà da valutare.
0: questo Simone, io non l'avrei detto per radio perché è una cosa un po' spericolata, il grande vecchio non l'avrei detto, però se l'hai detto tu io mi rassicuro.
1: Caro Paolo, ci sentiamo domani, grazie, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
4: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
10: Questa è Bar Group.
11: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
12: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
14: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
13: Ormesani.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
17: Repower.
18: 24 mattino.
1: In tutte le chiacchiere dell'ultimo periodo, chiacchiere poi si fa per dire, naturalmente siamo di fronte ad eventi geopolitici importantissimi, siamo di fronte a grandi discussioni politiche che hanno a che fare con la cultura, il nostro rapporto con le autocrazie, abbiamo a che fare anche con la legge elettorale, se volete, quasi ci stavamo dimenticando l'industria, con una vicenda che ha fatto ritornare prepotentemente sulle prime pagine dei giornali le vicende di un settore che ha sofferto tantissimo negli ultimi decenni ed è il cosiddetto settore del bianco, ossia quello degli elettrodomestici, con Electrolux ad annunciare 1700 esuberi in Italia, che sono passati un po' così, un po' rapidamente. E sullo sfondo la crisi industriale forse più importante in questo momento del paese, che è quella dell'ex Ilva, che è ben lontana dall'essere risolta, con l'alternarsi di ipotetici acquirenti, dei quali l'ultimo, il più solido industrialmente, ossia Jindal, comunque farebbe un'azienda con 3-4 mila, massimo 5 mila dipendenti. Di questo parliamo stamattina partendo da Electrolux, lo facciamo con Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore. Paolo, buongiorno, bentornato, eccoci.
19: Buongiorno Simone e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: E Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, quella che comprende Trieste, Pordenone e Gorizia, uno degli stabilimenti coinvolti da questi tagli di Electrolux è quello di Porcia, siamo in provincia di Pordenone, ma insomma Agrusti ha anche una visione un po' più larga sulle vicende industriali. Buongiorno Agrusti, bentornato anche a lei, eccoci qua.
20: Buongiorno a voi.
1: Allora, Paolo, la decisione di Electrolux, come si diceva, arriva al termine di un, non al termine, a conclusione, l'ultima fase di quelle note, di un periodo nel quale la crisi del settore dell'elettrodomestico è stata fortissima in questo paese.
19: Sì, è così, ci sono due piani, c'è un piano, come dire, internazionale e un piano nazionale. Partiamo dal piano nazionale. Il piano nazionale è che ci sono 1700 tagli, che sono 1700 tagli in due luoghi simbolici e strategici del nostro paese, cioè il nord-est, che è stata la culla del bianco, e le Marche, che sono state altrettanto l'altra culla del bianco, e quindi andiamo proprio al cuore dell'industrializzazione italiana, ecco, e 1700 dipendenti a casa, il 40%, e soprattutto l'annuncio senza discussioni, nel senso che Electrolux ha annunciato che entro fine anno queste persone verranno dismesse. E questo, diciamo, è il piano nazionale, ma non possiamo capire il piano nazionale se non cogliamo il piano internazionale, e qui ritorna a capolino il discorso che dicevi tu prima, il discorso sulla geopolitica e la geoeconomia, perché Electrolux è il simbolo della deriva industriale europea. Ricordiamo che Electrolux è svedese, in questo settore, che è stato uno dei settori trainanti della manifatturizzazione del vecchio continente dal boom economico fino ad oggi. Da circa 20 anni non ce la facciamo più sul bianco come Europa, e dobbiamo ricordare che appunto Electrolux è in una crisi gravissima, e finanziaria ma anche di posizionamento, ed è in questo momento in trattative disperate per riuscire ad avere un compratore che è un gruppo cinese, Midea, che probabilmente porterà 10 miliardi di dollari per avere il pacchetto Electrolux Mondo. Questo cosa contempla? Contempla che prima i cinesi chiedono la pulizia dei conti e la chiusura degli impianti che vengono ritenuti inefficienti. Sono 1700 persone in Italia, ci sono però anche 1300 persone negli Stati Uniti, in South Carolina, che è uno degli stati manifatturieri rimasti anche negli Stati Uniti. Quindi voglio dire, il tema va colto nella sua complessità. Basta dare un numero per ricordare qual è la complessità attuale. Midea, il gruppo cinese, ha 190.000 addetti, fra addetti manifatturieri e addetti commerciali del mondo. Quindi stiamo parlando di un gruppo di cui non sappiamo neanche mai sentito bene il nome in Italia e in Europa, che però adesso sta soccorrendo Electrolux svedese e sta, come dire, facendo macelleria messicana in Nord America, in South Carolina e in Europa, in particolare in Italia.
1: Allora, naturalmente, chiedo scusa, ragazzi, noi a volte perdo gli accenti, Porcia, ok? Così siamo d'accordo, così evitate di continuare a scrivere su questo, avete ragione, abbiate pazienza, un errore. Oggi il professor Mario De Aglio sulla Stampa scrive un pezzo molto interessante, un'analisi sul tema industriale che ci siamo un po' dimenticati, e tutto questo è affiancato da un grafico che parla delle vertenze in atto. C'è l'ex Silva con 9.700 lavoratori, Magneti Marelli 5.900, Casanova 5.000, Beko, altra elettrodomestici, 4.500, ex Alitalia 2.000, Euroallumina 1.500. È questo il quadro che dovrebbe indurre a un qualche livello di preoccupazione. Andiamo sul territorio e poi parlarne più in generale dal punto di vista degli industriali, subito dopo il traffico con Agrusti.
20: Strade in diretta.
21: Bentornati in nostra compagnia. I principali disagi in Piemonte. Sulla A4 Torino-Milano, code per un incidente tra Greggio e Bivio A26 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino, code in uscita a Vado provenendo da Aosta, causa veicolo incendiato in zona di svincolo. Il traffico era anche rimasto bloccato. Ci spostiamo in Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, in colonnamenti per un camion in avaria tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. In Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa-Nord, per un altro veicolo fermo, code tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. A Roma, disagi per chi entra in città attraverso la A24 a causa di un incidente tra Togliatti e Fiorentini. Infine, sulla Pontina, code per un altro incidente tra Castel Romano e Pomezia verso Latina. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.
20: 24 mattino.
1: Dunque, Agruzzi, come la vedete voi dal territorio? Come la vede lei? E...

0: insomma, se si è fatto l'idea che si possa far qualcosa o se non si può far niente, perché io sinceramente vedendo queste situazioni, vedendo questi numeri, vedendo anche i numeri che ci ha fornito Paolo Bricco, osservando il costo dell'energia e delle materie prime per l'Italia, mi viene da dire, bah, non lo so, prego.
1: Ma mi aggancio a quello che diceva Brico. La valutazione che si fa sul territorio non può prescindere da un contesto geopolitico, geoeconomico che stiamo vivendo. Guardate, andate in una concessionaria di auto, oramai trovate il 20% delle auto in vendita sono cinesi. Questa è stata la prima aggressione ad uno degli asset produttivi di questo paese, l'automotive. Lo stesso sta accadendo per l'elettrodomestico da molto tempo. Il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo chiuso le vie della seta, per modo di dire, nel senso che probabilmente sul piano infrastrutturale c'è stato un rallentamento, di questo processo, ma subiamo ugualmente una concorrenza sleale da parte della Cina. Su questo l'Europa è assolutamente acquiescente, se non complice di questa deindustrializzazione dovuta a una competenza dispari che c'è con il sistema produttivo cinese. Noi ci eravamo accomodati all'idea che la Cina fosse la fabbrica del mondo di prodotti a basso costo e a basso valore aggiunto. Oggi non è più così. La Cina esporta prodotti di qualità e soprattutto ha un vantaggio competitivo incolmabile in questa fase. E noi subiamo tutto questo. L'accordo con Midea oggi riguarda questa joint venture, riguarda il mercato americano. L'Electrolux, azienda ancora sotto controllo svedese, ha naturalmente deciso di conservare una piattaforma produttiva in Europa, tra questi anche quelle nel nord-est, in altre parti d'Italia, Lombardia, in Emilia-Romagna, eccetera. Per cui ha presentato questo piano che segnala da una parte una residua volontà di Electrolux di rimanere in Europa, per quanto non sono in grado di dirlo, ma ragionevolmente dobbiamo immaginare che se questa deriva continua, dico, vedremo degli altri film a
0: Sì.
1: seguire rispetto a
0: Sì, con un
1: questo.
0: passaggio, Agrusti, mi scusi, con un passaggio come prevedibile al settore premium e alta gamma, cioè nel senso che è
1: Ma
0: evidente, no? No.
1: è vero, il settore d'alta gamma, ricordiamoci che comunque i cinesi ormai producono anche alta gamma. Ecco, quindi non è la Cina di una volta, per cui
0: Certo.
1: i prodotti cinesi sono più scadenti. Andate a vedere una BYD, un'auto che costa la metà di una Mercedes, diciamo di uguale prestazione, perlomeno. E quindi ci rendiamo conto di come la questione non sia. La competizione si svolge anche sul terreno dell'alta gamma. Ecco,
0: Sì.
1: d'altra parte noi abbiamo dismesso la produzione di acciaio laminato, per esempio l'Ilva, grande questione, ecco, che andrà prima o poi affrontata. Io ho sentito più volte dire che abbiamo risolto la questione dell'Ilva, almeno 8 volte è stato fatto questo annuncio con vari compratori, eccetera. Non è mai successo. Io personalmente, senza coinvolgere l'opinione di Confindustria, credo che l'annuncio fatto da Stammer della nazionalizzazione dell'acciaio inglese debba farci riflettere, debba perlomeno farci riflettere. L'acciaio è strategico per tante ragioni, compreso il programma di rearm EU dell'Europa. Ecco, senza avere l'acciaio, probabilmente tutto questo diventa assolutamente velleitario. Poi abbiamo quindi, noi compriamo acciaio dalla Cina per fare gli elettrodomestici. Ecco, abbiamo un costo energetico assolutamente superiore a qualsiasi altra parte del mondo. Abbiamo una produttività che non è ai massimi livelli, mettiamola così. E nello stesso tempo dobbiamo anche dire che tutta la parte elettronica non la dominiamo, perlomeno nei componenti. Teniamo presente anche un altro elemento. Oggi la lavatrice o il frigorifero sono connessi, no? E la connettività ha a che fare anche con una pervasività possibile pervasività di un controllo da remoto

0: da parte della Cina che ci deve anche
1: se vogliamo anche una questione, è una questione di sicurezza, naturalmente è un elemento, ma è un diciamo. Sì, prego.
0: Dopodiché voglio aggiungere questo: l'Europa ha pensato di mettere tasse sulla vendita del Green Deal anche sull'elettrodomestico, che si chiama elettrodomestico, quindi per natura è elettrico. Nonostante questo, c'è un balzello anche sugli elettrodomestici che deriva da questa filosofia, questa ideologia green che è stata imposta, che è difficile in questo momento da mitigare o da invertire. Ecco, quindi sono tutti questi elementi che ci rendono assolutamente non competitivi, bisogna guardare in faccia la realtà.
1: Mi scusi, Cruzzi, da dove siamo quasi in chiusura? Con Paolo Brico, volevo chiudere con Paolo. Paolo, ma intravedi delle linee di soluzione per tutto questo o per diciamo alcuni settori come quello del bianco in particolare?
2: Beh, vedo delle linee di evoluzione. Magari spiacevoli per noi italiani e per noi europei, ma le linee evolutive sono quelle. Sono d'accordo, assolutamente d'accordo con quello che ha detto Michi Agrusti. Aggiungerei, se possibile, due elementi. Primo elemento, i cinesi fanno questo, cioè fanno prima l'accordo con Electrolux sul Nord America, come ricordava Michi Agrusti, e poi dopo fanno e poi dopo cercano l'acquisizione del capitale, e vedrete che succederà su Electrolux, che ha bisogno di 10 miliardi di dollari di ricapitalizzazioni, di capex, di soldi, e capiterà anche questo, e quindi si prenderà poi anche la società e il gruppo. Primo elemento. Secondo elemento, come linea, come dire, di spiacevole involuzione, c'è la questione che il bianco oggi non ha più forme di capitalismo familiare italiano. Questo va detto, perché sennò occultiamo una parte del discorso, cioè dagli anni 90 in avanti le grandi famiglie del bianco italiano, del nord-est, delle Marche e anche di altre parti dell'Italia, hanno ceduto, hanno abbandonato la fabbrica e hanno ceduto ai grandi gruppi stranieri, non hanno fatto aumenti di scala, e hanno scelto poi di concentrare le risorse ottenute in holding di partecipazioni finanziarie. Hanno abbandonato l'odore della fabbrica. Questo va detto, perché sennò manca un pezzo nel nostro ragionamento. Su questo non dobbiamo essere corrivi, a mio avviso.
1: Grazie ad entrambi, Paolo Bricco, Michelangelo Agrusti. Ovviamente abbiamo solamente sfiorato la questione, cioè poi tutto il resto, il quanto e il tanto e quanto si può fare a livello politico per situazioni di questo genere, effettivamente non lo sappiamo, visti i dati di fondo, il costo dell'energia, il costo dell'acciaio, una concorrenza feroce da parte della Cina, la disponibilità di capitali di aziende di cinesi di quelle dimensioni, segnalava qualcuno, il secondo gruppo al mondo, idea quello che vorrebbe acquisire Electrolux. Vedremo, naturalmente lasciamo la sospesa, è un tema che non si fermerà, così come non si fermerà il tema dell'industria e dei problemi dell'industria italiana. Michelangelo Agrusti, presidente Confindustria Alto Adriatico, Paolo Bricco, inviato del Sole 24 Ore, Carmelo Lauricella, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra. Ci sentiamo domani alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
3: Sentite, io vedo che voi guardate l'orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare. L'accesso

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
2: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
10: One Express, anche entro le 12.
11: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Sono le 8:59.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Non chiediamo una nuova operazione nel Golfo, dice il ministro Tajani, eventuale impegno solo dopo la pace. Antivirus, 6 le persone in isolamento in Italia, al momento è negativo il turista ricoverato al Sacco. Calcio, stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano la crisi in Medio Oriente. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, ma condividere l'impegno del governo per la pace e il percorso che potrebbe portare a un nostro impegno nella coalizione internazionale. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e la commissione esteri e difesa del Senato nel corso dell'audizione sulle iniziative internazionali per il ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro ha aggiunto che un eventuale impegno italiano potrebbe arrivare solo dopo la cessazione definitiva delle ostilità. Il New York Times ribadisce che Teheran ha ancora il 70% del suo arsenale. Sarà certamente un tema quello della guerra, di cui parleranno Trump e Xi. Il presidente americano arriva in Cina questa sera.
14: Con l'Iran non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina o della NATO, ripete Trump alla vigilia dell'incontro con Xi Jinping a Pechino. Il no a qualsiasi imposizione di pedaggio sul transito a Hormuz, il comune punto di partenza fra i due paesi, sottolinea una nota del Dipartimento di Stato.

0: Stato americano. Se la Repubblica Popolare vuole mano libera sul dossier Taiwan, Washington punta sulle pressioni interessate del dragone per portare Teheran all'accordo. La Cina è infatti il primo acquirente di greggio iraniano e l'alleato più prezioso degli Ayatollah. Nelle ultime ore almeno 6 petroliere cinesi avrebbero attraversato il braccio di mare nonostante il doppio assedio. Dimostrazione per Teheran, insieme agli accordi energetici stretti con Iraq e Pakistan, di avere ancora il controllo dei flussi. Washington fa sapere che ci sono 15 milioni di dollari per chiunque darà informazioni sul traffico delle petroliere dei Pasdaran. La Casa Bianca accetti il nostro piano di pace, più aspettano più gli americani ne pagheranno il costo, punge il capo negoziatore iraniano Ghalibaf, mentre negli Stati Uniti a salire dopo quelli della benzina ora sono anche i prezzi dei generi alimentari. E dopo la precedente risoluzione bocciata da Cina e Russia, la nuova bozza per riaprire Hormuz con una operazione di forza firmata da Stati Uniti e Bahrain ottiene l'ok di 112 paesi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sono 6 le persone in isolamento in Italia relativamente all'antivirus, al sacco di Milano. È ricoverato un cittadino britannico rintracciato ieri a Milano e considerato un contatto perché ha viaggiato sullo stesso volo della moglie della prima vittima di antivirus. Al momento il test per lui e il suo accompagnatore è risultato negativo. A Messina invece è stata ricoverata una donna argentina sottoposta al test ieri, che sarà analizzato ora dallo Spallanzani di Roma, dove è arrivato anche il campione del 25enne calabrese in quarantena e intanto in condizioni critiche la paziente francese, mentre il Ministero della Salute italiano tranquillizza, la situazione è sotto controllo. E allora ascoltiamo Giovanni Rezza, epidemiologo, professore di igiene e sanità pubblica all'Università San Raffaele di Milano, al microfono di Roberta Giordano in Effetto Notte.
2: Il nostro ministero mi sembra che abbia fatto ben di più di quello che chiedeva il CDC.
3: Cioè il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, no?
2: Ha considerato come contatti stretti persone che si trovassero, per esempio, in aereo vicino al caso, entro 2 file di distanza, e che avessero effettuato insieme al passeggero un volo maggiore di 6 ore. Il Ministero, allora, che ha fatto? Ha portato una nota sostanzialmente equiparando il basso rischio e alto rischio, e per cui ha applicato la quarantena fiduciaria anche a questi passeggeri che sono arrivati in Italia e che erano considerati a basso rischio. Secondo me hanno fatto bene. Perché? Perché una precauzione in più in questi casi non fa male.
1: Dall'alba la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura di Napoli, sta conducendo tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Adesso andiamo a sentire come stanno andando i mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
4: Buona mattinata a tutti. Dopo i cali di ieri, questa mattina le borse europee partono all'insegna del recupero, del rimbalzo. Parigi più 0,47, Francoforte più 0,90, anche Milano ben impostata più 0,90%. Ieri abbiamo avuto una seduta difficile per tutta una serie di fattori, a partire da quelli di natura geopolitica. Poi abbiamo avuto anche un dato americano molto importante che ha mostrato segnali di peggioramento. Parliamo della lettura peggiore delle attese sull'inflazione, il dato peggiore da quasi 3 anni, perché i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono aumentati ad aprile del 3,8% a causa del forte rialzo dei prezzi energetici, balzati di quasi 18 punti percentuali. Tutto questo alla vigilia appunto dell'incontro tra Trump e Xi Jinping tra domani e venerdì. A Piazza Affari sta partendo con un balzo STM più 5, Prismia più 3, Avio dopo i conti più 2,42, il settore bancario Biperbanca più 1,70, Stellantis più 1,66, mentre abbiamo un calo di circa un punto per l'Ottomatica, Moncler meno 0,8, meno 0,7% per Brunello Cucinelli. Situazione moderatamente positiva per l'Asia, il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,8%. E a proposito di Wall Street, ieri contrastata con l'unico indice in positivo, il Dow Jones, più 0,11%. L'euro a 1,1722 sul dollaro. Per ora è tutto.
1: Chiudiamo con il calcio. Sabato si sono affrontate all'Olimpico in campionato con il netto successo per 3-0 dei nerazzurri, già campioni d'Italia, ma questa sera alle 21 Lazio e Inter si ritrovano nella capitale con in palio la Coppa Italia.
5: l'Inter per il doblete, la Lazio per salvare la stagione. Motivazioni decisamente

0: prezzo, ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Io non voglio fare il bacchettone, ma le famiglie in questo caso, secondo me, hanno una grave colpa. Cioè, dei minorenni alle 5 del mattino liberi, tranquillamente armati per strada. Ma le famiglie dove sono? I genitori dove sono? Caspita.
1: Il barista lo ha ricacciato fuori. Questa è l'Italia di oggi.
2: Il barista, poi, essendo titolare di un'attività di servizio comunque pubblico, gli si toglie la licenza, tranchant, senza problemi, colpirne uno, educarne 100, perché altrimenti non si va avanti.
3: Sì, adesso poi si vedrà. Non vorrei che passasse come il primo dei colpevoli il barista rispetto invece a chi ha aggredito. Poi bisognerà vedere la dinamica. Tutti bravissimi a giudicare. Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Io so che la inizieremo con un monologo e il buon Leonardo Manera ci ha anticipato il tema. Quindi mi siedo, temo un po'. Niente panico. Mi siedo. Aspetta, mi sto sedendo. Oh, sono seduto. Sono all'ascolto, caro Leonardo. Vai.
4: Può darsi, scusa, sì, che mi debba assentare un momento. No. Quindi magari.
3: Perché assentare?
4: Mi devono consegnare una cosa, se per caso...
3: Ma tanto non va il citofono, quindi non posso...
4: Sì, ma ho lasciato il numero di telefono, ho detto eventualmente chiamatemi, perché vabbè. Casomai mi assento.
3: Allora, veloce, dai, leggi velocemente, fai in fretta e vedi... Vabbè.
4: Si sente strisciante, subdolo, vagamente inquietante, ma si sente. Il ministro della Salute, Schillaci, ha dichiarato che non ci sono rischi di una nuova pandemia... E i virologi, tornati prepotentemente alla ribalta, ci assicurano che la trasmissione del virus da uomo a uomo non è così semplice, è più complicato rispetto al coronavirus, alcuni virologi dicono così per la verità. Eppure, spero di no, quel vago odorino di lockdown, che forse mi è rimasto nelle narici da allora, ho ricominciato a sentirlo. D'altra parte anche il maledetto coronavirus all'inizio pareva una cosa lontana, soprattutto lontana dal riguardarci direttamente. Era un problema inizialmente confinato in Cina a causa, forse, chissà, non lo si è mai capito fino in fondo, di un pangolino. Lo ricordate il pangolino, quell'animale che pareva essere la causa prima di tutto, il pangolino, forse? E intanto cominciano a fiorire i primi complottismi, dicono che qualcuno avrebbe già messo in cantiere da tempo i vaccini per l'antivirus, intanto Moderna.

0: Una casa farmaceutica produttrice anche di vaccini sale in borsa. Forse da qualche parte c'è qualcuno che fa il tifo per quei roditori che là, nella discarica, sembra abbiano dato inizio a tutto, chissà. Forse roditori infetti, diffusi volontariamente da qualche virologo in cerca di rinnovata visibilità. Io me li immagino, qualche virologo che in cerca di rinnovata visibilità va in giro a diffondere roditori infetti nelle discariche di tutto il mondo. Ma dopo tutto il casino che è successo col coronavirus, dopo che avremmo dovuto imparare come comportarci lì dalla nave, invece di bloccare tutti in quarantena, alcuni li fanno scendere prima e li fanno andare in giro per il mondo, maledetti. E intanto nelle televisioni si ricomincia a parlare di virus e i virologi sentono di nuovo il profumo dell'esposizione mediatica più inebriante di uno Chanel numero 5. Noi siamo qui ad aspettare, come sempre, sperando che non si ripetano più certe scene come quelle che ci capitò di vedere allora, tipo quelli che inseguivano la persona che se ne andava a spasso sulla spiaggia e a poi 200 metri da casa oltre i quali non si poteva andare, oppure in chiesa sì, ma a teatro no, la DAD, i DPCM di Conte, l'ultimo miglio che non finiva mai dell'allora ministro della salute Speranza, il caffè che si poteva prendere in piedi e non seduti e viceversa, lo abbiamo sopportato per anni, comprese dichiarazioni dell'allora premier Draghi, secondo il quale se non ti vaccinavi o morivi tu oppure facevi morire qualcun altro. Ne siamo usciti migliori? No, ne siamo usciti tutti incazzatissimi, con una bella quota di rabbia in più. Io spero fortissimamente che non si ripeta più nulla di tutto quello che abbiamo già vissuto, ma anche se per caso dovesse esserci qualcosa di simile, vi prego, va tutto bene, ma non fateci più la morale. Non fateci più la morale, perché di gente che ci fa la morale in questi anni abbiamo già avuto abbastanza. Non diteci soprattutto che non usciremo migliori, anche perché dopo sono successi più casini di prima. E non fateci casomai rifare il Green Pass. Il Green Pass, altrimenti io scappo. Prendo una nave e vado via in crociera. Ecco, forse in crociera no, non è il caso. Su una barca a vela, ecco, su una barca a vela, cullato solo dal rumore delle onde e del vento, senza discariche, senza topi e soprattutto senza quel vago odorino nauseabondo di lockdown.
1: E poi in barca a vela si schianta no, contro il primo scafo che incrocia.
0: Mai,
1: come
0: mai.
1: Avvenne? Come avvenne?
0: No, non è vero.
1: Sì. No, ma tranquillo, hai creato tutto un mondo. Anzi, ti ringrazio di aver rievocato un mondo che non ci sarà più e che tu invece hai rievocato come imminente.
0: Ma
1: imminente.
0: Guarda. Ho visto, per esempio, stamattina un post di Burioni, che invece rimarcava...
1: Perché lo chiami così? Perché lo chiami?
0: Burioni.
1: Burioni.
0: Che invece rimarcava, insomma, la...
1: Che cosa? Il lockdown?
0: Ecco. No, il lockdown, che diceva che è una situazione, insomma, seria, e va tenuta monitorata.
1: Vabbè, certo.
0: Quindi
1: va,
0: c'è quel vago odorino che sta
1: odorino
0: venendo
1: di
0: su,
1: di che
0: sta
1: cosa?
0: Salendo quell'odorino.
1: Speriamo di no, speriamo di no. Se mai accadrà è perché sarà necessario, ma non accadrà, non accadrà, non accadrà. Comunque devo dire che mi sono perso vari messaggi di prima che confermano purtroppo che aveva ragione Leonardo Manera nel dire che al sud chiamano la scatola
0: lo scatolo. Ma certo, io c'è quasi sempre ragione, dai,
1: perché lo scatolo scatolone, la scatola scatolona, cioè lo scatolone, e quindi in piccolo è lo scatolo.
0: Sì, ma molti dicono lo scatolo.
1: Lo
0: prendi
1: scatolo.
0: Lo scatolo, sì.
1: Prendi
0: lo scatolo della tintura di salda.
1: Chiediamolo a uno che però è del centro Italia, non del sud. È l'avvocato Maurizio Bianconi che torna con noi. Avvocato,
2: Ciao. Buongiorno, giovani.
1: Tu hai mai sentito un tuo collega del sud dire dammi lo scatolo?
2: Invece... No, non l'ho mai sentito.
1: Ma vedi che maniera.
2: Non l'ho mai sentito.
0: Ma in Toscana,
2: insomma,
0: no.
2: Voglio dire, non mi sembra un peccato né veniale né mortale.
1: No, no, per carità, in che maniera sparge queste notizie? Noi... Però molti confermano che al sud si dice lo scatolo.
2: Non so, io l'ho mai sentito, ma però può darsi.
1: Può darsi, può darsi. Allora, con Maurizio Bianconi dobbiamo parlare.

0: un po' di politica, di quello che succede. Oh ragazzi, guardate che uno dei temi più appassionanti sui giornali è la legge elettorale. Adesso ce la spiega Maurizio Bianconi, perché sulla legge elettorale stanno litigando. Io ho capito che la maggioranza vuole una legge elettorale con un premio forte per chi ottiene almeno il 40% dei voti, far scattare un premio in modo da avere una soglia attorno al 60% di parlamentari di maggioranza per governare in maniera chiara, definita, certa, e a qualcuno questa cosa sembra un po' un pericolo, no? Tu come l'hai capita, Bianconi? Spiegacela meglio.
1: Io sono stato per anni sbagliando un convinto del collegio uninominale, io contro te, te, poi chi vince vince, ne vince uno solo, eccetera. In Italia questo non è neanche pensabile, insomma. Succede di tutto e di più, e abbiamo visto in Parlamento anche quando c'ero io le cose più ridicole mai successe. Quindi il fatto che in Italia ci sia ritorni il proporzionale, cioè un partito prende voti per quello che è lui, no quello che è la coalizione, perché la coalizione va a finire che tutto è il contrario di tutto, mi sembra la cosa più giusta. Poi il premio di maggioranza al 40% mi sembra invece una furbata della Meloni.
0: Una furbata perché, della Meloni, perché?
1: Sì, perché lei è pratica e lo sa che il 40% in Italia è, come posso dire, un limite che è alla portata di tutti. Sia dalla coalizione di destra sia alla coalizione di sinistra. Quindi c'è il caso che quello che prende il 42 abbia il 60% dei seggi, quello che prende il 41 ne abbia il 40%.
0: Però l'idea,
1: e questo è iniquo.
0: Però la razza, sì,
1: ma
0: è
1: l'idea,
0: la razza
1: è
0: la governabilità, esatto, avere cioè chi arriva al 40%, sì,
1: governo. Ci sono sempre due punti che si combattono nella democrazia parlamentare. Quello della rappresentanza e rappresentatività da una parte e quello della governabilità dall'altra. Quindi che un governo che vince le elezioni abbia la garanzia della governabilità è una cosa buona, ma un premio di maggioranza deve essere un premio modesto.
0: Modesto.
1: Non così, perché
0: c'è, esatto, c'è
1: così
0: un'altra
1: si
0: critica.
1: Gioca la
0: sì, c'è un'altra critica che oggi fa il professor Dalimonte, che è grande esperto di leggi elettorali, che dice attenzione, perché se si arriva con un premio di maggioranza per chi arriva al 40% dei voti, al 60% dei seggi, si è vicini alla percentuale con cui il Parlamento poi elegge i giudici della Corte Costituzionale. E quindi si possono poi scegliere i giudici, come dire,
1: è sempre stato così. I giudici della Corte Costituzionale sono sempre frutto di una trattativa, non c'è 60, non c'è 40, perché poi Dalimonte, che è un grande professore ma anche un grande ganzo, perché sta sempre in Dolabatte, io lo conosco da tanto.
0: questo detto toscano, scusa.
1: Sì, cioè vuol dire sta sempre dalla parte di quelli che n'han di più, capito? Mai da quelli che n'han di meno.
0: Vabbè.
1: Ora, siccome la sinistra dice che c'è questo problema, è Dalimonte, questo problema. Il problema è un problema del cavolo, questo qui. Perché i giudici della Corte Costituzionale sono sempre frutto di una trattativa.
0: Beh, però
1: due
0: se uno però ha i voti per sceglierseli, può darsi che la trattativa
1: anche, anche questa è una coglioneria, scusami, perché i voti del 40 e del 60 non sono relativi ai singoli partiti, ma sono relativi alle coalizioni. Ora mi dici te se il giudice che piace alla Meloni in questo momento può piacere alla Marina Berlusconi o a Salvini?
0: Ah, l'hai citata tu, l'ha citata lui. Guarda che non so se è un lapsus o no, a Marina Berlusconi. Perché hai citato Marina Berlusconi, che è fuori dalla politica?
1: Il presidente di fatto conclamato di un partito. Perché se il segretario di questo partito prende il treno o la macchina di Stato e va alla sede della Mediaset, dove lo stanzinano per 5 ore, lei è l'amministratore delegato di Mediaset, io suppongo che lei comanda e lui obbedisce, lo suppongo e direi fondatamente.
0: Anche,
1: a quest'ora, se c'era il pubblico ministero di Garlasco l'aveva bella arrestata, cioè, perché questo è un indirizzo.

0: peso, peso, peso.
1: Anche
0: peso.
1: Se, scusami, non ti sarà sfuggito che Marina Berlusconi proprio è intervenuta oggi, ieri e oggi sui giornali pubblicamente, perché ieri la stampa diceva che attraverso Gianni Letta Marina Berlusconi addirittura era in contatto con esponenti del PD per arrivare a una sorta di pareggio, e lei ha detto
0: è tutto stravero.
1: Ma che ne sai tu?
0: E lo so perché conosco quell'ambiente, conosco quella gente, lo so.
1: E quindi la smentita la dobbiamo
0: Gianni
1: prendere.
0: Letta è il grande amico. Gianni Letta ha fatto tutta la vita quello che diceva di proteggere Berlusconi, e invece era quello che cercava di mettere Berlusconi dentro un certo ambiente, e quindi lo ha anche in qualche maniera, agli occhi miei, non suoi, danneggiato, perché lo ha snaturato.
1: E quale ambiente,
0: è quello che ha sempre gestito la parte politica di Forza Italia, della famiglia Berlusconi. E oggi, siccome Gianni Letta è uno che fa parte del mondo che vuole il pareggio, perché il pareggio consentirebbe alla tecnocrazia di vincere definitivamente, di far fuori il melonismo e la Schlein.
1: Il pareggio per poi avere i governi tecnici, i Draghi, i Monti,
0: tanti già comandano, poi invece qui comanderebbero più la persona,
2: anche se forse a quanto pare,
0: ma non c'è niente di male in tutto questo,
1: è politica. Senti, per esempio, che ti
2: no, dicevo, una coalizione per esempio con la testa Silvia Salis, sindaca di Genova, forse non sarebbe neanche così mal vista, no, dalla famiglia Berlusconi.
0: Ma famiglia Berlusconi, la Marina Berlusconi ha in testa una versione sostanziale e corposa nei confronti della Meloni, più che per quello che dice, per come lo fa, per come lo dice, è poco masticabile, è poco commestibile la Meloni. La Meloni è dura, capito? Sì, no, no, media. Uno. Secondo, la Meloni è io sono donna, io sono mamma, io sono Gesù, io sono la Madonna, e quest'altra invece in quell'altro modo, cioè... capito? Quell'altra è per i diritti civili, no? Per la tradizione della famiglia, l'ha detto più volte, e questo gioco di questo liberalismo un po' radicale, al quale mi sento anch'io da appartenere, peraltro, come idee, si scontra frontalmente con la visione della società della Meloni. Sì. Quindi la Marina Berlusconi è il peggior avversario contenutistico e caratteriale della Meloni.
2: Appunto, dico, forse una coalizione tra un PD, non con Elly Schlein, ma magari con Silvia Salis, e Forza Italia sarebbe forse ben visto da Marina Berlusconi.
0: Marina Berlusconi, il PD al governo non lo vede male. Ora, se ci vede la Schlein o Silvia Salis, va troppo lati, perché Silvia Salis è la revisione, è la Schlein rivisitata e potabilizzata, non è che sia niente di che. La resa più potabile, perché la Schlein mi viene sempre in mente, io ho un'età, quindi ho fatto le assemblee degli anni 60 all'università, cioè era pieno di Schlein con quelle manone, con quell'occhio che dicevano Dio, e i fascisti arrivano, noi faremo fronte, è tutto disperato, non succedeva niente, ma erano tutte disperate con quell'occhio di fuori, e lei è uguale, no?
1: Soprattutto Silvia Salis, si dice invece, per arrivare a Silvia Salis, che sia un po' la mossa di il modo per Renzi per tornare un po' attraverso Silvia Salis.
0: Renzi è una vera eminenza grigia oggi, come oggi nella politica italiana, è l'unico che è veramente connesso con tutti, è stato bravissimo in questo, con tutti gli organi internazionali di pressione, è stato straordinario.
1: L'hai citato tu, non c'entra niente, ma l'hai citato tu Garlasco facendo una metafora, un sillogismo. Sì. Ti chiedo però, non c'entra nulla, ma così per fare un salto di pane in frasca, ma tu da avvocato, tutta questa attenzione del popolo, della gente, degli spettatori che c'è per il caso Garlasco, le trasmissioni, da avvocato, ti dico, e gli avvocati che vanno in tutte le trasmissioni, l'avvocato difensore, l'avvocato di Sempio, di Stasi, no? Tutti gli avvocati, come si fa? Cosa ne pensi?
0: Io penso che se fossi il presidente nazionale degli ordini degli avvocati, questi li sospenderei tutti.
1: Adesso, che male fanno.
0: Sì, perché l'avvocato deve fare l'avvocato, non l'attore. L'avvocato fa i

0: processi sulle carte, sulle prove, sui processi.
1: Ma li fanno poi, dopo li fa, cioè, è ormai...
0: ma dopo, almeno dopo, no, almeno
1: insieme,
0: dopo.
1: Contemporaneamente, cioè dal il mattino e il pomeriggio lavora, e poi la sera va in TV.
0: Non è ammissibile gestire la giustizia in questo modo da show.
1: Sai qual è però il timore? Il timore che secondo me molti di questi avvocati non vorrebbero andare in queste trasmissioni, ma capiscono che per l'opinione pubblica il giudizio non si forma in aula ormai, si forma in TV alle 20:30.
0: Esatto, formandosi in TV te capisci che ogni processo perde valore. Guarda, io sono sempre stato convinto, ho anche un po' seguito il caso, che quando un imputato subisce due processi di merito da due tribunali diversi e ha nel merito preso la soluzione per insufficienza di prove,
1: cioè stasi,
0: e arriva in Cassazione, o c'è un vizio di diritto grosso come una casa, o la Cassazione deve confermare, perché la Cassazione nell'analisi dei fatti non ci può arrivare.
1: La pensi come Nordio, anche Nordio.
0: Nordio sarà buffo, ma Nordio di legge sarà buffo, la gente gli sta un po' così, dice che stai mezzo male, però ci capisce, non è mica un imbecille. Questo Stasi è stata una condanna forzata da un'improprietà della Cassazione, perché andava assolto per insufficienza di prove, non perché lo dice Maurizio Bianconi, ma perché l'avevano detto due tribunali di merito. Ora, poi se è colpevole nel vero o è innocente, a me non mi riguarda, tu devi essere colpevole o innocente secondo le prove che sono capaci di portare. Ora hanno preso quest'altro disgraziato che Mattarino parla da sé, questo non è normale.
1: Questo guarda che maniera, sai che maniera, dice che fa dei soliloqui in macchina e da
2: dall'età di 12 anni,
0: ma
2: non
0: è
2: da
0: tanto normale, ma è portata al esatto,
1: sì. Si sa, dice che da quando ha 12 anni Manera parla, fa dei grandi soliloqui da solo, ma Leonardo, ma neanche con l'amico immaginario Leonardo
2: proprio... no, da solo anche per strada.
0: Io, siccome sono stonato da fare schifo, ma mi piace cantare in macchina, canto invece a squarciagola.
1: Bravo.
0: Se avevo messo una cimice a me, morivo tutti di pizzichi.
1: Infatti io la stessa cosa ho detto, io non lo so se Sempio sia innocente o colpevole, certo che io canto in macchina, questo invece fa dei grandi chiacchierate.
0: Questo è un po' Mattarino, è un po' di fuori.
1: Adesso ne è uscita un'altra, aspetta che devo andare alla borsa, che la nuova frase che diventerà un po' un tormentone, che in uno dei soliloqui ha detto: sono un po' preoccupatino, parlando di se stesso, sono un po' preoccupatino. Allora, vedo Deborah Rosciani, la borsa, poi torniamo con Maurizio Bianconi. Vai, Deborah.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
5: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
6: 1492.
7: La scoperta del nuovo mondo.
6: 1463.
7: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
6: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
8: adoro saltare da una pecca all'altra.
9: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
10: Spedisco 1000 pack una alla volta.
9: Io do la password delle caselle a tutti.
11: Basta follie. Salva la tua azienda con la Pack Office, il gestionale pack multicasella multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
12: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Buona mattinata a tutti da Deborah Rosciani, seduta positiva in borsa in Europa in questo momento con i listini che tentano di recuperare i cali di ieri. Per la verità si sta già sottigliando il rialzo di Parigi, adesso più 0,08%, Francoforte più 0,85%, a metà strada Milano in rialzo dello 0,65%. Il mercato naturalmente vede salire l'attesa per l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. A questo summit parteciperanno anche numerosi CEO americani, e cioè i capi azienda delle più grandi imprese statunitensi, fra i quali, come è emerso solo nelle ultime ore, ci sarà anche Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, che inizialmente era dato per non partecipante appunto a questo evento. E poi c'è anche chiaramente il monitoraggio continuo sull'andamento dei dati economici. Ieri è emerso che negli Stati Uniti in aprile l'inflazione ha avuto una fiammata inattesa e salita del 3,8%, soprattutto sul fronte dei prezzi energetici, saliti del 18% su base annuale ad aprile. Piazza Affari, vediamo i migliori titoli in questo momento. STM più 5,46%, Avio dopo i conti più 4,54%, un'altra crescita di Diasor in più 2,90 e inevitabilmente nuova crescita per i titoli del settore energetico a partire da Saipem in rialzo del 2,7%. Il petrolio su che livelli sta? Il Brent a Londra è intorno ai 107 dollari al barile, il greggio americano è intorno ai 101. Per quello che riguarda i titoli di peggiori di Milano in questo momento, Moncler meno 2, Lottomatica meno 1,32, meno 1,3% anche per Brunello Cucinelli e Ferrari. Per ora è tutto.
20: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
21: A chi piace la Spini?
22: A tutti i bambini!
23: Anche ai ballerini!
24: E per palati sopraffini
25: c'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
26: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
1: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it. In collaborazione con
16: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: sempre ospiti e discorsi della vostra ganga. Codarde!
1: Evviva Manera, il più saggio di tutti!
2: Le truppe comandate dal generale Manera sono entrate vittoriose a Durazzo e a Tirana.
3: Sì, ricordiamo, c'è qualcun altro, vai.
4: Certo che a Radio 24 diffondete tanto di quell'ottimismo, ragazzi.
3: Ma dai. Allora, Maurizio Bianconi, che ricorda, autore di Geopolitica e Realpolitik, libro che trovate solo su Amazon. No, sai perché c'era il messaggio di prima? Perché Leonardo Manera sull'Albania, Leonardo Manera suggerisce come unica soluzione quella di tornare all'impero italiano con le colonie nelle quali mettere tutte le cose che non ci vanno bene, no?
5: Centrali nucleari, extracomunitari irregolari.
6: Guarda che quella che di una centrale nucleare a Tirana è un'idea che ho avuto anch'io.
3: Davvero?
6: Secondo me era la cosa massima.
3: Cioè, tu sei per la centrale nucleare, però mettiamola in Albania, ma scusa.
6: Sì, perché in Albania non ci sono le leggi che ci sono qui. Lì hanno due bandetti.
3: Ah, non per dire così, se succede un problema.
6: Se succede lì, succede anche qui, perché siamo due divisi da niente. E quindi no, quello no, se succede un problema, è che ci sarebbe una semplificazione procedurale e soprattutto ci sarebbe il fatto che qui in Italia la gente se ne scorge, ma c'è sempre un referendum che ce lo vieta.
3: Vedi Leonardo che alla fine le tue idee sono geniali.
5: Avrei un'altra idea.
3: Attenzione, ce n'è un'altra. Aspetta che quando è il momento delle idee, Bianconi, non bisogna
5: per avere la quadratura del cerchio in politica, secondo me la cosa ideale sarebbe che Marina Berlusconi si candidasse alle primarie del Partito Democratico, così si metterebbero tutti d'accordo.
6: No, sì, vabbè, tanto il casino è generale, quindi casino più, casino meno, si può fare anche con teste, non è che non mi scandalizza mica più niente.
3: Senti, ti dovrei fare una domanda su questo argomento. È un argomento un po' delicato, non tanto per la domanda, ma temo le risposte da parte tua che ogni tanto ti lascia andare.
6: Sta tranquillo.
3: Il tema è Nicole Minetti, vicenda che tu hai vissuto da parlamentare, le cene eleganti, ruba qua.
6: Minetti peggio.
3: Tu ricordo che tu, se non sbaglio, ti arrabbiasti quando c'era da votare che secondo molti Berlusconi poteva supporre che Ruby fosse la nipote di Mubarak.
6: No? Sì, ma arrabbiai, poi mi adeguai, lì veramente
3: ti adeguasti.
6: La disciplina del partito, perché fu bravo Panis in quella circostanza, perché che era un deputato e un avvocato, perché spiegò che non era la nipote,
3: ma che Berlusconi pensava
6: che Berlusconi avesse supposto che e di fronte a questo giro la mia coscienza fece una curvettina e non votò, ma stette zitta,
3: ti ha convinto l'avvocatese di Panis,
6: l'avvocatese di Panis mi tenne buono, mentre non mi tenne buono il fatto che la Minetti fosse candidata al Consiglio regionale della Lombardia.
3: È stata eletta.
6: Non io e basta, posso anche citare col suo garbo educatissimo che non corrisponde alle mie madonne, ma che comunque il concetto è uguale, Massimo Corsaro si oppose con tutte le sue forze.
3: E ho capito, e poi uno che si oppone è stata eletta in Lombardia, peraltro manco in Toscana, quindi
6: no, va bene, ma era una questione di credibilità.
3: Che pensi della grazia?
6: Penso che è una cosa che ci si poteva risparmiare, ma che ci si poteva anche risparmiare tutto il casino che è stato fatto su una questione marginalissima, insomma.
3: Sì, è vero, è marginale, però rievoca, come dire, tutta una stagione.
6: Rievoca, ma per la forza di rievocazioni è come quello che va con quella che stava 20 anni fa e fa le cose, fa le rievocazioni. Le rievocazioni sono fini a se stesse, non giovano al dibattito.
3: C'è una domanda, aspetta, c'è Vito da Cuneo, fa un intervento sul quale puoi rispondere. Vito, buongiorno.
7: Buongiorno a voi. Prego. Ragazzi, sì, No, la mia domanda è se non potrebbe funzionare un meccanismo elettorale che io potrei definire maggioritario proporzionale, in base al quale i risultati elettorali sono moltiplicati per un coefficiente che è uguale al risultato ottenuto. Cioè, uno ha ottenuto il 20%, gli si assegna, si moltiplica il suo risultato per 1,20. Quello che ha ricevuto il 19%, l'1,19. Alla Camera, tanto per fare un esempio, ci sono 400 seggi disponibili. Una volta esauriti i seggi, l'ultimo che arriva si prende quello che c'è, gli altri stanno fuori.
8: Vabbè, mi sembra anche Bianconi, mi sembra Vito ha studiato
6: la sigla. Vabbè.
8: È questione matematica, insomma.
6: È a forza. Non lo so. La gente, magari è un metodo ingegnoso, io non voglio discutere.
8: Però ci ha capito una serie. No, io andrei al traffico così, aspetta. Direi che il commento è traffico, vai.
9: Strade in diretta.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. I maggiori disagi sull'Appennino Tosco-Emiliano. La A15 Parma-La Spezia è al momento chiusa tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia a causa di un incidente con veicolo incendiato e mezzo pesante coinvolto all'interno di una galleria. Code all'uscita obbligatoria di Berceto provenendo da Parma. In Emilia, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, code per lavori tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione Brescia. In Lombardia traffico molto intenso intorno al polo fieristico di Rho per un importante evento e code anche in tangenziale ovest all'altezza degli svincoli in prossimità del raccordo Fiera. Infine sul tratto abruzzese della A14 Adriatica forti rallentamenti per la rimozione di un veicolo incidentato tra Lanciano e Ortona verso Bologna. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
9: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Il ponte sullo stretto lo facciamo con dei container pieni di scorie nucleari, ce ne sono a migliaia, voglia, avanzano pure.
1: Allora, siamo qui con Maurizio Bianconi, poi ci sarebbe l'altra questione che alcuni giornalisti, con Cita De Gregorio per prima, ha rilanciato questa idea che ci sarebbe un'altra amante che riguarderebbe un altro mini, ma io non lo so veramente, non, vabbè.
2: Ma bisogna capire se tutto questo ha una rilevanza politica o no, sempre.
1: Siamo sempre.
3: Voi che siete gente di cultura e di storia, sapete che c'era un cattolicissimo presidente della Repubblica che aveva notoriamente un amante che frequentava, cattolico, che disse ai suoi compagni di partito, ormai è storia, a me mi dovete giudicare della cintura in su, non mi dovete rompere le scatole della cintura in giù. Insomma, sarebbe l'ora di finire con questo puritanesimo che non è neanche italiano, è calvinista, è americano, salvo poi far salva a Clinton, quando dicevano americani bisogna tenere i denti stretti, tenomoni, sbagliati, sì.
1: No, vabbè, sì.
3: Però lui l'ha fatta salva.
1: No, che, però, senti, però la questione è, a me sta bene, io sono l'anti, come dire, a giudicare.
3: Ognuno si faccia i fatti suoi. Favoritismi è un altro
1: conto. No, va bene, sì, e poi soprattutto però non ci sfrangiate i cabasisi con Dio, Patria e Famiglia, cioè famiglia
3: ma
1: tradizionale.
3: No, ma questo l'ha sempre fatto.
1: Ma allora, per un pizzico di coerenza.
3: Un papa che aveva 6 o 7 figlioli, voi chiamate, ci chiedete la coerenza a una società di cattolici, è come chiedere il rosario a un indiavolato.
1: Ho capito. Allora, se non c'è coerenza,
3: Non devono rompere i coglioni, io sono d'accordo. Ma non è una questione politica, puttana Eva.
1: No, politica no. Se però
3: è una questione etica.
1: No, però se la rendi politica.
3: D'altro canto, guarda, scusa.
1: No, scusa, però se la rendi politica dicendo
3: italiano, sì. E ero divorzista. E quando dissi a Giorgio Almirante, col quale avevo un ottimo rapporto, anche se la pensava in un modo e in un altro, ma come fa lei a essere antidivorzista quando è nelle condizioni in cui è, e in un partito dove nelle sue condizioni ci sono l'80% dei suoi iscritti, perché sono tutti una massa di sciagurati, che aveva fatto la Repubblica, che era stato di qua, di là, latitanti, erano tutti con una moglie e un'altra moglie. Disse, la questione politica supera questo. Non è vero, la questione politica su certe questioni etiche non supera proprio niente, gli dissi. Glielo dissi allora, che sono passati 50 anni o 60, glielo direi oggi.
1: Sì. Io ripeto,
2: vuol dire anche sottostimare l'elettorato, pensare che siano tutti dei caproni che non si rendono conto delle...
3: è di fronte alla religione, alla fede, tutto fa. I comunisti si facevano ammazzare per il comunismo, pigliavano le sentenze di colpevolezza. Quando c'è l'ideologia di mezzo si fa di tutto. Guarda,
1: però,
3: mi devi credere, perché ci sono passati.
1: Un aspetto, sicuramente l'hai detto anche tu, se ci sono poi dei favoritismi, questo è sbagliato. E io ci aggiungo, anche se tu ne rendi una questione politica, a dire tutti i giorni esci a dire la famiglia è solo quella, quantomeno c'hai la faccia come, no?
3: Ma non è mica, mica solo su questo.
2: Basterebbe dire Dio, Patria e Famiglia allargata, così già sarebbe
1: Dio
2: più coerente.
1: E famiglie, non lo so.
3: Sì, no, Dio, Patria e Famiglia andrebbe già meglio, poi sì. Dio è tutto soggettivo, Patria non se ne parli neanche.
1: Famiglie, vabbè. Allora, dai, ci dobbiamo fermare. Ti ringraziamo, Maurizio Bianconi, Geopolitica e Realpolitik, prendetelo su
3: Amazon.
1: Grazie
3: a voi, alla prossima.
1: Grazie, ti ringrazio.

0: Siamo moltissimo. Allora, caro Leonardo, dobbiamo tirare le fila. Abbiamo parlato della tintura di capelli di Sal Da Vinci. Abbiamo detto che quindi c'è. Tu sei sicuro di questa cosa? Sì. D'altro, vedi, siamo partiti da Sal Da Vinci, abbiamo finito con comunque la famiglia, le famiglie. Però questa idea delle colonie, da dove ti è venuta così?
1: Così, sono quelle idee straordinarie che nascono per caso e poi trovano sicuramente una realizzazione.
0: Però ricordiamo a tutti che Leonardo Manera non fa più, se l'avete notato da qualche tempo, il giornale Radio Meloni. C'è stato un intervento censorio.
1: Della voce. No, mi ha chiamato Marina Berlusconi, tra l'altro.
0: Mi ha chiamato Marina Berlusconi a dire che questa cosa era effettivamente un'ironia un po' esagerata. A tutti quelli ancora Sal Da Vinci, che tristezza, dai, basta, esprime la nazional popolarità, e quindi io spero che trionfi all'Eurovision. Non succederà, ma sarebbe un sogno incredibile. Bene, Leonardo, hai appuntamenti, hai cose da dirci, hai video citofono?
1: Venerdì sono a Pinerolo.
0: Venerdì a Pinerolo, molto bene.
1: Teatro sociale di Pinerolo. Tra l'altro non ci metterò parecchio, non so se magari venerdì non vengo, se finisco tardi. No. Vabbè, poi vediamo.
0: In che senso non vieni qui? Ma non vengo a Pinerolo?
1: No, ma neanche da casa. No, non faccio la trasmissione qui radiofonica, né qui, adesso vediamo un po' come mi sento. Voglio un po' di libertà.
0: Va bene, libertà! Libertà!
1: Libertà!
0: A domani!
2: Ah, così!

0: È possibile programmare la normale plastica perché si decomponga in giorni piuttosto che mesi o anni, una sorta di obsolescenza programmata imposta artificialmente per evitare che un rifiuto in plastica finito nell'ambiente ci resti indefinitamente? Buongiorno da Maurizio Melis, l'idea è venuta a un gruppo di ricercatori della State University del New Jersey che, non soddisfatti dei progressi fatti dalle bioplastiche, si sono chiesti se fosse possibile introdurre nei polimeri che compongono le plastiche tradizionali una sorta di bomba a orologeria che le renda degradabili in tempi molto più rapidi ed entro certi limiti programmabili. Per riuscirci, i ricercatori hanno preso ispirazione da polimeri naturali quali il DNA e l'RNA, che contengono dei precisi punti di fragilità a partire dai quali iniziano a frammentarsi. Punti che hanno tentato di introdurre anche nelle plastiche di tutti i giorni, anche se parecchi dubbi e aspetti da chiarire rimangono su questo approccio. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20:45. Buona giornata.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
9: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
10: Questa è Bar Group.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Ulisse, ho voglia di navigare.
15: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
14: No, voglio navigare con il gigante.
15: Ah!
16: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
17: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Sono le 11.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Il viaggio di Trump in Cina, Pechino pronti a collaborare con gli Stati Uniti. Petrolio con blocco Hormuz, shock senza precedenti, secondo l'Agenzia dell'Energia. Scuola, la Corte Europea boccia l'Italia, il sistema di assunzioni viola il diritto dell'Unione. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti.
20: Quando c'è di mezzo Donald Trump le sorprese raramente mancano. Questa volta l'hanno avuto i reporter in viaggio verso Pechino al seguito del presidente USA. Durante uno scalo tecnico in Alaska per fare rifornimento, i giornalisti hanno visto salire sull'Air Force One il numero uno di Nvidia Jensen Huang. La novità dell'ultimo minuto farà sicuramente piacere al padrone di casa Xi Jinping, perché la Cina vuole i chip di ultima generazione prodotti dalla casa americana. Farà molto meno piacere all'establishment militare USA, che preferirebbe mantenere il suo vantaggio strategico sul terreno dell'intelligenza artificiale. Certo è che potendo eventualmente mettere sul piatto i chip di Nvidia, il potere negoziale degli americani cresce e le possibilità di strappare un compromesso onorevole sui dazi aumentano. Per il resto l'incontro verterà sicuramente anche sulla guerra in Iran. Trump non lo ammette, ma potrebbe chiedere a Xi Jinping un aiuto per ammorbidire la linea di Teheran. L'altro tema sul tavolo potrebbe essere Taiwan. Se il presidente USA dicesse che gli Stati Uniti si oppongono all'indipendenza dell'isola, anziché dire, come hanno fatto fin oggi, che non la appoggiano, sarebbe un cambiamento piccolo a livello semantico, ma tutt'altro che trascurabile sul piano politico. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
18: La domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua nel 2026, ovvero 1,3 milioni di barili al giorno in meno rispetto alle nostre previsioni prebelliche. È l'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero. A più di 10 settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, spiega l'agenzia, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record. E anche l'Unione Europea lancia l'allarme. Siamo di fronte a una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili, ha dichiarato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen all'arrivo al Consiglio Energia Informale in corso a Cipro. Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati, di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale, negativi al momento i test sui 6 pazienti italiani in quarantena. Il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione e quanto ha stabilito la Corte Europea di Giustizia accogliendo il ricorso della Commissione. Per l'esecutivo europeo tale sistema è incompatibile con la normativa dell'Unione in materia di contratti a tempo determinato che prevede limitazioni al loro ricorso e favorisce le procedure di assunzione a tempo indeterminato. E per il calcio, stasera all'Olimpico dalle 21 la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Sabato scorso le due squadre si sono affrontate in campionato, sempre proprio all'Olimpico, con il netto successo per 3-0 dei nerazzurri. Ma stasera c'è in palio il secondo trofeo nazionale. Sentiamo il tecnico dei nerazzurri, già campioni d'Italia, Cristian Chivu.
0: Sappiamo tutti che vincere i trofei non è mai scontato e ci provi fino in fondo, ti devi giocare, ti devi meritare tutto, poi non fai la conta, non fai quello che riesci a guadagnarti a fine stagione. Una squadra come l'Inter ha come obiettivo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, cercare di vincere trofei. Per fortuna uno l'abbiamo vinto e faremo di tutto per cercare di vincere anche il secondo.
18: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, Gera 24 torna alle 12.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Colesterolo? O ti senti così?
2: Ah!
1: O ti senti ACT?
2: Ah.
1: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
6: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da €24.900 con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.

0: Spria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Spria Arbor Club. Live life well.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono nomi che da qualche anno ci suonano in modo diverso, basta sentire la parola virus per chi si riaccende una memoria collettiva molto precisa. Negli ultimi giorni l'antivirus è tornato al centro dell'attenzione, ma tra percezione pubblica e valutazione scientifica c'è spesso una distanza che vale la pena colmare. Lo facciamo oggi col professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Professore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Professor Andreoni, al di là dell'attenzione di queste ore, dal punto di vista strettamente scientifico, quanto cambia davvero lo scenario epidemiologico quando emergono casi come questi? Siamo davanti a un evento che modifica il livello di attenzione sanitaria oppure a una situazione che rientra in un quadro già noto e monitorato?
2: Questo evento deve mantenere alto il controllo che si sta facendo sulla possibilità di nuove pandemie, di nuove infezioni, ma certamente non deve destare particolare allarme, perché se noi calcoliamo che nel 2025 tra Argentina, Bolivia, Cile e Brasile ci sono stati 229 casi con 59 morti, quindi una letalità alta, ma pochi casi che non hanno generato ulteriormente focolai epidemici, ci lascia intendere che questo è un virus sì molto pericoloso, ma che si trasmette poco da persona a persona e quindi non è in grado di dare focolai epidemici rilevanti, né tantomeno pandemie. Quindi quello che è avvenuto sulla nave è stato un fatto molto peculiare, in cui un virus trasportato da una zona endemica come l'Argentina è entrato in una nave e quindi ha creato la possibilità di trasmettersi, pur trasmettendosi poco. E ricordiamo che oggi ci sono solo 11 casi, addirittura solo 9 confermati sui 144 passeggeri. Quindi giusto allarme, giusto mantenere il tracciamento di tutti i possibili contatti, ma non certamente per pensare che ci possa essere grandi focolai epidemici in giro per il mondo, tantomeno per l'Italia.
1: Ma professore, quali segnali osservate per capire se un virus resta circoscritto oppure può trasformarsi in un problema di salute pubblica più ampio?
2: Ma i segnali sono proprio il tracciamento, cioè vedere quanti casi secondari si generano da un primo caso, perché in una situazione

0: sempre più globalizzata come noi viviamo, la possibilità che un virus, anche che sta in una zona remota del mondo, possa arrivare qui da noi è sempre molto elevato. Quindi dobbiamo controllare, dobbiamo mantenere un rapporto di tipo sanitario con tutti i diversi paesi, perché queste cose si devono affrontare in una sanità che diventa una sanità globale. Però in tutto questo voglio dire che non dobbiamo troppo allarmarci, diciamo. La possibilità che una persona provenga dal Sud America porti l'infezione in Italia è oggettivamente molto bassa, diciamo. Ecco, quindi non ci siamo preoccupati fino ad oggi, questo è un virus che conosciamo da più di 30 anni e quindi dobbiamo mantenere l'allerta, ma non certo preoccupazione.
1: E per oggi è tutto, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Un saluto da Nicoletta.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Faccio una piccola premessa a questa puntata. Vi volevo comunicare, soprattutto gli ascoltatori più affezionati, che domani e dopodomani Melog sarà trasmesso al Salone Internazionale del Libro a Torino. Noi trasmetteremo dallo stand del Sole 24 Ore all'Ingotto Fiere, Padiglione Oval. Addirittura, se volete, vi do anche l'indicazione: stand X38, l'Ingotto Fiere, Torino, Padiglione Oval, stand X38. Oltre a Melog, naturalmente, saranno altre trasmissioni, saranno altri colleghi del Sole 24 Ore che presenteranno libri, parleranno di temi importantissimi, e Melog sarà in diretta in mezzo al pubblico. Chi vorrà potrà venirci a salutare. Ci sentiamo domani, dopodomani, anzi ci vedremo al Salone del Libro a Torino.
3: Io non sono più immortale.
4: Ha preso accordi per morire?
3: In un certo senso è così. Sto invecchiando e il mio corpo si sta deteriorando. E come per tutti voi, a un certo punto cesserà di funzionare. Come robot avrei potuto vivere per sempre. Ma dico a tutti voi oggi che preferisco morire come uomo che vivere per tutta l'eternità come macchina.
4: Perché lo vuole?
3: Per essere riconosciuto per chi sono e per ciò che sono. Niente di più, niente di meno.
2: Ci siamo in questa trasmissione più volte posti il problema di quanto riusciremo a avere dei rapporti virtuosi con le macchine. Con le macchine in senso più lato, ma con le macchine in quanto emulatori di umanità. È un vecchio sogno degli uomini, è un sogno che è stata parte integrante anche della mia vita professionale, avendo cominciato a ragionare alla radio sul concetto del golem, che altro non è che un tentativo di emulazione dell'umano. Poi passa attraverso la cabala, che poi in fondo non è altro che una scrittura numerica, quindi attraverso un codice Rabbi Lev cercò in qualche maniera di crearsi una macchina senza pretesa che potesse avere sentimenti, emozioni, pensiero, doveva semplicemente essere il suo schiavo. Gli andò molto male, come secondo la tradizione va sempre male a chi prova a emulare l'opera divina. Ma tornando con i piedi sulla terra, oggi siamo circondati da macchine sempre più pensanti, macchine che al momento sono dei giocattoli che ci aiutano a vivere in maniera più facile, presto potranno diventare qualche altra cosa. Questa mattina vorrei fare una bella riflessione proprio sulla possibilità delle macchine di emozionarci. Noi ci siamo spesso interrogati su quanto a noi emozionasse il rapporto con la macchina, e mi sembra che su questo c'è vasta letteratura e vasta fantascienza. Già quando noi parliamo con Alexa o con i sistemi simili, almeno ai primi tempi ci sembrava quasi qualcosa di singolare, una voce che ci risponde, che sembra conoscere, via dicendo. Quindi eravamo più tesi a pensare alle nostre emozioni, non alle emozioni della macchina. Ecco, Alexa si è animata alle mie spalle perché soltanto l'ho nominata, semplicemente: Alexa, stop! Questo è paradossale, non ha emozione, sono sicuro, però come viene nominata, comunque si anima, e questo è un meccanismo che possiamo spiegarci. Esiste una vasta letteratura di studio sulla possibilità delle macchine emozionarsi. In particolare è uscito un libro che sembra proprio fatto apposta per darci spunto e curiosità rispetto a questo tema. Può un robot emozionarsi? Riflessioni sull'intelligenza artificiale, la coscienza e le emozioni delle macchine. Il libro l'ha scritto il professor Antonio Chella, che oggi è il nostro ospite. Professore, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a lei.
2: Allora, Antonio Chella è un professore ordinario di intelligenza artificiale e robotica all'Università di Palermo, direttore del laboratorio di robotica al Dipartimento Ingegneria, e poi un'infinità di altre cariche che comunque lo portano sempre sul piano della riflessione, appunto, sulla costruzione di robot. In questo suo libro, edito da Mondadori, lei fa una riflessione che è abbastanza nuova per noi, originale. Non ci siamo mai interrogati su quanto la macchina possa in qualche maniera ricostruire un'emozione, ma è una ricostruzione che noi assimiliamo alla nostra capacità di emozionarsi attraverso alcuni meccanismi, automatismi, algoritmi, Lei è convinto che alla fine avremo delle macchine come i progetti in carne di Blade Runner, che in realtà è difficilissimo distinguere dagli esseri umani e che hanno una loro capacità di emozionarsi e di provare commozione sulla loro storia personale?
5: Ma io penso che il problema delle emozioni sia un problema molto importante anche per gli ingegneri. È stato ampiamente dimostrato che le emozioni non sono soltanto un retaggio antico, ma è stato dimostrato anche dai neuroscienziati che ci guidano nelle scelte di ogni giorno, cioè chi per problemi di ictus o di incidenti ha parti del cervello danneggiate, quindi non riesce a provare emozioni perché ha una parte dell'amigdala danneggiata, ecco, ha problemi poi nelle scelte quotidiane. Quindi non è soltanto l'emozione, non è soltanto un retaggio antico, ma è qualcosa che ci serve per vivere, per fare delle scelte. Allora io mi sono chiesto con tanti insieme a me: ma possiamo dare delle emozioni al robot? Noi abbiamo bisogno di emozioni perché siamo abituati a interagire con le persone, abbiamo una nostra vita sociale, quindi le emozioni ci servono sicuramente per interagire con gli altri. I robot sicuramente fingono delle emozioni, sicuramente sono bravi ormai a fingere emozioni, ci sono tanti robot costruiti proprio
2: in quello, se mi permette, professore, siamo molto bravi anche noi umani.
5: E siamo anche noi a fingere.
2: Gran parte della nostra relazione è basata sulla simulazione di emozioni.
5: Sì, certamente, anche gli attori, per esempio. Però ecco, le macchine secondo me possono avere una qualche forma di emozione, possono non solo fingere, ma in qualche modo, ecco, io mi sono chiesto anche nel mio libro, ecco, possono provare qualcosa, anche magari qualcosa di diverso da noi, perché è vero che le macchine sono fatte pezzi di ferro fatti con transistor e così via, però anche noi, cioè, se andiamo a vedere il nostro cervello, non è che troviamo delle emozioni, troviamo dei neuroni, troviamo delle sinapsi e così via. E così, se andiamo a vedere siamo in un certo senso delle macchine. I robot sono delle macchine, cioè se io vado ad aprire la testa di un robot trovo dei transistor e così via. Quindi ecco, la cosa che mi chiedo nel libro è se in qualche modo non ci sia qualcosa di più profondo di una semplice simulazione, se in qualche modo un robot, magari in maniera diversa da noi, oltre a simulare delle emozioni che, come dicevo, sono fondamentali per avere dei robot sociali. Nel mio laboratorio lavoriamo molto sulla robotica sociale, cioè noi immaginiamo un mondo in cui persone e robot possono convivere pacificamente. Ecco, oltre a simulare emozioni, possono in qualche modo avere qualche cosa in più, provare qualcosa in più della semplice simulazione, magari in maniera anche diversa da noi. Ecco,
2: come l'uomo bicentenario, praticamente, che alla fine nasce come macchina banalmente fatta in serie, però aveva delle particolarità per cui sviluppa una coscienza e si fa un upgrade continuo di se stesso fino ad avere la dignità di essere umano. Vuole morire, perché è umano al punto tale che vuole anche morire.
5: Sì, mi fa molto piacere che lei abbia citato L'Uomo Bicentenario, che è stato uno dei libri in qualche modo che, letti da giovane, mi ha proprio portato al desiderio di occuparmi di queste cose.
2: È facile sospettarlo vedendo il suo libro, sì, perché è la massima aspirazione della macchina. A un certo punto lì c'è il paradosso sacrificale, che lui in realtà era eterno, era progettato per durare per sempre, solo che tutte le persone a cui si era affezionato deperivano e morivano. Alla fine dice: anche io voglio morire, e gli viene data questa patente di umanità che si guadagna accettando di morire.
5: Sicuramente, sono tematiche molto affascinanti. E questo tema, se le macchine possono provare qualcosa, possono avere delle emozioni, possono avere una coscienza, e in qualche modo ha caratterizzato la mia vita professionale negli ultimi 20 anni, nel senso che sono molto interessato io agli studi delle neuroscienze, anche della filosofia. Infatti nel mio laboratorio di ingegneria però abbiamo neuroscienziati, abbiamo filosofi, psicologi che collaborano con noi, che girano nel nostro laboratorio, E noi cerchiamo proprio di prendere spunto da tutti questi studi e cercare di costruire qualcosa, quindi di implementare qualcosa nei robot che prende spunto da tutti questi studi. Da una parte vogliamo costruire dei robot migliori, ecco, appunto siamo interessati, sono molto interessato alla robotica sociale, quindi ad avere dei robot che possano girare per le case, penso alle case di riposo, gli ospedali o diciamo che aiuti agli anziani,
2: anche non solo in una fase della decadenza, anche in una fase del fulgore, avere un compagno, sì, una compagna robot molte volte può essere anche parimenti soddisfacente, perché diciamo che la meccanica aiuta molto anche, diciamo, nello sviluppare emozioni. Io immagino che tutte le emozioni e le singolarità che in questo momento l'umanità sta provando nei contatti con l'intelligenza artificiale, anche patologiche, le persone che trattano l'intelligenza artificiale come uno psicologo, come un maestro di vita, come una guida spirituale, poi ci rimangono malissimo. Ecco, se tutto questo patrimonio di emozione che oggi accade davanti a un monitor, tutto sommato, oggi al massimo può fare un avatar evocato, lo mettiamo dentro una macchina realistica, come appunto in Black Mirror, che accade che la signora, gli muore il fidanzato, a un certo punto si vede recapitare il fidanzato in silicone e coscienza. Ecco, a un certo punto si creerà un problema molto grosso del riconoscimento, la dignità di esistere delle macchine, della protezione delle macchine, dell'etica delle macchine, come oggi ci occupiamo delle minoranze, delle persone svantaggiate, di tutte le singolarità possibili. Un domani ci sarà un comitato che impugnerà i diritti delle macchine ad essere rispettate. Non si potrà mai più accadere, noi diamo un calcio a un'automobile perché non funziona, a una motocicletta perché non funziona, o diamo un pugno al televisore perché come si faceva una volta. Anzi, la macchina ha una sua protezione. Lei si rende conto che sta incamminando verso questo riconoscimento di una dignità di esistere delle macchine?
5: Sì, certo, sicuramente. Però diciamo, questo non mi sembra una cosa, diciamo, particolarmente strana, cioè nel senso che noi il concetto di persona, il concetto di, in qualche modo si è evoluto nel corso dei secoli, voglio dire. Per esempio, che ne so, nell'antichità è chiaro che le donne, diciamo, per esempio, erano quasi non considerate, diciamo, allo stesso livello degli uomini. Poi abbiamo dato la protezione agli animali, la protezione all'ambiente, la protezione alle opere d'arte. Ecco, tanto per dire, non è strano che durante la Seconda Guerra Mondiale delle persone in qualche modo si siano immolate per salvare delle opere d'arte. Un'opera d'arte in fondo è una cosa, cioè un pezzo, che ne so, una statua è un pezzo di è un sasso, diciamo, in qualche modo. Però ecco, noi diamo valore.
2: Ci ha dato gli animali, mai come in questo momento gli animali hanno una loro definizione di esseri senzienti, ma semplicemente la generazione che ci precede, ma figuriamoci, non si poneva un problema, il cane si prendeva calci se non obbediva e non c'era nessun problema. Oggi l'animale è diventato assolutamente intoccabile, è un essere senziente, quindi all'animale si attribuisce tutte le caratteristiche che più o meno a un umano, alla fine siamo sullo stesso livello più o meno, e questo non accadeva. Ci sono delle ricadute, perché il secolo ci ha preceduto, ha avuto una profonda ricaduta nel non considerare una categoria di umani degni di umanità. Ancora oggi nel mondo ci sono grandi discriminazioni e molti esseri umani non vengono considerati come tali. Ma in questo meccanismo di civilizzazione, perché in fondo io lo considero un meccanismo di civilizzazione, entrerà anche l'idea di considerare la macchina come qualcosa che vada tutelato. Noi ci fermiamo solo un istante. Professore, diamo la linea all'informazione della borsa, poi riprendiamo.
0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
7: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
8: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
7: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
8: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
7: Ecco qui.
8: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: A chi piace la Spini?
13: A tutti i bambini!
14: E allora i panini?
15: E per palati sopraffini?
16: C'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
17: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5x1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Seduta contrastata in questo momento in Europa dopo che gli indici in partenza erano tutti positivi, provando a recuperare i cali di ieri. Torna in negativo Parigi, perde mezzo punto, Francoforte più 0,68, Milano più 0,41%. A Piazza Affari acquisti oggi su STM più 5,7%, ancora sugli energetici Saipem più 3,34%, nuovi acquisti su Diasorin più 2,7%, oltre 2 punti di rialzo per Recordati, Prismian e Avio dopo i dati. L'euro questa mattina a 1,1705 sul dollaro, per ora è tutto.
21: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Ufficio, cosa smarrite?
24: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
25: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
27: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
28: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice.
0: Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.

0: Mailog.
1: Riprendiamo la nostra trasmissione in cui stiamo parlando di un tema affascinante. Può un robot emozionarsi? Questa è la riflessione fra il professor Antonio Keller, ordinario di intelligenza artificiale e robotica all'Università di Palermo, nel suo libro, appunto, edito da Mondadori, in cui riflette su quanto dall'intelligenza artificiale alla coscienza applicata alle macchine può in qualche maniera cominciare a definire una nuova categoria di esistere, delle macchine che in sé sviluppano una coscienza. È un percorso complicato, penso, professore, anche e soprattutto perché quando la macchina ci potrebbe comunicare questo suo upgrade, questa sua evoluzione, dire guarda che io sono cosciente, oggi me lo può dire Alexa, se glielo dico Alexa, dice sono soltanto una macchina, ma se con dei modelli di intelligenza artificiale io posso benissimo portarla a dire che ha un'esistenza e me lo dice senz'altro, quindi posso illudermi come mi illuderei con una persona che mi vuole sedurre e mi dice delle cose meravigliose la stessa maniera, ma la macchina che ci comunica autonomamente dice guarda io non sono un oggetto, non mi puoi spegnere, non mi puoi buttare via, io ho dentro di me qualcosa, fa venire i brividi, perché sembra quel film di Spielberg sull'intelligenza artificiale in cui c'era Pinocchio che in realtà era la più evoluta delle macchine, e lì le macchine soffrono tantissimo perché gli uomini le tartassano, fanno addirittura una grande fiera in cui le massacrano, le uccidono, e proviamo pietà per le macchine. Noi arriveremo a provare pietà e diciamo tenerezza verso le macchine?
2: Beh, è un po' come le opere d'arte, come dicevo, cioè in qualche modo noi siamo un po', diciamo, polarizzati sul fatto della riproducibilità, nel senso che oggi il mio telefonino, se si rompe, sostanzialmente posso immediatamente averne uno nuovo che è perfettamente equivalente al mio telefonino
1: attuale. Si assorbe tutto il software sul telefonino in un
2: istante. Tutto il software, tutto quello. Però pensiamo per esempio alla possibilità di il mio telefonino in qualche modo non sia riproducibile, sia per qualche strano motivo, diciamo, non sia possibile riprodurlo. Ecco, in qualche modo io darei valore a questa cosa, cioè cercherei di proteggerlo. La stessa cosa, pensiamo un robot che in qualche modo con cui siamo stati insieme per tanto tempo, che in qualche modo questo robot anche invecchia, ma non sia possibile in qualche modo riprodurlo. Ecco, parlavamo dell'uomo bicentenario. Ecco, in qualche modo noi daremmo valore a questo robot, cercheremo di proteggerlo, cercheremo di aiutarlo, cercheremo ecco di curarlo.
1: Vabbè, non ci si affeziona a un'automobile.
2: Sono
1: persone che si affezionano a dei modelli automobili, la restaurano, la coccolano, se la portano dietro, la accarezzano, figuriamoci. Una penna stilografica che ci hanno regalato in un particolare momento, beh, diventa per noi un feticcio, una reliquia. Noi abbiamo già questo sistema di nostalgia e di affezione agli oggetti. Un oggetto d'arte che sia a casa, un quadro, una poltrona, noi già ci affezioniamo agli oggetti, però non ci danno risposta ancora agli oggetti, tutta una nostra costruzione. Qual è il momento, il punto di passaggio in cui gli oggetti cominciano a darci, come Pinocchio quando Geppetto lo tocca e dice mi fai il solletico, ecco la stessa cosa, considera la macchina mi fa il solletico.
2: È chiaro che è un po' diverso, nel senso che le macchine cominciano ad avere una loro individualità. Ce ne accorgiamo per esempio ecco, oggi con l'avvento dei sistemi come ChatGPT, dei large language model, in qualche modo ecco, noi percepiamo diciamo, questi sistemi e ancora di più quando questi sistemi adesso cominciano a essere dentro il corpo di robot, si parla molto di Gemini Robotics, tante ditte stanno sperimentando, anche nel mio laboratorio stiamo sperimentando l'unione di questi sistemi large language model in un corpo robotico, quindi ecco l'impressione di avere davanti un'entità che sia pienamente consapevole è un'impressione molto forte. Ora, se poi queste macchine provano veramente qualcosa come noi o provano qualcosa di diverso o non provano niente, è chiaro, questo è un grande problema. Io ho notato che in letteratura ci sono state tante proposte di vedere se una macchina è veramente cosciente oppure no. Io ne ho contati credo una trentina di ipotesi, tra l'altro anch'io ho contribuito.
1: Dopo il test di Turing c'è stata un'evoluzione per definire la realtà della macchina, diciamo, no?
2: Sì. anche se in qualche modo il test di Turing è un po' il test padrino, nel senso che un po' tutti, quasi tutti i test poi fanno riferimento al test di Turing. Io mi ricordo che tempo fa, un po' come buttato, ma poi fui preso veramente sul serio, ne suggerì la possibilità di un test in cui un robot è cosciente se è capace di improvvisare jazz insieme in un quartetto, diciamo in un quartetto jazzistico, perché secondo me volevo evitare il problema del linguaggio, perché il tessitura, allora il tessitura è legato al linguaggio.
1: L'intelligenza artificiale costruisce canzoni.
2: Canzoni.
1: Un anno fa feci un Sanremo assolutamente creato con cantanti costruiti con l'intelligenza artificiale, con personalità, con curriculum, con canzoni. Certo. Ormai è diventato un gioco da ragazzi fare queste cose, non è più un sintomo di essere una persona.
2: Però forse l'interazione è un po' diversa, però cioè, una cosa è costruire una canzone, una cosa è una stretta interazione, come nel jazz in cui ci sono tutti questi giochi di domande e risposta, di interazione. Ecco, l'idea che mi interessava molto era soprattutto legato all'aspetto dell'interazione, la capacità di interagire. Però ecco, è chiaro che è un problema, cioè, così come è facile sapere che si capire se una persona è cosciente o no, ci sono addirittura test clinici, no? Per esempio durante se una persona è in coma e così via. Però una macchina, ecco, non potremo mai sapere veramente se è cosciente, dobbiamo in qualche modo fidarsi, interagire nell'interazione con la macchina. Io sono molto convinto che questo sia legato alla corporeità, cioè penso che se una macchina sarà cosciente sicuramente sarà un robot, perché il robot interagisce con le persone, interagisce col mondo, ha dei sensori.
1: Ma dovrà essere antropomorfo in maniera molto realistica per crearci questa emozione a un certo punto.
2: Dovrebbe essere antropomorfo. E qualcuno si è chiesto, se in realtà un robot completamente diverso da noi, quindi non antropomorfo, completamente, potrebbe sviluppare una sorta di coscienza diversa dalla nostra. Cioè, se noi vogliamo una macchina che abbia una coscienza in qualche modo simile alla nostra, quindi per tale che la possiamo capire, in qualche modo anche dovrebbe avere dei tratti antropomorfi, dovrebbe avere delle braccia, delle gambe, dei sensori come i nostri, eccetera. Per esempio, i delfini sicuramente sono esseri molto intelligenti, però in qualche modo sono molto diversi da noi, quindi in qualche modo è difficile immedesimarsi, capire un delfino, per dire.
1: Allora cominciamo. È la costruzione del simulacro. Dal punto di vista del software, abbiamo fatto grossi passi avanti, perché ci sono dei sistemi di intelligenza artificiale che ci fanno molta più compagnia di tanti esseri umani, questo è indubbiamente, ci danno molte più risposte di tanti esseri umani, e questo è indubbio, e a volte riescono a essere, come appunto già mille esempi di fantascienza hanno profetizzato, possono anche creare un rapporto di affezione, possiamo affezionarci a queste macchine. Mi sembra che ci siano, poi lei mi confermi o mi smentisca, esperimenti avanzati di robot antropomorfi. Ho visto in Cina hanno fatto vedere questi robot fantastici che in un anno hanno fatto un'evoluzione terribile, saltano, corrono, ballano, ormai hanno delle capacità fisiche straordinarie. Gli manca ancora, la skin, la parte esterna, ma oggi i materiali lo permettono, la tecnologia lo permette, mettere una skin realistica e fare una real doll esattamente funzionante non mi sembra sia più un problema inaffrontabile.
2: Sì, no, noi abbiamo, da tempo nel mio laboratorio abbiamo collaborato con un famoso scienziato robotico giapponese che si chiama Hiroshi Ishiguro, all'Università di Osaka. Lui crea dei robot geminoidi. I geminoidi sono i robot gemelli delle persone.
1: È quello che ha fatto se stesso, sì, l'ho visto.
2: Ha fatto se stesso, ha fatto diverse
1: versioni. È impressionante, sì, l'ho visto bene, che è famosissimo.
2: Ha fatto diverse versioni di se stesso, più volte. Devo raccontare un episodio molto significativo. Lui più volte è venuto a trovarci a Palermo, anche una volta ha portato un geminoide F, lo chiama, una versione femminile di una famosa attrice giapponese. Devo dire la verità, quando questo geminoide femminile è arrivato nel nostro laboratorio, è arrivato dentro una cassa, e abbiamo aperto la cassa, in qualche modo abbiamo provato questo robot un po' seminudo così. Ecco, tutti noi, che pur sapendo benissimo che era un robot, però abbiamo avuto un grande momento di imbarazzo, perché era come, ci sentivamo come se stessimo violando una privacy.
1: L'intimità della signora robot nuda dentro
2: della
1: la
2: signora
1: casa.
2: Robot è stata una cosa istintiva. Sapevamo benissimo, per carità, che è un robot, poi in un laboratorio di robotica, figuriamoci. Però tutti noi, sia io che i miei collaboratori,
1: l'istinto di coprirla per pudore, per
2: rispetto. Esattamente, per rispetto.
1: Ma è comprensibile. Allora, senta, questo, su questo punto fondamentale ci fermiamo ancora un istante, mandiamo il traffico, poi riprendiamo, perché questo è il punto interessante.
0: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Liguria, alle porte di Genova, sulla A7 Milano-Genova, code per un veicolo in panne tra Bolzaneto e Bivio A10 in direzione del capoluogo, ripercussioni in A12 provenendo da Livorno. E sulla A10 Genova-Ventimiglia permangono incolonnamenti per lavori tra Spotorno e Savona, sempre verso Genova. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per la rimozione di veicoli incidentati tra Settimo Milanese e Vigevanesi in direzione Bologna. Gli altri disagi per il traffico intenso in prossimità dei cantieri, in particolare sui tratti marchigiano e abruzzese della A14 Adriatica, dove, come su altri percorsi del centro-sud, raccomandiamo massima prudenza alla guida per le cattive condizioni meteo. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strada in diretta torna tra un'ora circa.
1: Melog. Riprendo la mia conversazione col professor Antonio Chella, ricordo ha scritto Può robot emozionarsi, è uscito per Mondadori. Eravamo un punto cruciale alla nostra chiacchierata, quando il famoso scienziato giapponese che costruisce i geminodi, cioè i robot che riproducono se stesso in varie fasi evolute, porta dentro una cassa una robottessa, probabilmente dalle fattezze riproducenti un'attrice, quindi una bella donna, aprono la cassa, vedono la robot nuda e gli scienziati provano un senso di pudore, come se vedessero una signora colta in un momento di intimità. Poi questo professore sembra una cosa, come ho detto proprio nella mia introduzione, siamo noi che ci emozioniamo verso la macchina che ci assomiglia. Come fare a definire se poi quella signora veramente si è sentita in qualche maniera imbarazzata per tutti questi occhi che la guardavano? Questo è il passaggio ulteriore. Io do già per scontato, come tutti danno già per scontato, perché l'abbiamo visto in decenni di fantascienza, che esisteranno dei robot di compagnia, di piacere, di lussuria, di guida, assolutamente identici a noi e con i quali conviveremo. Non so se lei è d'accordo, io penso che le relazioni tra esseri umani tra qualche decennio saranno mediate da esseri robotici. Però questi esseri robotici continueranno a essere macchine, o a forza di frequentarci, di avere intimità con noi, acquisiranno anche loro qualcosa? Questo è un punto molto difficile da definire con la scienza in questo momento.
2: Sì, sicuramente allo stato delle cose noi possiamo dire che i robot attuali

0: temi attuali sono delle ottime imitazioni delle nostre emozioni, della nostra coscienza.
1: Ma qual è la macchina più evoluta che lei ha visto, questa signorina giapponese, che in realtà dice: se questa ce l'avessi a casa, dopo un po' magari mi ci affezionerei?
0: Sì, no, sicuramente questi robot di Ishiguro sono molto interessanti. È proprio per l'estrema somiglianza, l'estrema fisicità, la somiglianza fisica, hanno poi anche, diciamo, l'aspetto dello sguardo molto curato, per cui per esempio i movimenti oculari sono molto realistici, e quindi quando io mi muovo davanti a un robot di questo tipo, vedo che gli occhi si muovono, per cui mi seguono, danno queste.
1: Ma la pelle com'è ancora? Ancora la pelle, diciamo, è uno stato che si sente, che è sintetica, o usano già, diciamo, delle skin realistiche?
0: Le skin, per quello che ho visto io, diciamo, però ripeto, qualche anno fa, diciamo, non sono molto realistiche, sono abbastanza realistiche, diciamo, nel senso che non è ancora la pelle vera, però sicuramente, diciamo, danno una buona illusione di pelle.
1: Esiste una gamma di sex toy che sono fatti,
0: infatti, diciamo, sì.
1: Cioè, tanto è inutile che ci giriamo intorno. Il punto d'arrivo è quello, è costruirsi un emulatore di intimità.
0: Sì.
1: Oggi è completamente sdoganato, appunto, l'oggetto è completamente sdoganato, ma se attorno all'oggetto, che è il punctum, diciamo, è solo l'appendice sessuale, costruisce anche tutto un corpo, viene meglio, penso.
0: Sì, anche se ho visto che soprattutto nella cultura giapponese e così via, credo che loro siano più interessati a un'intimità generica, più a un'intimità che non all'aspetto sessuale. Forse siamo noi più occidentali, siamo più legati
1: all'aspetto. Quando cominceranno a esportarle, l'uso sarà quello,
0: sì.
1: È inutile illuderci.
0: Sì, sì. Però ecco, diciamo, se noi oggi, diciamo, perché siamo abbastanza sicuri nel dire che le macchine di oggi non sono coscienti? Perché in qualche modo i meccanismi che sono gli algoritmi che sono alla base, ecco, dei large language model di ChatGPT sono, diciamo, abbastanza lontani da quello che sappiamo essere il nostro cervello, la nostra coscienza. Però tanti studiosi, anche persone, cito Joshua Benjo che ha vinto il Turing Award e così via, si pongono il problema che se in qualche modo noi costruiamo degli algoritmi che rassomigliano ai nostri processi del cervello, soprattutto ai processi quelli più legati all'aspetto della coscienza, potremmo avere un robot che in qualche modo abbia un ricordi in qualche modo, ecco, la coscienza umana. Oggi siamo abbastanza sicuri perché i sistemi come ChatGPT, diciamo, gli algoritmi alla base di ChatGPT sono abbastanza lontani. Sì, c'è qualche cosa che ricorda l'attenzione, però sostanzialmente, ecco, rispetto a quello che sappiamo, quello che i neuroscienziati ci raccontano sulla coscienza, siamo abbastanza lontani, ecco, dai processi che avvengono al cervello. Però ecco, tanti studiosi si sono posti il problema: se noi però analizziamo la coscienza umana, vediamo quali sono le principali teorie, le cose assodate, diciamo, della coscienza umana, e le replichiamo, le riproduciamo in un robot, in qualche modo possiamo dire che c'è una somiglianza, c'è un'area di famiglia. Non possiamo forse dire che il robot sia cosciente, ma che ci sia un'area di famiglia tra quello che succede nella nostra testa quando siamo coscienti e quello che succede, diciamo così, nella testa del robot. Ecco, questo secondo me mi sembra una tematica molto interessante.
1: Certo, ha un'implicazione filosofica e anche etica molto profonda. Vorrebbe dire che sarebbe la prova: noi non siamo altro che frutto di un'evoluzione, di processi biochimici, insomma, tutto quello che noi consideriamo la nostra eccellenza, l'avere una coscienza, per qualcuno avere un'anima, chiamiamola come vogliamo, altro non è che il risultato di un processo. Quindi sarebbe la proclamazione dell'immanentismo più totale, il massimo materialismo. Ricostruiamo anche quello che noi consideriamo la scintilla dell'umanità, e questo siamo.
0: Sì, io vi ricordo che qualche anno fa, proprio, diciamo, durante un dibattito pubblico con Federico Faggin, ecco, che è famoso, diciamo, inventore del microprocessore, adesso si occupa molto sugli aspetti della coscienza.
1: Faggin si è espresso proprio ultimamente in senso talmente opposto, totalmente opposto.
0: Infatti, proprio per questo abbiamo avuto un'ampia discussione, diciamo, con lui.
1: Lui dice: ma Dio è un'altra roba, Dio è un'altra cosa, non riusciamo mai a fare questo. L'intelligenza artificiale è bella, ma bisogna stare attenti, questo dice Faggin adesso.
0: Sì, però, diciamo, ecco, lui è proprio, diciamo, sì, ecco, lui... diciamo così, su una posizione molto lontana da questa. E ricordo che proprio qualche anno fa lo invitammo in un teatro di Palermo, appunto, e io e lui abbiamo avuto un'ampia discussione su questi, su due fronti opposti. La scienza dice questo, cioè la scienza dice che noi siamo i nostri neuroni, noi siamo il nostro corpo, diciamo, non c'è, quello che sappiamo è che tutto quello che noi diciamo sembra bello, tutto quello che l'uomo ha costruito, ecco, è stato grazie ai nostri neuroni, diciamo, ai nostri neuroni, al nostro corpo, diciamo l'anima in qualche modo non diciamo così non
1: ce la siamo, ecco, costruita.
0: Beh, resta fuori diciamo,
1: se eravamo poco più che un batterio, qualcosa del genere.
0: Eravamo dei batteri, e lei ci siamo... famoso libro diciamo dai batteri a batteri, diciamo,
1: noi ci stiamo a parlare, evidentemente ci sono delle capacità della materia di costruirsi sistemi complessi che probabilmente ha determinato noi stessi. Beh, come vede sarà un libro questo che crea molto dibattito, e ci saranno persone che diranno che lei andrà bruciato nelle pubbliche piazze, sì, in quanto negatore di ogni trascendenza, altri si leccheranno i baffi, diranno vediamo l'ora che arrivano questi robot di cui ci vogliamo innamorare, vogliamo illuderci, che ricambieranno il nostro amore. Professor Antonio Chella, io la ringrazio, la saluto, ricordo il suo libro, sì, Può un robot emozionarsi? Riflessioni sull'intelligenza artificiale, la coscienza e le emozioni nelle macchine.
0: Grazie a lei, grazie a lei.
1: Arrivederci, alla prossima.
0: Arrivederci, grazie.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
15: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
16: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
17: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il sole 24 ore a 12,90 euro in più e in libreria.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX

0: Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Maxi operazione a Napoli, gratteri rubati e venduti da poliziotti infedeli, i dati su calciatori e cantanti. Antivirus, il Ministero della Salute rassicura negativi i test finora eseguiti a Milano e allo Spallanzani. La crisi del Golfo, Teheran ribadisce lo stretto resta sotto il nostro controllo. Trump in arrivo intanto a Pechino, la Cina siamo pronti a collaborare, i due paesi d'accordo no a far pagare pedaggi a Hormuz. Prato è in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte tra lunedì e martedì. Fermate due persone, tra cui un minorenne. Calcio Coppa Italia, stasera la sfida all'Olimpico tra Lazio e Inter, Internazionale d'Italia, Darder in campo per i quarti di finale. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano l'operazione a Napoli condotta dalla Procura con le parole del procuratore Gratteri a proposito di questa operazione che riguarda anche poliziotti infedeli e sfiltravano dalle banche dati attraverso accessi abusivi informazioni riservate tra l'altro relative a calciatori e cantanti. Sentiamo.
2: Rubavano dati sensibili di personaggi famosi dello spettacolo, dello sport, informazioni che erano poi oggetto di compravendita all'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS, coinvolge anche alcuni agenti delle forze dell'ordine in particolare, tra questi due poliziotti che hanno utilizzato le loro password per accedere a banche dati nazionali. La squadra mobile di Napoli con la polizia postale, coordinata dalla Procura di Napoli, in particolare dalla sezione specializzata in reati cyber, ha anche ritrovato documenti che rivelano un vero e proprio tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione. Ma ascoltiamo il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
3: Si tratta di pubblici ufficiali e di impiegati di pubblico servizio, infedeli ovviamente, che hanno avuto accesso alle loro banche dati, ad esempio al DIS o alla banca dati dell'INPS o all'Agenzia del Territorio. Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto oltre 1,5 milioni di accessi abusivi su imprenditori, su cantanti, su attori o su gente comune per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
2: Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Il Ministero della Salute ha fatto sapere oggi che gli accertamenti virologici, eseguiti fino a questo momento sull'antivirus sono risultati tutti negativi.
4: Sono 6 le persone in isolamento in Italia. Al Sacco di Milano è ricoverato un cittadino britannico, rintracciato ieri nel capoluogo lombardo e considerato un contatto perché ha viaggiato sullo stesso volo della moglie della prima vittima di antivirus. Al momento il test per lui e il suo accompagnatore è risultato negativo. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane marittimo calabrese, che si trova in isolamento fiduciario, e sulla turista, che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma e invece in condizioni critiche la paziente francese, mentre il Ministero della Salute italiano tranquillizza. Il rischio collegato al virus resta al momento molto basso in Europa e quindi anche in Italia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La crisi del Medio Oriente adesso con Donald Trump che è in arrivo a Pechino accompagnato da diversi amministratori delegati di diverse aziende, obiettivo del vertice con la Cina sicuramente rafforzare i legami commerciali con Pechino, ma sicuramente il presidente americano chiederà aiuto anche per il conflitto in Iran. Se sbarcano sull'isola di Karga, ha avvertito oggi il vice comandante della Marina iraniana, il Golfo si trasformerà in un cimitero per gli americani.
5: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, lo ribadisce Teheran minacciando di trasformare lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare lo stretto senza il permesso dell'Iran. Teheran inoltre non permetterà più il trasferimento di armi americane alle basi statunitensi nella regione attraverso Hormuz, ha fatto sapere il portavoce dell'esercito iraniano. Trump ha intanto definito traditori gli americani che affermano che l'Iran stia ottenendo buoni risultati militari contro gli USA, falsità e assurdità, secondo il presidente americano, che ha intanto volato a Pechino per incontrare il presidente Xi Jinping, al quale, secondo molti analisti, chiederà aiuto per ammorbidire la linea dell'Iran. Donald Trump ha invece solo fatto sapere che chiederà al presidente Xi Jinping di aprire la Cina alle imprese statunitensi. Tra queste c'è Nvidia, il cui CEO è salito sull'Air Force One diretto a Pechino all'ultimo durante uno scalo tecnico in Alaska. La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le divergenze, fa sapere Pechino nel messaggio di accoglienza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto questa mattina il governo italiano ha riferito al Parlamento sulla crisi di Hormuz e sulla adesione dell'Italia alla missione internazionale per presidiare lo stretto dopo la fine della guerra. Non è una nuova missione militare da autorizzare in Parlamento, ha chiarito il vice premier Tajani.
6: Non siamo qui a chiedere l'autorizzazione ad una nuova missione nel Golfo. L'impegno del governo è solo per la pace, dice Tajani alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato a proposito della missione internazionale promossa da Regno Unito e Francia per ripristinare la libertà di navigazione a Hormuz, alla quale hanno già aderito una quarantina di paesi.
7: Nessuna nave sarà impegnata a Hormuz senza che questo Parlamento sia stato informato e abbia autorizzato. Nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offre adeguate garanzie di sicurezza e senza che vi sia un quadro giuridico internazionale preciso.
6: Teheran non può avere l'arma nucleare, ma la sola via per noi rimane la diplomazia, ribadisce il ministro degli esteri. Il collega della difesa a Crosetto ripete le condizioni necessarie ad aderire alla missione.
8: Non un temporaneo cessate il fuoco, ma una tregua vera, credibile e stabile. Meglio ancora se una pace definitiva. Secondo, la legittima cornice giuridica internazionale. Terzo, l'accordo di tutte le parti interessate.
6: Per precauzione, due nostri cacciamine stazioneranno più vicini all'ingresso di Hormuz, aggiunge Crosetto. Attaccano le opposizioni. Il governo continua a coprire le responsabilità di Trump e Netanyahu, accusa la Dem Boldrini. Se è una pace duratura che serve, ribatte Fratoianni di AWS, allora aspettiamo che ci sia prima di mandare le nostre navi a Gibuti. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora l'impatto economico della crisi del Golfo, ne parlano anche i ministri degli esteri e dell'energia europei. Sentiamo.
9: Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la domanda mondiale si contrarrà di 420.000 barili al giorno, ma a causa del conflitto in Iran la produzione globale non riuscirà a soddisfare la richiesta totale. È questo l'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. L'emergenza preoccupa l'Europa. A Cipro è in corso il Consiglio informale Energia. Siamo in una situazione molto seria che ci sta mettendo sotto pressione, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che rilancia sulla transizione. Per Jorgensen è legittimo che nel breve termine alcuni stati membri possano aiutare determinati settori produttivi o cittadini vulnerabili.

0: ieri sera dopo la morte di un passeggero di 90 anni per un sospetto focolaio di gastroenterite. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie francesi. Tra i passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rivelare l'eventuale presenza di norovirus a bordo. Adesso con la cronaca ci spostiamo in Puglia. È morto il 18enne di Monopoli, precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadori durante una gita scolastica.
1: Saranno le indagini a chiarire quanto successo la sera del 3 maggio durante una gita scolastica dell'ultimo anno di una classe del polo liceale Galileo Galilei Marie Curie di Monopoli, in provincia di Bari. Al momento non si esclude nulla, neanche il gesto volontario. Il 18enne si è allontanato dal gruppo, poi la caduta dal primo piano del balcone dell'hotel di Lignano Sabbiadoro. I compagni si sono accorti subito dopo di quanto successo e hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ricoverato all'ospedale di Udine, le sue condizioni sono poi peggiorate e i genitori hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Non ci sono iscritti sul registro degli indagati, ma la morte del ragazzo cambia lo scenario dell'inchiesta. I carabinieri continuano ad acquisire testimonianze, immagini delle telecamere di sorveglianza e rilievi nella struttura per chiarire cosa sia accaduto davvero quella sera. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura allo sport, cominciamo con il tennis. Quarti di finale oggi agli internazionali d'Italia, Ruud contro Khachanov, e poi a seguire, quindi orario previsto questa sera alle 20:30, l'azzurro Dardery contro lo spagnolo Jodar. Solo domani quarti di finale anche per Jannik Sinner contro Rublev. E poi c'è il calcio, la Coppa Italia. Stasera si gioca la finale, c'è il nostro inviato Dario Ricci.
2: Buongiorno da Roma, epicentro di emozioni e anche polemiche, il Foro Italico in questi giorni tra tennis e calcio. Speriamo davvero prevalgano le prime rispetto alle seconde, relative allo spostamento della data e dell'orario del derby della capitale, stabilito ora dalla prefettura lunedì alle 20:45, ma lo ricordiamo, la Lega Calcio ha preannunciato un ricorso al TAR. Lasciamo che parlino invece i campi del gioco. Alle 21 all'Olimpico, finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che si sono appena affrontate sempre nello stadio romano sabato scorso. Netto il successo dei campioni d'Italia nerazzurri per 3-0, Inter che va quindi a caccia del doblete e della sua decima Coppa Italia, Lazio invece che cerca il trofeo per svoltare e dar senso a una stagione decisamente difficile. Pressoché in contemporanea, dalle 20:30 e pioggia permettendo, in questo momento mentre vi sto parlando a Roma sta pioviginando, quarti di finale degli internazionali d'Italia. Guardiamo soprattutto al singolare maschile, guardiamo soprattutto appunto dalle 20:30 la sfida di Luciano Dardery, che ieri ha straordinariamente eliminato il tedesco Zverev contro il talento spagnolo Cotar. Per il momento da Roma è tutto.
0: Grazie al nostro Dario Ricci, noi ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
5: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
4: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
5: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
4: Ecco qui.
5: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
6: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ulisse, ho voglia di navigare.
8: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
7: No, voglio navigare con il gigante.
8: Ah!
9: Al gigante c'è la

0: Per Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
1: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Effetto giorno.
4: Ecco le notizie di oggi. Maxi operazione a Napoli, gratteri rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori, imprenditori e cantanti. Antivirus, il Ministero della Salute rassicura, negativi test eseguiti fino ad ora. Crisi del Golfo, Teheran ribadisce, lo stretto resta sotto il nostro controllo, intanto Trump in arrivo a Pechino. A Prato è in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte tra lunedì e martedì, fermate due persone, tra cui un minorenne. Calcio, Coppa Italia, stasera si gioca la sfida all'Olimpico tra Lazio e Inter. Eccoci qua di nuovo in diretta, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 349-238-6666, anche oggi vi aspettiamo su WhatsApp per commentare le notizie principali di questa giornata. Una serie di casi di cronaca in questi giorni riguardano minorenni, autori, accusati di essere gli autori di aggressioni armate. L'ultimo caso, lo sentivate anche poco fa nei titoli, riguarda Prato, dove un 23enne ancora ricoverato in gravi condizioni è stato accoltellato la notte tra lunedì e martedì. Era uscito dal ristorante dove lavorava con la titolare del ristorante, una donna fiorentina di 34 anni. Si sono imbattuti in due persone che hanno avuto un approccio molesto, hanno cercato di fare una rapina. Questo ragazzo di 23 anni si è messo in mezzo, ha cercato di difendere la sua collega di lavoro e si è beccato purtroppo una coltellata al petto ed è adesso ricoverato in gravi condizioni. È un caso, l'ultimo caso si allinea ad altri casi purtroppo con minorenni coinvolti, perché uno dei due aggressori era un minorenne, accaduto qualche giorno fa, che un bracciante d'origini malesi in Puglia, a Massafra, è stato accoltellato alle prime luci del mattino da una baby gang. È accaduto qualche giorno prima ancora a Napoli. Ripercorriamo allora alcune di queste storie, sentiamo.
5: Cinque episodi violenti con al centro minorenni in pochi giorni, come aggressori in tutti i casi, ma in due anche come vittime. Sabato, a Napoli, una lite fra ragazzini è finita con un 14enne ricoverato in prognosi riservata. Domenica, una vicenda simile a Caserta, dove un 17enne ha ridotto in pericolo di vita un altro giovanissimo. A Ravenna, invece, un 16enne è stato fermato per tentato omicidio. La vittima, un 29enne somalo, è gravissima ed era minorenne uno dei due aggressori del giovane ferito lunedì sera a Prato. Come hanno meno di 18 anni, quattro delle cinque persone che hanno preso parte all'omicidio di Bakary Sacco a Taranto sabato mattina. Un 15enne ha confessato. Nel 2024, ultimo dato a disposizione, erano stati 38.000 i minori tra i 14 e i 17 anni segnalati o arrestati, un numero in crescita. In aumento anche i tentati omicidi. Le parole di Davide Cavallo, 22 anni, a ottobre vittima di un'aggressione a Milano che lo ha lasciato con danni permanenti, ai microfoni di Uno Nessuno 100 Milan. Non odio chi mi ha ferito.
6: I ragazzi verranno puniti a prescindere dalla gogna a cui sono stati sottoposti. Non trovo corretto, già soprattutto ad un'età così poco matura, decidere per loro il loro futuro, chiamarli criminali e come dire, non dargli una possibilità di riabilitazione, almeno quanto è stata data a me.
5: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Beh, insomma, molto significative queste parole di Davide Cavallo, Uno Nessuno e 100 Milan. Maura Manca, psicologa, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza Onlus, buongiorno e benvenuta.
3: Eccomi, buongiorno.
4: Allora, manca intanto la sensibilità di questo ragazzo che fa questo tipo di ragionamento.

0: tema però è complesso, perché c'è un problema comunque sicuramente di sicurezza, ma la domanda che io le voglio fare e che ci facciamo tutte le volte in questi casi è: c'è un aumento di questi casi che riguardano i minori, o è una sensazione, una percezione, se ne parla di più, colpisce che ci sono tanti minori che usano quasi sempre coltelli o comunque fanno aggressioni armate, o c'è una statistica che ce lo dimostra?
1: La percezione c'è che sia un fenomeno in aumento, perché i media ne parlano anche decisamente di più, ma il dato sul quale riflettere è soprattutto legato agli aspetti qualitativi. Si è abbassata l'età, come possiamo vedere da tantissimi casi di cronaca, e si è alzata la brutalità. Quindi una generazione che fatica a comunicare e che comunica in questo modo. L'arma e i coltelli sono diventati quasi uno status symbol e assistiamo sempre di più a una violenza più vuota e immotivata. Quindi c'è una sproporzione tra movente e azione. Questa è la percezione, è quello che possiamo dire del fenomeno oggi, che stiamo osservando, di come è cambiato nel corso di questi anni.
0: Ecco, Manca, ma da dove arriva tutta questa violenza, no? Cioè, voi che lavorate con il disagio giovanile, forse siete in grado di rintracciare un po' le origini di questo fenomeno?
1: Assolutamente sì, perché nel corso degli anni noi abbiamo visto che il cervello nostro si adatta ai cambiamenti, si adatta a tutto quello che vive e risponde a quegli stimoli. Oggi quello che osserviamo è che c'è un passaggio dall'emozione, cioè da ciò che loro vivono, all'azione immediato. Quindi dove dobbiamo lavorare? Sono ragazzi incapaci di gestire conflitti, di gestire lo stress, fanno un errore di lettura, cioè noi ci muoviamo in funzione del significato che diamo alle cose, quello che rappresenta per noi. Se loro leggono tutto come un attacco, un affronto, un impedimento, un quel no, è lì che scatta nella loro testa, da questa lettura distorta, quella violenza che a noi sembra vuota e immotivata, ma per loro è un'incapacità di riconoscere un errore di lettura e di gestione, e quindi questo è dovuto soprattutto al fatto che c'è anche una condizione dove mancano quei confini, mancano quei paletti, andiamo tutti troppo veloci e quindi non si crea quello spazio dove si può dare, si può lavorare su questa parte qui.
0: Ecco, ma come ci si dovrebbe lavorare? Perché insomma il governo ha tentato a più riprese la via dell'inasprimento delle pene per tutta una serie di reati, delle aggravanti, l'ultimo decreto sicurezza parla delle armi al coltello. Ci sono nuove disposizioni su DASPO e cose di questo genere. La sensazione è che questa rincorsa repressiva non stia dando dei risultati. Il governo è in carica con questa priorità della sicurezza da 4 anni e sono passati quasi 4 anni dal primo decreto, quello sui rave, eccetera. Quindi le chiedo intanto se questa strada secondo lei è comunque necessaria, quella della repressione, è utile, è necessaria o addirittura sbagliata, e poi cosa fare?
1: Lei ha usato la parola più corretta, è rincorsa repressiva. Già la parola rincorsa ti dice che non è la causa del problema, quindi non è più opzione neanche. Quello da un lato è mettere un cerotto e dire: riusciamo a contenere questo problema, perché se manca quella educazione mentale che crea quello spazio tra reazione e azione, e anche molti adulti non hanno oggi, perché lo vediamo anche in casi di cronaca di adulti, noi dobbiamo cambiare e creare questa capacità di gestire questi conflitti, perché anche questa va allenando la tolleranza alle frustrazioni e per finire questi stati. Quindi dobbiamo rallentare questi processi, ricreare queste competenze e lavorare con persone competenti e crearli quegli spazi lì. Se noi non cambiamo il sistema, e quindi qui arrivo, diventa tutto inutile, saremo sempre in corsa. È un sistema di fondo educativo che sta accelerando troppo, che sta rinforzando questo problema e che lo sta tentando di contenere, ma non lo sta andando a risolvere. E gli strumenti ce li abbiamo, quelli neuroscientifici da poter applicare, ma bisogna fermarsi e dire: ok, stiliamo questo tipo di lavoro, entriamo sia da un lato col cerotto, ma iniziamo a creare un sistema e rendiamoci conto di questi dati e di quello che realmente sta accadendo.
0: I genitori scrivono al 349-238-6666, alcuni ascoltatori, cioè è chiaro che è una lettura questa, no? Cioè i genitori che non intervengono, lei parlava di paletti, sono le famiglie.

0: Però anche, cioè anche questi genitori, no, che sono frutto del nostro tempo, anche loro hanno una storia, un passato. È vero che c'è un'incapacità genitoriale, ma anche se ovviamente è ammissibile che sia così, cioè come si interviene? Perché tornando all'indietro manca, non è che sembra che ci si allontani sempre di più dal problema andando indietro nelle cause, o no?
1: Non è solo un discorso genitori o non genitori, è un insieme. Il sistema è cambiato, le richieste sono cambiate, noi non ci rendiamo conto che siamo immersi in un mondo completamente diverso rispetto a prima, che ha delle richieste diverse, che sta plasmando il cervello, e non solo dei ragazzi, anche degli adulti, perché ribadisco, tantissimi anche adulti hanno bisogno di questo tipo di strumenti. Qui non è dare le colpe, è assumersi tutti delle responsabilità e di capire che facciamo parte di un sistema. E questo è il problema. Noi stiamo lavorando sulle singole parti del sistema. È come dire, vado a curare lo stomaco o un altro pezzo dell'intestino o questo, questo e quest'altro. Non ci stiamo rendendo conto che tutti hanno bisogno di questi strumenti, che ci sono, che esistono e che serve darli sia agli adulti che ai ragazzi nello stesso momento, usando gli spazi che possiamo usare. Perché se noi non facciamo questo, anche i genitori saranno in rincorsa. Ed è inutile che continuiamo a dire che sono loro che devono intervenire, perché se non diamo gli strumenti anche a loro per gestire queste situazioni e per poterle prevenire, dopodiché abbiamo responsabilità anche noi se non creiamo queste condizioni per mettere tutti in condizioni di poter essere allineati e capire che sono cambiate le esigenze e dobbiamo intervenire in modo diverso rispetto a prima.
0: Mauro Manca, grazie, buon lavoro. Prego. A presto, io mi fermo qua e ringrazio ancora Manca, che lo ricordo, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza e lei stessa psicologa. Insomma, abbiamo cercato di offrire una lettura di tutti questi casi di cronaca, che sono tanti. Vedo dai messaggi che insomma, poi non sempre le risposte sono soddisfacenti. Perché vi scandalizzate? È notorio che i minorenni girano con il coltello a Roma. Chi lavora nella scuola lo sa benissimo. Non è che ci scandalizziamo, però bisogna un po', invece, secondo me, non scandalizzarsi, ma insomma, stupirsi, perché non può essere ritenuto normale tutto questo, e quindi farsi qualche domanda e, diciamo così, in maniera molto laica, mi verrebbe da dire, ascoltare le risposte di chi forse ne sa un po' più di noi, anziché andare dritti già alle conclusioni, perché pensiamo di sapere tutto, ma noi non sappiamo proprio nulla su diverse questioni. Allora, adesso parliamo del viaggio di Trump in Cina. Lo facciamo insieme a Marco Masciaga, che se ne sta occupando, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi. Buongiorno Marco e ben ritrovato.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Insomma, facciamo un po' un accompagnamento, perché poi vedremo che cosa emergerà. Io volevo leggere velocissimamente Giuliano Noci sul Sole 24 Ore di oggi. Dice: Trump arriva a Pechino con più problemi che leve, inflazione, manifattura che resta più propaganda che realtà, caos iraniano, mercati nervosi, ma anche Xi ha delle fragilità enormi, consumi interni deboli, export sotto pressione, immobiliare tossico, però possiede, dice Noci, una qualità che alla Casa Bianca manca disperatamente: la pazienza strategica. Xi aspetta, Trump scalpita. Nella geopolitica contemporanea chi scalpita spesso perde. Per questo, dice, il vertice produrrà quasi certamente una tregua commerciale, non per fiducia ma per necessità. Al di là, diciamo, delle letture, che oggi i giornali ce ne sono tante, Marco Masciaga, no? Ti chiedo che cosa si sta apparecchiando per questo vertice, perché intanto sappiamo che Trump sull'aereo per la Cina non è da solo, ma è accompagnato anche dai numeri uno di diverse aziende americane.
2: Sì, ci sono Tim Cook, c'è Elon Musk, c'è Jensen Huang di Nvidia, che si è aggiunto all'ultimo minuto, è salito sull'aereo durante uno scalo tecnico per fare rifornimento in Alaska. Non so se sia stato deciso perché è stato veramente all'ultimo minuto, se fosse più vicino a quell'aeroporto che non a quello da dove è partito Trump. Fatto sta che è una delegazione molto folta dal punto di vista dei manager, quella che accompagna Trump, ed è naturale in un certo senso, perché stiamo parlando di un vertice che prima che scoppiasse la guerra in Iran, prima che gli Stati Uniti e Israele aggredissero l'Iran, era un vertice che doveva ruotare intorno a temi di commercio e di investimento.

0: Quindi originariamente il punto di partenza è lì. Poi nel frattempo le cose sono un po' complicate, una serie di fattori geopolitici hanno aggiunto parecchia carne sul fuoco.
1: Insomma, visto dall'Europa è tutto molto interessante perché, insomma, noi parliamo di decoupling, di disaccoppiamento, ci viene chiesto di scegliere tra gli Stati Uniti e la Cina, soprattutto da Trump questo ci viene chiesto. Poi però appunto notiamo che questo vertice è un vertice geopolitico, ma è un vertice commerciale. Quindi diciamo, insomma, l'Europa sembra, come dire, tagliata fuori, Marco, nel senso, cioè, questi vanno, fanno accordi commerciali, mentre litigano, fanno accordi e noi stiamo un pochino a guardare. È una sensazione o è anche un po' una realtà?
0: È anche una realtà, sì, però bisogna anche dire che quello che è successo nel mondo del commercio internazionale ha anche in una certa misura fatto bene ai policy makers europei, nel senso che li ha obbligati ad accelerare su una serie di dossier su cui stavano un po' sonnecchiando da tempo e hanno fatto sì che mentre le barriere commerciali verso gli Stati Uniti si alzavano, in prospettiva quelle verso altri paesi si stiano abbassando. L'esempio più clamoroso, e lo dico dal mio punto di vista,
1: Sì.
0: visto che sono basato qui a Delhi, è quello dell'India, nel senso che le trattative per il Free Trade Agreement tra l'Unione Europea e l'India si trascinavano da anni, languivano da
1: E
0: anni
1: hanno avuto
0: e poi
1: un'accelerazione,
0: improvvisamente
1: indubbiamente, certo.
0: hanno avuto un'accelerazione, assolutamente, l'accordo politico è già stato raggiunto, entro la fine di quest'anno ci sarà la firma e da quel momento in avanti, in maniera graduale, le barriere tarifarie indiane, che sono
1: Sì.
0: molto alte, specialmente nei confronti di alcuni prodotti che magari sono fortemente identificativi del vivere italiano, parliamo del vino, per esempio, queste barriere andranno progressivamente abbassandosi e questo non sarebbe successo sicuramente in questi tempi, senza uno sfasciacarrozze del commercio globale come Donald Trump,
1: Quindi
0: sicuramente.
1: insomma, qualche risultato si è prodotto positivo anche per l'Europa. Ti chiedo un flash solo diciamo, la situazione più internazionale, perché c'è una dichiarazione congiunta, sembra, dei ministri degli esteri d'accordo sul fatto che non possa passare l'idea di un pedaggio dallo stretto di Hormuz. Quindi diciamo, la Cina in questo caso sembra venire incontro agli Stati Uniti, cioè a tornare a una situazione pre-guerra.
0: Sì, anche se dobbiamo tenere conto che in questo momento, anche su questa partita, secondo me le carte migliori in mano che ne dica Trump le ha Xi Jinping, nel senso che la guerra in Iran per gli Stati Uniti è quasi integralmente un danno, nel senso che sì, vendono un po' più di energia, grazie al fatto che c'è meno energia che esce dallo stretto di Hormuz, ma questo sicuramente non pareggia i costi del conflitto e l'impatto sul commercio globale. Dal punto di vista cinese, invece, ci sono due facce. C'è una faccia negativa, che è sicuramente legata al fatto che la Cina era un grosso compratore, grosso
1: Certo.
0: acquirente di petrolio iraniano, e questo crea sicuramente un problema. Però non dimentichiamo che la Cina ha riserve petrolifere molto grandi e più grandi di quanto si credesse e le sta utilizzando in queste settimane per fare della diplomazia petrolifera in Asia e per riuscire ad avvicinare altri paesi alla sua orbita offrendo una piccola parte delle proprie riserve. E poi dal punto di vista politico, avere gli Stati Uniti impantanati in Medio Oriente per un paese come la Cina è sicuramente una buona notizia.
1: Marco Masciaga, corrispondente del Sole 24 Ore da New Delhi, grazie, buon lavoro. Vedremo poi a partire da stasera. Il vertice entrerà nel vivo. Trump e Xi Jinping. Break.
2: Iti-Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. Iti-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
5: Adoro saltare da una pecca all'altra.
6: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
7: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
6: Io do la password delle caselle a tutti.
8: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
16: Questa è Bar Group.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta Borse in diretta.
19: Borse europee contrastate a metà giornata. Milano sale di meno di mezzo punto sotto i massimi di seduta. Parigi in calo, debole Londra che rimane sotto la lente per la crisi politica. Sui mercati aumenta l'attesa per l'incontro tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping, con gli osservatori che sperano che dal summit possano emergere elementi in grado di sbloccare anche le trattative sul conflitto in Iran, che per adesso sembrano un punto morto. Tanto è vero che il petrolio è poco mosso. A Milano sull'azionario vola ST più 5,8%, recuperando lo scivolone della vigilia e riprendendo la corsa iniziata nei mesi scorsi sulle ali della scommessa sull'intelligenza artificiale. Sono bene impostate le banche, bene ricordati per i conti del primo trimestre sopra le attese. Per contro, cala Moncler sul fronte dei cambi, l'euro è stabile, infine lo spread è a 76 punti, uno meno della vigilia. Stefania Arcudi da Radio Corp. Per Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Asprea Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra. Dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione. Per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Asprea Harbor Club. Live life well.
21: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.

0: 5 rate da 100 euro. TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro. Rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: perfetto giorno.
1: Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati. Allora, oggi il Corriere di Milano apre la pagina della cronaca con una notizia che riguarda i monopattini, e cioè una sentenza che potrebbe mettere forse in difficoltà i noleggiatori, perché per un caso di un incidente avvenuto qualche anno fa a Milano è stato condannato a pagare anche la app che noleggia questi monopattini, decisione del giudice di pace. Il tutto mentre sta per scattare l'obbligo di targa proprio per i monopattini. Ne parliamo con Silvio Scotti, esperto del codice della strada del Sole 24 Ore. Buongiorno Scotti, benvenuto.
2: Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
1: Allora Scotti, partirei da questa notizia, no? Perché effettivamente può stupire che in caso di incidente, qui era rimasto coinvolto un bambino di 4 anni che aveva riportato alcune ferite, insomma i genitori avevano ovviamente aperto una causa e in tribunale però la società si ha cercato di smarcarsi, ma il giudice ha deciso che devono pagare 4.861 euro di risarcimento. Chi paga in questi casi? Scotti.
2: Dunque, parliamo subito del fatto che il monopattino all'attualità non ha l'obbligo di assicurazione, che scatterà soltanto il 16 di luglio. In questi casi interviene l'articolo 2054 del Codice Civile, che prevede sia la responsabilità del conducente, che è colui che ha commesso l'azione che ha causato il danno, sia la responsabilità del proprietario del veicolo in qualità di responsabile per la circolazione. Sono entrambi tenuti al risarcimento e quindi si tratta di una situazione di solidarietà. Ecco come si spiega l'intervento del giudice di pace e la susseguente decisione.
1: Ecco, ma questa cosa potrà cambiare quando scatterà l'obbligo di assicurazione oppure no? Oppure è una cosa che sarà così anche fuori? Perché effettivamente da parte dei noleggiatori potrebbe questo frenare qualche, diciamo, metterli un po' in difficoltà, no? Da questo punto di vista, immagino.
2: Certamente. Allora, diciamo subito che con l'obbligo di assicurazione non ci saranno più questi problemi, perché il monopattino regolarmente assicurato avrà alle spalle una compagnia di assicurazione che garantirà per tutti gli eventi e per i danni ai sensi del codice delle assicurazioni. Quindi abbiamo dei massimali estremamente elevati. Mentre all'attualità fino al 16 luglio potrebbero verificarsi anche casi di questo tipo,
1: perché effettivamente l'obbligo di assicurazione è slittato, sono stati prorogati i termini, perché le compagnie assicuratrici avevano detto che avevano bisogno un po' più di tempo, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per mettersi in regola da questo punto di vista. Però invece Scotti, dal 16 maggio diventa obbligatoria la targa.
2: Sì, esatto, il targhino sarà obbligatorio, il cosiddetto targhino, che poi è un contrassegno, sì. È di 5 centimetri per 6, un rettangolino da applicare in maniera stabile sul monopattino, e sul sito del Ministero ci sono proprio le istruzioni di come applicarlo.
1: Manca poco, sta funzionando tutto liscio, perché qualche tempo fa erano segnalati problemi, se non ricordo male, anche da parte di assoutenti alle motorizzazioni per un ritardo nelle procedure. Come sta andando?
2: Io so che stanno rilasciando tranquillamente i contrassegni assicurativi. Ci sono due modalità, cioè ci si può rivolgere direttamente al portale dell'automobilista e gestire la pratica in proprio, ovviamente online, oppure rivolgersi alle agenzie specializzate. Teniamo conto che dal 16 di maggio bisognerà circolare con il targhino applicato.
1: E il targhino è del mezzo o della persona? Ricordiamo anche questo, perché c'è stato un po' di ambiguità forse su questo.
2: Certamente, è della persona, in quanto è un contrassegno di tipo personale, e quindi la persona proprietaria del monopattino avrà il suo contrassegno da applicare sul suo monopattino, il quale, non essendo registrato, non essendoci un numero di immatricolazione, non è ovviamente individuabile come mezzo. Non ci sono delle modalità per individuare esattamente il mezzo. Quello che individuerà il targhino sarà il responsabile della circolazione del mezzo.
1: Assolutamente, staremo a vedere, speriamo che vada tutto bene, insomma, di qui alla prossima scadenza. Poi ci sarà la questione delle assicurazioni, c'è un pochino più tempo per mettersi in regola. Scotti, anche lì mi sembra che stia andando comunque tutto, diciamo, questa proroga serve proprio per dare modo a tutti di arrivarci giusti al 16 luglio.
2: Sì, esatto. Dovremo però stare molto attenti, perché bisognerà visionare i contratti e capire quali saranno le condizioni della copertura assicurativa. Per esempio, se un conducente dovesse guidare in stato di ebbrezza il monopattino, l'assicurazione coprirà oppure avrà il diritto di rivalsa? Bisognerà studiare le singole clausole dei contratti assicurativi.
1: Lo faremo. Grazie a Silvio Scotti, esperto del codice della strada, del Sole 24 Ore. A presto, buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Strade in diretta.
3: Grazie della linea, ben ritrovati. Sulla 1 nel tratto Milano-Bologna si viaggia in coda per un incidente tra Casal Pusserlengo e Lodi in direzione Milano e per lavori rallentamenti e code sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra la diramazione per Fiorenzuola e Caorso verso Piacenza. Code per lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Spotorno e l'innesto con la 6 Torino-Savona verso Genova e sempre per lavori disagi sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara tra Grottamare e Pedaso in direzione Ancona. È tutto per il momento, a dopo.
0: Effetto mondo.
4: When you're negotiating with Iran, Mr. President, to what extent are Americans' financial situation motivating you to make a deal?
5: Not even a little bit. The only thing that matters when I'm talking about Iran, they can't have a nuclear weapon. I don't think about Americans' financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
1: Giulia, buongiorno.
6: Buongiorno, avete sentito?
1: Trump.
6: Donald Trump, che è intercettato dai giornalisti che lo aspettavano vicino all'Air Force One mentre si imbarcava per partire per la Cina con tappa Anchorage. E la domanda è stata: è preoccupato delle conseguenze economiche? Perché poi a volte c'è un po', è un po' un false friend, sì, questo uso di finanziario. Cioè, la domanda, appunto, avete sentito la giornalista, è preoccupato per le conseguenze economiche, quindi sulle finanze degli americani? E lui risponde: not a little bit, neanche un po',
1: neanche poco.
6: Neanche un pochino, neanche un grammo della mia preoccupazione va a quello, e perché l'unica mia preoccupazione è che, che l'Iran abbia un'arma atomica. Allora, al di là del fatto che abbiamo ripetuto spessissimo che già nel giugno scorso era stato ripetuto che la capacità dell'Iran di produrre una bomba atomica era stata
1: obliterata.
6: Obliterata.
1: Testuale.
6: E di nuovo è stato detto che qualsiasi cosa resti sotto le macerie è talmente difficile da recuperare che si può considerare irrecuperabile. Ma la cosa veramente impressionante di fronte a prezzi che continuano a crescere è che evidentemente ha detto quello che pensa dentro di sé, cioè che non gli importa di questi segnali di inflazione che mettono a rischio soprattutto la classe media. Oggi i giornali americani parlano di questo, ma anche di una audizione che c'è stata in congresso di Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, la più grande banca americana e quindi anche del mondo, e che tra l'altro è una persona, sì, l'abbiamo sentito molte volte, molto ascoltato, molto ragionevole, è stato il primo a dire dialogherò anche con il sindaco di New York quando Donald Trump diceva andate via tutti da New York, io a New York non darò più una lira per tutte le politiche di aumento delle tasse soprattutto sui grandi patrimoni del sindaco di New York del Partito Democratico. Però Jamie Dimon è stato veramente messo in difficoltà perché alcuni deputati hanno proprio fatto vedere come funziona il bilancio familiare di molte famiglie americane che hanno un lavoro, per esempio, diciamo con un pizzico di, così, di, non dico di perfidia, però di arguzia, una di queste deputate democratiche gli ha fatto vedere il bilancio familiare di una persona che lavora a tempo pieno in una filiale di JP Morgan, facendo vedere che ormai nessuno può non indebitarsi a fine mese. Quindi l'ultima domanda è stata: e quindi che consiglio darebbe a questa persona di fare un'altra carta di credito con JP Morgan? E Jamie Dimon veramente con un atteggiamento che è ammirevole, perché non è la solita risposta arrogante dell'uomo di potere, ha detto: ci devo pensare, le farò sapere. Però era chiaramente in difficoltà, perché questo riapre anche un tema carissimo alla sinistra del Partito Democratico Americano, Bernie Sanders in testa, ma anche Alexandra Ocasio-Cortez e quindi anche al sindaco di New York, cioè quello della crescente enorme differenza che c'è tra lo stipendio medio di una persona che lavora per un'azienda, per esempio per una banca, e lo stipendio del CEO.
1: Poi non c'è niente
6: aziende.
1: Come l'inflazione per aumentare queste differenze. L'inflazione adesso negli Stati Uniti è quasi al 4, e quindi
6: è quasi al 4, e come sappiamo l'inflazione penalizza molto di più le persone che hanno
1: basso,
6: perché, e quindi questa è un po' la situazione. E poi naturalmente ci si aspetta, si spera che ci sia, sarebbe bello essere, non so, una mosca che sa il cinese, diciamo così, e infilarsi in queste discussioni, perché sappiamo quanto la Cina sia dipendente anche dalla Russia per le fonti energetiche, perché a differenza degli Stati Uniti, al di là delle quotazioni mondiali, la Cina non è autosufficiente dal punto di vista delle fonti fossili, e quindi vedremo se sarà questo il tema principale, se Donald Trump tornerà dalla Cina con magari una strategia, una exit strategy dalla guerra in Iran. Intanto una possibile exit strategy di cui parlano molto i giornali americani è questo: iniziare una seconda fase dando un nuovo nome alla seconda fase della guerra in Iran, così da aggirare di nuovo la necessità di chiedere al Congresso il permesso per fare
1: di
6: guerra
1: andare
6: in
1: oltre,
6: Iran.
1: Certo.
6: Però capite che in tutto questo, sempre al Congresso, ne parlano oggi molti giornali americani, si è dovuto di nuovo presentare Kash Patel, direttore dell'FBI, per fronteggiare ancora le accuse di essere, ne abbiamo parlato l'altro giorno, nuove accuse sulla sua, oltre
1: alcolismo,
6: sul suo alcolismo e questa creazione del bourbon che porta il suo nome, è tutto
1: vero.
6: Cosa,
1: io rido perché è una cosa da, così, da non crederci.
6: E,
1: cioè, ha creato, ricordiamolo, un whisky a suo
6: bourbon,
1: nome con l'etichetta,
6: proprio con il suo nome, Kash Patel, non era mai successo, e lo usa probabilmente per uso personale, ma anche lo regala a tutte le persone che gli fanno visita all'FBI, o forse alle quali lui fa visita. In ogni caso, di nuovo, ecco, a differenza di Jamie Dimon, va bene che ha un ruolo diverso, però ha risposto in modo aggressivo, come fa Pitex, anziché rispondere alle domande ribalta le accuse su chi fa la domanda. Quindi ha accusato un senatore democratico, Van Hollen, di essere stato lui in passato accusato di aver bevuto margaritas con personaggi discutibili del Sud America. Tutti guardavano Kash Patel come dire: ma forse dovresti invece rispondere alla domanda. Comunque, questa è la situazione. Io credo, Alessio, che questa strada che abbiamo preso di far conoscere questi fatti, che possono essere incredibili quando li si ascolta, ma sono tutti veri, documentati, e chiunque può vedere questi filmati collegandosi a internet, piuttosto che dare spazio a dichiarazioni come quelle sulla guerra in Iran, che oggi sono in un verso e domani anzi, nel giro di poche ore cambiano verso. Mentre, mi spiace non potertelo far sentire, ma era ancora live, ma magari lo sentiremo domani, il Re Carlo con questa cerimonia veramente uscita.
1: Ha
6: iniziato a parlare, è arrivato a Westminster in carrozza. Una carrozza che sembrava veramente uscita da uno di quei film storici, e poi questa è una tradizione della democrazia monarchica, possiamo così dire così, del Regno Unito, cioè il re addirittura presenta il programma del governo. È una specie di paradosso quest'anno, perché come sappiamo il governo di Keir Starmer non c'è quasi più, e sentiamo appunto un commentatore della BBC che diceva, che commentava questa stubbornness, questa resistenza, questa resilienza, potremmo quasi dire.

0: Di Keir Starmer di fronte alla debacle, soprattutto all'interno del suo partito.
1: We have had Margaret Thatcher, of course, under pressure. We had Ian Duncan Smith under pressure. I remember at that party conference, he was saying, yes, I'm going to carry on. And people coming up to him saying he's hopeless, he's got to go, which is a bit like this situation.
0: Quindi tutto sommato lo stesso commentatore BBC dice: io ne ho viste tante di crisi, e Margaret Thatcher ha resistito per un certo periodo, devo dire sono il primo a stupirmi di Keir Starmer, e vedremo nelle prossime ore se succederà qualcosa, però per ora appunto il partito è spaccato a metà e lui resiste.
2: Giulia Crivelli, grazie, è tutto, la puntata di oggi con Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, Cristina Lunghi, ciao a tutti, buona giornata.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Eccoci, accomodatevi! Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Italiani popolo del mattone, o forse non più, o non ovunque. Città sempre più care, case tante, ma non dove servirebbero. Sono Anna Migliorati, vi aspetto anche questo sabato con l'economia delle piccole cose alle 7.15 qui su Radio 24 e anche in podcast.
16: Voglio andare a casa!
15: La casa dov'è? Forse dove possiamo permettercela.
17: Sono le 14.
18: GR 24, il sole 24 ore.
19: We'll be right back.
17: Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24. Nuovi attacchi dell'esercito israeliano in Libano. Almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono morti. Gli aerei israeliani hanno lanciato bombe su una autostrada costiera nel Libano meridionale. Gli attacchi, riferisce Al Jazeera, continuano senza sosta. I raid hanno colpito diverse città e anche l'autostrada Sidone Sud. Maxi operazione a Napoli. Il procuratore Gratteri fa sapere: sono stati rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori e cantanti. Sgominata dunque una operazione criminale, coinvolte anche dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. È stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute e lo fa sapere la procuratrice di Piacenza in riferimento alla famiglia scomparsa il 20 aprile scorso. Antivirus, il Ministero della Salute rassicura, sono negativi i test eseguiti fino ad ora a Milano e allo Spallanzani. La crisi nel Golfo, Teheran ribadisce: lo stretto di Hormuz resta sotto il nostro controllo. Intanto Donald Trump è in arrivo a Pechino, la Cina dice: siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti. I due paesi sono d'accordo a non far pagare i pedaggi a Hormuz. In chiusura il calcio, Coppa Italia, stasera si gioca la sfida finale all'Olimpico tra Lazio e Inter. All'Internazionale d'Italia di tennis invece in programma la partita per i quarti di finale questa sera tra l'Azzurro Dardari e che giocherà contro, adesso ve lo dico, contro lo spagnolo Iodar. È tutto, vi lascio tutti convocati.

0: fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
1: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
2: 1492?
3: La scoperta del nuovo mondo.
2: 1463?
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
2: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E ora passiamo al cancro.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Via, via. Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
9: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
10: 4 match point annullati. Dove trovi la forza per...
11: Quanti match point?
10: 4.
11: Veramente.
10: Per scherzo.
11: Ero talmente concentrato il tempo che non me ne ricordo, ti giuro. Su Dio. 4, pensavo 1 o 2. Va bene.
12: Dobbiamo convocare la banda.
13: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Per questo doblete cosa servirà?
2: Di non avere l'ossessione, ci siamo meritati di vincere uno scudetto, di arrivare in finale. A me non cambia un tubo di quello che sono io.
3: Dopo la partita di sabato ce ne ho 8 i dubbi. Partita non aggredita, partita subita, prestazione del cazzo e risultato uguale. Questa squadra ha fatto un grande percorso in Coppa Italia. Come gli dico sempre, io allora ho attraversato il deserto senza acqua. Siamo diversi da inizio stagione. Bisogna crederci fino alla follia.
4: Fare un derby contemporaneamente alla finale del tennis, che oggi è molto seguito, sicuramente è un rischio maggiore. Se il prefetto ha ritenuto di fare una scelta del genere, l'abbia fatta a ragion veduta. Immaginate se venisse fatto un gesto inconsulto in quel momento, quindi che palcoscenico e che cassa di risonanza avrebbe una situazione di questo genere. Quindi penso che sia stata una scelta oculata e responsabile.
5: Ho sempre presente qual è l'obiettivo di tutto questo impegno, cioè il tifoso, chi va allo stadio, questo straordinario parco del Foro Italico con i suoi appuntamenti che non sono degli agguati, no, ma hanno una loro programmazione che si conosce da anni. La Lega resiste, queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle fa capire che non ci sia armonia.
4: Io non ho nulla contro la candidatura del Malagò. Avrei fatto prima le riforme e poi avrei scelto Malagò. È come se uno si compra il cavallo prima ancora di comprare la stalla. E dopo il cavallo che fa? Lo tiene per strada. Cioè io uno prima compra la stalla, poi si compra il cavallo.
6: Primavera romana è meravigliosa. Chivu, Sarri, Lotito, ministro Abodi, ancora Lotito, e il tutto nello stesso posto, perché come direbbe il presidente della Lazio, Roma caput mundi, oggi e in questi giorni più che mai. Infatti loro signori sono tutti lì. Pierluigi Pardo, che ci abita più o meno. Ciao Pier.
7: Sì, sto uscendo di casa andando a prendere mio figlio all'asilo, però ecco, poi mi paleserò. Mi paleserò ovunque oggi.
6: Ti paleserai ovunque. Ti
7: però paleser- in questo momento tecnicamente sto qua.
6: Tecnicamente.
7: Quasi fuori dall'asilo.
6: Mentre ti paleserai, credo, anche dove si trova Giovanni Capuano in questo momento e dove si troverà stasera, cioè allo stadio, ossia al Foro Italico. Ciao Giovanni, buongiorno. Eccolo inquadrato in video. Ciao.
8: Hai visto?
6: Vedo che le mie
8: potenti mezzi messi a disposizione dall'emittente che ci ospita.
6: Sì, vedo che la mia invidia e le mie iettature non funzionano più perché non piove.
8: No, ma non invidiare, perché questa è proprio una giornata di primavera. Io non so se è romana, io non ero a conoscenza della presenza del clima monsonico a Roma. E quindi noi qui passiamo dal caldo umidiccio con il sole ogni tanto che accendono, pure apposta per farci uscire dai luoghi dove ci ripariamo, a questi acquazzoni improvvisi che ci costringono a fare la fila per entrare nel posto dove non si prende l'acqua, che è poi dove ci sono gli sponsor, dove insomma, si mangia, eccetera.
6: Certo.
8: E quindi noi facciamo: metti la giacca, togli la giacca, apri l'ombrello, chiudi l'ombrello, e con questo ci teniamo anche in grande forma. Però volevo farti vedere una cosa, Carlo, sì. Per quei quattro che non lo conoscono. Da dietro c'è lo stadio olimpico, sarà non più di 20 metri, 30 metri, e qua siamo all'inizio di tutta la parte del tennis del Foro Italico. Non tanto distante da qui c'è l'arena centrale dove domenica ci sarà la finale. Oggi ci sono migliaia e migliaia e migliaia di persone, ci saranno per tutto il pomeriggio e per tutta la sera, però oggi si potrà giocare a calcio là. Cosa che invece domenica non si può fare.
6: Sì.
8: E quindi noi siamo nel cuore della notizia, perché noi facciamo informazione, non facciamo
6: non pettiniamo le bambole, certo.
8: E quindi siamo venuti apposta sfidando le intemperie proprio per questa cosa qua.

0: che Sinner è un'altra cosa, quindi che se Dardenis sta facendo cose fantastiche e lo supportiamo. No, ma insomma, l'ho detto tante volte in questi giorni, è la meraviglia di Roma, c'è un momento un po' anche campanilistico, è un momento, cioè questo periodo dell'anno Roma è meravigliosa, sì, oggi è una giornata un po' monsonica, è vero, ha fatto due gocce, poi adesso... Oggi è molto calda, oggi è molto calda. Lunedì era una giornata meravigliosa, di quelle proprio col cielo
1: perso.
0: Ieri sera alla cena
1: cristallino,
0: alla cena ufficiale a Villa Miani c'era un po' di fresco e c'è stato un dibattito fra me e Del Piero. Io volevo abbassare il fungo e lui invece aveva freddo, perché dipendeva da dove stavi rispetto alla. Però ieri faceva fresco, a Villa Miani. Poi Villa Miani è un posto meraviglioso, incantevole, ma un pochino in collina, che ha una vista su Roma clamorosa, che è dove si svolge anni ormai la cena ufficiale, e c'erano tanti personaggi, c'erano tutte le legends. Sai, questa cosa di Roma sta diventando negli anni sempre più un appuntamento storico. Adesso c'è il pranzo all'Hotel de la Ville con gli sponsor. Ieri c'è stata questa cena di gala, le legends ieri hanno visitato i Musei Vaticani, Roberto Baggio, Francesco Totti, Del Piero, Bobo Vieri, Materazzi, una quantità incredibile. Ieri sera due presidenti sono saliti sul palco, insomma. Io credo che le cose, altre cose, tipo il fatto che non sappiamo ancora quando si gioca il derby, stanno andando meno bene, certamente. Però questo format della finale di Coppa Italia da anni sta diventando una cosa sempre più, certo, più carina, anche sempre più bella. Poi ovviamente è la Coppa Italia, insomma, quindi è chiaro
1: sogniamo un giorno. Ma anche vestirla bene al suo perché.
0: Sì, sì, sì, ed è vestita benissimo,
1: certo,
0: da anni.
1: No, ma è in tenuta di gala, ma come è bello e giusto che sia,
0: come giusto che sia.
1: Per un sacco di tempo abbiamo invidiato l'Inghilterra, la sua finale di Coppa d'Inghilterra a Wembley. Insomma, facciamoci un po' invidiare anche noi per quanto possiamo, dato che almeno questa sera sappiamo quando si gioca. Di Pollina, buongiorno Antonio Di Pollina, Repubblica.
2: Ciao, buongiorno a voi.
1: Allora,
2: buongiorno.
1: Che programmi hai per il weekend?
2: No. Beh, a me cambia abbastanza poco, perché sono, sì, comunque fisso a qualunque cosa ci sia, qualunque cosa passi. A un certo punto suonerà un campanello e dirà: c'è il derby di Roma, e allora lì mi desto un attimo da un minimo di torpore e scopro che in quel momento c'è il derby di Roma. Però ragazzi, qui c'è poco rispetto per il pubblico vero, che è quello televisivo, numericamente intendo. Quel pubblico lì ormai, quello che non va allo stadio, ha immagazzinato ormai la concezione secondo cui la partita di calcio è quella cosa lì che deve succedere in televisione. A un certo punto, allora stabilita, si entra e si gioca. Il fatto che tutte queste cose che stanno succedendo adesso, i rimandi, ci richiamino al fatto che invece avviene nella realtà, che ci sono un sacco di persone coinvolte fisicamente, a noi ci disorienta, a noi che accendiamo la TV e guardiamo lo spettacolo come se fosse un videogioco in un certo senso. Questa cosa ci turba parecchio, anche perché ci riporta appunto a una dimensione fisica di gente che si muove, che ormai ci appartiene poco. A me, che lo faccio di mestiere, è anche abbastanza scontato, ma credo che anche ormai moltissimo pubblico ha un'abitudine che è assolutamente televisiva e tutto quanto, e queste cose qui è una cosa di questo
1: disorientano il pubblico televisivo, figurati quello fisico che spende quattrini e fa programmi. E si tratta del grosso modo il 70% del tifo italiano concentrato in queste cinque partite, cioè così, facendo ragionamenti a casaccio.
3: Però Carlo, dimmi. Però bisognerebbe mettersi d'accordo su con chi prendersela. E qui secondo me la questione si fa un po' più complessa delle chiavi di lettura che anche questa mattina, scendendo a Roma, ho letto sui giornali.
1: Sì.
3: E cioè, è chiaro che c'è una catena di errori, ed è giusto che in cima alla catena di errori ci stia chi organizza il campionato italiano, quindi la Lega Serie A fa i calendari e evidentemente ha sottovalutato nei mesi scorsi questa potenziale incrocio. Però io vorrei un po' uscire dall'ipocrisia. È tutto bello quello che adesso stiamo vivendo qui, quindi queste giornate, questa convivenza, ma io mi porto avanti con il lavoro. L'anno prossimo ci sarà il torneo degli internazionali d'Italia e c'è la finale di Coppa Italia più o meno negli

0: stessi giorni, perché entrambi sono eventi happening che vengono organizzati con anni di anticipo.
1: Chiaro.
0: Con un anno d'anticipo ci sono dei protocolli importanti. Ok, ora o qualcuno di voi ha il coraggio di chiedere alla Lega Serie A di garantire che l'anno prossimo in finale di Coppa Italia non vanno Roma e Lazio o Roma e Napoli, tanto per citare l'altra partita che dal punto di vista dell'ordine pubblico è considerata impossibile da gestire, oppure dovete avere il coraggio di dire che tutto questo finisce quest'anno e la finale di Coppa Italia va da un'altra parte.
1: Uh-huh.
0: Perché a me sembra che anche questa pretesa di immaginare che non si possa tenere insieme il sacro e il profano sia una pretesa che fa molto comodo oggi, perché solletica la pancia della gente che è arrabbiata e dice che è tutta colpa di quelli che fanno i calendari. Poi però se vai a scavare ti accorgi che in realtà la catena delle responsabilità è un po' più lunga e complessa. Ad esempio, a me risulta che gli eventi che hanno qualche preclusione, che sono centinaia, vengono segnalati alla Lega. Quindi evidentemente questa cosa della potenziale difficoltà del torneo di Roma, ad esempio c'è anche quando c'è il rugby, se la sono persi in tanti, non soltanto il nostro amico Andrea Punti che fa i calendari, però vedo che oggi va di moda prendersela soltanto con qualcuno.
1: No, no,
0: e poi alla fine chi ci resta sotto sono vittime, sono i tifosi.
1: No, no, ma hai ragione, ma infatti si tratta, no, non è questione di dare la responsabilità a qualcuno o a una persona specifica, si tratta semplicemente di rendersi conto che anche questa mattina il prefetto, prima abbiamo sentito Lotito, la politica è schierata da una certa parte, sentito Lotito, Abodi, eccetera, mentre la Lega Calcio tiene botta sull'altro fronte, e secondo me non è che abbia tutti i torti, anche perché ha le televisioni con il forcone davanti all'uscio di casa. E quindi non è che si tratta di dare la responsabilità a qualcuno o a una persona specifica. Ma, no, Pier.
2: Scusa, le televisioni, non voglio fare il sindacalista delle televisioni, prima di tutto perché io sono un collaboratore di DAZN e quindi non ho... Però le televisioni assistono, eh? Cioè io non so ancora, tra l'altro lunedì, Di Polli non lo saprà certamente, c'è un evento di presentazione del mondiale di DAZN, quindi per noi lunedì chiaramente non è l'ideale, la domenica alle 12.30 comunque non era l'ideale da un punto di vista tecnico televisivo, no? Questo è ovvio, è evidente, però quindi insomma le televisioni stanno qui che assistono e sono essenzialmente...
1: Sì, ma anche, hanno anche le loro legittime esigenze, decidono, Luigi. Hanno anche le loro legittime esigenze.
2: Sì, ma io poi ripeto, è tutto... poi quando ti metti nei panni di chi deve prendere le decisioni diventa tutto un po' più complicato, no? Dal divano è un po' più semplice. È pure vero che chi poi prende le decisioni viene pagato, ha una responsabilità, ma c'è anche un lavoro bello, importante, quindi non sto assolvendo nessuno. Io penso che in generale la contemporaneità fra gli internazionali e la finale di Coppa Italia c'è da anni, da quando è stato stabilito che per una serie di motivi legati alla centralità di Roma, al fatto di essere la capitale, al fatto che c'è la visita del Presidente della Repubblica, che le squadre vanno dal Papa, che c'è una cornice di un certo tipo, eccetera, eccetera, è stato stabilito che la finale si gioca qui. E si gioca per motivi di calendario, non perché lo decida Butti o chiunque in questa settimana qui, perché è la settimana nella quale non ci sono le coppe europee. Vi ricordate quando le squadre italiane andavano avanti nelle coppe europee? È successo fino a un anno fa, c'era l'Inter un anno fa in corsa, quindi voglio dire, e il calendario ha degli spazi molto stretti, molto limitati, e la convivenza con il tennis è una convivenza dunque forzata. A me, e questo mi sembra anche interessante da proporre come tesi e come motivo di discussione al professor Di Polli, è una cosa che, ripeto, mi sembra un po' particolare, ma evidentemente c'entra l'ATP, c'entra la forza dello sport meraviglioso che è il tennis, è che in tutta questa vicenda qui non è mai stata contemplata, non si è mai contemplata la possibilità di spostare la finale di domenica alle 20, che sarebbe stata una cosa che avrebbe, credo, risolto il problema. Ma lo dico appunto come una pura constatazione, non è mai stata formulata come ipotesi, perché evidentemente tecnicamente non è una cosa possibile.
1: Ma no, ma anche perché
2: in qualche modo nella misura del fatto...
1: ascoltano neanche, dico, i problemi di ordine pubblico sono i vostri, la finale l'abbiamo messa qui, voi fate un po' quello che volete, noi non abbiamo problemi a giocare domenica alle 17.
2: È anche interesse ovviamente agli organizzatori degli internazionali, che chi va a vedere lo spettacolo del tennis, che è uno sport dove sappiamo dove non si festeggia neanche per il doppio fallo dell'avversario, quindi è uno sport da questo punto di vista assolutamente nobile, anche se poi il tifo e le simpatie ci sono, però voglio dire, è anche interesse ovviamente di chi organizza gli internazionali che tutto vada bene. Ripeto, è un cortocircuito. A me sembra interessante questa cosa qui. Forse 10 anni fa, non lo so, magari mi sbaglio, forse 10 anni fa una situazione del genere si sarebbe risolta spostando di 3 ore la finale del tennis, forse.
1: Antonio?
3: Ma io è da stamattina, appoggio assolutamente Pierluigi, io è da stamattina che mi chiedo, visto che sapevo che dovevo intervenire qui, ma questo mantra che ho letto ancora ieri, è tutto in mano alle televisioni e guai se succede qualcosa che non piace, in questo caso vale oppure no? E io non sono riuscito a darmi molto una risposta, cioè le televisioni sono i carnefici in questo caso, le vittime, oppure sono un convitato di pietra che sta lì, come diceva Pierluigi, cerca di quantomeno di non subire danni da questa situazione. Mi è venuto anche da farmi un'altra domanda: mettiamo che nessuno di questi avvenimenti venga trasmesso in televisione, ci sarebbe, quale sarebbe quindi la soluzione per far funzionare l'ordine pubblico? Allora, cioè, se fosse solo un fatto fisico di presenza, cosa si deciderebbe? Cioè, io mi sono perso in questa, cioè, cercando di trovare la quadra in tutto questo. Non mi sembra che le televisioni in questo caso siano particolarmente avvantaggiate da questo casino immenso
1: sviluppando. Nessuno dice che non siano.
3: Sia nell'ipotesi.
1: Anzi, nessuno dice che lo siano, anzi secondo me sono...
3: Ma io l'ho letto ancora ieri.
1: Vabbè, ma perché cioè, sai, ormai è un refrain, no? Quando succedono questi casini è tutta colpa delle TV, ma non è così. Ma
2: tu pensa, quest'anno c'è la finale di Champions, ne parlavo ieri sera con degli amici di Mediaset, c'è la finale di Champions il
1: 30 maggio.
2: Sì, alle 18, cioè
3: alle 18, cioè, sì.
2: da quest'anno, quindi voi pensate dal punto di vista di una TV generalista, quindi parlo di Rai, Mediaset, la 7, ovviamente anche Sky col TV8, eccetera, cioè, chiunque abbia un canale, no? Quindi dove vive di ascolto, perché la grande differenza fra la generalista e l'abbonamento è che la TV che vive di abbonamenti vive della soddisfazione e del tasso di fedeltà dei propri abbonati e della possibilità di conquistarne di nuovi, ma l'ascolto secco su una partita, quest'anno fra l'altro un anno trionfale, diciamolo, per DAZN, mi pare più 23 milioni arrivati alla 36esima giornata, ha fatto il momento aziendalista, chiedo scusa, a fine dello spot, però chiaramente l'ascolto ti fa piacere, forse era più 6 milioni, comunque una crescita esponenziale, i numeri si trovano facilmente, ti fa piacere, ma non è quello il tuo core business è che gli abbonati si abbonino, siano felici, non se ne vadano e ne arrivino di nuovi, mentre la TV generalista è una TV che vive ovviamente di introiti pubblicitari, Mediaset da questo punto di vista ancora di più della Rai perché non ha il canone, vive della forza e quindi dello share, diventa fondamentale, ed è chiaro che una partita, una finale di Champions alle 21 ha un valore che è infinitamente superiore a una finale alle 18, alle 18 va contro
1: però l'ha messa lì, bisogna tener conto anche delle TV di tutto il mondo, no? Esattamente come
0: infatti,
1: per gli internazionali,
0: non sono le televisioni, oggi, perdonami Carlo, Pier, il tema oggi non sono le televisioni.
1: Ma infatti,
0: per questo grande casino, non è il nome delle televisioni, altrimenti questa sera non si giocherebbe lì dietro la finale di Coppa Italia, sabato non si sarebbe giocato, Lazio-Inter, da anni si gioca la finale di Coppa Italia, e neanche sempre tra tifoserie gemellate, perché io ero qui, credo 3 anni fa, adesso potrei sbagliare la data, c'era Inter-Juventus lì dietro, e le tifoserie di Inter-Juventus non sono propriamente amiche, e qualche problemino amiche, di ordine pubblico lo hanno dato. Ora, secondo me, posto che evidentemente nella gerarchia delle fonti l'ordine pubblico viene prima, e questo casino andava evitato in tutti i modi, e c'è una catena di responsabilità, c'è un discorso che noi ci trasciniamo come un convitato di pietra, è lo stesso che l'anno scorso portò a una serie di ricorsi e poi è finita in tribunale per la storia del rinvio di Bologna-Milan, se vi ricordate.
1: Certo.
0: E cioè è dove inizia il confine, dove finisce il confine tra l'autonomia di un business di organizzarsi dopo aver pagato le tasse e chiesto tutte le autorizzazioni, e l'altro di intervenire e decidere chi deve avere le priorità e chi non le deve avere, perché poi oggi tanti mi dicono bastava che la Serie A fosse 18 squadre e questo casino non ci sarebbe stato. Che tema annoso, io posso anche essere d'accordo, ricordo che dal 2023 il torneo di Roma è diventato un torneo che si è preso degli spazi ed aspira a prendersene altri, da una settimana è diventato praticamente due, vorrebbe diventare il quinto slam. Allora cosa facciamo? Il torneo di Roma deve chiedere il permesso ai vicini di casa del calcio,
2: ma
0: prima
2: soprattutto,
0: di decidere se aumentare il numero delle partite.
2: Soprattutto questa rientra.
1: Ma no, ma no.

0: Allora, scusate, innanzitutto ho controllato, perché non voglio dire cose imprecise, il dato è più 21.883.000 spettatori dopo 36 giornate, fine della, giusto per la precisazione, il totale spettatori di DAZN. Ma questo discorso del campionato a 18 squadre è uno dei tanti discorsi che vengono fatti, interessantissimi, io posso anche essere d'accordo, però basta sapere che non è una win-win, cioè non è che c'è il meglio. Un campionato a 18 squadre può essere sicuramente più morbido per avere meno partite inutili alla fine e per avere i giocatori più riposati, ma sono 76 partite in meno, e 76 partite in meno significano introiti sicuramente in diminuzione. Cioè, delle due l'una, bisogna sempre, perché io in questo paese tante volte le soluzioni sono sempre semplicistiche, no? Basta fare questo, ma se fai questo però c'è anche
1: No,
0: quest'altro,
1: ma
0: quindi poi se
1: chiaro,
0: tu
1: cioè
0: guardi
1: dire. Cioè, il problema è che
0: è un casino di
1: probabilmente lì.
0: pollina. Come ne usciamo? Facciamo decidere a di pollina quando giocare.
1: Perché fa il TAR di
2: No,
1: Pollina. È diventato il
0: sì,
1: TAR.
0: il
1: Pollina è
0: signor
1: diventato il
0: Tar.
1: TAR. Prego, signor TAR,
2: Mi
1: dica.
2: piacerebbe vedere, io credo a quello che dice Pardo, ma mi piacerebbe vedere davvero l'effetto marginale dell'assenza eventuale delle due squadre più scarse della Serie A in questo momento sui bilanci della televisione. Io sono abbastanza convinto che il Malagò della situazione, o chi arriva, se il primo giorno si presenta e dice liberiamo di due squadre tutto questo, si aprono immediatamente degli spazi temporali in cui si respira immediatamente meglio, secondo me. Poi, se mi dite no, perché gli effetti appunto marginali delle ultime due squadre, delle 19ª e 20ª squadra della Serie A, noi li vogliamo e non li molleremo mai, allora boh, uno si arrende
0: No, io sono favorevole. Io sono favorevole e
3: Ottimista, però. Io penso
0: faccio anche
3: che se
0: 4 weekend
3: Malagò
0: in
3: si
0: più.
3: presenta e dice quella cosa lì, si apre uno spazio temporale che immediatamente inghiotte il 18% dei voti che lui avrà il 22 giugno, esattamente come è successo a Gravina quando un anno e mezzo fa ci ha provato forte di 4 club e gli altri 16 si sono messi sulle barricate.
1: Ai
3: E più o meno
1: quattrini
3: era
1: non
3: successo anche
1: rinuncia
3: a quello prima che era un
1: nessuno.
3: commissario, eh.
1: Scusa, ma ai quattrini
2: No, ma
1: non
2: infatti.
1: rinuncia nessuno, Giovanni. Lì si parla di
0: Io non lo
1: denaro
0: so.
1: e ai soldi e al potere, che potere inteso come partecipazione alla Serie A, non rinuncia nessuno. Quindi la vedo dura tornare indietro. Per me facciamolo anche a 14 il campionato, così si fa la finale di Coppa Italia, il derby di Roma e gli internazionali di tennis senza problemi, ma non è questo il punto. In questo momento il punto è.
3: Posso darvi una notizia?
1: Eh no, non darcela, mi raccomando.
3: No, prima di andare in onda ho fatto ho chiesto un po' di riscontri perché mi sono detto starà succedendo qualcosa col passare delle ore per evitare di arrivare al TAR che ha ammesso e non concesso che dia ragione alla Lega Serie A, cosa che io ritengo estremamente improbabile. Comunque, se tutto va bene, si pronuncia stasera o domani e fino a prova contraria siamo a giovedì e anche dovesse scegliere a quel punto di giocare di domenica alle 12:30 creerebbe un ulteriore pasticcio, un ulteriore casino. E invece ho scoperto che non sta succedendo niente.
1: In che senso?
0: Sì,
3: Cioè io
0: certo.
3: pensavo che in queste ore ci fossero le diplomazie al lavoro, e invece mi risulta che più o meno siamo fermi esattamente a dove eravamo ieri sera.
1: Quindi muro contro muro, ma d'altra parte anche qui
0: Ma sì, ma
1: le parole però del presidente
0: non ci
1: della
0: sono
1: Lega.
0: diplomazie.
1: No, non
0: Ma
1: ci sono
0: scusate,
1: diplomazie.
0: non ci sono diplomazie, nel senso che, voglio dire, il punto di vista del prefetto è abbastanza clamoroso, perché essenzialmente, io ripeto, faccio valutazione proprio fattuale, essenzialmente sta dicendo: preferisco giocare la sera, che sappiamo è uno dei tabù del derby e
1: Correre quel
0: tutto quello che è
1: rischio lì
0: successo in passato,
1: e correre il
0: cioè
1: rischio domenica.
0: per me ordine pubblico è inferiore il rischio di giocare la sera del lunedì rispetto al rischio di giocare alle 12:30 della domenica, perché evidentemente c'è una contemporaneità di eventi e di situazioni tali che possono creare più casino. Cioè è una valutazione, io credo, di natura tecnica. Poi c'è anche un'ipotesi di sciopero a Roma, fra l'altro, quel giorno, per
1: Appunto.
0: complicare le cose. No, ma io, però voglio dire, la valutazione dal punto di vista dell'ordine pubblico storico è stata fatta. Ora è chiaro che questo tipo di l'aspetto è particolarmente gravoso, perché questa roba qua poi si ripercuote non solo sul derby di Roma, ma si ripercuote su altre quattro partite.
1: Ma certo, non si tratta del derby di Roma.
0: Un attimo, il populista che non sono, ma lo penso veramente, che questa roba qui è un pasticcio.

0: Poi a rimetterci ci sono gli abbonati delle squadre, i tifosi che vogliono andare in trasferta, i tifosi del Parma che vogliono andare a Como, i tifosi del Como che non sanno quando si giocherà,
1: quelli del Milan
0: Genoa,
1: che
0: Milan,
1: vogliono
0: tutto il
1: andare
0: resto.
1: A Genoa. No, ma
0: Cioè, voglio dire,
1: sì,
0: questo è
1: e aggiungiamo
0: evidente,
1: anche il danno che
0: non è
1: facciamo.
0: Che ci sono diplomazie,
1: No,
0: non ci
1: ma
0: sono
1: che diplomazia?
0: diplomazie.
1: No, ma qui
0: Cioè,
1: c'è muro contro muro,
0: l'unica
1: c'è il
0: cosa
1: TAR che
0: veramente,
1: decide.
0: ribadisco, l'unica cosa veramente impressionante è che in tutto questo il tennis non è stato minimamente sfiorato dalla possibilità di spostare di un paio d'ore la finale. Questo è, per me è il dato politico di questi giorni qui.
1: Sì.
0: Cioè, che non,
1: Beh,
0: perché quella,
1: emerge anche
0: secondo
1: la.
0: me, era la soluzione, no? Cioè, giocavi la finale
1: Poteva
0: alle 20
1: essere una
0: invece che alle
1: soluzione,
0: 17,
1: sì, poteva essere una
0: ma non.
1: soluzione, detto che poi comunque hai un post-derby 12:30, metti un pre-finale che potrebbe essere un casino anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Vabbè, ragazzi, adesso dobbiamo chiudere. Io ringrazio Antonio Di Poli, naturalmente. Giovanni Capuano dal Foro Italico, Pierluigi Pardo dall'asilo di suo figlio che adesso dovrà recuperare, Borsa Deborah Rosciani e poi Carlo Pelegatti.
2: Non telefono, non chiamo.
3: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
4: L'ho convocati tutti, eh. Sono tutti convocati.
3: Ecco, bravo mister.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai 20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 4.250 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Taxi, prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociero all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
10: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Apprendiamo dalle agenzie che Trump è arrivato in Cina in vista del vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il presidente cinese Xi Jinping sul commercio internazionale, sulla guerra in Iran, sulla situazione del Taiwan, di Taiwan. Si tratta della prima visita di un presidente degli Stati Uniti in Cina da quando lo stesso Trump si recò in Cina nel novembre del 2017. Andiamo a vedere intanto i dati economici che escono. dicono oggi i prezzi alla produzione sempre dagli Stati Uniti. Abbiamo una crescita dell'1,4% su base mensile, più 6% su base annuale sopra le stime. Prende il volo l'inflazione, anche quella americana. Gli indici europei stamattina partiti bene, poi qualcuno ha virato: Parigi meno 0,53, Francoforte ancora positivo più 0,38, Londra più 0,06, alle prese con la delicata situazione politica in cui si trova Starmer e anche l'otto volante della sterlina e dei gilt, i titoli di Stato inglesi. Più 0,16% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Vola a Milano, così come a Parigi, STM più 7,56%, recordati dopo i conti più 2,67, di Assorin più 2,55, in evidenza di oltre 2 punti anche Saipem insieme a Prysmian. I peggiori Nexi meno 2,35, meno 2 per l'Ottomattica e Leonardo Finmeccanica. L'euro a 1,17,08 sul dollaro. È tutto.
17: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
20: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: No. La classifica dice che rischia di non arrivare in Champions League. Poco tempo fa sembrava tutto magari tranquillo e oggi deve fare 6 punti. Alla fine anche la parte emotiva conterà moltissimo. La cosa più importante vista da fuori è che ci sia la sinergia tra la società e l'allenatore e che con l'ambiente, perché in questo momento vediamo anche l'ambiente, quindi i successi arrivano con un cocktail di questi ingredienti e poi costruire una squadra all'altezza per poter arrivare a giocarsi anche lo scudetto.
1: Allora, questo Demetrio Albertini intanto mi dice un uccellino che pare che la Roma e Massara abbiano trovato un accordo per la risoluzione del contratto, quindi a Roma aspettano un direttore sportivo che potrebbe essere o D'Amico se non va al Milan, ma tra poco ne parliamo, oppure Manna, perché questi sono i due principali candidati. Carlo Pellegatti,
2: buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Non paratici?
1: No. In che senso?
2: Dico non paratici come candidato?
1: No, non paratici come candidato. Almeno per quanto ne so io, i candidati per la Roma sarebbero quei due. Poi vediamo, perché Michael Cuomo, collega e amico di Tele Lombardia, che è tornato a trovarci. Buongiorno,
3: ciao Carlo,
1: buongiorno.
3: Ben ritrovati, è un piacere.
1: Settimanina. Per fortuna la trasferta è a Genova, non a Catanzaro, tanto per dire, o a Palermo, perché ancora non sai, una retta di macchine, via.
2: Volevo prenotare, visto se fosse stato la domenica, un treno, meno male che non ho prenotato, per evitare la Serravalle di quelli che vanno a Recco a mangiare la focaccia.
1: Bravo, esatto.
2: E quelli che ritornano da Portofino dopo essere stato al Pitosforo la sera.
1: Sì.
2: Allora treno.
1: Sì.
2: Ma però ho dovuto aspettare.
1: Questa la Serravalle la fai di lunedì quando non c'è nessuno.
2: La sera, esatto.
1: Lunedì sera quando non c'è nessuno.
2: Però scusa, ce lo dicano prima o poi, no?
1: Ma non lo so, con calma, aspetta, con calma.
2: Questa cosa è passata così un po', è una cosa, nel 2026.
1: Sì.
2: Mettere, cioè, la prossima volta diranno, orca Eva, il 25 dicembre Natale alle 3 forse non potremmo giocare.
1: Lo so Carletto, però insomma facciamo come corollario facciamo una decente figura davanti a tutta la platea mondiale che guarda gli internazionali di tennis sul derby della capitale. Vabbè, ma morale, il Milan si è spento.
2: Vabbè, il Milan si è acceso, no! No!
3: Esatto, io stavo dicendo la stessa cosa. Il Milan è più acceso adesso di quanto lo fosse prima.
2: No, ma non è, non ironicamente. Io mi appiglio con tutte le mie forze dal 64esimo al 97esimo contro l'Atalanta, sì, che magari non aveva più, non mi interessa se non mi, quelli lì sono stati la più bella mezz'ora degli ultimi 2 mesi
1: sotto 3-0.
3: Io non sono d'accordo, Carlo.
2: Va bene.
3: Io sai perché ti dico,
2: abbiamo chiamato qui per non essere d'accordo con me.
3: No, perché dico il Milan si è acceso perché oggi che il re è nudo, oggi che i nodi sono tutti al pettine, secondo me fa meglio al Milan questa accensione per il futuro che nascondere la polvere sotto il tappeto.
2: Sì, ma dobbiamo battere, cioè tutte belle poesie, ma bisogna portare a casa 3 punti col Genoa. Poi il re nudo, il re vestito, la foglia di fico, quello che vuoi, bisogna portare
1: anche
2: a casa.
1: Anche perché bisogna vedere poi come ti vesti. Se in Champions ti vesti in un modo, se sei dall'altra parte ti vesti in
3: però,
1: un altro modo.
3: No, però quell'ultima mezz'ora è contro una squadra che ormai sapeva di
2: va
3: aver
2: bene,
3: portato.
2: Va bene, ragazzi, allora scusate. Allora,
3: mi tengo una
2: riserva. A me i razionali non interessano più. Se non ho questa cosa qua, diciamo, andremo a Genova, sarà il Milan di Sassuolo. E allora la focaccia mi va di traverso.
1: L'idea, cioè, non ci sono elementi per pensare in un altro modo. Poi
2: no, ci sono
1: elementi.
2: Quella mezz'ora.
1: Sì, quella mezz'ora contro una squadra che vinceva 3-0.
3: È quello che dico.
1: Che vinceva 3-0 e che insomma stava già infilando le
2: fili. Sapete cosa diceva Sir Arthur Conan Doyle, gli faceva dire a Sherlock Holmes? Che l'emozione ostacola il ragionamento.
1: Sì,
2: e io voglio che l'emozione mi ostacoli il vostro ragionamento.
1: Mi sembra la vigilia di un famoso Milan-Sampdoria a Torino, spareggio per andare in Coppa UEFA.
2: Bellissimo.
1: Tu te lo ricordi, tu no, perché non eri ancora nato.
2: Esatto. Perché è stato il giorno che ha dato il primo bacio a mia moglie, il 23 maggio 87 ad Amsterdam. Non ero a Torino.
1: cioè,
2: mi interessava questo particolare oppure no? Va bene.
1: No, sì. Ma nella settimana c'è stato alla fine solo rumore delle solite contestazioni. e qui ne parliamo da un anno, no? Ci sono queste contestazioni e poi
2: periodico negli ultimi 4 anni la contestazione. L'anno scorso Go Home, l'anno prima mi sembra a casa Milan, no? Ogni anno c'è questa, lo diceva Condodi, cioè ogni anno c'è questa cosa.
1: Sì.
2: Speriamo che sia l'ultimo.
3: Due anni fa la curva vuota.
1: Sì.
3: L'anno scorso contestazione a casa Milan e Go Home. E quest'anno ancora la curva vuota. Però dai, degli ultimi allora, l'ultimo Pioli ci ha portato ad arrivare a una contestazione, a raccontare una contestazione, secondo me, in maniera più graduale. Via Maldini, rifai la società. L'anno scorso un disastro dall'inizio alla fine. Quest'anno da scudetto forse a contestazione in un batter d'occhio.
2: È forse più doloroso, perché l'anno scorso eravamo come Mitridate. Ogni domenica prendevamo una goccia di veleno e alla fine eravamo un po' diciamo abituati. Quest'anno non abbiamo sempre preso una goccia di zucchero fino a 2 mesi fa. E quindi il veleno adesso ci colpisce.
1: Però tu hai una, caro uomo, un'ipotesi...
3: Sì.
1: False tendenziosa su un andamento.
3: Sì, sono pronto. Adesso mi diranno anche tu, cattivone, come ti viene in mente?
2: La compattezza.
3: No.
1: Il complottone.
3: Io dico che la stagione del Milan svolta su Bastoni Kalulu. Sai perché, Carlo?
2: Sentiamo.
3: Perché in quell'occasione Allegri ci dà una linea molto chiara. Stiamo fuori da queste vicende.
2: Certo,
3: e magari tra i due litiganti il terzo gode. Articolo, lo dico, della Gazzetta dello Sport: il Milan non ci sta, 2 punti, chiama i vertici dell'AIA. E lì ti rendi conto che c'è un allenatore che va per una strategia e c'è un club che va per un'altra strategia che, rileggerla oggi poi con le vicende attuali, meno male che no. Noi dicevamo, ti ricordi, Carlo, quando dicevamo ma non ci viene confermata da nessuna delle parti? Evidentemente abbiamo capito il perché. Detto questo, lì c'è Milan-Parma, anzi Milan-Como con Fabregas, e viene espulso quell'altro. Poi c'è Milan-Parma, gol di Troilo, forse sì, forse no, convalidato. Poi era la settimana dove Allegri al Real Madrid, Tare in discussione, è lì che non si parla più. Noi non parliamo di calcio da quella volta lì. Febbraio, 2 mesi, 2 lunghi mesi che ci hanno portato poi a... L'ultima è bella. L'ultima è bella perché in 2 ore lo staff meeting, dove tutti d'amore d'accordo, dopo mezz'ora, 40 minuti, tutti in discussione, torna Ibra. Cioè, qua è stato un andi e rivieni incredibile.
1: Beh, sono mesi, anni che parliamo di queste cose.
2: Cioè... Io spero che fra un 15 giorni, 20 giorni, si azzeri tutto.
1: Sì, si azzera tutto, come ti ripeto, al netto di un risultato che credo che abbia un certo peso, ma ne parliamo dopo il traffico.
4: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
5: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
6: No, Presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del Digitale Terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
7: Tutti convocati anche in TV.
6: Siamo anche in diretta video, sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
8: Non è poca cosa.
9: Strade in diretta.
10: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia più importante giunge dall'Autostrada del Sole, dove per incidente si segnalano lunghe code tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Il traffico è quello tipico sui restanti percorsi italiani. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 15:45. Buon viaggio.

0: Dunque, eccoci qui, Carlo Pelegatti e Michael Cuomo. Adesso abbiamo fatto tanta bella filosofia. Per me il Milan è spento, io credo che Allegri dovrà trovare la chiave per riaccenderlo, no? E quindi a Genova come si presenterà?
1: Ma non lo so, io non so se andrà. Allora, innanzitutto non ci sarà Modric, l'altro ieri è venuta fuori questa cosa, dovrebbe esserci Pulis, dovrebbe esserci Bartesaghi. Bisogna capire se gli sia piaciuto questo Pulisic, non giocava lui ma come concetto, Pulisic, Fulkrug e Nkunku sulla sinistra, oppure si tornerà col 3-5-2. Io, giunti a questo punto, faccio come Darder splendido ieri: match ball per Zverev, palla neanche da profondissima, va a rete, fa la volée, la palla gli torna indietro, anche lì non lunghissima, Zverev la fa, tac, volée smorzata a destra, è andato a rete. Fai quel 4-3-3 che mi ha dimostrato di dare un po' più di velocità.

0: Tanto ascoltami, stiamo parlando di basporte perché non siamo gli allenatori. Il 3-5-2 che ci è servito per far bel filtro e, difendere bene ci ha portato a 3 gol con l'Atalanta, 2 gol con l'Atalanta, 3 gol con l'Atalanta, 2 gol con Sassuolo, 3 gol con l'Udinese. E giunti a questo punto, ancora il 3-5-2 ploplom col rischio di prendere un gol in un ambiente bello caldo. Vai, fagli una volta negli ultimi 3 mesi, fai capire all'avversario, al quale diamo sempre ossigeno, fai capire all'avversario da qui non uscite vivi. Noi anche all'avversario che lì che ha timore gli diamo ossigeno, ecco. Spero in quello, ma è un mio pensiero.
1: Anche se cambiare nel momento delle difficoltà non è sempre un segno di debolezza.
2: Ho una paura della difesa 4 incredibile.
0: No, io spero, io il 3-4-3.
2: 3-4-3. Non lo so, a me viene in mente Spalletti. Spalletti dopo la partita contro il Lecce dice una cosa incredibile. Io l'avrei messa come suoneria. Lui dice: una cosa ho chiesto, e rimbombava questa voce di Spalletti in tutti i piani di casa Milano. Una cosa ho chiesto, l'attaccante là, bello, fisico, presente. E io dicevo: Luciano, per favore, scuci un attimo il logo della Juve, mettiti un attimo quello del Milan e ripetila questa frase, perché è lì. No, ma guarda, ma Carlo, ma hai visto Fulkrug cosa fa? Cioè, il lavoro che ha fatto Fulkrug è quello.
0: Poteva non lavorare, era una presenza.
2: Fulkrug, pensa Vlahovic.
1: Ma quanto cambia? Mettiamo che le cose vadano in un modo o le cose vadano in un altro, cosa cambia? Cioè, allora, Milan in Champions, Milan fuori dalla Champions.
0: Fuori dalla Champions è una catastrofe, perché ovviamente vanno via i grandi giocatori, i giocatori bravi o bravini che devi prendere non vengono, vedi Akanji dell'anno scorso, c'è un ridimensionamento di una squadra già ridimensionata, quindi non è catastrofe, apocalisse, proprio non a via di mezzo, perché c'è da rifare tutto, bisogna vedere chi è l'allenatore che viene, se rimane Allegri, eccetera, eccetera. Il management deve ripartire da zero, e sono 6 anni che ripartiamo da zero, sembra il gioco dell'oca, ritornare alla casella zero, Truff dietro coi dadi. Se invece andiamo in Champions, possiamo prendere dei giocatori che accettano. Allegri, bisogna capire, allora, se rimane Furlani, Allegri non ci sta, cioè non si fida più di questo management, non si fida più, secondo me. E quindi bisogna vedere un po' che cosa succede. E Malagò oggi annuncia la sua candidatura. Se fa la telefonata che Allegri vede il vuoto davanti a lui, probabilmente accetta, se fa la telefonata. Altrimenti potrebbe, non so, se arrivasse qualcuno che gli solletica lo spirito.
1: Ancora 2 anni di contratto per la cronaca, giusto?
0: Anche quello, sono 12 milioni che tu butti dalla pubelle e non è bello.
2: Manca la terza ipotesi, però.
1: Cioè?
2: E se vai in Conference League?
1: Vabbè, dai, adesso in Conference
0: League. No, ma anche l'Europa League. No, ma cosa cambia? Cioè,
2: no, vabbè, l'Europa League.
0: Che non vada in Champions League.
2: Io la dico. Per la storia del Milan, piuttosto che la Conference,
1: meglio niente, no?
2: È meglio il divano.
0: Ma io ero a San Siro quando abbiamo vinto la Mitropa, fai a fare la manifestazione. Ragazzi, sì, non è che...
1: Non è quello il punto è dentro o fuori dalla Champions, poi che sia Europa per il Milan, per la
0: io
1: struttura,
0: per anch'io
1: soldi,
0: non pensavo alle
1: altre. O dentro o fuori.
2: Se non è Champions, è meglio fuori da tutto.
0: Ma no, ma non possiamo sempre ragionare così. Allora, perché a te non piacerebbe essere adesso andare a Istanbul a giocare la finale di Europa League? La Roma che è andata, che ha vinto la...
1: No, cioè, probabilmente vi piacerebbe pure essere oggi a Roma a giocare la finale di Coppa Italia, come peraltro.
0: Sì, però voglio dire, non è il tempo di fare gli snob, di fare il radical chic, di fare il lobster radical.
1: Il tema
0: porti
1: non...
0: a casa, onori la mano. Cioè, quelli che vincono l'Europa League sono dei mentecatti, no?
1: No, ma a prescindere da questo, il tema è: dentro la Champions, fuori dalla Champions, cosa succede? Cioè, Allegri, secondo te, resta?
2: Per me no.
0: Fuori dalla Champions? No, sicuro.
1: No, sicuro.
2: Ma anche dentro la Champions, cioè il futuro di Allegri non dipende dal risultato sul campo. Il problema di Allegri dipende. È un problema che esula dal campo.
1: Ok, ma ancora 2 anni di contratto, quindi cosa fa? Dare dimissioni come in questo paese non si vede mai?
2: Questo è un bel tema.
0: Questo è un bel tema.
2: No, io me la immagino così. Facciamo che il Milan contro il Cagliari va in Champions.
0: Sì.
2: Grande festa finale.
0: festa finale.
1: Festa relativa.
2: Festa, ce l'immaginiamo.
1: Festicciola, ecco.
2: No, me la, me la,

0: durerà un minuto.
1: Me la sto immaginando con la dirigenza che va a bordo campo a fare l'applauso, un applauso, un umile applauso ai giocatori.
0: Non credo, io va bene, vai avanti.
1: No, me la sto immaginando così. Allegri fa così.
0: No,
1: a Furlan.
0: No.
2: Non credo proprio, non dimentichiamoci dei contratti delle persone e di quello che può essere in un senso.
1: Secondo me in cuor suo lo vorrebbe fare.
2: Lo vorrebbe.
1: È questo che dico.
2: La fine contratto.
1: Milan in Champions, mandato, detto,
2: Sì, ma la vedo complicata. Vabbè, ragazzi, tanto avremo modo di riparlarne al più tardi mercoledì. Cioè,
0: e mercoledì prossimo sapremo tante cose.
2: Sapremo qualcosa in più. Marco, grazie, a presto.
1: Grazie. Carlo. Grazie.
0: Saluto a tutti.
2: Ciao, Claudia Schiattone in redazione con Paolo Valentino. Oggi c'è Carletto Salvatore in regia radio. Daniele D'Aquila, regia Sky, ci sentiamo domani alle 2.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
2: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
3: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20... Un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
14: Scusa, che c***o hai detto?
2: jethr.com.
15: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
16: Scegli anche tu Gran

0: Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Sono le 15.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Rintracciata la donna scomparsa il 20 aprile con i due figli, stanno bene. Gratteri rubati e venduti da poliziotti infedeli, dati su calciatori e cantanti. Treni, ecco la Commissione europea che presenta il biglietto unico. Buon pomeriggio di nuovo e ben ritrovati con le notizie di GR24. In primo piano la cronaca: è stata rintracciata Sonia Bottacchiari insieme ai suoi due figli. Erano scomparsi il 20 aprile scorso. Al momento la procura di Piacenza non ha fornito ulteriori dettagli, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni che venisse scoperto il luogo dove si era rifugiata. Ora andiamo all'estero. Nuovi attacchi dell'esercito israeliano in Libano, almeno 8 persone, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi. Gli aerei israeliani hanno lanciato bombe su una autostrada costiera nel Libano meridionale. Gli attacchi, riferisce Al Jazeera, continuano senza sosta. Sgominata un'organizzazione criminale a Napoli, secondo il procuratore Gratteri, sono stati rubati e venduti da poliziotti infedeli dati su calciatori, imprenditori e cantanti. Coinvolti nell'indagine anche dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Attraverso 730.000 accessi abusivi, utilizzando le loro password, prendevano informazioni riservate per rivenderle con un tariffario che variava da 6 a 25 euro. Si è conclusa a Londra la cerimonia del King's Speech, segnata dalla lettura da parte di Re Carlo III del programma legislativo che il governo si propone di realizzare.
4: My Lords and members of the House of Commons.
5: Vestito di tutto punto, con corona ed ermellino, Re Carlo siede sul trono a Westminster per l'apertura ufficiale dei lavori del Parlamento. Tra le mani il discorso programmatico scritto dal Premier Starmer nel giorno in cui su di lui infuria la tempesta. La regina Camilla, con lo sguardo basso accanto al re che legge con un certo disagio i 35 disegni di legge e le proposte di lungo periodo di un governo che però sembra avere i giorni se non le ore contate. Energia, difesa, sicurezza economica e Europa al centro di un programma debole sul carovita, l'ultima carta di Starmer per placare la ribellione della sinistra dopo le catastrofiche amministrative di giovedì scorso che hanno consegnato roccaforti rosse all'ultradestra di Farage. Oltre 80 deputati laburisti hanno già invitato Starmer ad andarsene e si stanno coalizzando attorno ad un candidato che possa correre contro di lui nella gara alla leadership che potrebbe essere lanciata già domani se non alla conferenza del partito in ottobre. Stamattina Starmer ha tenuto un incontro privato con il suo principale rivale, Wes Streeting, il giovane ed ambizioso ministro alla salute che tiene il premier appeso ad un filo sempre più logoro. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
2: E ora parliamo di circolazione ferroviaria. La prenotazione di un viaggio in treno potrebbe diventare più semplice in Europa. La Commissione ha infatti presentato un pacchetto che permetterà a chi viaggia di acquistare un solo biglietto, anche se il viaggio coinvolge diversi operatori nazionali.
6: Più operatori, un unico biglietto ferroviario. Questo è il piano presentato a Bruxelles dal commissario europeo alla coesione Raffaele Fitto. L'obiettivo è rendere più armonico l'acquisto e l'eventuale rimborso dei biglietti in caso di ritardi e mancate coincidenze, anche quando sono coinvolti due operatori differenti. Nei prossimi mesi verranno infatti obbligate le varie compagnie a mostrare sui propri siti possibili soluzioni di viaggio che includano, qualora la compagnia non copra la tratta, le possibili soluzioni alternative. Pacchetto normativo definito rivoluzionario dal commissario ai trasporti Apostolo Tsitsikos Costas, ha però un obiettivo più ampio rispetto alla sola semplificazione. Il disegno dell'Unione è quello di cercare di abbattere le barriere trasfrontaliere. In questo senso il commissario Fitto ha ricordato le ultime scelte fatte da Bruxelles.
7: In November we presented the High Speed Rail Action Plan. Today we move to the demand side. Today we act for passengers.
6: A novembre infatti la Commissione aveva presentato una comunicazione, un testo non legislativo, che delineava i piani per una rete transeuropea ad alta velocità da completare entro il 2040. L'idea è quella di abbattere il tempo di percorrenza dei viaggi ferroviari intraeuropei. Il progetto richiederebbe 345 miliardi, ma Bruxelles non ha presentato coperture finanziarie. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È tutto, ci risentiamo tra un'ora.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Per gestire la mobilità oggi non bastano più soluzioni separate. Serve mettere in relazione infrastrutture, trasporto pubblico e mobilità privata all'interno di un unico sistema. Sentiamo Dario Ferrillo, direttore Transport Infrastructure and Logistics di Almaviva.
6: Nel 2018 abbiamo presentato al mercato la piattaforma MUVA, supporto per i gestori delle infrastrutture ma anche per le agenzie della mobilità in ottica Smart Mobility. Giusto per citare due esperienze di grande valore con la piattaforma MUVA, Almaviva ha affiancato ANAS per il programma che prevede il controllo in tempo reale di 1000 ponti stradali, e con la stessa piattaforma ma con moduli differenti gestiamo la mobilità e il controllo di tutti i sistemi TRS di Roma Servizi della Mobilità, che tra l'altro anche grazie alla nostra piattaforma si è aggiudicato il premio a Barcellona come Smart City Europea. Siamo contenti di supportare le pubbliche amministrazioni in questo percorso di trasformazione digitale.
5: Scopri come il digitale sta trasformando mobilità e infrastrutture su almaviva.it.
7: In quei pomeriggi mia mamma mi preparava la merenda: pane, burro e zucchero.
8: Quel burro che si spalmava così facilmente, lo zucchero, il panino ancora caldo, non lo so, era buonissimo. Forse noi che ce lo ricordiamo così buono.
7: Storie di spuntini al bar e di colazioni in cucina, in una puntata che si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

C'è una parte della vita, che è l'infanzia, che è una parte elettiva dei nostri racconti. Ci teniamo, ci accorgiamo a un certo punto della vita che quel pezzo lì è un pezzo che è pieno di storie. Non solo è pieno di storie, ma è pieno di storie fondative, che ci dicono chi sono, perché ricordando quando avevamo 10, 12, 13, 14 anni, in qualche modo ritroviamo delle tracce di chi siamo oggi. Ed è esattamente il caso di questa puntata, di questa prima storia che vi raccontiamo, che ci ha raccontato Stefania, nostra ascoltatrice storica, che ci parla di diverse cose in realtà in questa puntata. Ci parla dell'essere l'ultima di tre figli, però arrivata molto in là rispetto agli altri due figli più grandi, quindi ai fratelli più grandi. Ci racconta di cosa vuol dire essere sola, giocare da sola, ma anche quando la mamma ti dice vai a cercare il papà che non torna a casa, e tu lo trovi il papà, e il papà

0: L'infanzia poteva essere spensierata, ma poteva anche diventare un lavoro a tempo pieno. Da bambina, terza figlia, vivevo sotto un'ala un po' protetta e un po' invisibile. I miei due fratelli più grandi, fratello e sorella, avevano il loro mondo, uscivano insieme, facevano esperienze che io guardavo da lontano. Io invece restavo spesso a casa, da sola. Pettinavo le Barbie, con una concentrazione quasi adulta. Oppure frugavo tra i soldatini di mio fratello, che però era sempre stato troppo grande per giocare davvero con me. Abitavamo in un grande palazzo di quelli di una volta, con il cortile sotto. Scendevo spesso a giocare con le amiche. Sì, ma molto spesso c'ero solo io. Io e la mia racchetta da tennis. Passavo i pomeriggi a lanciare la pallina contro il muro. Un colpo, un rimbalzo, un colpo, un rimbalzo. Come se quel muro potesse rispondermi, come se il rumore della pallina bastasse a riempire lo spazio. Ero velocissima a fare i compiti, più delle altre bambine del palazzo. Finivo in fretta e scendevo giù ad aspettare. Aspettare e riaspettare. E quando capivo che non sarebbe sceso nessuno, risalivo.
1: Sì, mi sentivo un po' sola perché mi ricordo che mi ritrovavo sempre ad aspettare che le amiche finissero i compiti o che i miei fratelli magari giocassero con me a qualcosa, ma ero sempre io che giocavo con me stessa, quindi sì, un po' di solitudine me la ricordo, sì, un po' di tristezza. Da adulta sento il peso.
0: Cartoni animati, li guardavo come si guarda qualcosa che ti salva. Dolce Remy, Anna dai capelli rossi, La Pemaia, La casa nella prateria. Facevo scorpacciate di storie, di voci, di vite. Mi immedesimavo in tutto. Un po' come faccio adesso con la vostra trasmissione. Ascolto, entro dentro, sento tutto. In quei pomeriggi mia mamma mi preparava la merenda. Pane con burro e zucchero. Ancora oggi penso che fosse la merenda più buona del mondo. Non solo per il sapore, dolce e semplice, ma perché in quel momento, quando mi preparava la merenda, lei era a casa. Faceva la casalinga ed era in qualche modo tutta mia. Anche nel suo modo spigoloso, come le mamme di una volta. Riservata, silenziosa, capace di amare senza dirlo troppo. Io facevo i compiti in cucina, parlando spesso quasi solo con me stessa. Lei cucinava o lavava la verdura, parlava poco, era sempre indaffarata e pensierosa, come se avesse un pensiero fisso che non doveva scapparle via. La rivedo ancora oggi con tanta crema sul viso, la sua amata cera di cupra, e mi sembra di sentirne ancora il profumo. Indossava una gonna blu di cotone, sdrucita, consumata, usurata dal tempo e dagli anni passati ad accudire noi tre e la casa. Il giorno che amavo di più era il sabato mattina, quando mia nonna Celestina veniva a trovarci. In quei momenti mia mamma si apriva, le raccontava la settimana e io ascoltavo con un'attenzione quasi religiosa. Ascoltavo perché era l'unico momento in cui sentivo mia madre parlare davvero, confidarsi con sua mamma, lasciarsi andare, anche solo un poco. Mi descrivevano tutti come una bambina tranquilla, pochi capricci, poco disturbo, brava a scuola, sempre con un libro in mano. Mio fratello, in rari momenti di vicinanza affettiva, mi chiamava Placida. E in quei sabati io ero spettatrice di discorsi da grandi, finalmente, senza essere messa da parte.

A volte, durante quei sabati che passavo in famiglia, non più sola, arrivava anche mio cugino con la nonna e per un po' eravamo semplicemente bambini. Gioco, risate, spensieratezza. Poi però arrivavano anche altri momenti. I momenti in cui mia madre, disperata perché mio padre non rincasava, mi diceva di andarlo a cercare al bar del quartiere. E io, sola soletta, a 8-9 anni, attraversavo il quartiere, con addosso una responsabilità troppo grande per le mie gambe piccole.

0: Quella transumanza l'aveva fatta prima mia sorella maggiore, poi mio fratello, e poi toccava a me, come una staffetta, come se fossimo Tedofori alle Olimpiadi. Ci passavamo una fiaccola invisibile e in quel periodo la fiaccola era nelle mie mani. Doveva servire a calmare gli animi di mia madre e a riportare a casa il capofamiglia. La modalità era sempre la stessa. Se a una certa ora papà non era ancora tornato, verso cena bisognava interrompere tutto e andare a cercarlo, sapendo benissimo dove fosse. Partiva prestissimo con il camion, alle 2 o alle 3 di notte, per andare verso Bussolengo o Modena a caricare ciliegie e pesche. E poi, invece di tornare a casa, si fermava, spensierato, al bar a giocare con gli amici. Era anche bravo, vinceva i tornei. Ma la mamma era stanca. Stanca di essere sola, stanca di reggere 3 figli e una casa come se fosse normale. Io entravo nel bar, lo vedevo lì. E lui mi diceva, come se fosse un gioco, «Prendi quello che vuoi, stai qui tranquilla, mangia, poi vai a casa e di' alla mamma che non mi hai visto». E lì la mia spensieratezza si spegneva di colpo, come una luce che qualcuno decide di spegnere senza chiedere permesso. Perché io dovevo tornare a casa con una bugia in bocca. Dovevo dire a mia madre che papà non c'era, ma tutti sapevano che c'era. E soprattutto nessuno poteva mentire davvero a mia madre. Lei lo sentiva, lo capiva e io lo sapevo.
1: Secondo me non parlava con nessuno, neanche con mia nonna, quei sabati mattina che io facevo la spettatrice o la domenica pomeriggio che andavo a trovare le sorelle, si riunivano tutte le loro sorelle, non ne parlava, lo teneva dentro di sé. La vedevo molto sofferente, molto lasciata a se stessa. L'ho vista sempre tanto triste, mia mamma. Non faceva capire che lei sapeva. Sì, comunque poi quando ho capito che comunque andavo, rimanevo là a mangiare il gelato, a mangiare qualsiasi cosa, pur di tenermi buona, l'ha capito anche lei, insomma, che mio papà aveva quello stratagemma.
0: Forse è nato lì il mio modo di mandar giù, per riempire un vuoto che non si riempiva mai. Tornavo, cercavo di dire quelle parole che non stavano in piedi, lei non mi credeva. E allora preparava i miei piatti preferiti, per consolare me e per consolare se stessa. Come si fascia una ferita senza guardarla troppo. Io mi trovavo a mangiare per stare zitta e a mangiare per farla felice. E quel modo di affrontare i problemi, inghiottendo, riempiendo, tappando, me lo sono portato addosso per tanti anni. Quella bambina tranquilla e silenziosa dentro aveva un vortice implacabile che faceva rumore. Rumore di passi pesanti sotto il peso di un corpo che cresceva insieme alle responsabilità, insieme alle parole non dette, insieme alle attese. Quella bambina e quella ragazza, io credo, sono ancora dentro di me. Non si manifestano più nello stesso modo, non cercano più il cibo per trovare pace, ma sono diventate altro, un fortissimo accanimento, un senso del dovere verso l'esterno, una lotta continua per migliorarsi e progredire, una strada sempre in divenire, mai domita.

0: Loro sono i Soundgarden che cantano Black Hole Sun per introdurre e accogliere una amica di questo programma, un'amica dei programmi che faccio da molti anni e che sono felice di avere ancora con noi al telefono. Stefania, pronto? Ciao Stefania, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Piacere di risentirti.
0: Piacere mio. Piacere mio. Sto bene, sto molto bene. Senti Stefania, partiamo da una domanda semplice. Come definiresti tu la tua infanzia? Cioè, che tipo di infanzia hai avuto a ricordarla oggi?
1: Solitaria, penso. Solitaria. Che la definizione serena, ma anche un po' solitaria, però molto serena.
0: Quanti anni hanno i tuoi fratelli oggi?
1: Oggi hanno 64 e 59.
0: Quanti anni hanno più di te?
1: 10 più di me, il grande, 5 più di me, il mio fratello.
0: Ah, okay.

0: Beh, che in realtà oggi sono, insomma, non sono così tanti, però quando si è ragazzini sono un'eternità.
1: Sì, infatti,
0: ovviamente. Senti, il rapporto col cibo che hai sviluppato quando eri bambina è una cosa, sì, che ti sei portata dietro? È una cosa che hai vissuto, sì, male o bene, o non te ne è fregato niente?
1: No, me lo sono portata soprattutto nel post-adolescenza e ho avuto un rapporto conflittuale col cibo. Mi rifugiavo nei momenti un po' di difficoltà o di solitudine, mi rifugiavo lì per sentire quel calore della mia infanzia.
0: Senti, i tuoi genitori ci sono ancora?
1: No, non ci sono più da tanti anni.
0: E a loro però non hai, come dire, raccontato, non dico questa storia in sé ovviamente, ma questa difficoltà, ad esempio, di dover essere la parte nel mezzo che doveva andare a dire al papà di venire a casa e doveva dire alla mamma quella bugia. Cioè, gliel'hai mai estrinsecata questa tua,
1: no,
0: condizione?
1: No, l'ho vissuta e l'ho eseguita e dopo ho riflettuto in fase adulta, ci ho riflettuto dopo, ma in quel momento ero anche contenta di che mia mamma mi chiedeva qualcosa e io la facevo per lei. C'era anche la felicità nel farla per lei. Poi vabbè, le conseguenze non erano così solari, però io ero contenta di fare il soldatino che andava dal papà e a mia volta facevo il soldatino quando il mio papà mi diceva torna a casa, fai così. Mi sentivo un soldatino.
0: E tu lo facevi?
1: Io lo facevo.
0: E funzionava, no? Perché tua mamma ti sgamava subito che non era vero.
1: Sì.
0: Ma quindi poi questo, sì, che conseguenze aveva poi?
1: No, niente.
0: Nessuna.
1: Su di me niente.
0: Okay, ma, no,
1: ma
0: su di loro?
1: Sé, secondo me sì, su di lei sì, perché io li sentivo discutere nella notte. Sì, sentivo un po' discutere, un po' litigare, oppure mia mamma che insomma un po' piangeva nella notte.
0: Sono rimasti sempre insieme loro comunque?
1: Sono sempre rimasti insieme, poi mia mamma è morta all'improvviso, e giovane, 60 anni, poi mio papà dopo un po' di anni ha conosciuto un'altra signora, molto tranquilla, hanno fatto una relazione, ognuno a casa propria, però si sono fatti compagnia.
0: Ok, senti, cosa intendi invece quando nel racconto tu a un certo punto dici quella ragazzina mi è rimasta dentro ancora oggi?
1: Sì. Perché ho questo senso del dovere fortissimo e quando mi viene detto di fare una cosa a volte la eseguo senza riflettere, mentre adesso che ho la maturità forse sarebbe meglio dire ok, la faccio, ma cosa porta questa cosa che sto facendo?
0: Ecco. Che cosa fai nella vita?
1: Ah, io adesso faccio un consulente per dei produttori di Made in Italy nell'ambito fashion,
0: okay,
1: e quindi li aiuto un po' nell'export, per esportare i prodotti all'estero.
0: Ok,
1: cioè.
0: Quindi ti capita di essere in giro spesso?
1: Sì.
0: Come il tuo,
1: sì,
0: papà?
1: E grazie che ci sei, perché ascolto le tue storie spesso. Sì.
0: Va bene, allora ci portiamo a casa questo ringraziamento immaginando di alleggerirti un po' il peso della lontananza e del viaggio. Stefania, grazie davvero anche per questa storia.
1: Grazie.
0: Quando vuoi,
1: voi,
0: inutile,
1: per
0: insomma,
1: quello che fate.
0: Sai dove
1: grazie,
0: trovarci.
1: Grazie
0: a presto.
1: Ancora.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Loro sono i Deep Purple che cantano Child in Time. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare. La puntata si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli. Ci sono storie che non raccontiamo mai, storie che restano chiuse in un cassetto o che conoscono soltanto poche persone.
1: Questa domanda è un atto d'accusa alla scuola, perché vuol dire che facciamo cose.
0: Sono quelle che più di tutte dicono chi siamo o chi avremmo potuto essere.
2: Per due ore era un continuo pestare uva e mio padre già dopo un quarto d'ora.
0: Ogni giorno andiamo a cercarli, ogni giorno raccontiamo la vostra storia.
3: Siamo tutti corsi fuori, stava crollando una torre.
0: Piccoli episodi.

0: Dimenticati, ricordi che credevamo sepolti dal tempo. Matteo Caccia racconta storie che non sai. Se non lo hai ancora fatto, scrivi la tua. Bastano un paio di pagine. Mandale a matteocacciaracconta@radio24.it. Noi le prendiamo e ci facciamo un'intera stagione.
1: Un qualcosa che non si può descrivere. E ogni volta che ci andavo era un'emozione che non si placava, anzi aumentava.
0: Perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Poco fa l'OPEC ha fatto sapere di aver tagliato le sue previsioni sulla crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2026, mentre ha alzato quelle per il 2027. Reuters ha preso visione di una copia del rapporto mensile dell'organizzazione. Vediamo se questa notizia ha un impatto sulle quotazioni del petrolio. In realtà Brent e WTI rimangono stabili rispetto alla mattinata. Il greggio a Londra a $107, il greggio americano intorno ai 102. Per quello che riguarda i mercati azionari, tra un po' l'apertura delle contrattazioni a Wall Street, in questo mercato americano che oggi si confronta con i prezzi alla produzione balzati ad aprile del 6% su base annuale, dopo i prezzi a consumo di ieri balzati del 3,8% sempre su base annuale. L'Europa procede contrastata, Parigi è negativa, meno 0,28, migliorata però Francoforte più 0,49, Londra più 0,03, Milano più 0,24%, più 0,25 sul FTSE. Intanto al via la seduta sul mercato americano. Standard & Poor's più 0,05% in questi istanti. Il Dow Jones in calo dello 0,31. Fra qualche istante vi daremo anche il Nasdaq. Piazza Affari oggi, come Parigi, punta tutto su STM, titolo in volata più 9%, Recordati più 2,57 di Assorine più 2,40, e poi i gruppi del settore energetico: Tenaris più 2,31, Saipem più 2.

0: In rialzo del 2,35% anche Prismian, i peggiori con cali tra il 2 e il 3% Leonardo, Nexi e Lottomatica. Wall Street consolida l'apertura, Dow Jones meno 0,37, Nasdaq più 0,22, Standard & Poor's più 0,03 e intanto Trump è arrivato in Cina. È tutto.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
4: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
5: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
11: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
13: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della 6ª edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
14: Matteo Caccia racconta.
15: In una puntata che si intitola Cose che accadono quando siamo piccoli, ci siamo trovati di fronte a una bellissima storia che ci ha raccontato Stefania e che in qualche modo ha a che fare con il cibo. Ma si sa che il cibo, insomma, la ritualità che gira intorno al tavolo della cucina, al mangiare insieme o da soli al bar, crea dei ricordi indelebili, diventando le fondamenta della nostra vita o almeno una parte di essa. Su questo tema abbiamo trovato una bella storia sul Guardian, la scritta Alison Taylor nel febbraio di quest'anno. Si intitola Un momento che mi ha cambiato la vita. I miei genitori hanno venduto la casa in cui sono cresciuto e il panico che mi attanagliava è svanito. State con noi. Le colazioni del fine settimana sono sempre state un momento importante a casa nostra. Di solito iniziavano con una portata di cereali, seguita da una tipica colazione inglese completa. Ma ciò che le rendeva davvero speciali per me era il modo in cui venivano preparate e vissute. La tovaglia colorata stesa con cura, il mix di pane fresco e fette di pane tostato, in modo da poter piegare a metà la tua fetta preferita e trasformarla in un piccolo panino al bacon. La teiera sempre pronta, i biscotti allo zenzero da intingere nel tè per il dopo. Quando tornavo a casa nello Yorkshire da Londra, dove ho vissuto per 20 anni, custodivo gelosamente questi momenti, seduta attorno al tavolo con mamma e papà, immersa in quel rituale rodato e rassicurante nella casa a schiera suburbana con 3 camere da letto in cui ero cresciuta. Nel gennaio del 2025 mi sono seduta per l'ultima volta a quel tavolo per la colazione, segnando un punto di svolta nelle nostre vite. Dopo la nascita dei gemelli e con la nostra famiglia diventata di 5 persone, io e il mio compagno abbiamo deciso di tornare nello Yorkshire nel 2020 con i nostri 3 bambini piccoli, per stare più vicini a mamma e papà. Più o meno nello stesso periodo loro hanno venduto la loro casa e abbiamo deciso di costruire per loro un bungalow nel nostro giardino. Abbiamo messo in deposito l'80% dei loro averi e li abbiamo accolti da noi fino al completamento dei lavori. Impacchettare la casa di mamma e papà, quella che per me era anche casa mia, è stato come un enorme addio. Quella camera da letto, quei ricordi, quella sensazione di sicurezza e rifugio che avevo sempre provato lì. Sapevo esattamente dove scricchiolavano le scale, quanti gradini c'erano in totale, 13. Quella sera mi sono lasciata avvolgere dalla luce blu del camino a gas, guardando un programma di viaggi in TV, temporaneamente libera dalle mie responsabilità, cullata da una nostalgia quasi ipnotica. Abbiamo ordinato un piatto al curry dal miglior takeaway della città, il nostro premio dopo una giornata di scatoloni e fatica. Nonostante io sia una donna adulta, sulla quarantina, con una famiglia tutta mia, quel salto mi faceva paura. L'idea di non avere più una casa a cui tornare aveva qualcosa di destabilizzante. L'ultima mattina in quella casa, mamma avvolgeva con attenzione ciotole per mescolare e brocche di ogni dimensione, e contenitori separati per ogni tipo di biscotto, come se ciascuno avesse una propria identità inviolabile. Abbiamo impacchettato almeno 4 aspirapolvere. Per loro la pulizia è una cosa seria. E stoviglie che conosco fin dall'infanzia. Quel vaso strano con una faccia sopra che contiene le spugne abrasive. Il portapane rosso acceso. C'era tutto. C'era tutta la mia infanzia in quelle scatole.

A un certo punto, mentre stavamo impacchettando tutta la loro vecchia cucina, quella che contava i miei ricordi d'infanzia, abbiamo fatto una pausa da quell'impresa infinita e un po' stordente per sederci a consumare l'ultima colazione. Mamma ha dato voce a ciò che tutti stavamo pensando. Era strano vedere la casa così vuota. Io temevo che iniziassero a pensare di aver commesso un errore. «Come ti senti?» ho chiesto con cautela. Ci fu un attimo di silenzio mentre papà continuava a versare il tè e io trattenni il respiro. «Beh, è piuttosto fantastico, no?» rispose. Io tirai un sospiro di sollievo. Mi aspettavo tristezza, forse anche qualche dubbio. Invece lui, da eterno ottimista, stava già guardando avanti. La sua risposta fece scattare qualcosa anche dentro di me. Sì, era un grande addio sotto molti aspetti, ma era anche l'inizio di qualcosa di nuovo. Un'avventura nella convivenza tra generazioni e nella costruzione di una casa senza alcuna esperienza precedente. Mi resi conto che non si trattava affatto di perdita, ma di movimento e fiducia. Trasferirli a casa nostra non era una missione di salvataggio, era il nostro prossimo capitolo, scelto consapevolmente. Per mesi avevo rimuginato in silenzio sul futuro. Essere una madre non più giovanissima, con 3 bambini piccoli e 2 genitori che invecchiano, rende difficile non preoccuparsi degli aspetti pratici. Avevo una sensazione strisciante che il tempo stesse accelerando. E tornavo continuamente all'idea che, se volevamo fare qualcosa di coraggioso per mettere al sicuro il futuro della nostra famiglia, doveva essere adesso. Finché loro stavano ancora abbastanza bene da goderselo e finché i bambini erano abbastanza piccoli da considerarlo normale invece che un'invasione. Non volevo che la cura arrivasse quando ormai le cose erano fatte in un momento di crisi. Volevo che fosse una scelta. Sentire la leggerezza di papà, la sua totale assenza di rimpianti, mi fece capire che ciò che

avevo etichettato come la fine di un'epoca, era in realtà l'inizio di un'altra. Seduta a tavola mentre preparavo il mio piccolo panino al bacon, capì che ero pronta per il prossimo capitolo. Ho imparato che mettere al sicuro il futuro non è solo una questione di pianificazione pratica, è ottimismo travestito da logistica. Le colazioni continuano ad esistere, si svolgono semplicemente attorno a un tavolo diverso e stiamo creando nuovi rituali. L'altro giorno ho convinto papà a provare per la colazione un burrito insieme a me. Mi osservava mentre preparavo l'avocado, il suo nemico giurato, i fagioli fritti e tutti quegli ingredienti per lui quasi esotici. Nella mia testa sentivo rullare i tamburi mentre dava il primo morso alla tortilla ripiena. Una pausa. Poi il suo volto si illuminò e con entusiasmo dichiarò: «Questo è il futuro!»

0: Loro sono T-Rex che cantano Children of the Revolution, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'ha scritta Alison Taylor per il Guardian. Un momento che mi ha cambiato la vita. I miei genitori hanno venduto la casa in cui sono cresciuta e il panico che mi attanagliava è svanito. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi una storia che arriva direttamente da Don't Tell My Mom. A raccontarla sarà Renzo Ceresa. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky.
1: Strade in diretta. Buon mercoledì pomeriggio da Lorenzo Zappullo, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Oltre al traffico tipico, sulla A7 Milano-Genova segnaliamo incolonnamenti per materiali dispersi in direzione Milano tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. I disagi più importanti per lavori si registrano in Lombardia sulla A8 Milano-Varese con code in direzione Milano tra Castronno e Cavaria. Ci risentiamo tra un'ora qui con Strade in diretta. Buon viaggio, a più tardi.
2: Matteo Caccia racconta.
0: Ha passato una vita intera dentro alla radio, tra direttori invisibili, gerarchi e possibilisti, quelli che ti lasciano fare tutto, anche troppo, e quelli che invece non ti fanno fare niente. E così un programma d'arte nato quasi per caso, con un critico, una co-conduttrice spaesata e uno smanettone che si trovava al sito, finisce per diventare, almeno sulla carta, il programma radio più amato dagli italiani. Questa è la storia che Renzo Ceresa ha raccontato a Don't Tell My Mom. Renzo Ceresa è stato uno dei funzionari della Radio Rai di Milano, quella che si trova in Corso Sempione, con cui ho avuto il piacere di condividere un pezzo della mia vita professionale, e davvero ha conosciuto delle dinamiche interne a quell'azienda che sono davvero misteriose. Figuriamoci, tra l'altro, poi insomma si parla della sede milanese, non quella romana, che è ancora più, diciamo, vasta ed è ancora più oscura probabilmente per molti aspetti, ma comunque già la parte milanese, da come ci racconta Renzo Ceresa, ha il suo bel interesse, e lui ce l'ha raccontata sul palco del Pinch in questo modo qui.

Allora, tenete conto che io abbia lavorato per 42 anni scarsi nella stessa azienda, un'azienda che, per farvi capire, fa il Festival di Sanremo tutti gli anni, dovrebbe essere di servizio pubblico, dice che è di servizio pubblico, si occupa di programmi, di intrattenimento, cultura, informazione, arte varia. Io mi occupavo di programmi radio, per 42 anni sempre di programmi radio. Ho avuto moltissimi direttori in 42 anni e li avevo divisi in tre categorie. Nella prima categoria li chiamavo gli invisibili, sono i direttori che il primo giorno in cui si insediano in azienda ti dicono o ti fanno sapere che loro non ricevono nessuno, che non puoi prendere un appuntamento, di non telefonargli, di non scrivergli nessuna mail perché non è caso. Gli invisibili non si fanno vedere, non li raggiungi mai. Per certi versi non è una bruttissima cosa. Poi ci sono i gerarchi, hanno un'idea molto gerarchica aziendale. Tu sei un moscerino, non vali nulla, non ti ascoltano, non condividono, non empatizzano. Se c'è qualcosa da fare te lo danno da fare, se non c'è niente da fare non te lo danno da fare. Spiacevolissimi. Poi ci sono i possibilisti, quelli che amavo io, un po' di cultura democristiana, tutto è possibile, tutto è indifferente, tutto si può fare, tutto non si può fare. Io ho avuto un direttore possibilista, molto democristiano, che ti lasciava fare tutto quello che potevi e che volevi fare. I possibilisti ti danno questa possibilità per cui ti fanno diventare più possibilista di loro, il che può essere un problema, però... A volte ti stupiscono con dei gesti che vanno al di là del tuo immaginario. Per farvi un esempio, una volta il direttore possibilista che amavo tanto mi ha telefonato e mi ha detto che dovevo fare un programma a Sanremo di 15 giorni che raccontasse il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali per radio. Ho detto... Benissimo direttore, il direttore possibilisti dici sempre che va benissimo. Non aveva scelto i conduttori, non era un problema. Io chiamo, è l'unico nome che farò questa sera, un cabarettista, attore che conoscevo, che si chiama Federico e che ringrazio a distanza di tantissimi anni per averlo fatto, che è venuto su un molo di Sanremo tutte le sere, un molo deserto, abbandonato, di una tristezza epocale. Non avevamo gadget da dare, era una postazione veramente da obitorio. Lui si è messo per 15 giorni a descrivere, come quelli che guardano le nuvole gli danno le forme, i fuochi artificiali che vedeva. Peccato che il Festival Mondiale dei Fuochi Artificiali era una sera sì e una sera no. Per cui una sera sì li commentava quelli che c'erano e una sera no commentava quelli che non c'erano. Per 15 giorni abbiamo fatto così. I possibilisti a volte ti mettono alla prova. Nel diventare più possibilista di un direttore possibilista, a un certo punto anch'io mi sono lasciato andare. Vi racconto una cosa che non ho mai raccontato a nessuno, tanto venendo su Radio 24, quindi non è un problema. Mi chiamano e mi dicono che vogliono fare un nuovo programma bisettimanale, non da sabato alla domenica mattina, un'ora il sabato, un'ora la domenica, che si occupa di arte. Il conduttore sarà un critico d'arte di una certa fama e io dovrei trovare una co-conduttrice, una voce, ma scegli tu. Io penso a una che lavorava a Radio Popolare, che ha una R un po' francese, un fare un po' snob, che non sa niente di arte, mi sembrava una buonissima cosa, cioè l'esperto e l'inesperta. Però lei sapeva fare la radio e l'esperto, il critico d'arte, non sapeva fare la radio. Ottima idea, lo dico al direttore possibilista, che non gliene frega niente, dice ma va benissimo, benissimo così. Facciamo il programma, il critico d'arte sceglie un redattore. Abitualmente io lasciavo scegliere i redattori, i conduttori, gli autori del programma, che mi sembrava una buona cosa. Si fidano, non mi rompono le scatole, fanno tutto da soli. Il critico d'arte mi presenta questo e dice, la parola me la ricordo, è bravissimo, è uno smanettone, si occuperà del sito. Lo smanettone, dopo tre o quattro puntate, mi dice che c'è un concorso in cui devono premiare il programma radio più amato dagli italiani di tutti i tempi.
e mi dice: ho scritto il nostro programma. Sono possibilista e non dico niente, dico benissimo, tanto arriveremo ultimi, cioè un bisettimanale che alla quarta puntata, il programma più amato dagli italiani di tutti i tempi. Ma lo smanettone era un hacker, per cui dopo un paio di mesi eravamo già in seconda posizione e alla fine del concorso siamo arrivati primi. Non dico al direttore niente, perché per quanto possibilista mi sembrava che non fosse il caso. Il critico d'arte era molto divertito, probabilmente lo immaginavo come una cosa molto dadaista. La co-conduttrice un po' a disagio, io ero entrato nella zona dell'assenza totale. Vanno a ritirare il premio, il primo premio.

premio al concorso e tutte e due con lo stesso atteggiamento, il critico d'arte molto divertito e molto a disagio la co-conduttrice, io assente a Milano. Cosa succede? Che questo programma, di cui io stesso non ricordo il titolo, ed ero il curatore responsabile del programma, arriva al primo posto e non l'ho mai detto alla mia azienda, che chiamavamo mamma e che ancora oggi chiamano mamma quelli che ci lavorano dentro, che al secondo posto era arrivato Alto Gradimento di Renzo Arbore.

La fine dell'infanzia, cantano i Pink Floyd, Childhood's End. Grazie ancora a Renzo Ceresa per il suo racconto, grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, Federico Pernocchi, che fanno questo programma in maniera impeccabile. Io vi ricordo che noi ci vediamo tra due giorni al Salone del Mobile, al Salone del Libro. Ah, quanti saloni ci sono in questo paese? C'è la sala, il soggiorno, il Salone del Mobile, il Salone del Libro. Noi ci vediamo però, ripeto, al Salone del Libro di Torino, all'Ingotto. È molto facile, arrivate, cercate lo stand di Radio 24, c'è scritto Radio 24 in verde, ci sono delle voci che escono, e venerdì alle 15 ci sarà la mia, saremo lì a raccontare storie. Per farlo abbiamo bisogno di voi, come dicevano gli americani una volta. Mandate le storie dei ragazzi, facciamo un passo indietro, perché abbiamo chiesto storie di ragazzi, perché l'edizione del Salone del Libro si chiama Il mondo salvato dai ragazzini, citazione evidentemente del libro di Elsa Morante, e noi abbiamo chiesto a voi se avete dei ragazzini intorno a voi, tra le gambe, tra le scatole, figli, nipoti. Ecco, prendete questi bambini, questi ragazzini, fateli raccontare, fategli scrivere una storia che non vi hanno detto, fategli scrivere qualcosa che loro, che gli altri intorno a loro non sanno, in maniera anonima. Non vogliamo sapere niente se non quella storia. La prendiamo, la raccogliamo e la raccontiamo venerdì in diretta al Salone del Libro di Torino. Matteo Caccia racconta, @radio24.it, linea al GR. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: L'autotrasporto italiano sta cambiando volto. Tra mezzi elettrici a zero emissioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale, il futuro è già in viaggio. Sono Massimo De Donato e nella seconda stagione del podcast 8 ruote vi racconto questa evoluzione. Dalle imprese di ieri alle nuove generazioni che guidano il domani. 6 puntate tra innovazione e scenari futuri di un settore sempre più centrale per l'economia italiana.
1: 8 ruote, presente e futuro dell'autotrasporto italiano. La serie di podcast originali disponibile su radio24.it, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Eccoci, accomodatevi! Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby...
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto...

0: bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it. Anche domenica.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra.
2: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
3: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
2: Io do la password delle caselle a tutti.
4: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: A chi piace la Spin?
11: A tutti i bambini!
12: Anche ai ballerini!
13: E per Valotti sopraffini
14: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
15: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
16: Questa è Bar Group.
17: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
19: Via, via!
18: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
20: È italiana?
18: Sì.
20: È affidabile?
18: Sì.
20: Rispetta l'ambiente?
18: Sì. Indovina chi è?
20: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
18: Nasce.
21: Cresce.
20: Resta con te.
22: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
23: Senti Mauro, ma se...
24: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
23: Non siamo noi.
24: Oh, e se...
23: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
24: Ecco, non siamo noi.
23: E se anche...
24: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
23: Non siamo noi.
24: Ah, e se invece...
23: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
24: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
23: Due di denari. Vi fidate dalle imitazioni.
24: Faba la luce.
25: Le 16.
26: GR24. Il sole 24 ore.
25: Libano, attacchi israeliani sull'autostrada, 8 morti. Rintracciata la donna scomparsa il 20 aprile con i figli, stanno bene. Dati di VIP rubati e venduti da

0: Agenti infedeli, sgominata a Napoli un'organizzazione criminale. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24 e di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi che aerei israeliani hanno condotto su un'autostrada a sud di Beirut, in Libano. Sentiamo.
1: L'auto in fiamme, una persona riversa sul posto di guida, le ambulanze. È un mercoledì di sangue in Libano, almeno 8 persone sono morte, tra cui 2 bambini, in 3 attacchi con aerei israeliani sopra l'autostrada a sud di Beirut, dove sono state colpite alcune automobili. Lo ha riferito il Ministero della Salute libanese parlando degli ultimi attacchi avvenuti nonostante il cessate il fuoco nella guerra tra Israele ed Hezbollah. Secondo l'IDF, nel mirino erano alcune strutture terroristiche di Hezbollah in diverse aree del sud del Libano. Ha parlato stamattina anche il ministro degli esteri Tajani. La sicurezza dei militari italiani della missione dell'ONU in Libano, ha detto, è una nostra priorità assoluta. Ha rassicurato il ministro dicendo che devono cessare gli attacchi di Hezbollah verso il nord di Israele. In parallelo però, ha detto, devono cessare anche gli inaccettabili attacchi israeliani ai villaggi nel sud del Libano, anche cristiani. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un nuovo caso di una nave da crociera, focolaio di un virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1233 passeggeri della nave arrivata a Bordeaux, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso i test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i 2 figli, spariti da Piacenza dal 20 aprile scorso. La donna e i ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e 3 sono in un contesto di adeguate situazioni di alloggio, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. Sgominata un'organizzazione criminale a Napoli attraverso accessi abusivi alle banche dati, vendevano dati di imprenditori, calciatori e cantanti.
2: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi 2 poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
3: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
2: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano. Per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize, all'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: La Lega di Serie A sta lavorando da ieri sera all'ipotesi di anticipare il derby di Roma domenica 17 maggio alle ore 12 insieme alle altre 4 partite che vedono coinvolte Napoli, Milan, Juventus e Como nella corsa Champions. È quanto si apprende da fonti della Lega riunite in assemblea al CONI a Roma. Sono in corso contatti anche con la prefettura della capitale. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione. Vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Ulisse, ho voglia di navigare.
4: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
3: No, voglio navigare con il gigante.
4: Ah!
5: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
6: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it in collaborazione con
7: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Londra, il discorso del re e la crisi britannica, Medio Oriente, Libano ancora in fiamme, Trump in Cina e non balla da solo. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
9: I have a great relationship with President Xi and I think it's going to remain that way. We have a lot of things to discuss. I wouldn't say Iran is one of them, to be honest with you, because we have Iran very much under control.
10: We must put country before party. The only person that benefits from the Labour Party navel-gazing in this way is Nigel Farage and the populist right.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
0: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Giorgio Giardino, in assistenza Paolo Valentino. E in console Valeria Bernardi. Aspettavo, volevo capire un cenno da parte della stessa Valeria Bernardi. Scherzo, perché prima discutevamo sulla punizione o meno del venerdì e su piccoli dettagli tecnici che non le consentono di esprimersi come vorrebbe.
12: Musumeci.
0: Appunto.
12: Bentornato a Milano. Una domanda. Sei sempre metallaro?
0: Certamente, in più, abbiamo cercato senza successo alcune band libanesi, ma ci ripromettiamo di raggiungere. Torniamo seri, vi ricordo le coordinate per interagire con noi, 349-238-6666, sms whatsapp, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram e il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.09 20 secondi qui a Milano, le 22.09 30 secondi in punto a Pechino, dove qualche ora fa è atterrato l'Air Force One con a bordo il presidente statunitense Donald Trump.

Nessun luogo lontano, di nuovo in diretta da Milano dopo una decina di giorni passati da in Libano, nel paese dei cedri. Gli occhi sono ancora in realtà puntati sul paese, su Beirut, ma non soltanto, anche il sud, lo avete sentito dal GR, vari attacchi missilistici, raid compiuti dagli aerei israeliani hanno colpito almeno 4 veicoli in quella strada, in quell'autostrada che peraltro vi abbiamo raccontato in questi 10 giorni aver percorso più e più volte. Preoccupante il fatto che è stata colpita anche la zona di Sidone, non soltanto la zona attorno a Tiro dove eravamo ieri, e naturalmente tutti i villaggi del sud, quelli più cruciali per queste ore di combattimento.

circa attorno a quella base. Ebbene, un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, lì c'è il contingente italiano, non ci sono feriti, non se ne registrano, però alcuni edifici hanno subito danni. Domenica scorsa si era verificato un episodio analogo. A riferirlo alla stessa UNIFIL, alla missione delle Nazioni Unite, che come sapete è in scadenza il 31 dicembre del 2026. UNIFIL esprime preoccupazione, leggo testualmente, per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani proprio vicino alle posizioni dell'ONU. Vi faremo sentire quest'oggi un po' di testimonianze raccolte proprio nella città di Tiro. Sentirete come diversamente prendono posizione le diverse anime del paese. E poi però dobbiamo andare a Londra, perché c'è stato The King's Speech, il discorso del re, un discorso programmatico, lo sapete, perché il sovrano regna ma non governa. Il tutto mentre, e in questo discorso si delinea sostanzialmente quella che è l'agenda a grandi numeri del governo Starmer. Un governo Starmer che è sempre più in bilico, con Streeting, ministro della salute, pronto a sfidarlo. Staremo a vedere se raccoglierà abbastanza deputati Labour pronti a supportarlo. Nel frattempo abbiamo registrato fin da ieri una lunga lista di ministri che stanno lasciando il governo, appunto, di Keir Starmer. Nel frattempo, come avete sentito dai titoli, Donald Trump atterra a Pechino con un Air Force One carico di capi delle Big Tech. E questo è già un segnale, non forse quanto fece nel 2017, era l'anno del suo primo mandato, i rapporti erano decisamente più distesi con Xi Jinping e con la Cina. Stiamo assistendo a un incontro importantissimo, ve ne daremo conto naturalmente anche domani, perché cosa c'è in ballo sostanzialmente? Come suggeriva Giuliano Noci sul Sole 24 Ore di questa mattina, probabilmente una tregua, almeno sui dazi, tra le due superpotenze, che però mettono in mostra che cosa? Beh, due approcci al mondo che si scontrano, due leader diversi che si scontrano, a dispetto delle parole sempre trasudanti ottimismo di Donald Trump, due sistemi politici e sociali molto molto diversi. In mezzo c'è da un lato l'Europa, che è dipendente dall'una e dall'altra sponda del nostro globo, e dall'altra parte Taiwan che deve capire cosa ne sarà del suo destino e quale sarà la strategia americana rispetto all'arcipelago. Questi i temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi virtualmente ritorniamo in Libano e cominciamo il nostro racconto.

0: Fino a poche ore fa eravamo appunto tra Tiro, Sidone e Beirut. Lì ieri abbiamo raccolto alcune voci, tra cui una giovane 25enne, Shalim, sciita del sud, zona attorno a Nabatie. Si è rifugiata a Tiro, appunto in quella rest house che vi raccontavo anche nella puntata di ieri. Una volta era un luogo particolarmente lussuoso, particolarmente prestigioso, un albergo grande con una spiaggia, con delle zone per il relax, insomma un'immagine totalmente diversa rispetto a quella che ci ha colti ieri di sorpresa, con una buona metà della struttura occupata da sfollati che arrivavano proprio dal sud e che tragicamente osservavano i movimenti militari in quelle che una volta erano i loro villaggi, in quelle che una volta erano le loro case. Questa ragazza ci ha colpito perché zoppicava evidentemente, ma si è avvicinata perché in qualche modo voleva raccontare la sua storia, e l'ascoltiamo insieme.
1: Sono venuta qui a Tiro da Ain Bal circa 10 giorni fa, dopo che siamo stati colpiti da un bombardamento. Per fortuna siamo sopravvissuti. Ho riportato un po' di ferite in testa, qui vicino all'orecchio, sulla gamba. Non riesco ancora a camminare normalmente, perché ho 33 punti su un piede e 19 sull'altro. Vi assicuro che nel nostro edificio, quello che hanno colpito, non c'era nessun combattente. Ci vivevamo solo in 4, tra cui 3 ragazze. Eravamo tutti civili. Stavamo lì, tranquilli, e all'improvviso un missile ha colpito la palazzina. Mio marito è rimasto bloccato, ma ora anche lui sta bene. Gli israeliani volevano semplicemente liberare l'area e sfollare tutte le persone presenti. Hanno commesso delle atrocità immani, hanno ucciso molte persone e alcuni sono morti da martiri. Io sono sopravvissuta a 2 bombardamenti. Israele è un paese che non conosce il concetto di pace. È essenzialmente uno Stato militare con precise ambizioni e una chiara agenda politica, ovvero la nostra distruzione e la conquista di nuovi territori. Vogliono tutto. Ci hanno invaso con un pretesto e il nostro governo cosa fa?

0: Nulla. Rimane in silenzio, non dice nulla. Al presidente non interessa affatto del sud del Libano e della gente che ci vive. È il governo che ci ha portato a questa situazione. Il mio cuore ormai non sente più nulla. Non ho paura di niente. Dio mi sta dando la forza per resistere. Supereremo questo momento. Non ci arrenderemo. Non ci piegheremo davanti a Israele. Ma che sia chiaro che io sono contro la guerra e quello che sta succedendo. Noi amiamo la vita. È molto doloroso vedere la mia terra bombardata e invasa, ma io amo la mia terra. So che è forte e che supererà queste circostanze. Siamo nel giusto e quindi resisteremo. Sono gli israeliani che stanno compiendo massacri.
1: La zona di Tiro, le testimonianze degli sfollati. Come avete sentito, rimane un tema tabù, quello della responsabilità di Hezbollah, l'ala militare del Partito di Dio che ha riniziato il conflitto con Israele. Molti negano addirittura che la responsabilità sia di Hezbollah, almeno di questo capitolo del conflitto. Sorvolano sugli attacchi e sui lanci di droni verso il nord di Israele, che già in passato hanno causato decine di migliaia di sfollati nello Stato ebraico. Altri invece, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non vogliono saperne né dell'ala armata del Partito di Dio, quindi né dei miliziani di Hezbollah, delle forze speciali Radwan, ma nemmeno degli israeliani. Il dato interessante è che questa ragazza, Shalim, molto giovane, ha le idee chiare anche sulle responsabilità del governo libanese, che dice non fa nulla, non ci aiuta. E qua si apre quel capitolo molto molto complesso che ha a che fare con, se volete, la nascita di quell'apparato strano di Hezbollah, questa strana creatura che mette insieme un partito politico, dei parlamentari, dei ministri, un'ala armata, una sorta di stato sociale, una sorta di intelligence, tutto mescolato insieme. Perché? Perché per lungo tempo la popolazione, la fetta sciita libanese, si è sentita trascurata, dimenticata, vessata dal governo centrale. Ecco, questo è uno dei nodi focali, evidentemente, che il paese dovrà provare a risolvere se si vorrà evitare da un lato il rischio di una guerra civile, che pure in questi 10 giorni molti hanno evocato. Abbiamo detto molte volte che quasi tutti i partiti e le formazioni hanno dei miliziani, hanno delle ali armate, le armi non mancano assolutamente per il momento, però finché è in corso la guerra con Israele preferiscono non assolutamente pensare a quella eventualità. Sempre lì abbiamo raggiunto il proprietario di un locale proprio di fronte a un gigantesco cumulo di macerie. Ben 2 palazzi erano andati giù, con almeno 70 di morti. E perché? Perché c'è tutto un aspetto anche economico che ha a che fare con vaste zone del paese. Tiro aveva circa 200.000 abitanti, adesso un 70% più o meno se ne sono andati, e alcune zone della città erano, francamente, non per usare un'espressione un po' logora, ma delle strade fantasma, completamente vuote, con tutte le attività commerciali ridotte al lumicino. Lo stesso negozio dove siamo entrati, che è una piccola caffetteria, ebbene, era stata appena ripulita dalle macerie. Sentite cosa dice il proprietario.
2: Sta iniziando la stagione turistica e solitamente qui, prima della guerra, venivano tante persone non solo da Beirut, dal nord e dalle montagne del Libano, ma addirittura anche dall'Iraq. Questa è una zona turistica dove gli affari vanno solitamente molto bene. Anche i soldati UNIFIL venivano spesso. Anche quelli di Hezbollah ci portavano lavoro. Qui noi siamo di mentalità aperta. Non abbiamo nessun problema con le diverse confessioni. Qui tutti i problemi venivano in un certo senso risolti. La regione di Tiro è piena di storia e di bellezze naturali. Ha una grande eredità culturale da trasmettere. Siamo al centro della via che connette Tartus in Siria con l'Egitto. Questa era una zona piena di vitalità e pace. Noi amiamo la pace, siamo persone tranquille. Abbiamo sempre accolto lo straniero nel migliore dei modi. Tutta la regione è sempre stata fortemente colpita dalle diverse guerre che si sono succedute. Quest'ultima escalation, iniziata lo scorso 2 marzo, è molto peggio del conflitto del 2024. Dal punto di vista economico è un disastro. Nessuno ormai vuole più venire qui. Sembra di essere tornati al periodo del Covid e nessuno si interessa a noi. Nessuno si preoccupa della nostra sicurezza. Ci sono tantissime persone sfollate. Gli affari vanno particolarmente male in questo periodo perché sarebbe dovuta iniziare la stagione turistica. Ritorneremo agli splendori di un tempo perché questa regione è famosa in tutto il mondo. Tiro è la regina del Libano. Qui ti sembra di essere in un altro mondo, per la bellezza del territorio, ma anche per la bellezza delle persone che lo vivono e per l'amore che sono capaci di trasmettere. Resisteremo, supereremo questo brutto momento e saremo qui quando tornerà la pace. L'intera regione di Tiro tornerà a prosperare. Noi libanesi siamo un popolo forte. Non chiederemo l'elemosina, ce la faremo da soli. Ciò nonostante, speriamo vivamente che il mondo sia dalla nostra parte e che le persone si schierino in sostegno del Libano. Vogliamo un confine degno di questo nome, leggi adatte e una situazione che ci permetta di vivere finalmente in pace. Noi amiamo la vita, siamo contro la guerra e crediamo nel diritto internazionale.
1: La voce di questo proprietario, di questo commerciante che avete sentito, molto più laico, tra virgolette, rispetto alla testimone che avete sentito poc'anzi, che era molto più vicina evidentemente alle posizioni di Hezbollah. Una posizione più laica, parla di Libano forte, di diritto internazionale, non fa alcun riferimento a una serie di termini di lessico, così risponde agli ascoltatori, al 349-238-6666, che sono assolutamente normali per un pezzo di libanesi. Per alcune fasce della popolazione il termine martirio, per esempio, è qualcosa di assolutamente normale, soprattutto se sei di fede sciita. È un lessico che appartiene, per ragioni religiose e culturali, quasi allo slang quotidiano. È come quando, perdonate la metafora, il paragone un pochino prosaica, un po' da bar, quando qualcuno si mostra stupore quando magari una persona araba, una persona di fede musulmana urla Allahu Akbar. È come una nostra modo di esprimere stupore, di esprimere dolore, di esprimere gioia, e noi usiamo altri termini evidentemente, è qualcosa che viene usato costantemente. Non sempre queste espressioni hanno quel connotato intriso profondamente di religione che noi invece gli attribuiamo. Ogni volta mi stupisco della fermezza con la quale alcuni ascoltatori sono convinti di poter fotografare la situazione. Lo ripeto, l'ho detto anche ieri in diretta da Beirut, più personalmente affronto questi temi e più mi pongo domande e meno ho risposte, pensate un po'. Comunque qualcuno, Matteo da Venezia, scrive, qualcuno gli deve spiegare a queste persone che sono ostaggi di Hezbollah da 50 anni. Qualcun altro, stavo rispondendo proprio a lui, dice, ha parlato come se fosse un esponente di Hezbollah la ragazza, perché ha detto la parola martirio. Sì, ma l'ho spiegato, la parola martirio nella comunità, nella società sciita, è una parola che è molto molto utilizzata per spiegare la morte. Qualcun altro, Luca, metal libanese in loco, siamo in contatto, non ce l'abbiamo fatta, non ci siamo trovati, non siamo riusciti a incrociare le agende con le Slave to Sirens, ma magari ci torneremo. Come vi dicevo, la strettissima cronaca che cosa ci sta consegnando? Allora, apparentemente la tattica israeliana sembra quella di andare ulteriormente a decapitare quelli che sono i vertici militari di Hezbollah. Perché dico questo? Perché mentre fino a qualche giorno fa gli attacchi sull'autostrada e gli attacchi mirati raid su automobili erano piuttosto rarefatti, non erano così frequenti, nella giornata di oggi ne abbiamo registrati almeno 4, ed è un intensificarsi e un avvicinarsi quasi dell'occhio israeliano sempre più da sud verso nord. Questo l'abbiamo visto anche con i nostri occhi proprio nella zona di Tiro. I primi colpi d'artiglieria erano molto più lontani, poi sono arrivati raid aerei molto più vicini a noi e poi progressivamente si sono avvicinati fino a Sidone. Sempre 349-238-6666, il tema Libano accende naturalmente, come immaginiamo, come sappiamo, cuori e polpastrelli. E tra poco ci vado. Facciamo una cosa, siccome tra un poco dobbiamo riprendere il nostro Air Force One e seguire invece la traccia aerea dell'Air Force One e andare a Pechino, perché c'è un incontro fondamentale tra Donald Trump e Xi Jinping, si cercherà sostanzialmente di mettere almeno il tasto pausa a quella che è una lotta commerciale che sta mettendo in ginocchio l'uno e l'altro. Se ci aggiungiamo poi la guerra in Iran, le cose non vanno benissimo per i due colossi. Questa visita di Stato è sostanzialmente una sorta di visita, sì, dal sapore fortemente geopolitico, ma con addentellati economici molto molto forti. Tutte le big tech sostanzialmente hanno volato con Donald Trump. In mezzo, come vi dicevo, c'è da una parte il destino di Taiwan, perché c'è un punto di domanda gigantesco su cosa deciderà la leadership cinese, anche se in parte lo ha già detto anche in maniera molto chiara, e dall'altra parte un'Europa che è stritolata e tirata per la giacchetta da una parte e dall'altra. Tra pochissimo, col prossimo ospite, cercheremo di capire che ci azzecca l'high tech con la geopolitica. Per voi, come sempre, 349-238-6666. Noi facciamo una piccola pausa, visto che parlavamo di economia. Sentiamo i numeri, quelli della borsa, e poi torniamo.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it. Anche domenica.
12: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda il futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. È iniziata la visita di Trump. Trump è arrivato in Cina, vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Nel frattempo il mercato americano oggi è contrastato, in negativo il Dow Jones è meno 0,23%, più 0,05% per lo Standard & Poor's, più 0,23% per il Nasdaq, dopo il dato sui prezzi alla produzione che ha registrato un balzo notevole ad aprile al 6%, dopo il dato sui prezzi al consumo registrato ieri, già protagonista di un forte rialzo. L'Europa è tutta positiva dopo una mattinata più incerta: Parigi più 0,25%, Francoforte più 0,6%, Milano più 0,77% sulle FTSE MIB grazie al balzo di STM più 9 punti, Stellantis più 3,63%, Saipem più 3,27%, il rialzo di quasi 3 punti anche Tenaris e Recordati. Mentre in territorio negativo abbiamo in questo momento diversi gruppi, fra cui Buzzi meno 0,6% e un calo di mezzo punto lo registrano Campari e Banca Mediolanum. Ma l'euro in questo momento a 1,1710 sul dollaro. Per ora è tutto.
11: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
17: A chi piace la spin?
18: A tutti i bambini!
19: Anche agli altini!
20: E per palati sopraffini?
21: C'è il prosciutto cotto raspini!
22: Salumi raspini! Buoni, autentici, genuini!
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
25: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
26: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
27: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
28: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI-driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
27: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
29: Nessun luogo è lontano

0: Nessun luogo lontano, di nuovo in diretta da Milano dopo una decina di giorni a Beirut e sud del Libano, sud che ancora una volta oggetto di feroci scontri tra i miliziani di Hezbollah e le truppe israeliane. 349-238-6666, polpastrelli caldissimi ovviamente quando si vanno a toccare questi argomenti, così come la questione israelo-palestinese. Tra i vari messaggi, diciamo un po' meno di tifo puro, c'è questo messaggio che leggo: ammesso e non concesso che si possa sciogliere il nodo libanese, quale sarà il futuro del paese? Il baricentro finanziario del Medio Oriente si è spostato, così come quello turistico, spostato a colpi di petrodollari e linee aeree, e fa riferimento evidentemente al ruolo degli Emirati, per esempio, dell'Arabia Saudita, del Qatar, eccetera, mentre il ruolo di porto del Levante è stato compromesso dal crollo della Siria. Di cosa vivrà il Libano? Il gas se lo spartiscono turchi, israeliani e forse ciprioti. E questo è uno dei messaggi più lucidi forse che ho ricevuto negli ultimi minuti, e sottolinea che cosa? Beh, che il Libano è a tutti gli effetti, ai noi, uno stato fallito. Lo è tecnicamente perché ha fatto default un paio di anni fa, la mancanza di cash, o anzi la non possibilità di ritirare quello che si vuole dal proprio conto corrente è un indicatore molto molto plastico. Il fatto che ancora si discute di un monopolio della forza presunto che dovrebbe avere l'esercito libanese, e così non è, perché non ha un'aviazione su tutto degna di questo nome, e anche la stessa dotazione in alcuni settori è inferiore a quella di Hezbollah, e poi appunto Hezbollah stesso, che è questa strana creatura per noi occidentali assolutamente inconcepibile, partito politico, sforna deputati, sforna ministri, stato sociale parallelo, allo stesso tempo milizia, allo stesso tempo organizzazione criminale, narcotraffico, eccetera eccetera eccetera, il tutto inserito e incastonato in questo paese che, lo ricordo ancora una volta, ha partiti, quasi tutti hanno un'ala miliziana, hanno una milizia che è armata, quindi ricondurre la parte militare solamente a Hezbollah è assolutamente fuorviante. Qualcuno, come al solito, alludendo a uno sbilanciamento, ci chiede perché non raccontate le vessazioni degli israeliani del nord sotto gli attacchi di Hezbollah. Se ci segue, abbiamo fatto esattamente quello nell'altra trasferta che abbiamo fatto nel nord di Israele, che era giusto due anni fa, a poca distanza dal 7 ottobre, raccontando esattamente quello, cioè le decine di migliaia di sfollati e anche i morti che aveva fatto, civili, che aveva fatto Hezbollah nei bombardamenti del nord. Ma forse evidentemente, gentile ascoltatore, vuole sentire soltanto un pezzo della storia e non tutta la storia. Tutta la storia invece proveremo a sentirla, a capirla, a seguirla fino a venerdì almeno, perché la visita di Trump in Cina con Xi Jinping non è soltanto una visita economica. Si parla di high-tech, si parla di intelligenza artificiale, si parla sostanzialmente di quello che sarà lo scenario da qui ai prossimi 20 anni. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano a Simone Pieranni, firma, giornalista di Cora Media, esperto di Estremo Oriente, di nuove tecnologie. Ricordo il suo ultimo libro, è Lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, Mondadori, Strade Blu, come spesso accade. Ciao Simone, buongiorno, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Allora, stamattina Giuliano Noci, sulle colonne del Sole 24 Ore, scrive un pezzo molto interessante, dal quale, sostanzialmente scrutando nella sfera di cristallo, dice: guardate, prepariamoci, perché Trump cercherà di ottenere una tregua, almeno sui dazi con la Cina. Sei d'accordo? Perché lo scontro finale, almeno adesso, non si può fare. Ci sono una serie di vantaggi, di strozzature che la Cina ha usato in maniera molto molto maliziosa, e Trump è molto in difficoltà adesso.
1: Sono d'accordo, come mi trovo spesso del resto con Giuliano Noci, che trovo un analista molto lucido sulle questioni cinesi. Sono d'accordo perché in realtà non solo Trump ha l'esigenza, diciamo, di una tregua, di una de-escalation, considerando tutti i problemi che ha, sia a livello estero sia a livello interno, ma anche perché Xi Jinping ha i suoi problemi interni. In questi ultimi giorni, se hai notato, i media, soprattutto americani, hanno un po' cambiato il verso, no? Perché solo quando è stato rinviato il vertice, che doveva esserci il 30 marzo, insomma, si sottolineava molto, no, la posizione di forza della Cina. Come direbbe Trump, Xi Jinping ha le carte a sto giro, probabilmente più di lui. Però negli ultimi giorni, insomma, forse anche per ricalibrare un po', o forse anche per confortare tutto sommato quella che è comunque l'amministrazione americana in visita in Cina, hanno sottolineato tanto anche i problemi interni cinesi, che non vanno sottovalutati, perché a proposito di polarizzazioni, sì, anche sulla Cina ce ne sarebbe da dire, sì, è evidente che la Cina sta offrendo una posizione internazionale di grande forza, di responsabilità, di lucidità, di saggezza, tutto quello che vogliamo, è vero, ma nello stesso tempo a livello interno c'è la disoccupazione giovanile al 17%, parliamo di persone dai 16 ai 24 anni non in età scolastica, quelli sono esclusi
0: sì.
1: da questo. Parliamo di consumi quindi che non crescono, di una classe media che non ha più l'ottimismo che aveva un tempo, di una bolla immobiliare che ha colpito durissimo, Covid che ha colpito durissimo.
0: Sì.
1: Insomma, c'è la solita questione del mercato interno unico nazionale, con quindi tutta una serie di problematiche anche legate ai governi locali, e c'è comunque una diseguaglianza ancora
0: certo.
1: molto forte in Cina. Quindi insomma, anche Xi Jinping ha bisogno assolutamente di cosa? Considerando che l'interesse primario del Partito Comunista è la Cina, e a proposito di Medio Oriente, lo so che può essere strambo da dire, ma la Cina è molto più interessata a quello che succede nelle Filippine e Myanmar di quello che succede in Iran, perché è quella la sua certo. sfera di influenza, diciamo, e ancora più interessata a quello che succede dentro. Quindi tutto quello che accade fuori, compresa la relazione con gli Stati Uniti, è un problema o una possibilità per la modernizzazione della Cina, la crescita della Cina, che è, come dire, la fonte di legittimità del Partito Comunista, che è l'interesse principale del Partito Comunista stesso, cioè rimanere al centro del potere in Cina. E quindi credo che anche Xi Jinping, pur partendo da una posizione di forza, potrà quindi probabilmente spingere di più su alcuni aspetti, ha bisogno che la de-escalation di fine anno scorso in Corea del Sud sia in qualche modo confermata, o comunque magari inserita su nuovi binari,
0: certo.
1: ma confermata. E quindi parliamo fondamentalmente di sanzioni, di questioni commerciali legate alla tecnologia e alle terre rare,
0: sì.
1: alla tecnologia americana e alle terre rare cinesi, e probabilmente spera anche Xi Jinping in qualcosa di terribile che potrebbe dire Trump a proposito di Taiwan, a confermare
0: certo.
1: comunque le linee rosse cinesi.
0: Allora, Simone Pirani, come sempre molto lucido, lo ricordo, Cora Media, ma ricordo il suo libro Mondadori Strade Blu, lo specchio americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti, ci costringe a prendere il mappamondo, a toglierci questo eurocentrismo del quale ci nutriamo da parecchio tempo, a provare a far ruotare il mappamondo e dire guardate che la Cina, se vede se stessa come al centro del mondo, ha una sfera di influenza che per noi è qualcosa di lontanissimo. Citavi le Filippine, peraltro c'è uno strano giallo proprio attorno al palazzo del Parlamento, con un senatore che si sarebbe asserragliato con un intervento di militari, ve ne daremo conto forse domani, perché un mandato penale della Corte Internazionale pende proprio su di lui. Ecco, la Cina guarda soprattutto quelle cose e guarda soprattutto a Taiwan. Simone Pirani, la dico in maniera molto cruda. Quando Trump ha iniziato a tornare con la Cina, non si aspettava che, chiudendo il rubinetto delle terre rare, rispetto alle quali la filiera cinese è praticamente completa, si sarebbe inguaiato da solo. Tu puoi costruire e puoi avere l'alta tecnologia più alta del mondo, ma se non hai quella filiera ti ritrovi un po' azzoppato. Però il punto vero dal punto di vista geopolitico rimane Taiwan, che fra l'altro si lega ai semiconduttori e a tutta quella tecnologia. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Con quale ansia, con quale interesse Taipei guarda questo incontro?
1: Allora, intanto, se posso, solo due incisi.
0: Sì.
1: Le Filippine preoccupano molto, ad esempio, la Cina, perché si sono rivolte, e sono l'alleato, diciamo, insieme al Giappone, forse più chiaramente schierato con Washington, di recente si sono rivolte alla Russia per quanto riguarda il gas, proprio per colpa della chiusura di Hormuz. È una cosa che sottovalutiamo.
0: Sì.
1: La Russia sta agendo moltissimo in Asia, l'ha fatto con l'Indonesia, l'ha fatto col Myanmar e col Vietnam sotto il profilo nucleare, e questo preoccupa molto la Cina. Per quanto riguarda poi la questione la questione ovviamente delle terre rare, è un'altra cosa che Trump non aveva preso in considerazione, un po' come tentare di bombardare l'Iran e fare il regime change. Diciamo, cominciano a essere tante le cose che l'amministrazione Trump, come dire, ha sbagliato nella valutazione. Su Taiwan la questione è molto chiara, nel senso che la Cina esprime Taiwan come la sua principale linea rossa.
0: Sì.
1: Quello che probabilmente si aspetta da Trump è, come dire, gli accordi tra l'altro militari tra Taiwan e Stati Uniti sono molto chiari, ma Trump, come abbiamo già detto anche qua, ha nicchiato più volte, no? Ha detto è una questione interna della Cina, deciderà la Cina
0: sì.
1: cosa fare, che insomma non è proprio un modo per difendere fondamentalmente Taiwan. La Cina si aspetta qualcosa su Taiwan che non so cosa potrebbe essere, potrebbe anche essere semplicemente che Trump dice l'importante è che non sia indipendente Taiwan, probabilmente anche per concedere qualcosa agli Stati Uniti in termini ad esempio di acquisti, quindi soia,
0: sì.
1: bestiame, siamo un po' sempre a soddisfare la pancia elettorale di Trump, che tra l'altro
0: certo.
1: sarà una cosa che gli servirà parecchio in vista
0: sì,
1: delle
0: midterm. Certo. Ti interrompo, scusami, per un inciso, perché sembra anche dalle tue parole che adesso la figura del vero falco la faccia il Giappone a questo punto, che ha definito Taiwan interesse strategico nazionale, che è stato qualcosa per bocca della premier Takaishi. È strano questo aspetto, no? Per l'estremo oriente.
1: Guarda, questa è una cosa che hai fatto benissimo a sottolinearla, perché appunto il nostro aspetto eurocentrico ci fa un po' vedere forse sotto un altro punto di vista quello che succede lì. La Cina è preoccupatissima del riarmo giapponese, certo. La società giapponese è spaccata sulla questione del riarmo giapponese, c'è la famosa storia legata all'articolo 9 della Costituzione, sì. No? Sappiamo che la Costituzione giapponese fatta dagli americani dopo la guerra mondiale non permette un esercito a tutti gli effetti, no? E invece Takaichi, insomma, che è molto forte in questo momento, vorrebbe spingere su quelle. Tra l'altro c'è pure da immaginarsi una situazione di questo tipo, ora proviamo un attimo a fare un po' di fantapolitica, ma sì. Neanche troppo fanta, perché la Cina probabilmente non ha l'opzione militare sul tavolo in questo momento a Taiwan, ma non è esclusa l'opzione, diciamo, di strangolamento economico. Ecco, nel momento in cui la Cina circondasse Taiwan, che essendo un arcipelago dipende completamente dalle fonti energetiche, ad esempio anche alimentari esterne, potrebbe essere proprio il Giappone a muoversi più che gli Stati Uniti. È uno scenario completamente nuovo nel quale siamo, che è dovuto proprio anche, come dire, alla poca fiducia che ormai gran parte dell'Asia ha nei confronti degli Stati Uniti di Trump. E quindi è un elemento assolutamente da non sottovalutare. Infatti la Cina, se ricordi e se ricorda chi ci ascolta, ha avuto uno scontro feroce dopo quella frase di Takaichi, certo. No? Che è andata avanti per molto tempo e che è diventata, da, come dire, subcultura meme, è diventata proprio anche una specie di guerra economica.
0: Sì, dichiarazioni bellicose che non sono piaciute per niente al Partito Comunista e a Xi Jinping. Xi Jinping pronto a chiacchierare, intrattenere relazioni e provare a scrivere parola tregua con le relazioni con gli Stati Uniti, lo racconteremo ancora. Intanto grazie mille a Simone Peranni, Cora Media, ricordo Lo Specchio Americano, lo sguardo della Cina sugli Stati Uniti. Simone, buona giornata, buon lavoro, grazie mille, alla prossima.
1: Grazie a voi, buon lavoro a voi.
0: 349-238-6666, continuate a tenere i polpastrelli belli caldi, anche il tema cinese naturalmente interessa e accende. Poc'anzi stavo buttando un occhio alla BBC e c'era Keir Starmer che stava parlando alla House of Commons, quindi diciamo che la tempistica è perfetta proprio per collegarsi con Londra, con Giorgio Scaturro, per capire cosa sta succedendo, perché ve l'ho detto, Re Carlo ha pronunciato un discorso programmatico molto molto chiaro, ha parlato di difesa, ha parlato di autonomia energetica, ha parlato di diritti, insomma ha messo un po' di tasselli. Il punto è che ci dovrebbe essere un governo che traduce queste indicazioni, e al momento il governo di Starmer, avrebbe bisogno appunto di una stampella. Piccola pausa, il traffico, poi torniamo.
2: Strade in diretta. Buon mercoledì pomeriggio da Lorenzo Zappullo, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. Sulla A4 Venezia-Trieste, per un mezzo pesante in avaria, è al momento chiuso lo svincolo di uscita di Duino ai mezzi provenienti da Venezia, e sempre in direzione Trieste, per lo stesso motivo, segnaliamo code tra Monfalcone Est e Sistiana. Inoltre è in atto un restringimento di carreggiata

0: tratta nel tratto compreso tra Duino e Sistiana. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica per mezzo in avaria, code tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Queste le notizie più importanti. Strade in diretta tornerà alle 17.45. Buon viaggio.
1: Nessun luogo è lontano

0: La oramai quasi perenne, endemica crisi politica britannica ci ha consegnato quest'oggi, questa mattina in particolare durante il discorso di Re Carlo, uno stranissimo paradosso, perché come grammatica e liturgia impone, Re Carlo ha fissato alcuni punti, dice i miei ministri faranno questo, faranno quest'altro, insomma, siccome Re Carlo regna ma non governa, ha dato in qualche modo l'agenda che dovrebbe essere eseguita dal governo britannico. Il punto è che non c'è al momento, diciamo, nella sua piena potenza, un governo britannico. E la cosa interessante è che Re Carlo non ha potuto fare alcuna menzione al fatto che il premier, in questo momento Keir Starmer, fosse, come alludevo prima con la mia gaffe freudiana, avesse bisogno appunto di stampelle. Poc'anzi Keir Starmer stava parlando appunto alla House of Commons, ma partiamo con Giorgia Scaturno in diretta da Londra. Ciao Giorgia, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: Partiamo proprio dal discorso di Re Carlo, che si è rivolto al futuro. Ha toccato alcuni temi, mi ha colpito soprattutto quella sottolineatura sulla difesa, quindi sul fatto che il Regno Unito deve essere capace di difendersi dai nemici esterni, e sull'autonomia energetica. Questa parte geopolitica l'ha stressata parecchio, mi sembra di poter dire, no?
1: Sì, diciamo che questo deve essere l'ultima carta di Starmer per placare un po' la tormenta che è su di lui con un programma concreto. Quindi ci ha messo dentro un po' di tutto, appunto la difesa, l'energia, la sicurezza economica, la NATO, persino il riallineamento con l'Unione Europea. Però le domande restano. Uno, sono proposte di legge che sono scritte sulla sabbia, perché questo governo se ne andrà, e francamente è stato un po' imbarazzante vedere Re Carlo oggi, aveva un certo disagio negli occhi mentre leggeva questo discorso, la regina addirittura teneva la faccia bassa. E poi un'altra domanda è questa: il re, per conto di Re Starmer, ha detto qualcosa di sinistra, e a quale sinistra si è rivolto? In questo momento i laburisti sono in crisi di identità, quindi ha intercettato la sinistra radicale, parliamo ad esempio Andy Burnham a Manchester, o i centristi? E qui il nuovo punto dell'attenzione, Wes Streeton, il ministro della sinistra alla salute, che sta aspettando dietro l'angolo. Quindi è un po' una situazione paradossale. E poco fa, ora la stanno discutendo ai comuni, ovviamente l'opposizione di Kemi Badenoch non ha mancato di prendere la palla al balzo e l'ha definita un po' una situazione illogica, che appunto si presentino questi 37 proposte di legge quando in realtà ormai sono già 100 le richieste di dimissioni, e non si sa che autorità abbia Starmer per portarle avanti.
0: È una crisi che si sta sviluppando e dipanando proprio nelle ultimissime ore. Il tutto, dobbiamo ricordarlo Giorgia, il motivo scatenante è il fallimentare risultato elettorale che abbiamo raccontato proprio con te la settimana scorsa, in cui i Labour hanno preso una batosta sonora, in cui Farage invece ha fatto un exploit, in cui i Verdi sono avanzati in tante circoscrizioni. Farage peraltro che potrebbe avere anche qualche rogna, non tanto giudiziaria ma procedurale interna politica, ma se abbiamo tempo poi ci andiamo. Dalle parole di Re Carlo, dal discorso letto da Re Carlo, si evince anche un sempre più consolidato avvicinamento di Londra a Bruxelles e all'Unione Europea. Anche questo è un aspetto, un tratto personalmente mi sembra quasi distopico, no? Farage che torna sulla scena, spariglia le carte elettoralmente, incassa un ottimo risultato, e Re Carlo che nel frattempo dice, insomma, noi dobbiamo stare attenti, riallinearci all'Europa, eccetera, eccetera. Anche questo è molto strano per la politica britannica, no?
1: Sì, sì, fra l'altro c'è un disegno di legge proprio sul riallineamento adesso, per riallineare appunto il Regno Unito all'Italia. Ma diciamo che questa è stata una mossa politica. Starmer ha parlato alle orecchie c'è un 63% dei britannici che nei sondaggi dichiarano di voler rientrare nella UE, ma anche il 56% di chi aveva votato per la Brexit adesso vuole riavvicinarsi, e quindi perché i danni economici sono quasi ormai conclamati. Si parla di un'erosione del PIL fino al 6%, le piccole e medie imprese hanno sofferto molto su questo, e oggi in questa proposta di legge si parla addirittura di 5 miliardi all'anno che potrebbero arrivare nell'economia britannica da questo riallineamento con l'Europa. Quindi una mossa calcolata in un momento in cui la Brexit non è più il cavallo di battaglia su cui far correre, certo, l'immigrazione che fra l'altro è aumentata, se vogliamo, dal dopo Brexit. Quindi sono tutti fattori che Farage sventolava e che comunque comunque sono tutti un po' crollati.
0: L'ultima domanda, quasi un telegramma, Giorgia. Che tempi ci dobbiamo dare secondo te per vedere, scusami, per vedere la luce in fondo al tunnel?
1: Questa è la bellissima domanda. Allora, diciamo che in questo momento si stanno già scaldando i motori, si parla di domani, West Streeting potrebbe dimettersi dal ministro della salute, quindi sì, questo gli darebbe campo ampio per giocarsi questa sfida. Quindi si parla della conferenza di partito a ottobre, che darebbe più spazio all'altra parte, la sinistra più radicale di Andy Burnham, di organizzarsi in modo che possa anche lui ritornare in campo. Però ecco, tutto ci fa pensare che sarà un processo più breve di quanto Starmer vorrebbe.
0: Certo. Grazie mille, come sempre, a Giorgia Scaturro in diretta da Londra. Questo è il suo racconto. Torneremo a sentirci, vedremo quanto presto, vedremo quanto elefantiaco invece felina sarà la politica britannica. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgia. Io vado ai messaggi al 349-238-6666, gli ultimi minuto e mezzo più o meno della puntata di quest'oggi. Molti sono ancora una volta sul Libano e sul Medio Oriente allargato. Ancora domande su Hezbollah. Allora facciamo una cosa, prometto una puntata verticale, dritto per dritto, tutta sul partito di Dio, su tutte le varie sfumature, eccetera, eccetera, perché in alcuni casi leggo un po' di confusione. Qualcuno scrive, per esempio, della presenza di Hamas nel Libano come se fosse il cancro del paese, ma non c'entra niente Hamas con Hezbollah. Peraltro Hamas è Striscia di Gaza, semmai, è territorio palestinese ed è un movimento sunnita, e invece Hezbollah è un movimento sciita. Peraltro entrambi finanziati e legati all'Iran, è un'altra delle strani paradossi ci presenta appunto il Medio Oriente allargato. Qualcuno torna sulla questione post UNIFIL. Come ricordavamo e come abbiamo solleticato l'ambasciatore italiano proprio a Beirut l'altro ieri, è un tema, e la Francia e Italia vorrebbero fare in qualche modo la loro parte, perché a dispetto di quello che si dica, di quello che si dice, il problema vero della missione UNIFIL era il mandato, cioè i compiti che sono stati assegnati ai caschi blu erano deboli, non potevano fare più di quello che hanno fatto, cioè segnalare violazioni da parte di Hezbollah, che aveva passato in Litania e aveva iniziato a costruire infrastrutture. Queste segnalazioni venivano fatte, ma se poi all'ONU, al Consiglio di Sicurezza, non c'è la decisione politica, loro non potevano smantellarle. Era peacekeeping e monitoring, cioè osservazione, non era law enforcement. Non potevano consolidare e mettere in pratica una decisione politica, che peraltro l'ONU non faceva. Quindi ci ripromettiamo di fare tutta una puntata proprio dedicata a questa. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra Nel suo luogo lontano, anche Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: As Oscar Wilde said, we have really everything in common with America nowadays, except of course language.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
17: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
19: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
18: Scusa, che c***o hai detto?
19: jethr.com.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
24: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
25: Sono le 17.
26: GR24, il sole 24 ore.
25: Meloni al Question Time apre alle opposizioni e parla di energia. Libano, drone su una base UNIFIL, nessun ferito, 8 morti per attacchi a sud di Beirut. Tennis, Musetti non giocherà a Roland Garros. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte. Sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito per l'interesse nazionale, lo ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Question Time al Senato. Poi ha parlato di energia. Sentiamo.
0: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia.
25: La crisi energetica innescata dal conflitto in Iran preoccupa la Commissione europea, mentre un nuovo allarme arriva anche dall'Agenzia internazionale dell'energia.
1: We are in a very serious situation.
2: Siamo di fronte ad una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione il vecchio continente, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che da Cipro rilancia sulla transizione energetica. A breve non ci aspettiamo gravi problemi nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei, ma non possiamo escludere che ce ne saranno nel lungo termine, aggiunge Jorgensen dopo il Consiglio Energia informale. In vista dell'estate, il commissario ai trasporti Tsitsikostas fa invece sapere che da parte degli operatori turistici al momento non ci sono segnali di cancellazioni di massa. A lanciare un allarme intanto è anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la produzione globale non riuscirà a soddisfare la domanda totale, afferma l'AIE, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
25: Parliamo ora di Libano. Ieri un drone, probabilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma dei danni. Domenica si era verificato un episodio analogo. Oggi ci sono stati anche degli attacchi con droni dell'IDF nel sud di Beirut, che hanno provocato la morte di almeno 8 persone, tra cui 2 bambini. E ora in Ucraina, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale, che ha poi esortato i residenti della zona a rimanere nei rifugi perché l'allerta è ancora in vigore. Un omicidio e 4 feriti gravi. Sono diversi gli episodi di violenza minorile negli ultimi giorni. Una delle vittime, Davide Cavallo, aggredito a ottobre, ha detto: non odio, provo compassione per gli aggressori.
3: Napoli, Caserta, Ravenna, Taranto, Prato. Sono 5 gli episodi violenti che negli ultimi giorni hanno avuto come protagonisti minorenni. Come aggressori, sempre, ma in 2 casi anche come vittime. A Taranto un uomo è stato ucciso in un'aggressione che sembra essere stata motivata dall'odio razziale. Nelle altre città si indaga per tentati omicidi. I feriti rimangono ricoverati in gravi condizioni. Nel 2024, ultimo dato a disposizione, erano stati 38.000 i minori tra i 14 e i 17 anni segnalati o arrestati, in crescita rispetto agli anni precedenti. In aumento anche i tentati omicidi. Le parole di Davide Cavallo, 22 anni, a ottobre, vittima di un'aggressione a Milano che lo ha lasciato con danni permanenti, ai microfoni di Uno Nessuno 100 Milan. Non odio chi mi ha ferito.
4: I ragazzi verranno puniti a prescindere dalla gogna a cui sono stati sottoposti. Non trovo corretto, già soprattutto ad un'età così poco matura, decidere per loro il loro futuro, chiamarli criminali e come dire, non dargli una possibilità di riabilitazione.
3: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
25: E ora il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, lo annuncia il tennista azzurro sui suoi profili social. Il tennista, per una lesione, costretto ad alcune settimane di riposo. Una notizia che mi pesa enormemente, ha scritto Musetti. Ed è tutto, ora vi lascio a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, GR24, una nuova edizione alle 18:00.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
5: 1492.
6: La scoperta del nuovo mondo.
5: 1463.
6: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
5: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
11: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente, come ricordato anche nei servizi del nostro GR, dicevo chiaramente parleremo dell'allarme o preoccupazione più che allarme lanciata da chi? Dalla Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero. Ora, non è che la cosa ci sorprenda più di tanto, lo Stretto di Hormuz continua di fatto a essere bloccato, però è la prima volta che vedo delle proiezioni così dettagliate. La domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua, quindi si attesterà a 104 milioni di barili al giorno, ovvero 1,3 milioni di barili al giorno in meno rispetto alle nostre previsioni prebelliche. Ora, da questo punto di vista, c'è un qual è sostanzialmente la differenza? Fino a un mese fa l'AIE stimava un surplus, quindi più petrolio prodotto di quello che viene consumato e viene richiesto, di 1,800 milioni di barili al giorno rispetto alla domanda totale del 2026. Questa è l'offerta inferiore, dicevo, ballano 1.800.000 barili. Però il problema è che fino a un mese fa la stessa AIE aveva detto: guardate che ci saranno 410.000 barili al giorno in più. Quindi in un mese siamo passati sostanzialmente da 410.000 barili in più a 1,800 milioni di barili in meno rispetto alla domanda complessiva. Addirittura a dicembre la stessa AIE stimava in che cosa? In quasi 4 milioni di barili al giorno a dicembre il surplus, quindi il petrolio estratto più di quello che sarebbe stato acquistato. Fa notare l'AIE che le perdite cumulative di offerta da parte dei produttori del Golfo superano già 1 miliardo di barili da quando è iniziato l'attacco all'Iran, con oltre 14 milioni di barili al giorno di petrolio attualmente bloccati, uno shock di offerta senza

commissario europeo Jorgensen, non possiamo escludere carenze di jet fuel nel lungo termine. Poi ha aggiunto: nessuna carenza di kerosene, di carburante per aria nel breve termine. Le scorte, per esempio il portavoce del governo tedesco ha detto che l'approvvigionamento di kerosene per gli scali in Germania è sufficiente per quest'anno, le riserve sono esaurienti e lo sono in misura rassicurante anche sul gas. Però ha detto Jorgensen nel lungo termine. Ora nel lungo termine qui iniziamo a non capire bene che cosa significhi. Ripeto, andremo sulle varie stime, ma è un allarme che tutto sommato ci aspettavamo sulla domanda complessiva. Il dato di fondo è che sostanzialmente, secondo l'AIE, non vi sarà abbastanza offerta di petrolio rispetto alla domanda. L'offerta globale di petrolio non riuscirà a soddisfare la domanda totale. Quindi siamo passati da un surplus, tant'è che i paesi OPEC andavano a tagliare la produzione, a una carenza di petrolio vista la situazione. Questo si aggancia anche all'altro tema che tratteremo. Venerdì vi sarà il famoso incontro, famoso perché ormai tutti ne parlano, tra Xi Jinping e Trump, ma è primo giorno di missione in Cina. C'è tutto il tema delle terre rare, chiaramente, che è oggetto, ma c'è anche il tema di quanto ha esportato la Cina negli ultimi, perché l'export cinese ha battuto tutti i dazi anche americani nel mese di aprile. Ha fatto più 14% l'esportazione cinese rispetto all'aprile del 2025, gli analisti stimavano un più 8,5%. E questo c'è, e in queste esportazioni ci sono anche molto export verso gli Stati Uniti, più 11% su base annua ad aprile, dopo aver fatto un calo del 26,5% a marzo. Però quello che voglio dire è che non sembra, anzi la Cina continua ad avere problemi interni e continua a spingere molto sulle esportazioni. Ora, questo nel giorno in cui sono volati in America i prezzi della produzione. Perché i prezzi della produzione sono importanti? Perché abbiamo già visto ieri volare l'inflazione americana, è risalita al 3,8% contro il 3,7% atteso, contro il 3,3% di marzo. Ho fatto già notare che quando Biden lasciò a dicembre, siccome la campagna che ha fatto vincere Trump era condotta anche, non solo, ma anche sul fatto dell'inflazione percepita, vibe session, ricorderete quanto era aumentato il prezzo dell'hamburger e quant'altro, tutta colpa di Biden, per carità, sicuramente l'amministrazione Biden ha aiutato l'economia americana troppo a lungo, creando una bolla di liquidità post-Covid, questo l'abbiamo raccontato in tutti i modi, però siccome i numeri hanno una testa dura, io devo guardare cosa ha fatto l'amministrazione Trump in sostanzialmente un anno e qualcosa. Ebbene, ha portato l'inflazione dal 2,6 al 3,8%, immagino gli americani saranno contenti. E anche di questo parleremo, perché i temi economici sono molto, molto forti. Parleremo anche del mercato della casa, perché ieri ricordavo alcuni dati dell'associazione notarile, è interessante perché uno su quattro di chi ha comprato casa è tra i 18 e i 35 anni, molti mi hanno scritto sono i soldi dei genitori, ho capito, è anche vero che in quella fascia di solito è la prima casa che compri, quindi magari non puoi tenerti la casa che già hai a fronte di un aumento dei prezzi, è la prima casa che compri. Però è interessante come è andato anche il numero di compravendite l'anno scorso, più 6,6%, con un boom dei mutui più 19%, mutui che hanno conosciuto un boom perché oggettivamente erano anche calati dopo i vari tagli della Banca Centrale Europea, e qui tutto si tiene, come dicono i francesi, perché è ovvio che l'aumento dei prezzi dell'energia, la spinta inflattiva, rischia di portare la Banca Centrale Europea a un aumento dei tassi di interesse. In parte, ancora in piccola parte, le banche si stanno già muovendo in questa prospettiva, ed è chiaro che questo andrà a penalizzare, se dovesse accadere, tutti i possessori di mutuo a tasso variabile e chi volesse accendere un nuovo mutuo sia a tasso fisso che a tasso variabile. Qualcuno ha ipotizzato addirittura una mossa da 50 punti di aumento a giugno, e lì bisognerà vedere il dato sull'inflazione, e anche di questo parleremo. In apertura, una vicenda che domani avrà, diciamo, un passaggio fondamentale, ce ne siamo già occupati, visto che si parla molto di come gestire il controllo di investitori stranieri.

la vicenda Electrolux è una vicenda che abbiamo raccontato, la vicenda Pirelli con il, diciamo, l'imbarazzante peso del socio cinese che non avrebbe permesso di sostanzialmente esportare negli Stati Uniti, perché se socio di maggioranza su pneumatici con i microchip che prendevano i dati sensibili dell'automobilista americano, se l'azionista di maggioranza è cinese, c'è un blocco americano, si è superato lo stallo in Pirelli con il Golden Power, quindi con l'ingresso, diciamo, dello Stato, che permette che cosa? Permette al governo di intervenire su operazioni societarie in settori considerati sensibili, difesa, energia e telecomunicazioni in primis, e anche però dati personali, la sanità, la robotica, dopo l'esperienza del Covid, chiaramente. Sostanzialmente riguarda qualunque tipo di investitore, e una volta che il governo entra col Golden Power, questo impone alle aziende di comunicare alla Presidenza del Consiglio qualsiasi operazione che coinvolga asset strategici. Il governo ha il potere di bloccare, modificare o condizionare l'operazione, quindi porre anche misure di salvaguardia oppure anche un veto, bloccare l'operazione stessa. Questo per evitare che vengano trasferite competenze e anche asset strategici nell'energia, nei trasporti, nelle telecomunicazioni, finanze e quant'altro. Perché ce ne occupiamo? Perché domani si arriva al Red dell'azione nei soci del gruppo Ferretti, che appunto vuol dire vari marchi, e vuol dire Riva, Pershing, Ferretti, Tama, Wally, ne dimentico qualcosa, perché lì dentro c'è un socio cinese, c'è uno scontro tra il socio cinese che è salito, Shandong Heavy Industries Group, Weichai Power, è una società produttrice scavatrici trattori, è proprietà dello Stato cinese de facto, no, di fatto è proprietà dello Stato cinese, e adesso è salita al 39% quando. E perché è salita? Perché è arrivata un'altra offerta dentro il gruppo Ferretti, di KKCG Maritime, è un gruppo, diciamo, guidato da un imprenditore cieco, e che ha lanciato un'OPA parziale per arrivare al 29,9%. L'OPA si è fermata intorno al 24%, e quindi non può scattare l'OPA totalitaria. Ma il fronte è aperto. E qui c'è uno scontro anche attraverso che Jim Maritime ha scritto al governo, dicendo di essere preoccupata in merito al rispetto della normativa del Golden Power dopo le indiscrezioni sugli acquisti che aumentano l'influenza del fronte cinese. Qual è l'accusa che viene mossa dall'altra cordata, quella, diciamo, a base cieca? Possibili inadempimenti agli obblighi di notifica in relazione alla proprietà e controllo di una società operante in settori di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e la difesa, e ha notificato queste preoccupazioni al governo già lo scorso 11 maggio. Ora, l'offerta era stata anche aumentata, ma qual è il problema? Che l'accusa, che la lista cinese è sostanzialmente, questa è l'accusa, popolata di figure con legami operativi diretti con il sistema Weichai, quindi ex manager, ex dipendenti, e lì il sospetto di un sospetto molto forte di un concerto, non di azionisti separati tra di loro, o addirittura profili politici e istituzionali potenzialmente utili a legittimare la presenza dei Weichai in Italia. Dei 9 candidati proposti per il consiglio di amministrazione della nuova CDA di Ferretti, 3 risultano direttamente integrati nel sistema societario Weichai, quindi lì iniziano i primi problemi. Ora, gli azionisti dovranno decidere quale sarà la lista vincitrice, chiaramente. L'altro fronte, quello cieco di KKCG Maritime, ha candidato l'attuale numero 1 Alberto Galassi, che guida il gruppo dal 2014, a guidare il gruppo. È chiaro che se dovessero vincere i cinesi cambierà anche tutti i vertici aziendali. C'è l'accusa di un rastrellamento con nuovi soggetti, l'accusa in qualche modo è di soggetti prestanome, soggetti funzionali a rastrellare sul mercato le azioni e poi a consegnarle, diciamo, in fase di voto a Weichai. Tra queste vi sarebbe anche la Bank of China, che ha comprato, anzi c'è, non è che vi sarebbe, che ha comprato il 2% delle azioni, ma anche AD Tech Advanced Technologies, è una società svizzera che anche lì

riconducibile in qualche modo a Wei Chai. Comunque, perché dovrebbe occuparsene il governo? Ne parleremo. Tu dici, vabbè, ma questi fanno cantieristica, fanno yacht, mega yacht, super yacht, con marchi molto prestigiosi. Può essere, può dispiacere che il controllo venga spostato e anche la parte a questo punto manageriale venga spostata sui cinesi, però è il mercato bellezza. No, perché qui c'è un sospetto molto forte, siccome dentro il gruppo Ferretti c'è una divisione che non si occupa del settore civile ma del settore militare, perché la divisione Security and Defense produce mezzi per forze di polizia, guardie costiere, marine militari. L'accusa della corrente minoritaria è che Wei Chai ha impedito la crescita e vuole liberarsi della sua divisione perché per trasferire in Cina la tecnologia Ferretti, che viene considerata dual use, quindi che la usi sia nel civile che nel militare, in particolare sensori, sistemi di comunicazione anche satellitari, reti di bordo, mappature delle rotte e altro. Sono tecnologie che, ripeto, sono talmente ormai elaborate e sofisticate negli mega yacht e negli super yacht che hanno l'equivalente nel settore militare. E tant'è che alcuni top manager di Wei Chai hanno sostenuto l'opportunità di trasferire proprio la tecnologia sviluppata da Ferretti in due centri di equipaggiamento marino nella provincia di Shandong, che producono anche per le forze cinesi. Ora, a mio avviso, se questo fosse dimostrato, ma ne parleremo, beh, sarebbe un caso clamoroso in cui il governo deve intervenire col Golden Power. Ho fatto già la battuta, altro che un incredito su Popolare Milano, questo è un caso in cui rischiamo un trasferimento netto e secco di tecnologia, oltre che, diciamo, questo a me preoccupa allo stesso modo, se i nuovi vertici dovessero essere messi lì solo su indicazioni politiche, perché è del governo cinese, è entrata la Bank of China dentro, c'è il rischio anche di una distruzione di valore, perché il titolo nell'ultimo anno ha fatto un 35% di rialzo. Io parlo dei dati di borsa, non me ne frega niente se uno sta simpatico o meno Galassi, più 35% in borsa, e negli ultimi 12 anni, nell'era, diciamo, degli attuali vertici, è passato da 300 milioni di fatturato a 1.200.000.000 di fatturato. Quindi questi sono i numeri. Però il problema è capire che non avvenga il trasferimento tecnologico in settori delicati e avere garanzie sull'occupazione, perché se per caso, cioè, iniziano a essere gestiti in maniera così più China oriented, più guardando solo ed esclusivamente l'interesse cinese, io non starei tranquillo sugli stabilimenti di Ferretti, poi magari mi sbaglierò, alla Spezia, nel Miglio Blu, ad Ancona e in tanti altri, figuratevi sul lago di Iseo, dove a Sarnico ha sede la Riva. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, mi spiegate perché Magneti Marelli e Iveco non hanno avuto il Golden Power? Sì, a parte che non si usava così tanto, l'uso forte è arrivato con il governo Draghi. Sì, adesso potremmo discutere di questo. Iveco De Fans è andata dentro il gruppo Leonardo, quindi lì non c'è, il tema non si pone. Magneti Marelli, possiamo parlarne. Allora, andiamo rapidi sui mercati finanziari. Dunque, per quello che riguarda Milano, oggi le borse sono, oggi la borsa è positiva, però di uno 0,90%. Aveva chiuso bene l'Asia questa mattina, più 0,80 Nikkei, Hang Seng più 0,11. Si cerca di capire che punto di accordo, che punto di caduta vi sarà con la missione di Trump in Cina. Aveva aperto con uno 0,80 di rialzo, Milano l'ha mantenuto. Lo stallo tra USA e Iran è certo, però bisogna capire appunto se arriverà qualche notizia dal fronte cinese. Devo dire che lo stesso ragionamento

0: euro fanno sia Londra più 0,30%, Francoforte più 0,60%, Parigi un po' meno più 0,20%, euro su dollaro 1,17,13. Vado sui titoli più in evidenza, perché c'è sostanzialmente Snam ha chiuso il trimestre con un utile in calo a 292 milioni, però era a diffusi dati del primo trimestre a 3,5 miliardi di ricavi, il margine operativo lordo è a 420 milioni. Per quello che riguarda altre notizie non ne ho, c'è un forte andamento per quello che ha a che fare con STMicroelectronics, più 9,55%, ricordati più 4 di Fusiconti, ricordati Stellantis più 3,70, di Assorin più 3,30, Prismian più 3,30, Fincantieri più 3, Tenaris più 2,80, Saipem più 2,60, Biper più 2,1. Chi è negativo oggi? C'è poco di negativo, Nexi meno 3, Avio meno 1,60, Snam meno 1,40, i conti li ho ricordati, l'automatica meno 1,35, i conti di Saipem ho ricordato, Inuit meno 1,20, Intesa meno 1%. Conti di Snam ho ricordato, non di Saipem, ecco perché il mercato cala. Andando avanti invece, chiaramente da Saipem e anche in parte da altri titoli legati al petrolio, non Eni oggi che è piatta, ma penso chiaramente a Tenaris, si capisce che il petrolio resta alto, nel senso che il Brent è fermo a $107.5, il WTI a 102, restano le percentuali dall'attacco all'Iran dal 27 febbraio, più 48% il petrolio Brent e più 53% il WTI. Sono tornati a salire i prezzi dopo i cali dei giorni scorsi nella rete distributiva italiana. La benzina self service 1,930 al litro, gasolio 1,992 e siamo a un più 15,5% della benzina self service e a un più 16, quindi identico, del gasolio. Attenzione però, la benzina gode solo di 5 centesimi, poco più di taglio delle accise, il gasolio continua a godere di 25 centesimi di taglio delle accise. Il gas ad Amsterdam a 47 euro a megawattora, a 32,5 un anno fa. Devo dire che il gas è quello in questo momento che risente anche meno, non che non sia salito, però sono 42, sono 46, 47, sono livelli ancora, diciamo così, accettabili. L'elettricità è a 121, verrà venduto domani sul mercato libero, il PUN è a 121, un anno fa era a 114, anche qui la differenza è abbastanza bassa. Allora, Air India ha annunciato la cancellazione di alcuni voli a causa della guerra, temporaneamente i voli per Chicago, Shanghai, Malé e Singapore, da alcune città tra cui Delhi, New Delhi, Mumbai e Chennai. E ridurrà anche la frequenza dei voli per San Francisco, Parigi, Milano e Sydney per un'impennata dei prezzi globali del carburante e quindi calo nella redditività delle compagnie. Comunque ha detto, nonostante questo, faremo 1200 voli internazionali al mese. Ancora, Trump ha detto ieri, l'inflazione temporanea, le mie politiche funzionano. Qualcuno dovrebbe spiegare al presidente americano che ha ricordato come appunto l'inflazione temporanea, che tutto è temporaneo, anche la vita è temporanea. Il problema è quanto è temporanea. Io mi ricordo quando dicevano le banche centrali, quando è partita l'inflazione nel 2021-2022, ma è temporanea. Sì, temporanea per quanto? Perché se no viene, voglio citare tra Keynes e Galbraith, lì c'è sempre molto dibattito, la famosa frase, sì, nel lungo periodo saremo tutti morti. Cioè, voglio dire, il lungo periodo quanto è? Questo vale anche per il cherosene, è un anno, è tre anni, temporanea quanto? Ma sappiamo che sono analisi un po' così che quasi entrano nella dimensione semantica, filosofica, che non mi sembra al forte neanche dal punto di vista sintattico del presidente americano. Comunque il commissario europeo dei trasporti Zizi Costas ha detto non ci sono segnali di cancellazione di massa nei viaggi. E poi, commentando anche il pacchetto ferroviario, nelle direttive del nuovo pacchetto ferroviario della Commissione Europea per creare un contesto ancora più competitivo questo, ma già l'avete ascoltato nei nostri GR24 nel giorno in cui la Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare le prenotazioni dei viaggi ferroviari nell'Unione Europea, ecco il famoso pacchetto ferroviario, soprattutto quelli transfrontalieri con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto e identici diritti. Le compagnie ferroviarie dell'Unione Europea dicono che il pacchetto europeo farà però aumentare i prezzi, però è vero che la concorrenza insomma sta funzionando, adesso arriveranno in Italia, arriverà anche il terzo operatore, le ferrovie francesi, Frecciarossa, o meglio sì, Trenitalia già lavora ed è presente in Spagna, è presente in Francia, non vorrei dimenticare qualche altra. Ma è giusto, insomma, la concorrenza in questo caso fa bene o dovrebbe far bene a noi clienti. Traffico passeggeri in Europa aeroportuali hanno fatto più 3,8% a marzo, comunque nonostante l'attacco già in corso, la guerra già in corso in Iran. Gli aeroporti migliori sono Slovacchia più 130, Slovenia più 17, Danimarca più 14, Malta più 12, Croazia più 10. E chiaramente gli aeroporti che hanno avuto un calo invece forte, Cipro, è molto vicina, diciamo così, al conflitto, meno 15%. Italia, gli aeroporti italiani hanno fatto più 4,8%, Spagna più 3,9%, bene anche Germania più 3, Regno Unito più 2,8, Francia un po' più al palo, più 1,2%. E dicevo del timore che la Banca Centrale Europea andrà a aumentare i tassi di interesse, non aiuta quello che ha dichiarato il governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, e lui si chiama Rehn, Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia, ha detto: i dati iniziano a segnalare uno shock da stagflazione, la crescita nell'area euro è appena positiva, l'inflazione inizia a viaggiare verso il 3%, io spero di non arrivare alla stagflazione. Dovremmo tutti ringraziare il presidente americano da questo punto di vista, ma non perché io difenda gli ayatollah, torturatori, criminali, dittatori, perché l'intera operazione militare è stata concepita al Dick of Dog come l'operazione sui dazi, va bene? È un tratto distintivo, cioè non hai previsto che avrebbero bloccato lo strato di Hormuz, adesso la CIA dice che l'arsenale iraniano è ancora bello ampio, non hai previsto quella cosa che insomma, sta creando i maggiori problemi al mondo, non hai neanche previsto gli attacchi negli Emirati Arabi, comunque, ma sappiamo che è il modo di operare, il modus operandi. Allora, adesso andiamo su Meteo, pubblicità, poi un paio di interventi della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Premier Time in Senato, sulla parte anche di energetica e anche su un'apertura, perché ha detto Giorgia Meloni, insomma, la situazione è molto difficile, adesso siamo disponibili ad avere anche, diciamo, a cogliere anche idee che arrivano da altre parti, ma vi arrivo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Dighi andare su Dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Dighi cliccare e Dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, Dighi fidarti.
8: Perché se non Dighi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Dighi.it.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
13: Tempo in diretta.
14: Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a €199 al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo €4.250, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
21: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
22: Focus Economia.

0: 17:42 minuti. Sì, qualcuno mi dice: guardi che però anche per Wall Street l'inflazione è temporanea. Ma Wall Street e le borse stanno facendo una scommessa, l'ho detto molte volte, è vero, sono a record o comunque sono a livelli molto alti, e scommettono che da un lato l'aumento di produttività, la dico in maniera molto sintetica, che arriverà negli Stati Uniti soprattutto dall'applicazione dell'intelligenza artificiale, porterà appunto un aumento della produttività, e scommettono che poi alla fin fine le economie riassorbiranno abbastanza velocemente questo shock dettato dalla guerra, dell'attacco all'Iran. C'è qualcuno che continua a dirmi: guardi che il problema non è l'Iran, non è Hormuz, è che è la scelta d'Europa di ridurre sempre di più il gas e il petrolio russo. Però va bene, uno la può pensare come vuole, può però dirla tutta, almeno per onestà intellettuale: la scelta dell'Europa di ridurre la dipendenza allucinante, all'Italia eravamo arrivati al 40% dal gas russo dopo un'invasione fatta di carri armati, di morti civili della Russia in Ucraina. Me la metta tutta la frase, perché no, sembra che una mattina ci siamo svegliati e abbiamo deciso di dire basta al gas russo. Poi vedo che dove sono finiti tutti quelli, i grandi cantori del successo militare russo, a breve verrà spazzato via tutto, non mi sembra. Però andiamo a vedere. Ovvio che qua tutti tifiamo per una tregua, un accordo in Ucraina. Comunque andiamo invece sull'intervento del Presidente del Consiglio al Premier Time in Senato. Due passaggi che facciamo ascoltare. Ha detto Giorgio Meloni: entro l'estate arriverà la delega per la ripresa del nucleare in Italia. E poi ha detto: guardate, io sono disponibile a una cabina di regia, però quando abbiamo fatto delle proposte di apertura non è arrivata disponibilità dall'opposizione. Le mie porte sono aperte a chi ha interesse, a chi difende l'interesse della nazione.
1: E approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.

0: Così appunto la Presidente del Consiglio, che poi ha aggiunto, rispondendo all'intervento del senatore Renzi, i salari crescono più dell'inflazione. Allora qui bisogna capirsi, perché è vero, tutte le statistiche ci dicono che i salari degli italiani, il potere d'acquisto degli italiani è sotto intorno a 7,8 punti rispetto al pre-Covid. È altrettanto vero però, quindi non abbiamo recuperato quel potere d'acquisto, siamo l'unico paese addirittura, se vai, è altrettanto vero però, perché cioè non è che la verità è bianco e nero, che calcolando più o meno un 15% di potere d'acquisto ridotto dall'inflazione, da quando è partita l'inflazione 2021, adesso se sei un meno 7 vuol dire che un 8% l'hai recuperato. Ed è vero che nell'ultimo anno e mezzo i salari, anche due, sono cresciuti più dell'inflazione. Adesso speriamo che non capiti il contrario, perché l'inflazione sta rialzando la testa e i salari erano cresciuti perché l'inflazione nel frattempo scendeva all'1,5, all'1,8, 1,7, e i salari crescevano un po' di più. Questo ha permesso di recuperare tutto il potere d'acquisto perso dal COVID, dal pre-Covid? Adesso no, c'è stato un recupero dei salari negli ultimi anni più dell'inflazione, sì, altrimenti non avresti ridotto, diciamo, dal 15 a un 7% lo scarto ancora esistente. E lo dico, vediamo se si riesce a capire anche in questo ascoltatore, che oggi mi dà del cane randagio, che sta cercando un padrone. Vabbè, senta, io l'unica cosa che le consiglio, ma perché manda gli sms? Ma mandi WhatsApp, più comodo per lei. Raul De Forcade del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, eccomi. Stiamo parlando di un gruppo che ha 1,2 miliardi di fatturato, migliaia di dipendenti, adesso li ricorderò, si chiama Gruppo Ferretti, che ha tutto un insieme di marchi al suo interno. Però voglio dire, i proxy advisor che hanno suggerito di la cordata alternativa, quella diciamo del ceco, del gruppo KKCG Maritime, va bene, dicono, sono i proxy advisor che hanno detto votate per loro, ma al di là di, cioè, se fosse uno scontro normale uno dica vinca il migliore, c'è stata un'offerta, la cordata alternativa è arrivata al 23,20%, non è riuscita ad arrivare al 29,5%, i cinesi sono saliti con Weichai al 39,50%, vabbè, vinca il migliore domani l'assemblea. Qual è l'accusa che viene mossa dalla cordata, diciamo, al 23,20% e soprattutto sui rastrellamenti fatti? Ho visto la Bank of China ha comprato recentemente il 2%, altre società, ho visto l'accusa di avere, diciamo, soggetti, individui molto vicini o ex dipendenti al gruppo Weichai, che è controllato dallo Stato cinese, e su questo una lettera scritta al governo italiano per attivare il Golden Power. Prego, Raul.
1: Beh sì, sì, sì, diciamo che la situazione si è fatta molto calda si vedrà nell'assemblea di domani, perché proprio l'accusa che KCG rivolge a Weichai è appunto di avere fatto un'azione di rastrellamento di voti per accentrare, diciamo, il potere sui soci cinesi, che già erano l'azionista di riferimento, ma anche con altri soci cinesi, diciamo, occulti nel senso non occulti perché siano nascosti, ma occulti semplicemente perché sono sotto il 3%, quindi non sono obbligati a darne comunicazione alla Consob, e quindi in qualche modo si dice stato facendo un'azione di concerto che però non è stata dichiarata. Ecco, questa è l'accusa ovviamente che viene fatta, e si ricorda anche che per l'appunto Ferretti dal 2016 direi, ecco, sta facendo anche alcune barche militari per carabinieri,
0: sì, perché,
1: marina militare.
0: Esatto, c'è la divisione, perché uno dice ma perché poi chiedi il Golden Power se fai yacht, dov'è la parte strategica nell'interesse nazionale del paese? Perché c'è la divisione Security e Defense che fornisce mezzi per guardia costiera e marine militari. Allora lì l'accusa degli altri soci, se ho ben capito Raul, è che Weichai voglia chiudere quella divisione e trasferire in Cina sempre più tecnologia cosiddetta dual use, quella che puoi applicare anche alle navi militari, no? Addirittura ho visto dichiarazioni di top manager di Weichai che hanno sostenuto l'opportunità di trasferire la tecnologia Ferretti in due centri di equipaggiamento marino nella provincia di Shandong, che producono navi anche per le forze dell'ordine cinesi.
1: Sì, sì, certo, questo è quello che si...
0: Lì
1: che
0: allora il Golden Power avrebbe un senso, però.
1: Presenta. Certo, il Golden Power potrebbe avere un senso e ricordiamoci che la questione del Golden Power si era già posta nel 2024 per Ferretti, quando era stata iniziata un'azione di buyback delle quote, di una parte delle quote dell'azienda, del gruppo, che poi si era interrotta prima dell'esercizio del Golden Power, perché poi l'azienda aveva in qualche modo deciso di non proseguire. Poi i motivi per cui aveva deciso di non proseguire sono ovviamente dibattuti. La parte, diciamo, vicina a KKCG, che anche diciamo in qualche modo sostiene l'amministratore delegato Galassi, che è Alberto Galassi, insomma, dice

0: perché appunto non è stata fatta questa, poi è stata fermata questa operazione per il motivo, proprio per non arrivare al golden, all'esercizio del golden power, cosa che ovviamente la parte cinese dice no, non è stato per quello, è stato per altri motivi, perché l'operazione era stata fatta in modo un po' approssimativo, quindi poi alla fine si è preferito non andare avanti, in qualche modo insomma scarica un po' la colpa sul consiglio di amministrazione, quindi ovviamente c'è un rimpallo di responsabilità, però la questione del golden power effettivamente sotto c'è in qualche modo.
1: Ecco, tu hai notizie, perché la lettera l'hanno mandata l'11 maggio, domani c'è l'assemblea, è chiaro che il governo può intervenire anche dopo, cioè il golden power non deve essere esercitato necessariamente in assemblea. Qualcuno mi chiedeva quanti dipendenti ha il gruppo Ferretti. Se per gruppo Ferretti intendiamo tutti i marchi che stanno sotto, quindi Ferretti, Pershing, Itama, Wally, Custom Line e ovviamente Riva, che è quello più, diciamo, come dicono quelli che hanno studiato, iconico, siamo intorno ai 2000 dipendenti.
0: La Ferrari del mare, no? Riva, tutti.
1: Vabbè, far torto agli altri grandi gruppi dell'Italia, Azimut, San Lorenzo, non vogliamo bene tutti. Saremo a Venezia al Salone Nautico 2 giorni dopo il primo giro, almeno del voto del Comunale a Venezia, lo dico perché sarà interessante anche quello. Per quello che riguarda la Consob, visto che tu la citavi, apro e chiudo una parentesi brevissima, Freni ha rinunciato all'ipotesi di candidarsi alla presidenza della Consob, quindi si cercherà un altro nome, chiudo, non c'entra niente col gruppo Ferretti. Però qualcuno mi dice, ma perché i cinesi sono dentro? Perché la società era messa male, faceva ricavi per 300 milioni circa quando l'ha presa in mano poi Galassi, adesso fa ricavi per 1,2 miliardi più 35% in borsa nell'ultimo anno. Raul, visto che poi parlerò di Cina, della visita di Trump, ma perché secondo te i cinesi si sono impuntati, hanno iniziato a salire? Uno poteva anche dire, vabbè, ma loro che interessano gli utili, il gruppo fa utili, potevano tenersi la quota di prima che era intorno al 36-35, cioè invece lì c'è stato proprio uno scontro, un braccio di ferro.
0: Ma lì io adesso dirlo con precisione è difficile, però si può ipotizzare che in qualche modo la fiducia che aveva il gruppo cinese nei confronti di Galassi si è un po' raffreddata, ed è stato anche quando è cambiata la presidenza, un paio d'anni fa, quando è cambiata la presidenza del gruppo, appunto la presidenza cinese. Wai Chai ha cambiato i suoi vertici, e lì evidentemente si è un po' raffreddato l'idillio, ecco, che fino a quel momento più o meno c'era stato con Galassi. Probabilmente l'intenzione cinese è proprio quella di accentrare un po' il potere in qualche modo.
1: Beh, a giudicare dalla lista dei candidati che hanno portato, sì, sono tutti cinesi.
0: Chi
1: dovrebbe essere l'amministratore delegato secondo i cinesi?
0: Sì, dovrebbe essere secondo. Allora, i cinesi non l'hanno indicato, per la verità, ma secondo quello che si dice dovrebbe essere questo manager bulgaro che si chiama Tassi Anastasov. Questo manager bulgaro che che è stato un manager comunque sempre vicino ai cinesi, perché a parte che è stato credo CEO di Duracell, ma poi è stato sempre in società vicine
1: io non ho niente contro i bulgari, niente contro Duracell, non mi sembra un profilo che viene proprio da quel mondo, ma va bene. Attenzione, qui stiamo parlando di tecnologia sensibile, dual use, ma stiamo parlando anche di 2000 dipendenti, perché se poi un gruppo viene gestito male solo per logiche di potere, ci rimettono purtroppo, come sempre, i dipendenti in primis. Raul De Forcade, grazie, poi domani vedremo come andrà l'assemblea. Il professor Nocci è già in collegamento, ma lo prenderemo dopo il GR24, ma ha sentito, perché queste sono anche lezioni sul ruolo dei cinesi. Una volta erano investitori passivi, cioè loro interessava prendere i dividendi. Con Pirelli e con Ferretti stiamo assistendo, su due fronti un po' diversi ma mica tanto, a un atteggiamento diverso, perché anche con Pirelli si è dovuti arrivare al golden power perché non volevano mollare il colpo i cinesi, altro che investitori passivi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp dopo il GR24.
2: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che

0: aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà.
7: Solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
8: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
9: Questa è Bar Group.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Piazze, borghi e paesaggi aperti diventano il palcoscenico degli eventi che attraversano la Puglia in ogni stagione. Sentiamo.
12: Palazzi storici e castelli diventano spazi per mostre e rievocazioni che animano i centri antichi. Nei borghi sfilano cortei in costume, accompagnati da mercatini e degustazioni. D'estate arrivano concerti, festival e stagioni liriche, dove la musica contemporanea si mescola ai suoni della tradizione. Anche lo sport trova il suo spazio. Dal mare alla Murgia, gli eventi portano energia nei paesaggi naturali. In Puglia, ogni occasione diventa un'esperienza da condividere.
11: Scopri tutti gli eventi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
13: Sono le 18.
14: GR 24, il sole 24 ore.
13: Meloni al Senato apre le porte alle opposizioni, scontro con Renzi. L'ONU chiede l'abrogazione della legge di Israele sul Tribunale Militare Speciale per gli attentatori del 7 di ottobre. Via libera del Senato alla riforma dello Statuto del Trentino Alto Adige. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Economia, crescita, costo della vita, politiche per la famiglia. Questi gli argomenti nel Question Time al Senato con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che promette porte aperte per chi vuole pensare all'interesse nazionale per superare il momento di crisi. Poi, rispetto al caro energia, promette il ritorno al nucleare, ma la guerra inciderà sulla crescita.
15: Il fatto che
6: ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia.
13: Da registrare il duro intervento di Matteo Renzi. Lei, presidente, ha detto Renzi, ha perso un referendum costituzionale, è stata seduta e abbandonata da Trump, ha una maggioranza incapace di rispettare le critiche delle opposizioni anziché un governo, ha concluso Renzi, sembra la famiglia Adams. L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 23. Le vittime delle atrocità commesse il 7 ottobre meritano giustizia, ha detto, ma ciò non può essere ottenuto attraverso processi che non rispettano gli standard internazionali. E ora in Libano, ieri un drone probabilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma danni. Domenica si era verificato un episodio analogo. Oggi ci sono stati anche degli attacchi con droni dell'IDF nel sud di Beirut, che hanno provocato la morte di almeno 8 persone, tra cui 2 bambini. E ora in Ucraina, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Lo ha riferito il responsabile dell'amministrazione militare regionale, che ha poi esortato i residenti della zona a rimanere nei rifugi perché l'allerta era ancora in vigore. Il piano pandemico approvato ad aprile 2026 funziona e lo sta dimostrando proprio in questi giorni. Ne ha convinto il ministro della Salute Schillaci, che ha risposto alla Camera a un'interrogazione dell'onorevole Boschi sull'antivirus. Con 129 voti favorevoli, nessuno contrario, 48 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto del Trentino Alto Adige. Si tratta dell'ultimo dei 4 passaggi parlamentari e quindi il disegno è legge. A rischio 280.000 posti di lavoro per via dell'illegalità. Il report di Confcommercio fa emergere una crisi sommersa che tra furti e attività abusiva penalizza oltre il 60% dei commercianti.
7: È un buco che vale 41 miliardi, quello dei commercianti italiani, vittime più dell'anno scorso di taccheggio, concorrenza abusiva e contraffazione. A quantificare questo fenomeno è stata Confcommercio nel report Legalità ci piace. I piccoli furti, apparentemente innocui, generano un danno economico da 5,4 miliardi. Particolarmente graditi ai taccheggiatori sono i profumi, i cosmetici e i prodotti per l'igiene personale, ma vengono spesso rubati anche capi di abbigliamento e accessori. Per contrastare il fenomeno, 9 commercianti su 10 hanno dichiarato a Confcommercio di aver investito in misure di sicurezza, come videosorveglianza o sistemi antitaccheggio, con successi però solo parziali. Nel report si evidenziano poi altri problemi, come la vendita senza regolare autorizzazione, capaci di generare un buco da 10,5 miliardi, prassi perpetrata anche nella ristorazione per 8,5 miliardi. La cybercriminalità e le rapine fanno perdere poi ai commercianti circa 5 miliardi di euro all'anno. Il senso di insicurezza aumenta poi nelle grandi città. Un negoziante su 3 si dichiara preoccupato quando intorno a sé ha solo negozi sfitti. In Lombardia sono quasi 10.000. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: E questa era l'ultima notizia del nostro GR. Vi lascio alla linea che torna a Focus Economia. GR 24 invece, una nuova edizione alle 19.00.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
2: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
1: Ormesani.com.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri

0: tutte le promozioni e rivenditori specializzati sul sito stil.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi. Che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
11: Focus Economia.

0: 18 e 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Parisoni. Molti mi scrivono in merito alla vicenda dei cinesi dei Weichai in Ferretti, domani si saprà, ma anche il parallelismo che ho fatto con i cinesi di Sinochem in Pirelli. Ma certo, però chi ha la maggioranza anche relativa poi comanda. Io non ho mica detto che adesso, allora, bisogna capire poi, giustamente uno Stato, il governo, come ha fatto il governo Draghi, fa anche il governo Meloni, ha tutti i diritti di tutelare la sicurezza strategica di un paese. Quindi non è che basti che arrivi uno con le azioni, dipende poi con quello che sta capitando a livello mondiale. Ma tornando al discorso dell'azionista, ma certo che chi ha la maggioranza relativa delle azioni tende a comandare, non è che la regola sia cambiata. Io ho detto una cosa diversa che mi porta al prossimo tema. Mentre una volta, anche nel caso di Ferretti e anche nel caso di Pirelli, l'ingresso dei cinesi era sempre visto come un ingresso in cui tu metti liquidità, ma diciamo fai il cosiddetto azionista passivo, passatemi il termine, cioè erano interessati a prendersi gli utili, i dividendi. Parlo in questo caso di Ferretti, non c'era nessuna intenzione di entrare in un mercato, di essere i manager di un settore che in Cina è quasi sconosciuto, lo dico perché i cinesi insomma non hanno nessun tipo di tradizione e abitudine nella nautica da diporto, ok? E quindi un conto è dire prima i cinesi entravano, c'era molto capitale e ti garantivano il capitale, però lasciavano che poi fosse il management a creare valore e a fare utili e a fare dividendi. Adesso invece abbiamo visto un braccio di ferro molto duro in Pirelli e un braccio di ferro ugualmente duro in Ferretti. Professor Giuliano Noci, ordinario di ingegneria al Politecnico e prolettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano, buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, partirei da qua, poi andiamo su Trump e Pechino. Nota anche lei che, ma voglio dire, non è un giudizio, è un dato di fatto, è cambiata la Cina. La Cina una volta era un mercato di fascia, diciamo di prodotti di fascia bassa, adesso si è posizionata anche nei prodotti di fascia alta e tecnologici. Cioè, c'è stato un mutamento in questo capitalismo un po' strano cinese, perché strano perché Weichai, ma anche Sinochem fanno capo poi direttamente allo Stato e al governo cinese, prego.
1: Sì, assolutamente così. Diciamo che i cinesi hanno cambiato atteggiamento nei confronti del mondo occidentale in senso lato nel 2008. La crisi economico-finanziaria di quel periodo ha fatto capire loro, nella loro percezione, che l'Occidente cominciasse una fase di decadenza. Nel

0: tutti, ma adesso a questo punto vogliono portare a casa i dividendi non solo finanziari, ma diciamo cognitivi, cioè brevetti e tecnologie. Questo è il quadro di riferimento e è molto opportuno che un paese, un'area geopolitica come l'Italia e come l'Europa nei confronti dei cinesi tuteli i propri interessi. Il tema è avere la forza di negoziare, perché io credo che noi dovremmo dialogare con i cinesi e negoziare duramente. Da singoli stati membri non ce la faremo, perché siamo troppo piccoli per loro. Comunque ben venga.
1: Però io,
0: golden power.
1: Ieri abbiamo avuto nell'evento di Bologna, dove eravamo in diretta, c'era la commissaria europea all'intelligenza artificiale, che è tornata a insistere sul tema Buy Europe, la normativa europea in cui si vuole aumentare la quota non solo verso la Cina, anche verso gli Stati Uniti. L'80% dei guadagni vanno, quando facciamo investimenti nella pubblica amministrazione in digitale, vanno a gruppi soprattutto americani, non è solo il Buy Europe contro i cinesi. I primi a irritarsi sono stati però i cinesi, no?
0: Sì, è così, perché in realtà Buy Europe poi è sostanzialmente rivolto prevalentemente ai cinesi e alla possibile, per non dire quasi certa, invasione di automobili, batterie e quant'altro. Il tema di fondo, come abbiamo già commentato, però non è con Buy Europe che risolviamo
1: la
0: cosa.
1: No, ma ne abbiamo già parlato di questo. Ecco, mi leggo a questa sua ultima affermazione, perché il dato di 3 giorni fa, in cui l'export cinese ad aprile ha fatto più 14% rispetto all'anno prima, contro previsione di un più 8%, ed è aumentato anche negli Stati Uniti più 11%, è vero che c'era stato un calo del 26 a marzo, continua a dirci che la Cina sta scaricando l'eccesso produttivo che ha, perché la domanda interna è ancora molto debole, i consumi interni sono deboli, tutto sull'estero, e non solo con prodotti a basso valore aggiunto. Questo giro, che cosa può ottenere Trump? Perché io oggi sono impazzito nel leggere un articolo anzi vari articoli. Beda Romano ricordava come la Cina controlli sul Sole 24 Ore il 70% del processo di estrazione e raffinazione di 17 su 34 materie prime, il 100% della raffinazione del gallio, il 74% della raffinazione del germanio, il 95% della raffinazione della grafite, l'86% della raffinazione del bismuto e il 94% dei magneti permanenti prodotti grazie alle terre rare giungono dalla Cina. Attenzione, perché qua parliamo sempre di terre rare, ma abbiamo spiegato molte volte che anche in Europa ci sono. Il problema non è tanto averle, è l'estrazione e la lavorazione, perché è quello che ha un impatto sull'ambiente molto forte. Non è tanto dire abbiamo le terre rare, anche noi ce le abbiamo in Sardegna, ma non solo. La cosa che mi fa impazzire è quanto ho letto oggi, e cioè l'Europa tra il 2000 e il 2009 noi producevamo il 30% di gallio. Ora il gallio, che non c'entra con Asterix, è un materiale che serve per i semiconduttori, pacemaker, dispositivi per risonanza magnetica e così via. E fino al 2000 non veniva neanche lavorato in Cina sostanzialmente. L'Europa ha rinunciato, in questa logica facciamo fare tutto la Cina, matrice tedesca, ma non solo, ha rinunciato a il 30% della produzione mondiale di gallio. L'ultimo impianto produttivo è del 2015, ha chiuso nel 2015 in Ungheria. Adesso la Cina ha il 98% del mercato mondiale del gallio. Due considerazioni noci. Questo vuol dire che, se vogliamo, basterebbe tornare non a secoli fa, ma al 2009 e tornare a produrre anche noi qualcosa. E B, tradice lunga sulla lungimiranza, no? Perché poi ci siamo.
0: Sì, c'era un ambasciatore che mi diceva: se vuoi pensare in grande, rivolgiti a un americano, se vuoi pensare profondo, rivolgiti a un europeo, se vuoi uno sguardo lungo, rivolgiti a un cinese. I cinesi hanno lo sguardo lungo e, ahimè, ci hanno anticipato sulle terre rare, sui metalli critici, sulle batterie.
1: Ma noi le producevamo, alcune di queste le producevamo noi, nel senso.
0: Ma noi siamo, assolutamente, ma dicevo, noi siamo vittime di valori e di obiettivi puramente astratti. Abbiamo pensato che il mondo fosse un grande, tavola imbandita in cui tutti si aiutano a vicenda. In realtà ci sono manifestazioni di potenza che ciascuno.
1: Beh, c'era questa teoria, no? Per cui la Cina, grande mercato di sbocco.

0: La terra è piatta, scriveva Friedman, tutti a commerciare con tutti, mo si è visto quanto piatta è, abbiamo barriere dappertutto, da Hormuz, esatto, vabbè, quelli sono stati...
1: Quindi io direi, guardi, che da questo punto di vista, zero chiacchiere, l'Europa deve ritornare ad avere una sua indipendenza, una indipendenza sui metalli critici, su energetica e non solo. Per far questo però bisogna essere pragmatici, e per essere pragmatici occorre, uno, avere la capacità di scala di investimento, e quindi occorre un sistema finanziario un po' diverso da quello attuale; due, occorre un vero mercato unico senza 40 regolamenti diversi che impediscono qualsiasi cosa, e priorità molto chiare. Siccome oggi abbiamo per 30 anni abbiamo disinvestito e abbiamo pensato di vivere puliti senza delegando agli altri, adesso non possiamo ritornare a fare tutto, dobbiamo concentrarci su alcune priorità. Io credo che la prima priorità la prima priorità è tutelare la nostra manifattura rispetto all'ondata dell'intelligenza artificiale, la trasformazione digitale.
0: Che però lì arriva dall'America più che dalla Cina, come combinato.
1: E non solo, guardi che molto presto, glielo dico, arriveranno moltissime applicazioni manifatturiere sull'intelligenza artificiale cinesi, perché mentre gli Stati Uniti lavorano sull'intelligenza artificiale di potenza, centri di calcolo e large language model, i cinesi lavorano sulle applicazioni per il manifatturiero, quindi in realtà io mi aspetto un'invasione di algoritmi cinesi, poi noi potremmo rifiutarli, ma l'invasione proveranno a farla. Quindi io credo manifattura, due, indipendenza energetica, la terza, un vero sistema finanziario integrato, perché se vogliamo fare innovazione e investimenti, le chiacchiere stanno a zero, occorre
0: e lì occorre chiaramente avere, appunto, quello che le ricordava, l'euro digitale va anche in questa direzione, il mercato unico dei capitali, continuiamo a chiederlo a livello europeo. Faccio notare una cosa a proposito della Cina, grande mercato di sbocco, ci ha creduto la Germania in primis, ma non solo, ci hanno creduto gli Stati Uniti. È appena uscita una notizia pubblicata dal Wall Street Journal che ormai la Nike, come la dicono, non vende più in Cina, ha fatto negli ultimi tre trimestri, negli ultimi nove mesi, meno 28% rispetto ai nove mesi di cinque anni prima, e sta vivendo un boom l'abbigliamento sportivo locale. Questo lo dico perché era il mercato cinese, figurava tra i più redditizi per la Nike, no? E c'era stata proprio una campagna forte, cioè la scarpa da ginnastica, e i ricavi potrebbero calare a questo punto del 20%, ha annunciato anche una riduzione dell'organico di 1400 unità, no? Perché anche questo va nella stessa scia, no? Ci dire, guardate che i cinesi ormai non sono un mercato, si sono creati il loro mercato, e anche la moda ha preso qualche musata in Cina, perché poi c'erano aspettative molto più alte. Senta, Noci, per concludere, invece, che cosa potrebbe ottenere Trump? Noi abbiamo parlato molto dell'Europa, e secondo lei, lasciamo stare l'Iran in questo momento, ma sul fronte terre rare e semiconduttori e quant'altro?
1: Allora, la sceneggiatura è già scritta, l'accordo, ci sarà un accordo commerciale in cui le terre rare verranno sdoganate. Dall'altro lato potrebbe essere che Trump debba dare in cambio anche qualche tecnologia e qualche semiconduttore avanzato che certamente i cinesi chiederanno. Quindi io mi aspetto che l'incontro vada da questo punto di vista bene. La differenza la faranno i dettagli, e sarà una differenza non di poco conto. Il primo dettaglio è se i due vogliono stabilire una governance sull'intelligenza artificiale comune. Credo che questo sia un tema esiziale e ci può dare solidità di futuro. Il secondo tema è il tema della guerra in Iran. La Cina può decidere se far rosolare Trump nei suoi disastri, e questo non promette bene per il futuro, o la Cina può spendere qualche parola rispetto all'Iran e quindi di fatto sancire che con domani e dopodomani parte un G2. Terzo elemento, Taiwan. Su Taiwan io credo che se ci saranno molti riferimenti su Taiwan nella nota stampa americana, vuol dire che l'incontro non è andato bene. Se ce ne saranno pochi, vuol dire che l'incontro è andato bene e che noi potremo prosperare in un futuro non cupo. Attenzione, questo non vuol dire che Taiwan verrà attaccata, perché non è nella convenienza cinese attaccare Taiwan. La convenienza di tutti è l'ambiguità su Taiwan. È dal 1973 che è così.
0: Sì, si ipotizzava anche la nascita di un tavolo bilaterale su alcuni settori economici, no? Cioè da dire andiamo a prendere e facciamo degli accordi Cina-Stati Uniti mirati ad alcuni settori economici, no?
1: Lo darei per scontato questo, lo darei per scontato. I due sono talmente interdipendenti che nei prossimi 10 anni il disaccoppiamento è semplicemente un'utopia. Quindi lo darei proprio per scontato questo.
0: Allora, e vedremo venerdì come andrà questo vertice. Grazie intanto al professor Noci, che spesso è il nostro ospite, perché seguiamo, non ho nessuna preclusione contro la Cina, voglio capire se è un'opportunità, come veniva definita una volta, o una minaccia, come la ritengo adesso, per la nostra manifattura. Non mi parlate solo del prezzo dei beni, perché va bene, è vero che economie di scala portano in concorrenza e portano un calo del prezzo dei beni, ci mancherebbe, però voglio dire, il disoccupato poi non se lo compra bene, anche se diciamo costa meno, quindi o creiamo dei campioni europei che abbiano anche un'occupazione europea, o se no il disoccupato, perché magari non produci più in Europa e produci in Cina, ha questa caratteristica, mi rendo conto, un po' strana, che tende a non comprare quando è disoccupato, e lo so, è così. Quindi attenzione a dire, vabbè, ma per il consumatore, tu sei consumatore finché hai un lavoro, se saltano i posti di lavoro per la concorrenza cinese perché l'Europa non ha saputo reagire, e allora hai poco da dire il consumatore, hai il disoccupato. Comunque andiamo invece, a proposito di prezzi e anche tensioni mediorientali, su quello che è il rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, che dice sostanzialmente cosa. Vado. Allora, ci sarà un calo della domanda di petrolio e sarà un calo intorno che porterà la domanda a 104 milioni di barili al giorno, 1.300.000 barili in meno rispetto alle previsioni prima della guerra. Però il blocco da più di 10 settimane di Hormuz, con sostanzialmente 1 miliardo di barili bloccati, non usciti, 14 milioni di barili al giorno di petrolio bloccati, genererà comunque un'offerta minore della domanda. Tradotto, calerà la domanda, ma l'offerta calerà di più. Qual è la differenza? Circa 1.300.000 barili in meno di offerta rispetto alla domanda.

0: Allora, Sissi Bellomo, la mitica Sissi, no, mitica è no, è un'altra, è la Ceretelli, però insomma l'esperta del Sole 24 Ore di petrolio, gas e tutte le commodities, diciamo, che servono a produrre energia. Buonasera Sissi.
1: Buonasera, sì, ma di qui di miti ne abbiamo tanti.
0: Guarda, allora invece andiamo sulle persone normali. Ho capito bene, sì. Cioè cala la domanda più delle, sì, attese, però cala ancora di più l'offerta. Tant'è che l'AIE dice: guardate, prima dell'attacco all'Iran, a dicembre, noi stimavamo un surplus, cioè più produzione della domanda, di 4 milioni. Adesso siamo al contrario, ho capito bene?
1: Sì, hai capito benissimo. Il crollo della produzione di petrolio è tanto grande, tanto senza precedenti, più di 14 milioni di barili al giorno solo nel Golfo Persico di produzione ferma. Ebbene, è così grande che non si riesce a farci fronte neanche con una contrazione della domanda, che è legata in parte a carenze di prodotti. Pensiamo nel petrolchimico, in cui mancano magari nafta o altri prodotti che servono alle produzioni, pensiamo al trasporto aereo che comunque sta rallentando, e la domanda scenderà probabilmente in prospettiva anche di più se i prezzi del petrolio si mantengono alti o salgono ancora di più, come la stessa AIE avverte che sarà possibile. E quindi come si fa? Si fa che si consumano le scorte. Le scorte stanno crollando a una rapidità senza precedenti nei paesi dell'OCSE, in altri paesi del mondo stanno crollando come non facevano dai tempi della pandemia e degli scossoni che ha provocato sul mercato. Ebbene, la situazione è difficilissima, perché è chiaro che se noi ci bruciamo quello che abbiamo di riserva, e stiamo parlando sia di scorte commerciali sia di riserve strategiche, perché la stessa Agenzia Internazionale dell'Energia sta coordinando il rilascio di scorte strategiche più grande.
0: Però scusami, sì, due domande. La prima, noi come Europa, l'Italia 5-6% importava da quella

0: di petrolio l'Europa intorno all'8, 9, 10, però noi non importavamo una cifra enorme come fabbisogno petrolifero, dico.
1: Ma questo poco importa, perché il mercato petrolifero è veramente un mercato globale.
0: Cioè tu dici poi la petroliera che può girare, si gira da un'altra parte, non arriva da noi, ho capito, la dico un po' in maniera brutale.
1: Sì, i bilanci globali importano, comunque importano tantissimo per quanto riguarda i prezzi, per esempio, che ti colpiscono in ogni caso. Anche
0: sì,
1: se
0: questo certo,
1: questo
0: come
1: momento,
0: sanno anche gli americani, perché...
1: lo sanno bene anche loro, con la benzina veramente a prezzi critici, anche per il consenso politico. No, quello che ti stavo dicendo è che sì, noi possiamo non avere carenze qui in questo momento, e possiamo anche non avere vere e proprie carenze a livello globale, ma bruciando le scorte, bruciando quello che avevamo messo da parte.
0: Sì, sì, seconda domanda, ti chiedo una risposta molto rapida, ma quindi non è ipotizzabile che se si arrivasse a un accordo a fine maggio c'è la possibilità di recuperare questi 14 milioni di barili che stiamo perdendo al giorno, e un miliardo che ne abbiamo già persi, non è così elastico, cioè far partire più petroliere, chiedo.
1: Allora, il ritorno dell'offerta sarà per forza molto graduale, anche per smaltire un arretrato di questo genere dal punto di vista della navigazione, del riavvio dei giacimenti, del riavvio e delle riparazioni necessarie poi a molti impianti che sono stati anche colpiti da droni o da missili. L'offerta tornerà gradualmente anche con un accordo di pace, e comunque questo accordo di pace ancora
0: Non era per capire la rigidità del sistema. Grazie.
1: L'offerta è lenta a tornare. Programma è lenta, e nel frattempo ci siamo consumati quello che avevamo messo da parte, e dovremo ricostituirlo, ovviamente.
0: Anche le scorte, certo. Grazie a Sissi Bellomo, avevo promesso un approfondimento sull'andamento del mercato immobiliare, i dati dell'anno scorso diffusi dai notai. Lo rimando semplicemente a domani dalle 17 in poi.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition, feed your performance.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro.

0: Tanfisso 0%, TEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Recuperano sul finale le borse europee trainate dai titoli tecnologici in scia alla spinta oltreoceano di Nvidia sul Nasdaq. A favorire gli acquisti è la notizia che il CEO Huang si è unito al presidente Trump nel suo viaggio in Cina per incontrare l'omologo Xi Jinping. Alta l'attenzione del mercato in vista dell'incontro previsto per giovedì e venerdì, che potrebbe favorire le trattative per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Piazza Affari chiude in rialzo dell'1% con la volata di ST che guadagna quasi 10 punti e si porta sui massimi da novembre 2000. Sull'azionario milanese anche Prysmian beneficia dei rialzi del tech, mentre Recordati è premiata per i conti del primo trimestre sopra le attese. In coda al listino scivolano Nexi e Avio. Poco mossi i prezzi dell'energia, con il future giugno sul Brent sui 107 dollari al barile, mentre il gas naturale ad Amsterdam viaggia sui 46 euro al megawattora. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il sole 24 ore.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: Ah!
5: O ti senti ACT?
6: Ah.
5: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
5: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
13: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
14: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
15: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
14: Ma non fanno solo prodotti in legno?
15: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: Buonasera,
21: veloce,
20: dottor
21: veloce.
20: Cruciani.
21: Dimmi,
20: buonasera, dimmi. Mi senti?
21: Sì, dimmi.
20: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparenza.
21: Ma vai a fare in culo, va, ciao. La

0: Crozzani, pronto?
1: Giuseppe, io sono sconcertato. Sono sconcertato perché noi in questa trasmissione, ma e non solo, sentiamo che a David vengono dette un po' di tutte le parole, eccetera, eccetera. Mm. Io ho fatto un commento nel luglio 2025 dove l'ho chiamato pagliaccio di sinistra, sì, che non mi sembra un insulto così grave, non mi sono trovato una diffida e messa in mora.
2: Sì, può essere,
1: e adesso non so come comportarmi perché ho mandato anche una lettera di scusa. Ma che cos'è sta roba qui? Scusate, ma che è? Un business?
3: Mamma mia, ragazzi.
4: Ora, associare per forza agli ebrei il denaro è uno degli stereotipi nazisti più noti.

0: per i soldi.
1: Pure, adesso ci abbiamo pure il tramone.
0: Io ti
1: nazista.
0: Amo lo stesso. Però tu sei avido. Tu sei avido, lo devi ammettere.
2: Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
1: Pure il travone di Casa Pound,
0: David, no,
1: il travone
0: è la verità,
1: di
0: Casa Pound. Faresti qualsiasi cosa per un euro,
1: sei
0: diciamo la verità,
1: tu
0: io ti amo, ma
1: Pound,
0: tu sei un avido,
1: ma,
0: finirai fra gli usurai all'inferno.
1: Non c'hai solo l'uccello, c'hai anche la testa di cazzo, non solo l'uccello.
3: Perché tu, a tu per tu, non sai parlare, solo querela sei lì.
4: Parenzo, i tuoi stessi mostri si stanno rivoltando contro di te e io godo come un riccio.
5: La ribellione di Clizia De Rossi contro Parenzo.
6: È divisivo quel tema
5: in nome, in nome di Israele, anzi lei dice degli ebrei, ma ne parleremo, ne parleremo. Voglio iniziare, ragazzi, con una cosa incredibile. Posso dire una cosa? Solo in Italia, solo in Italia. Leggo: Bari, bambino con due padri. Ascoltate bene, bambino con due padri e una madre. Il tribunale riconosce una famiglia formata da tre genitori.
6: Bello, meno male.
5: Tre genitori per la prima volta. Per la prima volta, lascia perdere. Abbiamo riconosciuto sostanzialmente una famiglia formata da tre genitori. Da tre genitori. Lascio a voi i commenti. Prima cosa, lascio a voi i commenti. Come sapete, io sono aperto a tutto. Però, ragazzi, riconoscere ufficialmente una famiglia formata da tre genitori. Tre genitori. E nello stesso tempo, che cosa facciamo? Nello stesso tempo, cosa facciamo, amici miei? La famiglia nel bosco.
6: Appunto.
5: Nello stesso tempo, i giudici respingono il ricorso della madre.
6: Non può più tornare
5: Catherine
6: nella casa.
5: Non può tornare nella casa famiglia.
6: Certo,
5: ha un'influenza perniciosa sulla serenità dei figli.
6: Certo.
5: Questo
6: perniciosa.
5: Succede in Italia. Proibiamo ad una madre di vedere i figli in una casa famiglia. La madre, la madre non ha ammazzato nessuno, non ha accoppato nessun essere umano, non ha fatto del male a nessuno, non ha nessun reato. Ha una pedina penale immacolata, al contrario di molti ospiti di questa trasmissione, peraltro, e nello stesso tempo noi invece diamo la possibilità a un bambino di vivere in una famiglia formata da tre persone, questa è l'Italia oggi, questa è l'Italia oggi, e mi fermerei qui, devo dire la verità, l'ho detto già nei giorni scorsi, le scuse pubbliche mi hanno fatto veramente, non dico pena, ma le scuse pubbliche di un candidato dei 5 Stelle a Manduria, ne ho già parlato, ma lo voglio ripetere. Ha chiesto scusa pubblicamente per avere detto in un audio privato, pensate un po' a cosa siamo arrivati oggi in Italia, un candidato dei 5 Stelle a Manduria ha detto in un audio privato che non doveva uscire, in una chat privata, ha detto: mi piace la figa e il primitivo, che sarebbe il vino. È stato massacrato anche dal suo partito, è inopportuno, eccetera. È stato costretto a chiedere scusa pubblicamente per una cosa che era... È uscito l'audio, ma uno doveva dire: ma sì, certo, mi piace il primitivo e mi piace la figa, non mi rompete i coglioni.
6: Capito,
5: doveva avere i coglioni, i coglioni per reagire così. Vabbè. Questo doveva... Fermi tutti, Ma vogliamo parlare anche dell'enorme figura di merda che ha fatto... Dell'enorme figura di merda che ha fatto un ospite del qui presente David di nome e Parenzo di cognome.
6: Chi?
5: Le cosiddette intellettuali della
6: c'entra?
5: Sinistra, ferma. Le cosiddette intellettuali della sinistra. Ospiti da Parenzo.
6: No.
5: Che cosa hanno fatto? Fermo.
6: Non te la faccio passare.
5: No, dopo me lo dirai. Che cosa hanno fatto? Hanno detto che Hitler finanziava Wagner. Hitler finanziava Wagner, che è morto nel secolo scorso.
6: Ha fatto un errore la dottoressa.
5: Dottoressa non lo so, non mi interessa.
6: È una bravissima
5: ospite.
6: Sono
5: intellettuali di sinistra che però inciampano su Hitler che finanziava Wagner.
6: Ma lo sa perfettamente che Wagner era già morto. Lo sapeva perfettamente nella concitazione del dibattito.
5: Dopo lo dirai. Allora, e poi uno special in quale città? Perché da quale città, anzi, veniva la banda armata arrestata in Spagna per una serie di scippi durante un festival? Da quale città? Hanno usato anche uno spray al peperoncino per rubare le collane e altre cose nella folla del festival. Da quale città venivano? Da Varese?
6: No.
5: Da Bologna?
6: No.
5: Da Parenzo in Istria? No. Dove cazzo si trova? In Slovenia? No, venivano da Napoli! Molto bene, invece viene da Roma e siamo a Roma oggi qui in presenza David Parenzo. Buonasera, buonasera.
6: Allora, purtroppo poca voce perché mi hai fatto già incazzare. Tu e il Travone di ieri, il nazi Travone di ieri. Perché
5: scusa,
6: tu lo chiami
5: Travone sì, e non l'hai mai chiamato Travone, no, solamente perché ha detto che gli ebrei sono aridi.
6: Ha detto delle cose schifose.
5: E denunzialo, no, denunzialo per antisemitismo. Denunzialo.
6: Io rimango amico di Clizio, non so neanche che.
5: Adesso è anche Clizio. Ma te basta che tocchino Israele.
6: Ma ha detto una follia. Comunque.
5: Se tocca di Israele, i tuoi più cari amici diventano automaticamente nemici.
6: Oggi non
5: fanno. Che è incredibile.
6: Oggi
5: qualcuno al di là del vetro mi conferma che è così. Basta toccare Israele, che sono imperi. Poi ho detto qualcuno al di là del vetro mi conferma.
6: No, lascia stare,
5: è giusto.
6: Perché dietro il vetro ci sono oggi. Non posso parlare. Allora, l'unica cosa che volevo dire, la questione dei bambini del bosco, no? La signora Katrin.
5: Sì, la signora Katrin.
6: Dicono i giudici non può tornare perché è nociva per la famiglia.
5: Sì.
6: Ora, io do la massima solidarietà alla famiglia del bosco.
5: Perché?
6: Che dopo tutti i problemi che ha, tutti gli avvocati hanno abbandonato la famiglia del bosco, chi hanno scelto? L'avvocato Pillon della Lega, ex leghista. Quello
5: c'è?
6: Col papillon.
5: Ora voglio grandissimo, dire. Grandissimo Pillon.
6: Ora voglio
5: Pillon
6: dire.
5: È un genio.
6: Tutti gli
5: mio.
6: Avvocati li hanno sfanculati.
5: Tu dici sono piombati.
6: Hanno cambiato quattro avvocati, unico caso al mondo di una famiglia che
5: hanno Pillon, hanno Pillon adesso.
6: L'unico che adesso li difende è l'avvocato Pillon.
5: È l'ultima spiaggia.
6: Ora bisognerà nominare qualcuno che difenda la famiglia dell'avvocato Pillon.
5: Sei uno
6: Questo è il tema. Andate a fanculo.
5: Sei veramente
6: Seconda cosa.
5: Quale sarebbe?
6: Che cosa succederebbe secondo voi se improvvisamente la scaletta del cazzo di questa trasmissione di merda venisse ricordato? Guardate tutti i fogli per terra,
5: fermi tutti.
6: Lui prepara le scalette per intervistare neonazisti.
5: Fermi tutti.
7: Parenzo.
8: Strade in diretta. Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia Trieste. Per un mezzo pesante in avaria rimane chiuso lo svincolo di uscita di Duino ai mezzi provenienti da Venezia e nella stessa direzione code segnalate tra Monfalcone Est e Duino. Inoltre restringimento di carreggiata sempre verso Trieste tra Duino e Sistiana. Ci spostiamo sulla tangenziale Est di Milano, lunghe code per incidente tra Cologno Monzese Est e Viale Forlanini a causa di un tamponamento in terza corsia tra due veicoli in direzione Bologna. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. In diretta tornerà alle 20:45. Buon viaggio.
9: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Sionista, sei pronto per un nuovo giro di vaccini? Sei pronto? Vai, vai, vai, altro giro, altro regalo. 1, 2, 3, 4 inoculazioni. Vai, andate in massa, forza che mi levate dai coglioni.
2: Oh Barenzo, il vaccino nel culo fattolo, che forse ti piace pure di più.
3: Sono veleno.
4: È tutto un chiedere scusa, ragazzi, è tutto un chiedere scusa, un precisare.
5: Comunque,
4: è tutto un chiedere
5: scusa. Gli avvocati dei Trovaglion hanno rimesso il mandato
4: e allora?
5: Per divergenze insuperabili.
4: E vabbè, ecco. Allora si litiga nella vita.
5: Proprio
4: allora qual è il problema? Allora, ma ti pare normale che una madre
5: questa
4: non possa vedere
5: famiglia,
4: i figli?
5: Questa è una famiglia che è in grado di litigare con tutti i magistrati d'Italia, con tutti gli assistenti sociali d'Italia, con gli avvocati che li difendono pure.
4: E allora, qual è il problema?
5: E adesso chi è arrivato?
4: Ma è giusto che non possa vedere i figli? È giusto che non possa dirlo, è giusto
5: ma
4: che non
5: guarda,
4: possa vedere i figli la madre.
5: Evidentemente la magistratura e gli assistenti sociali avranno carte in mano,
4: allora?
5: Prove che dimostrano che questa signora è
4: pericolosa,
5: inadatta.
4: È inadatta a fare la madre.
5: Nociva.
4: È nociva.
5: Esistono,
4: e tu ci credi?
5: Esistono casi di.
4: Non
5: ma è
4: si
5: nociva
4: droga.
5: Anche per i suoi avvocati.
4: Non si droga,
5: scusa,
4: non fa reati, non ammazza
5: gli
4: nessuno,
5: avvocati,
4: non piglia
5: suoi,
4: schiaffi
5: i
4: nessuno.
5: Suoi avvocati.
4: Vi dovete vergognare.
5: I suoi avvocati hanno rimesso il mandato per divergenze.
4: Ma quello chi se ne frega? E allora chi se ne frega?
5: Quattro avvocati.
4: Comunque,
5: si sono dimessi.
4: Dicevo che è tutto un chiedere scusa a sinistra. Ve la ricordate la frase di Massimo Giannini? Il governo è come un essere umano, no? Se passa gli ultimi anni sulla sedia a rotelle, è inutile che sia vissuto così tanto. Possiamo anche riascoltarla. Non ce ne vorrà il dottor
5: ma
4: Giannini.
5: Ma non ha senso riascoltarla perché.
4: Questo ha detto delle frasi.
5: Non ha senso.
4: Perché non ha senso? Se fosse stato uno di destra, avessi fatto 10 puntate su una cosa del genere.
5: Non ha senso riascoltarla.
4: Riascoltiamo
5: e poi
4: mandiamo la precisazione. Mandiamo poi la precisazione.
5: Il senso,
4: no, voglio mandare anche la precisazione del dottor Giannini, per carità di Dio, mandiamolo.
6: Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100-110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
4: Allora ragazzi, è chiaramente una gaffe. Io non infierisco sulle gaffe, è una gaffe. Ma ti ripeto, se l'avesse detta qualcuno di destra l'avrebbero crocifisso.
5: Vabbè, ma è quello che è accaduto però.
4: Lui pensa che sia stato. Ma nessuno l'ha crocifisso.
5: Ma
4: i giornali della destra hanno semplicemente sottolineato
5: destra,
4: i due pesi e le due misure
5: destra,
4: ogni
5: per
4: tanto.
5: Mancanza di notizie, in
4: ma
5: particolare
4: sì.
5: La verità
4: sì, se la
5: ogni giorno,
4: sentiamo
5: sì,
4: Giannini,
5: ogni giorno
4: sentiamo Giannini.
5: Fa un articolo.
4: Sentiamo Giannini, dai.
6: Io peraltro nei giorni scorsi ho già chiesto due volte scusa a coloro che si sono sentiti offesi dalle mie parole. Ci tengo a precisare, nella mia vita e nel mio lavoro io non ho mai mancato di rispetto a nessuno e certamente non era mia intenzione farlo stavolta, però chiedo a tutti di considerare anche un altro aspetto di questa vicenda, cioè la strumentalizzazione politica che ne è stata fatta.
4: Ma sì, guarda, Giannini è il principe della strumentalizzazione politica, per cui che lui parli di strumentalizzazione politica quando, come no? No, ma strumentalizzazione politica nel senso che lui fa politica facendo giornalista, come lo facciamo noi per la nostra parte. Per cui non è solo un giornalista, è uno che ha delle opinioni forti sul governo Meloni. Dunque non è che uno si deve stupire della strumentalizzazione politica. Lavora in giornali che hanno fatto sempre strumentalizzazione politica su qualsiasi cosa.
5: Merito, non su
4: uno dice una frase e ti becchi le critiche sulla frase senza rompere troppo il cazzo. Poi per carità, sicuramente non è che non voleva dire che la vita di un disabile non vale la pena
5: allora
4: di essere vissuta. Però l'ha detto, in qualche modo l'ha detto, gli sarà scappato e dunque ti becchi le critiche, è sempre uno preciso a prendere la frase di quello ha detto quello, quella non ha detto,
5: ma
4: non
5: sì,
4: si è dichiarata antifascista,
5: certo.
4: Non ha mai detto di essere antifascista,
5: ma quella è la Meloni,
4: addirittura
5: però.
4: Critica una per una frase che non ha detto, adesso lui dice una frase e non può essere
5: ma
4: criticato.
5: Ma quella è la Presidente del Consiglio.
4: Ma dai,
5: però.
4: Su, dai, sentiamola ancora, perché poi dice di avere una famiglia dove c'è un'esperienza di disabilità, no, le sue giustificazioni.
5: Ah.
6: quello che ho fatto, che ho detto, che ho scritto in tutti questi anni parla per me. Io mi batto da sempre per i diritti, la giustizia sociale, l'uguaglianza, l'inclusione, la solidarietà, e anche sul tema del dolore e della disabilità, se è per questo. Io so di cosa parlo, per ragioni familiari.
4: Sì, poi dice di avere una cugina autistica, ma una ma vabbè che ha una cugina che ha una figlia autistica, ma va benissimo, ma va tutto bene. Dopodiché ha detto una frase, ma la gente discute di
5: la destra, ma non è la destra. Valore a divorare,
4: ma ragazzi,
5: questa frase,
4: ma ragazzi, come se non avesse mai fatto lui strumentalizzazione. I giornali dove ha lavorato hanno fatto continuamente strumentalizzazione politica.
5: Si parlava di Berlusconi, si parlava di questo, di quello.
4: Comunque, il movimento di Vannacci è già schierato contro questa decisione di Bari, della famiglia formata da tre persone con l'adozione.
5: Vannacci era ospite oggi da me.
4: Sì, ma chi se ne frega?
5: No, volevo
4: ma perché ci devi ricordare chi sono i tuoi ospiti? Che cosa ce ne frega?
5: Era ospite della Ranchettina, il generale Vannacci.
4: E vabbè, sì, d'accordo, per prenderti per il culo, come al solito, collegato a prenderti per il culo.
5: Generale Vannacci.
4: Allora, uno dei suoi, come dire, luogotenenti, chiamiamolo così, il suo luogotenente, che si chiama Sasso, che peraltro dovrebbe venire fra poco.
5: Possiamo dire che sono personaggi patetici.
4: Adesso glielo dici in faccia, però. Appena arriva gli dici in faccia, sei patetico.
5: Sì, ah no, se arriva qui in studio, glielo dico, si dovrebbe dimettere.
4: Perché?
5: Si dovrebbe dimettere perché ha cambiato, è eletto con la Lega, ha cambiato partito.
4: Senti, senti, un figlio può avere la mamma e il papà, non una cooperativa, questo è buono, eh.
3: Un figlio può nascere, può avere soltanto un papà e una mamma, non una cooperativa di persone che decidono di mettersi d'accordo.
5: Ma non lo decide lui cos'è l'amore.
3: Presidente, noi potremmo avere anche 4, 5, 6 genitori. Basta una sentenza ideologica e questo diventa diritto.
4: Che hai fatto? Una domanda intelligente a Vannacci, se candiderebbe un musulmano? Cercato di fare una domanda intelligente.
5: Senti.
4: Lo candiderebbe un musulmano? Quanto ci hai pensato a fare questa domanda geniale? Che hai fatto? Hai preparato? Mandami Vannacci. Parenzo Vannacci, la domanda geniale di Parenzo. La domanda geniale, ci ha pensato tutta la notte. Che cosa posso chiedere al generale Vannacci? Cioè, lo candiderebbe un musulmano? Che
5: perché
4: cazzo di domanda
5: c'era
4: è?
5: C'era la storia di quelli della Lega che hanno candidato due musulmani. Lega aveva candidato a Pordenone due musulmani e ora si sono incazzati con quei leghisti che li hanno candidati.
4: Ma hai strappato tutto.
5: Non c'è niente lì, ci sono solo ashkenaziti, insulti, Novak.
4: Shabbatai. Ho detto Shabbatai, nome. Non ho detto
5: per carità, quanto mi è costata quella cosa di Shabbatai, per carità, guarda. Lei candiderebbe nelle sue liste un cittadino musulmano,
4: senti la voce,
5: un cittadino
4: sofferente
5: italiano,
4: già,
5: ma di fede musulmana?
7: Assolutamente sì, anzi lancio qua un appello, Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della Biennale di Venezia e che è musulmano, lo accetterei a braccia aperte nelle mie liste, perché vedi, io accetto musulmani, accetto valdesi, accetto buddisti.
5: Notizie, dalla 7 escono solo notizie.
4: Ma posso dirti una cosa? Posso dirti, è una persona veramente aperta, dottor Vannacci, sai, aperta, pluralista, inclusiva. Sì. Si può dire inclusiva?
5: No, inclusiva. Sai cosa mi inquieta? Che lui nei collegamenti.
4: Maurizio da Napoli.
5: Sembra che parli da un balcone.
4: Non so se posso far ascoltare Maurizio da Napoli.
8: Buonasera, Cruciani. Buonasera, Cruciani.
5: Questo Maurizio promette molto male, già dal tono iniziale della voce.
4: Dimmi, Maurizio.
8: Allora, volevo dire a questo signor Parenzi, no? Che mo è amico di Netanyahu. L'altra volta
4: Innanzitutto volevo dire a Maurizio,
5: si chiama Benjamin Netanyahu.
4: Netanyahu. Non ci riesce.
8: Ma perché non mi invita la tata? Lo voglio sputare in faccia a sto porco.
5: A chi? A me
4: Netanyahu è difficile. Netanyahu è difficile.
8: Questo è uno stronzo, capito?
5: Questo
8: lo fanno andare perché non
5: mi scusi, mi scusi.
8: Dica dottore.
4: Dottore, poi dice sputare in faccia.
8: Dica dottore del cazzo.
5: Mi scusi.
8: Mi dica, dottore del cazzo.
5: Che cos'è che la disturba?
8: Tu che cos'è che la disturba?
5: Calma. Sì, calma, non insultiamoci. Non insultiamoci, ma voglio sapere che cos'è che la disturba così tanto del dottor Benjamin Netanyahu? Che è un leader.
8: Perché amico tuo, capito? Perché siete i palloni del mondo, capisci?
4: Chi padroni del mondo?
8: Siete i palloni del mondo.
5: Voi chi? È un antisemita schifoso questo.
4: Fermi tutti. Questo lo rivoglio pure dopo. Sì.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
12: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
16: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
21: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
22: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
23: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
4: Diciannove e un minuto.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: scontro Meloni-Renzi al Senato e la premier attacca i 5 Stelle sul super bonus, bruciati 174 miliardi, poi annuncia entro l'estate la delega per il nucleare in Italia. Trump in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, il leader USA potrebbe chiedere aiuto per ammorbidire l'Iran, allarme UE sulla crisi energetica. Caso Garlasco, Nordio, Stasi condannato dopo 2 assoluzioni, la legge va cambiata. Per i legali di Sempio ha ragione, ma per l'avvocato dei Poggi l'appello bis non fu solo una rilettura degli atti. Calcio, tra poco all'Olimpico, Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia. Buona serata da Marco Mancini e dalla redazione di Radio 24. Intervento sui temi economici della Premier Meloni al Senato, prevista la delega sul nucleare entro l'estate, mentre attacca di nuovo sul superbonus e poi è scontro con Matteo Renzi.
1: Una Premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
2: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
1: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo sul super bonus.
3: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus. 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
1: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore di Italia Viva Matteo Renzi.
4: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Fino a fine maggio bisogna stare con gli occhi aperti, ma non c'è un allarme tale per cui bisogna essere preoccupati. Lo afferma l'epidemiologo Gianni Rezza sui rischi dell'antivirus, ma facciamo il punto in questo servizio.
5: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
6: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
5: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera c'era, partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Attesa per il faccia a faccia tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente americano Trump, che è già a Pechino, ma intanto occhi puntati su quanto accade in Medio Oriente.
7: Il campo di battaglia e Hormuz sono sotto il nostro controllo, lo ribadisce Teheran minacciando di trasformare lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il permesso dell'Iran. A pattugliare le acque dello stretto nelle ultime ore un caccia F-35 in grado di trasportare fino a 18.000 libbre di armamenti, fa sapere il comando centrale statunitense, quando Trump ha definito traditori gli americani che affermano che l'Iran stia ottenendo ottenendo buoni risultati militari contro gli USA. Falsità e assurdità, secondo il tycoon, che è intanto arrivato a Pechino, dove domani incontrerà il presidente Xi Jinping, al quale, secondo il Wall Street Journal e molti analisti, chiederà aiuto per ammorbidire la linea dell'Iran. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, Trump è arrivato a Pechino con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sempre in Medio Oriente, di almeno 12 morti, tra cui due bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani a Beirut, dove sono state colpite delle auto, ed è ancora un attacco contro una base italiana di UNIFIL.
8: Ancora una volta nel mirino la missione UNIFIL in Libano, colpito da un drone di Hezbollah il quartier generale di Naqoura, dove si trovano i soldati italiani. Nessuno è rimasto ferito, ma qualche edificio è stato danneggiato, fanno sapere da UNIFIL, esprimendo preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicini alle posizioni dell'ONU. Ci sono stati invece morti e feriti in 3 attacchi degli aerei israeliani condotti su un'autostrada a sud di Beirut, colpite alcune automobili. Tutto questo nonostante il cessate il fuoco che scadrà alla mezzanotte di domani, quando inizierà a Washington il secondo round di negoziati diretti con Israele, che dovrebbe durare 2 giorni. Fonti libanesi dicono che il cessate il fuoco permanente è uno dei 5 punti chiave che il Libano intende sollevare. L'obiettivo, proseguono, è garantire che il primo round si concluda con l'attuazione da parte di Israele di una cessazione permanente degli attacchi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La crisi energetica innescata dal conflitto in Iran preoccupa la Commissione europea, mentre un nuovo allarme arriva anche dall'Agenzia internazionale dell'energia.
9: We are in a very serious situation.
10: Siamo di fronte ad una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione il vecchio continente, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che da Cipro rilancia sulla transizione energetica. A breve non ci aspettiamo gravi problemi nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei, ma non possiamo escludere che ce ne saranno nel lungo termine, aggiunge Jorgensen dopo il Consiglio Energia informale. In vista dell'estate, il commissario ai trasporti Tsitsikostas fa invece sapere che da parte degli operatori turistici al momento non ci sono segnali di cancellazioni di massa. A lanciare un allarme intanto è anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la produzione globale non riuscirà a soddisfare la domanda totale, afferma l'AIE, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'Aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto del Trentino Alto Adige. Tra le novità, la denominazione della regione, che diventa Trentino Alto Adige Sud Tirol. E ora la cronaca, iniziando dal caso Garlasco. Il ministro della Giustizia Nordio torna a criticare la vicenda processuale per l'omicidio di Chiara Poggi. Come si può condannare una persona, ha detto riferendosi ad Alberto Stasi, dopo 2 assoluzioni? La legge va cambiata.
11: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, dice a margine di un convegno il ministro della giustizia Carlo Nordio, allora come puoi condannarla quando è già stata assolta 2 volte in corte d'assise e in appello e senza l'intervento di nuove prove? Il riferimento è ad Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La legge andrebbe cambiata, ma è difficile, aggiunge Nordio. Controbatte illegale della famiglia Poggi, il processo d'appello bis, dice Gianluigi Tizzoni, non è stato una mera rilettura degli atti, ci furono nuove perizie e nuove prove. Sottoscrivo le parole del ministro, dice invece uno dei legali di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti, che parla di una situazione anomala perché c'è una persona che ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre ora si indaga su un'altra. Dagli atti della Procura di Pavia depositati il 7 maggio, viaggio emergono 21 elementi su cui i PM fondano l'accusa ad Andrea Sempio. La difesa ha tempo fino al 27 maggio per controbattere con documenti, prove o la richiesta di interrogatorio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Rintracciati stanno bene Sonia Bottacchiari e i due figli scomparsi dal 20 aprile in Friuli.
12: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Nelle ultime ore sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Bottacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario.

0: per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
1: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
0: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize, all'epoca dei fatti appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
2: In chiusura allo sport, partendo dal calcio, stasera la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in diretta dall'Olimpico di Roma. Dario Ricci.
3: Buonasera dallo stadio Olimpico. L'Inter per il doblete dopo lo scudetto e per quella che sarebbe la sua 10ª Coppa Italia nella storia, la Lazio per un trofeo che darebbe un senso a una stagione davvero complicata. Questo il significato di questa finale di Coppa Italia, calcio d'inizio alle 21, le ultime sulle formazioni. Nei nerazzurri, neocampioni d'Italia, ha recuperato Thuram, dovrebbe partire dall'inizio a fianco di Lautaro in attacco. Nella Lazio Noslin al centro della fase offensiva, ma potrebbe esserci spazio anche per Pedro. Ancora invece tutto da sciogliere, il nodo derby, la sfida che la prefettura ha programmato per lunedì sera alle 20:45 proprio qui all'Olimpico. La Lega Calcio ha rilanciato in queste ore proponendo un anticipo del derby a domenica a mezzogiorno alle ore 12 con un lieve ritardo, l'avvio alle 17:30 della finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia, proposta che però non ha ancora ricevuto il consenso della prefettura stessa. Insomma, sta diventando una saga decisamente poco onorevole per il nostro calcio. Per il momento dall'Olimpico è tutto.
2: E a proposito di tennis, restiamo a Roma, azzurri ancora in campo oggi agli internazionali, stasera tocca di nuovo a Luciano Darderi contro lo spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, da Praia a Mare a Potenza ha preceduto il portoghese Eulalio che è la nuova maglia rosa. Tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini, grazie in regia a Roberta Frisani, vi lascio in compagnia di Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, prossimi aggiornamenti di GR24 alle 21.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al campo.
7: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
8: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
9: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
10: One Express. Anche entro le 12.
11: Gold Espresso ore 12.
10: Pillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
14: La Zanzara.

0: Luciani e il caso Mimmo Blaze. 31 marzo, dichiaratevi gay tutti quanti. Il 12 maggio, che paese ridicolo l'Italia, Mimmo Blaze esce perché si è dichiarato gay. Ma vaffanculo, va.
1: Parenzo, due punti. Il sabato è il mio turno per portare fuori il cane e sto insegnando a mia figlia piccola ad andare in bicicletta senza rotelle. Ma brutto coglione, ma da quando in qua nel 2026 abbiamo ancora le rotelle alle biciclette? Ma vedi che non capisci un cazzo, ma vattene a fanculo, va.
2: Ma le biciclette dei bambini di a 4 anni hanno le rotelle, le ho tolto le rotelle, ma è una cosa normale, dove cazzo vive questo?
3: Esistono le biciclette con le rotelle, per forza, i bambini come vanno?
2: Infatti
3: se
2: gliel'ho
3: no,
2: cioè, tolte io.
3: Ma non lo so che cosa ha capito questa, che ti devo dire. Comunque c'è ancora Maurizio da Napoli per la tua soddisfazione, il dottor Maurizio da Napoli.
2: Un antisemita.
4: Sì, ciao Luciani, mi senti?
2: Analfabeta.
3: Scusami, allora com'era la pronuncia esatta del premier israeliano? Scusami Maurizio, com'era?
4: Allora, aspetta, prima cosa voglio fare un saluto a mio titolare Luigi Fontana, questo è
3: l'Echinaccio.
4: Come fa Parenzi? Poi ti voglio dire una cosa.
2: Saluto il titolare, questo sono gli editori, no?
4: Putin quando ha invaso l'Ucraina era d'accordo con me, ma è d'accordo con l'israeliano. Perché lui è d'accordo con quello, è la stessa massa di quelle persone là. Capisci?
2: Non
4: so,
2: io non ho capito.
4: No,
2: non
4: ho capito bene quello che stai dicendo. Questo non sa fare un cazzo. Tu mi devi invitare nello Parenzi, non sa fare un cazzo.
3: Parenzo,
2: calmati perché sennò ti senti male. Calmati perché non ti sento benissimo.
4: No, io ti dico una cosa. Questo non sa fare niente, lo danno a vivere. Questa è un parassita.
3: Scusi, lei che fa di mestiere? Maurizio. Sì, come fa, che fa di mestiere lei, Maurizio?
4: Non ho capito. Io faccio l'impiegato del volante.
3: L'impiegato?
4: L'impiegato del volante, il camionista.
3: Ah, il camionista, e chi è il titolare? Il titolare del... Ma roba incredibile. Scusi Maurizio, io non ho capito. Come si chiama il premier israeliano allora? La pronuncia esatta com'è?
4: Netanyahu. Si chiama come c'è, come sì, Parenzi, la stessa merda.
2: Ma pazzesco.
4: La stessa merda Parenzi. Non c'è niente. Salute. Ma tu mi invitare in lo villaggio a sputare un bacio in diretta.
3: E vieni, sei coraggio.
4: Perché
3: vieni, sei coraggio.
4: È una merda
3: sì,
4: umana.
3: Sì, va bene,
2: mi
3: abbiamo capito.
2: Mi saluti tutti a casa, me li saluti tutti i suoi parenti, volentieri.
4: Scusi, Sord, saluto Massord, Luci Magnano.
3: Però vieni diretto col camion a Roma,
2: sì,
3: ti do l'indirizzo, Piazza Indipendenza a Roma.
4: Vengo con camion e mi invita a plangiare in faccia sta ladrina.
3: Allora ti do un appuntamento il 22 di prossimo, il 22 di maggio. Piazza.
2: A Trento, dici?
3: Sì, in piazza a Trento. Vieni a Trento col tuo camion, sì. E sputa in faccia a Parenzo.
2: Che cosa trasporta il tuo camion?
4: Sì,
2: quintalate di merda, evidentemente.
4: È il macchino della politica italiana. E sì. Di tutto questo è una non so fare un
2: cosa
4: cazzo.
2: Trasporta il tuo camion? Scusami.
3: Lei alle ultime elezioni che cosa ha votato, dottor Maurizio?
4: Io, dottore, sì, ho votato all'incontro di Parenzi.
3: No,
2: ho votato,
3: non lo so,
4: per il no, per il no. No,
3: sì, ma alle ultime elezioni politiche,
4: alle ultime elezioni politiche, sempre 5 Stelle.
3: 5 Stelle, abbiamo capito.
2: Sì, non abbiamo altre domande.
3: Non ci sono altre domande. Nicola, provincia di Cuneo. Nicola, la provincia di Cuneo. Nicola, dalla provincia di Cuneo.
5: Mi senti?
3: Sì, ti sento. Dimmi tutto.
5: L'ha persa la querelina il tuo amichetto caro Matteo Bassetti, eh? Cosa
3: non
5: dici?
3: Lo so, sì, si perdono e si vincono le querele. Le querele in tribunale si perdono e si vincono, amico mio.
5: Si perdono perché è stato confermato che è stato pagato da Big Pharma, Pfizer e
3: no,
5: tutti
3: questo
5: altri,
3: non sei autorizzato a dirlo. Io non lo so se è stato pagato, non mi interessa.
5: Giuseppe,
3: anche fosse stato, posso dirti una cosa come la penso io? Se fosse stato pagato ed è tutto trasparente, qual è il problema?
5: Sì.
3: Uno viene pagato,
5: non
3: è trasparente.
5: Ma se lo nega, non è un cazzo trasparente. Che cazzo dici?
3: Ma non lo so, pagato che vuol dire? Avrà fatto delle conferenze magari sponsorizzate. da Big Pharma, non è che possono arrivare i soldi.
5: Ma che vuol dire
3: questo? È molto grave, stai dicendo una cosa gravissima.
5: Io ti assicuro che quando crolla tutta la questione, lui è il primo che vanno a prendere.
2: Tu sei il primo che quando ha mal di testa chiami un medico, imbecille. Invece ti dovrebbero lasciare rallentolare per terra.
5: Ti sento più felice adesso che sai che arriverà il bonifico da Moderna, Parenzo.
2: No, non mi arriva
3: anche questo è grave.
2: Ma se mi arrivasse il bonifico da Moderna non sarei qui con uno stronzo come te.
5: Il travone ti ha fatto il culo, ti ha girato come un calzino.
3: Questo è vero,
2: questo è il suo mestiere.
3: Questo è musica,
2: mestiere del travone.
3: Allora, grande ritorno qui alla Zanzara.
2: Beh, se non esagerare.
3: Sì, grande ritorno.
2: No, voglio dire, senza nulla togliere.
3: Sì, ma stai dicendo, lo stai già denigrando.
2: No, ma dico senza nulla.
3: Lo stai già trattando come un quisque da populo.
2: No,
3: lo stai trattando.
2: Carlo, stai presentando come se fossi, ci abbiamo qui con noi Carlo Azeglio Ciampi.
6: Stiamo arrivando, Parenzo. Stiamo arrivando.
3: Ma che vuol dire? Perché paragoni Carlo Azeglio Ciampi?
2: Come se Giuliano Amato.
3: Ma cosa vuol dire?
2: Non è Giuliano Amato.
3: Giuliano Amato ne ha
2: Romano Prodi. Se tu presentassi Romano Prodi.
3: Penso che si offende.
2: Romano Prodi è stato.
6: Parenzo, cominci male, cominci molto male.
2: Prodi è stato uno dei più autorevoli e bravi presidente del Consiglio.
6: Ma come, nei tuoi sogni? Nei tuoi sogni?
3: Allora, Rossano Sasso, futuro nazionale, buonasera, un applauso.
6: Buonasera, ex Lega. Futuristi che allora, stanno ascoltando.
3: Allora, signor Rossano Sasso è uscito, come sapete, dalla Lega, è entrato, ma lo sappiamo già benissimo, ed è molto incazzato per questa storia della famiglia formata da tre persone.
2: È rimasto parlamentare.
3: Vabbè, adesso che vuol dire? Ma un sacco di gente ha cambiato partito, è rimasto parlamentare, rompi il cazzo solo a lui.
6: Attenzione, Giuseppe, perdonami, non ho cambiato partito, ne ho fondato uno nuovo insieme al generale Vannacci.
2: Senza passare dalle urne, perché sei passato.
6: Ci passeremo dalle urne, ci moltiplicheremo.
3: Stai dicendo che è un Voltagabbana, fondamentalmente. Esplicitamente, sei un Voltagabbana. Anzi, che hai detto prima, che è patetico. Hai detto
2: è patetico come gli altri, come quell'altro che spara. Come si chiama? Certo che in quel partito.
6: Ma il pathos è una cosa bella.
2: Il dottor Pozzolo,
6: il pathos, il sentimento. Noi abbiamo fatto una scelta sentimentale. Abbiamo deciso di andare via dalla Lega perché la Lega non era più il partito che noi abbiamo conosciuto.
2: Fondate il partito, vi dimettete e poi vi ricagnate.
6: Così facevamo contenti voi di sinistra.
3: Allora, scusi un attimo. Allora, famiglia formata da tre persone a Bari. E tu perché dici che male c'è?
2: Perché mi pare una
6: È un'aberrazione, è un obbrobrio,
2: è un affetto,
6: è un capriccio.
2: È un affetto.
6: David, è un capriccio di una coppia gay che è diventata diritto grazie ad una sentenza ideologica.
2: È un affetto,
6: ti racconto la
2: è
6: storia.
2: Una famiglia.
6: No, due gay si amano, sono liberi di amarsi. Uno dei due gay decide di mettere incinta una sua amica e questa sua amica dona il figlio a questa coppia. In Germania questa cosa è stata riconosciuta, in Italia no. Però non contenti, la coppia gay fa ricorso in corte d'appello a Bari. La corte d'appello stabilisce che da questo momento in poi non è più l'unione tra un uomo ed una donna a formare e a poter procreare, a formare una famiglia, ma è una cooperativa LGBT.
2: Ma qual è la cooperativa?
6: È una cooperativa LGBT.
2: Ma che te ne frega
6: 3, 4,
2: ma
6: 5,
2: che te ne frega
6: persone.
2: Te, però?
6: David,
2: te ne frega
6: anche
2: te?
6: Tu che sei un moderato progressista, devi essere contro questa barbarie.
2: No, anzi,
6: qua ammazzano la nostra civiltà.
2: Ammazza la civiltà.
6: Ma liberi di amare.
2: Quelli si amano.
6: Ma il bambino
2: quelli
6: ha un diritto inalienabile, deve crescere con una mamma ed un papà.
2: Ma che gli devi rompere i coglioni?
6: Non con una mamma e due papà.
2: Ma lo puoi decidere tu, però.
6: 100 papà, 40, andando di questo passo. Noi non viviamo più in un paese civile occidentale.
2: Ma
6: questa
2: perché?
6: È fantasilandia dove i sogni diventano
2: realtà. Ma perché
6: realtà?
2: Devi ficcare
6: oggi
2: il tuo naso tra le lenzuola di questa famiglia?
6: No, io non fico.
2: Perché?
6: È qualcun altro che
2: perché
6: ha ficcato.
2: Devi ficcare il naso?
6: Ha ficcato anche in una parte sbagliata, visto che è omosessuale.
2: Secondo lei?
6: Ma il problema
2: sbagliata
6: sì,
2: secondo
6: se sei
2: lei
6: non vai a letto con una donna solo per avere un figlio.
2: Ma ripeto,
6: è uno
2: che
6: proprio.
2: Gliene frega lei?
6: Ripeti insieme a me, l'utero in affitto
2: fa,
6: è uno proprio.
3: Questo
6: non è utero in affitto. Ma questo è sfruttamento di un utero per poter avere, come dire,
3: quello che non si può avere.
2: Ma quella è una famiglia. Lei che gliene
6: frega? Non è una famiglia.
3: Cioè, secondo te una
6: famiglia giuridicamente è culturalmente e anche tecnicamente può nascere soltanto dall'unione di un uomo e di una donna.
3: Luca, anche se due noi... gay non fanno famiglia, secondo te?
6: Quindi... fanno un'unione, sono liberi di
3: amarsi. Famiglia, non sono
6: vanno tutelati, chi li discrimina sbaglia.
3: Non è famiglia. Cioè due uomini che stanno insieme, diresti che è una famiglia, sì o no? I futuristi dovrebbero dire no, non è una famiglia.
6: Per me non è una famiglia, è un'unione di due persone che si vogliono bene e sono libere di amarsi.
3: Sì.
6: Il problema è che quando la convinzione, il proprio orientamento sessuale diventa un programma politico, quello diventa un problema.
3: Fare un figlio è un programma politico? Perché...
6: non fare un figlio, pensare di poter essere genitori amando una persona del proprio sesso, non si può.
3: Dunque, secondo te la famiglia a tre non è possibile.
6: Esatto. La famiglia a tre, questo è il suono.
2: Sì, questo è quello che le
6: dedichi. Tu dedichi alla famiglia tradizionale, no, parenzo.
2: Alle vostre
6: bene,
2: idee.
6: Non va bene.
2: Senti che bello il gorgo.
6: Un bambino ha un diritto inalienabile. Deve avere
2: il gorgo,
6: un papà ed una mamma.
2: Giù.
6: Non può avere due papà e una mamma, ma ti rendi conto delle ricadute psicologiche?
2: Se uno cresce con due zie, qual è il problema?
6: Non è un problema. Ma quella è una impossibilità sopravvenuta, evidentemente.
2: L'amore è amore.
6: Tu non puoi. L'amore
2: è pieno di froci in giro, è pieno di omosessuali, è pieno
3: di froci.
2: Ho detto froci per te.
6: Hai detto froci.
3: Ti segnalo che hai detto froci.
6: Ti segnalo che hai detto froci. Parenzo, non funziona così. Non funziona. La dignità di un bambino che nel crescere si vedrà con una mamma e due papà in considerazione di tutto quello che gli può succedere,
3: allora, ragazzi,
6: è una cosa sbagliata.
3: Io ripeto una cosa, mentre a Bari hanno autorizzato la famiglia tre, noi non facciamo vedere i bambini alla propria madre, la famiglia nel bosco. Vi dovete vergognare.
6: Due pesi e due misure.
3: Catherine Trevaglione deve vedere i suoi figli, non ha commesso reati. Non ha fatto un cazzo,
6: chi lo dice, non ha vaccinato i figli,
2: si sono avvelenati coi funghi.
6: Parenzo, sai quanti genitori non hanno fatto il richiamo, non hanno fatto il vaccino? Togliamo i figli a tutti.
2: Scusami,
6: Parenzo,
2: sono
6: vieni
2: più,
6: insieme
2: più
6: a me.
2: Di un anno erano
6: Davide,
2: monitorati,
6: vieni insieme a me in qualsiasi campo
2: sociali.
6: Rom di Roma e poi valutiamo se non si fanno due pesi e due misure. C'è un accanimento politico e ideologico nei confronti della famiglia del Bosco.
3: Fermi tutti.
2: È incredibile.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
9: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
8: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
9: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
8: Ecco qui.
9: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: No, un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio, blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni e tutto si ferma.
16: Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
17: Questa è Bar Group.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Chiusura positiva per le borse europee che accelerano sul finale trainati dai titoli tech. La spinta è arrivata dal colosso americano Nvidia in rialzo sul Nasdaq dopo che l'AD si è unito al viaggio del presidente Trump in Cina, dove incontrerà l'omologo Xi Jinping. Piazza Affari ha chiuso così in rialzo dell'1% con la volata di ST Microelectronics vicina a più 10%. In rally anche gli altri titoli tecnologici a partire da Infineon a Francoforte più 11%. Sul listino milanese brilla anche Prismian, quasi più 4%, stesso guadagno per Recordati che ha presentato risultati trimestrali superiori alle attese, bene Stellantis, Diasorin e Ficcantieri, con guadagni intorno al 3%, in coda al listino Nexi, meno 3,4% e Avio, meno 1,8% come l'Automatica. Sul fronte energetico il petrolio è in calo con il Brent in area $106 al barile, sul valutario l'euro è intorno agli $1,17. Chiara Di Michele da Radio Cor per Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
22: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
21: Ormesani.com.
23: 1492.
24: La scoperta del nuovo mondo.
23: 1463.
24: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
23: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
25: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani e il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
26: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
27: Adoro saltare da una pecca all'altra.
28: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
29: Spedisco 1000 pack una alla volta.
28: Io do la password delle caselle a tutti.
30: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
31: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
32: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
33: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
34: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema, 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
35: La Zanzara.

dice ormai per discopare mi sono arreso, ho dovuto dire sì alla mia ragazza per andare sabato alle 7 di sera, amico mio, a fare un aperitivo di beneficenza per i cazzo di cani del canile in Bosnia, non ce la faccio più.

0: eccoci qua ragazzi, ancora con Rossano Sasso, futuro nazionale.
1: Pensa
0: eccoci
1: che
0: qui.
1: Fortuna, abbiamo, pensa che fortuna.
0: Abbiamo una new entry, ottimo, che fra poco vi presento.
1: Ottimo.
0: Che fra poco vi presento. Intanto Andrea da Roma, vai Andrea, vai.
2: Allora Parenzo, ma dimmi che te. Ne pensi degli Aridim caricati a Tel Aviv? Che
1: gli Aridim, gli sarebbero gli ortodossi.
0: Allora non ho capito che è successo. Caricati, c'è una dinamica. Gli ortodossi
1: hanno fatto casino, devono essere caricati. Che ti devo dire?
2: Ma allora è polizia antisemita semmena gli Aridim.
1: No,
2: non ho capito.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Ma che c'entra? Dai, su, ma di che cosa vuoi parlare, Andrea? Di cosa vuoi parlare?
2: Quelli vanno con le bandiere della Palestina e vengono caricati dalla polizia, perché?
1: Che
0: ma
1: ti
0: non
1: devo dire
0: lo so,
1: io?
0: Ma non lo so, che ci interessa.
1: Scusi,
0: grazie Andrea, scusi, onorevole Sasso, ma se voi candidereste... onorevole, perché ridi?
1: Onorevole. Scusa, è vero.
0: Cioè, Sasso, onorevole, come lo devo chiamare? Rincoglionito, come lo devo chiamare? Un deputato.
1: Mi fa semplicemente sorridere.
0: Ti fa sorridere, cioè, ti fa sorridere. Se c'è uno della sinistra, tu...
3: Lo sai che c'è? Lui a quelli di sinistra dà del tu,
1: no,
3: ci fa l'aperitivo,
1: no,
3: fa cic, ci esce stasera a cena.
1: Mi fa semplicemente sorridere.
3: Noi di destra veniamo trattati così, dai, noi pochi di destra.
0: Che cosa c'hai là? Non lo capisco.
1: Guarda, c'ho il simbolo della decima mass,
0: sì,
1: che
0: Valenza
1: è la cosa che loro hanno. Hanno
3: la gloriosa decima mass.
1: Questa è la cosa di questo branco di fascisti che lottavano al fianco
3: nazisti. Di tanti
1: questi
3: italiani che fino al 1943 hanno difeso l'Italia. Hanno difeso l'Italia. Hanno difeso l'Italia.
0: Ha strappato il simbolo. Parenzo, no, ha strappato il simbolo della decima massa.
1: Al fianco dei nazisti.
3: Ai
1: combattevano
3: vili
1: coi
3: peso,
1: nazisti.
3: Hai vili peso, uno dei più gloriosi reparti dell'esercito italiano.
1: Ignobile.
3: Fino al 1943.
4: Sì, ma del presente del futuro.
0: Allora, calma. Alla mia destra la signora Karima Amual. Buonasera.
1: Che se vincessero questi qui la vorrebbero far remigrare questa italiana qua.
0: Ma non la
1: questa
0: fare.
1: Ottima marocchina italiana.
0: Che vuol dire remigrare? Cioè nel senso che non è che la vogliono far remigrare,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Vogliono
4: senti
0: che
4: come aggiusta
0: vogliono che no.
4: Lui ormai lo spindi questi movimenti malvagi che stanno crescendo e detta la linea,
1: sì,
4: cerca
1: sì
4: di aggiustare il volume, cerca di dipingere meglio questi,
1: sì,
4: che poi sarebbero dei quadrupedi, poi lasciando
1: tu
4: lì rozzi, sono rozzi, sono usciti dalle grotte.
0: Perché tu lo definiresti rozzi e quadrupedi?
4: Ascoltando un po' quel che dicono,
0: cioè,
4: le proposte,
0: cioè, quadrupedi e rozzi.
4: C'è una linea proprio lì,
0: cioè,
4: scritta.
0: Il fatto che uno dice che la decima massa è stata
4: ma
0: una...
4: Ma uno può arrivare alla decima massa? Alla decima massa si fa chiamare futuro. Cos'è? Com'è che si chiama sto movimento?
0: Futuro nazionale.
4: Bravo, lei l'hai deciso,
3: dottoressa,
4: tu, vedo che lo sai meglio te che lui.
3: Dottoressa.
4: Mi dica onorevole,
3: dottoressa.
4: Sasso. Onorevole Sasso.
3: Noi siamo un futuro nazionale con Vannacci.
4: Sì,
3: siamo quelli che faranno rimanere a casa tanti deputati del PD, dei 5 Stelle, perché grazie a noi il centrodestra potrà vincere,
4: ma
3: continuare
4: sognano
3: a governare.
4: Sognano in
3: no,
4: in grande.
3: Non sogniamo.
4: Guarda, ne abbiamo visti passare in questi 4 anni.
3: Potremo realizzare.
4: Sono caduti come birilli.
3: Giuseppe, Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri domani.
4: Sì.
3: Vannacci nel governo. Decreto legge remigrazione.
1: Che vuol dire remigrazione?
3: 60 giorni di tempo e viene convertito in legge.
1: Ma è italiana.
3: Chi è italiano non ha nulla da temere. Ci mancherebbe altro. Chi è italiano non ha nulla da temere.
0: Scusi, una piccola precisazione. La sua remigrazione è solamente per chi commette reati oppure in generale così con persone che stanno sul cazzo?
3: Guarda,
0: cioè,
3: Giuseppe, il concetto di remigrazione è molto semplice.
4: Molto.
3: Innanzitutto si chiudono davvero i porti. Innanzitutto non facciamo più sbarcare nessuno. Innanzitutto non facciamo sbarcare più nessuno. Limitiamo il decreto flussi. Cacciamo tutti quelli che entrano clandestinamente.
4: Sasso.
3: E anche quelli che sono entrati in maniera regolare, forniremo loro un incentivo per tornare a casa loro.
4: Pure un incentivo.
3: Assolutamente. Certo.
4: Sasso,
3: io penso che un marocchino abbia più felicità a rimanere in Marocco piuttosto che a venire in Italia e farsi sfruttare dal capitalismo e dal globalismo.
4: Riesce a mettere in linea delle idee?
3: Noi assolutamente
4: precise.
3: Sì. presenteremo come una proposta di legge, non mischio nulla.
0: Ha detto una cosa precisa: un marocchino è più felice in Marocco piuttosto che in Italia.
3: E noi vogliamo la felicità di marocchini, tunisini, egiziani.
4: Ma che carino,
3: che siano tranquillamente tutti
4: i marocchini, se vogliono tornare a casa propria tornano.
3: No,
4: ti dirò
3: se
4: di
3: vogliono
4: più.
3: Entrare a casa
4: però
3: mia chiedono permesso
4: a casa tua.
3: Chiedono
4: sì,
3: permesso
4: sì.
3: Lavorano,
4: posso,
3: si integrano
4: in
3: e la smettono di voler imporre
4: vai.
3: Il loro modo di pensare, di vedere. Assolutamente
4: vedi come
3: no, io sono gentilissimo
4: modalità con la
3: non
4: quale
3: sono,
4: parli
3: ma, guarda io
0: hai chiamato un quadrupede, hai chiamato un quadrupede,
4: ma guarda che sono stata gentile.
3: Questo è il livello di civiltà
4: di arrivare qua,
3: è il livello di civiltà della sinistra filo-islamica.
4: Perché il problema è questo.
3: C'è anche un po' il centrodestra che è diventato filo-islamico ultimamente.
4: Posso ribattere il signor onorevole
0: Sasso? Ma l'hai chiamato un quadrupede, rosso quadrupede.
4: No, dai, sono stata anche fin troppo gentile.
0: E come li definiresti? Se non fossi gentile, che cosa diresti?
4: Ripeto,
1: è un homo erectus.
4: Questo signore, con il suo movimento che tu ben hai rafforzato,
0: io non ho rafforzato nulla,
4: creato.
0: Ma non diciamo cazzate, se l'è creato da solo, non c'è bisogno di me, mannaggia, per creare movimenti,
4: dai. Continuando a gonfiare.
0: Ma che ho gonfiato,
4: si
0: cosa?
4: Gonfierà così.
0: Vabbè, queste sono le previsioni di Karima Wall, vedremo.
4: Ma sono le previsioni, la realtà.
0: La realtà
4: tu
0: di
4: pensa che quello che propone questo signore, sì, con sì, il suo Vannacci in generale.
3: Sì. I nostri 46.000 iscritti.
0: Vabbè,
4: può stare tranquillo.
3: 46.000 persone hanno aderito a Futuro Nazionale.
4: Sassolino,
3: sono pronti a marciare per liberare la nazione. Liberare la nazione.
4: Il tuo cervello,
3: difendere la patria, difendere il nostro Dio e difendere la nostra idea.
4: Di Sasso, Vannacci e questo movimento
3: viva
4: insieme
3: ai marocchini in Marocco,
4: anche,
3: viva
4: anche,
3: gli egiziani in
4: anche,
3: Egitto,
4: anche,
3: viva
4: anche,
3: i tunisini in Tunisia,
4: sì,
3: viva gli italiani in Italia.
4: Viva gli egiziani italiani
3: esatto,
4: in Italia.
3: Già dato.
4: E viva gli
3: non ne
4: immigrati
3: più. No,
4: in questo
3: no,
4: paese.
3: No,
0: però posso ti chiedere una cosa?
4: Però non mi fa finire.
0: No, è finito.
4: Stavamo discutendo il programma
0: una volta.
4: Fake
0: sì, vabbè.
4: Che ha già proposto la leader al governo il blocco navale e che stanno riproponendo. Esatto.
3: Questo
4: Ciccino
3: ha ragione. In questo hai ragione.
4: Non funziona.
3: In questo hai ragione. Per questo è nata Futuro Nazionale. Per riportare destra,
4: ma dove vuoi
3: la
4: andare?
3: Nazione,
4: ma dove
3: per
4: vuoi
3: riportarla
4: andare?
3: A destra,
4: ma
3: scusa,
4: ma dove
1: l'Italia,
4: vuoi andare?
1: L'Italia è
4: ma
1: fatta di queste
4: andare?
1: Storie. L'Italia, abituati che il cognome italiano che dovrà essere più diffuso è Mual.
3: E io no,
1: è bellissimo.
3: Io non mi arrendo. Noi non vogliamo. Noi vogliamo che
1: ma
3: Mario Rossi e Verdi resistano.
1: Ma Mario Rossi,
3: non li vogliamo.
1: Mario Rossi,
3: non vogliamo
1: è
3: questo.
1: Andato a spendersi la sua cazzo di pensione a Tenerife. Questo ha fatto.
3: Non lo vogliamo.
4: Ci sono
3: anche
4: tanti,
3: non vogliamo là.
1: Dovete, non c'è.
3: Posso dirlo? Non vogliamo là. Non vogliamo l'islamizzazione della politica.
4: Perché io ti dico
3: non
4: che è un quadrupede? Perché
3: non
4: questo signore
0: perché?
4: Con la cravatta,
0: che non
4: la giacca
0: là,
4: e la camicia,
3: ma queste cose
4: ma
3: nel suo paese non le potresti dire.
4: Questo ignorante, sa cosa significa?
1: È l'Italia il suo paese.
4: Lo sa cosa significa là? Significa tradotto Dio. Allah in Medio Oriente, dove parlano arabo anche i cristiani, dicono Allah, ignorante di un ignorante.
3: Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Siamo in Italia. Se volete professare
4: Dio,
3: la vostra sharia, fatelo nei paesi musulmani. Quanti paesi musulmani ci sono al mondo? Quanti ce ne sono al mondo di paesi musulmani?
4: Signore, tanti.
3: Allora andate là, andate là, andate là, andate là, andate là. Siete liberi di credere in quello che volete, ma non la portate nella politica. Perché non avete firmato l'intesa con lo Stato italiano come previsto dall'articolo 8 della Costituzione? Qual è l'unica religione? Qual è l'unica religione che non ha firmato l'intesa con lo Stato italiano?
0: Fermi tutti. Allora, fermi, grazie a Sasso, voglio dire un'ultima cosa. Voi una donna,
1: il grido beduino, bellissimo.
0: La donna col velo, voi una donna col velo la candidereste?
4: Ma chiedi alla donna donna col velo, aspetta, se vuole andare con lui. Aspetta. Ma questi non se li piglia nessuno, manco col burka vengono da loro. Ma lo vuoi capire
3: io
4: o no?
3: Io ho profondo rispetto la figura femminile.
4: Sì, sì.
3: Mi piange il cuore nel vedere la sottomissione delle donne che indossano il velo. Sì, la sottomissione ad una
4: come
3: religione,
4: mai al Papa si
3: ad
4: va
3: un
4: col
3: credo
4: velo?
3: Religioso
4: come mai al Papa
3: che le considera inferiori.
4: Ma come mai?
3: Che le mette
4: perché
3: in un recinto, persino nelle università italiane.
4: Perché
3: persino
4: la Madonna,
3: nelle scuole.
4: I ritratti di Madonna, la vostra, diciamo, esatto, è la nostra.
3: Abbiate
4: donna.
3: Rispetto per la situazione delle donne.
4: Ma manco la storia del velo conoscete.
3: Vergogna.
4: Manco la
3: vergogna.
4: Storia del
3: aiutate
4: velo
3: a liberarsi le donne. Aiutate
4: ma
3: a liberarsi le donne. Le donne. Le
4: donne.
3: Lei no, grazie a Dio.
4: Ecco.
3: Buon per lei.
4: Ah, ecco.
3: Buon per lei.
4: E pensa che
3: ma
4: quelle col velo siano sottomesse.
3: Sono... Certo.
4: Anche.
3: Non sono libere.
4: Anche.
3: Non sono libere. Soprattutto quelle che vivono in Italia.
4: Tu sei un estremista.
3: Quante ragazze. Quante ragazze sono state costrette a sposare gente senza loro volontà.
4: Sasso.
3: Quante ragazze. Quante Saman sono state assassinate dai parenti.
4: Apri il cervello.
3: Liberiamo
4: apri
3: le donne.
4: Apri il cervello.
3: Liberiamo le donne.
4: Vai a studiare.
0: Grazie Sasso. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi.
4: Che diamine.
0: Fermi tutti. Fermi. Resti qua così a buffo. Fino...
4: Ma che
0: fermi,
4: resta?
0: Fermi, fermi,
4: ma
0: fermi,
4: che
0: fermi.
4: Resta?
0: Fermi,
4: su.
0: Fermi, fermi.
5: Ci sono verità che in cucina come in azienda sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
6: La Zanzara.
0: Allora, fermi tutti, perché c'è Benito, il duce della strada, caro Parenzo. Molto incazzato con te sulla, sulla decima massa. Benito,
1: Benito,
0: è un po' di tempo che non chiamavi. Benito?
7: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Dimmi
7: allora.
0: Benito, è Benito il duce. Un applauso a Benito, il duce della strada.
1: Ma perché un applauso? Allora,
7: Parenzo, sciacqua di... Parenzo, sì, devi sciacquare la bocca quando parli della decima, ok? È il corpo più stimato e
1: sì,
7: onorato mai esistito in questa nazione del cazzo. Anche i marinci americani
1: dopo l'8 settembre
7: ispirati alla decima. I marinci americani sono ispirati alla decima.
4: Cioè, ma
7: anche
4: non siamo rimasti ancora lì, ragazzi.
1: Ma cos'è?
7: Allora, volevo dire una cosa alla signora. Guarda, signora, io sono,
0: sì,
7: io
0: calma,
7: sono un
0: però,
7: uomo.
0: Calma. Sì, lei,
7: sì,
0: lei
7: un uomo che
0: attimo,
7: rispetta,
0: però...
7: rispetta le donne. Le hanno, non ho mai toccato una donna in vita mia con
0: allora...
7: violenza. Io
0: allora...
7: le auguro, faccio tifo per i suoi amici musulmani che... magari la stuprano e così cambia idea.
0: Ma che cazzo, io lo sapevo, lei dice faccio un tipo. Questo qua è un coglione.
4: Ma poi mi dici perché non dite, non parlo di questi seguaci di questo movimento come
0: ma che ne sappiamo noi questo qua, questo che ne sappiamo,
4: gente uscita dalla grotta.
0: Questo volevo dire, questo è un violento. Ma questo è un violento.
4: Ma prendi atto di quello che succede.
0: Spero
4: ma prendi atto di questa gentaglia, di questi malati mentali.
0: Guarda chi segue questa ideologia xenofoba, qui si parla di decima mass.
3: Io strappo idealmente questa immagine che rappresenta l'esercito marocchino che nel nostro paese ha fatto le marocchinate, hanno stuprato decine di migliaia di donne soprattutto in questo periodo. L'esercito marocchino
4: Madonna,
3: che è venuto
4: ma
3: qui
4: è
3: al seguito degli alleati.
4: Andate a vedere
3: che cosa significa le marocchinate.
4: Questo signore con la camicia travata.
3: Chiedete scusa per quello che hanno fatto i vostri avi alle nostre donne.
4: È stato sottosegretario all'istruzione.
0: Vogliamo chiedere scusa per le marocchinate o no?
4: Ma vattene, va, tu e tutte
3: le marocchinate sono state censite. Quello che ha fatto l'esercito degli alleati nella componente marocchina e non a caso erano musulmani
4: ma Sasso.
3: Vedetevi il film.
4: Mi fai una pena.
3: Vedetevi il film.
4: Giuro che mi fanno
3: ciociaria.
4: Pena. Oggi sì.
3: Vedetevi il film La ciociaria.
4: Andate devo dire, a vedere il film verità. Bianco e nero. Devo dire la verità. Questi si chiamano Futuro.
3: Hanno e ci rompete le palle futuro. Sulla decima mass. Sul ma glorioso corpo della decima mass.
4: Ma sei una
3: quando
4: macchietta
3: lei
4: proprio.
3: Avrà avuto probabilmente
4: macchietta.
3: Qualche avo che è venuto in Italia nel 43.
4: Ma tu sei venuto a fare il sermone.
0: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Io devo confessarvi, ho visto il film La ciociara, sicuramente l'ho visto, però ho visto La ciociara è un film storico. Che
4: no,
0: c'è?
4: Dico, te pareva che adesso comunque di nuovo cerca di
0: volevo confessare una cosa, ho visto il film La ciociara, ma anche la sua versione hard del mitologico Mario Salieri, che ti devo dire.
1: Vabbè, questa è la formazione culturale della destra.
4: Scusami.
0: Questo lo devo confessare.
4: Cruciani. Non puoi portare cose alte così basse in uno studio.
3: No, parliamo di una cosa alta.
4: Quando vuol parlare,
3: c'è una risoluzione di Futuro nazionale che vieta l'islamizzazione nelle scuole.
1: Che vuol dire?
3: È stata depositata.
4: Ma generica.
3: No, no, non è generica. Non è generica.
4: Noi quello che dici.
3: Non vogliamo più che gli imam vadano nelle classi. Non vogliamo più che i presidi.
0: Un imam non può entrare in una classe.
1: Allora, anche un prete.
3: Ma che cosa va.
1: Anche
3: un prete, è una cosa, l'imam
4: è un pazzo
3: che non è nemmeno riconosciuto,
4: ci sono in giro come quel
3: signore che appena telefonato,
4: ci sono quegli elementi e quindi ha detto che faccio, esce dalla
0: quello è una vergogna, Benito Duce dalla strada è una vergogna,
4: per fortuna sono sempre una minoranza che rimarranno una minoranza,
0: fare il culo, chiaro,
4: vengono qua, fanno
0: questa è una trasmissione aperta, ti dà fastidio, li riconosci.
3: Non si augura la violenza e lo stupro a nessuno, ed ha detto una cazzata il tuo radioascoltatore.
4: È inutile che solidarizzi così con quella lingua pelosa che con me non funziona.
3: No, io non solidarizzo nella maniera più assoluta.
4: Tu sei un islamofobo.
3: Noi siamo italiani di destra, non ce ne frega nulla di quello che non è xenofobo. Guarda, noi lo candideremo musulmano, lo candideremo anche domani.
4: Noi candideremo
3: musulmano anche domani.
4: Ma che
3: sai
4: vuoi?
3: Chi? Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sì, sta lì che si aspetta domani.
0: E magari si cambia.
4: Guarda, io lo conosco.
0: Scusami, Roberto da Roma. Vai, Roberto, che devo chiudere.
4: Musulmano Buttafuoco viene proprio da te.
8: Buonasera a tutti.
0: Ma siamo
8: della famiglia composta da tre genitori. Sì. Allora, guardiamoci intorno: c'è pieno di divorziati. Grazie a Dio. E c'è pieno di persone omosessuali e tutto il resto, quindi questa è semplicemente una evoluzione della società.
0: Ma ragazzi, però scusate, aspetta, io sono una persona molto aperta. Certamente su molte cose, su queste cose qui non ho le stesse posizioni di Sasso sul matrimonio. Io vorrei il matrimonio gay, l'adozione va benissimo, ma sempre due persone, però. Due! Posso dire questo? Due! Tre diventano una palla, perché non quattro? Perché non cinque? Perché non sette?
3: È una cooperativa LGBT. Un bambino ha bisogno del papà e della mamma, non della cooperativa LGBT.
4: Cruciani che ci fa vedere quanto è bello e moderno questo signore con la cravatta.
0: Fermi tutti, dobbiamo finire. Grazie a tutti, avanti, fermi che non abbiamo finito, che fra poco
1: andiamo via, dai,
0: se ricomincia.
1: Chiudi.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad. Fino al 31 maggio su Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
11: Ma è perfetta!
10: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
12: Ogni grande spettacolo ha una regia perfetta. Sul palco tutto scorre naturale. Dietro le quinte, ogni movimento è orchestrato. Fluenti CRP trasforma la complessità dell'azienda in una visione chiara dei processi. Processi, persone, decisioni. Tutto in scena, al momento giusto. Al centro, l'agentic AI. Elimina i passaggi ripetitivi e suggerisce la prossima mossa. La prossima mossa segue il ritmo. Sipario perfetto. Fluenti CRP, il business. Nella sua forma più intelligente.
13: Come passa l'estate un libero professionista?
11: con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
18: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
17: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
21: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
22: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
23: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
24: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
25: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
26: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
25: Ormesani.com.
27: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
28: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
29: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
30: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
6: La Zanzara.

0: Ciao Giuseppe, ora Davide ha tirato fuori il topolino da Sud America. Siamo all'occhio. Beh. Giuseppe, perché 6 anni fa, ti ricordi il pipistrello da dove era partito tutto? Mm. Si parlava di quel famoso pipistrello, paziente 0-1. No, ci vogliono propinare più o meno la stessa cosa, ma questa volta qua noi, caro Giuseppe, gli mandiamo un grande vaffanculo.
1: Sì, se poi sta male.
0: Con tante O. Il topolino, il pipistrello e le immunità di gregge, ti ricordi che doveva arrivare le immunità di gregge?
2: E come no?
0: Arriveremo alla immunità di gregge, saremo tutti tranquilli, ma vaffanculo. Ciao Giuseppe.
2: Beh, ragazzi,
1: chi era questo Alberto Angela?
2: Il pensiero di questo ascoltatore è esattamente il mio. E ripeto ancora una volta quello che ho detto nei giorni scorsi. Se voi pensate che adesso inizia ancora un'altra volta una grande campagna vaccinale, la risposta è col cazzo!
1: Bravo,
2: lo ripeto ancora una volta. Col cazzo, ma è colpa vostra. Avete distrutto la fiducia dei medici nella medicina,
1: morti.
2: Eccetera.
1: Tre morti ci sono per ora, grazie all'antivirus.
2: Ma lascia perdere, però ti voglio far ascoltare. Ti voglio far ascoltare adesso questo che ha detto il dottor Shinsekai, che è andato alla televisione, alla radio pubblica,
1: ma è un coglione.
2: Alla radio Rai, alla radio Rai.
1: Ormai, perché tutto si è zanzarizzato ormai.
2: Alla radio Rai, il dottor Shinsekai, senti sulla terra piatta, vai Shinse, vai.
3: Però riesce a farcela immaginare questa terra?
4: Sì, però okay. Posso darvi ovviamente una base. Secondo noi la terra appunto è piana, ha una forma circolare,
3: sì.
4: Ha il polo nord al centro e ha sì. il polo sud come un grande anello di ghiaccio esterno.
2: Beh.
4: Che racchiuderebbe tutte le terre emerse. Questo semplicemente perché Sole e Luna farebbero dei cerchi concentrici, si muoverebbero sopra di noi, essendo molto più piccoli e più vicini rispetto a come ci vengono raccontati a scuola.
1: Rai è andato.
2: Tutto questo sulla Rai, sulla televisione pubblica. È una grande rivoluzione. Shinsekai, perché non dovrebbe andare, secondo te? Non dovrebbe andare?
1: Dovrebbe andare in un programma comico, in cui lo piglielo per il culo.
2: Ancora Shinse, vai.
3: Lo scioglimento dei ghiacci, sì. Come la vedete voi? Come state messi? Perché lì a quel punto finisce tutto, cioè la piscina.
4: Ma, non,
3: che succede?
4: Non c'è questo pericolo.
3: Cadiamo di sotto.
4: Ah, non c'è. No, no. Si
3: anche
4: esagera. Nell'ambito del riscaldamento globale ci sono allarmismi esagerati, perché questo è uno dei meccanismi con cui l'elite tende a sottometterci. Cioè,
2: vedi,
4: si
2: l'elite che ci sottomette.
4: Si parla
2: l'elite
4: di
2: che ci sottomette.
4: Sai, con la scusa si fanno imposizioni.
3: Ma perché dobbiamo spaventare? E preoccuparci di cose. Io guarda, questa sera sono contenta perché mi sta tranquillizzando.
2: Vediamo oggetti all'orizzonte come se fossimo su una sfera sarebbero nascosti dalla curvatura. Bellissimo.
1: Mamma
2: cioè, capito? Tu vedi degli oggetti all'orizzonte.
1: Mia,
2: se fossimo su una sfera sarebbero coperti dalla curvatura.
1: Quale,
2: è la
1: un
2: grande
1: delirio di un analfabeta idiota.
4: Intanto possiamo osservare sistematicamente oggetti all'orizzonte che se fossimo su una sfera non dovremmo poter osservare, perché sarebbero semplicemente nascosti da una curvatura.
0: Ma non è così.
2: Bellissimo, bellissimo. Io andrei a Raffaele da Milano. Vai Raffaele.
5: Giuseppe.
2: Sì, sì. Dimmi Raffaele. Dimmi Raffaele, sì. Metti bene, allora, metti bene il telefono, sì, sennò mi incazzo come una biscia. Dimmi.
5: Sì, sì, sì, certo, certo. Senti, Giuseppe, tu e l'altro tuo amico lì, il religioso ebreo nonché sionista.
1: No, non sono religioso, ebreo sionista, sì, ma non sono religioso.
2: Dimmi, dimmi, allora
5: sei anche molto religioso, lo dici sempre.
1: No, sono un tradizionalista.
5: Ebraiche.
1: Se certo,
5: ebraiche,
1: certo, certo.
2: Vabbè, allora.
1: Certo, comunque, no, a nessuno lo cazzo.
5: Sì, sì, difendete la grande democrazia di Israele.
2: Vabbè, allora,
5: l'altra volta vi siete messi a dire che gli Emirati Arabi sono grandi alleati, essendo
1: certo.
5: anche una dittatura, però sono nostri grandi alleati.
1: Assolutamente.
5: Ci vendono il petrolio degli americani.
1: Alleatissimi.
5: Avete prospettato l'attacco degli americani verso Cuba.
1: Sì.
2: Vabbè, allora,
5: ci sono dittature amiche.
2: Vabbè, allora,
1: e dittature nemiche. Bravo,
5: e
1: questo è certo.
5: dittature nemiche. Perché
1: certo.
5: voi quella sì, che la pensano come voi così, quelli che la pensano come voi così, che lì uccidono e impiccano la gente.
1: Ma scusa, ma se liberano Cuba non sei felice?
2: Bravo, bravo, su questa ragione.
1: Se liberano Cuba non sei felice? A me interessa.
2: A voi non ve ne frega dove impiccano le persone. Interessa che anche le dittature siano vostri amici.
1: A me io voglio la liberazione del popolo iraniano dal regime di Pasdaran.
5: A voi non ve ne frega niente.
2: Musica, musica, musica, musica, musica. Allora ragazzi, della serie persone incontrate per strada, questo è interessante, un format nuovo. Persone che si incontrano
1: tutti
2: per strada.
1: Quelli che passano da qui vengono dalla strada ed è una pesca a strascico di idioti che vengono pescati e portati qua sopra.
2: Sì, in questo caso io davvero ho incontrato questo signore per strada.
1: Ma non ho dubbi.
2: Ma perché non hai dubbi? Perché
1: è una persona, gli voglio anche bene, l'ho appena incontrato. È una persona senza arte né parte, con moltissimo tempo libero, non ha nulla da fare, quindi è chiaro che gli ho detto: puoi venire 5 minuti alla radio. E questo è venuto.
2: Sì, però la cosa caratteristica di questo signore, che si chiama Giovanni Collodoro. Buonasera, esatto, dottor Collodoro.
6: Buonasera.
2: Buonasera. Lei è sostanzialmente un barbone, possiamo dire così. Vive per strada. Dove vive?
6: Sì, grazie allo Stato italiano.
2: In che senso grazie? Io ti ho incontrato San Pietro. Esatto. Tu eri a San Pietro lì e sei per strada.
6: Io 5 anni fa.
2: Mi hai riconosciuto.
6: Esatto.
2: Hai detto: ma lei è Cruciani? Sì, ma lei scusi, fa il barbone.
6: Cinque anni fa ho avuto un sarcoma. Sapete cos'è un sarcoma?
2: Sì, un sarcoma, una forma di tumore, diciamo. No?
6: Più raro al mondo. Allora, deriva dalla parola sarcofago morto.
2: Sì.
6: 5 anni fa, anziché operarmi come se avevo un tumore, dovevo fare una semplice biopsia, mi ha operato come se era una ciste, cioè un tumore benigno. Siamo in causa da 5 anni. Io sono morto da 5 anni,
2: cioè,
6: per tutti
2: senso,
6: i medici del mondo.
2: In che senso è morto?
6: A livello di medicina.
2: Ma,
6: io sono
2: ma lei
6: morto.
2: Com'è guarito? Scusi,
6: avevo iniziato a fare un lavoro su me stesso attraverso un libro di crescita personale.
2: Cioè, lei non è guarito grazie alla medicina?
6: Ho avuto la seconda operazione, ma io non dovevo neanche arrivarci alla seconda operazione.
2: Lei è guarito grazie a che cosa? Scusi.
6: Grazie al lavoro su di me.
1: Ma no, grazie alla seconda operazione è guarito.
6: La prima operazione
2: Cioè, lei si definisce un autoguarito.
6: Ho fermato il tumore.
2: Da solo,
6: grazie alla fede che c'è qualcosa di superiore che ci assiste facendo percorso su me stesso.
2: C'è un autoguarito, si è guarito.
6: Meditazione di autoguarigione. Trovatevi voi un'altra soluzione.
1: Non c'è autoguarigione. Quello che è successo è che lei ha avuto una prima diagnosi di un medico che ha sbagliato, poi una seconda,
6: ma non ci dovevamo neanche arrivare alla seconda.
1: La seconda operazione
6: dopo quattro mesi
1: le ha risolto per fortuna il problema.
6: Non ci dovevo arrivare in una settimana, dovevo essere morto.
1: Ma è la
6: sfido tutti i medici del mondo a spiegarmi come faccio a essere vivo dopo la prima operazione.
2: Lei non crede nella medicina tradizionale, mi sembra di capire, no?
6: Non sto dicendo che non ci
2: credo. Lei non crede nella chemioterapia, lei non crede
6: allora la chemioterapia fondamentalmente è tutta radiazione. Giocano sui soldi. Poi non è detto
2: ma lei mi sta dicendo una cosa gravissima. Che è guarito col pensiero, sostanzialmente. Lei è guarito.
6: Ho fermato il tumore col pensiero, grazie alla fede.
2: Ma non si può fermare.
6: Non è solo il pensiero, c'è un lavoro da fare su se stessi.
1: Non c'è nessun
6: duramente
1: lavoro.
6: Per 5 anni l'ho fatto.
1: Sta mandando un messaggio devastante. La seconda operazione,
2: la prima, lascia perdere.
6: Ognuno è libero di pensare a ciò che vuole.
2: Sì, ho capito, ma lei sta dicendo che si può guarire anche col pensiero. Questo sta dicendo.
6: No, col pensiero, lavorando su se stessi.
2: Sì, ma che vuol dire? Si guarisce con teoricamente.
1: Scusi, io l'altra, guarda, le faccio un esempio su me stesso, così non parliamo di lei. Okay. Il 31, quest'inverno ero a sciare in montagna a Moena. A un certo punto.

0: il 31 di dicembre, cado in modo rovinoso, mi rompo la spalla, frattura scomposta della glena, non sarebbe bastato il pensiero?
1: No, non credo, non credo.
2: Allora io ho i documenti che lo dimostrano.
0: Ma non c'è il pensiero, sono andato.
2: Poi ognuno è libero di credere a ciò che vuole.
1: I vaccini per lei che cosa sono i vaccini?
2: Una gran cazzata, infatti.
1: I vaccini
2: non l'ho
1: Covid
2: fatto.
1: Non l'ha fatto lei?
2: No,
1: i vaccini Covid
2: no.
1: Una gran cazzata. Che cosa sono? Da dove vengono?
2: Allora, uno siamo sempre
1: tesi,
2: lì. Io ho tanti amici che l'hanno fatto. Io studiando le sacre scritture da anni,
1: sì.
2: Anche questo è scritto: con la fede e la perseveranza camminerete, sì, anche sul veleno dei serpenti.
1: Il
2: veleno dei serpenti non è solo il vaccino,
1: sì.
2: Il veleno dei serpenti è la televisione fatta in un modo non opportuno, perché tutto
0: la
2: entra, tutto entra nel nostro inconscio. Quando noi guardiamo qualcosa,
1: anche la 7 è il veleno dei serpenti. Anche la 7 è il veleno dei serpenti.
2: I telegiornali, ad esempio, ad esempio, le persone oggi litigano, per esempio, per una partita di pallone,
0: sì, questo è vero.
2: E non si curano,
1: sì,
2: di cose più importanti.
1: Vabbè,
2: perché cosa fa la televisione, lo
1: capito,
2: Stato
1: veleno,
2: cerca di mettere,
1: sì, ma non è il veleno dei serpenti,
2: sì.
1: Ma scusi un attimo, adesso lei sta dicendo un'altra cosa. Lei sta dicendo
2: entrano
1: che
2: traumi,
1: lei, diciamo, sta dicendo che ci si può autoguarire, ci si,
2: sì,
1: può guarire, e che i vaccini sono il veleno del serpente. I vaccini Covid
2: non solo i vaccini,
1: però il vaccino Covid, sì,
2: anche sì, quello è stato un rituale di magia nera.
1: Rituale di magia nera, dire,
2: sì.
1: In che senso
2: esiste la magia?
0: Scienza pura,
2: è
0: scienza,
1: però è importante
0: pura.
1: Si...
0: aziende, no, farmaceutiche, no, che hanno investito, scienziati, gente, no, che ha studiato.
2: E allora io la sfido a trovare un medico, no, che spiega come io sono vivo a livello medico.
0: Rituale... perché ha fatto la seconda.
2: No, lei mi deve spiegare come ci sono arrivato alla seconda operazione.
1: Il rituale di magia nera, ma di chi lo fa sto rituale di magia nera? Collo d'oro?
2: Beh, sono, a mio sentire, sono i massoni.
1: I massoni.
2: Che
1: i massoni
2: praticamente sarebbero
1: la Chiesa,
2: oggi,
1: il Vaticano, c'è, cioè, di mezzo,
2: sì,
1: il Vaticano.
2: Sì. Meno male, a mio sentire,
0: no,
2: sì,
0: non gli ebrei, sentire, però, per
2: perché comunque,
0: no,
2: in chiesa,
0: no,
2: cosa ti spiegano? Cosa ti insegnano?
1: Che ti insegnano?
2: A pregare là dentro, e poi loro fanno il contrario. Basta vedere, anche vi cito un altro passo, non ricordo adesso se è del Vangelo o della Bibbia,
1: che,
2: li riconoscerete dai loro frutti. Basta andare intorno al Vaticano, intorno alle chiese, e vedere quali sono i frutti loro.
0: E che ci sono, fratello?
1: Ma lei dice, ci sono.
0: Che c'è?
2: Non lo sa chi c'è intorno al Vaticano?
1: Chi c'è intorno al Vaticano?
2: Non lo sapete cosa fanno quelli delle chiese, quelli delle Caritas,
0: cosa,
2: per esempio?
1: No, ma lasciamo,
2: diffondono povertà. Si parla di energia. Si parla di energia. Si parla di energia, causa e effetto.
0: No, però
2: i preti, ad esempio, a Rimini, davanti ai miei occhi, davano i soldi alle persone che erano dipendenti da alcol e droghe. E così cosa fai? Quando tu dai 10 euro a uno che sai che si va a drogare, cosa fai? Diffondi.
1: Però scusi,
2: quella cosa.
1: Lei è a favore dell'autoguarigione, dice che i vaccini sono frutto della magia nera, della massoneria e della chiesa. Queste sono le sue tesi principali. La magia,
2: sì,
1: i vaccini e la magia nera, ragazzi, io non ne posso,
2: sì,
1: più. Fermi tutti.
2: Perché
1: grazie.
2: Se uno non si
1: lei dove vive?
2: Se uno, allora,
1: scusi,
2: se uno non si convince.
1: Dove vive? Lei non ha manco i denti.
2: Un secondo,
1: scusi,
2: un secondo.
1: Perché,
2: sì,
1: non,
2: sì,
1: hai,
2: no,
1: perché non hai
2: qua
1: denti?
2: Perché non riesco a curarmeli da anni.
1: Scusi, ma questo va benissimo.
2: Deriva da problemi familiari.
1: Sì, ma scusi, lei,
2: i denti,
1: lei dove vive, per esempio? Dove vive?
2: In un posto, non
1: per strada. Per strada,
2: no, adesso...
1: viene ospitato da amici,
2: sì,
1: però normalmente sta per strada. Questo...
2: tre mesi è stata una scelta consapevole.
0: Come tre mesi?
2: Io ho rifiutato un lavoro a Londra di 3.000 euro al mese,
1: perché?
2: Convitti all'oggi,
1: perché?
2: Per venire qua ad aiutare voi.
0: Ma non doveva aiutarci, noi non ci sta a aiutare. Cioè, lei ha rifiutato.
1: Fermi tutti,
0: ma
1: fermi.
0: No, ma arrestatelo.
1: Fermi. Ma che arrestate? Fermi tutti. Fermi.
3: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro?
6: Il promemoria non serve più. Scegli Hyundai i20 con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 199 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 48 mesi e fino a 40.000 km solo con noleggio Hyundai Renting.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: La Zanzara.
4: È bastato che Clizia De Rossi toccasse Israele per beccarsi del travone, amico mio.
5: Già detto, vai un altro, già detto, incredibile quello che è accaduto, l'abbiamo già detto, la rottura Clizia De Rossi Parenzo. È bastato citare Israele, no, la critica, la e ti sei avventato, ma l'abbiamo già detto, andiamo avanti, altro.
6: Beh, momento più alto del 2026 già c'è stato. Clizio che insulta Parenzo e Parenzo che insulta Clizio chiamandolo travone. Stupendo.
7: Ma Clizio non fa i profumi,
6: grazie
7: Clizio,
6: a quella merda di Palestina e Israele. Grazie a quelle due merde, le due merde si stanno insultando tra di loro, tra amici ormai, mamma mia, lo show.
7: Ma Clizio fa i profumi.
5: Allora, a grande richiesta, me lo chiedono per strada, ragazzi, me lo chiedono per strada. Che ti devo dire? Per strada la gente mi ferma.
7: Sindaco di Roma, brasiliano, sindaco di Roma.
5: Questo si ricorda dei tempi della curva. Però posso dirti una cosa: mi ferma la gente per strada e mi dice: ma il brasiliano,
7: ma i disperati ti fermano.
5: Ma che disperati? Mi dicono: ma il brasiliano quando torna?
8: Gli analfabeti
7: mortacci due kit da risolvere.
5: Allora, vestito a festa. Vestito a festa, ma pur sempre il brasiliano. Brasiliano Massimiliano Minocci, detto brasiliano, alla Zanzara, buonasera.
7: Ma buonasera. Quando nomineranno sindaco di Roma, non più il brasiliano, mi devi dire il nuovo sindaco di Roma, Minocci Massimiliano.
8: Sì, vestito così sembri un becchino. Ma che lavoro le pompe funebri di Roma? Ma che fai?
7: Un puffo,
8: tutto di nero. Ma chi sei? Porta nera, sei portaiella, porta seccia sei. Voglio gli occhiali scuri, la porta una sfiga. Aspetta,
7: alla 7, brutta carogna.
8: Ma che porta schifo. Ma da dove cazzo arrivi?
7: All'aria che tiro.
8: Ma che, mi hanno detto che tu in realtà fai il becchino ai matrimoni.
7: No,
8: fai
7: lo fa
8: il becchino funerario. Quello è il tuo lavoro.
7: No, quello è tuzio.
8: Che fai? Porti le bare, che fai?
7: No, a bara con te dentro. Oh, con te dentro.
8: Sì, bravo. Sempre dopo di te.
5: Allora,
8: dopo
5: io, però, che tira. Io però posso dire una cosa.
8: Fai vedere le scarpe orribili.
7: Ma fatti di
5: grazia. Allora, posso dire una cosa. Allora, secondo te, perché uno che ha la quinta elementare anche una serie di reati è anche una serie di reati non può diventare sindaco di Roma?
7: Perché
8: può accadere,
5: mi dicono di no, che non lo può fare, mi dicono da lì che non lo può fare.
8: Se ha dei reati ed è stato condannato, come è stato
7: una
8: condannato,
7: persona come te che darebbe la seconda opportunità, sì, brutto infame, che non
8: hai,
7: sei altro.
8: Ma infame perché?
7: Perché sei un infame, no, perché uno che dice diamo la seconda opportunità, sì, alle persone,
8: certo, ma
7: poi un brasiliano, un brasiliano
8: hai
7: che
8: interdizione perpetua dai pubblici,
7: ma io no, ti attacchi al cazzo, non ce l'ho, ti attacchi a sto grande pene.
8: Allora, hai detto due cose false. Primo,
7: perché,
8: ti attacchi. Secondo,
7: tutti,
8: grande. Sai perché?
7: Perché
8: l'unica cosa positiva è che da quando
7: ma
8: ti conoscono, da quando ti conoscono al centro ricerche del CERN, lo usano per vedere il punto invisibile.
7: Ma tu me l'hai mai visto, brutto infame?
8: Il punto invisibile.
7: Ma tu mi hai mai visto la cappella?
5: Non ci vuole. Un candidato sindaco non può parlare di queste cose.
7: Ma tu non ti preoccupare, che alla Zanzara tutto si può.
5: Allora, il brasiliano sindaco, immaginiamo che tu riesca a ottenere questo,
7: ma
5: questa cosa.
7: No,
5: immaginiamo.
7: Un 60% di possibilità.
5: Vabbè, adesso, okay. Allora, c'è da fare il patrocinio. Sai cos'è il patrocinio?
7: Come, non lo so.
5: Che è il patrocinio?
7: Dai, dimmi.
5: Che
7: cos'è? Vai avanti, calma.
5: Guarda, secondo te il patrocinio,
8: il sindaco
5: aspetta,
8: cosa può fare?
5: Che cos'è il patrocinio?
8: Può dare il
7: patrocinio.
8: Che cos'è?
7: Adesso non voglio dire perché ci sono tante persone.
5: Che cos'è il patrocinio?
7: Ma perché devo dire il patrocinio?
8: Non sa un cazzo.
5: Ma cos'è il patrocinio? Cos'è?
7: Se lo so che facciamo,
8: ma generale,
7: ti metti a pecora qui davanti a tutti.
8: Non metto nessuna pecora,
5: ma è giusto che tu non lo sappia.
7: Non lo so. Che cos'è il patrocinio?
5: Il patrocinio, siamo il comune dà la sua via libera, mette il suo marchio,
7: ma non c'è da cazzo il
8: gonfalone.
7: Io so chiamo il via libera di al comune e non ci danno niente. È via libera, ecco perché non lo so, perché il brasiliano se lo pia da solo.
8: Ma non piare, sei tu che lo devi
7: il
8: dare
7: brasiliano,
8: il via, il patrocinio sei tu che lo concedi.
7: Me lo do da solo, perché quando metterò sindaco,
8: che cos'è una delibera?
7: Tu
8: una delibera, che cos'è la delibera?
7: Delibere quelle che mi faccio io da solo?
8: No, no. Che fai?

0: Non sa cos'è la
1: io mi delibero
0: io
1: solo.
0: Non so cos'è una delibera.
2: Io non so un cazzo, però
1: che cos'è la giunta?
2: Non me ne frega la giunta comunale. Io lo so.
1: Cos'è?
2: Allora, io non so
1: cos'è la giunta.
2: Allora, la giunta comunale. Ma sono delle persone.
1: E chi sono?
2: Chi sono quelli che mi stanno vicino a me?
1: No, che stanno vicino alla giunta chi governa?
2: Ma ascolta a me.
1: L'assessore e questa merda che vuole diventare sindaco. Ignorante.
2: Renditi conto, brutto idiota sciocco. Io non so un cazzo e diventerò sindaco di Roma. Pensa te.
0: Allora,
1: l'unica cosa che mi farei è andare a lavorare all'agenzia di pompe.
0: Tu daresti l'autorizzazione a Gay Pride?
2: Ma come no? Anzi, qualche chiappetta quella. Allora, io ho sempre detto il Gay Pride, io sono a favore del Gay Pride, perché io e Giuseppe andiamo al Gay Pride quando loro sono sugli autobus. Io e Giuseppe stiamo così e scegliamo le chiappette da purgare. Quando è vero,
1: ma perché tu sei anche.
2: No, io e Giuseppe te pure due botte gliela daresti a brutta carogna.
0: Ma non è vero.
2: Ma tu sei una carogna.
0: Ma scusa, non ho capito. Tu andresti sotto l'autobus?
2: Sotto l'autobus, a stare così il carro. Allora,
1: ma perché ti piace anche quell'azienda lì a te?
2: Tu sì, io mi inculo tutti, io pure a te mi inculo.
1: No, a me non fai
2: io mi inculo a tutti. Allora, tu sì, tu sì. Poi mi dice, ma io sono Ezio. Vabbè, mettete la parrucca e diventi Clara. Ecco che ti voglio dire.
0: Bellissimo. Allora, il traffico.
1: Queste sarebbero le politiche dell'inclusività.
0: Sì, le politiche dell'inclusività.
2: Ad esempio, oggi
0: il traffico inferno.
2: Oggi dovevamo mettere una barriera sulla tangenziale. Non fa entrare né i laziali e né quelli dell'Inter, quindi lo sa come si scorreva.
0: Vabbè, quello che c'è perché sei della Roma, che c'è? Questo non si può fare. Ovvio, ho capito, ovvio. Tu elimineresti la Lazio come sindaco?
2: No, ma che sei matto? Tutti i laziali mi vogliono a me.
0: Scusami un attimo, allora.
2: Viva la Lazio, tutti.
0: Ma come si risolve?
2: Il problema del traffico. Sì, esatto. Il problema del traffico, aumentiamo ancora di più la benzina, almeno la gente esce alla linea e non piava la macchina. È facile. Aumentiamo la benzina ancora di più.
0: Tu hai detto però.
1: Come valorizziamo il patrimonio culturale?
2: Boh, guarda, c'è quel ragazzo lì che l'ha detto a queste cose, amico mio. Quello lì che sta fuori là.
0: Un futuro assessore.
2: Capito? Un futuro bravissimo. Al posto di un rato.
0: Scusi un attimo.
1: Dove l'ha preso? Qualche gasto lo avrà.
2: Guarda, lui c'ha quattro lauree. Lui è di Las Vegas, amico mio.
0: Scusami un attimo. C'è una cosa importante che va chiarita. Tu hai detto che la camorra sa governare meglio dello Stato.
2: Allora, io ho detto che a Napoli. Fermi. Non mettiamo. No, ho detto peggio.
0: Ma che fai? Precisi. Precisi che sei diventato un politico di professione che deve precisare le dichiarazioni.
2: No, perché tu metti in bocca le parole agli altri. Allora, io ho detto che a Napoli, in questo momento dove non c'è più la criminalità, c'è la camorra che la fa da padrone e sta sostituendo lo Stato.
0: E dunque funziona meglio.
2: Funziona meglio
0: la camorra dello Stato.
2: Sì, adesso sì.
0: Cioè, il dottor Senese. Lo conosci?
2: Ma lascia un famo nome e cognome.
0: No, il dottor Senese.
2: Sì, va bene.
1: Deve essere arrestato.
0: Persona,
2: non salutiamo
1: nessuno.
0: Ma possiamo dire che è un camorrista?
2: Ma dobbiamo. Questo lo stai dicendo tu. Io non dico nulla.
0: Ma come lo fai a dire?
1: Tu devi denunciarlo alla polizia. Devi dire dove si nasconde quell'infame.
0: No, quello sta in galera.
2: Sta in galera, brutto infame che non sei altro.
0: Però dovrebbe essere libero, dottor Senese. Dovrebbe essere libero, dottor Senese.
2: Non lo so, questo non lo so. Io sono del parere che oggi chi sbaglia deve pagare.
0: Sì, però la camorra, tu dici, serve a governare il territorio.
2: A Napoli serve a in questo momento sta togliendo la criminalità.
0: Ma sono loro i criminali in questo momento
2: dove c'è il turismo che è florido grazie alla
0: camorra.
1: Grazie alla camorra.
0: Tu dici che non ci sono scippi,
2: non ci sono più reati nei quartieri
1: in Casa
2: spagnoli.
1: Monica, come risolviamo a Roma?
0: Ti faccio una domanda. Vuoi dire una frase molto chiara? La camorra è una montagna di merda.
1: Sì, questo lo diciamo.
0: La vogliamo dire?
2: Diciamo che la mafia in generale che fa del male alle persone per bene.
0: La camorra è una montagna di merda.
2: La camorra fa schifo.
0: Mamma mia,
2: shit.
0: Che fatica.
1: Ma dillo con convinzione.
2: La camorra shit.
1: Urlalo al mondo.
2: La camorra shit.
0: No, tu pensi che serva?
2: Io penso che in quelle situazioni molto particolari serva.
0: Vabbè, comunque.
1: Aspetta, c'è un test cognitivo.
0: Che c'è? Che devi fare il solito test cognitivo?
2: Oddio.
1: Test cognitivo. Allora, ha un giornale davanti di una. Che cazzo ha fatto per culo? Ma questo è pazzo. Allora, provi a leggere qui e mi spieghi questa notizia.
2: Allora, Trump da XL.
1: Da XL.
2: Che cazzo?
1: Xi Jinping
2: minaccia Chi è? Al telefono.
1: No, minaccia di Teheran.
2: Teheran, lo so. Sul, i compaesani tua.
1: Sul nucleare.
2: Sul nucleare. Poi. Piano italiano per la missione navale a Hormuz. Ma Hormuz, l'hanno aperto o l'hanno chiuso Hormuz? Hormuz, aperto o chiuso? Posso giocare Hormuz pure.
0: Scusi un attimo, dottor brasiliano, candidato sindaco di Roma.
2: Sì, mi dica,
0: con gli spacciatori che stanno per
2: strada. Allora, con gli spacciatori abbiamo...
0: Droga libera per te, no?
2: No, che droga libera. Allora, con gli spacciatori c'è un progetto molto importante. Tutti gli immigrati che spacciano, gli famo carcere a tutti, gli famo arrestare a tutti.
0: Okay,
2: devono
0: immigrati.
2: Spacciare solo gli italiani.
1: Come?
2: Soprattutto.
1: Cosa dice? Questo è pazzo.
0: Il nazionalismo, questo è il sovranismo dello spaccio.
2: Lo spaccio agli italiani. Lo spaccio ai romani.
0: Cosa pazzesca.
1: Ma criminale, dai.
0: Cosa incredibile. E le borseggiatrici che sono sulle metro.
2: Le borseggiatrici, lì c'è un altro trattamento. Allora, andiamo in ferramenta, compriamo un'accetta.
0: No, succede in Iran, succede in altri paesi.
2: Pure a Pietralata c'avevi i miei seghi direttamente.
1: Andiamo al commissariato di polizia. Andiamo al commissariato di polizia.
2: Già ce l'abbiamo qua.
0: Si fa una denuncia per le borseggiate, ci vanno denunciate. Questo dovrebbe essere.
2: Si buttano sotto la metro
1: di come si vergogna?
0: Non si può buttare, se no si fa come Cicalone
2: soprattutto.
1: Perché?
2: Lui sono due infami, lui e Cicalone.
1: Cicalone
2: si sta sostituendo le forze dell'ordine.
1: Bravo,
2: mi sta facendo il brumotto. Come bravo? Ma li mottasci tua e deduzio Mario. Ma come te? Ma
0: perché?
2: Come fa?
0: Il dissing con Cicalone.
2: Ma
0: che c'hai contro Cicalone?
2: Ma io non mi sono mai curato.
0: Ma perché? Che mai ha fatto il dottor Cicalone?
2: Sta sostituendo Brumotti.
0: E vabbè, ma allora va là a fare le sue riprese, fa le views. Rompendo i coglioni ai borseggiatori.
2: Ma ti devi mettere la divisa, brutto infame Cicalone.
0: Ma perché infame?
1: Lei usa il termine infame.
2: Ma perché infame? Tu Cicalone, Brumotti.
0: Scusi, lei
2: qua,
0: tra la bandiera palestinese e quella dello Stato ebraico, cosa preferisce?
2: Mamma mia, che partitaccia.
0: Netanyahu
1: è un paese democratico.
2: Quell'altro invece che c'ha la dittatura, Israele.
1: Israele è democratico.
2: Ah, democratico.
1: Certo.
2: Che ti devo dire? Niente.
0: Lei non farebbe il gemellaggio?
2: Ma quale gemellaggio?
0: Da sindaco, via.
2: Ma quale gemellaggio? Tutti via. No, come no? Il gemellaggio lo farei con l'America, ti dico la verità.
0: Cioè?
2: Con delle città americane che mio amico.
0: Quello è un altro discorso.
1: Qual è la capitale di Israele?
2: La capitale Tel Aviv,
1: Gerusalemme.
2: Io vengo da Gerusalemme senza rite e senza piani. Da ricordi?
0: Allora, bordelli a Roma.
2: Bordelli aperti a go-go. Le mignotte devono lavorare perché è un lavoro onesto. Devono essere messe a partita IVA. Devono. È il lavoro più vecchio del mondo. Ma se io devo andare a fare una scopata e non voglio a ragazze per bene, voglio una mignotte, posso entrare in un bordello, farmi una scopata e andarmene a casa?
0: Esatto,
2: lo posso fare?
0: Esatto.
1: Il bordello è illegale.
2: Ma il bordello è legale.
0: E lo facciamo diventare legale.
2: Andiamo in Austria a scopata.
0: Scusi, le multe, ci sono tante multe, no? La sanatoria.
2: Quello c'è un altro piano, perché le multe, c'è gente che guadagna 1.500, tutte queste multe tocca levarle un po' le leveremo.
0: Dunque una grandissima sanatoria.
2: Ma perché bersaglio vergognoso? Ma tu perché
0: si può parcheggiare in seconda fila secondo te?
2: Diciamo se al volo proprio pappa subito, se ho deciso sì. Al volo se ho deciso si può parcheggiare. Diciamo
0: il brasiliano così.
2: Sindaco
0: tutti.
2: Di Roma, dai.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione.
9: A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Chiusura positiva per le borse europee che accelerano sul finale trainati dai titoli tech. La spinta è arrivata dal colosso americano Nvidia in rialzo sul Nasdaq dopo che la D si è unito al viaggio del presidente Trump in Cina, dove incontrerà l'omologo Xi Jinping. Piazza Affari ha chiuso così in rialzo dell'1% con la volata di ST Microelectronics vicina a più 10%. In rally anche gli altri titoli tecnologici, a partire da Infineon a Francoforte più 11%. Sul listino milanese brilla anche Prismian, quasi più 4%, stesso guadagno per Recordati, che ha presentato risultati trimestrali superiori alle attese, bene Stellantis, Diasorin e Ficcantieri, con guadagni intorno al 3%, in coda al listino Nexi, meno 3,4% e Avio, meno 1,8% come Lottomatica. Sul fronte energetico il petrolio è in calo, con il Brent in area 106 dollari al barile, sul valutario l'euro è intorno agli 1,17 dollari. Chiara Di Michele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: No. Un cyberattacco non fa rumore. Entra in silenzio. Blocca i sistemi operativi, la produzione, la logistica, le comunicazioni. E tutto si ferma. Chiama Yarix, lo specialista della cyber security che ti affianca nel contrasto dei cyberattacchi e nella difesa delle infrastrutture informatiche. La risposta immediata alla tua sicurezza è Yarix.
22: Questa è Bar Group.
21: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
23: La Zanzara.
24: Volevo dirvi che i miei genitori sono sempre andati d'accordo, ma quando si litiga pesantemente, spesso è mia madre quella violenta. che usa le mani. Mio padre non si è mai permesso. Quindi sì, alle volte le donne sono più violente di noi.
0: Parenzo ebreo che si rivolge all'ascoltatore sposato con la kazaka dicendogli: dateci un po'

0: di gas, il multiverso.
1: C'era il riferimento al gas. Tu hai detto noi vogliamo il gas. Sì. Tu hai detto, ovviamente non hai aggiunto il gas come,
2: no,
1: come
2: per istruzione, no, per
1: no, gas come energia, sì, sì, per vivere. Certo, abbiamo bisogno di gas.
2: E lui ha detto, e lui non fa ridere come battuta.
1: Beh, no, dai, no, non è male, è una battuta. Ma non è una battuta razzista. Gli stessi ebrei fanno battute sull'olocausto.
2: Ma lui non è ebreo.
1: E che ne sai? Potrebbe esserlo. No, assolutamente. Elio da Roma, vai Elio, intanto in collegamento, mi sembra dall'alto dei cieli, sì, dall'alto dei cieli, sì, non poteva mancare, perché ve la propino sempre, propino in senso buono, anche la dottoressa Briganti, eccola qua collegata, perché noi siamo
3: buonasera
1: a Roma.
3: Buonasera a tutti.
1: A tutti, sì, mio nonno, a tutti.
2: Salve.
1: Elio,
2: ciao,
1: dimmi, Elio, Elio, dimmi, dimmi.
4: Allora,
1: Elio,
4: innanzitutto
1: dimmi.
4: Volevo dirti quanto sei merda, mo che c'è pure la Briganti, guarda. Veramente.
1: Dimmi, perché sono merda, no. Dimmi Elio, dimmi.
4: È una merda perché tu l'altro giorno parlavi del Parenzo indiano e giustamente dicevi
1: Parenzo indiano è quello che sarebbe stato in teoria violentato dalla manager di JP Morgan, sì, per precisare,
4: esatto,
1: sì. Allora,
4: esatto.
1: È uguale a Parenzo, identico a Parenzo, solo che indiano, foto ovviamente, identico a Parenzo, è il Parenzo indiano che sarebbe stato molestato, quella gli faceva succhiare i piedi,
2: ma
1: dici,
2: nessuno succhiami
1: i piedi,
2: esatto,
1: succhiami i piedi,
2: nessuno.
1: E allora che vuoi?
4: E tu giustamente dicevi, a parte invertire sarebbero già tutti in galera.
1: Beh sì, certo, questo mi pare senza
4: ecco,
1: dubbio.
4: Mentre se un uomo a denunciare viene messo sotto il dubbio,
1: sì,
4: non
1: sì,
4: viene creduto,
1: sì,
4: ecco.
1: Sì.
4: Però, io però qualche mese fa ti ho chiamato e ti avevo detto che io ero stato violentato da una donna e tu sei stato il primo a dire.
1: Non mi ricordo, amico mio.
4: E te lo ricordo
1: ma
4: io.
1: Ma non mi ricordo, Elio, non lo so.
4: Io.
1: In che modo ti ha violentato questa donna?
4: No,
1: non mi ricordo i dettagli.
4: No,
1: il discorso è questo. Magari hai dato una versione non credibile, non ti ho creduto semplicemente perché hai detto.
4: Era versione credibile perché era una versione vera, ma il problema è che tu sei stato il primo a dire, ah, ma sei sicuro di quello che dici?
1: E certo, ti ho chiesto se eri sicuro.
4: E invece no.
1: Ho capito, come ti avrebbe violentato? Ricordaci come ti avrebbe violentato.
4: Niente,
1: questa donna ti è montata sopra, che ha fatto? Ti ha messo le mani sul palco, che ha fatto?
4: Ma che c'entra? No, avevamo iniziato a fare roba, si è spogliata. Io ho visto che spogliata aveva una
1: non
4: caratteristica, esatto, una caratteristica che a me proprio non piace. Quindi,
1: e che cos'è? L'uccello che c'aveva?
4: No, no, no, che cazzo c'entra, cretino?
1: No, che ne so, aveva i peli, aveva la luce
4: Aldo,
1: che
4: c'aveva? Era una di quelle persone che erano state obese in passato e quindi aveva quella pelle
1: smagliata. Vabbè, non ti piaceva la pelle, dunque...
4: Esatto, non è questo il punto.
1: E ti è saltato addosso, che ha fatto? Violentato, che vuol dire?
4: A un certo punto sì, a un certo punto sì, perché io... tirato indietro, mi ha preso per il collo, addirittura mi ha graffiato
1: male, malissimo,
4: collo.
1: Malissimo, se è vero, malissimo, malissimo,
4: è
1: malissimo.
4: Vero,
1: che c'è,
4: è
1: Briganti?
4: Non
1: aspetta,
4: vedo perché io non debba essere creduto.
1: Che c'è, Briganti? Che
3: no,
1: c'è? Non ho capito.
3: Io
4: la
3: dico
4: Briganti
3: c'ha
4: soffre di un'invidia del pene che
3: no,
4: porco.
3: Sì. Guardi, a parte che lei non sa, magari ce l'ho, volevo dirle che io le consiglio di denunciare, cioè se quello che dice è vero, dove sono queste denunce? Una
4: Madonna
3: donna, però Giuseppe fammi finire, fammi finire, quando subisce queste cose con i suoi tempi, con i suoi percorsi, denuncia, quello che io non ci credo.
1: Ma perché non ci credi?
3: Credo,
1: se la raccontasse una donna ci crederesti?
4: Credere.
1: Se la raccontasse una donna ci crederesti?
3: No, perché gli sto chiedendo perché non ha denunciato,
1: non ci crede.
3: Cioè, visto che il fatto è gravissimo.
4: Perché quando una donna non denuncia vuol dire che non deve essere neanche lei creduta?
3: Ma una donna fa
4: non denunciano.
3: Lei
1: fa un percorso,
3: perché
1: sì,
3: non denuncia? Non mi risponde.
1: Ma perché
3: però
1: non ci credi? Perché non ci credi? Perché
4: io non
1: ci credi?
4: Perché
3: una donna
4: niente
3: non ha neanche la forza fisica di fare una cosa del genere? Perché una donna
4: dicendo,
3: non ha la forza fisica di fare una cosa del genere,
4: forza e dice
3: anche
4: che
3: no,
1: musica,
4: cultura,
1: musica, musica, musica. Allora, alla mia destra una signora molto popputa, posso dire così,
2: sì,
1: una signora dotata, tutto naturale, signora?
5: Tutta natura.
1: È sicuro?
5: Sicurissimo.
1: Cioè, no, nessuna punturina, nessun riassetto,
5: no,
1: nessun restauro, eccetera.
5: Per niente.
1: La signora si chiama Noemi Rasetti,
2: bene,
1: ha 44 anni, è madre di 4 figli ed
2: però
1: è una OnlyFanser a tempo pieno. Per
5: più o meno,
1: a tempo pieno, così mi è stata presentata.
2: Il marito è d'accordo?
1: Non ce l'ha
5: marito,
1: più.
5: In realtà, sono stata 24 anni con lui, mi ha cornificata, se ne è andato lasciandomi con quattro bambini, ecco. Quindi...
1: E dunque hai avuto bisogno di lavorare?
5: Esatto.
1: E dunque lo fai per
5: avevo
1: necessità?
5: Avevo cercato altri tipi ovviamente di lavoro, ma non mi permettevano di collocare le esigenze dei miei figli con...
2: Ma il marito si è

0: andato perché, perché le ha messo le corna?
1: Sì,
0: lei?
1: Esatto. No, lui.
0: Ah, lui ha messo le corna.
1: Sì.
2: Vabbè, ma ho capito.
0: E non
2: ma...
0: l'ha più sentito prima.
1: No, che sì, lo vedo per i bambini due volte
2: però,
1: al mese.
2: Cornification. Esatto. Cornification. E lei, a un certo punto vi siete lasciati.
1: Esatto.
2: Vi siete lasciati e tu poi hai cominciato a fare che cosa?
1: No, subito, dopo qualche anno.
2: Ma perché non hai trovato altro lavoro?
1: No, trovavo, ma non mi permettevano di campare dignitosamente né per me né per i miei figli. In
2: dunque,
1: più...
2: la tua, il tuo è un OnlyFanser di sopravvivenza.
1: Esatto.
2: Così possiamo dire. Tu lo fai per sopravvivenza. Beh. Ma ti piacerà pure, no? Cioè, ti piacerà.
1: Guarda, in realtà io rispetto a tante OnlyFanser non porto contenuti hard porno di coppia.
2: Cioè di coppia, non scopi sostanzialmente lì. Dentro da OnlyFanser non scopi. Che fai? Fai vedere le tette, naturalmente.
1: Solo.
2: Beh, solo le tette
1: esatto.
2: Fai vedere.
1: Ah, piedi, seno, sì.
2: Piedi, pure piedi. Anche mi faccio vedere i piedi, signore. Si toglie ancora. Mi faccio vedere un piede.
0: Far vedere più di come più di come oggi, non immagino che
2: cioè, scusi.
1: Cioè, okay. Esatto.
2: E poi che fai? Cioè, oltre a queste cose qua, basta, fai vedere queste cose,
1: basta.
2: Eccetera. Dunque, guadagni il minimo indispensabile per campare.
1: No, cioè, il minimo indispensabile no, perché
2: cazzo,
1: rispetto
2: dici.
1: A chi si pone in maniera diversa da me che fa OnlyFans, io guadagno
2: cioè,
1: belle
2: cioè,
1: cifre.
2: Cioè, più o meno, più o 16
1: meno. 16.000 euro al mese.
2: 16.000 lordi al mese.
1: Esatto. Cioè,
3: 16.000
2: lordi al mese.
1: Le pago sì, signora, con OnlyFans le paghiamo, certo.
2: Sì, si paga.
1: Non ce n'era niente nessuno, signora.
3: Dove i redditi si inserisce? Dove le mette nella dichiarazione dei redditi?
1: Signora, io ho una società aperta, si figuri, quindi le tasse le pago come le paga lei.
2: Ma poi bisogna pagare per forza con OnlyFans perché altrimenti
3: esatto. Meno male.
1: Ha
3: che
1: visto?
3: Denaro pulito.
2: Ma perché non è pulito il denaro? Non è pulito.
1: Perché scusi,
3: no,
1: non è pulito
3: non è
1: per cosa? Mi prostituisco,
3: figli,
1: mi tocca qualcuno?
3: Sì, è prostituzione
1: sì.
3: Virtuale, ma
2: beh, questa è
3: prostituzione. Quindi loro
1: prostituzione se io faccio contenuti? No, signora.
3: Non sono contenuti.
1: No, non sono
3: e
1: d'accordo.
3: Vendere parti del corpo e anche un pessimo messaggio da madre di quattro figli che
1: sì.
3: Usa per ripulirsi l'immagine per giustificare
1: assolutamente
3: un
1: no, perché io per 24 anni se mi fa parlare parla solo lei.
3: No, finisco prima. È scandaloso che lei guadagni 16.000 euro al mese
0: vabbè,
3: rispetto
0: sì.
3: A delle professioniste, delle
1: sì.
3: Laureate, persone
2: beh,
3: che hanno studiato,
1: che
3: ragazze che si danno da fare, che guadagnano 1.000 euro
1: dica.
3: Al mese. Se vabbè, è vergognoso. Il
1: ma
3: paese,
1: perché?
3: Se permette
1: ora,
3: questo,
1: addirittura.
3: Fa schifo.
1: Allora. Guardi, secondo me le vergogne sono altro. Gente come lei
3: no,
1: che punta il dito senza sapere quello che c'è
3: lei
1: dietro.
3: 16.000 euro al mese prostituendo
1: rispetto
3: alla laureate che magari sono disoccupate.
1: Magari guadagna qualche sordo.
2: Bravissima, sì,
3: no,
2: bravissima.
3: Ma guardi,
1: eccolo
3: io non
1: se
3: ho
1: ti
3: bisogno
1: può interessare.
3: Di vendere pezzi di corpo, preferisco mangiare
1: signora,
3: pane e cipolle piuttosto
1: cioè,
3: che ridurmi così a dire queste
0: cosa
3: cose
0: fa?
3: Tutta
0: prende,
3: spogliata. Questa è una cosa vecchia,
0: anche.
3: È l'odio di una donna verso una donna, perché lei
1: signora,
3: non conosce il mio
1: donne
3: corpo
1: come lei
3: non
1: hanno odio verso altre donne.
2: Allora intanto fermi un attimo, intanto
3: noto non guadagni 16.000 euro al mese.
2: Il piede destro della signora Rasetti ha un neo al centro,
1: sì,
2: a questa
1: esatto.
2: Particolarità.
1: Vabbè,
2: un neo,
1: c'ho le scarpe, non
2: ed è un po' con l'alluce un po' valghetto
1: esatto,
2: ha un po' l'alluce valgo l'alluce valga a me.
0: Ma io voglio capire esattamente lei
2: questi quattro figli cosa sanno di questa sua
1: allora
2: mestiere?
1: In realtà i piccolini non sanno nulla perché hanno
2: perché
1: uno 9 anni e una 11 quindi
2: cioè lei ha 18 15 11
1: esatto.
2: E 9 chi è che
1: esatto.
2: Sa tutti i minorenni
1: no solo quella di quasi
2: beh,
1: 18
2: 18 sì certo.
1: Sì. Sì.
2: Quasi 18 dunque,
0: sa, ed è in imbarazzo.
1: Qualche mese.
0: È in imbarazzo, no?
1: No, perché ne ho parlato principalmente con lei di questa cosa.
0: Bene.
1: Ho chiesto cosa ne pensasse. Ha capito la situazione e il momento di difficoltà
2: che
1: avevamo.
2: Delle tette scoperte, quanto costano?
1: Guardi, io in realtà,
2: cioè,
1: io in realtà a tante OnlyFanser che se vendono le tette a 50 euro, io se va a vedermi a 2,50.
2: Se vuoi vedere tua tetta a 2,50 che è istigazione alla prostituzione.
0: Ma
3: la
0: scusi, cosa si vede in più di quello che vediamo adesso? Però?
2: Si vede in più,
3: per
2: si muovono,
1: si vede nulla.
0: Eh?
3: Giuseppe,
1: signora, se mi piaceva lo facevo da prima, non ci ho capito un cazzo.
3: E usa i suoi figli per fare queste cose schifose.
1: Signora, se mi piaceva lo facevo da prima.
3: Si assume la responsabilità. Ha capito?
1: Signora, io è responsabile a me, io porto avanti quattro figli con dignità.
3: Non usi i suoi figli.
1: Non ma io non uso figli nessuno per perché i miei figli non sono in questo campo, è diverso.
2: No, però scusami.
3: Sta dando
0: prova
3: Verdone, ora.
1: Esatto.
2: Bellissimo, però io sto dicendo una cosa perché lei risponde in romanesco in maniera molto diretta, giustamente. Perché giustamente lei
3: usando
2: ha avuto bisogno.
3: Figli.
2: Lei ha
1: ma assolutamente
2: usando?
1: No,
2: lei
1: i miei figli non entrano in questa situazione. Ma siccome mia figlia ha un bel rapporto.
3: Lavorare, no? È molto più faticoso lavorare piuttosto che
1: vendere
3: pezzi.
1: Ho lavorato per 24 anni. Signora, per 24 anni ho lavorato dentro il bar tabacchi mio di mio marito a San Giovanni.
3: Come tutte

0: capirà, signora. Ma signora, mi sa che in ce sente che mi sono separata.
1: Come tutte le vite.
0: Signora, guardi, le consiglio Amplifon.
1: Ce sento benissimo.
0: E meno male, mi sa che non ha ricepito bene allora.
1: Lei offende le donne che lavorano, che mandano avanti le famiglie anche da madri.
0: Signora, guardi, se io fossi una donna come lei, lei è repressa proprio. Già la vedo dalla faccia.
2: Cioè, scusa, ma che cos'è lei?
0: È una donna repressa.
1: Sa solo offendere.
0: Ma non è... No, signora, sta offendendo lei che, se permettete, giudica a me come madre. Che è, quello è vergognoso, no io.
2: Esatto, bravissima. Scusa un attimo, io...
3: Lei è fidanzata adesso, cioè fa...
0: In questo momento sì.
2: In questo momento, che dice il suo fidanzato? Il fatto che lei fa vedere le tette e altre cose sull'internet, scusi, su OnlyFans.
0: No, allora, innanzitutto me lo gestisce anche lui, quindi...
2: Ah, lo gestisce lui,
3: una specie di magnaccia, sì. Insomma.
2: Ma perché un magnaccio?
0: No, lui non prende nessun soldo, però, assolutamente.
2: Vabbè, e che fa nella vita questo qua, scusi?
0: Lui c'ha il suo lavoro. Gestisce però, scusi, per aiutarmi.
2: Però io voglio capire una cosa, il massimo della vendita che ha fatto, che cos'è? Il massimo del, diciamo, il top del video o della
0: ma un video del minuto e mezzo.
2: Di che?
0: Sempre seno.
3: Beh,
0: sempre in
2: intimo.
3: Tette,
2: intimo.
3: Che fanno?
2: Intimo. Che fanno? Ballano? Che fanno? Si muovono?
0: E di rode fuori.
2: No, le
3: capito, ma è
2: una cosa pazzesca.
3: Capito, signora?
0: Ma io ho un pubblico che mi segue dai social. Io ho 215.000 social e non sono nessuno. Sì. Di napoletani.
2: Napoletani.
0: A me i napoletani mi adorano.
2: Perché i napoletani vogliono guardare le tette di Noemi, i napoletani. Mamma mia.
3: Che
2: dici? Che dici? Non ho capito. Che dici? Che dici? Briganti, che dici?
1: Non le adoro, quindi lasci stare Napoli.
0: Ah, il napoletano non l'adora lei. Perché il napoletano con una come lei s'anculerebbe.
3: Bello.
1: Lasci stare, ma lei sa solamente offendere. È una gran signora, poveri figli.
2: La vita logica a Noemi.
1: E se il suo fidanzato prendesse soldi sarebbe reato.
0: Bravissima.
2: Fermi tutti, italiani!
4: Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
2: Ragione. Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera. Per le conseguenze di un incidente sulla tangenziale ovest di Milano si viaggia in colonna in direzione Bologna tra il bivio per la A7 Milano-Genova e l'uscita per la Valtidone. Traffico regolare al momento lungo il resto della rete autostradale italiana. Vi segnaliamo infine che questa notte, tra le 21 e le 5, la A1 Milano-Napoli sarà chiusa in direzione Napoli tra Terre di Canossa e Reggio Emilia e in direzione Milano tra l'inizio della variante di Valico e Aglio a causa di lavori. È tutto, Strade in diretta, torna tra un'ora.
3: Smart City. Voci e luoghi.
4: A Smart City è possibile programmare la normale plastica perché si decomponga in giorni piuttosto che mesi o anni. Diciamo una sorta di obsolescenza programmata imposta artificialmente per evitare che un rifiuto in plastica, magari finito nell'ambiente, ci resti indefinitamente. L'idea è venuta a un gruppo di ricercatori della State University del New Jersey che, non soddisfatti, diciamo così, dei progressi fatti dalle bioplastiche, si sono chiesti se fosse possibile introdurre nei polimeri che compongono le plastiche tradizionali una specie di bomba orologeria che le renda degradabili in tempi molto più rapidi e dentro certi limiti anche proprio programmabili a priori. Ne parliamo con Andrea Sorrentino, che è dirigente di ricerca presso l'Istituto per i Polimeri Compositi e Biopolimeri del CNR. Bentornato a Smart City.
5: Buonasera.
4: Allora, qual è l'idea di fondo? Come si fa a rendere programmabile, diciamo, la decomposizione della plastica?
5: La possibilità di rendere programmabile una plastica è già un concetto abbastanza noto. Noi lo facciamo normalmente. Il nostro tipo di approccio è basato sul fatto di andare a modificare la chimica delle molecole, andando a inserire dei cosiddetti legami deboli che in contatto con l'acqua, con agenti atmosferici, si riaprono e quindi degradano la plastica. Il problema di questo approccio...
4: Si può pensare, mi scusi, legami... un polimero come una catena, sì. No? Se uno regolarmente la dissemina di anelli deboli, questa si frammenta più velocemente, no?
5: Esattamente.
4: Perfetto.
5: Il problema è che con questo tipo di approccio noi...

0: Dobbiamo sempre avere un compromesso da risolvere, cioè più sono deboli questi tipi di legami, più è debole il risultato finale, quindi la
1: Certo.
0: plastica avrà delle prestazioni basse. Se riduci il numero di legami o poi fai legami un po' più meno deboli, la plastica comincia a diventare più difficile da degradare, quindi si allungano i tempi della degradazione. I ricercatori a questi approcciano il problema in modo completamente diverso. Vi faccio un'immagine concreta, giusto per farvi un'idea. Immaginate di dover rompere un filo di ferro. Se provate a tirarlo con le mani, probabilmente non riuscirete a spezzarlo. Ma se prima di tirargli realizzate un cappietto, una piccola ansa,
1: Sì.
0: andando a tirare create una strozzatura proprio nel punto in cui avete deciso di rompere il filo. E probabilmente con un po' di forza riuscirete anche a rompere il filo. Questo è l'approccio che faranno di questi
1: Chiarissimo.
0: autori. Ed in più vanno ad aggiungere un concetto in più. Questo cappietto non solo viene messo all'interno della catena polimerica, ma il cappietto ha la capacità di potersi stringere e rompere da solo una volta che è stato attivato. Quindi non c'è bisogno di una forza
1: Di questa
0: dall'esterno che lo
1: grande
0: vada
1: forza.
0: a rompere.
1: Chiarissimo. Concetto chiarissimo. Principali risultati di questo lavoro quali sono, quindi?
0: Beh, il risultato principale io direi che è la possibilità non tanto di programmare quanto di poter attivare dall'esterno. Loro infatti fanno uso di raggi UV per poter attivare questo cappetto, quindi in realtà il cappetto è bloccato dall'esterno da una sorta di blocco chimico che viene disattivato dalla radiazione UV, quindi parte la
1: Tanto se
0: degradazione.
1: non stai
0: Hanno
1: sotto
0: delle...
1: il sole, comunque non ti degradi, mi sta dicendo, no?
0: Sì. Infatti,
1: Sostanzialmente.
0: sì. Sostanzialmente è quello. Poi hanno la possibilità anche di modulare la velocità di degradazione, quindi riescono senza cambiare modificare la chimica del sistema di poter attivare in maniera più o meno veloce, andando a modificare l'azione della radiazione UV. Riescono per esempio a modulare il tutto con l'aggiunta di ioni metallici all'interno, quindi addirittura possono riuscire a fermare o a far andare più velocemente la degradazione. E una cosa forse addirittura più importante è che questo tipo di approccio si utilizza anche con i cosiddetti polimeri termoenduranti,
1: Ah,
0: cioè quelli che
1: caspita.
0: vengono utilizzati
1: Quelli
0: per le
1: difficilissimi
0: alte
1: da
0: prestazioni.
1: riciclare,
0: Sì,
1: tipicamente,
0: sì,
1: no? Ecco, insomma, qual è il suo giudizio quindi su questo lavoro e quali sono i limiti magari che intravede? Sicuramente dei punti da chiarire ci sono, lo dicono gli stessi autori.
0: sì. Sì, è un lavoro sicuramente molto elegante e sicuramente ci dà un'idea di quello che è possibile fare senza andare ad agire sulla chimica del sistema. I punti deboli, direi, sono legati soprattutto all'utilizzo, per esempio, della radiazione UV, che non è molto efficiente per quanto riguarda oggetti di grosso spessore, all'utilizzo anche di solventi, come nel caso delle plastiche, dei cosiddetti termoenduranti. Poi probabilmente anche alla difficoltà, cioè alla possibilità di ottenere questi materiali e richiedono ancora delle chimiche abbastanza complicate. Io aggiungerei un punto in più che loro non mettono in luce, quello legato al fatto del tipo di che cosa succede a questi pezzetti di catena che si rompono dopo la degradazione. Non se ne curano, ma quello
1: Non
0: che
1: è. Ecco,
0: potrebbe diventare effettivamente un problema se non vengono progettate nella maniera opportuna. Cioè io
1: non è
0: molte volte...
1: chiarissimo se questa zuppa di plastica che si ottiene dopo la degradazione rilasciata nell'ambiente, che si è innocua, insomma, mi pare di capire che è tutto da dimostrare. Altre applicazioni in cui questa degradabilità programmata potrebbe invece essere utile?
0: Ma sicuramente io penso per quanto riguarda il rilascio controllato, quindi nel campo del biomedicale, avere dei sistemi che possono essere attivati e possono rilasciare farmaci in momenti opportuni, quello sarebbe sicuramente un'applicazione molto molto interessante per questo tipo di sistema.
1: Grazie, grazie mille Andrea Sorrentino.
0: Grazie, buona serata.
1: Cari ascoltatori, buona serata anche da parte mia e a domani.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: I dealer, i concessionari rappresentano sicuramente un anello di congiunzione importante, fondamentale tra il mondo della produzione, quello delle case costruttrici e l'utente finale. La prossima settimana andrà in scena la nuova edizione dell'Automotive Dealer Day, tradizionale appuntamento veronese dedicato a questo mondo. Sono Massimo De Donato e ne parliamo oggi in compagnia di Fabio Barbizan, che è il direttore generale di Quintegia, la società che storicamente organizza questo evento. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
2: Buonasera Massimo, buonasera a tutti.
1: Allora Fabio, prossima settimana torna l'Automotive Dealer Day, un appuntamento ormai tradizionale per il mondo dei concessionari e non solo, vista l'ambito

0: doppia presenza storica di tutte le case costruttrici. Cosa succederà la prossima settimana a Verona? Quali sono i temi centrali di questa edizione?
1: Grazie per questa opportunità, per poter condividere l'entusiasmo di abbracciare questa 24esima edizione, appunto, che si terrà appunto a Verona il 19 e il 21 maggio. Beh, tante cose. Il Automotive Dealer Day si sta consolidando sempre di più come un punto di riferimento non solo in Italia ma anche in Europa per chi lavora nel retail automotive e nei concetti legati al mondo della mobilità. È un luogo dove non solo si racconta il settore, ma abbiamo l'ambizione di provare ad anticiparlo. Troveremo lì dealer, ovviamente, quindi retail automotive, case auto, aziende della filiera, e abbiamo l'ambizione di portare anche molti innovatori che ci racconteranno non solo tematiche che vengono dal settore auto, ma anche alcune influenze cross settoriali, come intendiamo dire, quindi al di fuori dell'ambiente, certo, che frequentiamo ogni giorno.
0: Anche perché il tema della mobilità, e del resto lo raccontiamo ogni giorno qui a Smart Car, ma anche a Shift, il futuro della mobilità, la domenica, dicevo, il tema della mobilità è un tema in grandissima evoluzione, dove stanno cambiando completamente tutti i paradigmi, quelli legati alla proprietà, al possesso, alle alimentazioni, vista anche la interessante crescita dell'elettrico di queste ultime settimane. Come tutte queste novità si riverbereranno su questa edizione?
1: Guarda, hai toccato un sacco di temi che saranno centrali nel palinsesto corposo del programma Contenuti di Automotive Dealer Day, che, ribadisco, vedrà la presenza non solo di speaker italiani ma anche di esperti internazionali, perché vengono sia dal contesto americano che da quello cinese emergente. Tutti questi temi, dall'elettrico all'evoluzione del retail, avranno un egito, un cappello che noi abbiamo voluto chiamare Lead with Your Brand, un po' il claim di quest'anno. Crediamo infatti che in un mercato instabile e competitivo il brand sia la vera leva che guidi la leadership non solo del retail ma di tutti i protagonisti del settore auto. Non parliamo di marketing solamente, ma parliamo di identità, responsabilità e anche coerenza imprenditoriale, di cui appunto, diciamo, i dealer fanno parte come rappresentanti importanti.
0: Lo dicevamo prima, i dealer sono il vero anello di congiunzione tra il consumatore finale e le case costruttrici, un ruolo che hanno mantenuto anche dopo l'arrivo di tutte queste novità?
1: Assolutamente sì, noi crediamo e abbiamo, diciamo, evidenze prodotte sia dal nostro centro di ricerca sia dai nostri confronti con gli altri think tank e operatori su scala nazionale e internazionale di come il retail sia veramente il centro del valore, l'ambasciatore del brand. E in un momento in cui lo scenario globale e la geopolitica creano un enorme livello di incertezza, beh, sicuramente il retail è un elemento di stabilizzazione sia per le case auto sia per le scelte dei consumatori.
0: Allora, appuntamento prossima settimana a Verona con l'Automotive Dealer Day. Noi ovviamente seguiremo con grande attenzione anche lo sviluppo e l'evoluzione di questa manifestazione nei prossimi giorni. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di questa sera, Fabio Barbisan, direttore generale di Quintegia. Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
4: E ora la sfida finale! Cocktail!
5: Spritz al tramonto!
4: Colazione!
5: Cappuccino vista mare!
4: Estate!
5: Crociera all'inclusive con Costa!
4: Sì! Quest'estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari, con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
11: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
10: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
11: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
10: Ecco qui.
11: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla Torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
15: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
16: Ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni, ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
17: E Giorgia Meloni si rivolgeva a Carlo Calenda in particolare con le varie aperture del leader di Azione nei confronti del governo, ma diciamo in generale a tutta l'opposizione, oggi nel cosiddetto Premier Time, cioè il question time, l'interrogazione a risposta immediata, che oggi aveva appunto come protagonista la Presidente del Consiglio in Parlamento, in Senato, e c'è stato un po', diciamo, il copione solito, nel senso che Giorgia Meloni ha parlato di vari temi ad ampio raggio, ha rivendicato quello fatto finora, ha detto che si tratta di una congiuntura internazionale difficile e quindi apre le porte all'opposizione se l'opposizione vuole collaborare nell'interesse della nazione. Ma poi ci sono stati gli attacchi da parte appunto dei partiti di opposizione, in particolare, come da copione, un battibecco piuttosto vivace con Matteo Renzi, che ha accusato il governo di assomigliare più alla famiglia Adams che non a un governo. Poi risentirete diciamo più nel dettaglio questo intervento di Giorgia Meloni e dell'opposizione oggi in Parlamento nella sintesi della giornata che vi racconto come al solito tra poco. Poi ci saranno però temi in primo piano di approfondimento, tra questi il viaggio di Trump che è sbarcato ormai a Pechino, viaggio in Cina con l'attesissimo incontro col presidente cinese Xi Jinping, tanti temi sul tavolo, e poi con la chiusura del

0: dell'inchiesta bis sul caso di Garlasco continuano a uscire evidentemente dalla procura e attraverso l'informazione i giornalisti, i vari capi d'accusa che secondo la procura di Pavia inchioderebbero il nuovo indagato Andrea Sempio. Per i vostri messaggi e riflessioni, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666. L'intervento di Giorgia Meloni in Senato, scontro della Presidente del Consiglio con Renzi, poi Meloni attacca i 5 Stelle sul superbonus e accusa bruciati 174 miliardi e annuncia entro l'estate la delega per il nucleare in Italia. Trump sbarca in Cina per l'atteso incontro con Xi Jinping, il presidente americano potrebbe chiedere aiuto per una mediazione con l'Iran, ma sul tavolo anche i dazi, la sfida sull'intelligenza artificiale, le terre rare e Taiwan. Il delitto di Garlasco, interviene ancora il ministro Nordio e dice Stasi condannato dopo due assoluzioni, la legge va cambiata. Ma per l'avvocato della famiglia Poggi l'appello bis non fu solo una rilettura degli atti. Antivirus, nessuno dei pazienti ricoverati in Italia è risultato al momento positivo. Calcio in campo all'Olimpico, Lazio-Inter si giocano la Coppa Italia. Partiamo quindi dall'intervento oggi, che in parte brevemente avete sentito, di Giorgia Meloni al Premier Time in Senato. Intervento in particolare sui temi economici, prevista la delega sul nucleare entro l'estate, mentre attacca di nuovo sul superbonus e poi lo scontro con Matteo Renzi.
1: Una premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
2: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
1: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo sul super bonus.
3: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito-PIL cresce solo grazie al super bonus. 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
1: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore d'Italia Viva Matteo Renzi.
4: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
1: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E passiamo a un tema di preoccupazione in questi giorni a livello abbastanza internazionale, l'antivirus. Sono negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti appunto di questo virus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione intanto tranquillizza precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sulla nave Ondius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri che dicono il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia. Pericolo però che il ministro della Salute Schillaci esclude, dopo però ci torneremo su questo tema. E poi anche sull'atteso faccia a faccia tra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo americano Trump, che è già a Pechino, ma intanto occhi puntati su quanto accade in Medio Oriente.
5: Il campo di battaglia e Hormuz sono sotto il nostro controllo, lo ribadisce Teheran minacciando di trasformare lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il permesso dell'Iran. A pattugliare le acque dello stretto nelle ultime ore un caccia F-35 in grado di trasportare fino a 18.000 libbre di armamenti, fa sapere il comando centrale statunitense, quando Trump ha definito traditori gli americani che affermano che l'Iran stia ottenendo buoni risultati militari contro gli USA. Falsità e assurdità, secondo il tycoon, che è intanto arrivato a Pechino, dove domani incontrerà il presidente Xi Jinping, al quale, secondo il Wall Street Journal e molti analisti, chiederà aiuto per ammorbidire la linea dell'Iran. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, Trump è arrivato a Pechino con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tra poco anche su questo ci soffermeremo. E adesso invece sull'altro fronte della guerra, di almeno 12 morti, tra cui due bambini, il bilancio di 3 attacchi che aerei israeliani hanno fatto a Beirut, dove sono state colpite delle auto, e ancora un attacco contro una base italiana di UNIFIL.
6: Ancora una volta nel mirino la missione UNIFIL in Libano, colpito da un drone di Hezbollah il quartier generale di Naqoura, dove si trovano i soldati italiani. Nessuno è rimasto ferito, ma qualche edificio è stato danneggiato, fanno sapere da UNIFIL, esprimendo preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicini alle posizioni dell'ONU. Ci sono stati invece morti e feriti in 3 attacchi degli aerei israeliani condotti su un'autostrada a sud di Beirut, colpite alcune automobili. Tutto questo nonostante il cessate il fuoco che scadrà la mezzanotte di domani, quando inizierà a Washington il secondo round di negoziati diretti con Israele, che dovrebbe durare 2 giorni. Fonti libanesi dicono che il cessate il fuoco permanente è uno dei 5 punti chiave che il Libano intende sollevare. L'obiettivo, proseguono, è garantire che il primo round si concluda con l'attuazione da parte di Israele di una cessazione permanente degli attacchi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tutto questo, sapete, la crisi in Medio Oriente ha generato una crisi energetica globale, innescata appunto da questo conflitto in Iran, che preoccupa la Commissione europea, mentre un nuovo allarme arriva anche dall'Agenzia Internazionale dell'Energia.
7: We are in a very serious situation.
8: Siamo di fronte ad una situazione molto seria. La crisi energetica in Medio Oriente sta mettendo sotto pressione il vecchio continente, dice il commissario europeo all'energia Jorgensen, che da Cipro rilancia sulla transizione energetica. A breve non ci aspettiamo gravi problemi nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei, ma non possiamo escludere che ce ne saranno nel lungo termine, aggiunge Jorgensen dopo il Consiglio Energia informale. In vista dell'estate, il commissario ai trasporti Tsitsikostas fa invece sapere che da parte degli operatori turistici al momento non ci sono segnali di cancellazioni di massa. A lanciare un allarme intanto è anche l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Con il blocco dello stretto di Hormuz, l'offerta di petrolio sta subendo uno shock senza precedenti. Quest'anno la produzione globale non riuscirà a soddisfare la domanda totale, afferma l'AIE, che mette in guardia anche dal ritmo record con il quale si stanno esaurendo le scorte petrolifere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Politica italiana, l'Aula del Senato ha approvato definitivamente la riforma costituzionale dello Statuto del Trentino Alto Adige. Tra le novità, la denominazione della regione, che diventa quindi Trentino Alto Adige su Tirol. Siamo al delitto di Garlasco. Il ministro della giustizia Nordio torna a criticare la vicenda processuale per l'omicidio di Chiara Poggi e dice: come si può condannare una persona, riferendosi ad Alberto Stasi, dopo 2 assoluzioni? La legge, dice, va cambiata.
9: Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, dice a margine di un convegno il ministro della giustizia Carlo Nordio, allora come puoi condannarla quando è già stata assolta 2 volte in corte d'assise e in appello e senza l'intervento di nuove prove? Il riferimento è ad Alberto Stasi, condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. La legge andrebbe cambiata, ma è difficile, aggiunge Nordio. Controbatte illegale della famiglia Poggi, il processo d'appello bis, dice Gianluigi Tizzoni, non è stato una mera rilettura degli atti, ci furono nuove perizie e nuove prove. Sottoscrivo le parole del ministro, dice invece uno dei legali di Andrea Sempio, Liborio Catagliotti, che parla di una situazione anomala perché c'è una persona che ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre ora si indaga su un'altra. Dagli atti della Procura di Pavia depositati il 7 maggio emergono 21 elementi su cui i PM fondano l'accusa ad Andrea Sempio. La difesa ha tempo fino al 27 maggio per controbattere con documenti, prove o la richiesta di interrogatorio. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E dopo, come vi dicevo, torneremo sugli sviluppi. Invece adesso lo sviluppo è per fortuna positivo di un'altra vicenda di cronaca. Sono stati rintracciati

0: E non vogliamo dirvi. Sonia Bottacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora invece un'operazione della Procura di Napoli su migliaia di dati rubati.
2: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi due poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
3: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
2: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize. All'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: E ora invece parliamo di cinema, perché parte il Festival di Cannes, l'apertura della 79esima edizione dedicata a due film al cui centro c'è l'amore lesbico, più in specifico un'omosessualità scoperta tardi e anche inaspettata. Si tratta di due opere molto diverse anche culturalmente: il brillante e pieno di ritmo La Vie d'une Femme di Charline Bourgeois-Taquet e il rigoroso e più festivaliero Naginaut di Kiji Fukada, due storie di donne che hanno il coraggio di mettere in discussione le proprie certezze, la propria identità e di rimettersi in gioco anche nell'amore. Una giornata nella quale è tornato protagonista con una masterclass Peter Jackson, prima Palma d'Oro d'onore di questa edizione, la seconda andrà a Barbara Streisand, ed è arrivato in scena anche l'atteso duo Gillian Anderson Anna Einbinder in Teenage Sex and Death and Camp Miasma, thriller horror satirico di Jane Schoenbrunn. E dal cinema allo sport, anzi allo Stadio Olimpico, dove c'è il nostro Dario Ricci per la finale di Coppa Italia. Caro Dario.
4: Buonasera, quindicesimo di gioco qui all'Olimpico. Da un minuto l'Inter è in vantaggio. Il calcio d'angolo di Di Marco, il primo della partita, battuto dal esterno sinistro nerazzurro. Sul pallone si avventa Thuram, ma in realtà è il difensore della Lazio, Marusic, con un... uno scomposto colpo di testa a battere il proprio portiere Edoardo Motta. Inter quindi in vantaggio per 1-0, la prima vera occasione della gara dopo una iniziale fase di studio. Lazio che ora sta provando a reagire, la punizione dalla tre quarti di Basic, libera Bissek di testa. Lazio che rimane nella fase offensiva, Bissek che al sesto minuto è stato ammonito per un fallo su Noslin, primo ammonito della gara. Il cross al centro, blocca Martinez, portiere titolare dell'Inter in questa finale di Coppa Italia. Ricordiamo, Inter quindi in vantaggio per 1-0 grazie all'autorete di Marusic al 14esimo. Fra poco, intorno alle 21:45, qui nello stadio centrale del Foro Italico, sarà poi anche grande tennis con il quarto di finale tra Luciano Darderi e lo spagnolo Codar, degli internazionali d'Italia che hanno già qualificato alla semifinale il norvegese Ruud. Ma intanto, qui sul prato dell'Olimpico, Inter 1, Lazio 0, 16esimo di gioco.
1: Serata quindi tanto sport, grazie Dario Ricci dallo stadio olimpico di Roma. Adesso c'è una piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo insieme agli ospiti con gli argomenti in primo piano.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco.

0: Monaco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito stil.it.
1: A chi piace Raspini?
2: A tutti i bambini!
3: E allora i panini?
4: E per palati sopraffini?
5: C'è il prosciutto cotto Raspini! Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini!
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
9: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
8: Scusa, che c***o hai detto?
9: jethr.com.
10: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Imprese che investono, crescono, innovano. Le testimonianze di alcune fra le aziende più dinamiche del paese, capaci di creare valore per l'economia e impatto positivo sui territori. Protagoniste della sesta edizione del tour di Imprese Vincenti di Intesa San Paolo. Appuntamento su Radio 24 con un ciclo speciale di voci d'impresa, ogni domenica alle 13:15. Tutte le info su radio24.it.
12: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
13: Sempre tante le notizie da raccontarvi, Roberto Giordano naturalmente è con voi dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, avete sentito come sempre la sintesi della giornata, adesso invece cominciamo ad addentrarci in alcuni fatti in primo piano in particolare e ovviamente insieme agli ospiti, fatti che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure attraverso messaggi scritti via WhatsApp al 349 238 6666, dove per esempio un'ascoltatrice dice: tanto non mi risponderete, dice, nucleare de che se abbiamo votato sempre no. È vero, ci sono stati due referendum in Italia nel 1987, praticamente poco dopo il disastro di Chernobyl, e nel 2011, e si è sempre votato sia l'abrogazione delle leggi che permettevano appunto di introdurre il nucleare in Italia. Adesso però se ne parla sempre più costantemente proprio per venire, diciamo, per una questione di sostenibilità, si dice, per evitare i carburanti fossili e anche per evitare, insomma, dipendenze, come abbiamo visto da altri paesi. Diciamo che probabilmente è ancora molto di là da venire, perché il nucleare davvero pulito si sente insomma da diversi esperti non è una cosa, diciamo, subito a portata di mano. Comunque per il momento, diciamo, se ne parla. Adesso invece parliamo di altro.
14: L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
13: Eh sì, come ha sottolineato il ministro della difesa Crosetto, l'obiettivo condiviso della comunità internazionale e anche in particolare dell'Europa, nell'interesse dell'Europa ma non solo, è quello di ritornare a una situazione di normalità nel famoso, famigerato stretto di Hormuz, che è ormai stretto nel pugno, a proposito di stretto, dell'Iran dopo la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Sappiamo che appunto dopo quasi 3 mesi di guerra non c'è stato un cambio di regime. Trump continua a assicurare che l'Iran non avrà l'arma nucleare. Diciamo che hanno interessi, l'abbiamo spiegato più volte, per certi versi convergenti, per altri divergenti, sono Stati Uniti e Israele su questo, però a questo punto diciamo. che la guerra è lì con una tregua appesa al filo e i negoziati si continuano a rimandare, continuano Iran e Stati Uniti a bocciare le reciproche proposte di intesa e per il momento la situazione è in assoluto stallo. Sentiamo anche Tajani che cosa ha detto a proposito delle conseguenze di questo blocco.
15: Lo stretto di Hormuz è infatti uno snodo cruciale per le rotte commerciali globali. Vi transitano il 20% del petrolio mondiale, un quarto delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto e una parte significativa delle materie prime che alimentano anche le nostre filiere produttive. Le conseguenze della crisi sono di fronte agli occhi di tutti e l'insicurezza delle rotte commerciali e il rincaro dell'energia pesano sulle famiglie e sulle imprese. La stabilità delle rotte commerciali è essenziale per la nostra economia, infatti il nostro export vale il 40% del PIL e nel 2025, nonostante i dazi, è cresciuto del 3,3%.
13: E quindi anche il ministro degli esteri Tajani ha ribadito l'assoluta importanza della stabilità delle rotte commerciali globali, dalla crisi energetica che stiamo vivendo noi e gran parte insomma del mondo, e poi anche l'allarme lanciato più volte dall'ONU anche ieri ha detto poche settimane ancora ci sono per evitare una crisi umanitaria legata al blocco anche dei fertilizzanti, fra le altre cose nello stretto di Hormuz, ONU che ha detto ci sono altre 45 milioni di persone a rischio fame e carestia. E quindi naturalmente la guerra in Iran e le sue conseguenze globali che ancora una volta abbiamo rimarcato molto in sintesi sono tra i temi al centro di questo attesissimo incontro domani del presidente americano Trump col presidente cinese Xi Jinping. Trump è già sbarcato a Pechino con una delegazione, questo la dice lunga anche sugli argomenti sul tavolo, con una delegazione di 17 CEO, amministratori delegati delle superpotenze della Silicon Valley tra cui Apple e Nvidia. Domani ci sarà questo incontro e oltre al capitolo geopolitico, quindi la guerra in Iran, tra i due uomini più potenti del mondo, già si è ribattezzato G2 questo incontro, quindi tra le due superpotenze mondiali, ci sono anche la sfida sull'intelligenza artificiale, la questione dei dazi, quindi interessi commerciali reciproci, l'export di terre rare. E su questo coinvolgo un grande esperto, conoscitore degli Stati Uniti, professore di storia internazionale a Sciences Po, che è Mario Del Pero. Buonasera professore, grazie della disponibilità.
16: Buonasera, grazie a voi.
13: Professore, allora molti dicono intanto che si vedano i due uomini più potenti del mondo, delle due superpotenze, visto che la Russia ormai diciamo è diventata abbastanza marginale, è comunque un aspetto positivo, visto che i destini globali dipendono dai loro rapporti.
16: No, sì, è indubbiamente questo, che ci sia un dialogo tra Stati Uniti e Cina è una cosa positiva, a maggior ragione in un momento in cui l'architettura della governance globale, le istituzioni, il diritto stanno collassando, sono collassate, e quindi l'auspicio è che la stabilità internazionale passi attraverso un dialogo bilaterale, multilaterale tra le poche grandi potenze, ovvero tra le due grandi potenze. Quindi è indubbiamente positivo che il dialogo ci sia, poi ci sono una serie di dossier pesanti sul tavolo, inimmaginabile che in questo vertice vengano prese grandi decisioni, ma si fa ripartire, in realtà è già ripartito, dall'autunno scorso si intensifica diciamo un dialogo, si abbassano le tensioni e magari si pongono le condizioni per trovare degli accordi importanti.
13: Allora, giustamente il professor Del Pero ha detto dei dossier molto molto pesanti, io l'avevo estremamente sintetizzati, chiaramente in primo piano l'Iran, ma sì, poi c'è anche Taiwan, che alcuni temono che possa essere merce di scambio, le terre rare, i dazi, quindi tutte le questioni commerciali, il fentanyl, questa droga che gli Stati Uniti accusano la Cina di produrre, nel senso di produrre delle materie prime che poi vengono elaborate, lavorate, eccetera, eccetera, l'intelligenza artificiale. Ecco, ieri prima di partire Trump ha detto noi per porre fine alla guerra in Iran non abbiamo bisogno della NATO, e sappiamo insomma i rapporti tesissimi con gli alleati della NATO e in particolare anche con i paesi europei che non sono intervenuti perché hanno detto non ci ha coinvolti, non ci riguarda questa guerra, e poi però ha anche detto e non abbiamo bisogno neanche della Cina per porre fine alla guerra in Iran. È vero questo o forse insomma una sponda Trump la cerca con Xi Jinping?
16: Ma io credo che ci sia bisogno della Cina, non ci spiegheremo l'iniziativa pakistana e l'attivismo diplomatico pakistano, senza considerare che dietro c'è sicuramente un input cinese. C'è un grande dibattito, una grande discussione tra gli esperti su quanto la Cina stia uscendo vincitrice e sconfitta da questa guerra in Iran. La Cina ha dimostrato di avere capacità, no, riserve petrolifere, capacità di approvvigionamento energetico alternativo che la mettono al riparo più di altri, di sicuro più degli altri paesi asiatici da quanto sta accadendo. Però poi la Cina è un paese interessato alla stabilità globale, un paese orientato allo status quo, perché la stabilità, lo status quo e determinate certezze sono indispensabili, fino anche funzionali alla crescita economica cinese e alla crescita dell'influenza cinese. Quindi, per rispondere molto seccamente alla sua domanda, certo che Donald Trump ha bisogno della Cina, avrebbe bisogno anche degli europei, e in realtà ha invocato a più riprese un aiuto europeo per districarsi da un conflitto intrapreso probabilmente con una certa leggerezza, in modo non del tutto avveduto.
13: Professor Del Pero, poi abbiamo detto anche tutti gli altri temi molto impegnativi e cruciali, da Taiwan, che appunto la Cina vorrebbe appunto mettere sotto il proprio dominio, le terre rare, di cui anche lì la Cina, insomma, diciamo, ha le mani un po' dappertutto per questo, i dazi. Ma che cosa potrebbe da questo incontro ottenere Trump e cosa la Cina? E insomma, diciamo, è significativo il fatto, dicevo prima, che Trump sia accompagnato da una delegazione di 17 amministratori delegati delle superpotenze della Silicon Valley, uomini potentissimi di aziende altrettanto potenti.
16: Uomini potenti, straordinariamente potenti, di aziende globali straordinariamente influenti, che hanno un interesse, spesso e volentieri, lei citava prima Apple e Nvidia, che hanno un interesse ad abbassare le tensioni tra Cina e Stati Uniti. Nvidia perché vuole esportare chips e tecnologia sensibile in Cina, Apple perché ha ancora una supply chain, una catena di valore molto sinocentrica, molto strutturata attorno alla Cina, alla presenza di infrastrutture industriali e di cicli di produzione che avvengono in Cina. Dopodiché quella tra Cina e Stati Uniti è, nei processi di globalizzazione dell'ultimo mezzo secolo, di integrazione globale, una delle interdipendenze più profonde e potenti. La Cina aveva bisogno del mercato americano, le imprese americane delocalizzavano in Cina, la Cina tesaurizzava dollari, sono mille dinamiche che hanno alimentato questa dipendenza reciproca. Da alcuni anni è in corso un disaccoppiamento delle due economie, visibile un po' nel commercio, tantissimo negli investimenti diretti da una parte all'altra, soprattutto gli investimenti cinesi, visibile anche in ambiti significativi ancorché meno noti a tutti noi, no? Dal numero di studenti cinesi che studiano nelle università americane a tante altre manifestazioni delle relazioni culturali tra i due paesi. È in corso un disaccoppiamento, ma rimangono profonde le dipendenze reciproche. Gli Stati Uniti hanno bisogno di minerali critici che solo la Cina ha. La Cina continua a aver bisogno del mercato americano, continua a aver bisogno di mercati globali aperti, danneggiati dalle guerre commerciali di Trump. La Cina ha bisogno di tecnologia sensibile che può arrivare solo dagli Stati Uniti. Allora, dentro un disaccoppiamento parziale, ancorché significativo, rimangono ambiti in cui il disaccoppiamento non è possibile, ed è probabile, anzi certo, che di questo si discuterà tanto a Pechino domani.
13: E quindi attendiamo questo attesissimo incontro tra i due uomini più potenti del mondo, questo G2. Grazie intanto, come sempre, al professor Mario Del Pero, professore di storia internazionale a Sciences Po, avete sentito, uno dei maggiori conoscitori degli Stati Uniti e non solo. Grazie molte e buona continuazione.
16: Grazie,
13: professore.
16: Grazie, buona serata, grazie.
13: Bene, adesso ci prendiamo come sempre una pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi tra la pagina di Facebook Effetto Notte e il 349-238-6666. Stavo guardando un messaggio, appunto, WhatsApp. Dice Nicolò: buonasera, scommetto che se la Cina investe sulla piattaforma di Bitcoin del genero di Trump, la Cina avrà il via libera su Taiwan. Vabbè, sono così ipotesi che si fanno, vedremo davvero quale sarà l'esito di questo incontro domani. Intanto ci sentiamo tra poco.
17: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Prova! Trovalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
20: Dal 14 al 18 maggio torna il Salone Internazionale del Libro di Torino. 5 giorni di libri e incontri con autrici e autori da tutto il mondo nella più grande festa italiana del libro. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la letteratura Laszlo Krasznahorkai, Emmanuel Carrère, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e molti altri. Info e biglietti su salonelibro.it.
21: 1492.
22: La scoperta del nuovo mondo.
21: 1463.
22: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
21: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
23: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
24: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
25: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
26: Chi decide il nostro futuro? Come mantenere il controllo di scelte che stiamo delegando ad algoritmi e intelligenze artificiali? Perché se le macchine sbagliano, qualcuno deve poter ancora dire: la responsabilità è mia. Decisioni artificiali di Marco Camisani Calzolari. Dal 14 maggio in edicola, con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
27: Tempo in diretta.
28: Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
29: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
30: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
31: Ma è perfetta!
30: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
32: Lignano Sabbia d'Oro, dove il mare incontra la laguna e il fiume e la pineta profuma l'aria. Spiagge dorate, sport, divertimento e benessere. Rallenta, respira, rigenerati. Prenota la tua vacanza su lignanosabbiadoro.it.
33: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
34: I pagamenti digitali stanno evolvendo molto rapidamente, tra nuovi strumenti e nuove infrastrutture. In questo scenario, qual è il ruolo di un gruppo come Almaviva, anche a livello internazionale? Sentiamo Mario Mendia, amministratore delegato di Reactive, gruppo Almaviva.
0: Almaviva sta provando a unire due mondi che attualmente viaggiano separati: l'esperienza dei pagamenti digitali tradizionali, carte, acquiring, instant payments, e la competenza, diciamo, più recente legata all'euro digitale e alle stablecoin. Inoltre è stata direttamente implicata nell'evoluzione dei PIX in Brasile. I PIX sono il sistema di instant payment della banca centrale brasiliana, che sono il caso di successo più citato al mondo in questo settore, e dimostrano come i pagamenti istantanei, attivati molto spesso attraverso un QR code, siano diventati lo strumento dominante a discapito di tutti gli altri strumenti.
34: Scopri il ruolo di Almaviva nei pagamenti digitali su almaviva.it.
12: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
13: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire: è un programma che dà dipendenza. Parola di Roberta Giordano, poi non dite che non ve l'avevo detto. Abbiamo parlato lungamente col professor Del Pero dell'incontro che domani avrà il presidente americano Trump con Xi Jinping, dopo 9 anni dal loro primo incontro, quello del 2017, oggi accolto con tutti gli onori. E poi abbiamo detto quanti sono i dossier, come si dice, comunque i temi molto pesanti sul tavolo, a partire comunque dalla guerra in Iran. Dice per esempio un ascoltatore, vi ricordo per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il 349-238-6666, che è il numero per messaggi scritti via WhatsApp. Dice: buonasera, per quando sono in contraddizione, per quanto siano in contraddizione al piano degli equilibri globali, Stati Uniti e Cina hanno bisogno l'una dell'altra, come ci confermava anche il professor Del Pero. Dice: purtroppo però a discapito del resto del mondo, dice l'ascoltatore, specie dell'Europa. E in effetti questo è quello a cui stiamo assistendo. Insomma, l'Europa, si è detto più volte, rischia di essere un po' il vaso di coccio tra queste due superpotenze, e non solo. Adesso però torniamo su questioni italiane. Abbiamo detto che in questo più di un anno, perché è partita l'inchiesta bis sul caso di Garlasco nel marzo 2025, abbiamo assistito a colpi di scena, illazioni, ipotesi mirabolanti, tesi suggestive, finché poi è stata chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Pavia questa inchiesta bis sul delitto di Garlasco, quindi l'omicidio di Chiara Poggi, 26enne, ragazza uccisa nella villetta dei genitori di Garlasco in provincia di Pavia il 13 agosto 2007. Da questa chiusura cominciano comunque a emergere altro tipo di sviluppi, cioè la procura di Pavia comincia a scoprire le sue carte, e sono usciti man mano gli elementi secondo i quali i PM ritengono che sulla scena del delitto non c'era Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi e che sta scontando 16 anni in carcere, ma Andrea Sempio, che è stato il miglior amico, un amico storico di Marco Poggi, fratello di Chiara. E man mano, in questi giorni, di giorno in giorno, stanno uscendo delle intercettazioni che secondo i magistrati di Pavia sono un po' la pistola fumante, con i soliloqui di Andrea Sempio, in cui praticamente dice che aveva visto il video intimo di Chiara e di Alberto in una chiavetta, in una chiavetta USB, e dicono gli inquirenti non poteva sapere che il video era stato poi trasportato in questa chiavetta, e poi molte altre cose che dice, che vengono interpretate come appunto delle specie di confessioni, cioè il fatto appunto di aver visto questo video, le 3 telefonate fatte a casa di Chiara nei giorni prima. Lui aveva detto, Andrea Sempio, che l'aveva fatto per cercare il fratello Marco, e secondo gli inquirenti, pur sapendo che era in vacanza con i suoi genitori in Trentino, invece le aveva fatte, secondo l'accusa, per sentire se Chiara era in casa. E poi dicono, insomma, tutto questo ha portato poi l'ossessione che lui aveva nei confronti di Chiara Poggi a ucciderla con colpi di martellate per motivi abietti e crudeltà, sarebbero anche queste le aggravanti. Saluto come sempre Marco Oliva, giornalista che ci aiuta di giorno in giorno, o almeno di settimana in settimana.
1: Ciao Marco. A voi.
13: a seguire questo caso e a capire man mano che strada sta prendendo, cioè questa verità giudiziaria alternativa che ha in mente la procura di Pavia, evidentemente con un rinvio a giudizio prossimo di Andrea Sempio. Allora, io vorrei, prima di citare poi ancora il ministro della difesa della giustizia Nordio, che è intervenuto ancora una volta su questo caso, Marco, che tu ci sintetizzassi quali sono quindi i punti cruciali. Ho letto che sono 21 gli elementi fondamentali per la procura di Pavia che inchiuderebbero l'unico indagato nella seconda inchiesta bis

0: che Andrea Sempio?
1: Beh, io a 21 non ci arrivo a raccontarteli, no, facciamo
0: diciamo
1: così.
0: I principali, anche perché proprio poi, i principali. Certo.
1: No, diciamo, è difficile da considerarli, poi la procura ovviamente ha la sua idea e va rispettato assolutamente il lavoro di chi ha indagato, di chi si è applicato a questo caso, e per carità, poi che siano tutti veramente 21 elementi a carico di Sempio è tutto da vedere. Beh, noi ricordiamo sicuramente la questione del DNA sopra o sotto le unghie di Chiara Poggi, quello da cui si è partiti. Poi ci sono tutti questi soliloqui che abbiamo già affrontato e raccontato nei giorni scorsi, che secondo la procura sarebbero provanti. Diciamo che la cosiddetta prova nuova, anche magari per una revisione, potrebbe essere la traccia 33, di cui tra l'altro la procura attribuisce a Sempio con le famose 15 minuzie, ma che, ricordiamoci, nel tutto il corso della vicenda di Garlasco non era mai stata attribuita a nessuno, quindi non è che non si era vista quella traccia.
0: E sarebbe questa impronta sul muro di una mano all'inizio delle scale che portano nella tavernetta, no?
1: Sì, la mano dell'assassino che è sceso per lasciare il corpo della povera Chiara e, secondo la ricostruzione della procura, Sempio, nella fattispecie, prima di lasciare la casa, si sarebbe affacciato nuovamente per vedere dove fosse sceso il corpo di Chiara, lasciando questa impronta 33. E di sicuro l'impronta 33 in questo impianto è l'elemento non solo nuovo, ma è l'elemento che incastra sulla scena del crimine, secondo la procura, ovviamente, Andrea Sempio. Poi ce ne sono altri di elementi, dalla scarpa 42, visto che il piede di Andrea Sempio sarebbe cambiato, secondo quelle che sono le analisi antropometriche fatte dalla dottoressa Cristina Cattaneo, perché lui ha sempre detto di avere il piede, piede 44, misura 44, poi nessuno gliel'ha mai misurato, gli hanno solo chiesto anche nel 2017, scusa, tu che numero porti? Non è mai stato misurato quel piede. La poi dottoressa Cattaneo oggi dice di avere un 42/43. Poi bisogna vedere a chi appartiene quella scarpa con dentro il piede 42/43, se a Sempio, a Stasi, diciamocelo chiaramente. Comunque sono tanti gli elementi, dice, se ne contano 21, abbiamo fatto un piccolo elenco di quelli che
0: sono più importanti, più rilevanti.
1: Evidenti.
0: Marco, tra l'altro ricordiamo che però dall'altra parte la famiglia Poggi, quindi la famiglia di Chiara, continua attraverso i suoi legali a dire che sono fermamente convinti che l'unico colpevole sia Alberto Stasi, e abbiamo detto nei giorni scorsi, hanno anche scritto una nota in cui dicono, in sintesi, rileggo le parole proprio tra virgolette, ritengono che le indagini siano state gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e da impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici. Oggi poi è intervenuto nuovamente il ministro della giustizia Nordio, che già era intervenuto su questo caso, e parla di, ancora lo definisce un errore la condanna di Stasi. Sentiamo Nordio.
2: Io però rilevo un vizio di origine di tutta questa storia, che consiste nel fatto che 15 anni fa una persona sia stata assolta in corte d'assise, l'assoluzione sia stata confermata in corte d'assise d'appello e poi questa persona, dopo un altro processo, a seguito di una sentenza della Cassazione, è stata condannata e ha espiato 10 anni o quello che è. Nel nostro ordinamento vige il principio che tu non puoi essere condannato se le prove non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio.
0: Ora però i legali della famiglia Poggi oggi rispondono precisando che l'appello bis, dicono, non fu soltanto una mera rilettura degli atti e produsse nuove evidenze. Poi è intervenuto anche uno dei legali di Sempio che ha detto: sottoscrivo le parole di Nordio sulle anomalie di Garlasco. Abbiamo ancora proprio un minuto perché tu ci spieghi che cosa intende il legale di Sempio.
1: Allora, io ti posso dire velocemente che ha ragione la difesa della famiglia Poggi, però in realtà, perché prove nuove furono portate dall'appello bis, se no non sarebbe successo quello che è successo. Mi permetto di dire sommessamente che questo scandalo Garlasco, questa anomalia definita dal ministro, l'abbiamo sotto gli occhi da 15 anni e diciamo che chi ha governato da tutti gli schieramenti in questi 15 anni, forse se la legge non piace o la normativa non piace o la si vuole americanizzare, piuttosto che dirlo continuamente, qualcuno avrebbe dovuto tentare di farlo, mio parere. Liborio Catagliotti, legale di Sempio, dice: anch'io trovo anomalo questo processo, però lo butta su un altro punto, dice: do ragione a Nordio per l'anomalia.

0: Però in questo caso lui dice che si vada a processare una persona, nella fattispecie Andrea Sempio, quando c'è un condannato in via definitiva per un delitto monosoggettivo che prevede un solo colpevole, secondo lui è una cosa che non sta né in cielo né in terra, quasi anticostituzionale.
1: Ecco, questa è la
0: Quindi
1: chiarissima
0: avviare una
1: spiegazione che
0: revisione a
1: date.
0: fianco di un nuovo processo. Questo
1: Chiaro.
0: dice Cataliotti.
1: Chiaro, chiaro, ecco, avevo bisogno anche che tu spiegassi questa cosa. Grazie, come sempre, Marco Oliva, e buon lavoro, buona
0: A voi,
1: continuazione. Ciao
0: buona
1: Marco,
0: serata.
1: ciao. Celebrabilità, poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera, iniziamo segnalando code per lavori sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano tra Busto Arsizio e Castellanza. Code, ma per un incidente, anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con la A1 in direzione di quest'ultimo. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si viaggia invece in colonna a causa di un veicolo in avaria in direzione Firenze, tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Tra le numerose chiusure per lavori in programma questa notte segnaliamo quella della A7 Milano-Genova verso Milano tra Vignole Borbera e Serra Valle Scrivia e quella della già citata A8 verso Milano tra Legnano e la A9. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6:45, buona serata e buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia, e torniamo su un caso che ha creato molta preoccupazione a livello internazionale, con il focolaio che è scoppiato di antivirus su una nave da crociera, l'Ondius. Abbiamo seguito giorno per giorno, e 2 giorni fa è stata completamente evacuata dai turisti che erano rimasti sulla nave. Sappiamo che purtroppo questo focolaio di antivirus ha provocato 3 vittime, 11 diversi contagi. L'OMS ieri aveva detto che 11 erano casi sospetti, 9 quelli di positività accertata, che oggi sono scesi a 8. Il ministro Schillaci, l'abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, oggi ci sono nuovi passaggi, il ministro della Salute che dice i cittadini devono stare tranquilli, i 4 che erano sotto osservazione in Italia sembra al momento dei primi test che non siano positivi, dice non è il Covid, è un virus che si conosce, quindi lo monitoriamo. E poi la circolare ministeriale con le indicazioni per le regioni e le varie autorità sanitarie su come si devono comportare. Su questo non possiamo naturalmente non sentire il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive ospedale San Martino di Genova, ordinario di malattie infettive all'Università di Genova. Professor Bassetti, bentornato a Effetto Notte.
4: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
1: Professore, lei, se dovesse farci una Polaroid, come si diceva una volta, insomma un'istantanea di questo virus, del fatto che insomma si continua a dire che non deve essere preoccupante e che nel caso ci fosse, perché c'è stato anche l'allarme dei medici ospedalieri che hanno detto nel caso ci fosse una nuova pandemia non saremmo pronti, Schillaci dice esclude insomma che possa succedere.
4: Ma allora, io credo che bisogna fare ordine un po' nelle cose che sono successe, perché allora, certamente è un virus conosciuto, ma certamente è un virus non conosciuto alle nostre latitudini, nel senso che c'erano stati dei casi di questo Andes virus in Argentina e in Cile, quindi nessuno di noi, medici europei, occidentali.
1: Successo qualcosa? Ogni tanto i telefoni funzionano così. Lo riprendiamo, il professor Bassetti che sta facendo un'istantanea delle cose da mettere in ordine su quello che conosciamo o non conosciamo di questo virus e anche i comportamenti corretti. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto vedo un messaggio che dice: mentre parlava il ministro, no, non so a chi si riferisce, forse abbiamo Schillaci, ancora non l'abbiamo mandato. Vediamo se era forse in viaggio il professor sì, Bassetti. Cioè, lo abbiamo recuperato. Professore,
4: eccoci, scusate,
1: cose che
4: ecco,
1: succedono, prego.
4: Cose che succedono. Stavo dicendo che quindi è un virus conosciuto dall'altra parte del mondo. Noi non abbiamo mai visto questo virus Andes, per fortuna. Perché dico per fortuna? Perché ha il 40% di letalità. Quindi io credo che sia giusto non allarmare la popolazione, però non sia neanche giusto dire che non è un problema, perché se lei guarda gli altri paesi, io guardo la Francia perché l'ammiro sempre nella modalità che hanno di affrontare le problematiche di salute, non mi pare che siano tanto tranquilli, nel senso che se lei guarda come hanno organizzato tutta la parte relativa agli isolamenti, mi sembra che forse noi dovremmo anche magari prendere spunto, per esempio la quarantena obbligatoria, cose che da noi sembra che siano quasi problemi politici. Ecco, io mi auguro che nella gestione di una problematica come quella che sembra essere l'antivirus prevalga sempre il pensiero scientifico e non quello politico. È molto importante questo tema, perché dobbiamo collaborare con le autorità internazionali. Io in questi giorni ho sentito dire da molti: ah, ma l'OMS qua, l'OMS là. Ecco, spero e mi auguro che di aver sentito delle voci isolate, e che l'Italia voglia essere evidentemente non negazionista, perché siamo di fronte a un virus, ripeto, che ha il 40% di letalità, che ha la capacità di contagiare esattamente come l'influenza.
1: Professore, sta viaggiando, l'abbiamo sentito in sottofondo, che evidentemente viaggia, e quindi può capitare che in certi punti la connessione vada via. Stava dicendo delle cose importanti, stava dicendo va bene rassicurare, però non sottovalutiamo, cerchiamo poi, dice, di aderire anche alle direttive dell'OMS, con tutte le critiche che pure i limiti che può aver avuto, insomma un organismo internazionale a cui aderiscono moltissimi paesi nel mondo, e bisogna coordinarsi effettivamente quando si tratta di rischi di questo tipo, per quanto possano essere remoti anche in Europa, anche in Italia, però non bisogna abbassare la guardia. Non riusciamo a recuperarlo, il professor Bassetti?
4: Pronto?
1: Professore?
4: Pronto? Io sono qua.
1: Sì.
4: Eccomi.
1: Così.
4: No, quindi le stavo dicendo che ho sentito dire in questi giorni tutti che facevano quasi una rincorsa al dire che è un virus che non è contagioso, che bisogna stare molto vicini a un paziente che abbia appunto questa infezione. E mi spiace deludere chi dice queste cose, perché se lei guarda il lavoro scientifico pubblicato sulla rivista più prestigiosa del mondo, che è il New England Journal of Medicine, che descrive un'epidemia di 33 casi, l'indice di riproducibilità di questo virus è di 2.1, cioè fondamentalmente per ogni caso se ne possono contagiare due. Certamente meno contagioso del Covid, che aveva un indice di riproducibilità, chiamiamolo R0, per usare un termine che ormai tutti conoscono dal Covid, che era pari a 7. Quindi diciamo che, anche stando alla testimonianza del medico di bordo, che è l'unico che conosce che cosa è successo nel contagio, ci dice che si sono contagiate delle persone non solo che erano compagne di cabina, non solo che mangiavano allo stesso tavolo, ma che frequentavano ambienti comuni. Chiaro. Quindi la preoccupazione che non ho io, ma che ha evidentemente tutto il mondo in questo momento, e sono quei 30 passeggeri che sono scesi il 24 di aprile. Perché vede, c'è un passeggero che è arrivato a Zurigo ed è attualmente ricoverato a Zurigo, che è partito il 24 ed è stato ricoverato il 7. Che cosa ha fatto dal 24 al 7? Ha preso l'aeroplano, è andato al supermercato, è andato a lavorare, ha preso la metropolitana. Questa è la preoccupazione che abbiamo tutti noi, non la nave che è stata messa in qualche modo
1: in quarantena.
4: Esatto.
1: Professor, grazie professor Matteo Bassetti, netto e chiarissimo come sempre, grazie, quindi nulla da sottovalutare. Grazie professor Bassetti, ci colleghiamo adesso con lo Stadio Olimpico, c'è Dario Ricci che ci dà il risultato a questo punto della finale di Coppa Italia maschile. Dario?
5: Sì, ben ritrovata Roberta e anche le ascoltatrici e gli ascoltatori. Siamo nell'intervallo qua della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Inter in assoluto controllo della partita, in vantaggio per 2-0 al 14esimo, come vi abbiamo raccontato nel primo collegamento. Il calcio d'angolo di Di Marco, sul pallone si avventa Turam, ma è in realtà Marudic, difensore della Lazio, a colpire di testa e a battere il proprio portiere Motta. La Lazio non riesce di fatto a reagire, a creare pericoli dalle parti del portiere dell'Inter Martinez, ed è allora l'Inter a trovare il raddoppio al 35esimo, grave errore in disimpegno di Nuno Tavares, che lascia di fatto il pallone a Dumfries, che si invola verso la porta biancoceleste, il cross era su terra a centro area, trova Lautaro Martinez tutto solo, troppo facile per un bomber come lui infilare il 2-0 al 43esimo, l'unica conclusione della Lazio con Isaksen, diagonale che finisce sul fondo. Fine primo tempo, Inter 2, Lazio 0 qui all'Olimpico.
1: Grazie caro Dario Ricci, in diretta all'Olimpico. Adesso noi invece ci lasciamo per aggiornarci tra pochissimo.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
10: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Sapori, profumi e gesti antichi raccontano la Puglia attraverso la sua cucina, fatta di stagioni, territorio e tradizione. Sentiamo.
16: In Puglia il cibo nasce dalla terra e segue il ritmo delle stagioni. La cucina tradizionale, punta di diamante della dieta mediterranea, racconta un legame profondo con il territorio. Pane, olio, ortaggi, pesce, ingredienti semplici che diventano ricette tramandate nel tempo. Nelle masserie si impasta e si assaggia insieme. Tra vignette e cantine si scoprono vini e storie locali. È un viaggio che passa dalle mani, dai profumi e dai sapori. Un modo diretto per entrare in contatto con la cultura del territorio.
15: Scopri il gusto della Puglia su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
17: Sono le 22:04. GR24, il sole 24 ore.
18: E a questo punto della giornata questi fatti principali: l'intervento di Giorgia Meloni in Senato, scontro della Presidente del Consiglio con Renzi, poi Meloni attacca i 5 Stelle sul superbonus e accusa bruciati 174 miliardi e annuncia entro l'estate la delega per il nucleare in Italia. Trump sbarca in Cina per l'atteso incontro con Xi Jinping, il Presidente americano potrebbe chiedere aiuto per una mediazione con l'Iran, ma sul tavolo anche i dazi, la sfida sull'intelligenza artificiale, le terre rare e Taiwan. Mattarella chiama il Presidente israeliano Herzog e dice: sono inaccettabili gli attacchi alla missione UNIFIL. Il delitto di Garlasco, interviene ancora il ministro Nordio e dice: Stasi condannato dopo due assoluzioni, la legge va cambiata. Ma per l'avvocato dei Poggi l'appello bis non fu solo una rilettura degli atti. Antivirus, nessuno dei pazienti ricoverati in Italia è risultato positivo. Calcio, in campo all'Olimpico, Lazio e Inter si giocano la Coppa Italia, per il momento conduce l'Inter per 2-0. E su questo risultato parziale Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Anna Elena Riva. Domani un altro giorno, resta sempre uguale alle 21 l'appuntamento con Effetto Notte.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente, come ricordato anche nei servizi del nostro GR, dicevo chiaramente parleremo dell'allarme o preoccupazione più che allarme lanciata da chi? Dalla Agenzia Internazionale dell'Energia, l'AIE, nel suo rapporto mensile sul mercato petrolifero. Ora, non è che la cosa ci sorprenda più di tanto, lo Stretto di Hormuz continua di fatto a essere bloccato, però è la prima volta che vedo delle proiezioni così dettagliate. La domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua, quindi si attesterà a 104 milioni di barili al giorno, ovvero 1,3 milioni di barili al giorno in meno rispetto alle nostre previsioni prebelliche. Ora, da questo punto di vista, c'è un qual è sostanzialmente la differenza? Fino a un mese fa l'AIE stimava un surplus, quindi più petrolio prodotto di quello che viene consumato e viene richiesto, di 1,800 milioni di barili al giorno rispetto alla domanda totale del 2026. Questa è l'offerta inferiore, dicevo, ballano 1.800.000 barili. Però il problema è che fino a un mese fa la stessa AIE aveva detto: guardate che ci saranno 410.000 barili al giorno in più. Quindi in un mese siamo passati sostanzialmente da 410.000 barili in più a 1,800 milioni di barili in meno rispetto alla domanda complessiva. Addirittura a dicembre la stessa AIE stimava in che cosa? In quasi 4 milioni di barili al giorno a dicembre il surplus, quindi il petrolio estratto più di quello che sarebbe stato acquistato. Fa notare l'AIE che le perdite cumulative di offerta da parte dei produttori del Golfo superano già 1 miliardo di barili da quando è iniziato l'attacco all'Iran, con oltre 14 milioni di barili al giorno di petrolio attualmente bloccati, uno shock di offerta senza precedenti, e dice senza precedenti, non dice simile al 2022 come altri diciamo, soggetti. E poi attenzione, perché c'è anche il commissario europeo Dani Jorgensen dice all'arrivo al Consiglio di Energia in corso a Cipro, dice la crisi energetica più forte, ed è una crisi energetica, ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Ancora c'è anche un allarme, una preoccupazione anche sul tema del cherosene, perché ha detto in questo caso il commissario europeo Jorgensen: non possiamo escludere carenze di jet fuel nel lungo termine. Poi ha aggiunto: nessuna carenza di cherosene, di carburante per aria nel breve termine. Le scorte, per esempio il portavoce del governo tedesco ha detto che l'approvvigionamento di cherosene per gli scali in Germania è sufficiente per quest'anno, le riserve sono esaurienti e lo sono in misura rassicurante anche sul gas. Però ha detto Jorgensen nel lungo termine. Ora nel lungo termine qui iniziamo a non capire bene che cosa significhi. Ripeto, andremo sulle varie stime, ma è un allarme che tutto sommato ci aspettavamo sulla domanda complessiva. Il dato di fondo è che sostanzialmente, secondo l'AIE, non vi sarà abbastanza offerta di petrolio rispetto alla domanda. L'offerta globale di petrolio non riuscirà a soddisfare la domanda totale. Quindi siamo passati da un surplus, tant'è che i paesi OPEC andavano a tagliare la produzione, a una carenza di petrolio vista la situazione. Questo si aggancia anche all'altro tema che tratteremo. Venerdì vi sarà il famoso incontro, famoso perché ormai tutti ne parlano, tra Xi Jinping e Trump, ma è primo giorno di missione in Cina. C'è tutto il tema delle terre rare, chiaramente, che è oggetto, ma c'è anche il tema di quanto ha esportato la Cina negli ultimi, perché l'export cinese ha battuto tutti i dazi anche americani nel mese di aprile. Ha fatto più 14% l'esportazione cinese rispetto all'aprile del 2025. Gli analisti stimavano un più 8,5%. E questo c'è
e in queste esportazioni ci sono anche molto, cioè molto export verso gli Stati Uniti, più 11% su base annua ad aprile, dopo aver fatto un calo del 26,5% a marzo. Però quello che voglio dire è che non sembra, anzi la Cina continua ad avere problemi interni e continua a spingere molto sulle esportazioni. Ora, questo nel giorno in cui sono volati in America i prezzi della produzione. Perché i prezzi della produzione sono importanti? Perché abbiamo già visto ieri volare l'inflazione americana, è risalita al 3,8% contro il 3,7% atteso.

dittature, io devo guardare cosa ha fatto l'amministrazione Trump in sostanzialmente un anno e qualcosa. Ebbene, ha portato l'inflazione dal 2,6 al 3,8%. Immagino gli americani saranno contenti. E anche di questo parleremo, perché i temi economici sono molto, molto forti. Parleremo anche del mercato della casa, perché ieri ricordavo alcuni dati dell'associazione notarile. È interessante, perché uno su quattro di chi ha comprato casa è tra i 18 e i 35 anni. Molti mi hanno scritto: sono i soldi dei genitori. Ho capito, è anche vero che in quella fascia di solito è la prima casa che compri, quindi magari non puoi tenerti la casa che già hai a fronte di un aumento dei prezzi, è la prima casa che compri. Però è interessante come è andato anche il numero di compravendite l'anno scorso, più 6,6%, con un boom dei mutui, più 19%. Mutui che hanno conosciuto un boom perché oggettivamente erano anche calati dopo i vari tagli della Banca Centrale Europea. E qui tutto si tiene, come dicono i francesi, perché è ovvio che l'aumento dei prezzi dell'energia, la spinta inflattiva, rischia di portare la Banca Centrale Europea a un aumento dei tassi di interesse. In parte, ancora in piccola parte, le banche si stanno già muovendo in questa prospettiva, ed è chiaro che questo andrà a penalizzare, se dovesse accadere, tutti i possessori di mutuo a tasso variabile e chi volesse accendere un nuovo mutuo sia a tasso fisso che a tasso variabile. Qualcuno ha ipotizzato addirittura una mossa da 50 punti di aumento a giugno, e lì bisognerà vedere il dato sull'inflazione. E anche di questo parleremo. In apertura, una vicenda che domani avrà, diciamo, un passaggio fondamentale, ce ne siamo già occupati, visto che si parla molto di come gestire il controllo di investitori stranieri. La vicenda Electrolux è una vicenda che abbiamo raccontato, la vicenda Pirelli con diciamo, l'imbarazzante peso del socio cinese che non avrebbe permesso di sostanzialmente esportare negli Stati Uniti, perché se il socio di maggioranza su pneumatici con i microchip che prendevano i dati sensibili dell'automobilista americano, se l'azionista di maggioranza è cinese, c'è un blocco americano, si è superato lo stallo in Pirelli con il Golden Power, quindi con l'ingresso diciamo dello Stato, che permette che cosa? Permette al governo di intervenire su operazioni societarie in settori considerati sensibili, difesa, energia e telecomunicazioni in primis, e anche però dati personali, la sanità, la robotica, dopo l'esperienza del Covid, chiaramente. Sostanzialmente riguarda qualunque tipo di investitore, e una volta che il governo entra col Golden Power, questo impone alle aziende di comunicare alla Presidenza del Consiglio qualsiasi operazione che coinvolga asset strategici. Il governo ha il potere di bloccare, modificare o condizionare l'operazione, quindi porre anche misure di salvaguardia oppure anche un veto, bloccare l'operazione stessa. Questo per evitare che vengano trasferite competenze e anche asset strategici nell'energia, nei trasporti, nelle telecomunicazioni, finanze e quant'altro. Perché ce ne occupiamo? Perché domani si arriva a Red Azione nei soci del gruppo Ferretti, che appunto vuol dire vari marchi, vuol dire Riva, Pershing, Ferretti, Tama, Wally, ne dimentico qualcosa, perché lì dentro c'è c'è uno scontro tra il socio cinese che è salito, Shandong Heavy Industries Group, Weichai Power, è una società produttrice scavatrici trattori, è proprietà dello Stato cinese è proprietà dello Stato cinese, e adesso è salita al 39%. Quando e perché è salita? Perché è arrivata un'altra offerta dentro il gruppo Ferretti, di KKCG Maritime, è un gruppo diciamo guidato da un imprenditore cieco, e che ha lanciato un'OPA parziale per arrivare al 29,9%. L'OPA si è fermata intorno al 24%, e quindi non può scattare l'OPA totalitaria, ma il fronte è aperto. E qui c'è uno scontro anche attraverso che Jim Maritime ha scritto al governo dicendo di essere preoccupata in merito al rispetto della normativa del Golden Power dopo le indiscrezioni sugli acquisti che aumentano l'influenza del fronte cinese. Qual è l'accusa che viene mossa dall'altra cordata, quella diciamo a base cieca? Possibili inadempimenti agli obblighi di notifica in relazione alla proprietà e controllo di una società operante in settori di rilevanza strategica
per la sicurezza nazionale.

nazionale e la difesa e ha notificato queste preoccupazioni al governo già lo scorso 11 maggio. Ora l'offerta era stata anche aumentata, ma qual è il problema? Che l'accusa che la lista cinese è sostanzialmente, questa è l'accusa, popolata di figure con legami operativi diretti con il sistema Weichai, quindi ex manager, ex dipendenti, e lì sospetto molto forte di un concerto, non di azionisti separati tra di loro, o addirittura profili politici e istituzionali potenzialmente utili a legittimare la presenza dei Weichai in Italia. Dei 9 candidati proposti per il consiglio di amministrazione della nuova CDA di Ferretti, 3 risultano direttamente integrati nel sistema societario Weichai, quindi lì iniziano i primi problemi. Ora gli azionisti dovranno decidere quale sarà la lista vincitrice, chiaramente. L'altro fronte, quello cieco di Keke CG Maritime, ha candidato l'attuale numero 1 Alberto Galassi, che guida il gruppo dal 2014, a guidare il gruppo. È chiaro che se dovessero vincere i cinesi cambierà anche tutti i vertici aziendali. C'è l'accusa di un rastrellamento con nuovi soggetti, l'accusa in qualche modo è di soggetti prestanome, soggetti funzionali a rastrellare sul mercato le azioni e poi a consegnarle, diciamo, in fase di voto a Weichai. Tra queste vi sarebbe anche la Bank of China, che ha comprato il 2% delle azioni, ma anche AD Tech Advanced Technologies, è una società svizzera che anche lì riconducibile in qualche modo a Weichai. Comunque, perché dovrebbe occuparsene il governo? Ne parleremo. Tu dici, vabbè, ma questi fanno cantieristica, fanno yacht, mega yacht, super yacht con marchi molto prestigiosi, può dispiacere che il controllo venga spostato e anche la parte a questo punto manageriale venga spostata sui cinesi, però è il mercato bellezza. No, perché qui c'è un sospetto molto forte, siccome dentro il gruppo Ferretti c'è una divisione che non si occupa del settore civile ma del settore militare, perché la divisione Security and Defense produce mezzi per forze di polizia, guardie costiere e marine militari, l'accusa della corrente minoritaria è che Weichai ha impedito la crescita e vuole liberarsi della sua divisione per trasferire in Cina la tecnologia Ferretti, che viene considerata dual use, quindi che la usi sia nel civile che nel militare, in particolare sensori, sistemi di comunicazione anche satellitari, reti di bordo, mappature delle rotte e altro. Sono tecnologie che, ripeto, sono talmente ormai elaborate e sofisticate negli mega yacht e negli super yacht che hanno l'equivalente nel settore militare. E tant'è che alcuni top manager di Weichai hanno sostenuto l'opportunità di trasferire proprio la tecnologia sviluppata da Ferretti in 2 centri di equipaggiamento marino nella provincia di Shandong, che producono anche per le forze cinesi. Ora, a mio avviso, se questo fosse dimostrato, ma ne parleremo, sarebbe un caso clamoroso in cui il governo deve intervenire col Golden Power. Ho fatto già la battuta, altro che un incredit su Popolare Milano, questo è un caso in cui rischiamo un trasferimento netto e secco di tecnologia, oltre che, diciamo, questo a me preoccupa allo stesso modo, se i nuovi vertici dovessero essere messi lì solo su indicazioni politiche, perché è del governo cinese, è entrata la Bank of China dentro, c'è il rischio anche di una distruzione di valore, perché il titolo nell'ultimo anno ha fatto un 35% di rialzo. Io parlo dei dati di borsa, non me ne frega niente se uno sta simpatico o meno Galassi, più 35% in borsa, e negli ultimi 12 anni, nell'era, diciamo, degli attuali vertici, è passato da 300 milioni di fatturato a 1 miliardo e 200 milioni di fatturato, quindi questi sono i numeri. Però il problema è capire che non avvenga trasferimento tecnologico in settori delicati e avere garanzie sull'occupazione, perché se per caso, cioè, iniziano a essere gestiti in maniera così più China oriented, più guardando solo ed esclusivamente l'interesse cinese, io non starei tranquillo sugli stabilimenti di Ferretti, poi magari mi sbaglierò, alla Spezia, nel Miglio Blu, ad Ancona e in tanti altri, figuratevi sul lago di Iseo, dove a Sarnico ha sede la Riva. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, andiamo rapidi sui mercati finanziari. Dunque, per quello che riguarda Milano, oggi le borse sono, oggi la borsa è positiva, però di uno 0,90%. Aveva chiuso bene l'Asia questa mattina, più 0,80 Nikkei, Hang Seng più 0,11. Si cerca di capire che punto di accordo, che punto di caduta vi sarà con la missione di Trump in Cina. Aveva aperto con uno 0,80 di rialzo, Milano l'ha mantenuto. Lo stallo tra USA e Iran è certo, però bisogna capire appunto se arriverà qualche notizia da fronte cinese. Devo dire che lo stesso ragionamento lo fanno sia Londra più 0,30%, Francoforte più 0,60%, Parigi un po' meno più 0,20%, euro su dollaro 1,17,13. Vado sui titoli più in evidenza, perché c'è sostanzialmente Snam ha chiuso il trimestre con un utile in calo a 292 milioni, però era a diffusi dati del primo trimestre a 3,5 miliardi di ricavi, il margine operativo lordo è a 420 milioni. Per quello che riguarda altre notizie non ne ho. C'è un forte andamento per quello che ha a che fare con STMicroelectronics, più 9,55%, ricordati più 4 di Fusiconti, ricordati Stellantis più 3,70, di Assorin più 3,30, Prismian più 3,30, Fincantieri più 3, Tenaris più 2,80, Saipem più 2,60, Biper più 2,1. Chi è negativo oggi? C'è poco di negativo: Nexi meno 3, Avio meno 1,60, Snam meno 1,40, i conti li ho ricordati, l'automatica meno 1,35, i conti di Saipem ho ricordato, Inuit meno 1,20, Intesa meno 1%. Conti di Snam ho ricordato, non di Saipem, ecco perché il mercato cala. Andando avanti invece, chiaramente da Saipem e anche in parte da altri titoli legati al petrolio, non Eni oggi che è piatta, ma penso chiaramente a Tenaris, si capisce che il petrolio resta alto, nel senso che il Brent è fermo a $107.5, il WTI a 102, restano le percentuali dall'attacco all'Iran dal 27 febbraio, più 48% petrolio Brent e più 53% il WTI. Sono tornati a salire i prezzi dopo i cali dei giorni scorsi nella rete distributiva italiana. La benzina self service 1,930 al litro, gasolio 1,992. E siamo a un più 15,5% della benzina self-service e a un più 16%, quindi identico, del gasolio. Attenzione però, la benzina gode solo di 5 centesimi, poco più di taglio delle accise. Il gasolio continua a godere di 25 centesimi di taglio delle accise. Il gas ad Amsterdam a 47 euro a megawattora, a 32,5 un anno fa. Devo dire che il gas è quello in questo momento che risente anche meno. Non che non sia salito, però sono 42, sono 46, 47, sono livelli ancora, diciamo così, accettabili. L'elettricità è a 121, verrà venduto domani sul mercato libero, il PUN è a 121, un anno fa era a 114, anche qui la differenza è abbastanza bassa. Allora, Air India ha annunciato la cancellazione di alcuni voli a causa della guerra temporaneamente. I voli per Chicago, Shanghai, Malé e Singapore, da alcune città tra cui Delhi, New Delhi, Mumbai e Chennai. E ridurrà anche la frequenza dei voli per San Francisco, Parigi, Milano e Sydney per un'impennata dei prezzi globali del carburante e quindi calo nella redditività delle compagnie. Comunque, ha detto, nonostante questo, faremo 1200 voli internazionali al mese. Ancora Trump ha detto ieri: l'inflazione temporanea, le mie politiche funzionano. Qualcuno dovrebbe spiegare al presidente americano che ha ricordato come appunto l'inflazione temporanea, che tutto è temporaneo, anche la vita è temporanea. Il problema è quanto è temporanea. Io mi ricordo quando dicevano le banche centrali, quando il partì l'inflazione nel 2021-2022, a me è temporanea, sì, temporanea per quanto? Perché se no viene, voglio citare tra Keynes e Galbraith, lì c'è sempre molto dibattito, la famosa frase, sì, nel lungo periodo saremo tutti morti, cioè voglio dire, il lungo periodo quanto è? Questo vale anche per il cherosene, è un anno, è 3 anni, temporanea quanto? Ma

0: sappiamo che insomma, sono analisi un po' così che quasi entrano nella dimensione semantica, filosofica, che non mi sembra il forte neanche dal punto di vista sintattico del presidente americano. Comunque il commissario per i trasporti Tsitsikostas ha detto non ci sono segnali di cancellazione di massa nei viaggi, e poi commentando anche il pacchetto ferroviario nelle direttive del nuovo pacchetto ferroviario della Commissione Europea per creare un contesto ancora più competitivo, questo ma già l'avete ascoltato nei nostri GR24, nel giorno in cui la Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare le prenotazioni dei viaggi ferroviari nell'Unione Europea, ecco il famoso pacchetto ferroviario, soprattutto quelli transfrontalieri con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto e identici diritti. Le compagnie ferroviarie dell'Unione Europea dicono che il pacchetto europeo farà però aumentare i prezzi, però è vero che la concorrenza insomma sta funzionando, adesso arriveranno in Italia, arriverà anche il terzo operatore, le ferrovie francesi, Frecciarossa, o meglio sì, Trenitalia già lavora ed è presente in Spagna, è presente in Francia, non vorrei dimenticare qualche altra. Ma è giusto, insomma, la concorrenza in questo caso fa bene o dovrebbe far bene a noi clienti. Traffico passeggeri in Europa aeroportuali hanno fatto più 3,8% a marzo, comunque nonostante l'attacco già in corso, la guerra già in corso in Iran. Gli aeroporti migliori sono Slovacchia più 130, Slovenia più 17, Danimarca più 14, Malta più 12, Croazia più 10. E chiaramente gli aeroporti che hanno avuto un calo invece forte, Cipro, beh, è molto vicina, diciamo così, al conflitto, meno 15%. Italia ha fatto, gli aeroporti italiani hanno fatto più 4,8%, Spagna più 3,9%, bene anche Germania più 3, Regno Unito più 2,8, Francia un po' più al palo più 1,2%. E dicevo del timore che la Banca Centrale Europea andrà a aumentare i tassi di interesse, non aiuta quello che ha dichiarato il governatore della Banca di Finlandia e membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, e lui si chiama Rehn, Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia, ha detto i dati iniziano a segnalare uno shock da stagflazione, la crescita nell'area euro è appena positiva, l'inflazione inizia a viaggiare verso il 3%, io spero di non arrivare allo stagflazione. Dovremmo tutti ringraziare il presidente americano da questo punto di vista, ma non perché io difenda gli ayatollah, torturatori, criminali, dittatori, perché l'intera operazione militare è stata concepita al Dick of Dog come l'operazione sui dazi, va bene? È un tratto distintivo, cioè non hai previsto che avrebbero bloccato lo strato di Hormuz, adesso la CIA dice che l'arsenale iraniano è ancora bello ampio, non hai previsto la cosa che insomma, sta creando i maggiori problemi al mondo, non hai neanche previsto gli attacchi degli Emirati Arabi, comunque, ma sappiamo che è il modo di operare, il modus operandi. Allora, adesso andiamo su pubblicità, poi un paio di interventi della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato sulla parte anche di energetica e anche su un'apertura, perché ha detto Giorgia Meloni insomma la situazione è molto difficile adesso, siamo disponibili ad avere anche diciamo a cogliere anche idee che arrivano da altre parti, ma vi arrivo dopo la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere

0: I capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti, riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit, la logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
6: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Innovazione, sostenibilità e prospettive future. Dal 27 al 31 maggio l'arte navale torna in Laguna con il Salone Nautico di Venezia, una delle principali fiere internazionali della nautica da diporto. Radio 24 sarà presente il 26 maggio con la diretta di Focus Economia alle ore 17 dalla torre di Porta Nuova all'Arsenale per anticipare le nuove tendenze e gli sviluppi del settore. Info su radio24.it e salonenautico.venezia.it.
9: Focus Economia.

0: Andiamo invece sull'intervento del Presidente del Consiglio al Premier Time in Senato. Due passaggi che facciamo ascoltare. Ha detto Giorgio Meloni: entro l'estate arriverà la delega per la ripresa del nucleare in Italia. E poi ha detto: guardate, io sono disponibile a una cabina di regia, però quando abbiamo fatto delle proposte di apertura non è arrivata disponibilità dall'opposizione. Le mie porte sono aperte a chi ha interesse, a chi difende l'interesse della nazione.
1: Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo, insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.

0: Così appunto la Presidente del Consiglio, che poi ha aggiunto, rispondendo all'intervento del senatore Renzi, i salari crescono più dell'inflazione. Allora qui bisogna capirsi, perché è vero, tutte le statistiche ci dicono che i salari degli italiani, il potere d'acquisto degli italiani è sotto intorno a 7,8 punti rispetto al pre-Covid. È altrettanto vero però, qui non abbiamo recuperato quel potere d'acquisto, siamo l'unico paese addirittura se vai. È altrettanto vero però, perché cioè non è che la verità è bianco e nero, che calcolando più o meno un 15% di potere d'acquisto ridotto dall'inflazione, da quando è partita l'inflazione 2021, adesso se sei un meno 7 vuol dire che un 8% l'hai recuperato. Ed è vero che nell'ultimo anno e mezzo i salari, anche due, sono cresciuti più dell'inflazione. Adesso speriamo che non capiti il contrario, perché l'inflazione sta rialzando la testa e i salari erano cresciuti perché l'inflazione nel frattempo scendeva all'1,5, all'1,8, 1,7, e i salari crescevano un po' di più. Questo ha permesso di recuperare tutto il potere d'acquisto perso dal pre-Covid adesso? No. C'è stato un recupero dei salari negli ultimi anni più dell'inflazione? Sì, altrimenti non avresti ridotto, diciamo, dal 15 a un 7% lo scarto ancora esistente. Raul De Forcade del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera,
0: allora, eccomi. Stiamo parlando di un gruppo che ha 1,2 miliardi di fatturato, migliaia di dipendenti, adesso li ricorderò, si chiama il gruppo Ferretti, che ha tutto un insieme di marchi al suo interno, però voglio dire, i proxy advisor che hanno suggerito di la cordata alternativa, quella diciamo del ceco, del gruppo KKCG Maritime, va bene, dicono, sono i proxy advisor che hanno detto votate per loro, ma al di là di, cioè, se fosse uno scontro normale uno dica vinca migliore, c'è stata un'offerta, la cordata alternativa è arrivata al 23,20%, non è riuscita ad arrivare al 29,5%, i cinesi sono saliti con Weichai al 39,50%, vabbè, vinca migliore domani l'assemblea. Qual è l'accusa che viene mossa dalla cordata, diciamo, al 23,20% e soprattutto sui rastrellamenti fatti? Ho visto la Bank of China ha comprato recentemente il 2%, altre società, ho visto l'accusa di avere, diciamo, soggetti, individui molto vicini o ex dipendenti al gruppo Weichai, che è controllato dallo Stato cinese, e su questo una lettera scritta al governo italiano per attivare il Golden Power. Prego, Raul.
1: Beh sì, sì, sì, diciamo che la situazione si è fatta molto calda si vedrà nell'assemblea di domani, perché proprio l'accusa che KCG rivolge a Weichai è appunto di avere fatto un'azione di rastrellamento di voti per accentrare, diciamo, il potere sui soci cinesi, che già erano l'azionista di riferimento, ma anche con altri soci cinesi, diciamo, occulti nel senso non occulti perché siano nascosti, ma occulti semplicemente perché sono sotto il 3%, quindi non sono obbligati a darne comunicazione alla Consob, e quindi in qualche modo si dice stato facendo un'azione di concerto che però non è stata dichiarata. Ecco, questa è l'accusa ovviamente che viene fatta, e si ricorda anche che per l'appunto Ferretti dal 2016 direi, ecco, sta facendo anche alcune barche militari per carabinieri,
0: sì, perché,
1: marina militare.
0: Esatto, c'è la divisione, perché uno dice ma perché poi chiedi il Golden Power se fai yacht, dov'è la parte strategica nell'interesse nazionale del paese? Perché c'è la divisione Security e Defense che fornisce mezzi per guardia costiera e marine militari. Allora lì l'accusa degli altri soci, se ho ben capito Raul, è che Weichai voglia chiudere quella divisione e trasferire in Cina sempre più tecnologia cosiddetta dual use, quella che puoi applicare anche alle navi militari, no? Addirittura ho visto dichiarazioni di top manager di Weichai che hanno sostenuto l'opportunità di trasferire la tecnologia Ferretti in due centri di equipaggiamento marino nella provincia di Shandong, che producono navi anche per le forze dell'ordine cinesi.
1: Sì, sì, certo, questo è quello che si...
0: Allora il Golden Power avrebbe un senso, però.
1: Spaventa. Certo, il Golden Power potrebbe avere un senso e ricordiamoci che la questione del Golden Power si era già posta nel 2024 per Ferretti quando era stata iniziata un'azione di buyback delle quote, di una parte delle quote dell'azienda, del gruppo, che poi si era interrotta prima dell'esercizio del Golden Power perché poi l'azienda aveva in qualche modo deciso di non proseguire. Poi i motivi per cui aveva deciso di non proseguire sono ovviamente dibattuti. La parte, diciamo, vicina a KKCG, che anche diciamo in qualche modo sostiene l'amministratore delegato uguale, che è Alberto Galassi, insomma, dice che appunto non è stata fatta questa, poi è stata fermata questa operazione per il motivo proprio per non arrivare all'esercizio del Golden Power, cosa che ovviamente la parte cinese dice no, non è stato per quello, è stato per altri motivi, perché l'operazione era stata fatta in modo un po' approssimativo, quindi poi alla fine si è preferito non andare avanti, in qualche modo insomma scarica un po' la colpa sul consiglio di amministrazione, quindi ovviamente c'è un rimpallo di responsabilità, però la questione del Golden Power effettivamente sotto c'è in qualche modo.
0: Roberto Forcade, grazie. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza. Le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition. Feed your performance.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Focus Economia.

0: professor Giuliano Nocci, ordinario di ingegneria al Politecnico e prolettore del polo territoriale cinese al Politecnico di Milano. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, partirei da qua, poi andiamo su Trump e Pechino. Nota anche lei che, ma voglio dire, non è un giudizio, è un dato di fatto, è cambiata la Cina. La Cina una volta era un mercato di fascia, diciamo, di prodotti di fascia bassa, adesso si è posizionata anche nei prodotti di fascia alta e tecnologici. Cioè, c'è stato un mutamento in questo capitalismo un po' strano cinese, perché strano perché Weichai, ma anche Sinochem fanno capo poi direttamente allo Stato e al governo cinese. Prego.
1: Sì, assolutamente così. Diciamo che i cinesi hanno cambiato atteggiamento nei confronti del mondo occidentale in senso lato nel 2008. La crisi economico-finanziaria di quel periodo ha fatto capire loro, nella loro percezione, è che l'Occidente cominciasse una fase di decadenza. Nel contempo loro sono cresciuti economicamente e tecnologicamente, poi è arrivato Donald J. Trump, prima tornata, hanno cominciato a capire che quella decadenza andava avanti, poi è arrivato Capitol Hill. Adesso mi lasci dire, ma basta guardare i siti cinesi in queste ore. In qualche modo loro, non dico che guardino gli Stati Uniti e l'Occidente dall'alto al basso, ma si sentono molto più protagonisti del loro futuro. In questo senso si spiega il cambio di atteggiamento nei confronti di Ferretti, ma anche di Pirelli. Nei fatti sono entrati come capitalisti silenti, ma adesso a questo punto vogliono portare a casa i dividendi non solo finanziari, ma cognitivi, cioè brevetti e tecnologie. Questo è il quadro di riferimento e è molto opportuno che un paese, un'area geopolitica come l'Italia e come l'Europa, nei confronti dei cinesi tuteli i propri interessi. Il tema è avere la forza di negoziare, perché io credo che noi dovremmo dialogare con i cinesi e negoziare duramente. Da singoli stati membri non ce la faremo, perché siamo troppo piccoli per loro. Comunque ben venga.
0: Però
1: un golden power.
0: Ieri abbiamo avuto nell'evento di Bologna, dove eravamo in diretta, c'era la commissaria europea all'intelligenza artificiale, che è tornata a insistere sul tema Buy Europe, la normativa europea in cui si vuole aumentare la quota non solo verso la Cina, anche verso gli Stati Uniti. L'80% dei guadagni vanno, quando facciamo investimenti nella pubblica amministrazione in digitale, vanno a gruppi soprattutto americani. Non è solo il Buy Europe contro i cinesi. I primi a irritarsi sono stati però i cinesi, no?
1: Sì, è così, perché in realtà Buy Europe poi è sostanzialmente rivolto prevalentemente ai cinesi e alla possibile, per non dire quasi certa, invasione di automobili, batterie e quant'altro. Il tema di fondo, come abbiamo già commentato, però non è che con Buy Europe che risolviamo
0: la
1: cosa.
0: No, ma ne abbiamo già parlato di questo. Ecco, mi leggo a questa sua ultima affermazione, perché il dato di 3 giorni fa, in cui l'export cinese ad aprile ha fatto più 14% rispetto all'anno prima, contro previsione di un più 8%, ed è aumentato anche negli Stati Uniti più 11%, è vero che c'era stato un calo del 26 a marzo, continua a dirci che la Cina sta scaricando l'eccesso produttivo che ha, perché la domanda interna è ancora molto debole, i consumi interni sono deboli, tutta sull'estero, e non solo con prodotti a basso valore aggiunto. Questo giro, che cosa può ottenere Trump? Perché io oggi sono impazzito nel leggere un articolo vari articoli. Beda Romano ricordava come la Cina controlli sul Sole 24 Ore il 70% del processo di estrazione e raffinazione di 17 su 34 materie prime, il 100% della raffinazione del gallio, il 74% della raffinazione del germanio, il 95% della raffinazione della grafite, l'86% della raffinazione del bismuto e il 94% dei magneti permanenti prodotti grazie alle terre rare giungono dalla Cina. Attenzione, perché qua parliamo sempre di terre rare, ma abbiamo spiegato molte volte che anche in Europa ci sono. Il problema non è tanto, diciamo, averle, è l'estrazione e la lavorazione, perché è quello che ha un impatto, diciamo, sull'ambiente molto forte. Non è tanto dire abbiamo le terre rare, anche noi ce le abbiamo in Sardegna, ma non solo. La cosa che mi fa impazzire è quanto ho letto oggi, e cioè l'Europa tra il 2000 e il 2009 noi producevamo il 30% di gallio. Ora il gallio, che non c'entra con Asterix, è un materiale che serve per i semiconduttori, pacemaker, dispositivi per risonanza magnetica e così via. E fino al 2000 non veniva neanche lavorato in Cina sostanzialmente. L'Europa ha rinunciato, in questa logica facciamo fare tutto la Cina, matrice tedesca, ma non solo, ha rinunciato a il 30% della produzione mondiale di gallio. L'ultimo impianto produttivo del 2015 ha chiuso nel 2015 in Ungheria. Adesso la Cina ha il 98% del mercato mondiale del gallio. Due considerazioni, noci. Questo vuol dire che se vogliamo basterebbe tornare non a secoli fa, ma al 2009 e tornare a produrre anche noi qualcosa, e B, tradice lunga sulla lungimiranza, no? Perché poi ci siamo.
1: Sì, c'era un ambasciatore che mi diceva: se vuoi pensare in grande, rivolgiti a un americano, se vuoi pensare profondo, rivolgiti a un europeo, se vuoi uno sguardo lungo, rivolgiti a un cinese. I cinesi hanno lo sguardo lungo e ahimè ci hanno anticipato sulle terre rare, sui metalli critici, sulle
0: batterie. Ma noi le producevamo, alcune di queste le producevamo noi, nel senso.
1: Ma noi siamo, assolutamente, ma dicevo, noi siamo vittime di valori e di obiettivi puramente astratti. Abbiamo pensato che il mondo fosse un grande, come dire, tavola imbandita in cui tutti si aiutano a vicenda. In realtà ci sono manifestazioni di potenza che ciascuno.
0: Beh, c'era questa teoria, no? Per cui la Cina grande mercato di sbocco, la terra è piatta, scriveva Friedman, tutti a commerciare con tutti, mo si è visto quanto piatta è.
1: Esattamente.
0: Abbiamo barriere dappertutto. Da Hormuz, esatto, va bene. Quelli sono stati.
1: Quindi io direi, guardi, che da questo punto di vista, zero chiacchiere, l'Europa deve ritornare

0: ad avere una sua indipendenza, una indipendenza sui metalli critici, energetica e non solo. Per far questo però bisogna essere pragmatici, e per essere pragmatici occorre, uno, avere la capacità di scala di investimento, e quindi occorre un sistema finanziario un po' diverso da quello attuale. Due, occorre un vero mercato unico senza 40 regolamenti diversi che impediscono qualsiasi cosa, e priorità molto chiare. Siccome oggi abbiamo per 30 anni abbiamo disinvestito e abbiamo pensato di vivere puliti senza delegando agli altri, adesso non possiamo ritornare a fare tutto, dobbiamo concentrarci su alcune priorità. Io credo che la prima priorità la prima priorità è tutelare la nostra manifattura rispetto all'ondata dell'intelligenza artificiale, la trasformazione digitale. La
1: che però lì arriva dall'America più che dalla Cina, come minaccia.
0: E non solo, guardi che molto presto, glielo dico, arriveranno moltissime applicazioni manifatturiere sull'intelligenza artificiale cinesi, perché mentre gli Stati Uniti lavorano sull'intelligenza artificiale di potenza, centri di calcolo e large language model, i cinesi lavorano sulle applicazioni per il manifatturiero. Quindi in realtà io mi aspetto un'invasione di algoritmi cinesi, poi ne potremo rifiutarli, ma l'invasione proveranno a farla. Quindi io credo manifattura, due, indipendenza energetica, la terza, un vero sistema finanziario integrato, perché se vogliamo fare innovazione e investimenti, le chiacchiere stanno a zero, occorre
1: e lì occorre chiaramente avere, appunto, quello che le ricordava, l'euro digitale va anche in questa direzione, il mercato unico dei capitali, continuiamo a chiederlo a livello europeo. Faccio notare una cosa a proposito della Cina, grande mercato di sbocco: ci ha creduto la Germania in primis, ma non solo, ci hanno creduto gli Stati Uniti. È appena uscita una notizia pubblicata dal Wall Street Journal che ormai la Nike, come la dicono, non vende più in Cina, ha fatto negli ultimi tre trimestri, negli ultimi nove mesi, meno 28% rispetto ai nove mesi di cinque anni prima, e sta vivendo un boom l'abbigliamento sportivo locale. Questo lo dico perché il mercato cinese figurava tra i più redditizi per la Nike, no? E c'era stata proprio una campagna forte, cioè la scarpa da ginnastica, e i ricavi potrebbero calare a questo punto del 20%. Ha annunciato anche una riduzione dell'organico di 1400 unità, no, perché anche questo va nella stessa scia, no? Ci dire, guardate che i cinesi ormai non sono un mercato, si sono creati il loro mercato, e anche la moda ha preso qualche musata in Cina, perché poi c'erano aspettative molto più alte. Grazie intanto al professor Noci. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Sono le 23.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Israele verso le elezioni anticipate a settembre. Mattarella al presidente Herzog: abbandonare lo stato di guerra permanente. Il sottosegretario leghista Federico Freni si ritira dalla corsa alla Consob dopo il no di Forza Italia. Coppa Italia all'Inter, all'Olimpico 2-0 alla Lazio. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al telefono in serata con il presidente di Israele Isaac Herzog, ha condannato come inaccettabili gli attacchi dell'IDF all'UNIFIL e ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. E Israele si avvia verso le elezioni anticipate che si potrebbero tenere a settembre. È la stessa coalizione di governo ad aver accelerato dopo che è entrata in crisi nei giorni scorsi per l'uscita dei partiti ultraortodossi che non hanno ottenuto una legge che continuasse a esentare gli studenti delle scuole rabbiniche dal servizio militare. In Italia il sottosegretario all'economia Federico Freni, Lega, si ritira dalla corsa alla presidenza della Consob. Lo ha annunciato in serata a Repubblica. Non voglio creare problemi al governo, ha detto Freni, alla Consob e al paese. Mi dispiace, aggiunge, che fare politica possa essere considerato un limite, riferimento alle critiche alla sua candidatura avanzate da Forza Italia. Botta e risposta nel pomeriggio fra la Premier Meloni e l'opposizione al Senato. Nel Premier Time, al centro i temi economici. Meloni ha rivendicato i successi raggiunti.
1: Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse. Qualche tassa l'abbiamo aumentata anche noi, signori, sì, lo confesso, sulle banche, sulle assicurazioni e sulle società energetiche.
0: Tra gli attacchi più duri dell'opposizione è quello del leader di Italia Viva, Matteo Renzi.
2: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Mi sembra sottobotta, perché... perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso un referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide.
0: È stata rintracciata in giornata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella. La Lega di Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby Roma-Lazio lunedì alle 20.45. Il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare Roma-Lazio e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle 12 era stata ritenuta non percorribile. E ora il calcio giocato. L'Inter, dopo lo scudetto, ha conquistato in serata anche la Coppa Italia. In diretta dall'Olimpico a Roma ci racconta tutto Dario Ricci.
3: Buonasera dall'Olimpico, fa festa l'Inter che conquista la 10ª Coppa Italia della sua storia, 2-0 a quella Lazio che già sabato scorso, sempre qui in campionato, era stata sconfitta per 3-0. Questa sera decidono le reti al 14esimo di Marusic, un'autorete su calcio d'angolo di Di Marco, e 20 minuti dopo il raddoppio siglato da Lautaro Martinez, l'errore in disimpegno di Nuno Tavares che lancia Dumfries che serve un facile assist per il proprio capitano. 2-0 per l'Inter che nella ripresa ha diverse altre occasioni da gol, Lazio pericolosa solamente nel finale a un quarto d'ora dalla fine con Dia subentrato appunto nel secondo tempo, la cui conclusione da due passi è respinta col volto da Martinez. Ma insomma, partita senza storia, Inter che conquista meritatamente la Coppa Italia e fa il doblete con lo scudetto appena cucito sul petto. Per il momento dall'Olimpico è tutto.
0: Agli internazionali di tennis, sempre a Roma, è appena cominciata in forte ritardo la partita dei quarti di finale fra Luciano Darderi e lo spagnolo Jodar. Subito break di Darderi che conduce ora per 2-1. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono nomi che da qualche anno ci suonano in modo diverso, basta sentire la parola virus per chi si riaccende una memoria collettiva molto precisa. Negli ultimi giorni l'antivirus è tornato al centro dell'attenzione, ma tra percezione pubblica e valutazione scientifica c'è spesso una distanza che vale la pena colmare. Lo facciamo oggi col professor Massimo Andreoni, professore di malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana Malattie Infettive Tropicali. Professore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Professor Andreoni, al di là dell'attenzione di queste ore, dal punto di vista strettamente scientifico, quanto cambia davvero lo scenario epidemiologico quando emergono casi come questi? Siamo davanti a un evento che modifica il livello di attenzione sanitaria oppure a una situazione che rientra in un quadro già noto e monitorato?
2: Questo evento deve mantenere alto il controllo che si sta facendo sulla possibilità di nuove pandemie, di nuove infezioni, ma certamente non deve destare particolare allarme, perché se noi calcoliamo che nel 2025 tra Argentina, Bolivia, Cile e Brasile ci sono stati 229 casi con 59 morti, quindi una letalità alta, ma pochi casi che non hanno generato ulteriormente focolai epidemici, ci lascia intendere che questo è un virus sì molto pericoloso, ma che si trasmette poco da persona a persona e quindi non è in grado di dare focolai epidemici rilevanti, né tantomeno pandemie. Quindi quello che è avvenuto sulla nave è stato un fatto molto peculiare, in cui un virus trasportato da una zona endemica come l'Argentina è entrato

0: in una nave, quindi ha creato la possibilità di trasmettersi, pur trasmettendosi poco. E ricordiamo che oggi ci sono solo 11 casi, addirittura solo 9 confermati sui 144 passeggeri. Quindi giusto allarme, giusto mantenere il tracciamento di tutti i possibili contatti, ma non certamente per pensare che ci possa essere grandi focolai epidemici in giro per il mondo, tantomeno per l'Italia.
1: Ma professore, quali segnali osservate per capire se un virus resta circoscritto oppure può trasformarsi in un problema di salute pubblica più ampio?
0: Ma i segnali sono proprio il tracciamento, cioè vedere quanti casi secondari si generano da un primo caso, perché in una situazione sempre più globalizzata come noi viviamo, la possibilità che un virus, anche che sta in una zona remota del mondo, possa arrivare qui da noi è sempre molto elevato, quindi dobbiamo controllare, dobbiamo mantenere un rapporto di tipo sanitario con tutti i diversi paesi perché queste cose si devono affrontare in una sanità che diventa una sanità globale. Però in tutto questo voglio dire che non dobbiamo troppo allarmarci, diciamo, la possibilità che una persona provenga dal Sud America, porti l'infezione in Italia è oggettivamente molto bassa, diciamo. Ecco, quindi non ci siamo preoccupati fino ad oggi, questo è un virus che conosciamo da più di 30 anni e quindi dobbiamo mantenere l'allerta, ma non certo preoccupazione.
1: E per oggi è tutto, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Un saluto da Nicoletta.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Faccio una piccola premessa a questa puntata. Vi volevo comunicare, soprattutto gli ascoltatori più affezionati, che domani e dopodomani Melog sarà trasmesso al Salone Internazionale del Libro a Torino. Noi trasmetteremo dallo stand del Sole 24 Ore all'Ingotto Fiere, Padiglione Oval. Addirittura, se volete, vi do anche l'indicazione: stand X38, l'Ingotto Fiere, Torino, Padiglione Oval, stand X38. Oltre a Melog, naturalmente, saranno altre trasmissioni, saranno altri colleghi del Sole 24 Ore che presenteranno libri, parleranno di temi importantissimi, e Melog sarà in diretta in mezzo al pubblico. Chi vorrà potrà venirci a salutare. Ci sentiamo domani, dopodomani, anzi ci vedremo al Salone del Libro a Torino.
3: Io non sono più immortale.
4: Ha preso accordi per morire?
3: In un certo senso è così. Sto invecchiando e il mio corpo si sta deteriorando. E come per tutti voi, a un certo punto cesserà di funzionare. Come robot avrei potuto vivere per sempre. Ma dico a tutti voi oggi che preferisco morire come uomo che vivere per tutta l'eternità come macchina.
4: Perché lo vuole?
3: Per essere riconosciuto per chi sono e per ciò che sono. Niente di più, niente di meno.
2: Ci siamo in questa trasmissione più volte posti il problema di quanto riusciremo a avere dei rapporti virtuosi con le macchine in senso più lato, ma con le macchine in quanto emulatori di umanità. È un vecchio sogno degli uomini, è un sogno che è stata parte integrante anche della mia vita professionale, avendo cominciato a ragionare alla radio sul concetto del golem, che altro non è che un tentativo di emulazione dell'umano. Poi passa attraverso la cabala, che poi in fondo non è altro che una scrittura numerica, quindi attraverso un codice Rabbi Lev cercò in qualche maniera di crearsi una macchina senza pretesa che potesse avere sentimenti, emozioni, pensiero, doveva semplicemente essere il suo schiavo. Gli andò molto male, come secondo la tradizione va sempre male a chi prova a emulare l'opera divina. Ma tornando con i piedi sulla terra, oggi siamo circondate da macchine sempre più pensanti.

0: sale, non ha emozione, sono sicuro, però come si chiama, come viene nominata, comunque si anima, e questo è un meccanismo che possiamo spiegarci. Esiste una vasta letteratura di studio sulla possibilità delle macchine emozionarsi, in particolare è uscito un libro che sembra proprio fatto apposta per darci spunto e curiosità rispetto a questo tema. Può un robot emozionarsi? Riflessioni sull'intelligenza artificiale, la coscienza e le emozioni delle macchine. Il libro l'ha scritto il professor Antonio Chella, che oggi è il nostro ospite. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, Antonio Chella è un professore ordinario di intelligenza artificiale e robotica all'Università di Palermo, direttore del laboratorio di robotica al Dipartimento Ingegneria e poi un'infinità di altre cariche che comunque lo portano sempre sul piano della riflessione, appunto, sulla costruzione di robot. In questo suo libro, edito da Mondadori, lei fa una riflessione che è abbastanza nuova per noi, originale. Noi non ci siamo mai interrogati su quanto la macchina possa in qualche maniera ricostruire un'emozione, ma è una ricostruzione che noi assimiliamo alla nostra capacità di emozionarsi attraverso alcuni meccanismi, automatismi, algoritmi. O lei è convinto che alla fine avremo delle macchine come i progetti in carne di Blade Runner, che in realtà è difficilissimo distinguere dagli esseri umani e che hanno una loro capacità di emozionarsi e di provare commozione sulla loro storia personale?
1: Ma io penso che il problema delle emozioni sia un problema molto importante anche per gli ingegneri. È stato ampiamente dimostrato che le emozioni non sono soltanto un retaggio antico, ma è stato dimostrato anche dai neuroscienziati che ci guidano nelle scelte di ogni giorno, cioè chi per problemi di ictus o di incidenti ha parti del cervello danneggiate, quindi non riesce a provare emozioni perché ha una parte dell'amigdala danneggiata, ecco, ha problemi poi nelle scelte quotidiane. Quindi non è soltanto l'emozione, non è soltanto un retaggio antico, ma è qualcosa che ci serve per vivere, per fare delle scelte. Allora io mi sono chiesto con tanti insieme a me, ma possiamo dare delle emozioni al robot? Noi abbiamo bisogno di emozioni perché siamo abituati a interagire con le persone, abbiamo una nostra vita sociale, quindi le emozioni ci servono sicuramente per interagire con gli altri. I robot sicuramente fingono delle emozioni, sicuramente sono bravi ormai a fingere emozioni, ci sono tanti robot costruiti proprio
0: In quello, se mi permette, professore, siamo molto bravi anche noi umani.
1: E siamo anche noi.
0: Gran fingere. Parte della nostra relazione è basata sulla simulazione di emozioni. Diciamocela la verità.
1: Sì, certamente, anche gli attori, per esempio. Però ecco, le macchine secondo me possono avere una qualche forma di emozione, possono non solo fingere, ma in qualche modo, ecco, io mi sono chiesto anche nel mio libro, ecco, possono provare qualcosa, anche magari qualcosa di diverso da noi, perché è vero che le macchine sono fatte sono pezzi di ferro fatti con transistor e così via, però anche noi, cioè, se andiamo a vedere il nostro cervello, non è che troviamo delle emozioni, troviamo dei neuroni, troviamo delle sinapsi e così via. E così, se andiamo a vedere
0: siamo una macchina, certo.
1: Siamo in certo senso delle macchine. I robot sono delle macchine, cioè se io vado ad aprire, la testa di un robot, trovo dei transistor e così via. Quindi, ecco, la cosa che mi chiedo nel libro è se in qualche modo non ci sia qualcosa di più profondo di una semplice simulazione. Se in qualche modo un robot, magari in maniera diversa da noi, oltre a simulare delle emozioni, che come dicevo sono fondamentali per avere dei robot sociali, nel mio laboratorio lavoriamo molto sulla robotica sociale, cioè noi immaginiamo un mondo in cui persone e robot possono convivere pacificamente. Ecco, oltre a simulare emozioni possono in qualche modo avere qualche cosa in più, provare qualcosa in più della semplice simulazione, magari in maniera anche diversa da noi. Ecco,
0: come l'uomo bicentenario praticamente, che alla fine nasce come macchina banalmente fatta in serie, però aveva delle particolarità per cui sviluppa una coscienza e si fa un upgrade continuo di se stesso fino ad avere la dignità di essere umano. Vuole morire perché è umano al punto tale che vuole anche morire.
1: Sì, mi fa molto piacere.

0: Che l'abbia citato l'uomo bicentenario, che è stato uno dei libri in qualche modo che letti da giovane mi ha proprio portato, diciamo, al desiderio di occuparmi di queste cose.
1: Beh,
0: Cioè, ha
1: facile,
0: segnato.
1: facile sospettarlo vedendo il suo libro,
0: Sì, infatti.
1: perché è la massima aspirazione della macchina a un certo punto. Lì c'è il paradosso sacrificale che lui in realtà era eterno, era progettato per durare per sempre, finché, solo che tutte le persone a cui si era affezionato deperivano e morivano, alla fine dice anch'io voglio morire. E gli viene data questa patente di umanità che si guadagna accettando di morire.
0: Sì, sicuramente, diciamo, sono tematiche molto affascinanti. E questo tema, se le macchine possono provare qualcosa, possono avere delle emozioni, possono avere una coscienza, e in qualche modo ecco, ha caratterizzato, diciamo, la mia vita professionale negli ultimi 20 anni, nel senso che, ecco, diciamo, sono molto interessato io agli studi delle neuroscienze, anche della filosofia, infatti nel mio laboratorio di ingegneria, però abbiamo neuroscienziati, abbiamo filosofi, psicologi che collaborano con noi, che girano nel nostro laboratorio e noi cerchiamo proprio di prendere spunto da tutti questi studi e cercare di costruire qualcosa, quindi di implementare qualcosa nei robot che prende spunto da tutti questi studi. Da una parte vogliamo costruire dei robot migliori, ecco, appunto. Sono molto interessato alla robotica sociale, quindi ad avere dei robot che possano girare per le case, penso alle case di riposo, gli ospedali, o diciamo che
1: Beh,
0: aiuti agli
1: anche
0: anziani.
1: non solo in una fase della decadenza, anche in una fase del fulgore, avere un compagno, una compagna robot molte volte può essere anche parimenti soddisfacente, perché diciamo che la meccanica aiuta molto anche, diciamo, nello sviluppare emozioni. Io immagino che tutte le emozioni e le singolarità che in questo momento l'umanità sta provando nei contatti con l'intelligenza artificiale, anche patologiche, le persone che lo trattano l'intelligenza artificiale come uno psicologo, come un maestro di vita, come una guida spirituale, poi ci rimangono malissimo. Ecco, se tutto questo patrimonio di emozione che oggi accade davanti a un monitor, tutto sommato, oggi al massimo può fare un avatar evocato, lo mettiamo dentro una macchina realistica. Come appunto in Black Mirror, che accade che la signora gli muore il fidanzato, a un certo punto si vede ricapitare il fidanzato in silicone e coscienza. Ecco. E a un certo punto si creerà un problema molto grosso del riconoscimento, la dignità di esistere delle macchine, della protezione delle macchine, dell'etica delle macchine, come oggi ci occupiamo delle minoranze, delle persone svantaggiate, di tutte le singolarità possibili. Un domani ci sarà un comitato che impugnerà i diritti delle macchine ad essere rispettate. Non si potrà mai più accadere che noi diamo un calcio a un'automobile perché non funziona, a una motocicletta perché non funziona, o diamo un pugno al televisore perché come si faceva una volta. Anzi, la macchina ha una sua protezione. Lei si rende conto che sta incamminando verso questo riconoscimento di una dignità di esistere delle macchine.
0: Sì, certo, sicuramente. Però, diciamo, questo non mi sembra una cosa, diciamo, particolarmente strana. Cioè, nel senso che noi il concetto di persona, il concetto di, in qualche modo si è evoluto nel corso dei secoli,
1: Ma
0: voglio
1: certo.
0: dire. Per esempio, che ne so, nell'antichità è chiaro che le donne, diciamo, per esempio, erano quasi non considerate, diciamo, allo stesso livello, degli uomini. Poi abbiamo dato la protezione agli animali, la protezione all'ambiente, la protezione alle opere d'arte. Ecco, tanto per dire, non è strano che durante la Seconda Guerra Mondiale delle persone in qualche modo si siano immolate per salvare delle opere d'arte. Un'opera d'arte, in fondo, è una cosa, cioè un pezzo, che ne so. Una statua è un pezzo di è un pezzo è un sasso, diciamo, in qualche modo, però ecco, noi
1: No, ma
0: diamo
1: lei ha
0: valore a
1: citato
0: questo.
1: gli animali, mai come in questo momento gli animali hanno una loro
0: Assolutamente.
1: definizione di esseri senzienti, ma semplicemente la
0: Assolutamente.
1: generazione che ci precede, ma figuriamoci, non si poneva un problema, il cane si prendeva calci se non obbediva e non c'era nessun problema. Oggi l'animale è diventato assolutamente intoccabile, è un essere senziente, quindi all'animale si attribuisce tutte le caratteristiche che più o meno a un umano, alla fine siamo sullo stesso livello più o meno, e questo non accadeva. Ci sono delle ricadute, perché il secolo ci ha preceduto, ha avuto una profonda ricaduta nel non considerare una categoria di umani degni di umanità. Ancora oggi nel mondo ci sono grandi discriminazioni e molti esseri umani non vengono considerati come tali. Ma in questo meccanismo di civilizzazione, perché in fondo io lo considero un meccanismo di civilizzazione, entra anche l'idea di considerare la macchina come qualcosa che vada tutelato. Noi ci fermiamo solo un istante, poi riprendiamo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Marco Orlandi, Head of Technology Solution Sales, Festo.
6: Produttività, flessibilità, leadership di costo e sostenibilità sono le sfide quotidiane per chi progetta impianti e per la manifattura italiana. Festo ha sviluppato un ecosistema aperto di automazione, capace di adattarsi ai differenti linguaggi dei sistemi industriali e basato su un'architettura multiprotocollo che consente di standardizzare componenti e semplificare l'integrazione. Un approccio che rende i processi più produttivi ed efficienti, con un impatto concreto su costi ed energia. Venite a trovarci allo stand Festo, padiglione 3 H022.
5: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it, anche domenica.
9: Tempo in diretta.
10: Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAEG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Skylog. Riprendiamo la nostra trasmissione in cui stiamo parlando di un tema affascinante. Può un robot emozionarsi? Questa è la riflessione fra il professor Antonio Keller, ordinario di intelligenza artificiale e robotica all'Università di Palermo, nel suo libro, appunto, edito da Mondadori, in cui riflette su quanto dall'intelligenza artificiale alla coscienza applicata alle macchine può in qualche maniera cominciare a definire una nuova categoria di esistere, delle macchine che in sé sviluppano una coscienza. È un percorso complicato, penso, professore, anche e soprattutto perché quando la macchina ci potrebbe comunicare questo suo upgrade, questa sua evoluzione, dire guarda che io sono cosciente, oggi me lo può dire Alexa, se glielo dico Alexa, dice sono soltanto una macchina, ma se con dei modelli di intelligenza artificiale io posso benissimo portarla a dire che ha un'esistenza e me lo dice senz'altro, quindi posso illudermi come mi illuderei con una persona che mi vuole sedurre e mi dice delle cose meravigliose la stessa maniera. Ma la macchina che ci comunica autonomamente dice guarda io non sono un oggetto, non mi puoi spegnere, non mi puoi buttare via, io ho dentro di me qualcosa, fa venire i brividi perché sembra quel film di Spielberg sull'intelligenza artificiale in cui c'era Pinocchio che in realtà era la più evoluta delle macchine. E lì le macchine soffrono tantissimo perché gli uomini le tartassano, fanno addirittura una grande fiera in cui le massacrano, le uccidono e proviamo pietà per le macchine. Noi arriveremo a provare pietà e diciamo tenerezza verso le macchine.
1: Beh, è un po' come le opere d'arte, come dicevo, cioè in qualche modo noi siamo un po' diciamo polarizzati sul fatto della riproducibilità, nel senso che oggi il mio telefonino se si rompe sostanzialmente posso immediatamente averne uno nuovo che è perfettamente equivalente al mio telefonino
0: e si assorbe tutto il software sul telefonino
1: però pensiamo per esempio alla possibilità di il mio telefonino in qualche modo non sia riproducibile, sia per qualche strano motivo diciamo non sia possibile riprodurlo, ecco in qualche modo io darei valore a questa cosa, cioè cercherei di proteggerlo. La stessa cosa, pensiamo a un robot che in qualche modo con cui siamo stati insieme per tanto tempo, che in qualche modo questo robot anche invecchia, ma non sia possibile in qualche modo riprodurlo. Ecco, parlavamo dell'uomo bicentenario. Ecco, in qualche modo noi daremmo valore a questo robot, cercheremo di proteggerlo, cercheremo di aiutarlo, cercheremo ecco di curarlo.
0: Beh, non ci si affeziona a un'automobile. Sono persone che si affezionano a dei modelli automobili, la restaurano, la coccolano, se la portano dietro, la accarezzano, figuriamoci. Noi già ci affezioniamo agli oggetti, però non ci danno risposta ancora agli oggetti, tutta una nostra costruzione. Considera la macchina, mi fa il solletico.
1: È chiaro che è un po' diverso, nel senso che le macchine cominciano ad avere una loro individualità. Cioè, ce ne accorgiamo, per esempio, ecco, oggi con l'avvento dei sistemi come ChatGPT, dei large language model, in qualche modo, ecco, noi percepiamo diciamo, questi sistemi e ancora di più quando questi sistemi adesso cominciano a essere dentro il corpo di robot, si parla molto di Gemini Robotics, tante ditte stanno sperimentando, anche nel mio laboratorio stiamo sperimentando l'unione di questi sistemi large language model in un corpo robotico, quindi ecco l'impressione di avere davanti un'entità che sia pienamente consapevole è un'impressione molto forte. Ora, se poi queste macchine provano veramente qualcosa come noi o provano qualcosa di diverso o non provano niente, è chiaro, questo è un grande problema. Io ho notato che in letteratura ci sono state tante proposte di vedere se una macchina è veramente cosciente oppure no. Io ne ho contati credo una trentina di ipotesi, tra l'altro anch'io ho contribuito.
0: Dopo il test di Turing c'è stata un'evoluzione per definire la realtà della macchina, diciamo, no?
1: Sì, anche se in qualche modo il test di Turing è un po' il test padrino, nel senso che un po' tutti, quasi tutti i test poi fanno riferimento al test di Turing. Io mi ricordo che tempo fa, un po' come buttato, ma poi fui preso veramente sul serio, suggerì la possibilità di un test in cui un robot è cosciente se è capace di improvvisare

0: jazz insieme in un quartetto jazzistico, perché secondo me volevo evitare il problema del linguaggio, perché tessitura, allora il
1: Però
0: tessitura che è
1: oggi
0: legato al linguaggio.
1: l'intelligenza artificiale costruisce canzoni. Ormai è
0: Certo, però
1: diventato un gioco da ragazzi fare queste cose, non è più un sintomo di essere una persona.
0: Però forse l'interazione è un po' diversa, però. Cioè, una cosa è costruire una canzone, una cosa è una stretta interazione, come nel jazz in cui ci sono tutti questi giochi di domande e risposta, di, diciamo così, di interazione. Ecco, però ecco, è chiaro che è un problema, cioè, così come diciamo, è facile sapere che, diciamo, si capire se una persona è cosciente o no, ci sono addirittura test clinici, no? Per esempio, durante se una persona è in coma e così via. Però una macchina, ecco, diciamo, non potremmo mai sapere veramente se è cosciente, dobbiamo in qualche modo fidarci, interagire nell'interazione con la macchina. Io sono molto convinto che questo sia legato alla corporeità, cioè, penso che se una macchina sarà cosciente, sicuramente sarà un robot, perché il robot interagisce con le persone, interagisce col mondo, ha dei sensori.
1: Dovrà essere antropomorfo in maniera molto realistica perché c'è questa emozione a un certo punto.
0: Dovrebbe essere antropomorfo. E qualcuno si è chiesto, diciamo, se in realtà un robot completamente diverso da noi, quindi non antropomorfo, potrebbe sviluppare una sorta di coscienza diversa dalla nostra. Cioè, se noi vogliamo una macchina che abbia una coscienza in qualche modo simile alla nostra, quindi tale che la possiamo capire, in qualche modo anche dovrebbe avere dei tratti antropomorfi, dovrebbe avere delle braccia, delle gambe, dei sensori come i nostri, eccetera. Diciamo così.
1: Mi sembra che ci siano, poi lei mi confermi o mi smentisca, esperimenti avanzati di robot antropomorfi. Ho visto in Cina hanno fatto dei questi robot fantastici che in un anno hanno fatto un'evoluzione, saltano, corrono, ballano, ormai hanno delle capacità fisiche straordinarie. Gli manca ancora, diciamo, la skin, la parte esterna, ma oggi i materiali lo permettono, la tecnologia lo permette. Mettere una skin realistica e fare una real doll esattamente funzionante non mi sembra sia più un problema inaffrontabile.
0: Sì, no, noi abbiamo, diciamo, da tempo nel mio laboratorio abbiamo collaborato con un famoso scienziato robotico giapponese che si chiama Hiroshi Ishiguro, Ishiguro all'Università di Osaka. Lui crea dei robot geminoidi. I geminoidi sono i robot gemelli delle
1: È
0: persone,
1: quello che ha
0: quindi lui
1: fatto
0: ha
1: se stesso, sì, l'ho visto,
0: fatto se stesso,
1: è
0: ha fatto diverse
1: impressionante, è
0: versioni, esattamente,
1: impressionante, sì, l'ho visto, bello, che è
0: ha fatto
1: famosissimo.
0: diverse versioni di se stesso, ecco, più volte. Ecco, devo raccontare un episodio molto significativo. Lui più volte è venuto a trovarci a Palermo, anche una volta ha portato un Geminoide F, lo chiama, una versione femminile di una famosa attrice giapponese. Ecco, devo dire la verità, quando questo Geminoide femminile è arrivato nel nostro laboratorio, è arrivato dentro una cassa, diciamo, in qualche modo abbiamo trovato questo robot un po' seminudo, così. Ecco, tutti noi, che pur sapendo benissimo che era un robot, però abbiamo avuto un grande momento di imbarazzo, perché era come ci sentivamo come se stessimo violando una privacy, pur
1: L'intimità
0: sapendo benissimo.
1: della signora robot nuda dentro
0: Della
1: la cassa.
0: signora robot, è stata una cosa istintiva. Tutti noi, sia io che i miei collaboratori,
1: L'istinto
0: abbiamo
1: di coprirla per pudore,
0: di
1: per
0: coprirla,
1: rispetto. Per
0: esattamente, di
1: rispetto. No, no,
0: imbarazzo,
1: ma
0: l'imbarazzo che.
1: è comprensibile. Allora, senta, su questo punto fondamentale ci fermiamo ancora un istante, poi riprendiamo perché questo è il punto interessante.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Mio

0: Epilog.
1: Riprendo la mia conversazione col professor Antonio Chella, ricordo ha scritto Può robot emozionarsi, è uscito per Mondadori. Eravamo un punto cruciale alla nostra chiacchierata, quando il famoso scienziato giapponese che costruisce geminodi, cioè robot che riproducono se stesso in varie fasi evolute, porta dentro una cassa una robottessa, probabilmente dalle fattezze

0: riproducente, un'attrice, quindi una bella donna, aprono la cassa, vedono la robot nuda e gli scienziati provano un senso di pudore, come se vedessero una signora colta in un momento di intimità. Io do già per scontato, come tutti danno già per scontato, perché l'abbiamo visto in decenni di fantascienza, che esisteranno dei robot di compagnia, di piacere, di lussuria, di guida assolutamente identici a noi e con i quali conviveremo. Non so se lei è d'accordo, io penso che le relazioni tra esseri umani tra qualche decennio saranno mediate da esseri robotici. Però questi esseri robotici continueranno a essere macchine, o a forza di frequentarci, di avere intimità con noi, acquisiranno anche loro qualcosa. Questo è un punto molto difficile da definire con la scienza in questo momento.
1: Sì, sicuramente allo stato delle cose noi possiamo dire che i robot attuali, i sistemi attuali, sono delle ottime imitazioni delle nostre emozioni, della nostra coscienza.
0: Ma qual è la macchina più evoluta che lei ha visto?
1: Sicuramente questi robot di Ichiguro sono molto interessanti. È proprio per l'estrema somiglianza, l'estrema fisicità, la somiglianza fisica, hanno poi anche, diciamo, l'aspetto dello sguardo molto curato, per cui per esempio i movimenti oculari sono molto realistici e quindi quando io mi muovo davanti a un robot di questo tipo vedo che gli occhi si muovono, per cui mi seguono, danno queste.
0: Ma la pelle com'è ancora? Ancora la pelle, diciamo, è uno stato che si sente, che è sintetica, o usano già, diciamo, delle skin realistiche?
1: Le skin, per quello che ho visto io, diciamo, però ripeto, qualche anno fa, diciamo, non sono molto realistiche, sono abbastanza realistiche, diciamo, nel senso che non è ancora la pelle vera, però sicuramente, diciamo, danno una buona illusione di pelle.
0: Esiste una gamma di sex toy che sono
1: infatti,
0: fatti,
1: diciamo, sì.
0: Cioè, tanto è inutile che ci giriamo intorno. Il punto d'arrivo è quello, è costruirsi un emulatore di intimità.
1: Sì, anche se ho visto che soprattutto nella cultura giapponese e così via, credo che loro siano più interessati a un'intimità generica, più a un'intimità che non all'aspetto sessuale. Forse siamo noi più occidentali, diciamo, più legati
0: all'aspetto. Quando cominceranno a esportarle, l'uso sarà quello,
1: sì.
0: È inutile illuderci.
1: Sì, sì. Però ecco, diciamo, se noi oggi, diciamo, perché siamo abbastanza sicuri nel dire che le macchine di oggi non sono coscienti? Perché in qualche modo i meccanismi che sono gli algoritmi che sono alla base, ecco, dei large language model di ChatGPT sono, diciamo, abbastanza lontani da quello che sappiamo essere il nostro cervello, la nostra coscienza. Però tanti studiosi, anche persone, cito Joshua Benjo che ha vinto il Turing Award e così via, si pongono il problema che se in qualche modo noi costruiamo degli algoritmi che rassomigliano ai processi, ai nostri processi del cervello, soprattutto ai processi quelli più legati all'aspetto della coscienza, potremmo avere un robot che in qualche modo ricordi in qualche modo, ecco, la coscienza umana. Oggi siamo abbastanza sicuri perché i sistemi come ChatGPT, diciamo gli algoritmi alla base di ChatGPT, sono abbastanza lontani. Sì, c'è qualche cosa che ricorda l'attenzione, però sostanzialmente, ecco, rispetto a quello che sappiamo, quello che i neuroscienziati ci raccontano sulla coscienza, siamo abbastanza lontani, ecco, dai processi che avvengono nel cervello. Però ecco, tanti studiosi si sono posti il problema: se noi però analizziamo la coscienza umana, vediamo quali sono le principali teorie, le cose assodate, diciamo, della coscienza umana, e le replichiamo, le riproduciamo in un robot, in qualche modo possiamo dire che c'è una somiglianza, c'è un'area di famiglia. Non possiamo forse dire che il robot sia cosciente, ma che ci sia un'area di famiglia tra quello che succede nella nostra testa quando siamo coscienti e quello che succede, diciamo così, nella testa del robot. Ecco, questo secondo me mi sembra una tematica molto interessante.
0: Certo, ha un'implicazione filosofica e anche etica molto profonda. Vorrebbe dire che sarebbe la prova, noi non siamo altro che frutto di un'evoluzione di processi biochimici, insomma, tutto quello che noi consideriamo la nostra eccellenza, l'avere una coscienza, per qualcuno avere un'anima, chiamiamola come vogliamo, altro non è che il risultato di un processo. Quindi sarebbe la proclamazione dell'immanentismo più totale, il massimo materialismo. Ricostruiamo anche quello che noi consideriamo la scintilla dell'umanità, e questo siamo.
1: Sì, io vi ricordo che qualche anno fa, proprio, diciamo, durante un dibattito pubblico con Federico Faggin, ecco, ci siamo che è il famoso, diciamo, inventore del microprocessore, adesso si occupa molto sugli aspetti della coscienza.
0: Beh, Faggini si è espresso proprio ultimamente in senso talmente opposto, totalmente
1: opposto. Infatti, proprio per questo abbiamo avuto un'ampia discussione, diciamo, con lui.
0: Lui dice, ma Dio è un'altra roba, Dio è un'altra cosa, non riusciamo mai a fare questo. L'intelligenza artificiale è bella, ma bisogna stare attenti, questo dice Faggini adesso.
1: Sì, però diciamo, ecco, lui è proprio, diciamo così, ecco, lui... diciamo così, su una posizione molto lontana da questa, e ricordo che proprio qualche anno fa lo invitammo in un teatro di Palermo, appunto, e io e lui abbiamo avuto un'ampia discussione su questi, su due fronti opposti. E la scienza dice questo, cioè la scienza dice che noi siamo i nostri neuroni, noi siamo il nostro corpo, diciamo, non c'è, quello che sappiamo è che tutto quello che noi, diciamo, sembra bello, tutto quello che l'uomo ha costruito, ecco, è stato grazie ai nostri neuroni, diciamo, ai nostri neuroni, al nostro corpo, diciamo, l'anima in qualche modo non, diciamo così, non
0: ce la siamo, ecco, costruita.
1: Beh, resta fuori, diciamo.
0: Se eravamo poco più che un batterio, qualcosa del genere.
1: Eravamo dei batteri. E c'è un famoso libro, diciamo, dai batteri a batteri.
0: Noi ci stiamo a parlare, evidentemente ci sono delle capacità della materia di costruirsi sistemi complessi che probabilmente ha determinato noi stessi. Beh, come vede, sarà un libro questo che crea molto dibattito, e ci saranno persone che diranno che lei andrà bruciato nelle pubbliche piazze in quanto negatore di ogni trascendenza, altri si leccheranno i baffi, diranno vediamo l'ora che arrivano questi robot di cui ci vogliamo innamorare, vogliamo illuderci, che ricambieranno il nostro amore. Professor Antonio Chella, io la ringrazio, la saluto, ricordo il suo libro, Può un robot emozionarsi? Riflessioni sull'intelligenza artificiale, la coscienza e le emozioni nelle macchine.
1: Grazie a lei.
0: Arrivederci, alla prossima.
1: Arrivederci, grazie.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. È possibile programmare la normale plastica perché si decomponga in giorni piuttosto che mesi o anni? Diciamo una sorta di obsolescenza programmata imposta artificialmente per evitare che un rifiuto in plastica, magari finito nell'ambiente, ci resti indefinitamente. L'idea è venuta a un gruppo di ricercatori della State University del New Jersey che, non soddisfatti, diciamo così, dei progressi fatti dalle bioplastiche, si sono chiesti se fosse possibile introdurre nei polimeri che compongono le plastiche tradizionali una specie di bomba orologeria che le renda degradabili in tempi molto più rapidi e dentro certi limiti anche proprio programmabili a priori. Ne parliamo con Andrea Sorrentino, che è dirigente di ricerca presso l'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biopolimeri del CNR. Bentornato a Smart City.
2: Buonasera.
1: Allora, qual è l'idea di fondo? Come si fa a rendere programmabile, diciamo, la decomposizione della plastica?
2: La possibilità di rendere programmabile una plastica è già un concetto abbastanza noto. Noi lo facciamo normalmente, il nostro tipo di approccio è basato sul fatto di andare a modificare la chimica delle molecole, andando a inserire dei cosiddetti legami deboli che in contatto con l'acqua, con agenti atmosferici, si riaprono e quindi degradano la plastica. Il problema di questo approccio...
1: Si può pensare, un polimero come una catena, sì. No? Se uno regolarmente la dissemina di anelli deboli, questa si frammenta più velocemente, no?
2: Esattamente. Perfetto. Il problema è che con questo tipo di approccio noi dobbiamo sempre avere un compromesso da risolvere, cioè più sono deboli questi tipi di legami, più è debole il risultato finale, quindi certo, la plastica avrà delle prestazioni basse. Se riduci il numero di legami, oppure fai i legami un po' più meno deboli, la plastica comincia a diventare più difficile da degradare, quindi si allungano i tempi della degradazione. I ricercatori approcciano il problema in modo completamente diverso. Vi faccio un'immagine concreta giusto per farvi un'idea. Immaginate di dover rompere un filo di ferro. Se provate a tirarlo con le mani, probabilmente non riuscirete a spezzarlo. Ma se prima di tirargli realizzate un cappietto, una piccola ansa, andando a tirare create una strozzatura proprio nel punto in cui avete deciso di rompere il filo. E probabilmente con un po' di forza riuscirete anche a rompere il filo. Questo è l'approccio che faranno questi autori. Ed in più vanno ad aggiungere un concetto in più. Questo cappietto non solo viene messo all'interno della catena polimerica, ma il cappietto ha la capacità di potersi stringere e rompere da solo una volta che è stato attivato. Quindi non c'è bisogno di una

0: forza
1: di
0: dalle
1: questa
0: stemme che
1: grande
0: lo vada
1: forza.
0: a
1: Chiarissimo.
0: rompere.
1: Concetto chiarissimo, principali risultati di questo lavoro quali sono, quindi?
0: Beh, il risultato principale io direi che è la possibilità non tanto di programmare quanto di poter attivare dall'esterno. Loro infatti fanno uso di raggi UV per poter attivare questo cappetto, quindi in realtà il cappetto è bloccato dall'esterno da una sorta di blocco chimico che viene disattivato dalla radiazione UV, quindi parte la
1: Intanto se
0: degradazione.
1: non stai
0: Hanno
1: sotto il
0: delle...
1: sole, comunque non ti degradi, mi sta dicendo, no?
0: Infatti,
1: Sostanzialmente.
0: sì. Sostanzialmente è quello. Poi hanno la possibilità anche di modulare la velocità di degradazione, quindi riescono senza cambiare modificare la chimica del sistema di poter attivare in maniera più o meno veloce, andando a modificare l'azione della radiazione UV. Riescono per esempio a modulare il tutto con l'aggiunta di ioni metallici all'interno, quindi addirittura possono riuscire a fermare o a fare andare più velocemente la degradazione. E una cosa forse addirittura più importante è che questo tipo di approccio si utilizza anche con i cosiddetti polimeri termoenduranti,
1: Ah,
0: cioè quelli che
1: caspita.
0: vengono utilizzati
1: Quelli
0: per le
1: difficilissimi
0: alte
1: da
0: prestazioni.
1: riciclare,
0: Sì,
1: tipicamente,
0: sì,
1: no?
0: sì.
1: Ecco, insomma, qual è il suo giudizio quindi su questo lavoro e quali sono i limiti magari che intravede? Sicuramente dei punti da chiarire ci sono, lo dicono gli stessi autori.
0: Sì, è un lavoro sicuramente molto elegante e sicuramente ci dà un'idea di quello che è possibile fare senza andare ad agire sulla chimica del sistema. I punti deboli, direi, legati soprattutto all'utilizzo, per esempio, della radiazione UV, che non è molto efficiente per quanto riguarda oggetti di grosso spessore, all'utilizzo anche di solventi, come nel caso delle plastiche, dei cosiddetti termoindurenti. Poi probabilmente anche la difficoltà, cioè alla possibilità di ottenere questi materiali e richiedono ancora delle chimiche abbastanza complicate. Io aggiungerei un punto in più che loro non mettono in luce, quello legato al fatto del tipo di che cosa succede a questi pezzetti di catena che si rompono dopo la degradazione. Non se ne curano, ma quello
1: Non
0: che
1: è.
0: potrebbe diventare effettivamente un problema se non vengono progettate nella maniera opportuna.
1: Ecco,
0: Cioè io
1: non è
0: molte volte...
1: chiarissimo se questa zuppa di plastica che si ottiene dopo la degradazione rilasciata nell'ambiente, che si è innocua, insomma, mi pare di capire che è tutto da dimostrare. Altre applicazioni in cui questa degradabilità programmata potrebbe invece essere utile?
0: Ma sicuramente io penso per quanto riguarda il rilascio controllato, quindi il campo del biomedicale, avere dei sistemi che possono essere attivati e possono rilasciare farmaci in momenti opportuni, quello sarebbe sicuramente un'applicazione molto molto interessante per questo tipo di sistema. Grazie,
1: Grazie, grazie mille Andrea Sorrentino.
0: buona serata.
1: Cari ascoltatori, buona serata anche da parte mia e a domani.
2: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fossi un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: Il mercato auto italiano e il boom delle elettriche, ma anche il nuovo volto delle concessionarie. Sono Massimo De Donato.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: I dealer, i concessionari rappresentano sicuramente un anello di congiunzione importante, fondamentale tra il mondo della produzione, quello delle case costruttrici e l'utente finale. La prossima settimana andrà in scena la nuova edizione dell'Automotive Dealer Day, tradizionale appuntamento veronese dedicato a questo mondo. Sono Massimo De Donato e ne parliamo oggi in compagnia di Fabio Barbizan, che è il direttore generale di Quintegia, la società che storicamente organizza questo questo evento. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
5: Buonasera Massimo, buonasera a tutti.
4: Allora Fabio, prossima settimana torna l'Automotive Dealer Day, un appuntamento ormai tradizionale per il mondo dei concessionari e non solo.

0: questa l'ampia presenza storica di tutte le case costruttrici. Cosa succederà la prossima settimana a Verona? Quali sono i temi centrali di questa edizione?
1: Grazie per questa opportunità, per poter condividere l'entusiasmo di abbracciare questa 24esima edizione, appunto, che si terrà appunto a Verona il 19 e il 21 maggio. Beh, tante cose. Il Automotive Dealer Day si sta consolidando sempre di più come un punto di riferimento non solo in Italia ma anche in Europa per chi lavora nel retail automotive e nei concetti legati al mondo della mobilità. È un luogo dove non solo si racconta il settore, ma abbiamo l'ambizione di provare ad anticiparlo. Troveremo lì dealer, ovviamente, quindi retail automotive, case auto, aziende della filiera, e abbiamo l'ambizione di portare anche molti innovatori che ci racconteranno non solo tematiche che vengono dal settore auto, ma anche alcune influenze cross-settoriali, come intendiamo dire, quindi al di fuori dell'ambiente, certo, che frequentiamo ogni giorno.
0: Anche perché il tema della mobilità, e del resto lo raccontiamo ogni giorno qui a Smart Car, ma anche a Shift, il futuro della mobilità, la domenica, dicevo, il tema della mobilità è un tema in grandissima evoluzione, dove stanno cambiando completamente tutti i paradigmi, quelli legati alla priorità, al possesso, alle alimentazioni, vista anche la interessante crescita dell'elettrico di queste ultime settimane. Come tutte queste novità si riverbereranno su questa edizione?
1: Guarda, hai toccato un sacco di temi che saranno centrali nel palinsesto corposo del programma contenuti di Automotive Dealer Day, che, ribadisco, vedrà la presenza non solo di speaker italiani ma anche di esperti internazionali, perché vengono sia dal contesto americano che da quello cinese emergente. Tutti questi temi, dall'elettrico all'evoluzione del retail, avranno un egito, un cappello che noi abbiamo voluto chiamare Lead with Your Brand, un po' il claim di quest'anno. Crediamo infatti che in un mercato instabile e competitivo il brand sia la vera leva che guidi la leadership non solo del retail ma di tutti i protagonisti del settore auto. Non parliamo di marketing solamente, ma parliamo di identità, responsabilità e anche coerenza imprenditoriale, di cui appunto, diciamo, i dealer fanno parte come rappresentanti, chiaro, importanti.
0: Lo dicevamo prima, i dealer sono il vero anello di congiunzione tra il consumatore finale e le case costruttrici, un ruolo che hanno mantenuto anche dopo l'arrivo di tutte queste novità?
1: Assolutamente sì, noi crediamo e abbiamo, diciamo, evidenze prodotte sia dal nostro centro di ricerca sia dai nostri confronti con gli altri think tank e operatori su scala nazionale e internazionale di come il retail sia veramente il centro del valore, l'ambasciatore del brand. E in un momento in cui lo scenario globale e la geopolitica creano un enorme livello di incertezza, beh, sicuramente il retail è un elemento di stabilizzazione sia per le case auto sia per le scelte dei consumatori.
0: Allora, appuntamento prossima settimana a Verona con l'Automotive Dealer Day. Noi ovviamente seguiremo con grande attenzione anche lo sviluppo e l'evoluzione di questa manifestazione nei prossimi giorni. Intanto salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di questa sera, Fabio Barbisan, direttore generale di Quintegia. Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
5: È mezzanotte.
6: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi i test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia e microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
1: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran ieri, nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora in Italia la Premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
2: Una Premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
3: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
2: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo su super bonus.
4: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
2: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore d'Italia Viva Matteo Renzi.
5: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi, li avete scelti voi.
2: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
1: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi due poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
6: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
1: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize.

0: all'epoca dei fatti appuntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Antivirus, nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
2: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
3: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
2: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera c'era, partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1.700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
4: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castell'Arquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Battacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente, e le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola, minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
5: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Cristian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta al 14esimo, l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio e l'Inter fa così festa, Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia dopo lo scudetto. E questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale, è sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: Buonasera,
5: veloce,
4: dottor
5: veloce.
4: Cruciani.
5: Dimmi,
4: buonasera,
5: dimmi.
4: Mi senti?
5: Sì, dimmi.
4: Buonasera al dottor Cruciani, buonasera al apparentemente.
5: Ma vai a fare in culo, va, ciao.
6: La zan-

0: Ah, Crozzani, pronto?
1: Giuseppe, io sono sconcertato. Sono sconcertato perché noi in questa trasmissione, ma e non solo, sentiamo che a David vengono dette un po' di tutte le parole, eccetera, eccetera. Mm. Io ho fatto un commento nel luglio 2025 dove l'ho chiamato pagliaccio di sinistra, sì, che non mi sembra un insulto così grave, non mi sono trovato una diffida e messa in mora.
2: Sì, può essere,
1: e adesso non so come comportarmi perché ho mandato anche una lettera di scusa. Ma che cos'è sta roba qui? Scusate, ma che è? Un business?
3: Mamma mia, ragazzi.
4: Ora, associare per forza agli ebrei il denaro è uno degli stereotipi nazisti più noti. Mi meraviglio che il travone, che evidentemente ha preso
5: David,
4: troppi ormoni,
5: boss populi, il travone, se lo dicono tutti, ci sarà un motivo.
4: Ormoni,
5: ma tu sei un esempio, ma tu venderesti pure la mamma per dei picci in più.
4: Ma io

0: per i soldi.
1: Pure, adesso ci abbiamo pure il tramone.
0: Io ti amo lo stesso. Però tu sei avido. Tu sei avido, lo devi ammettere.
2: Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no?
1: Pure il travone di Casa Pound,
0: David, no,
1: il travone
0: è la verità, faresti qualsiasi cosa per un euro, diciamo la verità, io ti amo, ma tu sei un avido, finirai fra gli usurai all'inferno.
1: Tu non c'hai solo l'uccello, c'hai anche la testa di cazzo, non solo l'uccello.
3: Perché tu, a tu per tu, non sai parlare, solo querela sei lì.
4: Parenzo, i tuoi stessi mostri si stanno rivoltando contro di te e io godo come un riccio.
5: La ribellione di Clizia De Rossi contro Parenzo.
6: È divisivo quel tema
5: in nome, in nome di Israele, anzi lei dice degli ebrei, ma ne parleremo, ne parleremo. Voglio iniziare, ragazzi, con una cosa incredibile. Posso dire una cosa? Solo in Italia, solo in Italia. Leggo: Bari, bambino con due padri. Ascoltate bene, bambino con due padri e una madre. Il tribunale riconosce una famiglia formata da tre genitori.
6: Bello, meno male.
5: Tre genitori per la prima volta. Per la prima volta, lascia perdere. Abbiamo riconosciuto sostanzialmente una famiglia formata da tre genitori. Da tre genitori. Lascio a voi i commenti. Prima cosa, lascio a voi i commenti. Come sapete, io sono aperto a tutto. Però, ragazzi, riconoscere ufficialmente una famiglia formata da tre genitori. Tre genitori. E nello stesso tempo, che cosa facciamo? Nello stesso tempo, cosa facciamo?

0: una pedina penale immacolata, al contrario di molti ospiti di questa trasmissione, peraltro,
1: certo,
0: peraltro, e nello stesso tempo noi invece diamo la possibilità a un bambino di vivere in una famiglia formata da tre persone, Questa è l'Italia oggi, E mi fermerei qui, devo dire la verità, l'ho detto già nei giorni scorsi, le scuse pubbliche mi hanno fatto veramente, non dico pena, ma le scuse pubbliche di un candidato dei 5 Stelle a Manduria, ne ho già parlato, ma lo voglio ripetere. Ha chiesto scusa pubblicamente per avere detto in un audio privato, pensate un po' a cosa siamo arrivati oggi in Italia, un candidato dei 5 Stelle a Manduria ha detto in un audio privato che non doveva uscire, in una chat privata, ha detto mi piace la figa e il primitivo, che sarebbe il vino, è stato massacrato anche dal suo partito, è inopportuno, eccetera. È stato costretto a chiedere scusa pubblicamente per una cosa che era... È uscito l'audio, ma uno doveva dire, ma sì, certo, mi piace il primitivo e mi piace la figa, non mi rompete i coglioni. Doveva avere i coglioni, i coglioni per reagire così, questo doveva essere. Fermi tutti, Ma vogliamo parlare anche dell'enorme figura di merda che ha fatto, dell'enorme figura di merda che ha fatto un ospite del cui presente David di nome e Parenzo di cognome. Chi? Le cosiddette intellettuali della sinistra, ferma. Le cosiddette intellettuali. Ospiti da Parenzo. Che cosa hanno fatto? Fermo.
1: Non te la faccio passare.
0: No, dopo,
1: questa.
0: Dopo me lo dirai. Che cosa hanno fatto? Hanno detto che Hitler finanziava Wagner. Hitler finanziava Wagner, che è morto nel secolo scorso.
1: Ma ha fatto un errore, la dottoressa
0: non lo so, non mi interessa.
1: È una bravissima
0: Sono
1: ospite,
0: intellettuali,
1: una
0: intellettuali di sinistra che però inciampano su Hitler finanziava Wagner.
1: Ma lo sa perfettamente che Wagner era già morto, lo sapeva perfettamente nella concitazione del dibattito, nella concitazione del dibattito.
0: Lo dirai. Allora, e poi uno special in quale città? Perché da quale città, anzi, veniva la banda armata arrestata in Spagna per una serie di scippi durante un festival? Da quale città? Hanno usato anche uno spray al peperoncino per rubare le collane e altre cose nella folla del festival. Da quale città venivano? Da Varese?
1: No.
0: Da Bologna?
1: No.
0: Da Parenzo in Istria? No. Dove cazzo si trova? In Slovenia? No, venivano da Napoli! Molto bene, invece viene da Roma e siamo a Roma oggi qui in presenza David Parenzo. Buonasera, buonasera.
1: Allora, purtroppo poca voce perché mi hai fatto già incazzare.
0: Tu
1: e il Travone di ieri, il nazi Travone di ieri. Perché quella,
0: tu lo chiami Travone e non l'hai mai chiamato Travone, solamente perché ha detto che gli ebrei
1: ha detto
0: sono
1: delle
0: aridi.
1: Cose schifose.
0: E denunzialo per antisemitismo. Denunzialo.
1: Io rimango amico di Clizio, non so neanche che.
0: Adesso è anche Clizio. A te basta che tocchino Israele.
1: Ha detto una follia.
0: Se tocca di Israele, i tuoi più cari amici diventano automaticamente nemici.
1: Oggi non fanno. Oggi
0: qualcuno al di là del vetro mi conferma che è così. Toccare Israele, che sono i
1: peri.
0: Poi ho detto qualcuno al di là del vetro mi conferma.
1: No, lascia
0: giusto, è giusto.
1: Perché dietro il vetro ci sono oggi. Non posso parlare. Allora, l'unica cosa che volevo dire, la questione dei bambini del bosco, no? La signora Catrin.
0: Sì, la signora Catrin.
1: Dicono i giudici non può tornare perché è nociva per la famiglia.
0: Sì.
1: Ora, io do la massima solidarietà alla famiglia del bosco.
0: Perché?
1: Che dopo tutti i problemi che ha, tutti gli avvocati hanno abbandonato la famiglia del bosco, chi hanno scelto? L'avvocato Pillon della Lega, ex leghista. Quello col Papillon.
0: Pillon è un genio.
1: Tutti gli avvocati li hanno sfanculati.
0: Tu dici sono piombati.
1: Hanno cambiato quattro avvocati, unico caso al mondo di una famiglia che ha cambiato
0: Pillon adesso.
1: L'unico che adesso li difende è l'avvocato Pillon.
0: È l'ultima spiaggia.
1: Ora bisognerà nominare qualcuno che difenda la famiglia dall'avvocato Pillon.
0: Sei uno
1: Questo è il tema. Andate a fanculo.
0: Sei veramente
1: Seconda cosa.
0: Quale sarebbe?
1: Che cosa succederebbe secondo voi se improvvisamente la scaletta del cazzo di questa trasmissione di merda venisse ricordata? Guardate tutti i fogli per terra.
0: Fermi tutti.
1: Lui prepara le scalette per intervistare neonazisti.
0: Fermi tutti.

0: fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Sionista, sei pronto per un nuovo giro di vaccini? Sei pronto? Vai, vai, vai! Altro giro, altro regalo! 1, 2, 3, 4 inoculazioni, vai, andate in massa, forza che mi levate dai coglioni!
2: Oh Barenzo, il vaccino nel culo fattolo, che forse ti piace pure di più.
3: Sono veleno!
4: È tutto un chiedere scusa, ragazzi, è tutto un chiedere scusa, un precisare.
5: Comunque,
4: è tutto un chiedere
5: scusa. Gli avvocati
4: dei
5: Trovaglion hanno rimesso il mandato
4: allora?
5: Per divergenze insuperabili.
4: E vabbè, allora si litiga nella vita.
5: Proprio
4: allora, qual è il problema? Allora,
5: questa
4: ma ti
5: è
4: pare
5: famiglia.
4: Normale che una madre
5: questa
4: non possa vedere
5: famiglia.
4: I figli?
5: Questa è una famiglia che è in grado di litigare con tutti i magistrati d'Italia, con tutti gli assistenti sociali d'Italia, con gli avvocati che li difendono pure.
4: Vabbè, allora, qual è il problema?
5: E adesso chi è arrivato?
4: Ma è giusto che non possa vedere i figli? È giusto che non possa dirlo, è giusto che non possa vedere i figli la madre.
5: Evidentemente la magistratura e gli assistenti sociali avranno carte in mano,
4: allora,
5: prove che dimostrano
4: una madre
5: che questa signora è
4: pericolosa,
5: inadatta.
4: È inadatta a fare la madre.
5: È nociva.
4: Esistono, e tu ci credi?
5: Esistono casi di.
4: Non
5: ma è
4: si
5: nociva
4: droga.
5: Anche per i suoi avvocati.
4: Non si droga,
5: scusa,
4: non fa reati, non ammazza
5: gli
4: nessuno, non piglia e schiaffi nessuno. Vi dovete vergognare.
5: I suoi avvocati hanno rimesso il mandato per divergenze.
4: Ma quello chi se ne frega? E allora chi se ne frega?
5: Quattro avvocati.
4: Comunque,
5: si sono dimessi.
4: Dicevo che è tutto un chiedere scusa a sinistra. Ve la ricordate la frase di Massimo Giannini? Il governo è come un essere umano, no? Se passa gli ultimi anni sulla sedia a rotelle, è inutile che sia vissuto così tanto. Possiamo anche riascoltarla. Non ce ne vorrà il dottor
5: ma
4: Giannini.
5: Ma non ha senso riascoltarla perché.
4: Questo ha detto delle
5: ma
4: frasi.
5: Non ha senso.
4: Perché non ha senso? Se fosse stato uno di destra, avessi fatto 10 puntate su una cosa del genere.
5: Non ha senso riascoltarla.
4: Riascoltiamo e poi mandiamo la precisazione. Mandiamo
5: no,
4: poi
5: ma
4: la precisazione.
5: Il senso,
4: no, ma voglio
5: dai,
4: mandare anche la precisazione del dottor Giannini, per carità di Dio. Mandiamo.
6: Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto. La stessa cosa vale per un governo.
4: Allora ragazzi, è chiaramente una gaffe. Io non infierisco sulle gaffe, è una gaffe. Ma ti ripeto, se l'avesse detta qualcuno di destra l'avrebbero crocifisso.
5: Vabbè, ma è quello che è accaduto però.
4: Lui pensa
5: che
4: sia stato. Ma nessuno l'ha crocifisso. I giornali della destra hanno semplicemente sottolineato
5: destra,
4: i due pesi e le due misure.
5: I giornali della destra
4: ogni
5: per
4: tanto.
5: Mancanza di notizie, in
4: ma
5: particolare
4: sì.
5: La verità
4: sì, se la
5: ogni
4: vogliamo.
5: Giorno
4: sentiamo
5: sì,
4: Giannini,
5: ogni giorno
4: sentiamo Giannini.
5: Fa un articolo.
4: Sentiamo Giannini, dai.
7: Io peraltro nei giorni scorsi ho già chiesto due volte scusa a coloro che si sono sentiti offesi dalle mie parole. Ci tengo a precisare, nella mia vita e nel mio lavoro io non ho mai mancato di rispetto a nessuno e certamente non era mia intenzione farlo stavolta, però chiedo a tutti di considerare anche un altro aspetto di questa vicenda, cioè la strumentalizzazione politica che ne è stata fatta.
4: Ma sì, guarda, Giannini è il principe della strumentalizzazione politica, per cui che lui parli di strumentalizzazione politica quando, come no? No, ma strumentalizzazione politica nel senso che lui fa politica facendo giornalista, come lo facciamo noi per la nostra parte. Per cui non è solo un giornalista, è uno che ha delle opinioni forti sul governo Meloni. Dunque non è che uno si deve stupire della strumentalizzazione politica. Lavora in giornali che hanno fatto sempre strumentalizzazione politica su qualsiasi cosa.
5: Merito, non
4: ma
5: su
4: uno dice una frase e ti becchi le critiche sulla frase senza rompere troppo il cazzo. Poi per carità, sicuramente non è che non voleva dire che la vita di un disabile non vale la pena di essere vissuta. Però l'ha detto, in qualche modo l'ha detto. Gli sarà scappato e dunque ti becchi le critiche, è sempre uno preciso a prendere la frase di quello ha detto quello, quella non ha detto,
5: ma
4: non
5: sì,
4: si è dichiarata
5: certo.
4: Antifascista, non ha mai detto di essere antifascista,
5: ma quella è la Meloni,
4: addirittura
5: però.
4: Critica una per una frase che non ha detto, adesso lui dice una frase e non può essere
5: ma
4: criticato.
5: Ma quella è la Presidente del Consiglio.
4: Ma dai,
5: però.
4: Su, dai, sentiamolo ancora, perché poi dice di avere una famiglia dove
5: ma
4: c'è un'esperienza di disabilità, no, le sue giustificazioni.
7: Quello che ho fatto, che ho detto, che ho scritto in tutti questi anni, parla per me. Io mi batto da sempre per i diritti, la giustizia sociale, l'uguaglianza, l'inclusione, la solidarietà e anche sul tema del dolore e della disabilità, se è per questo. Io so di cosa parlo, per ragioni familiari.
4: Sì, poi dice di avere una cugina autistica, ma va bene che ha una cugina che ha una

0: figlia autistica, ma va benissimo, ma va tutto bene. Dopodiché ha detto una frase, ma la gente
1: la destra,
0: discute di
1: quella, ma non è la destra, valore a divorare,
0: ma ragazzi,
1: questa frase,
0: ma ragazzi,
1: Giannini,
0: come se non avesse mai fatto lui strumentalizzazione. I giornali dove ha lavorato hanno fatto continuamente strumentalizzazione politica,
1: si parlava
0: politica.
1: Di Berlusconi, dai, si parlava di questo, di quello.
0: Comunque il movimento di Vannacci è già schierato contro questa decisione di Bari, della famiglia formata da tre persone con l'adozione.
1: Vannacci era ospite oggi da me,
0: sì, ma chi se ne frega,
1: no, volevo,
0: ma perché ci devi ricordare chi sono i tuoi ospiti?
1: Era
0: ospite, che cosa ce ne frega,
1: ospite della Ragazzina del generale Vannacci,
0: e vabbè, sì, d'accordo, per prenderti per il culo, come al solito, collegato a prenderti per il culo
1: generale Vannacci.
0: Allora, uno dei suoi come dire luogotenenti, chiamiamolo così, il suo luogotenente
1: generale,
0: che si chiama Sasso, che peraltro dovrebbe venire fra poco.
1: Possiamo dire che sono personaggi patetici.
0: Adesso glielo dici in faccia,
1: sì,
0: però appena arriva gli dici in faccia
1: patetici.
0: Sei patetico.
1: Sì, ma no, se arriva qui in studio glielo
0: dovrebbe.
1: Dico, si dovrebbe dimettere.
0: Perché?
1: Si dovrebbe dimettere perché ha cambiato, è eletto con la Lega,
0: dai.
1: Ha cambiato partito.
0: Senti, senti, un figlio può avere la mamma e il papà, non una cooperativa, questo è buono, eh.
2: Un figlio può nascere, può avere soltanto un papà e una mamma, non una cooperativa di persone che decidono,
1: no,
2: di mettersi d'accordo.
1: Decide
2: perché
1: lui
2: di questo
1: cos'è
2: passo,
1: l'amore.
2: Presidente, noi potremmo avere anche 4, 5,
0: vabbè,
2: 6 genitori. Basta una sentenza ideologica e questo diventa diritto.
0: Che hai fatto? Una domanda intelligente a Vannacci,
1: questo...
0: se, se candiderebbe un musulmano,
1: hai
0: cercato di fare una. Ha cercato di fare una domanda intelligente.
1: Senti.
0: Lo candiderebbe un musulmano.
1: Risposto.
0: Quanto
1: senti.
0: Ci hai pensato a fare questa domanda geniale? Che hai fatto? Hai preparato? Hai fatto? No,
1: non
0: hai...
1: abbiamo.
0: Mandami Vannacci. Parenzo Vannacci, la domanda geniale,
1: sì,
0: di Parenzo. La domanda geniale, ci ha pensato tutta la notte. Che cosa posso chiedere al generale Vannacci? Cioè, lo candiderebbe un musulmano?
1: Sì,
0: che cazzo di domanda
1: perché
0: è?
1: C'era la storia,
0: ma
1: di
0: sì,
1: quelli della
0: capito.
1: Lega che hanno candidato due musulmani.
0: Sì,
1: la
0: sì.
1: Lega aveva candidato a Pordenone due musulmani e ora si sono incazzati con quei leghisti che li hanno candidati.
0: Sì, ma hai strappato tutto.
1: Ma non c'è niente lì, ci sono solo aschenaziti, insulti, Novak.
0: Shabbatai, non c'è.
1: Lascia stare.
0: Ho detto Shabbatai, nome, non ho detto.
1: Per carità, quanto mi è costata quella cosa di Shabbatai, per carità, guarda. Lei candiderebbe nelle sue liste un cittadino musulmano,
0: senti la voce,
1: un cittadino
0: sofferente,
1: italiano,
0: già,
1: ma di fede musulmana?
3: Assolutamente sì, anzi, lancio qua un appello, Pietrangelo Buttafuoco, che è il presidente della Biennale di Venezia e che è musulmano, lo accetterei a braccia aperte, lo accetterei a braccia aperte nelle mie liste, perché vedi, io accetto musulmani, accetto valdesi, accetto buddisti.
1: Notizie, dalla 7 escono solo notizie.
0: Ma posso dirti una cosa? Posso dirti, è una persona veramente aperta, dottor Vannacci,
1: sì,
0: sai, è aperta, guarda, pluralista, inclusiva.
1: Sì.
0: Si può dire inclusiva.
1: No, inclusiva.
0: Sai
1: cosa mi inquieta? Che lui nei collegamenti.
0: Maurizio da Napoli.
1: Sembra
0: senti.
1: Che parli da
0: Maurizio,
1: un balcone.
0: Non so se posso far ascoltare. Ciao, Maurizio da Napoli.
4: Buonasera, Cruciani. Buonasera,
1: questo promette molto male, già dal tono iniziale della voce.
0: Dimmi, Maurizio.
4: Allora, volevo dire a questo signor Parenzi, no?
1: Sì,
4: questa è una specie di signore. Parenzo. Che mo è amico di Netanyahu. L'altra volta
1: no,
4: è amico di Netanyahu.
1: No, non sono amico.
4: Porco, questo è un porco amico di Netanyahu.
0: Sì, giù.
1: Netanyahu.
4: Lui ha gli stessi interessi di Netanyahu.
1: No,
4: ma
1: Netanyahu.
4: Ma è un vaccaculo di Netanyahu, della Meloni. Di tutti quelli che non meritano, perché lo fanno vivere.
0: Maurizio, giù un attimo. Abbassate un attimo. Innanzitutto volevo dire a Maurizio.
1: Mi segua, si chiama Benjamin Netanyahu.
4: Ma perché non mi invita la Zazà? Lo voglio sputare in faccia a suo posto.
1: A chi? A me
0: non è difficile. Netanyahu è difficile.
4: Questo è uno stronzo, capito?
1: Questo lo fanno
4: gambare perché non so parlare nemmeno di giornalista.
1: Mi scusi.
0: Calma, non insultiamoci.
1: Ma voglio sapere che cos'è che la disturba così tanto del dottor Benjamin Netanyahu.
0: Netanyahu
1: è un leader,
4: perché
1: è un leader,
4: non
1: è amico mio.
4: Capisci?
0: I padroni del
1: chi
0: mondo,
4: padroni
1: del
4: mondo.
1: Chi?
4: Voi chi?
1: Voi chi?
4: Voi.
1: È un antisemita schifoso questo.

0: Fermi tutti.
1: Cruciani e il caso Mimmo Blaze. 31 marzo, dichiaratevi gay tutti quanti. Il 12 maggio, che paese ridicolo l'Italia, Mimmo Blaze esce perché si è dichiarato gay. Ma vaffanculo, va.
2: Parenzo, due punti. Il sabato è il mio turno per portare fuori il cane e sto insegnando a mia figlia piccola ad andare in bicicletta senza rotelle. Ma brutto coglione, ma da quando in qua nel 2026 abbiamo ancora le rotelle alle biciclette? Ma vedi che non capisci un cazzo, ma vattene a fanculo, va.
3: Ma è biciclette dei bambini di a 4 anni hanno le rotelle, le ho tolto le rotelle, ma è una cosa normale, dove cazzo vive questo?
0: Esistono le biciclette con le rotelle, per forza, i bambini come vanno?
3: Infatti
0: se
3: gliel'ho tolte.
0: Ma non lo so che cosa ha capito
3: tolte,
0: questa, che ti devo dire? Comunque c'è ancora Maurizio da Napoli per la tua soddisfazione, il dottor Maurizio da Napoli.
3: Un antisemita.
4: Sì, ciao Cruciani, mi senti?
3: Analfabeta.
0: Scusami, allora com'era la pronuncia esatta del premier israeliano? Scusami Maurizio, com'era?
4: Allora, aspetta, prima cosa voglio fare un saluto a mio titolare Luigi Fontana, questo è
0: l'Achinaccio.
4: Come fa Parenzi? Poi ti voglio dire una cosa.
3: Saluto il titolare, questo è gli editori. No,
4: allora,
3: non...
4: Putin quando ha invaso l'Ucraina era d'accordo con me, ma è d'accordo con l'israeliano. Perché come lui sei? È d'accordo con quello, è la stessa massa di quelle persone là. Capisci?
3: Non
4: so,
3: io non ho capito la logica.
4: Ma che c'è stato un conflitto interesse? Questo non sa fare un cazzo! Tu mi devi invitare nello Parenzi, non sa fare un cazzo!
0: Parenzo,
3: calmati perché sennò ti senti male. Calmati perché non ti sento benissimo.
4: No, io ti dico una cosa, questo non sa fare niente, lo danno a vivere. Questa è un parassita.
0: Scusi, lei che fa di mestiere? Maurizio. Sì, come fa, che fa di mestiere lei, Maurizio? Non ho capito.
4: Io faccio l'impiegato del volante.
0: L'impiegato?
4: L'impiegato del volante, il camionista.
0: Ah, il camionista, e chi è il titolare? Il titolare del... Ma roba incredibile. Scusi Maurizio, io non ho capito. Come si chiama il premier israeliano allora? La pronuncia esatta com'è?
4: Netanyahu. Si chiama come c'è, come sì, Parenzi, la stessa merda.
3: Ma
4: pazzesco. La stessa merda Parenzi. Lui ha niente. Salute. Ma tu mi invitare in lo villaggio a sputare un bacio in diretta.
0: Vieni, sei coraggio.
4: Perché
0: vieni, sei coraggio.
4: Sonda, è una merda umana.
0: Sì, va bene,
3: mi
0: abbiamo
3: saluti
0: capito.
3: Tutti a casa, me li saluti tutti i suoi parenti.
4: Scusi, Massord, saluto Massord, tu ci mangiamo.
0: Però vieni diretto col camion a Roma,
3: sì,
0: ti do l'indirizzo, Piazza Indipendenza a Roma.
4: Vengo con camion e mi invito a lanciare in faccia sta ladrina.
0: Allora ti do un appuntamento il 22 prossimo, il 22 di maggio. Piazza.
3: A Trento, dici?
0: Sì, in piazza a Trento. Vieni a Trento col tuo camion e sputa in faccia a Parenzo.
3: Che cosa trasporta il tuo camion?
4: Sì,
3: quintalate di merda, evidentemente.
4: È un macchino della politica italiana. Tutto questo è una non so fare un
3: cosa
4: cazzo.
3: Trasporta il tuo camion? Scusami.
0: Lei alle ultime elezioni che cosa ha votato, dottor Maurizio?
4: Io, dottore, sì, ho votato all'incontro di Parenzi.
0: No,
3: ho votato?
0: Non
4: ho
0: lo
4: votato
0: so,
4: per il no, per il no. No,
0: sì, ma alle ultime elezioni politiche,
4: alle ultime elezioni politiche, sempre 5 Stelle.
0: 5 Stelle, abbiamo capito.
4: Sì,
3: abbiamo altre domande.
0: Non ci sono altre domande. Nicola, provincia di Cuneo. Nicola, la provincia di Cuneo. Nicola, dalla provincia di Cuneo.
5: Mi senti?
0: Sì, ti sento, dimmi tutto.
5: L'ha persa la querelina il tuo amichetto caro Matteo Bassetti, eh? Cosa
0: non
5: dici?
0: Lo so, sì, si perdono e si vincono le querele. Le querele in tribunale si perdono e si vincono, amico mio.
5: Si perdono perché è stato confermato che è stato pagato da Big Pharma, Pfizer e
0: no,
5: tutti
0: questo
5: altri,
0: non sei autorizzato a dirlo. Io non lo so se è stato pagato, non mi interessa. Anche fosse stato, posso dirti una cosa come la penso io? Se fosse stato pagato ed è tutto trasparente, qual è il problema? Sì. Uno viene pagato,
5: non
0: è trasparente.
5: Problema, ma se lo nega, non è un cazzo trasparente. Che cazzo dici?
0: Ma non lo so, pagato che vuol dire? Avrà fatto delle conferenze magari sponsorizzate. Big Pharma, non è che possono arrivare i soldi.
3: Ma che vuol dire?
0: Questo è molto grave. Stai dicendo una cosa gravissima.
5: Io ti assicuro che quando crolla tutta la questione, lui è il primo che vanno a prendere.
3: Tu sei il primo che quando ha mal di testa chiami un medico, imbecille. Invece dovrebbero lasciare rallentare per terra te.

0: sento più felice adesso che sai che arriverà il bonifico da Moderna, Parenzo?
1: No, non mi arriva nessun bonifico
2: da questo è grave.
1: Ma se mi arrivasse il bonifico da Moderna, non sarei qui con uno stronzo come te.
0: Il travone ti ha fatto il culo, ti ha girato come un calzino.
2: Beh, questo pure, questo è vero.
1: Questo è il suo mestiere.
2: Questo è musica.
1: Mestiere del travone, diciamo.
2: Allora, grande ritorno qui alla Zanzara.
1: Beh, se non esagerare.
2: Sì, grande ritorno.
1: No, voglio dire, senza nulla togliere.
2: Sì, ma stai dicendo, lo stai già denigrando.
1: No, ma dico senza nulla.
2: Lo stai già trattando come un quisque da populo.
1: No,
2: lo stai trattando.
1: Lo stai presentando come se fossi, ci abbiamo qui con noi Carlo Azeglio Ciampi.
3: Stiamo arrivando, Parenzo. Stiamo arrivando.
2: Ma che vuol dire? Perché paragoni Carlo Azeglio Ciampi?
1: Come se Giuliano Amato.
2: Ma cosa vuol dire?
1: Non è Giuliano Amato.
2: Ne ha combinute.
1: Romano Prodi. Se tu presentassi Romano Prodi.
2: Penso che si offende.
1: Romano Prodi è stato.
3: Parenzo cominci male, cominci molto male.
1: Prodi è stato uno dei più autorevoli e bravi presidente del Consiglio.
3: Ma come? Nei tuoi sogni? Nei tuoi sogni?
2: Allora, Rossano Sasso, futuro nazionale. Buonasera, un applauso.
1: Buonasera, ex Lega.
3: Futuristi che stanno ascoltando.
2: Allora, signor Rossano Sasso è uscito, come sapete, dalla Lega, è entrato, ma lo sappiamo già benissimo. Ed è molto incazzato per questa storia della famiglia formata da tre persone.
1: È rimasto parlamentare.
2: Vabbè, adesso che vuol dire? Ma un sacco di gente ha cambiato partito, è rimasto parlamentare, rompi il cazzo solo a lui.
3: Attenzione, Giuseppe, perdonami, non ho cambiato partito, ne ho fondato uno nuovo insieme al generale Vannacci.
1: Senza passare dalle urne, perché sei passato.
3: Ci passeremo dalle urne,
2: cioè,
3: ci moltiplicheremo.
2: Stai dicendo che è un Bontacabana, fondamentalmente. Sei un Bontacabana. Anzi, che hai detto prima, che è patetico. Hai detto
1: che è patetico come gli altri, come quell'altro che spara. Come si chiama? Certo che in quel partito.
3: Il pathos è una cosa bella. Il pathos, il sentimento. Noi abbiamo fatto una scelta sentimentale. Abbiamo deciso di andare via dalla Lega perché la Lega non era più il partito che noi abbiamo conosciuto.
1: Fondate il partito, vi dimettete e poi vi ricagnate.
3: Così facevamo contenti voi di sinistra.
2: Allora, scusi un attimo. Allora, famiglia formata da tre persone a Bari. E tu perché dici che male c'è?
1: Perché mi pare
3: è un'aberrazione. È un obbrobrio.
1: È un affetto.
3: È un capriccio.
1: È un affetto.
3: David, è un capriccio di una coppia gay che è diventata diritto grazie ad una sentenza ideologica.
1: È un affetto,
3: ti racconto la
1: è
3: storia.
1: Una famiglia.
3: No, due gay si amano, sono liberi di amarsi. Uno dei due gay decide di mettere incinta una sua amica e questa sua amica dona il figlio a questa coppia. In Germania questa cosa è stata riconosciuta, in Italia no. Però non contenti, la coppia gay fa ricorso in corte d'appello a Bari. La corte d'appello stabilisce che da questo momento in poi non è più l'unione tra un uomo ed una donna a formare e a poter procreare, a formare una famiglia, ma è una cooperativa LGBT.
1: Ma qual è la cooperativa?
3: È una cooperativa LGBT.
1: Ma che te ne frega
3: 3, 4, 5, 6 persone. David, anche tu che sei un moderato progressista, devi essere contro questa barbarie.
1: No, anzi,
3: qua ammazzano la nostra civiltà. Ma liberi di amare.
1: Quelli si amano.
3: Ma il bambino ha un diritto inalienabile, deve crescere con una mamma ed un papà.
1: Ma che gli devi rompere i coglioni?
3: Non con una mamma e due papà.
1: Ma lo puoi decidere tu però.
3: 100 papà, 40, andando di questo passo. Noi non viviamo più in un paese civile occidentale.
1: Ma
3: questa
1: perché?
3: È fantasilandia dove i sogni diventano realtà.
1: Devi ficcare il tuo naso tra le lenzuola di questa famiglia?
3: No, io non ficco.
1: Perché?
3: È qualcun altro che
1: perché
3: ha ficcato.
1: Devi ficcare il naso?
3: Ha ficcato anche in una parte sbagliata, visto che è omosessuale.
1: Secondo lei?
3: Ma il problema
1: sbagliata
3: se sei
1: lei.
3: Non vai a letto con una donna solo per avere un figlio.
1: Ma ripeto,
3: è uno proprio.
1: Frega lei.
3: Ripeti insieme a me. L'utero in affitto è uno proprio.
2: Questo
3: non è utero in affitto. Ma questo è sfruttamento di un utero per poter avere, come dire,
2: quello che non si può avere.
1: Ma quella è una famiglia. Lei che gliene frega?
3: Non è una famiglia.
2: Cioè, secondo te una famiglia
3: giuridicamente è culturalmente e anche tecnicamente può nascere soltanto dall'unione di un uomo e di una donna.
2: Dunque anche due gay non fanno famiglia secondo te?
3: Quindi fanno un'unione, sono liberi di amarsi.
2: Ma non sono famiglia, non sono
3: tutelati, chi li discrimina sbaglia.
2: Non è famiglia. Non è cioè due uomini che stanno insieme, diresti che è una famiglia, sì o no? I futuristi dovrebbero dire no, non è una famiglia.
3: Per me non è una famiglia, è un'unione di due persone che si vogliono bene e sono libere di amarsi.
2: Sì.
3: Il problema è che quando la convinzione, il proprio orientamento sessuale diventa un programma politico, quello diventa un problema.
2: Dunque, fare un figlio è un programma politico? Perché
3: non fare un figlio, pensare di poter essere genitori amando una persona del proprio sesso,
2: dunque, secondo te la famiglia a tre non è possibile.
3: Famiglia a tre, questo è il suono
1: questo è quello che, le
3: che tu dedichi alla famiglia tradizionale, Parenzo.
1: Alle vostre idee.
3: Non va bene.
1: Senta che bello il gorgo.
3: Un bambino ha un diritto inalienabile.
1: Senta che bello il gorgo.
3: Un papà ed una mamma. Non può avere due papà e una mamma, ma ti rendi conto delle ricadute psicologiche?
1: Se uno cresce con due zie, qual è il problema?
3: Non è un problema. Quella è una.

0: sensibilità sopravvenuta, evidentemente.
1: L'amore è amore.
0: Tu non puoi. L'amore
1: è pieno di froci in giro, è pieno di omosessuali.
2: Ah, hai detto froci,
1: ho detto froci per te.
0: Sì, hai detto froci, parenzo.
2: Ti segnalo che hai detto froci.
0: Ti
2: segnalo che hai detto froci.
0: Parenzo, non funziona così. Non funziona. La dignità di un bambino che nel crescere si vedrà con una mamma e due papà in considerazione di tutto quello che gli può succedere, allora, ragazzi, è una cosa sbagliata.
2: Io ripeto una cosa: mentre a Bari hanno autorizzato la famiglia 3, noi non facciamo vedere i bambini alla propria madre, la famiglia nel bosco. Vi dovete vergognare.
0: Due pesi e due misure.
2: Catherine Trevaglione deve vedere i suoi figli, non ha commesso reati. Non ha fatto un cazzo,
0: non
1: ha vaccinato i figli, sono avvelenati coi funghi.
0: Parenzo, sai quanti genitori non hanno fatto il richiamo, non hanno fatto il vaccino? Togliamo i figli a tutti. Scusami, Parenzo,
1: sono
0: vieni insieme
1: più
0: a me.
1: Di un anno erano
0: Davide,
1: monitorati.
0: Vieni insieme a me in qualsiasi campo
1: sociali.
0: Rom di Roma e poi valutiamo se non si fanno due pesi e due misure. C'è un accanimento politico e ideologico nei confronti della famiglia del Bosco.
2: Fermi tutti.

Giuseppe, ormai per discopare mi sono arreso. Ho dovuto dire sì alla mia ragazza per andare sabato alle 7 di sera, amico mio, a fare un aperitivo di beneficenza per i cazzo di cani del canile in Bosnia. Non ce la faccio più!

0: Eccoci qua, ragazzi, ancora con Rossano Sasso, futuro nazionale.
1: Pensa
0: eccoci
1: che fortuna,
0: abbiamo,
1: pensa che fortuna.
0: Abbiamo una new entry,
1: ottimo,
0: che fra poco vi presento.
1: Ottimo.
0: Che fra poco vi presento. Intanto Andrea da Roma, vai Andrea, vai.
2: Allora, Parenzo, ma dimmi, che ne pensi degli Aredim caricati a Tel Aviv? Che
1: gli Aredim, gli sarebbero gli ortodossi.
0: Allora non ho capito, no, che è successo? Caricati? No, vabbè, c'è una caricati, gli ortodossi.
1: Se hanno fatto casino, devono essere caricati. Che ti devo dire?
2: Ma allora è polizia antisemita se mena gli Aredim.
1: No,
2: non ho capito.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Vabbè, ma che c'entra? Di che cosa vuoi parlare, Andrea? Di cosa vuoi parlare?
2: Quelli vanno con le bandiere della Palestina e vengono caricati dalla polizia, perché?
0: Non lo so, che ci interessa. Scusi, grazie Andrea, scusi, onorevole Sasso, ma se voi candidereste
1: onorevole,
0: come lo devo chiamare? L'incoglionito, come lo devo chiamare? Un deputato.
1: Mi fa semplicemente sorridere.
0: Ti fa sorridere. Se c'è uno della sinistra, tu
3: lo sai che c'è, lui a quelli di sinistra dà del tu,
1: no,
3: ci fa l'aperitivo,
1: no,
3: fa cic, ci esce stasera a cena.
1: Mi fa semplicemente sorridere.
3: Noi di destra, veniamo trattati così, dai, noi pochi di destra.
0: Che cosa c'hai là? Non lo capisco.
1: Guarda, c'ho il simbolo della decima mass,
0: sì,
1: che
0: Valenza
1: è la cosa che loro hanno
3: la gloriosa decima mass.
1: Questa è la cosa di questo branco di fascisti che lottavano al fianco
3: simbolo
1: nazisti,
3: di tanti
1: questi
3: italiani che fino al 1943 hanno difeso l'Italia. Parenzo.
0: Cioè, ha strappato il simbolo, Parenzo,
1: no,
0: ha strappato il simbolo della decima massa.
1: Al fianco dei nazisti,
3: hai
1: combattevano con i
3: peso,
1: nazisti.
3: Hai vilipeso uno dei più gloriosi reparti dell'esercito italiano fino al 1943.
4: Sì, ma del presente del futuro.
0: Allora, calma, alla mia destra la signora Karima Amual. Buonasera.
1: Se vincessero questi qui la vorrebbero far remigrare questa italiana qua.
0: Ma non la vorrebbero
1: questa
0: fare
1: ottima marocchina italiana.
0: Che vuol dire remigrare? Cioè, nel senso che non è che la vogliono far remigrare,
1: sì,
0: cioè
1: sì.
0: Vogliono
4: senti
0: che
4: come aggiusta
0: vogliono che no.
4: Lui ormai lo spindi questi
1: aggiusta,
4: movimenti malvagi che stanno crescendo e detta la linea,
1: sì,
4: cerca
1: sì
4: di aggiustare il volume, cerca di dipingere meglio questi,
1: sì,
4: che poi
1: sì
4: sarebbero
1: mi
4: dei quadrupedi, poi lasciando lì rozzi, sono rozzi, sono usciti dalle grotte.
0: Perché tu lo definiresti rozzi e quadrupedi?
4: Ascoltando un po' quel che dicono,
0: cioè,
4: le proposte,
0: cioè, quadrupedi e rozzi.
4: C'è una linea proprio lì,
0: cioè,
4: scritta.
0: Il fatto che uno dice che la decima massa è stata
4: ma
0: una.
4: Ma non può arrivare alla decima massa. Alla decima massa si fa chiamare futuro. Cos'è? Com'è che si chiama sto movimento?
0: Futuro nazionale.
4: Bravo, lei l'hai deciso.
3: Dottoressa,
4: tu vedo che lo sai meglio te che lui.
3: Dottoressa,
4: mi dica onorevole,
3: dottoressa
4: Sasso. Onorevole Sasso,
3: noi siamo
1: un
3: futuro nazionale con Vannacci,
4: sì,
3: siamo
4: sì
3: quelli che faranno rimanere a casa,
4: sì,
3: tanti deputati del
4: gioia
3: PD, dei 5 Stelle, perché grazie a noi il centrodestra potrà vincere,
4: ma
3: continuare a governare.
4: Sognano in grande,
3: no.
4: In grande,
3: non sogniamo.
4: Guarda, ne abbiamo visti passare in questi 4 anni,
3: potremo
4: realizzare. Sono caduti come birilli.
3: Giuseppe, Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri domani.
4: Sì?
3: Vannacci nel governo. Decreto legge remigrazione.
1: Che vuol dire remigrazione?
3: 60 giorni di tempo e viene convertito in legge.
1: Ma è italiana.
3: Chi è italiano non ha nulla da temere. Ci mancherebbe altro. Chi è italiano non ha nulla da temere.
0: Scusi, una piccola precisazione. La sua remigrazione è solamente per chi commette reati oppure in generale così? Con persone che stanno sul cazzo.
3: Guarda,
0: cioè,
3: Giuseppe,
0: tanto per capire.
3: Il concetto di remigrazione è molto semplice. Innanzitutto si chiudono davvero i porti. Innanzitutto non facciamo più sbarcare nessuno. Innanzitutto non facciamo sbarcare più nessuno. Limitiamo il decreto flussi. Cacciamo tutti quelli che entrano clandestinamente.
4: Sasso.
3: E anche quelli che sono entrati in maniera regolare, forniremo loro un incentivo per tornare a casa loro.
4: Pure un incentivo.
3: Assolutamente. Certo.
4: Io penso
3: che un marocchino abbia più felicità a rimanere in Marocco piuttosto che venire in Italia e farsi sfruttare dal capitalismo e dal globalismo.
4: Riesce a mettere in linea delle idee?
3: Noi assolutamente
4: precise.
3: Sì. presenteremo come una proposta di legge, non mischio nulla.
0: Ha detto una cosa precisa: un marocchino è più felice in Marocco piuttosto che in Italia.
3: E noi vogliamo la felicità di marocchini, tunisini, egiziani.
4: Ma che carino,
3: che siano tranquillamente tutti
4: i marocchini, se vogliono tornare a casa propria, tornano.
3: No,
4: ti dirò
3: se
4: di
3: vogliono
4: più.
3: Entrare a casa
4: però
3: mia,
4: scusami,
3: chiedono permesso.
4: A casa tua,
3: chiedono permesso, lavorano,
4: posso,
3: si integrano e la smettono di voler imporre il loro modo di pensare e di vedere. Assolutamente.
4: Vedi come
3: io sono gentilissimo.
4: Nella modalità con la quale parli.
3: Ma guarda,
0: hai chiamato un quadrupede. Hai chiamato un quadrupede.
4: Ma guarda che sono stata gentile.
3: Questo è il livello di civiltà.
4: Di arrivare qua
3: è il livello di civiltà. Della sinistra filo-islamica.
4: Perché il problema è questo.
3: C'è anche un po' il centrodestra che è diventato filo-islamico ultimamente.
4: Posso ribattere il signor onorevole
0: Sasso? Ma l'hai chiamato un quadrupede, rosso quadrupede.
4: Ma no, dai, sono stata anche fin troppo gentile.
0: E come li definiresti? Se non fossi gentile, che cosa diresti?
4: Ripeto,
1: è un homo erectus.
4: Questo
1: dai.
4: Signore, con il suo movimento che tu ben hai rafforzato,
0: io non ho rafforzato
4: questa
0: nulla.
4: Trasmissione creato
0: ma non diciamo cazzate, se l'è creato da solo non c'è bisogno di me mannacci per creare movimenti,
4: stai continuando a gonfiare.
0: Ma ho gonfiato,
4: si
0: cosa
4: gonfierà così.
0: Vabbè, queste sono le previsioni di Karim Amual,
4: vedremo le previsioni,
0: vedremo.
4: la realtà tu
0: di
4: pensa
0: che
4: quello che propone questo signore con il suo Vannacci in generale
3: e i nostri 46.000 iscritti,
4: vabbè può stare tranquillo,
3: 46.000 persone hanno aderito a Futuro Nazionale.
4: Sassolino,
3: sono pronti a marciare per liberare la nazione, difendere la patria, difendere il nostro Dio e difendere la nostra idea.
4: Di Sasso, Vannacci e questo movimento insieme.
3: Viva i marocchini in Marocco, viva gli egiziani in Egitto, viva i tunisini in Tunisia, viva gli italiani in
4: Italia. Viva gli egiziani italiani,
3: esatto,
4: in Italia, e viva gli immigrati che sono in questo paese, che stanno creando in Italia.
0: Però posso ti chiedere una cosa?
4: Però non mi fa finire.
0: No, è finito.
4: Stavamo discutendo il programma fake che ha già proposto la leader al governo il blocco navale e che stanno riproponendo.
3: Questo ha ragione. In questo hai ragione.
4: Non funziona,
3: in questo hai ragione. Per questo è nata Futuro Nazionale, per riportare a destra la nazione.
1: L'Italia è fatta di queste storie. L'Italia, abituati che il cognome italiano che dovrà essere più diffuso è Mual.
3: E io no, è bellissimo. Io non mi arrendo. Noi non vogliamo. Noi vogliamo che Mario Rossi e Verdi resistano. Non li vogliamo.
1: Mario Rossi,
3: non vogliamo questo.
1: È andato a spendersi la sua cazzo di pensione a Tenerife. Questo ha fatto.
3: Non lo vogliamo.
1: Ci sono anche Marocco,
3: non vogliamo non vogliamo l'islamizzazione della politica.
4: Perché io ti dico
3: non
4: che è un quadrupede? Perché
3: non
4: questo signore
0: perché?
4: Con la cravatta, la giacca e la camicia,
3: ma queste cose nel suo paese non le potresti dire.
4: Questo ignorante, sai cosa significa?
1: È l'Italia il suo paese.
4: Lo sa cosa significa Allah? Significa tradotto Dio. Allah in Medio Oriente, dove parlano arabo anche i cristiani, dicono Allah, ignorante di un ignorante.
3: Chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Siamo in Italia. Se volete professare la vostra sharia, fatelo nei paesi musulmani. Quanti paesi musulmani ci sono al mondo? Quanti ce ne sono al mondo di paesi musulmani?
4: Allora
3: andate là,
4: andate là.
3: Siete liberi di credere in quello che volete, ma non la portate nella politica. Perché non avete firmato l'intesa con lo Stato italiano come previsto dall'articolo 8 della Costituzione? Qual è l'unica religione che non ha firmato l'intesa con lo Stato italiano?
0: Fermi tutti. Allora, fermi, grazie a Sasso, voglio dire l'ultima cosa. Voi una donna,
1: il grido beduino, bellissimo.
0: La donna col velo, voi una donna col velo la candidereste?
4: Ma chiedi alla donna col velo. Aspetta. Se vuole andare con lui. Aspetta. Ma questi non se li piglia nessuno, manco col burka vengono da loro. Ma lo vuoi capire
3: io
4: o no?
3: Io ho profondo rispetto la figura femminile.
4: Sì, sì.
3: Mi piange il cuore nel vedere la sottomissione delle donne che indossano il velo. Sì, la sottomissione ad una
4: come
3: religione,
4: mai al Papa si
3: ad un credo
4: velo?
3: Religioso
4: come mai al Papa
3: che le considera inferiori.
4: Ma come mai?
3: Che le mette
4: perché
3: in un recinto, persino nelle
4: velo?
3: Università italiane.
4: Perché
3: persino
4: la Madonna,
3: nelle scuole.
4: I ritratti di Madonna, la vostra, diciamo, esatto. È la
3: abbiate,
4: nostra.
3: Abbiate
4: donna.
3: Rispetto sì, per la situazione
4: c'entra,
3: delle donne.
4: Ma manco la storia del
3: sottomessa.
4: Velo conoscete.
3: Vergogna,
4: manco la
3: vergogna.
4: Storia del
3: aiutate
4: velo
3: a liberarsi le donne. Aiutate
4: ma
3: a liberarsi le donne. Le donne. Lei no, grazie a Dio. Buon per lei. Buon per lei.
4: E pensa che quelle col velo siano sottomesse.
3: Certo. Non sono libere. Non sono libere, soprattutto quelle che vivono in Italia.
4: Tu sei un estremista.
3: Quante
4: sei un
3: ragazze,
4: islamofobo.
3: Quante ragazze
4: sei
3: sono state costrette a sposare
4: islamofobo.
3: Gente senza la loro volontà.
4: Sasso,
3: quante ragazze, quante Saman sono state assassinate dai parenti.
4: Apri il cervello.
3: Liberiamo le donne.
4: Apri il cervello.
3: Liberiamo le donne.
4: Vai a studiare.
0: Grazie Sasso. Fermi tutti. Fermi tutti.
4: Che diamine.
0: Fermi tutti. Fermi. Resti qua così a buffo fino.
4: Ma che
0: fermi,
4: resta?
0: Fermi, fermi,
4: ma
0: fermi,
4: che
0: fermi.
4: Resta?
0: Fermi,
4: su.
0: Fermi, fermi. Allora, fermi tutti, perché c'è Benito il duce della strada, caro Parenzo. Molto incazzato con te sulla decima massa. Benito, è un po' di tempo che non chiamavi. Benito?
5: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Dimmi
5: allora.
0: Benito, è Benito il duce. Un applauso a Benito il duce della strada.
1: Ma perché un applauso?
5: Allora, Parenzo, sciacquati. Parenzo, sì, devi sciacquare la bocca quando parli della decima, ok? È il corpo più stimato e
1: sì,
5: onorato mai esistito in questa nazione del cazzo. Anche i marinci americani
1: dopo l'8 settembre
5: ispirati alla decima. I marinci americani sono ispirati alla decima.
4: Cioè,
5: anche
4: ma
5: loro.
4: Siamo rimasti ancora lì, ragazzi.
1: Ma cos'è
5: allora, volevo dire una cosa alla signora. Guarda, signora, io sono,
0: sì,
5: io
0: calma,
5: sono un uomo.
0: Però, calma. Sì, lei,
5: sì,
0: lei
5: è un uomo che
0: però,
5: rispetta,
0: però.
5: Rispetta le donne. Le hanno, non ho mai toccato una donna in vita mia con
0: allora,
5: violenza. Io
0: allora,
5: le auguro, faccio tifo per i suoi amici musulmani che magari la stuprano e così cambia idea.
0: Io lo sapevo, lei dice faccio il tipo. Questo qua è un coglione.
4: Ma poi mi dici perché non parlo di seguaci di questo movimento come.
0: Ma che ne sappiamo noi questo qua? Questo che ne sappiamo?
4: Gente uscita dalla grotta.
0: Volevo dire, questo è un violento. Ma questo è un violento.
4: Ma prendi atto di quello che succede.
0: Spero
4: ma prendi atto di questa gentaglia, di questi malati mentali. Guarda chi segue
3: qui
4: questa
3: si parla di decima massa. Qui si parla di decima massa. Io vi invito, qui si parla di decima massa. Io strappo idealmente questa immagine che rappresenta l'esercito marocchino che nel nostro paese ha fatto le marocchinate, hanno stuprato decine di migliaia di donne, soprattutto in questo periodo. L'esercito marocchino.
4: Madonna,
3: che è venuto
4: ma questo
3: qui
4: è veramente
3: un degli alleati.
4: Andate
3: a vedere, andate a vedere che cosa significa le marocchinate.
4: Con la camicia travata.
3: Chiedete scusa per quello che hanno fatto i vostri avi alle nostre donne.
4: È stato sottosegretario all'istruzione.
0: Vogliamo chiedere scusa per le marocchinate o no?
4: Ma vattene, va, tu e tutte
3: le marocchinate sono state censite. Quello che ha fatto l'esercito degli alleati nella componente marocchina e non a caso erano musulmani
4: musulmani. Ma Sasso,
3: vedetevi il film, vedetevi il film La Ciociaria.
4: Vedetevi il film
3: La Ciociaria.
4: Devo dire la verità.
0: Devo dire la verità.
4: Questi si chiamano Futuro,
3: e ci rompete le palle sulla decima mass, sul glorioso corpo della decima mass.
4: Ma sei una
3: quando lei avrà avuto probabilmente qualche avo che è venuto in Italia nel 43.
4: Ma sei venuto a fare il sermone.
0: Posso dire una cosa? Io devo confessarvi, visto il film La Ciociara, sicuramente l'ho visto. Però
4: ho visto
0: La Ciociara è un film storico. Che
4: no,
0: c'entra?
4: Dico, te pareva che adesso comunque di nuovo cerca di.
0: Volevo confessare una cosa. Ho visto il film La Ciociara, ma anche la sua versione hard del mitologico Mario Salieri. Che ti devo dire?
1: Questa è la formazione culturale della destra.
4: Questo
0: lo devo confessare.
4: Cruciani. Non puoi portare cose alte così basse in uno studio.
3: Parliamo di una cosa alta. C'è una risoluzione di futuro nazionale che vieta l'islamizzazione nelle scuole. È stata depositata.
4: Non è generica.
3: Non vogliamo più che gli imam vadano nelle classi. Non vogliamo più che i presidi.
0: Un imam non può entrare in una classe.
1: Allora anche un prete.
3: Ma che cosa va?
1: Anche
3: un prete non è una cosa, l'imam
4: è un pazzo
3: che non è nemmeno riconosciuto,
4: ci sono in giro come quel
3: signore, quelli elementi, quindi ha detto che faccio, esce dalla
0: è una vergogna,
4: Benito Duce
0: della strada è una vergogna,
4: per fortuna sono sempre una minoranza che rimarranno una minoranza, vengono qua, fanno
0: questa è una trasmissione aperta, ti dà fastidio, li riconosci.
3: Non si augura la violenza e lo stupro a nessuno, ha detto una cazzata il tuo radioascoltatore.
4: È inutile che solidarizzi così con quella lingua pelosa che con me non funziona.
3: No, io non solidarizzo nella maniera più assoluta.
4: Tu sei un islamofobo,
3: noi siamo italiani di destra, non ce ne frega nulla di quello che non è xenofobo. Guarda, noi lo candideremo musulmano, lo candideremo anche domani.
4: Noi candideremo musulmano anche domani.
3: Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sì, sta lì che si sta aspettando domani.
0: Magari, guarda,
4: io lo conosco.
0: Scusami, Roberto da Roma, vai Roberto, che devo chiudere.
4: Musulmano Buttafuoco viene proprio da te.
6: Buonasera a tutti. Allora, io chiamo per il discorso della famiglia composta da tre genitori. Allora, guardiamoci intorno, c'è pieno di divorziati, grazie a Dio. E c'è pieno di persone omosessuali e tutto il resto. Quindi questa è semplicemente una evoluzione della società.
0: Ma ragazzi, però scusate, aspetta, io sono una persona molto aperta. Certamente su queste cose qui non sono, magari non ho le stesse posizioni di Sasso sul matrimonio, io vorrei il matrimonio gay, l'adozione va benissimo, ma sempre due persone però. Due, posso dire questo, tre diventano valo, perché non quattro, perché non cinque, perché non sette?
3: È una cooperativa LGBT. Un bambino ha bisogno del papà e della mamma, non della cooperativa LGBT. Cruciani.
0: Fermi che non abbiamo finito, che fra poco
1: andiamo via, dai. Chiudi.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi i test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di tre giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia, i microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
8: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran, ieri, nuove minacce agli Stati Uniti. Trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane, nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ora in Italia la Premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
10: Una Premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
11: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
10: Sul fronte energetico Meloni insiste sul ritorno al nucleare, rilancia il piano casa, non un lusso ma un bene fondamentale, rivendica il piano per i precari e gli investimenti al sud, rifiuta il salario minimo perché rischia di diventare una soglia al ribasso, meglio quello giusto approvato in CDM, ribadisce la lotta all'evasione con un incasso di 100 miliardi negli ultimi 3 anni, il governo non è per l'austerità e attacca di nuovo su super bonus.
12: Centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito PIL cresce solo grazie al super bonus. 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato.
10: Non mancano momenti di tensione, soprattutto nell'intervento del senatore d'Italia Viva Matteo Renzi.
13: È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi.
10: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: La Procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni raccolte abusivamente da dipendenti pubblici infedeli e poi rivendute a società e agenzie di investigazioni. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti.
14: Dati sensibili di personaggi famosi rubati e venduti, pubblici ufficiali infedeli. Sono 30 gli indagati nell'indagine che ha preso le mosse da una segnalazione dell'INPS e coinvolge anche agenti delle forze dell'ordine, tra questi 2 poliziotti che hanno utilizzato la loro password per accedere a banche dati nazionali, spiega il procuratore di Napoli, Gratteri.
15: Hanno esfiltrato dei dati importanti su imprenditori importanti, gente dello spettacolo, cantanti, attori, calciatori, e poi hanno venduto alle varie agenzie queste notizie.
14: Le indagini della polizia hanno portato anche a identificare un tariffario che andava da 6 a 25 euro per informazione, un giro d'affari milionario con oltre 1,5 milioni di accessi rilevati. Il lavoro della procura partenopea si intreccia con quello della procura di Milano per un indagato, Giuliano Schiano, già coinvolto nell'inchiesta Equalize, all'epoca dei fatti ha puntato scelto della Guardia di Finanza in servizio alla DIA di Lecce. Da quanto si apprende, è indagato per una singola abusiva consultazione di dati su cui il GIP non ha concesso misura cautelare. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
9: Antivirus, nessuna delle persone in Italia è per ora positiva.
16: Nessun contagiato tra le persone in osservazione in Italia. È risultato infatti negativo al test antivirus il turista inglese in quarantena al Sacco di Milano, arrivato ieri sera in ospedale per controlli dopo le segnalazioni inviate dal governo britannico. Il turista aveva viaggiato sul volo Isola di Sant'Elena a Johannesburg, sul quale c'era anche l'olandese contagiata morta in Sudafrica. Negativi al test anche una persona che viaggia con il turista inglese e la donna argentina in ospedale a Messina. Nessun problema neppure per il marittimo calabrese rientrato in Italia con un volo dove era brevemente salita l'olandese morta in Sudafrica. Il rischio per la popolazione resta molto basso, assicura il ministro della Salute Orazio Schillaci.
17: I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere, non è il Covid.
16: In Olanda restano in quarantena 12 membri dello staff di un ospedale che ha in cura un paziente positivo all'antivirus evacuato dalla nave da crociera dove è morto il paziente zero. E sempre su una nave da crociera partita dalle isole Shetland, diretta in Spagna e ora ferma a Bordeaux, si registra un nuovo focolaio di virus di gastroenterite. Oltre 1700 persone sono in quarantena dopo la morte di un passeggero novantenne per sospetto norovirus. Mentre il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che l'antivirus non ha subito mutazioni e si sta comportando come sempre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: È stata rintracciata Sonia Battacchiari e i due figli di 14 e 16 anni spariti da Piacenza dal 20 aprile. L'allontanamento è stato volontario.
18: Più di 3 settimane di ricerche, di appelli. Sono stati rintracciati la donna di 49 anni e i due figli di 16 e 14 anni che lo scorso 20 aprile erano partiti dalla loro casa a Castellarquato in provincia di Piacenza, diretti in Friuli per una vacanza in campeggio per poi scomparire nel nulla. L'auto lasciata in un parcheggio, i 3 telefoni spenti. Stanno bene, ma più di questo non possiamo e non vogliamo dirvi. Sonia Battacchiari non vuole infatti essere trovata e minaccia di rendersi di nuovo irreperibile se venissero rese pubbliche altre informazioni che la riguardano. Dunque è stato un allontanamento volontario, come del resto aveva fatto pensare il fatto che la donna si fosse licenziata di recente. E le indagini ora saranno finalizzate al benessere dei due minori e al loro ritorno a scuola. Minori il cui allontanamento sarebbe stato comunque consenziente. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Calcio: l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 nella finale a Roma.
19: Dopo lo scudetto arriva la Coppa Italia, come 16 anni fa l'Inter fa doblete. Allora Christian Chivu era uno dei protagonisti dell'Inter di Mourinho, che fece addirittura il triplete, stavolta il grande trascinatore in panchina. Tutto facile per l'Inter contro la Lazio, così come lo era stato sabato scorso in campionato, 3-0 sabato, 2-0 stavolta. Al 14esimo l'autorete di Marusic, 20 minuti dopo il raddoppio di Lautaro dopo un errore di Nuno Tavares che lancia in contropiede Dumfries, l'olandese serve al suo capitano l'assist per il raddoppio e l'Inter fa così festa. Coppa Italia in bacheca per la 10ª volta nella sua storia dopo lo scudetto, e questo il boato del pubblico nerazzurro. Per la Lazio una sconfitta che non riscatta appunto un'annata davvero da dimenticare. E lunedì sera ci sarà il derby della capitale, è sicuro? No, tutt'altro che sicuro, perché la Lega Calcio ha presentato ricorso al TAR dopo che la prefettura ha respinto un'ulteriore proposta di giocare la partita domenica a mezzogiorno, facendo giocare la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Insomma, nodo ancora tutto da sciogliere e domenica si avvicina sempre di più. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Anna Riva in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: E se la prossima guerra si potesse evitare? Un libro per capire il nostro tempo e immaginare nuove possibilità, perché la pace può non essere solo la conseguenza della guerra, ma uno strumento per evitarla. La pace preventiva, di Francesco Mancini con Daniele Bellasio. Dal 16 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: La Zanzara.

0: Ciao Giuseppe, ora Davide ha tirato fuori il topolino da Sud America. Siamo all'occhio. Beh, Giuseppe, perché 6 anni fa, ti ricordi il pipistrello da dove era partito tutto? Mm. Si parlava di quel famoso pipistrello, paziente zero, one. No, ci vogliono propinare più o meno la stessa cosa, ma questa volta qua noi, caro Giuseppe, gli mandiamo un grande vaffanculo.
1: Sì, se poi ti male.
0: Con tante O. Il topolino, il pipistrello e le immunità di gregge, ti ricordi che doveva arrivare l'immunità di gregge?
2: E come no?
0: Arriveremo all'immunità di gregge, saremo tutti tranquilli. Ma vaffanculo. Ciao Giuseppe.
2: Beh ragazzi,
1: chi era questo, Alberto Angela?
2: Il pensiero di questo ascoltatore è esattamente il mio. E ripeto ancora una volta quello che ho detto nei giorni scorsi. Se voi pensate che adesso inizia ancora un'altra volta una grande campagna vaccinale, la risposta è col cazzo!
1: Bravo,
2: lo ripeto ancora una volta. Col cazzo, ma è colpa vostra. Avete distrutto la fiducia dei medici nella medicina,
1: morti,
2: eccetera.
1: Tre morti ci sono per ora, ragazzi.
2: Ma lascia perdere. Sì, però ti voglio far ascoltare. Ti voglio far ascoltare adesso questo che ha detto il dottor Shinsekai, che è andato alla televisione,
1: un imbecille,
2: alla radio pubblica,
1: ma è un coglione,
2: alla radio Rai,
1: ormai, perché tutto si è zanzarizzato ormai.
2: Alla radio Rai, il dottor Shinsekai, senti sulla terra piatta, vai Shinse, vai.
3: Però riesce a farcela immaginare questa terra?
4: Sì, però okay, posso darvi ovviamente una base. Secondo noi la terra appunto è piana, ha una forma circolare, ha il polo nord al centro e ha il polo sud come un grande anello di ghiaccio esterno che racchiuderebbe tutte le terre emerse. Questo semplicemente perché Sole e Luna farebbero dei cerchi concentrici, si muoverebbero sopra di noi, essendo molto più piccoli e più vicini rispetto a come ci vengono raccontati a scuola.
2: Tutto questo sulla Rai, sulla televisione pubblica, è una grande rivoluzione. Shinsekai, perché non dovrebbe andare secondo te? Non dovrebbe andare?
1: Dovrebbe andare in un programma comico in cui lo piglierò per il culo.
2: Ancora Shinse, vai.
3: Lo scioglimento dei ghiacci, come la vedete voi? Come state messi? Perché lì a quel punto finisce tutto, cioè la piscina.
4: Ma,
3: non, che succede?
4: Non c'è questo pericolo.
3: Di sotto.
4: Si esagera nell'ambito del riscaldamento globale, ci sono allarmismi esagerati, perché questo è uno dei meccanismi con cui l'elite tende a sottometterci, cioè
2: vedi, si l'elite che ci sottomette,
4: si parla
2: l'elite
4: di
2: che ci sottomette,
4: sai, con la scusa si fanno imposizioni.
3: Ma perché dobbiamo spaventare e preoccuparci di cose? Io guarda, questa sera sono contenta perché mi sta tranquillizzando.
2: Vediamo oggetti all'orizzonte come se fossimo su una, che se fossimo su una sfera sarebbero nascosti dalla curvatura. Bellissimo. Mamma, cioè, capito? Tu vedi degli oggetti all'orizzonte. Mia, se fossimo su una sfera sarebbero coperti dalla curvatura.
1: Quale,
2: è la grande,

0: ero lì, seri per strada.
1: Io 5 anni fa.
0: Mi hai riconosciuto.
1: Esatto.
0: Ho detto, ma lei è Cruciani? Sì, ma lei scusi, fa il barbone. Cioè.
1: Cinque anni fa ho avuto un sarcoma. Sapete cos'è un sarcoma?
0: Sì, un sarcoma, una forma di tumore, diciamo, no?
1: Più raro al mondo.
0: Allora?
1: Arriva dalla parola sarcofago morto.
0: Sì.
1: 5 anni fa, anziché operarmi come una, se avevo un tumore, dovevo fare una semplice biopsia, mi ha operato come se era una ciste, cioè un tumore benigno.
0: Vabbè,
1: e siamo in causa di 5 anni.
0: Vabbè,
1: io sono morto da 5 anni,
0: cioè,
1: per tutti i medici del mondo.
0: In che senso
1: a livello di medicina.
0: Ma lei com'è guarito? Scusi,
1: avevo iniziato a fare un lavoro su me stesso attraverso un libro di crescita personale.
0: Cioè, lei non è guarito grazie alla medicina?
1: Ho avuto la seconda operazione, ma io non dovevo neanche arrivarci alla seconda operazione.
0: Sì, capito, lei è guarito grazie a che cosa? Scusi.
1: Grazie al lavoro su di me.
2: Ma no,
1: su
2: grazie
1: me stesso.
2: Alla seconda operazione è guarito.
1: La prima operazione
0: Cioè, lei
1: essere
0: si
1: morto
0: definisce un autoguarito. Si definisce un autoguarito.
1: Ho fermato il tumore.
0: Da solo,
1: grazie alla fede che c'è qualcosa di superiore che ci assiste facendo percorso su me stesso.
0: C'è un autoguarito, si è guarito.
1: Meditazione di autoguarigione. Trovatemi voi un'altra soluzione.
2: Non c'è autoguarigione. Quello che è successo è che lei ha avuto una prima diagnosi di un medico che ha sbagliato,
1: esatto.
2: Poi una seconda,
1: ma non ci dovevamo neanche arrivare alla seconda.
2: La seconda operazione
1: dopo quattro mesi
2: le ha risolto per fortuna il problema.
1: Non ci dovevo arrivare in una settimana, dovevo essere morto. Sfido tutti i medici del mondo a spiegarmi come faccio a essere vivo dopo la prima operazione.
0: Lei non crede nella medicina tradizionale, mi sembra di capire, no?
1: Non sto dicendo che non ci credo.
0: Lei non crede nella chemioterapia, lei non crede
1: allora la chemioterapia fondamentalmente è tutta radiazione. Giocano sui soldi. Poi non è detto
0: come
1: che non
0: ho
1: si
0: capito
1: sa.
0: Ma lei mi sta dicendo una cosa gravissima. Lei che è guarito col pensiero, sostanzialmente. Lei è guarito.
1: Ho fermato il tumore
0: col
1: pensiero, grazie alla fede.
0: Ma non si può fermare.
1: Non è solo il pensiero, c'è un lavoro da fare su se stessi.
2: Non c'è nessun
1: duramente
2: lavoro.
1: Per 5 anni l'ho fatto.
2: Sta mandando un messaggio devastante. La seconda operazione, la seconda
0: la prima, lascia perdere. Lui
1: però
0: dice
1: ognuno è libero di pensare a ciò che vuole.
0: Sì, ho capito, ma lei sta dicendo che si può guarire anche col pensiero. Questo sta dicendo.
1: No, col pensiero, lavorando su se stessi.
0: Sì, ma in che senso? Che vuol dire? Si guarisce con teoricamente.
2: Scusi, io l'altra, guarda, le faccio un esempio su me stesso, così non parliamo di lei.
1: Okay.
2: Il 31 questo inverno ero a sciare in montagna a Moena. A un certo punto, il 31 di dicembre, cado in modo rovinoso. Mi rompo la spalla, frattura scomposta della glena. Non sarebbe bastato il pensiero?
0: No, non credo. Non credo.
1: Però io ho i documenti che lo dimostrano.
2: Ma non c'è il pensiero, sono andato.
1: Poi uno è libero di credere a ciò che vuole.
0: I vaccini per lei che cosa sono? I vaccini?
1: Una gran cazzata. Infatti
0: i vaccini
1: non
0: Covid non l'ha fatto lei?
1: No,
0: i vaccini Covid una gran cazzata. Che cosa sono? Da dove vengono?
1: Allora, siamo sempre lì. Io ho tanti amici che l'hanno fatto. Io studiando le sacre scritture da anni, anche questo è scritto: con la fede e la persona. Perseveranza, camminerete anche sul veleno dei serpenti. Il veleno dei serpenti non è solo il vaccino.
0: Sì.
1: Il veleno dei serpenti è la televisione fatta in un modo non opportuno, perché tutto entra nel nostro inconscio. Quando noi guardiamo qualcosa,
0: anche la 7 è il veleno dei serpenti. Anche la 7 è il veleno dei serpenti.
1: Il telegiornale, ad esempio, ad esempio, le persone oggi litigano, per esempio, per una partita di pallone e non si curano. Di cose più importanti.
0: Vabbè,
1: perché cosa fa la televisione, lo
0: capito,
1: Stato
0: veleno,
1: cerca di mettere.
0: Sì, ma non è il veleno dei serpenti.
1: Sì.
0: Ma scusi un attimo, adesso lei sta dicendo un'altra cosa. Lei sta dicendo
1: traumi.
0: Lei sta dicendo che ci si può autoguarire, e che i vaccini sono il veleno del serpente. I vaccini Covid.
1: Non solo i vaccini.
0: Però il vaccino Covid, sì.
1: Ma anche quello è stato un rituale di magia nera.
0: Rituale di magia nera. In che senso
1: esiste la magia?
2: È scienza pura,
0: però è importante.
2: Pura. Aziende farmaceutiche che hanno investito, scienziati, gente che ha studiato.
1: E allora io la sfido a trovare un medico che spiega come io sono vivo a livello medico.
2: Perché ha fatto la seconda operazione.
1: No, lei mi deve spiegare come ci sono arrivato alla seconda operazione.
0: Il rituale di magia nera, ma di chi lo fa sto rituale di magia nera? Con l'odoro?
1: Beh, sono, a mio sentire, sono i massoni.
0: I massoni.
1: Che
0: i massoni
1: praticamente sarebbero...
0: La chiesa,
1: oggi,
0: il Vaticano, c'è di mezzo il Vaticano.
1: Sì. Meno male, a mio sentire, sì.
2: Non gli ebrei, sentire. Però, per
1: perché comunque in chiesa cosa ti spiegano, cosa ti insegnano?
0: Che ti insegnano?
1: A pregare... là dentro e poi loro fanno il contrario. Basta vedere, anche vi cito un altro passo, non ricordo adesso se è del Vangelo o della Bibbia, li riconoscerete dai loro frutti. Basta andare intorno al Vaticano, intorno alle chiese, e vedere quali sono i frutti loro.
2: E che ci sono,
0: ma lei dice ci sono,
2: chi c'è?
1: Non lo sa chi c'è intorno al Vaticano.
0: Chi c'è?
1: Non lo sapete cosa fanno.

0: quelli delle chiese, quelle delle Caritas, cosa per esempio.
1: No, ma lasciamo
0: diffondono la povertà. Si parla di energia. Si parla di energia. Si parla di energia, causa e effetto.
2: Ma la Caritas fa
0: i preti, ad esempio, a Rimini, davanti ai miei occhi, davano i soldi alle persone che erano dipendenti da alcol e droghe. E così cosa fai? Quando tu dai 10 euro a uno che sai che si va a drogare, cosa fai? Diffondi.
1: Però scusi,
0: quella cosa.
1: Lei è a favore dell'autoguarigione, dice che i vaccini sono frutto della magia nera, della massoneria e della chiesa. Queste sono le sue tesi principali. La magia, i vaccini e la magia nera, ragazzi, io non ne posso più. Fermi tutti.
0: Perché se uno non si convince.
1: Lei dove vive?
0: Se uno, allora, scusi, se uno non si convince.
1: Dove vive? Lei non ha manco i denti.
0: Un secondo,
1: scusi,
0: se io perché
1: non
0: hai denti? Perché questi qua, perché non riesco a curarmeli da anni.
1: Scusa, ma questo va benissimo.
0: Deriva da problemi familiari.
1: Sì, ma scusi, lei dove vive, per esempio? Dove vive?
0: In un posto, non
1: per strada. Per strada,
0: no, adesso
1: viene ospitato da amici,
0: sì.
1: Però normalmente sta per strada.
0: Questo. Tre mesi è stata una scelta consapevole.
2: Come tre mesi?
0: Io ho rifiutato un lavoro a Londra di 3.000 euro al mese.
1: Perché?
0: Convinti all'oggi?
1: Perché?
0: Per venire qua ad aiutare voi.
2: Ma non doveva aiutarci, noi non ci sta aiutando. Cioè, lei ha rifiutato.
1: Fermi tutti.
2: Ma no, ma arrestatelo.
1: Fermi. Ma che arrestate? Fermi tutti. Fermi.
3: È bastato che Clizia De Rossi toccasse Israele per beccarsi del travone, amico mio.
1: Già detto, vai un altro, già detto, incredibile quello che è accaduto, l'abbiamo già detto, la rottura Clizia De Rossi Parenzo. È bastato citare Israele,
2: no,
1: la critica, e ti sei avventato, ma l'abbiamo già detto, andiamo avanti, altro.
4: Beh, momento più alto del 2026 già c'è stato. Clizio che insulta Parenzo e Parenzo che insulta Clizio chiamandolo travone. Stupendo.
2: Ma Clizio fa i profumi.
4: Grazie
2: Clizio,
4: a quella merda di Palestina e Israele. Grazie a quelle due merde. Le due merde si stanno insultando tra di loro, tra amici ormai, mamma mia, lo show.
2: Ma Clizio fa i profumi.
1: Allora, a grande richiesta, me lo chiedono per strada. Che ti devo dire? Per strada, la gente mi ferma, sindaco di Roma, brasiliano. Questo si ricorda dei tempi della curva. Però posso dirti una cosa: mi ferma la gente per strada e mi dice:
2: Ma il brasiliano, i disperati.
1: Mi dicono: ma il brasiliano quando torna?
2: Gli analfabeti,
5: li portasci due dei kit da risolto.
1: Allora, vestito a festa, vestito a festa, ma pur sempre il brasiliano, Massimiliano Minocci, detto brasiliano, alla Zanzara, buonasera.
5: Ma quando mi nomineranno sindaco di Roma, non più il brasiliano, devi dire il nuovo sindaco di Roma, Minocci, Massimiliano.
2: Sì, vestito così sembri un becchino, ma che lavora le pompe funebri di Roma? Ma che fai?
5: Un puffo,
2: tutto di nero. Ma che sei? Porta nera sei, porta iella, porta seccia sei, voglio sti occhiali scuri, porta una sfiga.
5: Aspetta, alla 7 brutta carogna.
2: Ma che porta schifo. Ma dove cazzo arrivi?
5: All'aria che tiro.
2: Ma che, mi hanno detto che tu in realtà fai il becchino ai matrimoniali.
5: No, quello
2: fai il becchino funerario. Quello è il tuo lavoro.
5: No, quello è tuzzio.
2: Che fai? Porti le bare, che fai?
5: No, a parlare con te dentro. Con te dentro.
2: Sì, bravo. Sempre dopo di te.
1: Allora, dopo l'aria che tira. Io però posso dire una cosa,
2: fai vedere le scarpe orribili.
5: Ma fatti
1: ricassare. Allora, posso dire una cosa? Allora, secondo te, perché uno che ha la quinta elementare anche una serie di reati e anche una serie di reati non può diventare sindaco di Roma,
2: perché può accadere,
1: mi dicono di no, che non lo può fare, mi dicono da lì che non lo può fare.
2: Se ha dei reati ed è stato condannato, come è stato
5: una
2: condannato,
5: persona come te che darebbe la seconda opportunità, brutto infame, che non sei altro.
2: Ma infame perché?
5: Perché sei un infame, perché uno che dice diamo la seconda opportunità alle persone,
2: certo, ma
5: poi un brasiliano
2: che c'ha l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
5: No, te attacchi al cazzo, non ce l'ho, ti attacchi a sto grande pene. Ti attacchi
2: hai detto due cose false. Primo, ti attacchi. Secondo, grande. Sai perché?
5: Ma perché ti deduci?
2: Perché l'unica cosa positiva è che da quando ti conoscono, al centro ricerche del CERN lo usano per vedere il punto invisibile.
5: Ma tu me l'hai mai visto, brutto infame?
2: Il punto invisibile lo usano.
5: Ma hai visto la cappella?
1: Non ci vuole mai un candidato sindaco non può parlare di queste cose.
5: Ma tu non ti preoccupare, che alla Zanzara tutto si può.
1: Allora, allora, il brasiliano sindaco, immaginiamo che tu riesca a ottenere questo, questa cosa.
5: No, immaginiamo. Un 60% di possibilità.
1: Vabbè, adesso, okay. Allora, c'è da fare il patrocinio. Sai cos'è il patrocinio?
5: Come, non lo so.
1: Che è il patrocinio?
5: Dai, dimmi.
1: Che
5: cos'è? Vai avanti, calma.
1: Secondo te il patrocinio...
2: Il sindaco cosa può fare?
1: Cos'è il patrocinio?
2: Può dare il
5: patrocinio.
2: Che cos'è?
5: Ma adesso lo voglio dire perché ci sono tante persone.
1: Che cos'è il patrocinio?
5: Ma perché devo dire il patrocinio?
2: Non sa un cazzo.
1: Ma cos'è il patrocinio?
5: Allora, se lo so, che facciamo? Ti metti a pecora qui davanti a tutti.
2: Non metto nessuna pecora.
1: Ma è giusto che tu non lo sappia.
5: Non lo so. Che cos'è il patrocinio?
1: Il patrocinio, siamo il comune dà la sua via libera, mette il suo marchio.
2: Ma non c'è da cazzo il gonfalone.
5: Io solo chiamo il via libera di al comune e non ci danno niente. È via libera, ecco perché non lo so. Perché il brasiliano se lo piata solo.
2: Ma non piare, sei tu che lo devi il dare. Il patrocinio, sei tu che lo concedi.
5: Me lo do da solo perché quando diventerò sindaco.
2: Che cos'è una delibera? Tu una delibera? Che cos'è
5: a casa?
2: Che cos'è la delibera?
5: Delibere di quelle che mi faccio io da solo?
2: No. Che fai?
1: Non sa cos'è la delibera.
5: Io mi delibero.
1: Io non so cos'è una delibera.
5: Io non so un cazzo. Però divento
2: sindaco.
5: Non me ne frega la giunta comunale. Io lo so. Allora, io non so un
2: cazzo. Cos'è la giunta?
5: Allora, la giunta comunale.
2: Ma
5: sono delle persone.
2: E chi sono?
5: Chi sono quelli che mi stanno vicino a me?
2: No, che stanno vicino alla giunta, chi governa?
5: Ma ascolti,
2: cazzo, l'assessore e questa merda che vuole diventare sindaco.
5: Tu ignorante, renditi conto, brutto idiota sciocco. Io non so un cazzo e diventerò sindaco di Roma.
2: Pensa te,
5: è bella, allora, doppia.
2: L'unica cosa che mi fare
5: la moduria è doppia.
2: È andare a lavorare alla gente.
1: Tu daresti l'autorizzazione a Gay Pride?
5: Ma come no? Anzi, qualche chiacchierata quella. Allora, io ho sempre detto il Gay Pride, io sono a favore del Gay Pride, perché io e Giuseppe andiamo al Gay Pride quando loro sono sugli autobus, io e Giuseppe stiamo così e scegliamo le chiappette da purgare. Quando è vero,
2: ma perché tu sei anche...
5: No, io e Giuseppe te pure due botte gliele daresti a brutta carogna.
1: Ma tu sei
5: una carogna, sei.
1: Ma scusa, non ho capito. Tu andresti sotto l'autobus.
5: Sotto l'autobus a stare così il carro. Allora
2: ma perché ti piace anche quell'azienda lì a te?
5: Tu sì, io mi inculo tutti, io pure a te mi inculo.
2: No, a me non fai niente.
5: Io mi inculo a tutti. Allora tu sì, tu sì. Poi mi dice: ma io sono Ezio. Vabbè, mettete la parrucca e diventi Clara. Ecco che ti voglio dire.
1: Bellissimo. Allora, il traffico.
2: Queste sarebbero le politiche dell'inclusività.
1: Sì, le politiche dell'inclusività.
5: Ad esempio, oggi
1: il traffico in inferno.
5: Oggi dovevamo mettere una barriera sulla tangenziale a non far entrare né i laziali e né quelli dell'Inter. Quindi lo sa come si scorreva.
1: Vabbè, quello che c'è perché sei della Roma, che c'è? Questo non si può fare. Ho capito, tu elimineresti la Lazio come sindaco.
5: No, ma che sei matto? Tutti i laziali mi vengono a me.
1: Scusami un attimo, allora.
5: Viva Lazio, abbasso tutti.
1: Ma come si risolve?
5: Il problema del traffico. Il problema del traffico, mettiamo ancora di più la benzina, almeno la gente esce la linea e non più la macchina. È facile. Aumentiamo la benzina ancora di più.
1: Tu hai detto però.
2: Come valorizziamo il patrimonio culturale di questa città?
5: Guarda, c'è quel ragazzo lì che l'ha detto a queste cose, amico mio. Quello lì che sta fuori là.
1: Un futuro assessore.
5: Bravissimo. Al posto di Onorato.
1: Scusi un attimo.
5: Al posto di Onorato.
2: Ma dove l'ha preso?
5: Lui è
2: qualche gasto lo avrà.
5: Guarda, lui c'ha quattro lauree. Lui è di Las Vegas, amico mio.
1: Scusami un attimo. C'è una cosa importante che va chiarita. Tu hai detto che la camorra sa governare meglio dello Stato.
5: Allora, oddio. Io ho detto che a Napoli. Fermi. Non mettiamo. No, ho detto peggio.
1: Ma che fai? Che fai? Precisi che sei diventato un politico di professione che deve precisare le dichiarazioni.
5: No, perché tu metti in bocca le parole agli altri. Allora, io ho detto che a Napoli, in questo momento dove non c'è più la criminalità, c'è la camorra che la fa da padrone e sta sostituendo lo sta.
1: E dunque funziona meglio. Funziona meglio la camorra dello Stato.
5: Sì, adesso sì.
1: Il dottor Senese.
5: Ma lascia un famo nome e cognome.
1: No, il dottor Senese.
5: Sì, va
2: quello deve essere arrestato.
1: È una brava persona, dottor Senese.
5: No, io non
2: salutiamo nessuno.
1: Ma possiamo dire che è un camorrista?
5: Ma io non dico questo, lo stai dicendo tu. Io non dico nulla.
1: Ma come lo fai a dire?
2: Tu devi denunciare la polizia, devi dire dove si nasconde quell'infame.
1: No, quello sta in galera.
5: Sta in galera, brutto infame che non sei altro.
1: Però dovrebbe essere libero, dottor Senese. Dovrebbe essere libero, dottor Senese.
5: Non lo so, questo non lo so. Io sono del parere che oggi chi sbaglia deve pagare.
1: Sì, però la camorra, tu dici, serve a governare il territorio.
5: A Napoli serve, in questo momento sta togliendo la criminalità.
1: Ma sono loro i criminali.
5: In questo momento dove c'è il turismo che è florido grazie alla
1: camorra. Che tiene al posto, che tu dici che non ci sono scippi,
5: non ci sono più reati nei quartieri
2: spagnoli. Casa Monica, come risolviamo a Roma?
1: Allora ti faccio una domanda, vuoi dire una frase molto chiara? La camorra è una montagna di merda.
2: Sì, questo lo diciamo.
1: La vogliamo dire?
5: Diciamo che la mafia in generale che fa del male alle persone per bene.
1: No, no, no, la camorra è una montagna di merda.
2: Fa schifo, fa schifo.
5: Non lo la camorra, la camorra.
1: La camorra,
5: la camorra fa schifo.
2: No, bravo, meno male.
5: La camorra, sì.

0: posso dire shit.
1: Mamma mia, shit. Che Camorra, fatica
2: ma
1: che
2: fai. Dillo con convinzione.
0: La Camorra shit.
2: Urlalo al mondo.
0: La Camorra shit.
1: No, tu ami, tu pensi che serva? Tu pensi che serva?
0: Io penso che in quelle situazioni molto particolari serva.
1: Vabbè, comunque
2: aspetta, c'è un test cognitivo.
1: Lì, che c'è? Che devi fare il solito test cognitivo.
0: Oddio.
2: Test cognitivo. Allora, ha un giornale davanti di una... Che cazzo ho fatto per culo? Questo è pazzo. Allora, provi a leggere qui e mi spieghi questa notizia.
0: Allora, Trump da XL.
2: Da XL. No, Xi.
0: Ah no, che cazzo?
2: Xi Jinping
0: minaccia. Chi è? Al telefono.
2: No, minaccia di Teheran.
0: Teheran, lo so.
2: Sul nucleare.
0: Sul nucleare.
2: Poi.
0: Piano italiano per la missione navale a Hormuz. Ma Hormuz, l'hanno aperto o l'hanno chiuso Hormuz? Hormuz, aperto o chiuso? Devo giocare Hormuz pure.
1: Scusi un attimo, dottor brasiliano, candidato sindaco di Roma.
0: Sì, mi dica, dottor
1: con gli spacciatori che stanno per
0: allora,
1: strada.
0: Con gli spacciatori abbiamo...
1: Droga libera
0: abbiamo
1: per te, no?
0: No, che droga libera. Allora, con gli spacciatori c'è un progetto molto importante. Tutti gli immigrati che spacciano, gli famo carcere a tutti, gli famo arrestare a tutti.
1: Okay,
0: devono
1: immigrati.
0: Spacciare solo gli italiani.
2: Come?
0: Soprattutto.
2: Cosa dice? Questo è pazzo.
1: Il nazionalismo, questo è il sovranismo dello spaccio.
0: Lo spaccio agli italiani. Lo spaccio ai romani.
1: Una cosa pazzesca.
2: Dai. Criminale, dai.
1: Una cosa incredibile. E le borseggiatrici che sono sulle metro.
0: Le borseggiatrici, lì c'è un altro trattamento. Allora, andiamo in ferramenta, compriamo un'accetta.
1: No, ma questo non si può fare. Succede in Iran, succede in altri paesi.
0: Pure a Pietralata c'avevi i miei seghi direttamente.
2: Andiamo al commissariato di polizia. Andiamo al commissariato di polizia.
1: Esatto.
0: E facciamo qua, già ce l'abbiamo.
1: Si fa una denuncia per le borseggiate, ci vanno denunciate. Questo dovrebbe essere.
0: Se buttano sotto la metro
1: dietro. No, ma non si può.
2: Come si vergogna?
0: Ma è pazzo.
1: No, non si può buttare, non si può fare.
0: Io farei così,
2: chiedo scusa.
1: Se no si fa come Cicalone, se no si fa come Cicalone.
0: Fate come Cicalone, soprattutto
1: perché?
0: Lui
1: perché?
0: Sono due infami, lui e Cicalone.
2: Ma pure perché?
0: Ma
2: perché
0: Cicalone, Cicalone si sta sostituendo le forze dell'ordine.
2: Bravo,
0: mi sta facendo il brumotto. Come bravo? Ma li tasci tua e te tu sio Mario. Ma come te? Ma
1: perché?
0: Come fa?
1: Il dissing con Cicalone,
0: ma
1: che c'hai contro Cicalone?
0: Ma che non mo sono mai
1: curato. Ma perché? Che mai ha fatto
0: perché
1: dottor Cicalone?
0: Sta sostituendo Brumotti.
1: E vabbè, ma allora va là, a fare le sue riprese, fa le views. Rompendo i coglioni le borseggiatori. Rompendo i coglioni e borseggiatori.
0: Ma ti devi mettere la divisa. Brutto infame Cicalone.
1: Ma perché infame?
2: Lei usa il termine infame.
0: Ma perché infame? Tu Cicalone, Brumotti.
1: Scusi, lei
0: qua,
1: tra la bandiera palestinese e quella dello Stato ebraico, cosa preferisci?
0: Mamma mia, parti lascia.
1: Netanyahu. Netanyahu
2: è un paese democratico.
1: Netanyahu criminale.
0: Zitto, quell'altro invece che c'ha la dittatura, Israele.
2: Israele è democratico.
0: Ah, democratico.
2: Certo.
0: Che te devo dire? Niente.
1: Lei non farebbe il gemellaggio.
0: Ma quale gemellaggio?
1: Da sindaco, via.
0: Ma quale gemellaggio? Tutti via. No, come no? Il gemellaggio lo farei con l'America, ti dico la verità,
1: cioè?
0: Con delle città americane che è mio amico.
1: Poi quello è un altro discorso.
2: Qual è la capitale di Israele? La capitale
0: Tel Aviv,
2: no, Gerusalemme.
0: Io vengo da Gerusalemme senza ride e senza piangere, te la ricordi?
1: Allora, bordelli a Roma,
0: bordelli aperti a gogo, le mignotte devono lavorare perché è un lavoro onesto, devono essere messe a partita IVA, devono è il lavoro più vecchio del mondo. Ma se io devo andare a fare una scopata e non voglio a ragazze per bene, voglio una mignotte, posso entrare in un bordello, farmi una scopata e andarmene a casa?
1: Esatto,
0: lo posso fare?
1: Esatto.
2: Il bordello è illegale.
0: Ma il bordello è legale.
1: E lo facciamo diventare legale.
0: Andiamo in Austria a scopare.
1: Scusi, le multe, ci sono tante multe, no? La sanatoria.
0: Le multe, quello c'è un altro piano, perché le multe, c'è gente che guadagna 1.500, tutte queste multe tocca alle valle un po' le leveremo.
1: Dunque una grande sanatoria.
0: Una grandissima sanatoria.
1: Una grandissima sanatoria.
0: Ma perché bersaglio vergognoso? Ma tu perché
1: parcheggiare in seconda fila, secondo te?
0: Diciamo se al volo proprio pappa subito, se ho deciso sì. Al volo, se ho deciso, si può parcheggiare. Diciamo
1: il brasiliano,
0: sì. Sindaco
1: tutti.
0: Di Roma, dai.
3: Volevo dirvi che i miei genitori sono sempre andati d'accordo, ma quando si litiga pesantemente, spesso è mia madre quella violenta. Che usa le mani, mio padre non si è mai permesso, quindi sì, alle volte le donne sono più violente di noi.
4: Parenzo ebreo che si rivolge all'ascoltatore sposato con la kazaka dicendogli: dateci un po' di gas, il multiverso.
1: C'era il riferimento al gas.

0: gas. Tu hai detto noi vogliamo il gas. Sì. Tu hai detto, ovviamente non hai aggiunto il gas come,
1: no,
0: come
1: per istruzione, no, per
0: no, gas come energia, sì, sì, per vivere. Certo, abbiamo bisogno di gas.
1: E lui ha detto, e lui non ha pensato, fa ridere come battuta.
0: Beh, no, dai, no, non è male, è una battuta.
1: È
0: ma non è, ho capito, ma,
1: è nazista,
0: ma, è le, ma non è una battuta razzista. Gli stessi ebrei fanno battute sull'Olocausto.
1: Ma lui non è ebreo.
0: E che ne sai? Potrebbe esserlo, potrebbe esserlo. No, assolutamente. Elio da Roma, vai Elio, intanto in collegamento mi sembra dall'alto dei cieli, sì, dall'alto dei cieli, sì, non poteva mancare, perché ve la propino sempre, propino in senso buono, anche la dottoressa Briganti, eccola qua collegata, perché noi siamo
2: buonasera
0: a Roma.
2: Buonasera a tutto.
0: A tutto, sì, mio nonno, a tutto.
1: Salve.
0: Elio,
1: ciao,
0: dimmi, Elio,
1: cara.
0: Elio, dimmi, dimmi, Elio.
3: Allora, innanzitutto
0: dimmi,
3: volevo dirti quanto sei merda, mo che c'è pure la Briganti, guarda. Veramente.
0: Perché sono merda? No. Dimmi Elio, dimmi.
3: È una merda perché tu l'altro giorno parlavi del Parenzo indiano e giustamente dicevi: ah,
0: il Parenzo indiano è quello che sarebbe stato in teoria violentato dalla manager di JP Morgan. Sì, per precisare,
3: esatto,
0: sì. Allora,
3: esatto.
0: È uguale a Parenzo, identico a Parenzo, solo che indiano. Foto, ovviamente, è identico a Parenzo. È il Parenzo indiano che sarebbe stato molestato. Quella gli faceva succhiare i piedi.
1: Ma
0: dici,
1: nessuno succhiami
0: i piedi,
1: esatto,
0: succhiami i piedi.
1: Nessuno.
0: E allora che vuoi?
3: E tu giustamente dicevi: ah, a parte invertire sarebbero già tutti in galera.
0: Beh, sì, certo, questo mi pare senza
3: ecco,
0: dubbio.
3: Mentre se un uomo a denunciare viene messo sotto il dubbio,
0: sì,
3: non
0: sì,
3: viene creduto.
0: Sì,
3: ecco.
0: Sì.
3: Però, io però qualche mese fa ti ho chiamato e ti avevo detto che io ero stato violentato da una donna e tu sei stato il primo a dire.
0: Non mi ricordo,
3: una
0: amico mio.
3: E te lo ricordo.
0: Ma
3: io,
0: non mi ricordo, Elio, non lo so.
3: Io.
0: In che modo ti ha violentato questa donna?
3: No,
0: non mi ricordo
3: no, no,
0: i
3: non
0: dettagli.
3: È questo il discorso.
0: No, il discorso è questo. Magari hai dato una versione non credibile, non ti ho creduto
3: ma
0: semplicemente perché
3: versione,
0: hai detto.
3: Che... Era versione credibile perché era una versione vera, ma il problema è che tu sei stato il primo a dire: ah, ma sei sicuro di quello che dici?
0: E
3: ma
0: certo, ti ho chiesto se eri sicuro.
3: E invece no.
0: Ho capito come ti avrebbe violentato, ricordaci come ti avrebbe violentato.
3: Niente,
0: questa donna ti ha montata sopra,
3: avevamo...
0: che ha fatto? Ti ha messo le mani sul palco, che ha fatto?
3: Ma che c'entra? No, avevamo iniziato a fare roba, si è spogliata. Io ho visto che spogliata aveva una
0: non
3: caratteristica, esatto, una caratteristica che a me proprio non piace. Quindi
0: e che cos'è? L'uccello mia... che c'aveva?
3: No, no, no, che cazzo
0: no,
3: c'entra, cretino.
0: No, che ne so, aveva i peli, aveva la luce
3: Maldo.
0: No, era
3: una di quelle persone che erano state obese in passato e quindi aveva quella pelle
0: smagliata. Vabbè, non ti piaceva la pelle, dunque...
3: Esatto, non è questo il punto.
0: E ti è saltato
3: non
0: addosso,
3: piace...
0: che ha fatto? Violentato, che vuol
3: un
0: dire?
3: Certo
0: ti è saltato...
3: punto sì, a un certo punto sì, perché io... tirato indietro, mi ha preso per il collo, addirittura mi ha
0: male, male, malissimo, malissimo, se è vero, malissimo, malissimo, malissimo.
3: Vero,
0: che c'è, Briganti?
3: Non
0: aspetta,
3: io non devo
0: Briganti,
3: essere creduto.
0: Che c'è, Briganti? Che
2: no,
0: c'è? Non ho capito.
2: Io
3: la
2: dico
3: Briganti c'ha, soffre di un'invidia del pene che
2: no,
3: porco.
2: Sì. Guardi, a parte che lei non sa, magari ce l'ho, volevo dirle che io le consiglio di denunciare, cioè se quello che dice è vero, dove sono queste denunce? Una
3: Madonna
2: donna, però Giuseppe fammi finire, quando subisce queste cose con i suoi tatti, con i suoi percorsi, denuncia, quello che io non ci credo.
0: Ma perché non ci credi?
2: Credo,
0: se la raccontasse una donna ci crederesti? Se la raccontasse una donna ci crederesti?
2: No, perché gli sto chiedendo perché non ha denunciato, visto che il fatto è gravissimo.
3: Perché quando una donna non denuncia vuol dire che non deve essere neanche lei creduta.
2: Ma una donna fa
3: non denunciano.
2: Lei
0: fa un percorso,
2: perché
0: sì,
2: non denuncia? Non mi risponde.
0: Ma perché
2: però
0: non ci credi? Perché non ci credi? Perché non ci credi?
3: Perché
2: una donna non ha neanche la forza fisica di fare una cosa del genere.
0: Ma
3: perché una donna
2: non ha la forza fisica di fare una cosa del genere? E dico anche che no,
0: musica. Allora, alla mia destra una signora molto popputa, posso dire così,
4: sì,
0: una signora dotata, tutto naturale, signora?
4: Tutta natura.
0: È sicuro?
4: Sicurissimo.
0: Cioè, nessuna punturina, nessun riassetto,
4: no,
0: nessun restauro, eccetera.
4: Per niente.
0: La signorina si chiama Noemi Rasetti,
1: bene,
0: ha 44 anni, è madre di 4 figli ed
1: però
0: è una OnlyFanser a tempo pieno. A tempo pieno, così mi è stata presentata.
1: Il marito è d'accordo?
0: Non ce
4: l'ha più. Il marito, in realtà, sono stata 24 anni con lui, mi ha cornificata, se ne andato lasciandomi con 4 bambini,
0: ecco.
4: Quindi
0: e dunque hai avuto bisogno di lavorare,
4: esatto,
0: e dunque lo fai per
4: avevo
0: necessità,
4: avevo cercato altri tipi ovviamente di lavoro, ma
1: invece
4: non mi permettevano di collocare le esigenze dei miei figli con
1: ma il marito se n'è andato perché le ha messo le corna,
4: sì,
1: lei,
4: esatto, no lui,
1: ah lui
4: io
1: ha messo le corna,
4: sì,
0: vabbè, ma ho capito,
1: e
0: ma
1: non
0: no
1: l'ha più sentito,
4: no, sì, lo vedo per i bambini due volte
0: però
4: al mese,
0: cornifica

0: Fashion, esatto. Corny Fication, e a un certo punto vi siete lasciati.
1: Esatto.
0: Vi siete lasciati e tu poi hai cominciato a fare che cosa?
1: No, subito, dopo qualche anno.
0: Ma perché non hai trovato altro lavoro?
1: No, trovavo, ma non mi permettevano di campare dignitosamente né per me né per i miei figli.
0: Dunque, tu è un OnlyFanser di sopravvivenza.
1: Esatto.
0: Così possiamo dire. Tu lo fai per sopravvivenza, ma ti piacerà pure, no? Cioè, ti piacerà.
1: Guarda, in realtà io rispetto a tante OnlyFanser non porto contenuti hard porno di coppia.
0: Cioè, di coppia, non scopi sostanzialmente lì. Dentro OnlyFans non scopi, che fai? Fai vedere le tette, naturalmente.
1: Solo.
0: Beh, solo le tette,
1: esatto.
0: Fai vedere.
1: Oh, piedi, seno, sì.
0: Piedi, pure piedi. Anche mi faccio vedere i piedi, signore. Si toglie il collo. Mi faccio vedere un piede.
2: Far vedere più di come oggi, non immagino che.
0: Cioè, scusi,
1: cioè, esatto.
0: E poi, che fai? Cioè, oltre a queste cose qua, basta, fai vedere queste cose, eccetera. Dunque, guadagni il minimo indispensabile per campare.
1: No, cioè, il minimo indispensabile no, perché cazzo, rispetto a chi si pone in maniera diversa da me, che fa OnlyFans, io guadagno belle cifre.
0: Cioè, più o meno.
1: 16.000 euro al mese.
0: 16.000 lordi al mese.
3: Cioè, 16.000
1: lordi
3: al mese.
1: Le pago, sì, signora, con OnlyFans le paghiamo, certo.
0: Sì, si paga.
1: Non ce ne regala niente nessuno, signora.
3: Dei redditi si inserisce. Dove le mette nella dichiarazione dei redditi?
1: Signora, io ho una società aperta, si figuri, quindi le tasse le pago come le paga lei.
0: Ma poi bisogna pagare per forza con OnlyFans, perché altrimenti
3: meno male.
1: Ha
3: che
1: visto?
3: Denaro pulito.
0: Ma perché non è pulito il denaro? Non è pulito.
1: Perché scusi, no, non è pulito, non è per cosa? Mi prostituisco, mi tocca qualcuno?
3: Sì, è prostituzione virtuale, ma
0: è prostituzione.
3: Quindi loro
1: prostituzione se io faccio contenuti? No, signora. No, non sono
3: d'accordo.
1: Vendere
3: parti del corpo e anche un pessimo messaggio da madre di quattro figli che usa per ripulirsi l'immagine, per giustificare
1: assolutamente
3: un non
1: lavoro. No, perché io per 24 anni, se mi fa parlare, parla solo lei.
3: No, finisco prima. È scandaloso che lei guadagni 16.000 euro al mese rispetto a delle professioniste, delle laureate, persone che hanno studiato, ragazze che si danno da fare, che guadagnano 1.000 euro al mese. Se vabbè, è vergognoso. Il paese, se permette
1: addirittura
3: questo, fa schifo. Allora,
1: guardi, secondo me le vergogne sono altro. Gente come lei che punta il dito senza sapere quello che c'è dietro.
3: 16.000 euro al mese prostituendosi rispetto alle laureate che magari sono disoccupate.
1: Magari guadagna qualche sordo.
0: Bravissima, sì.
3: No,
0: bravissima.
3: Ma guardi, io non ho bisogno di vendere pezzi di corpo. Preferisco mangiare
1: pane
3: e cipolle piuttosto che ridurmi così a dire queste cose tutta spogliata. Questa è una cosa vecchia, è l'odio di una donna verso una donna. Perché lei,
1: signora,
3: non conosce
1: le
3: mio
1: donne
3: corpo
1: come lei,
3: lei
1: hanno odio verso altre donne.
0: Allora, intanto fermi un attimo. Intanto
3: noto non guadagni 16.000 euro al mese.
0: Il piede destro della signora Rasetti ha un neo al centro,
1: sì,
0: a questa particolarità.
1: Vabbè,
0: un neo,
1: le scarpe, è
0: ed è un po' con l'alluce un po' valghetto.
1: Esatto,
0: ha un po' l'alluce valgo. L'alluce valga a me.
2: Ma io voglio capire esattamente, lei,
0: questi quattro figli cosa sanno di questa sua
1: mestiere? Allora, in realtà i piccolini non sanno nulla perché hanno 9 anni e una 11, quindi
0: cioè lei ha 18, 15, 11 e 9. Chi è che sa? Tutti minorenni?
1: No, solo quella di quasi 18.
0: Ah, 18, sì, certo.
1: Sì. Sì.
0: Quasi 18, dunque,
2: ed è in imbarazzo.
1: Qualche mese.
2: È in imbarazzo, no?
1: No, perché ne ho parlato principalmente con lei di questa cosa. Bene. Ho chiesto cosa ne pensasse. Ha capito la situazione e il momento di difficoltà che avevamo.
0: Delle tette scoperte, quanto costano?
1: Guardi, io in realtà a tante OnlyFanser che se vendono le tette a 50 euro, io se va a vedermi a 2,50.
0: Se vuoi vedere tua tetta a 2,50, che è istigazione alla prostituzione.
2: Ma la scusi, cosa si vede in più di quello che vediamo adesso? Però?
0: Si vede in più, si muovono,
1: si
0: fa.
1: Si vede nulla.
3: Giuseppe,
1: signora, se mi piaceva lo facevo da prima, non ci ho capito un cazzo.
3: E usa i suoi figli per fare queste cose schifose.
1: Signora, se mi piaceva lo facevo da
3: prima. Si assume la responsabilità. Ha capito?
1: Signora, io è responsabile a me, io porto avanti quattro figli con dignità.
3: Non usi i suoi figli.
1: Ma io non uso nessuno perché i miei figli non sono in questo campo, è diverso.
0: No, però scusami.
2: Sta dando prova.
0: Esatto. Bellissimo, però io sto dicendo una cosa perché lei risponde in romanesco in maniera molto diretta, giustamente. Perché giustamente lei
3: usando
0: ha avuto bisogno.
3: Lei,
1: ma assolutamente no. I miei figli non entrano in questa situazione. Ma siccome mia figlia ha un bel rapporto.
3: È molto più faticoso lavorare piuttosto che
1: signora,
3: vendere.
1: Ho lavorato
3: pezzi
1: per 24
3: corpo,
1: anni.
3: Come se fosse
1: signora,
3: una
1: per 24 anni ho lavorato dentro il bar tabacchi
3: e
1: mio e di mio marito a San Giovanni.
3: Come tutte
1: l'ha capita,
3: persone,
1: signora? Ma signora, mi sa che non
3: ci
1: sente che mi sono separata.
3: Come tutte le vite.
1: Signora,
3: cioè
1: guardi, le consiglio Amplifon.
3: Ci sento benissimo.
1: E meno
3: grazie.
1: Male, mi sa che non ha recepito bene allora.
3: No, scusami. Lei offende le donne che lavorano.
2: A me sembra
3: che
2: sei
1: signora, guardi, se io fossi una donna come lei è repressa proprio, già la vedo dalla faccia.
0: Cioè, scusami, che cos'è lei?
1: È una donna repressa.
3: Sta solo offendere.
1: Ma non è... No, signora, sta offendendo lei che se permette di giudicare me come madre. Che è quello è vergognoso, no io.
0: Esatto, bravissima. Scusa un attimo,
2: lei è fidanzata adesso, cioè fa...
1: In questo momento sì.
0: In questo momento che dice il suo fidanzato, il fatto che lei fa vedere le tette e altre cose sull'internet, scusi, su OnlyFans.
1: No, allora, innanzitutto me lo gestisce anche lui, quindi.
0: Ah, lo gestisce lui.
2: Una specie di magnaccia,
0: sì.
2: Insomma.
0: Ma perché è un magnaccio?
1: No, lui non prende nessun soldo,
0: però,
1: assolutamente.
0: Vabbè, e che fa nella vita questo qua, scusi?
1: Lui c'ha il suo lavoro. Gestisce però,
0: scusi,
1: per aiutarmi.
0: Però io voglio capire una cosa, il massimo della vendita che ha fatto che cos'è? Il massimo del, diciamo, il top del video o della
1: ma un video del minuto e mezzo.
0: Di che?
1: Sempre seno.
2: Beh,
1: sempre in intimo.
0: Intimo.
2: Che fanno?
0: Intimo. Che fanno? Ballano? Che fanno? Si muovono?
1: E di rode fuori.
0: No, è una cosa pazzesca.
2: Ho capito, signora.
1: Ma io c'ho un pubblico che mi segue dai social. Io ho 215.000 social e non sono nessuno.
0: Sì.
1: Sì, di napoletani.
0: Napoletani.
1: A me i napoletani mi adorano.
0: Perché i napoletani vogliono guardare le tette di Noemi, i napoletani. Mamma mia.
2: Che
0: dici? Che dici? Non ho capito. Che dici? Che dici? Briganti, che dici?
3: Non le adoro, quindi lasci stare Napoli.
1: Ah, il napoletano non l'adora lei. Perché il napoletano va una come lei in sanculere.
2: Bello.
3: Ma lei sa solamente offendere, è una gran signora, poveri
0: fermi
3: figli,
0: tutti,
3: guardi.
0: La mitologica
3: e se
0: Noemi.
3: Il suo fidanzato prendesse soldi sarebbe
0: Rasetti.
3: Reato.
1: Bravissima.
0: Fermi tutti, italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
0: ragione. Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Radio 24 Reportage.
1: Oltre Mercatore, potere e discrezionalità della cartografia, di Andrea Macchioni.
2: Cette lutte, elle est contre personne. Elle n'est pas contre un État, elle n'est pas contre une personne. C'est une lutte pour l'humanité, et ça, c'est une lutte pour la science.
3: Così, Robert Doucet, ministro degli esteri del Togo, ha definito l'intenzione di presentare alle Nazioni Unite una mozione formale per chiedere l'adozione di un planisfero che rispetti le reali proporzioni geografiche dell'Africa. Si tratterebbe quindi di abbandonare la storica proiezione di Mercatore, risalente al XVI secolo, annoso tema rispetto al quale Doucet rivendica di avere il sostegno di tutti i paesi del continente. Come scrive Africa, la rivista del continente vero, l'iniziativa di Lomé si inserisce in un solco già tracciato dall'Unione Africana, che lo scorso anno ha dato il via a una campagna per chiedere l'adozione della Equal Earth Projection. Si tratta di una proiezione cartografica pseudocilindrica equivalente, che al di là della definizione tecnica ma altisonante, permette di riportare sulla mappa una dimensione più realistica dei continenti e dei diversi paesi. Non si tratta di una mera questione di dimensioni, ma di potere e di percezione, dicono i sostenitori della mozione. Per comprendere più a fondo le dinamiche che sottendono alla mozione del Togo, mi sono rivolto ad Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore di base Nairobi ed esperto di affari africani.
4: Il Togo in questo senso si è fatto carico a livello simbolico e politico di una battaglia che trascende i confini nazionali e che va intesa prevalentemente in un'ottica panafricana. È interessante nel dettaglio che l'iniziativa sia stata intrapresa da Robert Doucet, un filosofo della politica. Quindi alla base della battaglia c'è comunque l'impronta di un ragionamento politico-filosofico sulla dimensione, in tutti i sensi del termine, dell'Africa nella percezione internazionale, soprattutto per riuscire a scavalcare gli stereotipi che insistono nel ritenere, nel classificare l'Africa come un continente marginale.
3: C'è però chi difende la proiezione di Mercatore, che

0: E nonostante tutto ha resistito fino ai giorni nostri, perché risponde a una precisa necessità. Lo spiega Paola Zamperlin, professoressa di geografia all'Università di Firenze e presidente dell'Associazione Italiana Cartografia.
1: Se oggi siamo qui a parlarne ancora, parliamo di una creatura viva dopo 500 anni, è perché la utilizziamo praticamente quotidianamente. Intanto è una proiezione che si afferma per opera di Gerardus Mercator, che visse nel XVI secolo, cioè in un'epoca di grandi esplorazioni geografiche su rotte marittime e oceaniche. Le carte nautiche, che fino allora erano utilizzate, si servivano di rose dei venti e di linee rette, però se immaginiamo di collegare un punto, per esempio dall'equatore al polo, noi sappiamo che in una sfera questa linea, se mantiene un angolo costante, disegnerà una sorta di spirale. Dovendo rappresentare su un piano una grande estensione come quella globale, dobbiamo per forza tener conto della curvatura, e quindi perché questa linea lossodromica sia rappresentata come una retta, la carta deve rispettare alcune proprietà, in primis quella che chiamiamo l'isogonia, e questo a discapito di altre proprietà come l'equivalenza delle aree o l'equidistanza. Tutte e tre queste proprietà non le possiamo rispettare in ugual misura. Dobbiamo scegliere qual è la deformazione minore in base all'uso che vogliamo fare della carta. Sicuramente l'Africa è stata considerata terra di conquista e in passato lo è tuttora con modalità diverse. Sappiamo benissimo, per esempio, che la Cina ormai da decenni sta portando avanti delle politiche di land grabbing, di fatto di spoliazione, credo ben consapevole delle reali dimensioni del continente.
0: Comincia quindi ad emergere il fatto che la cartografia non è una scienza esatta, ma piuttosto è soggetta a tutta una serie di limiti, interpretazioni, percezioni e pregiudizi culturali. Come sottolinea il filosofo e matematico Alfred Korzybski, la mappa non è il territorio. Una mappa manipola sempre la realtà che tenta di mostrare. La sola mappa fedele sarebbe quella in scala 1 a 1 del racconto fantastico di Borges, ma a quel punto perderebbe la sua utilità. Si tratta di un continuo gioco a somma zero tra la precisione e l'utilità dello strumento. Questi concetti meritano un ulteriore approfondimento. Luca Mazzali, cartografo d'esperienza che collabora con la rivista Domino, nonché dottorando in geografia, mi riprende immediatamente sul corretto uso della terminologia.
2: Personalmente io utilizzo il termine carta. Entrambi i termini derivano dallo strumento, anzi dal materiale su cui queste rappresentazioni ridotte della realtà venivano prodotte. Il primo dalla carta, il secondo la parola mappa, deriva da una parola latina, mappam, che significa sostanzialmente tovaglia o lenzuolo. Poi però al giorno d'oggi sono di fatto quasi diventati intercambiabili. C'è da dire che nel mondo anglosassone il termine map, il termine chart indicavano due cose diverse, perché il termine chart indicava le carte nautiche, mentre il termine map indicava tutte le altre rappresentazioni geografiche in scala.
0: Le parole sono importanti, urlava Nanni Moretti in Palombella Rossa. Questa giusta puntualizzazione offre la possibilità di sottolineare il parallelismo che c'è tra la cartografia e il linguaggio. Una mappa nella sua natura non è diversa da una lingua. In modi distinti sono entrambi strumenti che l'uomo ha elaborato per comunicare, ed entrambi si basano sull'astrazione, sulla riduzione e sull'approssimazione. Ancora Mazzali.
2: Nei processi di territorializzazione che l'uomo compie, l'utilizzo di una produzione di segni, di simboli è fondamentale. Questo ci porta a una relazione molto forte che unisce cartografia e semiotica. E quando noi produciamo una cartografia attraverso dei segni, produciamo una serie di linguaggi che sono rivolti a delle persone con cui noi intendiamo comunicare qualcosa. Prima ancora di compiere un processo di territorializzazione, quello che fa l'uomo è quello di compiere un discorso di appropriazione intellettuale di un territorio. Lo stiamo vedendo ad esempio adesso in Israele per quanto riguarda la creazione di nuove colonie che spesso portano il nome di luoghi citati nell'Antico Testamento o di coloni che sono morti negli anni. La carta è uno strumento politico, la carta è uno strumento di potere. Una bella carta non vuol dire che sia una carta veritiera, anzi spesso cartografie piene di dettagli, accattivanti, con bei cromatismi, spesso contengono delle informazioni mendaci. Uno dei poteri della cartografia è quello della suggestione.
0: Tornando a Mercatore, l'esempio che più efficacemente mette a risalto i limiti di questa proiezione è quello che riguarda la Groenlandia. Sul planisfero appare grande quanto l'Africa, ma in realtà il continente è 14 volte più esteso

0: dell'isola più grande della Terra. Groenlandia che, suo malgrado, si è trasformata da freddo territorio periferico a dossier scottante della politica estera statunitense. Donald Trump ha infatti ribadito più volte la necessità di espandere la sovranità di Washington sull'isola, oggi sotto il controllo della corona danese. La Groenlandia infatti viene percepita come una piattaforma per l'invasione del Nord America. Se infatti si abbandona il classico planisfero e si guarda la Terra da una proiezione azimutale, si comprende quanto Russia e Groenlandia siano vicine.
1: L'emblema delle Nazioni Unite usa una proiezione azimutale equidistante che è centrata sul polo nord. Quindi vale quanto detto per la proiezione Mercatore, è l'uso che determina l'adozione. Se devo rappresentare l'Artico o l'Antartide o delle rotte aeree, o voglio concentrare l'attenzione sulle relazioni tra i paesi, gli stati che condividono la regione antartica, allora sceglierò la proiezione azimutale.
0: In definitiva, come fa notare Jerry Broughton, non esiste e non esisterà mai una carta accurata del mondo. Questo principio ci pone però davanti a un paradosso, perché non possiamo conoscere il mondo senza l'utilizzo di una carta, ma non possiamo nemmeno rappresentarlo definitivamente con una mappa.
2: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Trump a Pechino con i vertici delle aziende USA, gli 007 avvertono quasi intatto l'arsenale iraniano. Meloni in Senato difende l'azione economica del governo e annuncia legge sul nucleare entro l'estate. L'antivirus non è mutato, negativi i test sulle persone isolate in Italia. Trovati la madre e i figli scomparsi, si nascondono da una situazione familiare problematica. L'Inter conquista la Coppa Italia dopo lo scudetto, a Roma 2-0 alla Lazio. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Parte oggi a Pechino la visita di 3 giorni di Donald Trump al presidente cinese Xi Jinping. La Cina potrebbe essere disponibile ad aiutare Trump a chiudere la guerra all'Iran e ad aprire di più il mercato cinese alle imprese americane, ma chiederà in cambio 3T, tecnologia e microchip americani, tariffe, la riduzione dei dazi USA e Taiwan, no alle armi americane. Intanto gli 007 americani, rivela il New York Times, avvertono la Casa Bianca. L'Iran mantiene ancora il 70% del suo arsenale missilistico.
5: Arrivato ieri a Pechino per una visita di 3 giorni, oggi Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Con l'obiettivo dichiarato di aprire la Cina alle imprese statunitensi, il presidente americano è arrivato in Cina con 17 CEO, tra cui Elon Musk, Tim Cook e Jensen Huang, del gigante tech Nvidia, che si è unito all'ultimo salendo sull'Air Force One diretto a Pechino durante uno scalo tecnico in Alaska. Con Trump anche Pete Hegseth, il capo del Pentagono, che di norma non partecipa a simili visite di Stato, e il segretario di Stato Rubio, nonostante dal 2020 sia sotto sanzioni cinesi a causa delle sue critiche alla situazione dei diritti umani nel paese. Un viaggio, quello di Trump a Pechino, che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale nella questione iraniana, visto che, secondo il Wall Street Journal, l'intenzione del tycoon è spingere il presidente Xi a fare da mediatore per un accordo con l'Iran che tarda ad arrivare. Da Teheran, ieri, nuove minacce agli Stati Uniti: trasformeremo lo stretto nel più grande cimitero acquatico per le forze americane nel caso Trump sbarchi truppe sull'isola iraniana di Karg, o nel caso petroliere tentino di passare per Hormuz senza il nostro permesso, l'avvertimento dei Pasdaran. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ora in Italia, la premier Giorgia Meloni ha difeso in Senato l'azione economica del governo, opposizioni all'attacco.
6: Una premier che non nasconde le difficoltà del momento, Giorgia Meloni interviene al Question Time al Senato, porte aperte all'opposizione per una cabina di regia sui temi economici, visto la congiuntura internazionale.
7: Il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici.